macchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi.

rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La provincia di Avellino, con le più alte cime dell'Appennino campano, e una vegetazione spontanea che la rende una delle zone più verdi d'Italia, è una terra ricca di acque, sorgenti, laghi naturali e artificiali e fiumi. Le valli fluviali hanno da sempre rappresentato vere e proprie vie di passaggio e di comunicazione, incoraggiando scambi agricoli e commerciali, relazioni culturali, imprenditorialità artigianale, favorendo così anche il sorgere di borghi e paesi, molti dei quali ricchi di storia e di fascino. Realtà economico-sociali che, anche se in grande sofferenza demografica e produttiva, possono coniugare sviluppo e tutela delle risorse naturalistiche e ambientali dell'Irpinia, puntando sull'agricoltura e l'enogastronomia.

Il calore irpino o beneventano, per distinguerlo dall'omonimo calore lucano, affluente del Sele, è lungo circa 115 km ed è il principale affluente del Volturno. Il corso del calore è un tratto significativo dell'idrografia campana, caratterizzata dalla posizione e andamento della linea Spartimare, la linea da cui si originano i fiumi diretti nel Tirreno o verso l'Adriatico. Il calore, il cui corso è diviso in alto, medio e basso calore, scorre per i primi 50 km nella provincia di Avellino, dividendola in due parti, quella occidentale gravitante verso Avellino e l'area metropolitana di Napoli, e quella dell'Irpinia d'Oriente, ricca di paesaggi naturalistici, paesaggi agrari tradizionali, borghi storici, risorse idriche. Il corso fluviale è elemento costitutivo della rete ecologica campana. Per la rete ecologica regionale, il sistema dei parchi naturalistici e delle aree appartenenti alla rete Natura 2000, come SIC, siti di importanza comunitaria, e ZPS, zone di protezione speciale, delineano parti omogenee del territorio campano, territori interessati da investimenti e interventi di sviluppo socio-economico previsti dalla programmazione europea. Approfondire le intrinseche relazioni tra gli aspetti rurali, ambientali, paesaggistici ed economici dell'Irpinia, scegliendo di risalire il fiume Calore fino alle sorgenti, non può prescindere dalla produzione enologica dell'Irpinia, che costituisce linfa vitale per l'economia locale. Essa si fregia di ben tre denominazioni DOCG ed è apprezzata in tutto il mondo. L'intera provincia di Avellino può essere divisa in due grandi aree: quella delle colline costeggianti il fiume Sabato, dove dimorano i vitigni bianchi del Fiano di Avellino e del Greco di Tufo, e quella delle colline lungo il fiume Calore, che danno dimora ai vigneti dell'Aglianico, da cui si ricava il Taurasi Rosso. Il Taurasi, DOCG dal 1993, si ottiene da vitigni aglianico al 100% o 70% con l'aggiunta di altri vitigni a bacca rossa, come il Piedirosso, il Sangiovese e il Barbera. Presenta un colore rubino intenso che acquista con l'invecchiamento riflessi arancio. Odore intenso e sapore pieno, aromatico e robusto, che si sposa perfettamente con carni rosse, selvaggina e formaggi stagionati. Gradazione minima complessiva 12 gradi. Il Taurasi DOCG richiede un invecchiamento obbligatorio di almeno 3 anni, di cui almeno uno in botti di legno di rovere o castagno. Con un invecchiamento di 4 anni si ottiene la Riserva Taurasi. I vitigni del Taurasi sorgono in alta collina, tra i 350 e i 500 metri sul livello del mare. Come spesso avviene, il vino prende il nome del paese dove si è concentrata in passato la sua commercializzazione. Taurasi è infatti il paese dove l'aglianico veniva raccolto prima della Seconda Guerra Mondiale, conservato nelle grandi botti e poi spedito ad Avellino con la ferrovia Avellino-Rocchetta S.A., voluta dal letterato e politico irpino Francesco De Sanctis alla fine del XIX secolo. Taurasi, il più importante centro enologico dell'Alta Valle del Calore, è la sede dell'Enoteca regionale dei vini d'Irpinia, istituita con legge regionale nel 2004 e ospitata nel Castello Marchionale. L'attuale edificio ha le caratteristiche di palazzo rinascimentale. Anche una donna dai raffinati gusti rinascimentali come Eleonora d'Este, triste sposa del principe dei musici, il grande madrigalista Carlo Gesualdo, che secondo alcuni storici nacque proprio nel castello di Taurasi, portò nella sua Ferrara, capitale del Rinascimento italiano, varie botti di aglianico. Taurasi, nel suo centro antico, conserva un tessuto viario di origine medievale a spina di pesce e pregevole

costruzioni gentilizie e portali. Curiosa la tipica conformazione della via Municipio, che dai 7 metri iniziali si allarga fino a 20 in ossequio ad un atto di vendita di fine Ottocento. Un notabile del paese acconsentì che si costruisse sul suo terreno soltanto se la facciata della chiesa di San Domenico fosse visibile da Porta Maggiore. Una vera e propria intuizione urbanistica di grande rilievo.

Posta tra la Puglia e la Campania, l'Irpinia ha rappresentato fin dall'antichità un passaggio obbligato per i traffici commerciali, percorsi migratori e di colonizzazione. Ne sono testimonianza i numerosi siti archeologici e di musei allestiti negli ultimi 50 anni su tutto il suo territorio. Tracce di importanti vie di comunicazione romane come la Via Appia, Regina Viarum, con le relative traverse e diverticoli, sono ancora visibili. I fiumi e le loro valli restituivano le migliori condizioni orografiche per costruire quella rete di infrastrutture che gli abili ingegneri romani realizzarono in tutto l'impero, favorendo la fruibilità di luoghi spesso impervi ed ostili. Tra San Mango e Mirabella, il calore attraversa anche aree archeologiche di notevole pregio, tra cui ricordiamo quella di Ponte Rotto, che segna il tracciato della via Appia tra Mirabella e Clano, Apice e Bonito, e il cosiddetto Ponte Annibale o Ponte del Diavolo tra San Mango e Lapio, che segna il tracciato di una traversa secondaria che univa Nola con la via Appia passando per Villa Maina. Immerso nella natura lussureggiante, una surreale oasi nel cuore di un nucleo industriale, questo ponte romano ben conservato non sembra intitolato al grande condottiero Annibale, per mancanza di riferimenti storici certi, ma si chiama così perché il proprietario di quel terreno era appunto un certo Annibale. In epoca medievale, l'imponente struttura ad arco in laterizi, nell'immaginario popolare fu associato, come racconta la leggenda del mago alchimista Pietro Bailardo, ad un luogo dove il mago e il diavolo, in cerca di anime da portar via, costruivano i ponti degli inferi. Il fiume che doveva passare sotto al ponte è stato deviato per favorire l'insediamento industriale di San Mango, luogo sano, realizzato dalle leggi post-sisma del 1980 e che oggi presenta moltissimi stabilimenti chiusi, testimonianza di un risultato storico non proprio convincente delle politiche di industrializzazione delle aree interne. La deviazione del fiume ha favorito la creazione di una piccola palude, luogo dove acqua e terra si incontrano. Nonostante le dimensioni ridotte, lo stagno costituisce un vero e proprio ecosistema ricco di biodiversità. L'ambiente fisico è costituito da fango, sabbia e pietre sul fondo, dalle sponde che offrono un supporto ideale per la crescita di una vegetazione rigogliosa e ovviamente dall'acqua.

Nell'Ottocento l'ingegneria ferroviaria favoriva la costruzione delle rotaie in vicinanza dei corsi d'acqua che alimentavano i serbatoi di acqua utili al raffreddamento delle possenti locomotive a carbone. L'antica ferrovia Avellino-Rocchetta-Sant'Antonio, inaugurata nell'intero percorso nel 1895, può considerarsi a ben diritto il treno irpino del paesaggio. La ferrovia attraversa in più punti i fiumi Sabato, Calore ed Ofanto, con ardite opere ingegneristiche come il ponte in ferro tra Lapio e Taurasi. Da un punto di vista paesaggistico ed ambientale, questo tracciato attraversa valli, fiumi, valichi, perfora montagne, insomma, rappresenta il mezzo più idoneo per accostarsi con lentezza e stupore alla scoperta di rilevanti qualità paesistiche che l'Irpinia offre. Il paesaggio ammirato dai finestrini del treno restituisce un'ammirabile ed emozionante lezione di geografia. Le scelte politiche della regione Campania hanno però favorito la soppressione di questa linea ferroviaria, nonostante sia stato dimostrato da parte di associazioni ambientaliste la convenienza economica nell'uso turistico del treno. Tra Taurasi e Lapio, il Ponte Principe è una mirabile

Incredibile opera di ingegneria ottocentesca. La stessa tecnologia del ferro impiegata per la Torre Eiffel di Parigi ha consentito di costruire un ponte a tre navate reticolari di 95 metri di luce ed un'altezza di 10 metri, per una lunghezza totale di 340 metri. Pio è uno dei luoghi cult dei vini bianchi della provincia di Avellino. A 500 metri di altitudine crescono rigogliosi i filari di Fiano, la Vitis Apuana. Il Fiano di OCG dal 2003 è un vino dal colore giallo paglierino, odore delicato, in cui si fondono i sentori della nocciola e gli aromi floreali dei fiori di acacia e biancospino. Viene sottoposto ad una laboriosa procedura di vinificazione di parecchi mesi per ottenere la caratteristica limpidezza. Il fiume dal territorio di Lapio fino a Montella, passando per Nusco e Cassano, evidenzia il suo notevole pregio naturalistico, risultando habitat ideale anche per diverse specie dell'avifauna, tra cui l'airone cinerino, che trovando abbondanza di cibo, popola tutta l'asta fluviale da monte a valle. Qui il fiume Calore scorre profondo rispetto ai suoi argini, senza attraversare centri abitati. Dal punto di vista naturalistico, il tratto assume una rilevanza notevole, risultando per lunghi tratti ancora incontaminato ed essendo meta di diverse attività turistico-ricreative, tra cui la pesca sportiva.

Cassano Irpino è noto come terra delle acque per la ricchezza delle sorgenti del suo territorio. È un centro agricolo che vanta una considerevole attività artigianale del legno,

Il centro abitato è situato tra la catena montuosa dei Monti Picentini ed il fiume Calore Irpino, alimentato da diverse sorgenti presenti proprio nel territorio comunale, tra cui Pollentina, Peschiera, Acqua del Prete e Bagno della Regina.

In questo tratto il calore scorre all'interno di sponde per lo più naturali e nel corso degli anni ha profondamente mutato la sua morfologia e in alcuni punti anche sensibilmente il suo corso. Ad accentuare questo fenomeno sono i continui prelievi di acqua ad uso idropotabile, effettuati nella parte alta del bacino, sicché il fiume, pur risultando sempre vitale anche nei periodi di magra, presenta un alveo di piena ordinaria ridotto rispetto al passato e la sua portata varia a seconda delle precipitazioni atmosferiche. Solo all'altezza del depuratore di Cassano Irpino, il fiume acquisisce parte di quest'acqua destinata agli usi potabili, soprattutto della Puglia, grazie al rilascio in alveo dell'esubero delle captazioni del gruppo sorgentizio denominato Pollentina.

C'è da evidenziare che lo stato ecologico del fiume, secondo i dati dell'ARPAC, rientra nella classe 3 tendenzialmente in aumento, che rappresenta uno stato biologico alterato o molto alterato. Il fiume, i torrenti e i corsi d'acqua secondari spesso risultano essere terminali impropri della maggior parte degli scarichi urbani per l'inefficiente funzionamento di moltissimi depuratori. All'interno della progettazione paesistica, la cultura dell'acqua deve costituire elemento integratore tra saperi, azioni e riqualificazione fluviale. La risorsa acqua va intesa sia come fattore costitutivo dell'identità in sé, sia in rapporto con il contesto territoriale e paesistico. In aderenza con i principi della Convenzione Europea del Paesaggio, sul piano dell'interpretazione estetico-percettiva, la dimensione paesaggistica si integra nel processo di riqualificazione e valorizzazione del paesaggio fluviale. L'ambito di un corridoio fluviale, innescando processi di valorizzazione dell'area e ripensando il rapporto fiume-paesaggio-difesa-suolo, individua modalità di intervento all'interno di un progetto di paesaggio fluviale. L'ambito di un corridoio fluviale, eventualmente localizzato in un'area protetta, come un parco o un'area della rete Natura 2000, va inteso come componente della rete ecologica regionale e gestione delle fasce pertinenziali fluviali in linea con la pianificazione di bacino. L'interpretazione del territorio necessita di una lettura complessiva delle risorse con richiami alla memoria storica per evidenziarne l'originaria identità territoriale rispetto all'attuale assetto dell'area. Il riferimento al contesto assume una particolare rilevanza per le forti interrelazioni con il territorio protetto. La restituzione del fiume al territorio ed il recupero del ruolo storico del sistema fluviale si inquadra nella prospettiva del rispetto del territorio del fiume e delle sue funzioni storiche, della valorizzazione del patrimonio ambientale, territoriale e culturale del fiume, del senso e dell'identità dei luoghi. Il convento di San Francesco a Folloni dei Frati Minori Conventuali deve il suo nome al Bosco Folloni, dove si insediò la prima comunità francescana nel 1222. L'attuale complesso architettonico è frutto di un rinnovato intervento della metà del Settecento. Montella sorge ai piedi del Monte Terminio, vetta più alta dei Monti Picentini e Cervialta,

La morfologia del territorio è caratterizzata dal fenomeno carsico che contraddistingue il paesaggio con improvvisi sbalzi altimetrici. Tutta l'area presenta una notevole ricchezza floristica. La zona collinare e quella pianeggiante sono occupate in gran parte da estese coltivazioni di nocciolo e castagni che producono la famosa e pregiata castagna di Montella, che si fregia della certificazione IGP, Indicazione Geografica Protetta.

Lungo i corsi d'acqua di questa fascia altitudinale è possibile trovare anche alcuni alberi di ontano nero e numerosi salici e pioppi. Questi boschi hanno un notevole valore naturalistico, anche grazie alla presenza di una ricca fauna favorita dall'abbondanza di acqua e dalle poche strade di penetrazione. Una fauna caratterizzata dalla presenza di molte specie, anche rare, sia tra i mammiferi sia tra uccelli, rettili e anfibi. Un altro elemento naturale che a Montella assume grande rilevanza è l'acqua. L'acqua scorre abbondante in superficie nel sottosuolo. Sono numerosi i corsi d'acqua che lungo il loro letto hanno scavato gole profonde, dove scorrono silenziosi e lenti, in un'atmosfera suggestiva. E anche quando scorrono su fondali bassi, mostrano forza ed esuberanza che, nei tratti in dislivello, sfociano in allegre cascate naturali. Oltre alle cascate naturali, si possono ammirare anche tre coreografiche cascate artificiali: la cascata della Lavandaia, della Maronella e del Fascio, realizzata nel periodo fascista. Proprio nel territorio di Montella nasce il fiume Calore Irpino. Le sorgenti sono

sono situate tra gli 800 e i 1000 metri e sono localizzate al Varco Colle della Finestra sul versante settentrionale del massiccio del Monte Acellica, nel cuore del Parco Naturalistico Regionale dei Monti Picentini e del sito di importanza comunitaria Monte Terminio e della zona di protezione speciale per gli uccelli picentini appartenenti alla rete europea Natura 2000. Queste aree sono destinate alla salvaguardia e tutela della biodiversità e dei relativi servizi ecosistemici. Il Parco dei Picentini, nel cuore degli Appennini meridionali, si distingue per gli scorci che ricordano sorprendentemente quelli alpini, luoghi incantevoli per natura e panorami. I SIC Terminio e Monte Tuoro in uno con la ZPS Picentini rappresentano le aree ad alto valore naturalistico e con elevata complessità ecosistemica che caratterizzano la parte alta del bacino imbrifero del fiume Calore. I più avanzati modelli normativi e scientifici riconoscono all'intero territorio il valore di paesaggio. Ci sono paesaggi meglio assestati ed altri molto degradati. L'istanza di tutela si estende ad entrambi. È necessaria dunque una sistematica integrazione tra politiche di sviluppo e politiche di tutela, riconoscendo finalmente al paesaggio il ruolo di risorsa economica territoriale. Per promuovere un territorio da subito, occorrono politiche pubbliche di breve periodo, a tutela delle zone ancora integre di Irpinia e che le valorizzino con servizi ed iniziative soprattutto di tipo turistico. Ma nel medio e lungo periodo non si può prescindere dalla riqualificazione dell'ambiente naturale di Irpinia, dall'attuazione delle politiche di sostenibilità che sono priorità in Europa, in molte parti di Italia, ma non in Irpinia. I fiumi devono tornare alla bellezza e salubrità di prima. Questa è la sola vera promozione possibile per il nostro territorio.

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
2: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
1: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
2: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
3: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.

0: Buongiorno a tutti, eccoci alla Gran Fondo di Diano Marina, presenti anche quest'anno come sempre. La giornata è bellissima, il percorso sarà stupendo e pronti per una nuova giornata fantastica, piena di divertimento e mi raccomando, bisogna essere sempre presenti a queste corse perché bisogna ringraziarli, che Loa Bikers che ci organizzano le corse, perché se non le organizzassero loro non correremmo più, perciò non lamentiamoci e dobbiamo essere contenti che ci sono loro almeno che le organizzano.
1: La prima che faccio e non sono mai stato qua, quindi spero che sia una bella gara e l'importante è divertirsi appunto. Poi non faccio da un po' gare di questo genere, quindi sono qua per vedere com'è, ecco.
2: Noi siamo qua di Alassio, con queste strade che ci alleniamo. Comunque questo è già il terzo anno che facciamo questa Gran Fondo, quindi sì.
3: Ti piace quindi?
2: È bello, sì, è bello, è bello.
3: E l'interno com'è?
2: È bello, non è impegnativo, poi le strade sono larghe, poche buche, quindi è anche piacevole allenarsi e girarci in bici.
4: E le salite sono dure il giusto, le strade sono piacevoli, è un bel giro.
5: Tra amici, ma anche una mezza sfida. Per quanto mi riguarda lo faccio più per divertimento, però anche un pochino per avere uno stimolo in più, insomma, rispetto agli allenamenti. No, è la prima volta che vengo.
6: Anche per me è la prima volta e la sfida è battere gli amici. Questo è l'importante, non partecipare, partecipano tutti.
7: Non è la prima volta, è la terza volta, la seconda volta, la prima volta l'ho vinto nel 2022, la mia categoria, e mi associo a quello che ha detto il mio amico, è battere gli amici, è una goduria esagerata, specialmente quello che arriverà fra poco, che si chiama Daniele Bruschi, ex professionista, che se lo batto gli offro anche da bere.
8: Beh, ma ci vuole poco battere me.
9: No, mai. Io sono un povero amatore di 60 anni che porta in giro la bici e si diverte, quello è importante, poi il resto, quello che viene, viene.
3: Ma sei un ex professionista anche, no?
9: Sì, ma andiamo indietro tanti anni fa che ormai non me lo ricordo più. Parliamo degli anni 90, quindi.
6: Se lo ricordo appena danno il via.
9: No, ma va. No, adesso ormai sono un puro amatore, basta.

qua si rifinisce la preparazione, quindi diciamo si buttano le basi per poi tutta la stagione. Io le faccio quasi sempre.

0: Questo è un infiltrato.
1: Un infiltrato. Buongiorno. Infiltrato. Tu invece dove vieni?
2: Da Piacenza.
1: Ah, ok, insomma, vicino comunque.
2: Sempre vicino. Ci siamo venuti qua per divertirci.

0: assolutamente solo tra amici, perché essendo scarsi uno fa quello che può. Lo dobbiamo fare.
1: Oggi è la festa delle donne, quindi bisogna

0: Speriamo che sia una bella giornata e di divertirci tutti.
1: Speriamo di divertirci e che non ci facciamo male, arriviamo in fondo contenti e felici.
2: Oggi bisogna battere i maschi, eh?
1: Assolutamente.
2: Il giorno della donna oggi, quindi.
1: Oggi sì, oggi è tutto nostro.

bene, grazie. Tutto a posto. Finché siamo qua va bene. E auguri alle donne.

0: Sì, lo conosco, abbiamo fatto già diverse gare qui, io sono di Savona, quindi le gare sono qui vicino, però il livello delle gare è sempre più alto.
1: Ti piace qua?
0: Sì, sì, sì, è molto bello. Percorso bello? Sì, sì, faccio tutto il giro, dello bike.
1: Tutto lo bike?
0: Sì.
1: Okay. Quindi settimana prossima sei a?
0: San Lorenzo al Mare.
2: La grandissima, augurissimi donne! Questo ritmo fantastico! Andy!
3: La passeggiata!
2: Passeggiata! Vediamo dopo! Vediamo al ritorno!

0: sono piemontese.
1: Ah, e hai fatto questo viaggio per farti un bel weekend qui?
0: No, siamo venuti giù stamattina direttamente, non ci siamo fermati, non siamo venuti giù prima.

0: Io di solito ho sempre partecipato a cronometro in salita, comunque gare più brevi, però quest'anno volevo testare anche nuove gare, nuove esperienze e sicuramente qui potrebbe essere una buona gara, una bella gara. Poi sicuramente anche i paesaggi sono molto belli e appunto sì, mi hanno impressionato, già ieri appunto sono fatto un giro, non li avevo mai visti e mi piace come posto.
1: Siamo a domenica 8 marzo, il giorno della festa della donna, e la GS Loa Biker, la mia Liguria, organizza la sesta trofeo città di Diano Marina in memoria a due grandissimi, a Goffredo Bonifazio e Carmelo Cirino. Come vedete all'inizio è la festa della donna, quindi oggi abbiamo parecchie donne anche da premiare. Siamo su un bellissimo percorso, una bellissima giornata, tantissimi partecipanti, tutti vogliosi di raggiungere Diano Marina il più presto possibile.
2: È un percorso interessante, bello, organizzata bene, Loa Biker hanno fatto un grandissimo lavoro.
3: Gareggia per battere gli amici o?
4: No, per battere tutti.
5: Vediamo dai quello che risulta e quello che viene fuori. Non sono molto allenato, però dai, una bella gran fondo. Anche io ho fatto Alassio, la Iguaglia. E vabbè dai, mi piacciono questi posti, quindi veniamo da Brescia e siamo contenti a venire qua.
6: Sì, abbiamo fatto le Iguaglia, Loano e adesso oggi Diano Marina e poi le prossime comunque sempre qua di gran fondo, Ceriale, Borghetto Santo Spirito eccetera.
7: Io vengo da Parma e faccio solo questa, però non partecipo al circuito, sono occasionale di oggi.

sì, da quando mi sono fermato e mi sono riposato un po', e poi adesso siamo in vista di nuovi obiettivi, e devo iniziare la stagione triathlon tra il prossimo mese, praticamente il prossimo mese, e oggi è una gara perfetta per fare la preparazione. Questa domenica è dedicata al nonno, e nonno Goffredo, che aveva una grande passione, era la passione per il ciclismo, che ha trasmesso a mio padre e successivamente ha trasmesso a me. Quindi oggi corriamo in onore per lui.

0: Ed eccolo, eccolo che lo si intravede. Per l'esibizione finale, manca poco. Manca poco, eccolo il vincitore con il numero 45, Emanuele Catteo.
1: Andiamo andati sempre tiratini, ma abbiamo accelerato prevalentemente nella parte centrale tra il colle del Testico e Garlenda, tutto in discesa. Poi da lì siamo allungati e io insieme a un altro atleta abbiamo fatto una galoppata, poi sono allungato in cima al passo del Ginestro e da lì ho aperto il gas finché ne avevo fino a qua.
2: Senti, compagnia di Bonifazio insomma, no?
1: Eh beh certo, lui è il patron, possiamo dire, della gara, e la gara è per suo nonno e anche Carmelo Cirino, un altro dianese che tra l'altro mi ha cresciuto fin da piccolo e quindi sicuramente dovuta un pensiero a lui. E quindi possiamo dire, dai, tutto bene, strade ottime, traffico a posto, oggi tutto bene.
3: Manu non è solito, è un forte ciclomotore, è stato anche professionista e siamo andati molto forte perché guardando i dati sono venuti tanti watt. È stato bello il percorso, è molto selettivo e tanto tecnico, quindi erano avvantaggiati chi sapeva bene guidare la bici. È stata una bellissima giornata e ce la ricorderemo.
4: Sì, è stata dura perché il percorso era molto impegnativo. Comunque mi sono avvantaggiata su Stellanello e poi grazie al cielo ho mantenuto il vantaggio.
5: A Palazzetto?
6: Sì, sono contenta che le gambe oggi hanno girato bene perché sono partita che avevo un po' male le gambe. Però tutto sommato è andata bene, sì, quelli della squadra mi hanno aiutato molto, quindi sono soddisfatta direi. Grazie, ciao.
7: Il percorso è molto bello, duro, impegnativo, soprattutto le discese, però molto bello, ci siamo divertiti, giusto?
8: Confermo.
7: Ci siamo divertiti, quello è l'importante.
9: Chi è arrivato prima tra i due?
7: Lui.
9: L'hai fatto.

0: Eh sì, dai, ma ci siamo divertiti, è stata impegnativa, adesso vediamo, penso nei 10, ma è stata una bella gara, grazie.
1: Una bella giornata, abbiamo faticato oggi, abbiamo spinto, ma è stato divertente.
2: Bene. Sì sì, dai, divertente, qualche scatto l'abbiamo fatto, qualche aperta l'abbiamo fatta. Io e lui abbiamo tirato il secondo gruppetto, praticamente io e lui da soli.
3: Esatto.
2: E dai, bella giornata, bel tempo, ha tenuto, ci siamo divertiti.
4: Le salite come erano, insomma?
5: Ma erano dure, peccato che ci siamo staccati su un falso piano, un piccolo buco e da lì poi tutto il tempo a inseguire. Discese tecniche come al solito, però una gara ben organizzata, molto bella.
6: Benissimo, la corsa è finita bene, senza intoppi, perciò direi che anche l'organizzazione, le strade erano chiuse bene, perciò tutto perfetto.
7: Diciamo meglio dell'anno scorso, si poteva fare meglio, però per quest'anno va bene così, dai, avendo la famiglia va bene così, ci divertiamo, grazie.
8: Ma la gara è andata bene, oggi le gambe giravano, ho affrontato bene le prime salite e ho sofferto un po' gli ultimi 500 metri dell'ultima, però poi mi sono ripreso in discesa e ho finito spingendo, quindi direi che sono molto soddisfatto. Il percorso era bellissimo, lo conosco perché sono salite che di solito frequento e devo dire che era ben presidiato, tutto il percorso era ben presidiato e quindi l'organizzazione mi è sembrata perfetta.
0: È stata una bella gara, abbastanza impegnativa, salite fatte forti, veloci, discese ancora di più, tutto sommato sono contento, gara impegnativa ma soddisfatto.
4: Da rifare?
0: Da rifare, sì.
4: La prossima?
0: La prossima Sanremo fine mese.
9: Ciao a tutti, ero stata qui nel 2022, ero arrivata seconda di categoria e ho voluto tornare perché il percorso mi piace davvero tanto, Diano Marina è stupenda e ogni tanto veniamo qui ad allenarci in inverno perché noi abitiamo sul lago di Como e le temperature qua sono molto gradevoli. È sempre un piacere venire in Liguria.
10: Buongiorno a tutti, mi chiamo Alberto Arnaudo, sono responsabile di questa gara per conto di Evodata, ci occupiamo del cronometraggio, ma non solo, anche tutta la parte che riguarda la segreteria, la vendita dei chip, la verifica delle tessere, dei certificati medici, eccetera eccetera. Siamo l'azienda più grande che c'è in Italia, che si occupa di fornire questi servizi. Cronometraggio fondamentale in queste gare, soprattutto perché spesso si arriva in volata e quindi sarebbe impossibile stabilire chi è il vincitore. E, insomma, è un bell'impegno, ma ci divertiamo.

Si è conclusa la seconda edizione della sesta edizione della Gran Fondo Liano Marina. E il tempo è stato mite, perciò insomma ce la siamo cavata bene. Ora i ragazzi sono quasi tutti arrivati, ne manca una ventina all'appello, stanno consumando lì il pasta party, tra un'ora faremo la premiazione. Tutto bene,

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità. Con il suo vasto assortimento

0: assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
4: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
5: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
6: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
7: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
8: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Oltre 2000 visitatori, circa 120 stand, un successo commerciale di visibilità non solo per l'azienda ma per l'intero Vallo di Diano e probabilmente anche uno spot al Sud Italia che ce la fa. La DFL Gruppo Lamura ha celebrato i suoi primi 50 anni di attività con il Lamura Evolution Day 2026.

L'evento ha riunito a Sala Consilina fornitori, rivenditori e partner commerciali in due giornate dedicate al confronto, alle novità di prodotto, alle private label e alle opportunità di business in un mercato sempre più competitivo in cui la velocità delle decisioni commerciali è diventata un fattore critico. Cresce il

0: L'edizione 2026 ha assunto un significato esclusivo inserendosi nel percorso dei primi 50 anni dell'attività e si è confermato come un appuntamento strutturato di confronto operativo tra gli attori della filiera. Al taglio del nastro il consigliere regionale Corrado Matera, il sindaco Mimmo Cartolano, il vescovo Antonio De Luca e ovviamente i tre fratelli Lamura, Pasquale, Francesco e Carol. Il cuore dell'evento è stato rappresentato dall'area espositiva progettata per favorire un'interazione diretta tra fornitori e clienti. Per i rivenditori è stata un'occasione concreta per scoprire novità, ottimizzare gli assortimenti e accedere a condizioni commerciali dedicate, mentre per i fornitori l'evento ha rappresentato un'opportunità di dialogo diretto con il mercato. Un evento davvero importante, basti pensare che gli alberghi di tutto il Valdidiano erano stracolmi.
1: Un nuovo strumento per contrastare il caporalato, favorire l'emersione delle situazioni di sfruttamento ed offrire sostegno ai lavoratori stranieri più vulnerabili. È stato presentato in prefettura a Salerno il nuovo sportello multilingue promosso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nell'ambito delle iniziative dedicate alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla promozione della legalità. L'iniziativa nasce da un accordo quadro nazionale tra il Ministero del Lavoro e l'OIM e punta a rafforzare le attività di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo attraverso un servizio facilmente accessibile, grazie anche alla presenza di mediatori culturali. Lo sportello sarà un punto di riferimento per i lavoratori stranieri che spesso, a causa delle difficoltà linguistiche o del timore di possibili conseguenze, faticano a rivolgersi direttamente alle istituzioni. Alla presentazione hanno preso parte tra gli altri il prefetto di Salerno Francesco Esposito, l'assessore regionale al lavoro e alla formazione Angelica Saggese, i rappresentanti delle procure della Repubblica di Salerno Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, il direttore interregionale del lavoro del sud presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, i vertici delle forze dell'ordine, il direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, oltre ai rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, le organizzazioni sindacali e del terzo settore. Lo sportello si inserisce nel più ampio percorso avviato dal tavolo provinciale sul contrasto al caporalato, al lavoro sommerso e allo sfruttamento lavorativo, già operativo presso la prefettura di Salerno. Nel corso dell'incontro è emerso un quadro ancora più preoccupante sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo del salernitano. I dati relativi alle attività ispettive degli ultimi 3 anni evidenziano infatti che in circa un terzo dei controlli effettuati sono stati individuati i lavoratori impiegati in nero. Una situazione che conferma la complessità del fenomeno, spesso legato non solo a irregolarità contrattuali ma anche a condizioni di fragilità sociale, abitativa e logistica. Tra le criticità maggiormente evidenziate figurano le difficoltà legate all'accesso ad un alloggio dignitoso, ai trasporti, alla regolarità della posizione amministrativa di molti lavoratori stranieri, elementi che possono aumentare il rischio di sfruttamento. I partecipanti hanno sottolineato l'importanza della prevenzione attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e formazione professionale. È stata ribadita anche la necessità di valorizzare le imprese che operano nel rispetto delle norme.

Sarà l'autopsia a fornire le risposte decisive sulle cause della morte della giovane 22enne di Rionero in Vulture, deceduta lo scorso 22 giugno all'ospedale di Melfi dopo aver dato alla luce il suo secondo genito. Sulla vicenda, la Procura di Potenza ha aperto un fascicolo di indagine con l'obiettivo di ricostruire con esattezza ogni fase del percorso clinico e di chiarire eventuali criticità. Contestualmente è stato disposto l'esame autoptico che dovrebbe essere eseguito nei prossimi giorni, passaggio ritenuto fondamentale per accertare le cause del decesso sopraggiunto dopo un parto cesareo. Il caso ha profondamente colpito la comunità di Rionero in Vulture, dove la giovane donna viveva con la sua famiglia. In queste ore si moltiplicano sui social messaggi di cordoglio e ricordi commossi. Viene descritta come una ragazza solare, gentile e sempre sorridente. Un dolore improvviso che ha lasciato sgomenti parenti, amici e conoscenti che si sono stretti attorno al marito e ai familiari.

0: Sul fronte istituzionale, nelle ore immediatamente successive alla tragedia, sono intervenuti anche il presidente della regione Vito Bardi e l'assessore regionale alla salute Michele Latronico, esprimendo cordoglio e assicurando l'impegno dell'ente nel fare piena luce sull'accaduto. Entrambi hanno sottolineato la necessità di comprendere con precisione quanto avvenuto, annunciando iniziative e verifiche a livello regionale. Parallelamente, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo ha attivato le procedure interne previste per eventi di questa gravità. In una nota, la direzione ha comunicato l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di ricostruire in modo dettagliato l'intero percorso assistenziale, con l'obiettivo di garantire massima trasparenza e chiarezza. L'azienda ha inoltre ribadito la piena collaborazione con la magistratura e con tutte le autorità competenti, mettendo a disposizione tutta la documentazione utile alle indagini in corso.
1: Si è svolta in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati un'audizione nell'ambito del ciclo di incontri informali relativo all'esame del disegno di legge del Governo recante disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. All'audizione hanno partecipato il sindaco di Sala Consilina e l'onorevole Antonio D'Alessio, componente della Commissione Giustizia. Per la prima volta un sindaco è stato convocato per poter esporre in presenza davanti alla Commissione Giustizia della Camera le motivazioni che sono alla base della richiesta di riapertura del Tribunale di Sala Consilina. Nel corso dell'intervento è stata affrontata la questione della soppressione del Tribunale, avvenuta nel 2013, nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria che ha comportato l'accorpamento del presidio al Tribunale di Lago Negro. Sono state anche ripercorse le motivazioni e le criticità legate a tale scelta, evidenziando le conseguenze sul territorio in termini di servizi alla giustizia e presidio di legalità. È stata inoltre sottolineata la particolarità del caso di Sala Consilina, unico tra i tribunali soppressi nel 2013 a essere stato accorpato a una circoscrizione giudiziaria appartenente a un'altra regione, la Basilicata. Sono inoltre state rimarcate le valutazioni contenute in diverse relazioni della DDA che hanno evidenziato un crescente interesse della criminalità organizzata nell'area del Valdidiano, sostenendo come la riduzione della presenza giudiziaria sul territorio possa incidere sulla capacità di contrasto ai fenomeni criminali. È stato inoltre ribadito come gli obiettivi di efficienza e razionalizzazione della riforma non abbiano prodotto i risultati attesi nel caso specifico. È stata quindi richiesta la riapertura del Tribunale di Sala Consilina.
2: Il benessere ha trovato una cornice d'eccezione nelle grotte di Pertosa Auletta, dove si è svolta con grande partecipazione la prima edizione del Wellness Party del Vallo di Diano, un evento innovativo che ha saputo coniugare movimento, salute, crescita personale e convivialità in uno dei luoghi più suggestivi del territorio. L'iniziativa è ideata ed organizzata dalla dottoressa Antonia Delia, professoressa di scienze motorie e specialista del movimento, insieme alla dottoressa Teresa Tafuri, psicologa, psicoterapeuta iscritta ai PUE e sociologa, ha richiamato oltre 50 partecipanti, accomunati dalla voglia di vivere un'esperienza immersiva all'insegna del benessere psicofisico. Con il patrocinio della Fondazione Mida, il Wellness Party ha trasformato le grotte di Pertosa Auletta in un autentico laboratorio esperienziale. Le attività si sono sviluppate per l'intero pomeriggio e sono proseguite fino a sera, alternandosi tra gli spettacolari ambienti interni del complesso carsico e gli spazi esterni. Il programma proposto un percorso completo dedicato alla cura della persona, offrendo momenti di movimento, approfondimenti sulle più recenti tendenze del mondo wellness, consulenze personalizzate e preziosi consigli per migliorare il proprio stile di vita. Non sono mancati momenti di socializzazione, con una pericena a base di proposte healthy, esclusivi healthy drink e musica. Grande apprezzamento ha riscosso anche la Painting Experience, un'attività creativa di arte terapia che ha consentito a partecipare e alle partecipanti di esprimere emozioni e sensazioni attraverso l'arte, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente e originale l'intera esperienza. Tra gli appuntamenti più prezzati della giornata, anche l'esperienza all'interno delle grotte di Pertosa Oletta, che rappresenta

0: Presentato uno dei momenti più emozionanti dell'intero evento. La conclusione, con una suggestiva meditazione sotto il cielo stellato del solstizio d'estate, ha regalato ai presenti un finale carico di emozione e consapevolezza, perfettamente in sintonia con lo spirito dell'iniziativa. Il successo della prima edizione conferma quanto il territorio del Vallo di Diano e del Tanagro possa diventare palcoscenico ideale per format innovativi, capaci di unire turismo esperienziale, valorizzazione del patrimonio naturalistico e promozione di uno stile di vita sano. L'entusiasmo dei partecipanti e i riscontri estremamente positivi raccolti dalle organizzatrici lasciano già intravedere nuove edizioni del Wellness Party, con l'obiettivo di consolidare un appuntamento destinato a diventare un punto di riferimento per chi desidera prendersi cura del proprio benessere in una location unica al mondo.
1: Il prefetto di Potenza Michele Campanaro ha inoltrato alle componenti del sistema provinciale di protezione civile le linee guida per la campagna antincendi 2026. Partendo dalle criticità registrate nel contrasto agli incendi boschivi dell'anno precedente, il prefetto ha ricordato che bisogna mantenere costantemente adeguata la capacità di risposta del sistema di protezione civile. L'ondata di calore di questi giorni, che sta interessando anche la nostra provincia con temperature elevate che facilitano l'innesco di incendi, rafforza l'esigenza di assicurare sin da subito il massimo impegno di tutte le componenti del sistema di protezione civile nell'azione di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi ed interfaccia, ha sottolineato il prefetto Campanaro. Per quanto riguarda l'attività di prevenzione, il prefetto ha innanzitutto richiamato l'attenzione dei sindaci, quali autorità locali di protezione civile, sulla necessità di potenziare l'azione di sensibilizzazione dei cittadini e delle associazioni di categoria, in particolare quelle degli agricoltori e degli allevatori, promuovendo le corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente. Parallelamente è stata rimarcata l'importanza dell'aggiornamento comunale del catasto delle aree percorse dal fuoco, nonché delle pianificazioni locali di protezione civile per gli incendi in interfaccia e dell'emissione di specifiche ordinanze per attività di prevenzione. Il prefetto inoltre ha rimarcato la necessità che siano previste attività formative ed esercitative, anche congiunte tra tutte le componenti del sistema di risposta agli incendi boschivi, coinvolgendo laddove possibile anche i gestori di servizi pubblici, così che eventuali criticità possano emergere in tempi utili per una loro rapida risoluzione. Tutte le attività descritte dal prefetto nelle linee guida dovranno trovare finalizzazione nell'adeguamento delle capacità di risposta, sia terrestre che aerea, della regione Basilicata. La capacità del sistema antincendio boschivo dipende anche dalle attività di prevenzione strutturale, che per essere efficaci necessitano di essere pianificate ed effettuate con anticipo rispetto al periodo di massima pericolosità. A riguardo, ha proseguito il rappresentante del governo, dovranno essere realizzate le operazioni silvicolturali di gestione, pulizia e manutenzione del bosco, così come gli interventi di riduzione della massa combustibile, in particolare lungo le reti viarie e ferroviarie, confidando che vengano curate specifiche azioni di protezione anche dei siti di interesse archeologico e culturale, in particolare quelli a maggior afflusso turistico. In questo contesto, nei giorni scorsi è stata sottoscritta dal prefetto di Potenza, dal presidente della regione Basilicata e dal direttore regionale dei Vigili del Fuoco la convenzione per il potenziamento del dispositivo antincendio boschivo 2026 degli stessi Vigili del Fuoco nelle macro aree territoriali regionali. Il prefetto ha infine invitato le forze di polizia ad una mirata intensificazione delle attività di controllo del territorio, chiedendo il massimo coordinamento della risposta operativa anche attraverso le corrette comunicazioni tra le sale operative e le strutture regionali preposte all'attività antincendio.

Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba.

0: Dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta. Aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.

Oltre 2000 visitatori, circa 120 stand, un successo commerciale di visibilità non solo per l'azienda ma per l'intero Vallo di Diano e probabilmente anche uno spot al Sud Italia che ce la fa. La DFL Gruppo Lamura ha celebrato i suoi primi 50 anni di attività con il Lamura Evolution Day 2026. L'evento ha riunito a Sala Consilina fornitori, rivenditori e partner commerciali in due giornate dedicate al confronto, alle novità di prodotto, alle private label e alle opportunità di business in un mercato sempre più competitivo in cui la velocità delle decisioni commerciali è diventata un fattore critico. Cresce il valore degli incontri diretti tra distributori, fornitori e punti vendita. I fratelli Lamura hanno ricordato anche il padre Giuseppe Pinuccio, che creò l'azienda nel 1970.

0: 1986, da una piccola bottega di quartiere fino a diventare un punto di riferimento per l'Italia, e le due giornate di sabato e domenica ne sono la dimostrazione. In questo scenario si è quindi inserito il Lamour Evolution Day 2026, l'evento organizzato da DFL nella sede aziendale di Trinità, frazione di Sala Consilina. L'edizione 2026 ha assunto un significato esclusivo inserendosi nel percorso dei primi 50 anni dell'attività e si è confermato come un appuntamento strutturato di confronto operativo tra gli attori della filiera. Al taglio del nastro il consigliere regionale Corrado Matera, il sindaco Mimmo Cartolano, il vescovo Antonio De Luca e ovviamente i tre fratelli Lamura, Pasquale, Francesco e Carol. Il cuore dell'evento è stato rappresentato dall'area espositiva progettata per favorire un'interazione diretta tra fornitori e clienti. Per i rivenditori è stata un'occasione concreta per scoprire novità, ottimizzare gli assortimenti e accedere a condizioni commerciali dedicate, mentre per i fornitori l'evento ha rappresentato un'opportunità di dialogo diretto con il mercato. Un evento davvero importante, basti pensare che gli alberghi di tutto il Valdidiano erano stracolmi.
1: Un nuovo strumento per contrastare il caporalato, favorire l'emersione delle situazioni di sfruttamento ed offrire sostegno ai lavoratori stranieri più vulnerabili. È stato presentato in prefettura a Salerno il nuovo sportello multilingue promosso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nell'ambito delle iniziative dedicate alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla promozione della legalità. L'iniziativa nasce da un accordo quadro nazionale tra il Ministero del Lavoro e l'OIM e punta a rafforzare le attività di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo attraverso un servizio facilmente accessibile, grazie anche alla presenza di mediatori culturali. Lo sportello sarà un punto di riferimento per i lavoratori stranieri che spesso, a causa delle difficoltà linguistiche o del timore di possibili conseguenze, faticano a rivolgersi direttamente alle istituzioni. Alla presentazione hanno preso parte tra gli altri il prefetto di Salerno Francesco Esposito, l'assessore regionale al lavoro e alla formazione Angelica Saggese, i rappresentanti delle procure della Repubblica di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, il direttore interregionale del lavoro del Sud presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, i vertici delle forze dell'ordine, il direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, oltre ai rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, le organizzazioni sindacali e del terzo settore. Lo sportello si inserisce nel più ampio percorso avviato dal tavolo provinciale sul contrasto al caporalato, al lavoro sommerso e allo sfruttamento lavorativo, già operativo presso la prefettura di Salerno. Nel corso dell'incontro è emerso un quadro ancora più preoccupante sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo del salernitano. I dati relativi alle attività ispettive degli ultimi 3 anni evidenziano infatti che in circa un terzo dei controlli effettuati sono stati individuati i lavoratori impiegati in nero. Una situazione che conferma la complessità del fenomeno, spesso legato non solo a irregolarità contrattuali ma anche a condizioni di fragilità sociale, abitativa e logistica. Tra le criticità maggiormente evidenziate figurano le difficoltà legate all'accesso ad un alloggio dignitoso, ai trasporti, alla regolarità della posizione amministrativa di molti lavoratori stranieri, elementi che possono aumentare il rischio di sfruttamento. I partecipanti hanno sottolineato l'importanza della prevenzione attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e formazione professionale. È stata ribadita anche la necessità di valorizzare le imprese che operano nel rispetto delle norme.

Sarà l'autopsia a fornire le risposte decisive sulle cause della morte della giovane 22enne di Rionero in Vulture, deceduta lo scorso 22 giugno all'ospedale di Melfi dopo aver dato alla luce il suo secondo genito. Sulla vicenda, la Procura di Potenza ha aperto un fascicolo di indagine con l'obiettivo di ricostruire con esattezza ogni fase del percorso clinico e di chiarire eventuali criticità. Contestualmente è stato disposto l'esame autoptico che dovrebbe essere seguito nei prossimi giorni, passaggio ritenuto fondamentale per accertare le cause del decesso sopraggiunto dopo un parto cesareo. Il caso ha profondamente colpito la comunità di Rionero in Vulture, dove la giovane donna viveva con la sua famiglia. In queste ore si moltiplicano sui social messaggi

0: di cordoglio e ricordi commossi. Viene descritta come una ragazza solare, gentile e sempre sorridente. Un dolore improvviso che ha lasciato sgomenti parenti, amici e conoscenti che si sono stretti attorno al marito e ai familiari. Sul fronte istituzionale, nelle ore immediatamente successive alla tragedia, sono intervenuti anche il presidente della regione Vito Bardi e l'assessore regionale alla salute Michele Latronico, esprimendo cordoglio e assicurando l'impegno dell'ente nel fare piena luce sull'accaduto. Entrambi hanno sottolineato la necessità di comprendere con precisione quanto avvenuto, annunciando iniziative e verifiche a livello regionale. Parallelamente, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo ha attivato le procedure interne previste per eventi di questa gravità. In una nota, la direzione ha comunicato l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di ricostruire in modo dettagliato l'intero percorso assistenziale, con l'obiettivo di garantire massima trasparenza e chiarezza. L'azienda ha inoltre ribadito la piena collaborazione con la magistratura e con tutte le autorità competenti, mettendo a disposizione tutta la documentazione utile alle indagini in corso.
1: Si è svolta in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati un'audizione nell'ambito del ciclo di incontri informali relativo all'esame del disegno di legge del Governo recante disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. All'audizione hanno partecipato il sindaco di Sala Consilina e l'onorevole Antonio D'Alessio, componente della Commissione Giustizia. Per la prima volta un sindaco è stato convocato per poter esporre in presenza davanti alla Commissione Giustizia della Camera le motivazioni che sono alla base della richiesta di riapertura del Tribunale di Sala Consilina. Nel corso dell'intervento è stata affrontata la questione della soppressione del Tribunale, avvenuta nel 2013, nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria che ha comportato l'accorpamento del presidio al Tribunale di Lago Negro. Sono state anche ripercorse le motivazioni e le criticità legate a tale scelta, evidenziando le conseguenze sul territorio in termini di servizi alla giustizia e presidio di legalità. È stata inoltre sottolineata la particolarità del caso di Sala Consilina, unico tra i tribunali soppressi nel 2013 a essere stato accorpato a una circoscrizione giudiziaria appartenente a un'altra regione, la Basilicata. Sono inoltre state rimarcate le valutazioni contenute in diverse relazioni della DDA che hanno evidenziato un crescente interesse della criminalità organizzata nell'area del Valdidiano, sostenendo come la riduzione della presenza giudiziaria sul territorio possa incidere sulla capacità di contrasto ai fenomeni criminali. È stato inoltre ribadito come gli obiettivi di efficienza e razionalizzazione della riforma non abbiano prodotto i risultati attesi nel caso specifico. È stata quindi richiesta la riapertura del Tribunale di Sala Consilina.
2: Il benessere ha trovato una cornice d'eccezione nelle grotte di Pertosa Auletta, dove si è svolta con grande partecipazione la prima edizione del Wellness Party del Vallo di Diano, un evento innovativo che ha saputo coniugare movimento, salute, crescita personale e convivialità in uno dei luoghi più suggestivi del territorio. L'iniziativa è ideata ed organizzata dalla dottoressa Antonia D'Elia, professoressa di scienze motorie e specialista del movimento, insieme alla dottoressa Teresa Tafuri, psicologa, psicoterapeuta iscritta ai PUE e sociologa, ha richiamato oltre 50 partecipanti, accomunati dalla voglia di vivere un'esperienza immersiva all'insegna del benessere psicofisico. Con il patrocinio della Fondazione Mida, il Wellness Party ha trasformato le grotte di Pertosa Auletta in un autentico laboratorio esperienziale. Le attività si sono sviluppate per l'intero pomeriggio e sono proseguite fino a sera, alternandosi tra gli spettacolari ambienti interni del complesso carsico e gli spazi esterni. Il programma ha proposto un un percorso completo dedicato alla cura della persona, offrendo momenti di movimento, approfondimenti sulle più recenti tendenze del mondo wellness, consulenze personalizzate e preziosi consigli per migliorare il proprio stile di vita. Non sono mancati momenti di socializzazione, con una pericena a base di proposte healthy, esclusivi healthy drink e musica. Grande apprezzamento ha riscosso anche la Painting Experience, un'attività creativa di arte terapia che ha consentito ai partecipanti e alle partecipanti di esprimere emozioni e sensazioni attraverso l'arte, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente e originale l'intera esperienza. Tra gli appuntamenti più prezzati della giornata, anche l'esperienza all'interno delle grotte di Pertosauletta, che ha rappresentato uno dei momenti più emozionanti dell'intero evento. La conclusione, con una suggestiva meditazione sotto il cielo stellato del solstizio d'estate, ha regalato ai presenti un finale carico di emozione e consapevolezza, perfettamente in sintonia con lo spirito dell'iniziativa. Il successo della prima edizione conferma quanto il territorio del Vallo di Diano e del Tanagro possa diventare palcoscenico ideale per format innovativi, capaci di unire turismo esperienziale, valorizzazione del patrimonio naturalistico e promozione di uno stile di vita sano. L'entusiasmo dei partecipanti e i riscontri estremamente positivi raccolti dalle organizzatrici lasciano già intravedere nuove edizioni del Wellness Party, con l'obiettivo di consolidare un appuntamento destinato a diventare un punto di riferimento per chi desidera prendersi cura del proprio benessere in una location unica al mondo.
3: Il prefetto di Potenza Michele Campanaro ha inoltrato alle componenti del Sistema Provinciale di Protezione Civile le linee guida per la campagna antincendi 2026. Partendo dalle criticità registrate nel contrasto agli incendi boschivi dell'anno precedente, il prefetto ha ricordato che bisogna mantenere costantemente adeguata la capacità di risposta del sistema di protezione civile. L'ondata di calore di questi giorni, che sta interessando anche la nostra provincia con temperature elevate che facilitano l'innesco di incendi, rafforza l'esigenza di assicurare sin da subito il massimo impegno di tutte le componenti del sistema di protezione civile nell'azione di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi ed interfaccia, ha sottolineato il prefetto Campanaro. Per quanto riguarda l'attività di prevenzione, il prefetto ha innanzitutto richiamato l'attenzione dei sindaci, quali autorità locali di protezione civile, sulla necessità di potenziare l'azione di sensibilizzazione dei cittadini e delle associazioni di categoria, in particolare quelle degli agricoltori e degli allevatori, promuovendo le corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente. Parallelamente è stata rimarcata l'importanza dell'aggiornamento comunale del catasto delle aree percorse dal fuoco, nonché delle pianificazioni locali di protezione civile per gli incendi in interfaccia e dell'emissione di specifiche ordinanze per attività di prevenzione. Il prefetto inoltre ha rimarcato la necessità che siano previste attività formative ed esercitative, anche congiunte tra tutte le componenti del sistema di risposta agli incendi boschivi, coinvolgendo laddove possibile anche i gestori di servizi pubblici, così che eventuali criticità possano emergere in tempi utili per una loro rapida risoluzione. Tutte le attività descritte dal prefetto nelle linee guida dovranno trovare finalizzazione nell'adeguamento delle capacità di risposta, sia terrestre che aerea, della regione Basilicata. La capacità del sistema antincendio boschivo dipende anche dalle attività di prevenzione strutturale, che per essere efficaci necessitano di essere pianificate ed effettuate con anticipo rispetto al periodo di massima pericolosità. A riguardo, ha proseguito il rappresentante del governo, dovranno essere realizzate le operazioni silvicolturali di gestione, pulizia e manutenzione del bosco, così come gli interventi di riduzione della massa combustibile, in particolare lungo le reti viarie e ferroviarie, confidando che vengano curate specifiche azioni di protezione anche dei siti di interesse archeologico e culturale, in particolare quelli a maggior afflusso turistico. In questo contesto, nei giorni scorsi è stata sottoscritta dal prefetto di Potenza, dal presidente della regione Basilicata e dal direttore regionale dei Vigili del Fuoco la convenzione per il potenziamento del dispositivo antincendio boschivo 2026 degli stessi Vigili del Fuoco nelle macro aree territoriali regionali. Il prefetto ha infine invitato le forze di polizia ad una mirata intensificazione delle attività di controllo del territorio, chiedendo il massimo coordinamento della risposta operativa, anche attraverso le corrette comunicazioni tra le sale operative e le strutture regionali preposte all'attività antincendio.

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze. Un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design pensate per ogni ambiente. Il mondo 1 euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutto.

0: tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Ogni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Oltre 2000 visitatori, circa 120 stand, un successo commerciale di visibilità non solo per l'azienda ma per l'intero Vallo di Diano e probabilmente anche uno spot al Sud Italia che ce la fa. La DFL Gruppo Lamura ha celebrato i suoi primi 50 anni di attività con il Lamura Evolution Day 2026. L'evento ha riunito a Sala Consilina fornitori, rivenditori e partner commerciali in due giornate dedicate al confronto, alle novità di prodotto, alle private label e alle opportunità di business in un mercato sempre più competitivo.

0: in cui la velocità delle decisioni commerciali è diventata un fattore critico, cresce il valore degli incontri diretti tra distributori, fornitori e punti vendita. I fratelli Lamura hanno ricordato anche il padre, Giuseppe Pinuccio, che creò l'azienda nel 1976, da una piccola bottega di quartiere fino a diventare un punto di riferimento per l'Italia. Le due giornate di sabato e domenica ne sono la dimostrazione. In questo scenario si è quindi inserito il Lamura Evolution Day 2026, l'evento organizzato da DFL nella sede aziendale di Trinità, frazione di Sala Consilina. L'edizione 2026 ha assunto un significato esclusivo inserendosi nel percorso dei primi 50 anni dell'attività e si è confermato come un appuntamento strutturato di confronto operativo tra gli attori della filiera. Al taglio del nastro il consigliere regionale Corrado Matera, il sindaco Mimmo Cartolano, il vescovo Antonio De Luca e ovviamente i tre fratelli Lamura, Pasquale, Francesco e Carol. Il cuore dell'evento è stato rappresentato dall'area espositiva progettata per favorire un'interazione diretta tra fornitori e clienti. Per i rivenditori è stata un'occasione concreta per scoprire novità, ottimizzare gli assortimenti e accedere a condizioni commerciali dedicate, mentre per i fornitori l'evento ha rappresentato un'opportunità di dialogo diretto con il mercato. Un evento davvero importante, basti pensare che gli alberghi di tutto il Valdidiano erano stracolmi.
1: Un nuovo strumento per contrastare il caporalato, favorire l'emersione delle situazioni di sfruttamento ed offrire sostegno ai lavoratori stranieri più vulnerabili. È stato presentato in prefettura a Salerno il nuovo sportello multilingue promosso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nell'ambito delle iniziative dedicate alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla promozione della legalità. L'iniziativa nasce da un accordo quadro nazionale tra il Ministero del Lavoro e l'OIM e punta a rafforzare le attività di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo attraverso un servizio facilmente accessibile, grazie anche alla presenza di mediatori culturali. Lo sportello sarà un punto di riferimento per i lavoratori stranieri che spesso, a causa delle difficoltà linguistiche o del timore di possibili conseguenze, faticano a rivolgersi direttamente alle istituzioni. Alla presentazione hanno preso parte tra gli altri il prefetto di Salerno Francesco Esposito, l'assessore regionale al lavoro e alla formazione Angelica Saggese, i rappresentanti delle procure della Repubblica di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, il direttore interregionale del lavoro del Sud presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, i vertici delle forze dell'ordine, il direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, oltre ai rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, le organizzazioni sindacali e del terzo settore. Lo sportello si inserisce nel più ampio percorso avviato dal tavolo provinciale sul contrasto al caporalato, al lavoro sommerso e allo sfruttamento lavorativo, già operativo presso la prefettura di Salerno. Nel corso dell'incontro è emerso un quadro ancora più preoccupante sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo del salernitano. I dati relativi alle attività ispettive degli ultimi 3 anni evidenziano infatti che in circa un terzo dei controlli effettuati sono stati individuati i lavoratori impiegati in nero. Una situazione che conferma la complessità del fenomeno, spesso legato non solo a irregolarità contrattuali ma anche a condizioni di fragilità sociale, abitativa e logistica. Tra le criticità maggiormente evidenziate figurano le difficoltà legate all'accesso ad un alloggio dignitoso, ai trasporti, alla regolarità della posizione amministrativa di molti lavoratori stranieri, elementi che possono aumentare il rischio di sfruttamento. I partecipanti hanno sottolineato l'importanza della prevenzione attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e formazione professionale. È stata ribadita anche la necessità di valorizzare le imprese che operano nel rispetto delle norme.

0: Sarà l'autopsia a fornire le risposte decisive sulle cause della morte della giovane 22enne di Rionero in Vulture, deceduta lo scorso 22 giugno all'ospedale di Melfi dopo aver dato alla luce il suo secondogenito. Sulla vicenda, la Procura di Potenza ha aperto un fascicolo di indagine con l'obiettivo di ricostruire con esattezza ogni fase del percorso clinico e di chiarire eventuali criticità. Contestualmente è stato disposto l'esame autoptico che dovrebbe essere eseguito nei prossimi giorni, passaggio ritenuto fondamentale per accertare le cause del decesso sopraggiunto dopo un parto cesareo. Il caso ha profondamente colpito la comunità di Rionero in Vulture, dove la giovane donna viveva con la sua famiglia. In queste ore si moltiplicano sui social messaggi di cordoglio e ricordi commossi. Viene descritta come una ragazza solare, gentile e sempre sorridente. Un dolore improvviso che ha lasciato sgomenti parenti, amici e conoscenti che si sono stretti attorno al marito e ai familiari. Sul fronte istituzionale, nelle ore immediatamente successive alla tragedia, sono intervenuti anche il presidente della regione Vito Bardi e l'assessore regionale alla salute Michele Latronico, esprimendo cordoglio e assicurando l'impegno dell'ente nel fare piena luce sull'accaduto. Entrambi hanno sottolineato la necessità di comprendere con precisione quanto avvenuto, annunciando iniziative e verifiche a livello regionale. Parallelamente, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo ha attivato le procedure interne previste per eventi di questa gravità. In una nota, la direzione ha comunicato l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di ricostruire in modo dettagliato l'intero percorso assistenziale, con l'obiettivo di garantire massima trasparenza e chiarezza. L'azienda ha inoltre ribadito la piena collaborazione con la magistratura e con tutte le autorità competenti, mettendo a disposizione tutta la documentazione utile alle indagini in corso.
1: Si è svolta in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati un'audizione nell'ambito del ciclo di incontri informali relativo all'esame del disegno di legge del Governo recante disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. All'audizione hanno partecipato il sindaco di Sala Consilina e l'onorevole Antonio D'Alessio, componente della Commissione Giustizia. Per la prima volta un sindaco è stato convocato per poter esporre in presenza davanti alla Commissione Giustizia della Camera le motivazioni che sono alla base della richiesta di riapertura del Tribunale di Sala Consilina. Nel corso dell'intervento è stata affrontata la questione della soppressione del Tribunale, avvenuta nel 2013, nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria che ha comportato l'accorpamento del presidio al Tribunale di Lago Negro. Sono state anche ripercorse le motivazioni e le criticità legate a tale scelta, evidenziando le conseguenze sul territorio in termini di servizi alla giustizia e presidio di legalità. È stata inoltre sottolineata la particolarità del caso di Sala Consilina, unico tra i tribunali soppressi nel 2013 a essere stato accorpato a una circoscrizione giudiziaria appartenente a un'altra regione, la Basilicata. Sono inoltre state rimarcate le valutazioni contenute in diverse relazioni della DDA che hanno evidenziato un crescente interesse della criminalità organizzata nell'area del Valdidiano, sostenendo come la riduzione della presenza giudiziaria sul territorio possa incidere sulla capacità di contrasto ai fenomeni criminali. È stato inoltre ribadito come gli obiettivi di efficienza e razionalizzazione della riforma non abbiano prodotto i risultati attesi nel caso specifico. È stata quindi richiesta la riapertura del Tribunale di Sala Consilina.
2: Il benessere ha trovato una cornice d'eccezione nelle grotte di Pertosa Auletta, dove si è svolta con grande partecipazione la prima edizione del Wellness Party del Vallo di Diano, un evento innovativo che ha saputo coniugare movimento, salute, crescita personale e convivialità in uno dei luoghi più suggestivi del territorio. L'iniziativa è ideata ed organizzata dalla dottoressa Antonia D'Elia, professoressa di scienze motorie e specialista del movimento, insieme alla dottoressa Teresa Tafuri, psicologa, psicoterapeuta iscritta ai PUE e sociologa, ha richiamato oltre 50 partecipanti, accomunati dalla voglia di vivere un'esperienza immersiva all'insegna del benessere psicofisico. Con il patrocinio della Fondazione Mida, il Wellness Party ha trasformato le grotte di Pertosaoletta in un autentico laboratorio esperienziale. Le attività si sono sviluppate per l'intero pomeriggio e sono proseguite fino a sera, alternandosi tra gli spettacolari ambienti interni del complesso carsico e gli spazi esterni. Il programma ha proposto un percorso completo dedicato alla cura della persona, offrendo momenti di movimento, approfondimenti sulle più recenti tendenze del mondo wellness, consulenze personalizzate e

0: preziosi consigli per migliorare il proprio stile di vita. Non sono mancati momenti di socializzazione, con una pericena a base di proposte healthy, esclusivi healthy drink e musica. Grande apprezzamento ha riscosso anche la Painting Experience, un'attività creativa di arte terapia che ha consentito ai partecipanti e alle partecipanti di esprimere emozioni e sensazioni attraverso l'arte, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente e originale l'intera esperienza. Tra gli appuntamenti più prezzati della giornata, anche l'esperienza all'interno delle grotte di Pertosa Oletta, che ha rappresentato uno dei momenti più emozionanti dell'intero evento. La conclusione, con una suggestiva meditazione sotto il cielo stellato del solstizio d'estate, ha regalato ai presenti un finale carico di emozione e consapevolezza, perfettamente in sintonia con lo spirito dell'iniziativa. Il successo della prima edizione conferma quanto il territorio del Vallo di Diano e del Tanagro possa diventare palcoscenico ideale per format innovativi, capaci di unire turismo esperienziale, valorizzazione del patrimonio naturalistico e promozione di uno stile di vita sano. L'entusiasmo dei partecipanti e i riscontri estremamente positivi raccolti dalle organizzatrici lasciano già intravedere nuove edizioni del Wellness Party, con l'obiettivo di consolidare un appuntamento destinato a diventare un punto di riferimento per chi desidera prendersi cura del proprio benessere in una location unica al mondo.
1: Il prefetto di Potenza Michele Campanaro ha inoltrato alle componenti del sistema provinciale di protezione civile le linee guida per la campagna antincendi 2026. Partendo dalle criticità registrate nel contrasto agli incendi boschivi dell'anno precedente, il prefetto ha ricordato che bisogna mantenere costantemente adeguata la capacità di risposta del sistema di protezione civile. L'ondata di calore di questi giorni, che sta interessando anche la nostra provincia con temperature elevate che facilitano l'innesco di incendi, rafforza l'esigenza di assicurare sin da subito il massimo impegno di tutte le componenti del sistema di protezione civile nell'azione di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi ed interfaccia, ha sottolineato il prefetto Campanaro. Per quanto riguarda l'attività di prevenzione, il prefetto ha innanzitutto richiamato l'attenzione dei sindaci, quali autorità locali di protezione civile, sulla necessità di potenziare l'azione di sensibilizzazione dei cittadini e delle associazioni di categoria, in particolare quelle degli agricoltori e degli allevatori, promuovendo le corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente. Parallelamente è stata rimarcata l'importanza dell'aggiornamento comunale del catasto delle aree percorse dal fuoco, nonché delle pianificazioni locali di protezione civile per gli incendi in interfaccia e dell'emissione di specifiche ordinanze per attività di prevenzione. Il prefetto inoltre ha rimarcato la necessità che siano previste attività formative ed esercitative, anche congiunte tra tutte le componenti del sistema di risposta agli incendi boschivi, coinvolgendo laddove possibile anche i gestori di servizi pubblici, così che eventuali criticità possano emergere in tempi utili per una loro rapida risoluzione. Tutte le attività descritte dal prefetto nelle linee guida dovranno trovare finalizzazione nell'adeguamento delle capacità di risposta, sia terrestre che aerea, della regione Basilicata. La capacità del sistema antincendio boschivo dipende anche dalle attività di prevenzione strutturale, che per essere efficaci necessitano di essere pianificate ed effettuate con anticipo rispetto al periodo di massima pericolosità. A riguardo, ha proseguito il rappresentante del governo, dovranno essere realizzate le operazioni silvicolturali di gestione, pulizia e manutenzione del bosco, così come gli interventi di riduzione della massa combustibile, in particolare lungo le reti viarie e ferroviarie, confidando che vengano curate specifiche azioni di protezione anche dei siti di interesse archeologico e culturale, in particolare quelli a maggior afflusso turistico. In questo contesto, nei giorni scorsi è stata sottoscritta dal prefetto di Potenza, dal presidente della regione Basilicata e dal direttore regionale dei Vigili del Fuoco la convenzione per il potenziamento del dispositivo antincendio boschivo 2026 degli stessi Vigili del Fuoco nelle macro aree territoriali regionali. Il prefetto ha infine invitato le forze di polizia ad una mirata intensificazione delle attività di controllo del territorio, chiedendo il massimo coordinamento della risposta operativa, anche attraverso le corrette comunicazioni tra le sale operative e le strutture regionali preposte all'attività antincendio.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.
10: Questo programma è offerto da
11: Lenzo Kart.

0: della vostra disciplina preferita. Questa sera abbiamo una tra le aziende più prestigiose del panorama del karting internazionale. Tra poco vi sveleremo di chi si tratta. Prima però vado a dare un bel ritrovato ai miei compagni di viaggio immancabili. Sono con me Matteo Traini, o le vinco o le capoto. Ciao Matteo.
1: Buonasera Ricky, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Come detto te, questa sera entreremo dietro le quinte da Lenzo Kart. Io ho avuto il privilegio di correre come pilota ufficiale anni fa, 2 anni con loro, quindi sarà una bellissima puntata, tecnica, aneddoti, insomma quello che c'è tutto dietro un'azienda costruttrice di kart.
0: E poi ancora il nostro Mughini, Sauro Cesetti.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Non dico che sono emozionato, ma sono lì vicino.
0: Bene, abbiamo con noi, come ha svelato Matteo Traini, la Lenzo Kart, e vado subito a dare un ben ritrovato al patron Michele Lenzo. Ciao Michele.
3: Ciao a tutti, ciao, buonasera a tutti. È un piacere essere qui con voi nella vostra trasmissione.
0: Bene,
3: Grazie.
0: piacere è tutto davvero nostro. Innanzitutto, sei bello abbronzato, è la pista o il mare della Sicilia? Ecco,
3: La pista, ragazzi, la pista. Purtroppo la pista.
0: non l'abbiamo detto, l'azienda Lenzo Kart nasce proprio a 2 passi dal mare, quindi chi sta meglio di voi? Viva la Sicilia!
3: Sì, noi siamo proprio in prossimità del mare a 500 metri, quindi sicuramente godiamo di una vista che, diciamo, fa invidia, possiamo dire.
0: Invidiabile, invidiabile. Senti, ma come nasce Lenzo Kart e qual è stata la scintilla che ha fatto, insomma, crescere e dar forma a questa super vostra avventura?
3: Ma sicuramente la scintilla del kart può nascere soltanto da una cosa, dalla passione. E mio padre ha iniziato a correre in kart da quando aveva 18 anni e frequentava l'ambiente del kart da ancora prima. E allora, in un momento abbiamo deciso di fare un team che correva a livello regionale. E dopo nel 97 abbiamo fatto la nostra pista, che è sempre qui a Brolo, e nel 1999 abbiamo fondato la Lenzo Kart.
0: Bene, ma prima stavamo vedendo, io pregherei la regia di farcela rivedere, una Lenzo Kart in questa foto un po' datata. Adesso, dopo vedremo le immagini di adesso, avete completamente cambiato look. Cosa
3: Ma
0: riprovi a
3: sicuramente
0: vedere queste immagini che abbiamo trovato noi, insomma, un po' di qualche decennio fa?
3: Ma queste immagini sicuramente risalgono, credo, al 2006-2007, quando, diciamo, eravamo agli inizi, però sicuramente sono dei bellissimi ricordi, che mettevamo sempre la stessa passione che mettiamo tutt'oggi, in quello che facciamo. E questo, sicuramente sono immagini che fanno piacere rivedere.
0: Oggi nel 2026 le cose per te e per voi cambiano. La Lenzo Kart è una delle aziende più longevi e blasonate del panorama internazionale del karting. Avete abbinato tecnologia a passione con una nuova sede che nasce nel 2020, giusto
3: Sì,
0: Michele?
3: noi nel 2020 abbiamo inaugurato, in realtà abbiamo iniziato i lavori nel 2019 e nel 2021 dopo ci siamo trasferiti nella nuova sede. Sono 4.000 metri quadrati su 4.200 metri quadrati su 3 piani, dove abbiamo un grande deposito, magazzino. Al piano interrato, al piano terra abbiamo tutta la produzione e al livello superiore abbiamo montaggio, spedizioni e vendita, uffici.
0: Stiamo vedendo proprio adesso delle immagini. Sauro, vabbè, tu Matteo hai corso con loro, ma vorrei chiedere a Sauro che di aziende, insomma, nel karting ne ha vista qualcuna, no?
2: Beh, guarda,
0: Cosa si dice? Cosa
2: mi viene la
0: si dice
2: pelle
0: dietro?

0: Mi viene la pelle d'oca, Riccardo, perché comunque io e Michele siamo cresciuti quasi insieme, anche se io sono un pochino più vecchio, ma poco, non mi date così proprio vecchio. Però comunque vedere una roba del genere, io a posto di Michele mi sentirei emozionato da dove sono partiti, di dove sono oggi, che secondo me è un team di riferimento. Bisogna fare anche attenzione all'azienda di riferimento, dove ha messo tassello dopo tassello, e ti dirò, io ho avuto la fortuna di vedere la Tony Kart, ho avuto la fortuna di vedere anche la Bire, ho avuto la fortuna di vedere più aziende. Ti dico la sincera verità che a vedere queste immagini, me ne sono studiate, non ce ne sono, sono più avanti.
1: E poi
0: Perciò
1: c'hanno il
0: continuo.
1: mare, e poi hanno il
0: E
1: mare.
0: poi c'è anche a dire una cosa, che quando ti devi ispirare qualcosa di nuovo, basta che ti rivolgi verso il mare e ti metti lì, ascolti, magari ti viene fuori le giuste idee.
1: Qualche idea. Ecco, Michele, quanto conta nella vostra realtà il Made in Italy?
2: Ma sicuramente il Made in Italy è fondamentale, il go-kart soprattutto in particolare si sviluppa per la stragrande maggioranza, se non per tutta la sua totalità, in Italia, dove abbiamo l'esperienza e diciamo, il know-how per tutto quello che è motorsport, soprattutto nel settore karting. E essere un'azienda che produce tutto in casa è sicuramente un plus. Perché puoi garantire al cliente, ai piloti la massima qualità, la ricerca, lo sviluppo, tutto realizzato, nel nostro caso, al chilometro zero.
1: Io volevo fare una domanda a Michele. Mi
2: Pronti?
1: sentite? Allora, Michele, vabbè, noi abbiamo avuto pure, abbiamo corso pure insieme, però volevo dirti, dalla tua esperienza da pilota in kart, adesso tuo papà, ti ha lasciato le redini dell'azienda da qualche anno. Quanto è contato essere pilota per poi essere il padrone adesso della Lenzo Kart? Quanto ti ha aiutato come visione sul karting, che comunque si evolve sempre e molto velocemente?
2: Ma sicuramente tanto, tanto perché quando vai a progettare un componente, quando vai a fare delle prove, tanto sul telaio quanto sul motore, secondo me avere idea di quello che succede, anche nell'accompagnare i piloti giovani in pista, no? E tu hai provato sulla tua pelle quello che sono le reazioni di una modifica, fa la differenza. Puoi sicuramente capire di più quello che comporta quella modifica. E nel complessivo avere un'idea più ampia.
1: Beh, sono pienamente d'accordo. Io, prima di parlare un po' del reparto corse che stiamo vedendo, dove naturalmente eccoti qua al lavoro, Michele, dove tu puoi dare anche il tuo sicuramente know-how ai tuoi piloti e anche ai tuoi ingegneri di pista, io vorrei parlare un attimino dei telai. Volevo sapere quali novità ci sono e che modelli di telai oggi propone la Lenzo Kart.
2: Ma noi abbiamo una linea di telai in questo momento molto completa, perché per la classe mini kart abbiamo solo un modello, che è il classico modello con tubo da 28 mm, mentre per le categorie monomarcia e a marce abbiamo tre modelli di telai. Abbiamo il 30 mm, il 30-32 e il 32. E devo dire che in qualche momento eravamo indecisi, magari non serve fare tutti e tre i modelli, ma oggi posso dire che siamo convinti di questa scelta di avere tutti i modelli, perché avendo adesso un numero abbastanza grande di distributori, è incredibile, però con differenti circuiti, differenti tipi di gomma, ogni rivenditore usa un tipo di telaio, che è una cosa che fino a qualche anno fa non mi sarei aspettato, perché un telaio che va molto bene normalmente lo va sempre in tutte le condizioni,

0: Ma oggigiorno devo dire di no, perché c'è molta differenza tra le gomme da un brand all'altro, dalle condizioni di pista, e ognuno ha trovato nei diversi modelli il proprio, diciamo, la propria performance. Per esempio, non lo so, in Germania usiamo il 30, in Spagna il 32. In Danimarca il 30-32, giusto per fare degli esempi.
1: Scusa Ricky, ma mi ha già risposto. Ti volevo fare questa domanda, nel senso, un Michele nel 2026 ascolta poi le voci che arrivano all'esterno proprio per migliorare il proprio prodotto? Mi sembra di sì, perché comunque tu riesci ad accontentare tutti i mercati, perciò è una risposta, mi ha già anticipato, non
0: Assolutamente.
1: volevo.
0: Assolutamente, secondo me sì, è molto importante ascoltare i feedback. Chiaramente noi abbiamo il nostro reparto corse dove ogni giorno proviamo in pista nuove soluzioni. Chiaramente abbiamo sotto controllo quello che è i tipi di gomma, i tipi di setup, eccetera, eccetera. Però chiaramente magari ci può essere qualche cliente, qualche team, qualche rivenditore che necessita di specifiche leggermente diverse perché in quel determinato campionato, diciamo, c'è bisogno di qualcosa di diverso. Quindi sì, ci relazioniamo con il nostro, diciamo, rivenditore per dare un telaio che funzioni al meglio per quelle condizioni.
2: E la ricerca del tubo quanto è importante, Michele? Perché sappiamo che sul telaio, ok, il disegno, le varie componenti, ma la ricerca del tubo, diciamo che oggigiorno la fa da padrone.
0: È molto molto importante, soprattutto oggigiorno, perché è importante. Quando correvamo io e Sauro c'erano la Vega, c'era la Bridgestone, tutti cercavano di creare una gomma che andasse il più forte possibile. Oggi invece ci sono così tante specifiche di tubo che sei sempre, diciamo, perdonatemi, specifiche di gomme, che sei sempre lì a cercare di migliorarti su più fronti. Quindi non è che io quell'anno lavoro per la Bridgestone speciale o per la Vega gialla o per la Vega bianca, no. C'ho le Conte, c'ho l'MG, c'ho la Vega, c'ho la Maxxis e tutte le altre. Poi ci sono i clienti che usano le Moyo perché hanno la Rotax. Quindi in quel caso il tubo è importante, ci sono sicuramente delle differenze.
2: Ti
0: È
2: faccio
0: molto
2: una
0: importante.
2: domanda al volo un po' scomoda. Siccome ci sono diversi brand che usano tubi molto, passatemi il termine, fini e comunque morbidi, e molti si lamentano perché dopo 3-4 gare, se vuoi la prestazione, vanno cambiati. Se io acquisto oggi nel 2026 un telaio Lenzo Kart, quanto mi permette comunque la performance, fino a quanto potrebbe durare a
0: Ma
2: livello di gare?
0: sicuramente questo chiaramente è molto relativo, sempre dal tipo di, come dire, di utilizzo. Normalmente io credo che i nostri telai abbiano una buona performance per assolutamente 8-10 gare senza nessun problema. È chiaro che quando si parla di fare delle gare di un certo livello è quello che i clienti si aspettano. Quando invece
2: Certo.
0: parliamo di campionato del mondo, campionati internazionali, tra le prove che fai e tra le, diciamo, i telai sono sempre freschi, fai al massimo due gare con una scocca.
2: Normale.
3: Michele, torniamo a parlare del reparto corse. Insomma, quando vi presentate in pista non si può non notarvi per due motivi. Uno per insomma, l'importanza e l'imponenza del vostro bilico e naturalmente anche per i risultati. Qua stiamo vedendo alcune immagini di alcune gare, poi ne parleremo anche perché non l'abbiamo detto, ci saranno altri due ospiti durante la trasmissione, Franco Drudi. responsabile LKE, che sono i vostri motori, e Giorgio Carrara, che è l'addetto appunto al reparto corse. Ti volevo fare una domanda: quanto è bello veder vincere o comunque essere competitivo un pilota con un tuo telaio?
0: Sicuramente è molto bello, molto, diciamo, alla fine la nostra ricompensa è quella, sono i risultati. Sapere che un'azienda come la nostra, che si impegna a fare tutto in casa, dal motore al telaio, ai componenti, sicuramente fa molto piacere, è una parte, diciamo, che riempie di orgoglio, chiaramente. Da noi partiamo, come dicevo all'inizio della trasmissione, chi fa questo sport lo fa perché ha una passione dentro, no? Quindi certo. non lo si può far bene se non ci fosse la passione in primis. Quindi dopo la passione da sportivo ha il suo massimo, diciamo, momento nelle vittorie.
3: Novità per il futuro, Michele?
0: Ma come novità, adesso in questo momento ci stiamo dedicando alle gare, alla crescita del nostro brand su più fronti, non ultimo la parte motoristica, con l'arrivo di Franco, che sicuramente ci sta dando un boost per tutto quello che riguarda sia la parte produttiva che la parte della performance in se stessa. E stiamo ampliandoci sia dal punto di vista di nuove macchine, utensili, per migliorare la produzione, perché adesso abbiamo sempre più richieste dei nostri prodotti, e allora quando bisogna fare certi numeri bisogna anche essere preparati sia dal punto di vista, diciamo, dell'organico, della parte macchine, quanto anche dalla parte tecnica.
3: Più o meno quanti telai produce all'anno Lenzo Kart?
0: Ma io credo che quest'anno finiremo con un migliaio di telai.
3: Ok. Allora, come ci hai detto prima, in tutto il mondo vendete?
0: Su più fronti. Noi ci occupiamo anche facciamo anche il rental, facciamo anche il kart elettrico, i kart da competizione, diciamo, il range che noi produciamo, i numeri sono più o meno quelli.
3: Un migliaio.
0: Esatto, adesso il nostro obiettivo per il 2027 è anche quello di ampliare i numeri dal punto di vista motoristico. Da quello che stiamo vedendo, abbiamo tutte le carte in regola per il prossimo anno aumentare abbastanza il numero di motori venduti.
2: Già da quest'anno abbiamo visto che qualche team, anche satellite, si ha sposato la causa Lenzo e LKE, perché comunque c'è qualche team.
0: Sì, diciamo che il nostro obiettivo è, come anche stato quando il nostro motore Mini era il più performante di tutti i team lo usavano, il nostro obiettivo rimane quello di poter dare il nostro propulsore anche ad altre squadre e non essere esclusivamente legato al nostro brand telaistico.
2: Bene.
1: Ma una domanda solo così, di curiosità: Michi, nel 2006, se tu torni indietro con gli anni 2006, quando facevi il pilota, 2005-2006, guardando in quegli anni lì, verso il futuro, te la potevi immaginare una situazione del genere?
0: Una situazione del genere? Ma guarda, devo dire che da sempre in quello che facciamo, tutti noi facciamo tanti tipi di lavori diversi, quando facciamo qualcosa il nostro, diciamo, obiettivo è sempre fare di più, fare bene soprattutto. Sicuramente non me lo potevo immaginare così, però puntavamo in alto.
1: E allora continua, perché è una bella cosa, è una grande soddisfazione.
0: Grazie.
3: Bene. Allora Michele, noi ti ringraziamo veramente tantissimo per il tuo tempo e per aver raccontato a noi, ma anche ai nostri telespettatori, un po' meglio quella che è la storia di Lenzo Kart.

0: oggi, ma con una visione anche futuristica. E quindi per questo ti ringraziamo veramente tanto. La puntata marchiata Lenzo Kart va avanti perché abbiamo altri due super ospiti. Noi ti facciamo andare a fare a
1: Un bagno in
0: lavorare.
1: mare, a continuare a lavorare.
0: E sera non ti posso dire di fare il bagno, però vabbè. Magari fai un bagno notturno o quando lo farai, pensaci a noi.
1: Dai, va bene, ragazzi. Grazie a voi allora e complimenti per la trasmissione.
0: No, grazie mille davvero a te.
2: Grazie mille, a presto.
0: Noi andiamo avanti con le nostre trasmissioni. Salutiamo il nostro super Michele Lenzo. Voi non cambiate canale perché al nostro rientro dalla pubblicità ci sarà Franco Drudi, responsabile LKI. A tra poco.
3: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
4: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
5: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
4: Certo!
5: Ma da Punto Pro la garanzia della casa auto viene mantenuta?
4: Naturale! La tua auto è pronta!
5: Che professionalità!
4: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
5: Garantisco io! Punto Pro!
0: E dopo questo breve break pubblicitario ritorniamo con Go Kart TV News Olevin con le Capoto e ci ha raggiunto un altro super ospite facente parte della compagine Lenzo Kart e nella fattispecie LKE. È con noi Franco Drudi. Allora, innanzitutto va detto Franco che da quando abbiamo fatto la puntata nei paddock non si parla di altro, eh? Hai fatto un boom di ascolti, lo sai?
2: È stata la puntata più ascoltata e vista del mezzo livello mondiale di karting. Dove
6: Dovete
2: andiamo? Se si
6: pagare
2: parla di.
6: le royalty allora.
0: Esatto. Allora, Franco, invece
6: Vediamo
0: di
6: se
0: parlare
6: stasera, la puntata ci equivale a quella famosa, vi mando il conto dopo.
0: Ok, va bene. Allora, Franco, invece di parlare di soldi e di royalty, parliamo di LKE. Allora, ormai sei dentro la sede al mare, come dicevamo, della Lenzo e stai sviluppando tutta la tua passione, tutta la tua professionalità, tutto il tuo impegno per il nuovo progetto LKE. A distanza di qualche mese, noi un po' di mesi che non ci sentiamo, come stanno procedendo le cose, Franco?
6: Hai visto che ho fatto i capelli bianchi? No,
0: Guarda i miei, visto?
6: scherzo, scherzo. Mi sento molto più giovane di quello che sono, perché tornare indietro è come per me tornare indietro di 20 anni, essere qua perché sto ripartendo da zero come sono partito da zero nel 1994 all'ATM. Hai capito? Quindi essere impegnato su tutti i fronti, da sviluppare, da organizzare, da preparare una futura produzione per accontentare e potenziali clienti e tutto, hai capito, mi ha riportato indietro nel tempo e mi ha sinceramente anche ringiovanito un pochino, perché ho dovuto, a parte fisicamente, che non è che fisicamente mi stia impegnando tanto la cosa, ma a livello mentale mi sta risvegliando una certa creatività e sta dando una buona elasticità alla mia mente, perché sai, quando tu ti adagi un pochino, la prima cosa che ne risente è l'elasticità mentale. Certo. E qui sta tornando ad un livello molto buono, molto buono.
0: Bene. Beh, quindi, ascolta, quindi, Franco, quindi
6: però no, adesso giusto per fare un po' il somaro, devo fare il somaro perché c'è Sauro, Gossauro, il somaro con me l'ha fatto per tante volte, hai capito? E abbiamo passato 3-4 anni, penso, indimenticabili insieme, hai capito? Perché lui era nel pieno delle sue capacità sportive, io nel pieno delle mie capacità tecniche, e ci siamo divertiti. Abbiamo raccolto poco perché Sauro era la sfiga personificata uomo, giusto per raccontare quella che non so se è andata online in linea prima, il go-kart di Michele Lezzo Valvibrata che attraversa la pista, eccetera. Sauro che era primo,
7: incredibile,
6: che ha perso il campionato.
7: È vero. Che se lo raccontiamo non ci crede nessuno, ma è vero.
6: Abbiamo perso tanti di campionati, sa, a Varenne con le Super A, poi dove? Qualcos'altro, che a Maribor che volavamo, abbiamo non vinto, stravinto. Abbiamo fatto delle cose che, guarda, c'ho il pelo dritto, davvero.
7: C'ho il pelo dritto. Guarda, c'ho il pelo dritto perché a Marenburg ero l'unico qualificato con le Bridgestone, campionato del mondo che ha vinto Ennio, tanto di cappello, ma io partivo terzo con le Bridgestone, che a Franco gli dicevo il motore è troppo potente, bisogna mettere un dente più lungo perché battino su tutte le uscite delle curve. E io andavo talmente forte che purtroppo però c'era Ennio, c'era la Vega, c'era anche lo stesso Laudato, e di fatti abbiamo fatto primo, secondo e terzo, non so, abbiamo vinto tutto quello che c'era, però io ero l'unico con le Bridgestone arrivato in finale.
6: Ma Maribor era la nostra pista, ti ricordi, anche con Formula A?
7: Sì.
6: E poi con Super KF.
7: Che abbiamo vinto noi.
6: Madonna, con Super KF partivi ultimo, hai vinto la gara.
7: Sì.
6: Poi fatto secondo.
7: No, ho vinto la gara, abbiamo vinto il campionato.
6: Madonna, no, era i primi campionati USK.
0: Ma forse, ragazzi, la regia, sono queste le immagini di Marenburg dove vince Gandolfi?
7: Sì? No, questo è super spettacolare.
0: Beh, però questo è sempre Marenburg e tu sei lì davanti, Sauro.
7: Però correndo per la Cosmic.
6: Formula questo
2: il Cosmic Vortex qui è.
6: Col Formula europeo abbiamo fatto primo, secondo e terzo.
7: Vero.
6: Ha vinto Sauro, secondo Lancaster e terzo mi sembra che avesse fatto, chi che era terzo, sempre dei nostri.
7: Era sempre dei nostri, ma non ricordo bene.
6: Però primo, terzo, secondo Lancaster.
7: Però quelle USK World che abbiamo vinto, Franco, che la notte non c'è dormito, contro Koslinski, era l'unico campionato che la FIA non esisteva in quell'anno lì, e abbiamo vinto noi con il KF1, ma incredibile, guarda, io ancora

0: Veramente c'ho dei ricordi fantastici. Eravamo lì fino alla fine, non sapevamo se riuscivamo o no, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Grande festa.
1: Madonna, a Maribor che col Super KF è stata non normale la cosa, non normale.
0: Senti,
1: C'era
0: Franco.
1: il periodo delle frizioni e
0: Sì.
1: noi avevamo messo a punto la frizione mostruosa, è partito ultimo, ha vinto. Madonna, non è, sono cose che dai. Non so, lasciano un segno, te le ricordi finché che capi.
0: Bene. Guarda, mi fai emozionare, Franco, ma quanto ti manca Sauro? A me Franco manca un casino, eh? Perciò quando
1: Madonna,
0: vengo.
1: ma ti ricordi quando ti facevi cazzare, che ti chiamavo Sa e te mi facevi vaffanculo, io ti dicevo.
0: Guarda,
1: È bello
0: incredibile.
1: sentire le vostre storie perché il karting tante volte non è solo uno sport, ma diventa famiglia, diventa congregazione, diventano punti di riferimento delle persone. E oggi la testimonianza che Franco e Sauro ci stanno dando è
0: Guarda.
1: bellissima e anzi io vista da fuori dico, auguro a tutti i piloti di avere un domani un rapporto con il proprio motorista, con il proprio telaista, come l'avete avuto da Era,
0: balia.
1: non è possibile perché io a Sauro gli facevo da balia, hai capito? Non è possibile, hai capito?
2: Altri tempi, altre mentalità, altri piloti, secondo me.
0: Comunque, io racconto solo questo aneddoto qui, solo per farvi capire che ogni volta che partivamo, viaggiavamo tutta la notte, il giorno, perché con Franco è come per me un secondo papà. Io andavo via col cappuccio perché lui fumava e lasciava sempre il vetro aperto così e l'aria arrivava sempre dietro la schiena. E gli dicevo, Franco, chiudi il vetro. Te lo ricordi, no? Fra, guarda, incredibile.
1: Madonna, è vero.
0: Comunque, Franco, a parte tutto, tornando un attimo a noi, no? Su quello che è oggi, ma ancora non siamo arrivati alla perfezione del motore. Io mi ricordo che il motore era. Invece oggi, diciamo, le tue labbra, viene fuori che ancora hai tanto altro da tirar fuori.
1: C'è sempre, hai capito, qualcosa che si muove e bisogna comunque il motore adattarlo ai regolamenti nuovi, tipo la benzina, che è un problema grosso adesso. La benzina è, penso, il problema più grosso del kart, perché a parte i costi anche di affidabilità, perché queste benzine ecologiche sono un po', come posso dire, poco buone per quello che è un motore due tempi. Magari un quattro tempi soffrirebbe molto di meno con queste benzine qua. Invece in due tempi è un po' nei problemi con la compressione, con tante cose. È
2: Anche
1: difficile.
2: carburazione, Franco, livello di carburazione pure non è
1: Ma la
2: facile.
1: carburazione viene incasinata dal fatto che la benzina, questa qui ecologica, brucia molto velocemente e il motore detona con niente, capito? Quindi l'unico modo per non farlo detonare e tenerlo grasso e ritardare la combustione. Ma poi dopo il motore va poco, capito? Quindi la gente è obbligata a lasciarlo detonare sperando che detoni solo senza rompersi e cambiare il pistone tutte le manche. Questo è quello che è successo a Genk, hai capito? Si è visto gente. Chi è stato fortunato a non rimanere a piedi, però a cambiare il pistone tutte le mani.

0: Mai sentito?
1: E questo hai capito, per noi team ufficiali è pesante, ma sopportabile, per un privato no, hai capito?
2: Ecco, e come sta gestendo questo problema Franco Drudi, se ce lo può dire?
1: Ma noi siamo stati fortunati che il nostro motore non detonava, infatti andavamo abbastanza bene a Genk. Era quarto in prefinale Kremers e abbiamo avuto un problema legato non alla benzina, ma al nostro meccanico che ha ceduto un asse di accoppiamento che
2: Ci
1: non
2: può
1: si
2: stare.
1: capisce, no, non ci può stare perché non deve succedere, soprattutto quando sei il quarto in prefinale, hai capito, potevamo fare una bella gara, la gara d'esordio era una, come posso dire,
2: Una bella
1: una bella.
2: ciliegina sulla torta.
1: Eh sì, perché, beh,
2: Tra
1: comunque
2: l'altro stiamo vedendo
1: l'anno
2: proprio adesso
1: scorso
2: le
1: l'abbiamo
2: immagini
1: fatto.
2: di Genk. Queste qui sono proprio le immagini di Genk, Franco, dell'europeo che c'è appena stato. Senti, Franco, ti faccio una domanda un po' provocatoria. Quest'anno, nei tuoi obiettivi, seriamente, quale titolo o quale risultato vuoi assolutamente ottenere per la LKE?
1: Beh, il titolo è quello di accontentare il più velocemente possibile un po' di clienti. Questo è il nostro titolo che vorremmo avere. Hai capito? Non titoli sportivi, non è che siano importanti adesso. Noi dobbiamo avviare la ditta, la produzione e collaudare il materiale che sia a livello è facile da usare per i clienti. Questo è il nostro target per il 2026.
2: Ok.
1: Per adesso, dopo le vacanze, quando arrivano i mondiali, i target
2: Esatto.
1: possono cambiare. Hai capito? Vedremo. Hai capito? Non è facile adesso dire quando. L'unico vero target è questo, quello di avviare in maniera di buon livello la produzione in modo da accontentare un po' di clienti e dare un'alternativa a chi non è contento per quello che ha adesso.
2: Io vorrei fare
1: Guarda.
2: una domanda al volo, scusa Ricky, visto che vedo in proiezioni e sappiamo come i preparatori, Franco, diciamo, è il numero uno, no? In proiezione 2027, Franco, tu già avrai già le idee chiare, ma se Franco Drudi bussa alla porta di Michele Renzo, che vorrebbe un pilota, un suo pallino, se riesce ad averlo, hai la facoltà oppure è una decisione che riguarda solo Renzo Carter? Nel senso, hai il pallino di un pilota che ti trovi bene, come si lavora come pilota in gara, magari che ti può aiutare sullo sviluppo, hai la potenzialità di poter decidere anche tu o solo Lorenzo Kart?
1: Sicuramente il pilota per l'Alenzo Kart in primis è Michele che ci guarda, però è logico che sarebbe una cosa da gestire insieme, quindi se ne parlerebbe anche. Hai capito? Prima di penso, ma adesso ti ho detto non è uno dei nostri problemi questo. Il nostro target adesso, il nostro traguardo da raggiungere è quello di avviare una produzione di alto livello per accontentare i clienti. Questo è quello che dobbiamo fare, che vogliamo fare. Hai capito? Poi le cose sono una cosa molto più facile di quello che è quello che vogliamo fare adesso, perché hai capito, gestire un pilota, due piloti, tre piloti,

0: cosa che non è difficile, anche se sono tutti come Sauro.
1: Comunque, io non lo so, Franco, quanto sia facile o difficile in questo momento. Io stavo pensando al fatto della benzina, no? Non puoi mettere in moto sul cavalletto, devi mettere un pistone ogni manche perché la macchina, perché la benzina non è buona. Ti devi tenere un pochino di margine perché non è che puoi farlo abbastanza magari preciso, non so, sulle misure.
0: Sul fatto del mettere in moto hanno chiuso tutti gli occhi,
1: Ah, ecco.
0: hanno lasciato mettere in moto Genk, anche se Genk è proprio la pista quella più delicata per il rumore, perché lì con il governo regionale del Limburg è un macello per il rumore, per l'inquinamento, per tutte quelle cose lì. Però la FIA ha chiuso tutti gli occhi lassù. Abbiamo messo in moto, spesso volentieri, anche il sabato, la domenica, il venerdì.
1: Beh, io penso che sia la normalità. Poi qui con i rumori è diventato difficile tutto. Comunque, Franco, io devo venire in pista, se mi devi far venire il pelo dritto come me l'hai fatto venire adesso. Io voglio sentire questo motore che, come sempre.
0: Vabbè, vedremo. Ci saranno le occasioni, dai. Adesso
1: Assicuro.
0: abbiamo due gare di fila, l'italiano e poi l'europeo. Hai capito? Poi già dopo l'europeo riusciremo a capire più o meno il nostro livello, perché adesso da metà settimana saremo sani a provare. Abbiamo tanti aggiornamenti da testare, e speriamo che qualcuno alzi l'asticella della nostra prestazione.
2: Ciao. Franco, quante ore stai lavorando al giorno?
0: Poche, perché c'è il mare
1: Oh, Franco, non gli devi dire le ore che lavora. Franco lavora sempre, e specialmente quando non lavora è pericoloso, perché quando non lavora
2: Pensa.
1: tanto, troppo, perciò è
0: Certo.
1: sicuramente lavora sempre.
0: Sauro Simone, che avendo viaggiato con me parecchie volte, il mio serbatoio della creatività erano le ore di viaggio. Io pensavo durante il viaggio e poi alzavo il telefono e chiamavo: oh, fatemi questo, fate quello, fate quell'altro. Durante il viaggio era, anche perché magari eri del ritorno fresco dalla gara e avevi visto in gara cosa poteva servire per migliorare, per essere più competitivi, e allora il viaggio aiutava parecchio.
2: Bene,
1: Vero.
2: Sauro, scusa, Franco, noi ti auguriamo un super metà fine stagione, e a fine anno ti vogliamo risentire per sapere un po' quali novità ci dobbiamo aspettare. La LKE, e lo vorranno sapere anche naturalmente i tuoi competitor, ma anche i tuoi clienti, ma anche dei possibili clienti che magari si vogliono affacciare al mondo LKE insieme a te.
0: Bene.
1: Io comunque mi sono scritto, già qui mi sono scritto che al mondiale la posizione che vedremo, me la sono già scritta, perché
0: No, adesso
1: si lavora un anno intero per il mondiale.
0: Sauro fa bravo. Non portare
1: Non molli, ti conosco.
2: Non portare sfiga, ha detto.
0: sfiga. Metti la posizione. Ti dico io di chi la devi mettere, di qualcuno che sicuramente non correrà LKE, un
1: No.
0: CRG, un Sodi. CRG e Sodi non li metti loro.
1: No, io tipo Franco Drudi, perciò alla
0: Metti
1: fine.
0: loro, te porti sfiga, Sauro.
2: Guarda, non ci dire così che lo bagniamo dallo studio, eh.
1: Io do.
0: Esatto. No,

0: modo di dire, dai,
1: Ma lo so, lo so.
0: le previsioni è meglio non farle.
2: No, no, non le faccio le previsioni, però io so, guarda, tutto quello cioè Franco per me lo conosco troppo bene.
0: Te lo
2: Lo
0: sai,
2: so.
0: te lo devi sapere.
2: Comunque,
1: Bene, ragazzi.
2: vado. Che emozione.
1: Allora, ci dai appuntamento a fine anno, Franco?
0: Sì, quando io l'8 di dicembre vado in vacanza in Thailandia e facciamo una call quando sono sul lettino a Phuket.
1: Dai, ci sto, ci sto. Allora la facciamo
2: Lo
1: verso il
2: facciamo, lo
1: 15
2: facciamo.
1: dicembre, giusto per farci crescere l'invidia, no?
2: Certo.
1: Ok, noi ringraziamo tantissimo il nostro super Franco
2: Grazie, Franco.
1: Trovi.
2: Grazie, Franco.
0: Con le mani sporche perché lavoro.
2: Oggi sì, ma ce l'è. Io ho il pelo dritto, guarda.
1: Adesso salutiamo appunto Franco Drudi, al nostro rientro ci sarà un altro super protagonista della compagine, Lenzo Kart, un attimino di pubblicità e poi torniamo con voi. A tra poco.
3: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
4: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
5: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
6: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
1: E dopo questa brevissima pausa pubblicitaria, ancora tanto Lenzo Kart, siamo in questo momento con il responsabile dei piloti, Giorgio Carrara. Eccolo qua, ciao Giorgio.
7: Ciao a tutti, piacere, buonasera a tutti.
1: Allora Giorgio, adesso si entra un po' nella parte, diciamo, attiva di Lenzo Kart, ossia quando va in pista. Com'è strutturato oggi il reparto corse dell'azienda siciliana?
7: Diciamo che oggi abbiamo un reparto corse molto buono a livello di persone. Ovviamente lavoriamo con sia che ingegneri, che è una incorporazione nuova che abbiamo fatto dall'anno scorso. Abbiamo proprio ingegneri di professione, no? Che si occupano della parte tecnica, siano per le pressioni, quando dobbiamo scegliere per, sai che in pista ovviamente ci sono dei cambiamenti che devi fare a ultimo minuto e sono delle decisioni più importanti in pista, perché alla fine se si decide, sta piovendo, si asciuga la pista in un secondo, devi prendere queste decisioni. Quindi ingegneri oggi sono fondamentali a livello dell'incorporazione in una squadra da corsa, quindi questa è stata una cosa molto buona. Poi abbiamo ovviamente dei meccanici, ci sono io che sono quello che si occupa soprattutto dei piloti. A livello di coaching, diciamo che con la mia esperienza, anche se sono abbastanza giovane, ho fatto un po' di traiettoria sia nei go-kart che nelle macchine. Quindi oggi per oggi penso che l'avere un coach dentro della squadra è molto importante, per sviluppare i piloti. Oggi devo dire che è cambiato tanto, sono cambiati tanti piloti da quello che era un'epoca, adesso è molto diverso, penso sia per la tecnologia, che i piloti oggi stanno tutto il tempo col telefono e altre diverse cose, che il coach lo porta ad essere più concentrato e più, diciamo, su quello che deve fare. Poi
1: Sul pezzo,
7: ovviamente
1: insomma.
7: su

0: Penso che alla fine penso che sia la parte più importante oggi. Nei go-kart, come sapete voi, non c'è bisogno che spiego niente. I go-kart, una delle parti più importanti è il pilota, no? Ovviamente c'è il materiale che sia il telaio che il motore contano tanto, però una parte molto, molto grossa che è di più che quando vai alle gare di macchine. Nei go-kart importa tanto il pilota. Sia per trovare l'assetto giusto che per quanto riguarda, cioè, le gare in sé, essere un bravo pilota dall'inizio del weekend alla fine del weekend penso che è fondamentale, perché per quello ovviamente c'è bisogno di essere sempre connesso, e per questo penso io che sia molto importante oggi il coach, come dicevo prima.
1: Ragazzi, avete qualcosa da chiedere a Giorgio?
2: Tre
1: Tre
2: domande.
1: domande
2: Saulo che
1: per Saulo.
2: scriveva, infatti, stava scrivendo Saulo.
3: Tre domande per
0: Vediamo.
3: Giorgio. Visto e considerato come il coach lo faccio anch'io, anche se lo faccio a tempo perso, ma il mio lavoro è quello più o meno, ma mi piacerebbe sapere da te il rapporto, giustamente, con i piloti, perché non sono tutti uguali come carattere, perciò come ti interfacci con loro. Successivamente mi dà tanta curiosità poi sul fatto l'utilizzo della telemetria è un supporto per te, sì o no? Con giustamente quello che dicono i piloti, e poi se fai quello che faccio anch'io, chilometri intorno alla pista per vedere se le curve, i piloti le prendono bene, se è colpa del motore, colpa del telaio, se si può migliorare qualcosa o quant'altro.
0: Bene, allora la prima, a livello di relazione, di rapporti con i piloti, alla fine sì, quello che cerco di fare io è avere un gruppo pure dentro la squadra, siano con i compagni di squadra, che ogni pilota pure si senta bene con il suo compagno di squadra, e che non ci sia un ambiente un po' teso, no? Che a volte può succedere, che il compagno di squadra sempre vuole battere c'è l'altro, quindi questa è una cosa che noi cerchiamo di avere un ambiente buono. Quindi ho creato un gruppo di WhatsApp pure, così almeno loro possono parlare, cioè mandare messaggi. Io li aggiorno su quello che vedo in pista, pure, cioè, ragazzi, adesso guarda che la pista è un po' pesante, i tempi si sono alzati, quindi guardate un po' come gestire, parlare, cioè, queste cose per me sono importanti. Loro, perché oggi per oggi, anche se sono bambini e ragazzini piccoli, 10, 11, 12 anni, hanno il telefono, questo non esisteva prima. Quindi c'è da utilizzare questa tecnologia, perché alla fine non c'è da dire ok, è una cosa che non la vogliamo per niente, anche se sarebbe una cosa giusta allontanare il telefono in un weekend di gara, però almeno sì, lo usano,
3: Per
0: usarlo
3: lavoro.
0: per lavoro in una maniera utile. Quindi sì, come rapporto con i piloti cerco di avere sempre una relazione buona, anche scherzando, no? Che è la maniera più facile di dire ok, ho un buon rapporto con il mio pilota. E loro pure mi chiedono, anche se non siamo in gara, non è che il coach finisce la domenica di gara, pure in una settimana, se loro hanno bisogno di sapere qualcosa o cosa è successo, o un video, oppure come allenarsi durante la settimana per arrivare bene al weekend, siamo sempre in contatto, quindi penso che è molto
2: È il punto di
0: importante.
2: riferimento, insomma, Giorgio, per
0: Sì, più
2: loro.
0: che altro perché penso che, allora, soprattutto dalla mia esperienza, da quello che penso io, la preparazione per arrivare a un weekend di gara è più importante che quello che succede in un weekend di gara. Perché se non sei preparato per arrivare, già sei un giovedì, facciamo caso, un giovedì iniziano i test. Se tu il giovedì non sei già pronto per fare quello che devi fare, hai già studiato la pista, hai già studiato per dire i motori, la gomma, la temperatura che ci sarà in pista quei weekend, tutto in anticipo, già inizi un passo indietro, cioè già non sei a livello degli altri. Quindi penso che per questo abbiamo una relazione con i piloti, di dire ok, ragazzi, questa settimana cercate di fare questo allenamento magari, o di arrivare pronti per giovedì essere.
3: Ok, ma insomma, per non
0: Allora,
3: dire.
0: nei go-kart diciamo che abbiamo la telemetria, non è proprio a livello di sensori, non è che abbiamo tanti sensori da prendere riferimenti, quindi ovviamente c'è la velocità che è la più importante per noi, insieme all'RPM, la temperatura dello scarico.

0: che lo usiamo abbastanza per capire quando danno gas. Poi io uso abbastanza nel go kart la forza laterale per
1: Ok.
0: capire quanto scivola o quando entra, cioè se magari il pilota entra troppo presto in curva. Quindi è importante, sì, però nei go kart soprattutto. Allora, se ci portiamo a parlare bene dello sport di go kart, lo sapete voi, è uno sport che è molto automatico in tante cose. Non è un sport studiato a livello di dire, ok, nelle macchine ovviamente tu ti devi studiare tanto i punti di riferimento di frenata, quanta pressione mettere in ogni curva. Quando tu ti metti il casco nei go kart, fai tutto praticamente in automatico quando sei un pilota bravo e vai forte. Sai, magari se senti un po' di scivolamento dietro, dire ok, devo frenare un pelo prima e gestire la curva in un'altra maniera. Quindi devo dire che il pilota, cioè per il pilota la telemetria è molto utile per capire quale curva magari sta perdendo di più, però poi io cerco di, più che la telemetria, dargli un po' della mia esperienza per dire, cioè, se tu senti questo, devi cercare di fare questo, o magari in questa curva non è importante frenare troppo tardi, se no magari frenare un pelo prima, portare più velocità, per dire, no? Ci cioè, sono esempi, però la telemetria ovviamente oggi per oggi è un strumento molto utile a livello tecnico per capire i motori, per capire pure il telaio, per il pilota pure, però nel go-kart ancora diciamo che il vedere in pista e trasmettere l'esperienza di un pilota più sperimentato a un altro, più piccolo, penso sia più importante oggi.
1: Giorgio, bello tutto, no? Ma io vorrei sapere una cosa, ok, la telemetria, ok, comunque lavorare con la tecnologia, ma non è che stiamo perdendo un po' troppo anche la visione di un ragazzo che sta lì dentro? Io almeno se dovrei seguire un ragazzo, fa il suo turno, poi prima di fare vedere la telemetria, tu capti i suoi feedback oppure andare direttamente in telemetria, perché altrimenti diventerebbe tutto direttamente con la telemetria e il ragazzo non cresce mai se il telaio scivola. Tu hai detto scivola, attacca, però se non riesci a portare il ragazzo a farlo capire direttamente lì nel pratico, poi sì, ok, la telemetria d'aiuta, ma voi, cioè tu nel senso ti arriva il pilota, la prima cosa che fai andate direttamente in telemetria oppure scambi le parole, le prime sensazioni con lui e poi andate a vedere i dati?
0: Meglio sempre parlare con il pilota e capire cosa pensa lui, perché così almeno
1: Cresce poi.
0: capisci cosa ha sentito nel momento in pista, perché anche io sto guardando in pista, quindi abbiamo una sensazione prima di andare a vedere la telemetria e già magari abbiamo una grande idea. Poi ovviamente se dobbiamo andare ai dettagli e io comunque, anche se il pilota mi dice una cosa, devo scaricare la telemetria e guardare comunque tutto. Perché non è che non mi fido di pilota, però alla fine io lavoro per la squadra e io so qual è il materiale e come si comporta il materiale. Quindi dopo andiamo a scaricare la telemetria e vedere tutto più in dettaglio. Però sì, per me sempre è meglio parlare con il pilota, capire le sue sensazioni. Io che sono in pista a guardare, abbiamo già cioè un'idea molto grossa. Quello
1: E le
0: sempre.
1: telemetrie, Giorgio, sono aperte a tutti i piloti, anche della stessa categoria, oppure, cioè nel senso, nella Lenzo Kart avete tre piloti in OKNJ. Le telemetrie
0: Allora,
1: le posso vedere tra di loro, perché alcuni non lo fanno per singolo pilota.
0: allora sì, quando guardiamo per esempio nella categoria senior, tutti i piloti senior io li chiamo e infatti li faccio vedere la telemetria anche di un altro pilota, cioè il suo compagno di squadra. A volte pure facciamo riunioni quando magari abbiamo dei weekend più complessi, facciamo delle riunioni a fine giornata dentro il camion. Abbiamo un ufficio molto bello dentro il camion donde nella TV, portiamo il computer, portiamo il nostro ingegnere e guardiamo tutto in dettaglio, però in ogni categoria, nel senso chiamiamo tutti i piloti della senior, ci sediamo, siamo magari in tre, in quattro e discutiamo della giornata e ognuno dà il suo pensiero sia sul setup che su come è andata la loro giornata e arriviamo a dire ok, per domani voi vi dovete concentrare in questo e vediamo come lavoriamo col telaio per aiutarvi pure, no? Questa è una cosa che si fa e aiuta tanto perché alla fine è molto importante a fine giornata fare cioè capire la situazione della giornata e resettare per il giorno successivo. perché se tu continui ad avere una brutta sensazione ogni giorno, cioè ogni giorno successivo, il weekend non va avanti mai.
1: Certo.
2: Giorgio, scusa.
3: No, volevo, l'ultima cosa che è mia curiosità, perché a me è capitato nella mia esperienza, non è perché lo tiro fuori oggi. Ti è capitato mai magari con i tuoi piloti che uno, perché può succedere all'interno di un team, che un pilota pensi che il suo compagno

0: più con il pilota, no? Perché dici ok, sì, il motore magari non va perché ti vuoi salvare pure tu come coach del pilota. Io invece no, sono con la squadra, quindi a volte è una cosa complessa, però allo stesso tempo noi conosciamo il nostro materiale e alla fine quello che trasmetto io ai piloti è che è la verità, il materiale è questo, e se magari diciamo no, manca mezzo decimo, un decimo di materiale per dire il motore, e a loro manca tre o quattro, allora è nel senso
1: è un altro problema.
0: È un altro problema, che alla fine capita che un weekend magari mezzo decimo perché il motore c'è, cioè, in qualche punto di pista va un pelo meglio, perché alla fine lo sapete, non è che tutti i motori sono uguali, anche se abbiamo noi dei motori che sono molti parecchi uno con l'altro, mezzo decimo c'è, sempre ci sta, no? Mezzo decimo, a volte un decimo, dipende il motore, cioè ti gestisci, no? Quindi, però non esiste che oggi ci siano più di tre decimi, non esiste proprio, sia di motore che è un settaggio sbagliato, cioè mezzo secondo, e il pilota, scusate, però il pilota deve dire ok, c'è da accelerare, non c'è un'altra maniera di migliorare, è la verità.
1: Allora, siamo quasi in chiusura di questa super puntata, io ho due domande per Giorgio. Allora, una è quali sono i vostri obiettivi per l'annata? E se avete già i programmi per il 2027, sappiamo che tantissimi piloti ci seguono, possono essere sicuramente interessati a sapere cosa fa Lenzo Kart il prossimo anno.
2: Ci aggiungo una cosa, pure le qualità che Lenzo Kart guarda su qualche pilota, cioè nel senso...
0: Giusto, sì, sì. Allora, è una cosa giusta, nel senso, ovviamente noi... un pilota buono cerca sempre una squadra buona. Oggi per oggi la squadra da corsa, devo dire che ha cresciuta tanto, un buon materiale. Ogni volta che abbiamo un bravo pilota in pista dimostriamo che siamo molto forti. Abbiamo vinto gare l'anno scorso, quest'anno pure abbiamo fatto tanti podi, quindi siamo sempre lì davanti. Quando abbiamo ovviamente dei piloti che possono fare bene, che è la verità. A volte abbiamo piloti pure che hanno poca esperienza e comunque sono a un decimo, due decimi dai primi, quindi devo dire che come materiale abbiamo migliorato tanto e stiamo ancora migliorando, no? Abbiamo il signor Franco Drudi che ha parlato prima, che sta lavorando tanto, e sappiamo che per l'anno prossimo avremo ancora di più, questo è assicurato perché alla fine, cioè, è venuto poco fa, sta lavorando ovviamente intensivamente e c'è solo da migliorare da qui in poi. Quindi questa è una cosa importante. Cioè, la Lenzo Kart è un'azienda che è in crescita da quando è iniziato, non è che si è mai fermata di crescere. E oggi per oggi penso che sta in un momento della carriera come azienda che, in quanto più ha cresciuto a livello sia aziendale che vendite che a livello sportivo, penso che con i piloti pure, ci sono tanti piloti che ci chiedono a percorrere. Ovviamente abbiamo... noi decidiamo un po' chi possiamo prendere in base per ogni categoria, no? Magari oggi stiamo spingendo tanto per lo KN, l'anno prossimo forse avremo la categoria OKJ o K, che sono categorie più professioniste a livello, cioè, di quando vedi le squadre che sono, cioè lo K e lo KJ sono categorie molto importanti, quindi decideremo chi metteremo in che categorie in base a quello che voglio il pilota, vuole il pilota pure, però devo dire che cioè, nel senso, come materiale oggi stiamo migliorando tanto e per l'anno prossimo avremo ancora di più. E per quanto riguarda le gare, noi quest'anno stiamo facendo l'italiano completo, cioè spingendo tanto nella categoria KN, poi USK la facciamo pure tutta completa. La Coppa del Mondo pure dello KN, che è una cosa che a noi ci interessa tanto, che è una categoria secondo me che è ancora in crescita, anche se oggi molto molto grossa, è diventata molto forte, cioè lo possiamo guardare in ogni gara di italiano quanti piloti ha e quanti forti sono i piloti che sono lì davanti, quindi vogliamo spingere tanto per avere un buon materiale e fare bene nella Coppa del Mondo. E poi quindi queste categorie per l'anno prossimo sicuro, ovviamente discutendo un po' quest'anno vedremo se facciamo l'OK come dicevo prima e l'OKJ, ancora a decidere, però sull'italiano USK

0: siamo alla sicura per l'anno prossimo.
1: Bene, bene, ma magari quest'inverno sappiamo che ormai il CART dura 12 mesi all'anno e di tempo per fare dei test ce n'è sempre pochi. Però se un pilota volesse approcciarsi al vostro team, magari verso il periodo invernale, fate una sessione di test per farli provare il CART e la vostra modalità di lavoro.
0: Sì, lo facciamo. Allora, sì, normalmente la migliore cosa è organizzare il test con la squadra da corsa e andare a girare in un circuito dove andiamo con il campionato, no? Così almeno abbiamo dei riferimenti giusti. Abbiamo pure una cosa molto buona qui in azienda, che non so se Michele vi ha raccontato, però abbiamo la nostra pista qui,
1: Avete la pista, certo.
0: abbiamo un piano che ancora non abbiamo deciso quando farlo, però abbiamo un piano di fare un camp per i piloti che vengono qui una settimana e stanno ad allenarsi con me e pure a girare in pista e sviluppare pure svilupparsi uno come pilota, eppure a noi ci serve perché vediamo ai piloti e possiamo arrivare a dire ok, magari a questo pilota che va molto forte possiamo aiutarlo magari un poco di più. Quindi questa cosa ancora non abbiamo deciso quando farla, però sì, ovviamente nel periodo invernale faremo dei test, quindi chi vuole correre con noi o cioè vuole fare qualche test con noi, volentieri c'è il mio contatto come sempre perché gestisco i piloti, quindi organizziamo e sicuramente magari riusciamo a fare molto bene.
1: Ragazzi, qua dalla regia hanno messo il sito della Lenzo Kart, quindi per chiunque volesse delle informazioni può naturalmente andare sul sito, trova tutti i contatti e mettersi in contatto con la realtà siciliana che per quanto mi riguarda, ma sono sicuro anche Matteo e Sauro, oggi è stato un vero onore entrare nel dietro le quinte di questa bellissima realtà.
0: Onore nostro, io vi ringrazio tanto, cioè, è stato un piacere, prima volta che parlo con voi, quindi niente, da parte nostra, Lenzo Kart, veramente è stato un piacere, sarà la prossima sicuro.
1: Assolutamente, noi andiamo a ringraziare tantissimo il nostro Giorgio Carrara. Ci vediamo magari dopo il mondiale, dopo insomma, le gare clou della stagione per sapere un po' come sono andate, Giorgio?
0: Perfetto,
1: Il
0: perfetto,
1: Focus
0: perfettissimo.
1: 2027, dai. Io
0: Esatto,
1: voglio
0: perfetto.
1: ringraziare tanto Matteo Traino, Le Vincole Cappoto.
2: Ciao a tutti.
1: E il nostro Mughini, Sauro Cesetti, che oggi ti ho visto emozionato, eh?
3: Oggi sì, ma quando c'è Franco è... Io
1: Ti ho
3: con
1: visto
3: Franco,
1: emozionato.
3: la gente lo sa, ma io con Franco ho diviso tutto, perciò per
1: Bene.
3: me, come ho detto prima, emozionato. L'ho detto all'inizio che sarei stato emozionato e lo continuo ad essere e sono felicissimo fondamentalmente di questa realtà che oggi, ma anche lo stesso Michele, perché ci conosciamo fin da piccoli e vederlo oggi realizzato in questa maniera, realizzare questa grande azienda con
1: Certo.
3: persone che lavorano all'interno, famiglie che ci mettono anima e corpo, per me è solo felicità.
1: Bene, ragazzi, noi siamo davvero in chiusura, super puntata. Continuate a seguirci anche sui social, Le Vincole Cappoto, sulla nostra pagina YouTube di GoTV per rivedere anche le puntate che sono andate in onda. Naturalmente in replica sempre su GoTV Channel, quasi tutti i giorni stiamo replicando tutte le puntate di GoKart TV News, Le Vincole Cappoto, ma perché stanno piacendo tanto. Canale 809 di Sky e 244 del digitale
2: Grande
1: terrestre.
2: successo,
1: Quindi,
2: ragazzi, quindi bello.
1: Italia. Grazie Giorgio, grazie ancora.
3: Ciao
1: Siamo grazie
3: ragazzi!
1: davvero. Ragazzi, noi ci vediamo settimana prossima con altri super ospiti. Sigla.
4: Questo programma è offerto da Lenzo Kart.

0: Amici di Motori a 360 gradi di Sky 809, siamo in Piazza della Vittoria. Tra poco poi andremo a intervistare Max Buontempi, un amico, l'anima di questa edizione della 1000 Miglia, 99esima edizione. Le macchine stanno per arrivare per fare la passerella, sono stati LAB e poi partiranno domani mattina alle 11 da Viale Venezia, classica partenza della 1000 Miglia, e poi partiranno e andranno su a Lumezzane e a Gardone per i 500 anni della Beretta. Che dire, una 1000 Miglia che anche quest'anno sta suscitando grande interesse. Siamo stati fortunati con ieri, c'è stato il primo happening con le auto storiche a Brescia e adesso partirà la 1000 Miglia. Amici di Motori a 360 gradi di Sky 809, siamo in Piazza Vittoria. Siamo con l'amico Max Buontempi. Max Buontempi è la mente, la storicità, tutto quello che è attorno al mondo dell'auto storica, lui lo sa. Di scuola inglese, nella vita è sempre stato un gentleman, amato tante cose, ma i motori. Siamo qui nello stand della 1000 Miglia, che è la 1000 Miglia, Mazzotti. Anche prima di parlare di questa 1000 Miglia vogliamo ricordare due figure importanti che sono stati per il club, ma non solo per il club.
1: Sì, abbiamo due figure importanti che sono scomparse recentemente. Parto da Giuseppe Cherubini, nostro vicepresidente e presidente della società sportiva Club 1000 Miglia, che ci ha lasciato un paio di mesi or sono, e due weekend fa invece ci ha lasciato il nostro amico Giancarlo Corazza da Parma, uno degli ultimi reduci della 1000 Miglia vera, che aveva ancora il record di velocità di classe con la sua Topolino nel 1954, quindi un Brescia-Roma, Roma-Brescia, la media di 90 all'ora con la Topolino, che era un bel fare,
0: e
1: con le strade di allora. Abbiamo fatto un bel pranzo recente con lui un paio di sabati fa e poi ho pensato bene a 94 anni di lasciarci e noi siamo qua. Però li ricordiamo molto volentieri, anche perché abbiamo ancora un reduce incredibile che è il nostro presidente.
0: Che non molla mai.
1: Alfredo Coppellotti, che non molla mai, e adesso si sta intrattenendo con le hostess proprio per non mollare mai.
0: E d'altronde nel DNA di voi e delle vetture storiche, di quelle moderne poi ne parleremo. Al di là degli scherzi e delle battute, l'edizione 99esima, l'anno 21 sarà il 100esimo, però parliamo di quest'anno, un'edizione che di anno in anno assume sempre più valore, più spessore, non solo a livello nazionale ma internazionale.
1: Ma guarda, quest'anno a livello internazionale devo dire che soprattutto la partecipazione è ritornata ad essere di livelli amplissimi. Sai, una volta la 1000 Miglia era la corsa dei bresciani, adesso è diventata la corsa degli olandesi, degli americani, dei belgi, di un po' di persone che arrivano anche da Oriente, penso equipaggi delle Filippine piuttosto che del Giappone, cose di questo genere. Sono tornate peraltro una serie di vetture importantissime che vedremo nella giornata di oggi qua in Piazza della Vittoria, ma vedrete delle macchine che a Brescia non vedevamo da tempo. C'è una collezione di Ferrari incredibile, c'è una serie di anteguerra pazzesche e quest'anno finalmente

0: Abbiamo 49 auto che hanno partecipato alla 1000 miglia vera, ovvero quella dal 27 al 57.
1: Sembra una domanda facile, ma qual è il segreto della 1000 miglia?
0: La 1000 miglia. Il fascino della freccia rossa, secondo me, anche solo come brand, è un brand praticamente incredibile. Ma poi il fatto che dietro questo brand ci sia una macchina organizzativa che riesce a portare 400 piloti in giro per l'Italia per una settimana, da Brescia a Roma, da Roma a Brescia, facendo le strade più belle, direi, d'Europa, secondo me naturalmente è un fascino incredibile.
1: Senza dimenticare quelle che purtroppo non possono partecipare pur avendo la possibilità.
0: Senza dimenticare che a casa ne rimangono tanti, abbiamo tante esclusioni, ma non per mancanza di volontà, ma proprio perché pensare di prendere più di 420 macchine è praticamente impossibile. Ma soprattutto abbiamo una lista d'attesa che è lunga un chilometro, però vediamo cosa succede. C'è anche gente che domani mattina, very last minute, arriverà al Brixia Forum e spera di partire. Speriamo di farne partire un po', se ci saranno delle defezioni vedremo.
1: Chiudiamo in bellezza. Ti ho visto su Facebook col tuo fratello amico Paolo Mazzetti, che siete stati in Svizzera non per portare soldi ma per divertirvi con le macchine. Una nuova... orizzonte?
0: Beh, sai, è un nuovo orizzonte. Noi è un paio d'anni che frequentiamo il Lugano Elegance, che è un concorso d'eleganza internazionale molto ben organizzato dall'amico Paolo Pedersoli, che peraltro oggi è qua con una serie di collezionisti svizzeri importanti. Il nuovo orizzonte potrebbe proprio essere in questo tipo di forma, cioè dei weekend belli, in posti belli, con delle macchine belle, organizzati all'insegna della convivialità, con una buona organizzazione anche dal punto di vista, ripeto, conviviale, e quindi l'operazione potrebbe essere giusta. L'abbiamo fatto indegnamente i giudici al concorso d'eleganza, dico indegnamente perché gli altri giudici venivano dagli Stati Uniti ed era tutta gente che fa i concorsi di eleganza tipo Pebble Beach o cose del genere, per cui noi eravamo veramente...
1: Ma non sanno cosa perdevano con voi.
0: No, infatti noi abbiamo fatto sempre la parte dei cialtroni, però siamo andati molto... Comunque, formula molto bella, Lugano sempre bellissima, ma lo sai, cioè giornate come queste è una perla sulla...
1: Altri aspetti di Lugano.
0: Ce n'erano anche lì abbastanza, sì, piazza abbastanza importante.
1: Andiamo seriamente, 500 anni dalla Beretta non potevano mancare il passaggio da Milano.
0: Beh, dovuto, nel senso che al di là dell'amicizia con la famiglia Beretta e al di là della connessione tra Mille Miglia e Beretta, i 500 anni dell'azienda, a mio parere, più importante del nostro territorio, andavano festeggiati in questo modo. È nota a tutti la passione del nostro amico cavaliere Ugo Guzzali Beretta per le auto d'epoca, per cui anche il passaggio a casa sua, secondo me, era dovuto. E sarà un passaggio assolutamente divertente e per certi versi anche una cerimonia importante di celebrazione del marchio Beretta e anche del marchio Mille Miglia.
1: Grazie Max, buon lavoro, ti aspetto 5 giorni pesanti.
0: Abbastanza, sì, ma abbiamo già cominciato ieri, perché qui sono già abbastanza cottarello. Poi oggi vedo che il clima non è favorevolissimo, per cui sarà una bella scaldata. Grazie mille.
2: Ciao a tutti, belli e brutti! Mua! Viva le Mille Miglia!
1: Appuntamento per questi 5 giorni dove le telecamere di motori a 360 gradi di Sky 809 saranno lungo il percorso, però prima diamo la linea a Roberto.
3: Grazie a Tiglio e Lucia della linea. Allora proseguiamo a far vedere le immagini di questo Aspettando Mille Miglia. Vedrete nel servizio che Rudy ed io abbiamo preparato per il punzonatura e i passaggi in centro fiera. Amici di motore a 360 gradi, abbiamo grandi ospiti qui alla punzonatura. Allora Franco, 500 anni, un uccellino ci ha detto che un pezzettino di strada la farai anche tu, quindi vorrei divertirti e festeggiare bene questo 500° anno.
4: In incognito, ospite di qualcuno,
3: non si
4: e
3: dice.
4: Quindi, però mi fa piacere fare l'ultimo pezzo e quindi mi divertirò anche.
3: Avrete un'altra anche vostra macchina, perché ormai l'hai data alla Marina, quest'anno i tuoi ragazzi interni faranno un bellissimo contest.
4: Quello è una bellissima iniziativa che abbiamo voluto fare con mio figlio, perché dato alle celebrazioni dei 500 anni, invece che farla noi, abbiamo pensato che fosse giusto che fossero dei nostri collaboratori che provassero questa grande esperienza della Mille Miglia, e quindi un ragazzo e una ragazza dell'area produzione sono stati selezionati dopo una serie di

0: tecnologiche e quindi adesso li vedo molto motivati, non sono degli esperti ma sono sicuro si divertiranno.
1: L'anno prossimo stavi già coinvolgendo il presidente per il centenario, quindi hai già un ospite d'eccezione, presidente.
2: Spero di sì, nel senso che sono anni che la seguo, che la vedo, che la frequento, ma non l'ho mai fatta e penso che sia veramente una bella occasione per girare l'Italia con uno sguardo diverso, quindi ci terrei, se trovo l'ospite per fare l'ospite volentieri.
3: È stato come sempre ogni anno un piacere riuscire a riproporre questo evento e soprattutto riuscire ad avere con noi la partecipazione di questi clienti e quindi far uscire questi gioielli dai garage e rendere omaggio a tutto il pubblico che è qui presente e anche durante tutto il percorso delle Mille Miglia, di riuscire a rivivere la passione, di continuare a vedere queste macchine e coltivare la storia di queste vetture che hanno fatto la storia dell'automobilismo.
1: Direi che è anche la bellezza di questi amici clienti non tirargli troppo le orecchie, perché loro vorrebbero scatenare i cavallini.
3: Ma loro sono i nostri amici, loro sono i nostri ambassador, vivono la passione fino in fondo e quindi accolgono il nostro pensiero di mantenere viva la memoria e mantenere vive queste vetture.
1: Do you speak English or?
4: English, yeah.
1: Yeah. What is the dream that you seems to have during the Mille Miglia?
4: You know, in this car, 71 years ago, Piero Truffi left here from Brescia, chasing Stirling Moss, passing him at 190 kilometers an hour average, with his stop to Rome. I won't be driving this fast.
3: I do hope not.
4: But
1: Fabio hoped.
4: But I will pretend. I will pretend. And also this race, Prisca Truffi will meet me in Rome. Oh. And I will be driving the race with her father's helmet that he raced in 71 years ago against Stirling Moss, won the Giro di Sicilia in this car, Mille Miglia record in this car, and then won the Mille Miglia in 57. Same helmet, same goggles, and we'll be driving the car this year.
1: And the same driver.
4: No, the shame. I will hide my shame, but I will look good for pictures. This is the plan, okay?
3: And John here is representing exactly the real passion.
5: Cominciamo, si comincia l'avventura.
1: Vi ho visto già belli carichi ieri sera, mi sembravate belli concentrati.
5: Sì.
1: È un prologo.
5: Sì, tutto le prime cose, dopo ti rilassi un po' e cerchi di partecipare un po' con più
1: lo
5: piacere e
1: spirito. Non ti rilassare troppo, perché ti devo chiedere la tua schiena come va.
5: La mia schiena va bene, qualche punturina per adesso. Per adesso.
1: Me lo devi tenere sveglio allora, mi raccomando.
6: Non mettercela su tutta.
1: In bocca al lupo, ragazzi.
6: Sì, viva il lupo. Viva
1: il lupo. L'antipasto del trofeo Gaburri è andato bene?
7: No, sì, abbastanza bene.
1: Poteva andare meglio, conoscendovi so che puntavate andare meglio.
7: Pensavamo di sbagliare meno.
1: Dov'è che ti sembra di aver preso sul Gaburri qualche penalità che non volevi?
8: No, erano perfette, eravamo allineati con i nostri rilevamenti. Siamo contenti, abbiamo fatto un buon tempo, è che Vesco fa sempre un po' di meglio e è così.
1: Anche adesso stiamo cercando di portare con i droni, lo fermiamo, elettronicamente lo fermiamo.
8: No, ma ce la giocheremo, dai, dobbiamo giocarcela sui chilometri.
1: L'otto di quest'anno, dici, ti soddisfa ancora come percorso?
8: Sì. E soprattutto, come ho detto anche ai tuoi colleghi, orari di partenza più umani, che ci servono anche per la sicurezza e la stanchezza.
1: Sì, perché rimanere in macchina così tanto e arrivare diventa poi pesante.
8: Mi sembra molto organizzata, molto molto bene anche in quest'anno.
1: Bene, allora in bocca al lupo, forza.
9: Che devo dire la verità, io non ho mai partecipato alla Mille Miglia,
1: ero convinto,
9: e non sono mai stato qua.
1: Ma
9: è la prima volta nella mia vita, da quando sono nato, che vengo nel paddock della Mille Miglia. Perché non so, non c'è mai stata occasione,
1: assolutamente.
9: È andata come è andata, insomma, comunque sono qua, molto bello, grandissimo evento, sembra un po' di essere nel paddock della Formula 1 con tutte le macchine, gli invitati, i personaggi, insomma così via, quindi no, bellissimo, un grande evento, insomma.
1: Allora ti possiamo quasi strappare.

0: fare un nodo al fazzoletto per il centenario, magari tiri assieme con qualche amico assieme per poterla fare.
1: Mai dire mai nella vita, ecco, non lo so, può darsi che magari ci riesco un giorno. È una di quelle cose da scriversi, no? Di dire l'ho da fatto. Fare nella vita.
2: Tutto sta funzionando al meglio, tutti li vedi alla grande, fino adesso abbiamo visto le verifiche molto molto preso come al solito, tutto a posto.
3: Sì, le solite piccole cose, un sacco di concorrenti colti dall'entusiasmo, fanno qualche piccola modifica alla macchina per sportivizzarla, diciamo, e gliele facciamo rimettere a posto, però vabbè.
2: Piccole cose.
3: Le cose, sì, assolutamente.
2: Come va ragazzi?
4: No, un ruolo da esercitare, per favore. Vada Dio, perché quando arrivi qua sei già bello, bello eccitato, no? Perché l'emozione della punzonatura, l'emozione prima delle verifiche, tutto questo clima di gente che già ti abbraccia qua a Brescia. E poi ci aspettiamo tutti gli abbracci che riceveremo in questi 2000 km, saranno tanti.
2: Sto carico ieri al trofeo Gaburri, sì, stai mettendo a posto un po' tutto.
5: Sì, ieri diciamo l'abbiamo utilizzata per togliere un po' di ragnatele delle ultime settimane, e non è andata benissimo, però fa niente, abbiamo fatto qualche prova giusta, ci siamo...
6: Guarda, io mi sento invece più legato.
5: Considerati felici, insomma.
2: La macchina la senti giusta?
5: La macchina, ecco, esatto, c'era qualche problemino di carburazione ieri sera alla macchina, quindi... eravamo più tesi nel cercare di capire l'auto com'era più che fare le prove fatte bene, però vabbè, dai, siamo qua, dovremmo essere in partenza anche domani mattina, quindi speriamo bene.
2: E allora ti aspetto all'arrivo a Castiglione, ti devi fermare che facciamo una bella chiacchierata all'arrivo.
5: Assolutamente, all'arrivo spero proprio di esserci.
2: Bene Attilio, ti ripasso la linea così almeno prosegui con la fase della partenza, dove so che tu hai fatto grandi immagini, e proseguiamo con questo aspettando la mille miglia.
7: Pubblicità.
8: Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

0: Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.
1: C'è un viaggio che non è solo strada. È storia, passione, leggenda. Ogni curva racconta chi siamo stati. Ogni incontro racconta chi possiamo diventare. Dalla leggenda della Mille Miglia allo spazio dove nascono le idee di domani. Due mondi, una sola visione. Eccellenza. Area 12A, dove il passato ispira il futuro.

Amici di Motori a 360 gradi, Sky 809, inizia la grande avventura di questa 99esima edizione della 1000 miglia storica. L'anno 21 sarà la centesima, non oso immaginare cosa faranno gli organizzatori, però so cosa fa Pietro Noci, l'amico di Noci, che avrà qui una quarantina di macchine, lui si diverte a smontare i carburatori.

0: vapori a soffiare dentro nell'aria. E voglio dare la parola a Lucia, che è più bella di me, più preparata di me e Noci anche più contento. Noi forse ci vedremo alla fine della gara.
1: Attilio è sempre il solito simpatico, grazie Attilio e grazie anche a te Pietro per il lavoro che fai. Oggi siamo qui pronti per questa nuova partenza, ovviamente tutti sono attenti a guardare i piloti, a guardare le auto, ma il vero lavoro per Pietro Noci quando inizia?
2: Quando loro hanno un problema durante la manifestazione, noi ci siamo per aiutarli per arrivare fino a tappa. Diciamo che loro quando riposano noi lavoriamo per garantirgli loro la ripartenza la mattina dopo. Con 30 equipaggi abbiamo circa una flotta di 10 mezzi che li seguono e in più offriamo loro a fine tappa un rinfresco e un qualcosa di fresco da mangiare, intanto che noi gli controlliamo le vetture, per cui quest'anno abbiamo fatto un'operazione così. Vediamo se per l'anno prossimo, che è il centenario, sia proponibile. Ecco.
1: Ascolta, dopo tanti anni l'emozione della salita per la partenza è sempre la stessa o è cambiato qualcosa?
2: No, l'emozione della partenza, poi qua proprio davanti alla partenza è sempre un'emozione da pelle d'oca, è come se fosse la prima volta. Quest'anno per me è la 30ª 1000 miglia, per cui però è come se fosse la prima volta.
1: Allora buon lavoro e grazie per quello che fai tutti i giorni.
2: Okay, grazie a voi, grazie.
1: Siamo davanti a questa stupenda Bentley con...
3: Con Alan Hulsbergen di Villa Trasqua.
4: Mark Hulsbergen, Villa Trasqua.
5: Helmut Köcher, Meranway Festival.
1: Ottimo, insieme a loro. Allora, la partenza è vicina, siamo pronti?
3: Siamo pronti, il Bentley 3 litri da 1923, la più vecchia macchina della gara, è pronto. E lei è una brava, brava, brava donna. E speriamo che arrivino questa sera a Padova, che è una bellissima città, e al sabato ritorniamo lì a Brescia, quello speriamo. Sono 10 volte che questa macchina ha partecipato.
1: Sempre lei?
3: Sempre lei.
1: Bellissimo. E l'emozione più grande di partecipare alla Mille Miglia qual è?
3: Oh, quest'anno è un po' emozionante, perché è la prima anno che mio babbo non c'è più, è mancato l'anno scorso, e quello è molto emozionante.
1: Quindi diciamo che un viaggio sarà dedicato a lui.
3: È vero. Così, grazie mille.
1: Il posto più bello dell'Italia che passerete in questi giorni, secondo lei qual è?
3: Per me, perché noi ci siamo molto vicini da Siena, Piazza del Campo. Mi dispiace.
1: Quella è una bella emozione, entrare e vedere tutta la gente, effettivamente è una bella carica.
3: È così, è un bel posto. E comunque anche lì a Brescia, la città è incredibile, è un spettacolo ad essere lì anche. Tante genti, è sempre bella.
1: Forza, allora ci vediamo il 13 e buona gara.
3: Grazie mille.
1: Faccio due domandine perché mi ha detto Merano Wine Festival. Di cosa si tratta?
6: Allora, io organizzo da 35 anni un evento che rappresenta l'eccellenza del vino non solo in Italia ma in tutto il mondo.
1: E cosa si fa in questo festival?
6: Qui si assaggia il vino e i prodotti tipici, sono solo vini selezionati. Io ogni anno faccio una degustazione di più di 7000 vini e seleziono il meglio del meglio.
1: Possiamo venire anche noi?
6: Dovete venire anche voi.
1: E ci dice quando si farà?
6: Dal 6 al 10 novembre.
1: Allora siamo tutti invitati.
6: Assolutamente.
1: Grazie, ci vediamo e intanto buona gara. Grazie,
3: grazie
1: mille.
3: Grazie a voi. Ciao.
1: Il controllo del roadbook prima di partire, andrà?
7: Siamo un po' agitati perché siamo arrivati qua e è iniziato a scoppiettare e non capiamo se è stata regolata un po', come dire, la carburazione un po' grassa, un po' magra. Quindi è la tipica nuvola prima della partenza che mi ha fatto venire un'ansia pazzesca, ma spero. Quindi adesso studio per rilassarmi, però un po' di agitazione c'è.
1: Allora, siamo pronti per partire?
8: Prontissimi, tesissimi, anche se è la nostra 16ª edizione, quindi dovremmo essere super rilassati, ma in realtà quando hai davanti 2000 km con una macchina di 100 anni hai l'adrenalina che sale a 1000.
1: Non c'è paura però, è solo emozione positiva che si trasforma in adrenalina.
8: Sì, assolutamente, perché poi la gara ormai la conosciamo. Puntiamo ovviamente alla top 10, perché più di tanto non possiamo fare con il coefficiente 1,75, e poi ripeto, la macchina è veramente, veramente impegnativa. È molto stretta, quindi formiamo coppia fissa col mio navigatore e litighiamo già dopo i primi 50 km.
0: Com'è nell'intimità, Piona?
8: E nell'intimità devo dirti che non è male,

0: È un bello orsetto. Però. E poi in realtà sai che siamo in tre noi in macchina. Io ho Bugo e lui. Bugo è l'orsetto portafortuna che ormai da 5 edizioni ci accompagna, infatti è più sporco di me quando arriviamo all'arrivo, ma è simpaticissimo, perché poi tutti i bambini si avvicinano, ah, che bello Bugo, non guardano la macchina, no? Gli uomini guardano la macchina, i bambini guardano Bugo e le donne guardano Ema, perché è molto bello.
1: Sì.
0: Ma non sei d'accordo con me?
1: No, io ho altri...
0: Per me lei sarebbe d'accordo, vero? Vero che è bello Ema?
1: Guarda che il suo ragazzo dietro è alto 2 metri e mena.
0: Ema ci... Ma non è geloso.
2: Allora, è come dire per un uomo che una macchina è bella, bisogna essere obiettivi, quindi concordo, dai, Emanuele è un bell'uomo, ma oggi e per
0: c'ha
2: questi
0: il suo
2: giorni...
0: Perché, te lo dico, c'è il suo perché, ha un carattere perché? Un po' così disdignoso come diciamo a Brescia, però ha il suo perché.
2: Ma in questi giorni non vi preoccupate che le protagoniste indiscusse sono le auto, quindi godetevi la gara, ci rivediamo all'arrivo e speriamo nei top 10.
0: È la nostra aspettativa, ma comunque godremo dei paesaggi bellissimi, perché Mille Miglia è anche questo, no?
2: Ecco, il paesaggio più atteso?
0: Ah, lo stavo dicendo prima, parcheggiare nella piazza del campo. Sì. Ma quando mai ti capita di parcheggiare l'auto nella piazza del campo con una folla che ti applaude e ti incita, no? Uno. Secondo è il passaggio a Roma. Il passaggio a Roma è magnifico. Quando tu sei lì e passi a fianco al Colosseo ti senti un po' un gladiatore, no? Ti carichi, sei a metà del guado, hai ancora 2 giorni pesanti e lì è un rifucillare l'animo.
2: Bene.
1: Al solito frutta sempre a seguito.
0: Ovvio, ovvio. L'energia, l'energia ce la dà. È una società, non so se la conosci, una società che fa dei smoothie fantastici.
1: Lo so perché mia moglie va al supermercato e mi dice guarda quanto costa. E la qualità non ha prezzo.
0: Qualità non ha prezzo e soprattutto tutte le più belle donne sono mie clienti.
2: Equipaggio Turelli, pronti alla partenza?
3: Ma siamo qui incolonnati, il momento è quasi arrivato, dai, siamo pronti, siamo abbastanza tranquilli, vediamo di goderci la partenza e poi dopo un po' di metri dovremo fare qualche prova e ci impegneremo anche su quelle.
2: L'emozione com'è quest'anno?
4: È abbastanza alta, però cerco di stare un po' tranquillo. Rilassato, ma un po' dura.
2: Il momento più atteso di questa Mille Miglia, cioè qual è il paesaggio che più vi piace sempre vedere e passare?
3: Prima di tutto la partenza è sempre la parte più emozionante della manifestazione. Poi obiettivamente non c'è un punto in particolare, è la situazione che si viene a creare in un certo momento e quindi ogni volta c'è sempre una novità, è sempre bella. Dopo ci sono dei paesaggi ricorrenti che vi visitiamo, però tutto il percorso è interessante.
2: Lo spirito con cui si fa questa gara qual è?
3: Lo spirito è partecipare, divertirsi, ma c'è buona, il 90% è dedicata alla parte agonistica e quindi noi lavoriamo su quello.
2: Equipaggio Luca Gelli, Gianni Morandi, omonimo ovviamente, siamo su una bellissima OM, pronti alla partenza?
5: Sì, siamo pronti, e come ogni anno siamo qui all'ombra e per fare anche quest'anno questo giro stupendo come tutti gli anni, e partecipare a Mille Miglia è sempre un onore con questa macchina che mi dà grande soddisfazione.
2: È pronta la macchina, non c'è nessuna difficoltà, l'avete controllata, è pronta anche lei, giusto?
6: La macchina è pronta, noi siamo pronti, e eccoci qui per la partenza.
2: L'emozione più grande per voi qual è oggi? C'è l'entusiasmo, ma è anche per una sana competizione, è vero?
5: No, sinceramente no. No, io la vivo veramente come una passerella per portare a giro la vettura. Sono un po' particolare io, infatti la vettura 2 anni fa ha fatto 11.000 km in solitaria, siamo arrivati a Capo Nord in questa macchina, quindi cioè io vivo la macchina d'epoca veramente come una volta e quindi questa, la Mille Miglia per me è un'altra passeggiata nei bellissimi posti italiani che ci portano a visitare.
2: Ecco, il più bel posto italiano che volete vedere, che non aspettate altro di vedere in questi giorni?
5: La partenza di Brescia, la pedana e soprattutto sabato rivedere la pedana per rimontarci sopra e risalutare tutto Brescia.
2: La speranza di arrivare giusti, bene, in ordine.
6: Sì, questo è l'obiettivo principale, noi vogliamo andare con calma, tranquilli e goderci questa bella sensazione.
2: E allora buoni giorni di mille miglia a voi, grazie.
5: Grazie a voi.
2: Ascolta, ma dopo tanti anni, quindi c'è un po' di magone, ma l'emozione che ricordi più viva quando arrivano questi giorni dell'anno qual è?
7: Allora, ti posso garantire che dalla mia prima mille miglia alla quindicesima mille miglia l'emozione è sempre uguale, come fosse la prima volta, perché dovunque passi tantissime persone, muove tanta gente, proprio mille miglia. La Mille Miglia è un'istituzione, ormai è un'icona, è un che devono farlo patrimonio dell'umanità. No, comunque è una gara molto bella, ma soprattutto è la gente che fa la gara. Dovunque parti, paesini, città, quello che vuoi, sempre un mare di gente, molto bello.

0: Namastê! Benvenuto alla nuova stagione di Gusto Yoga. Io sono Sayonara Mota e in questa puntata faremo una serie per dolori articolari, per le artriti, che si chiama Pavamutkatasana. È la serie numero uno, dove noi andiamo a movimentare tutto, rimuovere con gli asana specifici tutte le nostre articolazioni. Quindi vi invito a prendere il tuo tappetino, prendere un cuscino, e sederci con modo confortevole. Siamo in Siddhasana, le tue ginocchia saranno più basse delle tue anche. Porta bene gli ischi, saldi la colonna dritta, porta le mani, allunga bene. Andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto, uniamo le mani in mezzo al plesso cardiaco con gli occhi chiusi e iniziamo a fare il nostro, osservare la intenzione della nostra pratica, iniziare a osservare i nostri cinque corpi.
1: EasyPersonalTrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna, con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui cinque corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Corpo fisico, quindi pelle, ossa, muscoli, organi interni. Senti la colonna dritta, allineata. Rilassa la chiusura degli occhi, la lingua all'interno della bocca, le guance, le spalle lontane dall'orecchio, mento parallelo al pavimento. Osserva il livello di energia che hai, se sei carica, scarico, scarica. Osserva dove sono i tuoi pensieri, o nel passato, nelle cose che hai fatto, o nelle proiezioni future, e ti riporti qua, nel qui e ora, sentendo la mia voce, la tua energia, il tuo corpo fisico. Osserva le emozioni che avvolgono, che ti vengono, che ti abbracciano in questo momento, li accogli. Osserva tutta la tua parte spirituale e inizia a fare un percorso di consapevolezza di essere qui ora e di iniziare questa pratica. Andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto ancora, incrociamo le dita delle mani, allunghiamo e portiamo le braccia in avanti con la colonna in gatto. Inspiriamo e portiamo le mani lateralmente. Da qui andiamo soltanto a portare le braccia distese e andiamo a ruotare le spalle, uno in mezzo, i grandi in mezzo. Facciamo questo movimento piccolo, medio e grande. Cercano di sentire le spalle che vanno verso l'alto, verso le orecchie, per sentire ancora un po' il movimento delle spalle. E allunga bene la colonna, inizia solo a sollevare una spalla alternata, poi in avanti, indietro, con un movimento proprio di oscillazione, no? Nel piano sagittale. Lascia le spalle indietro, apri le braccia, porta le dita verso la parete dietro di te, apri il petto, guarda avanti, guarda il cielo, espiro, torna avanti. Da qui andiamo a inspirare, porto le braccia ancora, incrocio le dita, inclino verso la destra, guardo verso la mia ascella opposta e cambio lato, se il ginocchio sale, spingi verso il basso, allunga, crea un grande arco con la tua colonna, torna in centro e apro. Da qui andiamo a distendere le gambe e iniziamo con le gambe divaricate a larghezza del bacino. Prima di tutto andiamo a flettere i piedi, facendo una dorsiflessione, in modo quasi che i talloni si staccano, gli alluci vengono verso la tua testa. Appoggio le mani lateralmente, le polpastrelle, e andiamo solo a stendere e flettere la caviglia, portando massimo che puoi, lasciando le gambe molto distese. Quindi cresce bene il tuo assetto, gli ischi sono al pavimento, e andiamo a portare proprio questo movimento, power vuol dire il vento, quindi è eliminare vata nell'aria che abbiamo nell'articolazione, quindi quando noi possiamo portare questo movimento, noi andiamo a fare fluire tutta questa energia che a volte diventa anche bloccata. Da qui adesso andiamo a alternare, come se uno frena, un altro accelera, i piedi, porta bene la sollevando i talloni, quasi staccando il pavimento. Poi fermiamo in centro e andiamo a exarotare e portare questo movimento. Facciamo un movimento verso fuori, come se l'ultimo dito, il quinto dito, va verso il pavimento. Là, il ginocchio e la coscia accompagnano il movimento, quindi il movimento c'è una piccola rotazione della testa retrocantere, ma poca, ma perché il movimento parte della parte della caviglia. Torniamo in centro e facciamo il contrario, punta e extra rotiamo. Quindi movimento di inversione, pronazione, sono tanti movimenti dei nostri piedi. E allunghiamo, senti bene la caviglia per muovere bene. Questa serie è fantastica per aiutare davvero a combattere l'artrite. Il respiro è fluido. E da qua fermiamo. Da qua andiamo a flettere la tua gamba destra portando il tallone vicino al pube. E iniziamo solo a sollevare il gluteo e dondolare avanti e indietro. La tua gamba opposta distesa e gli alluci sempre verso la tua testa. Da qua riporto, ginocchio, stacco, afferro con la gamba, mano e estraruoto il ginocchio. E faccio piccoli cerchi con la mia

testa del femore, quindi all'interno e all'esterno, lasciando sempre come se fosse una culla da un bambino. Posso anche portare le mie mani qua, ok? Afferrando dentro. Da qua, extra ruoto, prendo i piedi, giro più possibile la pianta verso il soffitto, intrappolo le mie dita delle mani, nelle dita delle dita dei piedi, per fare un piccolo movimento di circonduzione. Ricordando che il nostro piede è un capolavoro, quindi abbiamo 28 ossa, tantissime articolazioni, piccole, grandi. Andiamo a ruotare in senso opposto. Poi da qui andiamo a portare la mano chiusa e fare piccoli colpetti. Esattamente, colpetti dal tallone fino alla punta delle dita per cercare di portare energia. Ok, da qua riportiamo. Andiamo a afferrare sotto il cavo popliteo con le mani incrociate. Schiena dritta, allungo bene, distendo, inspiro, espiro, calcio il tallone verso il gluteo. Quindi inspiro, espiro, inspiro, espiro, in. Out. Con la prossima espirazione facciamo tre calcettini, espirando, facendo inspiro naso e tre espiro naso. E questo per svuotare bene. Ultimo, e adesso faccio una piccola circonduzione proprio del ginocchio, l'articolazione del ginocchio all'interno, quindi la colonna dritta, poi al contrario, come se volesse proprio separare la gamba. Benissimo. Ok, da qua afferro in mezzo ai piedi e distendo la gamba, portando sempre la schiena dritta, gamba e porto a terra. Adesso fileto la gamba opposta, tallone vicino a pube, afferro bene con le mani vicino sotto le ginocchia, faccio un piccolo dondolio, staccando i glutei, ok? Potete trovare tantissime versioni di questa serie. Questa serie è una serie che ho creato un po' di adattamenti, che sono alcuni piccoli movimenti. È una serie che esiste da tantissime migliaia di anni e è una serie davvero molto bella per aiutare la nostra articolazione. Da qua riporto, extraruoto adesso, i piedi, la coscia e vado a fare piccoli cerchi. Una mano va fuori il ginocchio, senti la testa del femore e puoi osservare quanto più tu riesci ad aprire la gamba, poi all'interno. Importante che tu ascolti il tuo corpo sempre, quindi se fa male, se hai per caso una protesi. Ok, cerca di sei con dolore sull'anca, quindi osserva di non esagerare nel tuo movimento, devi tu ascoltare bene il tuo corpo. Da qui vado a afferrare, appoggiare caviglia, intrelaccio le mie dita delle mani all'interno, fra gli spazi delle dita dei piedi e faccio piccoli cerchetti all'interno, schiena dritta, poi al contrario. Benissimo, senti bene la caviglia libera, il malleolo. Poi vado a mani chiuse, fare colpettini. Ricordiamo che i piedi riflettono, no? Il nostro corpo, quindi tutti i piedi riflettono i nostri organi interni, la nostra parte strutturale. Del tallone rappresenta la curva qua, del arco plantare, la nostra lombare, in mezzo la toracica e verso l'alluce, il tratto cervicale. Benissimo, porto qui. E vado a afferrare sotto il ginocchio, inspiro, allungo, piede flex, e espiro, tallone verso il gluteo. E iniziamo a portare questa energia dal piede verso l'alto, in. E prossimo tre calcetti con tre espirazioni.

Ok, facciamo adesso piccole cerchie all'interno, lascia che il ginocchio, la coscia è molto vicino al tronco e poi al contrario, lascia che la gamba va libera, ascoltando sempre il tuo corpo. Benissimo.

Distendo, afero lá em mezzo all'arco plantare, allungo la schiena, piede flex, la gamba di base flex, inspiro, tronco in avanti, vado a portare piede in avanti, benissimo. Porto le mie mani fuori, benissimo. E da qua semplicemente vado da portare, inspirando, testa verso le ginocchia, uno e due. Quando vado con l'orecchio verso, guardo in diagonale, ok? Quindi inspiro in centro, testa e guardo in diagonale. Inspiro in centro, guardo in diagonale. Inspiro in centro, guardo in diagonale. Inspiro in centro, appoggio bene le mani, allunga bene la colonna, porto in centro. Espira, ruoto verso il lato destro. Importante che quando ruoti, espiri. Senti, dischi saldi. In centro ancora uno. Espiro, ruoto. Inspiro, ruoto. Torno in centro e andiamo adesso a portare mento al petto e apro, guardo il cielo, anche lo sguardo, ok? Lo sguardo è importante perché lo sguardo ci dà la direzione, il nostro drishti. Drishti è la direzione dello sguardo. Quindi guardo, non è solo la testa che muove, ma tutto, anche gli occhi, porto in centro. Adesso porto il mento al petto e vado a rotolare verso la tua destra, solo metà. Quindi facciamo una mezza circonduzione, cercando di fermarmi sempre davanti. Non vado mai fare una circonduzione completa del capo, sempre portando qua. Espiro quando vado avanti, inspiro quando apro bene, torno. Inspiri. Se stare con le gambe distese è ancora un po' esigi tanto del tuo corpo, fermo in centro. Puoi piegare le ginocchia, appoggiare qualcosa sotto le tue gambe, ok? Quindi lo puoi anche facilitare. Da qui adesso apro le braccia, vado a incrociare dietro, inspiro, apro il petto, espiro, gomito che vanno la curva la colonna verso le ginocchia. In, out, in. Out. Adesso andiamo a piegare le ginocchia, quindi lascio il tallone fisso, piego, quindi in, out, in, out, spalla lontana dell'orecchio, in, porto le braccia aperte. Porto le mani che toccano, importante, i pollici vanno sopra e le quattro dita davanti. Andiamo solo a girare, fare piccola circonduzione delle spalle in avanti. Benissimo. E poi al contrario, abbiamo fatto liberi qua, abbiamo un po' più di asse, riportando i gomiti. Benissimo, apro le braccia, iniziamo solo a muovere i polsi avanti, indietro, anche i polsi. Benissimo, quindi vado in extra rotazione. Ricorda sempre di piegare se è troppo per la tua schiena. Da qua andiamo a portare le mani avanti, dietro, quindi verso il basso, verso l'alto. Tutte e due verso l'alto e avanti, quindi sono piccoli movimenti che ti aiutano a dare questa energia proprio per ogni articolazione. Andiamo a incrociare le dita delle mani, i gomiti, e facciamo piccoli cerchi all'interno con la base proprio, proprio il polso che tocca uno all'uno. Benissimo. E da qua apriamo e andiamo a devaricare le gambe. E soltanto a muovere, abbiamo già fatto questo movimento, muovere le anche, cercando di spostare il bacino, portando bene le anche, e vado a portare la gamba, e da qua mollo la gamba come se fosse fare un piccolo calcio, e stacco la gamba, torno in mezzo, stacco la gamba, torno in mezzo, stacco la gamba, torno in mezzo, stacco. E sente proprio l'articolazione della passando fino a che passiamo in mezzo e siamo in Baddha Konasana. Quindi là

Farfalla, che qua potrai afferrare i taloni qua, può essere vicino oppure lontano 2 palmi, ok? Vede la tua mobilità, l'importante è che inspiri, espirando porti i gomiti che spingono verso il basso e apri come se fosse un librettino tra i piedi, come se volesse portare tutte e due, vedi, la pianta verso il soffitto. Ok, e da qua inizia solo a dondolare lateralmente per lavorare.

Andiamo a unirci per portarci adesso in quadrupedia. Quindi mi porto con le mani sotto le spalle, i piedi, ginocchio sotto le anche. Ricordo sempre di non guardarmi, non vedrò i miei piedi. E facciamo gatto mucca, quindi mucca, prima nel neutro appoggio, guardo il soffitto, spingo mani, gatto, metà tarsi, inspiro, espiro, inspiro. Quindi il gatto mukha viene da questa serie che utilizziamo tanto per muovere tutta la lombare. Vedi che stiamo facendo tutta la schiena, quindi facciamo ogni articolazione, tutto il corpo. Inspiro ancora. E power Utkatasana, questa serie è molto efficace al mattino, appena svegli, quindi può essere considerata una pratica del mattino. Da qua distendo la gamba destra. Intraruoto e porto il ginocchio al petto, mi allungo, espiro e capada, espiro, apro, espiro, da qui allungo la gamba, da qui vado a incrociare e vado ad appoggiare più che riesco in diagonale, allungo bene bene bene, braccio disteso. Tre respiri di pancia, due, tre, guardo avanti, torno in quadrupedia, distendo a gamba opposta, inspira e ancora due, mani sotto le spalle, piedi, apro bene, muovo la colonna, da qui vado a incrociare, vado là in diagonale. Quello che riesco a fare, allungo, distendo le braccia. Ancora per due respiri. Torno con le mani sotto le spalle. Benissimo. E da qua vado a incrociare, mi siedo. E vado a portare le ischi, faccio vedere da qui degli ischi, quindi stacco le mie piedi e lascio la forza proprio nelle braccia e faccio una vasana, Ardha Navasana, che è la metà, quindi porto qui, il peso del corpo vale indietro, ginocchio, guarda, talone, ginocchio anche, schiena più dritta possibile, braccio a lungo del tronco, ok? Allungo bene, da qua incrocio, afferro là. Il collo del piede e andiamo a rotolare respirando indietro in avanti e quando vado indietro lascio andare benissimo, vado su giù, anche questo movimento è molto piacevole e l'ultima volta e da qui distendo le gambe verso il soffitto in Viparita Karani, braccio a lungo del tronco, gambe distesa e vado scendendo le mie gambe, controllando sempre l'addominale, la colonna a terra. Ah, e lascio. Qua divario con le gambe, larghezza del mio tappetino, braccia, palmo verso il soffitto, sono in Shavasana. E osserva bene il tuo corpo, cosa vieni. Osserva i punti di appoggio, la testa, spalle, glutei, polpacci, taloni. Osserva i punti di non appoggio, tratto cervicale, lombare, dietro le ginocchia. E senti il tuo corpo completamente diverso, ogni articolazione più libera, testa, spalle, gomiti, avambraccio, colonna, l'anca. Di ginocchio, piedi, tutto completamente più energizzato, più morbido. Da qua ti chiedo di piegare la tua gamba destra, porto il braccio verso dietro, vengo su fianco lateralmente e vado a sedermi in Siddhasana o Sukhasana, allungo bene la spalla, spalla lontana dall'orecchio, inspiriamo e per iniziare a sentire
anche qua l'energia del nostro corpo attraverso

il nostro corpo fisico, energetico, mentale, emozionale, spirituale. E siamo giunti alla fine della nostra puntata e io vi ricordo che siamo su Web TV tutti i giorni, nello stesso orario, e vi invito a seguirmi o iscrivermi sul mio canale social, su Instagram, dove sarò disponibile per qualunque tipo di domanda. Vi ringrazio con questo Shanti Shanti Shanti Hi. Namaste e ti aspetto alla prossima puntata.

Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese. Speciale sconto del

0: 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginare.

0: Immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box doccia di diverse forme e misure, con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio. E tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia, potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento che, come di consueto, si apre con la rubrica Info Salerno.
1: La Regione Campania ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi fino al 30 settembre. Il provvedimento introduce una serie di divieti, tra cui l'accensione di fuochi nei boschi, la combustione di residui vegetali e l'utilizzo di fuochi d'artificio vicino alle aree boscate. Previsti controlli rafforzati e sanzioni per i trasgressori. Il Comune di Agropoli ha ottenuto un finanziamento regionale di 2 milioni di euro per la riqualificazione del porto turistico. Le risorse rappresentano il primo passo di un progetto complessivo da circa 25 milioni destinato a migliorare funzionalità, servizi e attrattività di una delle infrastrutture strategiche della costa cilentana. Sono iniziati a Casalvelino i lavori di ripascimento del lungomare. Le attività consentiranno il ripristino della linea di costa. L'obiettivo è migliorare la fruibilità delle spiagge e assicurare condizioni più favorevoli alla balneazione. È entrato in funzione a Santa Maria di Castellabate il nuovo presidio di vigilanza urbana nato dalla collaborazione tra Comune, Associazione Commercianti Castellabate ed Eco Club. L'iniziativa mira a rafforzare la presenza sul territorio e a contrastare episodi di degrado urbano e comportamenti incivili. Il presidio sarà attivo nei fine settimana di giugno e a partire da luglio opererà quotidianamente fino alle ore serali. Ad Agropoli sarà installato un sistema elettronico di controllo denominato Targa System lungo la statale 18 variante. Il dispositivo non rileverà la velocità dei veicoli ma servirà a monitorare i transiti e supportare le attività di prevenzione e contrasto dei reati predatori, contribuendo a rafforzare la sicurezza urbana sul territorio. Il Comune di Felito ha pubblicato un avviso per selezionare i partecipanti al corso professionale per addetti al confezionamento dei prodotti alimentari. L'iniziativa è inserita nel progetto Kairos, è rivolta ai cittadini di paesi terzi e punta a favorire inclusione sociale e inserimento lavorativo attraverso formazione qualificata e sostegno economico ai partecipanti. Fino al 31 agosto torna ad Agropoli il progetto Spiaggia Solidale, dedicato alle persone con disabilità e alle realtà del terzo settore. L'iniziativa offre accesso gratuito a una spiaggia attrezzata e completamente accessibile, dotata anche del sistema Sea Track, che consente l'ingresso autonomo in mare alle persone con difficoltà motorie. Ed è stata inaugurata a Eboli la terza stagione di Summer on Solidarity Beach, il progetto promosso dal Comune e dall'azienda speciale Sele Inclusione, in collaborazione con Rafichi e il comitato di quartiere Campolongo a Versana. Il lido attrezzato inclusivo comunale si conferma uno spazio dedicato all'accoglienza, all'inclusione e al sostegno delle persone più fragili.
0: Successo per l'iniziativa promossa anche a Salerno da Udicon, SOS Amare. Vi propongo una breve intervista alla presidente della Campania, Anna Lamura.
2: Oggi siamo qui, come di consueto ogni anno, per SOS Amare, una iniziativa intrapresa da Udicon nazionale e seguita in tutte le regioni e province d'Italia. Oggi il mio malcontento è tanto perché su una spiaggia che viene attenzionata quotidianamente da un'associazione balnea che oggi ci ha ospitato, quindi una spiaggia generalmente comunque pulita e priva di rifiuti, all'esito di una giornata di mare risulta tappezzata da rifiuti. Veramente purtroppo il nostro bottino oggi è stato molto ricco e questa cosa mi rammarica molto. E tra una risata e l'altra dei bagnanti, il mio malcontento cresce ancora di più, perché c'è proprio poca consapevolezza rispetto dell'ambiente. Cioè, questa è la nostra terra e molti studi dicono che siamo già in estremo ritardo, ma a quanto pare la gente non se ne rende conto. Quindi faccio riferimento anche alla civiltà, che è stata tanto, tanto proclamata in queste ultime elezioni politiche. E chiedo proprio un po' di attenzione, perché fino a quando la cittadinanza non cambia, questi grandi cambiamenti in questa città non saranno mai possibili.
0: Per la rubrica Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al Museo della Civiltà Contadina di Roscigno Vecchia.

0: Rocigno è un paese del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, dove il tempo sembra essersi fermato, vero Andrea?
1: Sì, assolutamente, il tempo qui si è fermato, insomma il paese è rimasto così com'era in quegli anni, insomma negli anni della frana, ovviamente è un paese che, insomma, abbandonato, spopolato,

0: però lo definirei un paese museo, no? In cui appunto c'erano gli ultimi abitanti, Dorina che abitava nella casa di fronte a noi e Giuseppe Spagnuolo che è morto qualche tempo fa, insomma, e che io ho raccontato nel Sentiero dei Lupi.
1: Ecco, proprio in quella circostanza sei stato qui e lo hai incontrato, tu eri un po', insomma, l'ultimo abitante, anche se naturalmente la vera ultima abitante era Dorina, però insomma ha saputo in qualche modo custodire questo patrimonio.
0: Sì, assolutamente, lui secondo me era un po' l'anima di questo luogo, perché appunto venivi a qualsiasi ora e lo trovavi qui, insomma, e quindi ha raccontato nel film per esempio gli incontri che lui ha avuto con i lupi in questi territori. E raccontava come questo paese, come dire, abbia ancora un'anima, no? Forse il silenzio di questo luogo è un po' qualcosa che parla, ci racconta, insomma, non è un silenzio di quelli dimenticati, ma è un silenzio che ci porta indietro nel tempo, ma forse anche nel futuro, perché rappresenta uno scrigno importante, no? di non solo di memoria, ma anche credo di conservazione dell'identità, un po'. Perché è un posto in cui io ogni tanto ci vengo proprio per, come dire, ritrovare forse anche certe cose che abbiamo perso, no?
2: È proprio così, poi sono contento che lo dici tu e ritorni qua dopo qualche anno. Io ricordo e devo dire che il merito dei risultati della prologa, anche di questo museo, anche di Annavelia, quando era la ragazzina Annavelia, adesso è mamma Annavelia, quindi il peso è ancora di più, e se tu ritorni su queste cose vuol dire che avevamo già ragione, però dobbiamo riconoscere che forse abbiamo fatto poco pure noi e dobbiamo fare un poco in più. Io mi sono convinto, soprattutto nel 2023, che erano i 40 anni della Prologo, che bisognava dare un impulso in più, bisognava fare qualcosa in più. In questo anno sono successe tante cose, è cambiata pure la sovrintendenza, c'è stata un'attenzione maggiore, e credo che adesso ci sono le condizioni per sperimentare anche il contributo che può dare il museo, l'attività museale. Io direi qua a Rocigno Vecchio proprio il futuro ecomuseo, perché ci dobbiamo organizzare per farlo diventare ecomuseo per meglio organizzare una prospettiva futura e che coinvolge la comunità. Poi c'è un'altra cosa importante che è stata indicata dalla sovrintendente, che è la convenzione di fare, che valorizza le risorse umane e consente al patrimonio culturale di essere utilizzato dalle risorse umane per fare anche economie. Allora sono due cose e penso che la tua idea cada al momento giusto, quindi bisogna organizzarsi con la comunità per far sì che il bene culturale impedisca lo spopolamento o quantomeno lo rallenti, fa qualcosa, perché se bene culturale e turismo insieme non hanno questo effetto, credo che saremo tutti perdenti.
1: E intanto, insomma, noi ci proiettiamo ancora al passato con una visita nel Museo della Civiltà Contadina.

0: Ed ora è arrivato il momento della rubrica Che cucino?
1: Oggi preparo dei calzoncelli fritti. Mi servono il mattarello, la farina, un pizzico di sale, olio extravergine di oliva, acqua tiepida. Mescolo il tutto. Aggiungo poi il lievito. Lavoro ancora il composto, lo lascio riposare un po'. Poi preparo i dischetti di pasta. Vi metto della passata di pomodoro, fior di latte, chiudo i calzoncelli e li friggo in olio caldo. E i calzoncelli sono pronti.
0: Termina qui questa puntata che potete rivedere su vocitalcilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

È iniziato nell'aula della Camera con la discussione generale l'esame della legge elettorale. L'approvazione in prima lettura, secondo le prime ipotesi, dovrebbe arrivare nella settimana del 6 luglio. Il testo prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. La coalizione è inoltre obbligata a indicare il candidato premier. Resta sul tavolo il nodo delle preferenze. Confermate le attuali soglie di sbarramento, 3% per le liste, 10% per le coalizioni. Intenzione di Fratelli d'Italia sarebbe quella di riproporre la questione in aula, ma con voto segreto. Tensioni e proteste hanno accompagnato l'arrivo della legge elettorale in aula. Al centro delle polemiche l'emendamento denominato anti-Vannacci, che prevede l'esonero dalla raccolta firme per i partiti che dispongono di almeno un gruppo tra Camera e Senato. Secondo l'ex generale e leader di Futuro Nazionale, quello del governo è un regalo al pariolino radical chic Carlo Calenda. La replica del leader di Azione non si è fatta attendere. Caro Vannacci, dice l'ex ministro che accusa l'europarlamentare di incontrarsi con Renzi di nascosto. Meglio essere pariolino che traditore della patria come te. Sugli scudi per l'emendamento anche il segretario di Più Europa Riccardo Maggi. Quest'ultimo è stato espulso dall'aula per proteste. Questa legge, denuncia, è un colpo di Stato. Anche solo il recupero di una persona per il valore incommensurabile che ha ciascuna persona è un successo straordinario, inestimabile. Lo dice il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il suo intervento alla cerimonia al Quirinale per la Giornata Mondiale contro le Droghe. Per il Capo dello Stato, il pericolo nei giovani è talmente grande che richiede uno sforzo corale del Paese, pubblico e privato, delle istituzioni, della società e le sue varie componenti. Per questo il suo ringraziamento va alle comunità, alle strutture e ai tanti volontari per il recupero e il ritrovamento della vita e del futuro di tanti ragazzi. Il loro, spiega Mattarella, è un patrimonio che arricchisce il nostro Paese. Presente alla cerimonia anche il sottosegretario Alfredo Mantovano. Le istituzioni, spiega quest'ultimo, troppo spesso hanno considerato le dipendenze come un male endemico, quindi da ignorare. Con questo governo il trend è cambiato. Con oltre 2,3 milioni di iscritti e dopo 1.284 congressi provinciali, la UIL si unisce a congresso a Padova dal 2 al 4 luglio. Nel pomeriggio del primo giorno, dopo la relazione del segretario generale Pierpaolo Bombardieri, è previsto l'intervento della premier Giorgia Meloni. Il 3 mattina parteciperanno i leader di CGIL e CISL, Maurizio Landini e Daniela Fumarola. Al centro il tema dell'intelligenza artificiale, che per Bombardieri è una grande rivoluzione che va governata e gestita e il sindacato deve essere protagonista. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha votato il mandato ai relatori sulla legge elettorale. Il testo da venerdì 26 giugno è in aula per l'avvio della discussione generale. Il 1 luglio ci sarà una capigruppo per definire il calendario delle votazioni in assemblea. Resta irrisolto nella maggioranza la questione preferenze. Il tema è rimandato all'aula. Hanno votato a favore del testo Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Le opposizioni hanno protestato per la tagliola sulle proposte di modifica,

0: alla luce dell'esaurimento dei tempi rispetto al calendario deciso in commissione. Polemiche anche per la riformulazione di un emendamento ribattezzato Antivannacci e Salva Calenda sull'esonero dalla raccolta firme per le candidature. Il piano industriale di Stellantis non mette in sicurezza gli stabilimenti italiani e tutta la filiera della componentistica, lo ha detto Samuele Lodi, segretario nazionale FIOM CGL, intervenendo alle commissioni attività produttive riunite di Camera e Senato. Secondo Lodi, l'intero settore è a rischio, è necessario che il governo ripristini il fondo Automotive, ha aggiunto il sindacalista. Sulla stessa linea il segretario generale della UILM Gianluca Ficco, che ha lanciato un appello per una profonda e urgente revisione delle normative europee che elimini il sistema delle multe ai costruttori e abbracci il principio della neutralità tecnologica. Lo scopo, ha concluso, è evitare il grave svantaggio competitivo rispetto ai concorrenti extraeuropei, specialmente cinesi. Il Mediterraneo centrale non è solo una frontiera, ma uno spazio in cui si misura la credibilità democratica dell'Europa e dell'Italia. Le missioni internazionali non sono strumenti neutrali, lo ha detto Aldo Ciani della ONG Mediterranea Saving Humans nel corso dell'audizione alle commissioni esteri e difesa della Camera. Secondo Ciani, quindi, la delega del controllo migratorio a soggetti terzi non elimina la responsabilità degli stati che contribuiscono materialmente a tale sistema. Per questo, ha concluso, ogni rifinanziamento delle attività connesse alla cooperazione marittima con la Libia deve essere subordinata alla piena trasparenza e alle verifiche pubbliche sui diritti umani. La presenza di alunni con disabilità nelle scuole è in costante aumento. In un decennio abbiamo registrato una crescita complessiva del 68%, soprattutto nella scuola dell'infanzia, con il più 146%, e nelle primarie con il più 83%. Lo ha detto la garante dei minori, Marina Terragni, durante l'audizione in commissione parlamentare infanzia, sottolineando che l'incremento è dovuto non solo a una maggiore capacità diagnostica. Come spiega una delle maggiori esperte del settore, Uta Fritt, che ha fatto sapere, Terragni sta invitando tutti ad una frenata e a fare marcia indietro. I veri casi di autismo, senza avere disabilità intellettive, dovrebbero essere ascritti non più ad autismo, ma ad ansia sociale e ipersensibilità. Centrale anche il ruolo dei genitori, per alcuni dei quali è molto più comodo dire mio figlio ha un disturbo nello spettro autistico, piuttosto che farlo dormire di più, parlarci di più o giocarci insieme.
1: Un viaggio tra le cupole dorate dell'Ucraina, da Leopoli verso est, in giorni di bombardamenti, con un incendio divampato anche sul tetto della Cattedrale della Dormizione, nel monastero delle Grotte a Kiev, simbolo della religiosità ortodossa. L'impegno è portare vicinanza e sostegno a giovani e famiglie segnate dal conflitto con la Russia, sottolinea Don Luca Barone, salesiano, presidente di Missioni Don Bosco.
2: Non c'è famiglia, non c'è casa nella quale non ci sia lacrime, sofferenza, ricordi per vite di giovani spezzate. E le città sono città che vivono nel rumore di questi allarmi costanti.
1: E gli allarmi scandiscono anche le giornate dei più piccoli. In molte scuole le lezioni proseguono nei rifugi sotterranei. L'inglese per tutti. Per venirsi incontro in Myanmar, un paese dove si parla birmano ma anche tante altre lingue e dove capirsi non è sempre facile. L'inglese si studia anche all'Anget Usan Boys Training School, un istituto detentivo per minori. I maestri insegnano inglese e allo stesso tempo birmano e sono pronti a mettere in discussione anche se stessi.
3: Una difficoltà per me che insegno agli studenti della comunità Rohingya è perché non comprendono la lingua birmana. È molto difficile per me, ma sto facendo del mio meglio, sto insegnando loro anzitutto il birmano.
1: I corsi sono curati dalla Fondazione New Humanity, una ONG della Federazione FOXIV. L'impegno è preparare i giovani, che siano di origine birmana o appartengano ai Rohingya o a un'altra delle minoranze del Myanmar.
4: Abbiamo fatto corsi vocational training, si dice, dei corsi professionali, quale ad esempio la falegnameria, saldatura.

0: poi anche elettricista.
1: Si impara grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma che aiuta i giovani anche in Myanmar e che si può anche sommare al 5x1000. Difendere uno dei grandi ecosistemi incontaminati dei Balcani. È questo l'impegno della Rivoluzione dei Fenicotteri, il movimento che si oppone al progetto di un resort turistico sostenuto da investitori statunitensi e qatarioti nell'area protetta del delta del Biosa in Albania. Il piano è stato approvato dal governo di Tirana, ma suscita proteste nel paese. Una mobilitazione che è arrivata anche in Italia, con iniziative promosse dall'organizzazione CELIM da Milano a Firenze. Un docufilm per raccontare l'eredità di Don Luigi Mazzucato, un visionario con i piedi per terra, capace di indicare nuovi orizzonti della cooperazione internazionale, a partire dal primo diritto, quello alla salute. Il documentario si intitola Africa, la mia vita e a 10 anni dalla scomparsa del sacerdote padovano sarà presentato anche a Roma Africa Film Festival il 17 luglio. Don Dante Carraro è il direttore di Medici con l'Africa QAM, l'ONG che Don Mazzucato ha guidato e fatto crescere.
2: Credo che la figura di Don Luigi, e il documentario lo esprime bene, sottolinei questa capacità di guardare a lunga distanza, cioè di pensare in mezzo alle difficoltà di oggi a non perdere la rotta per un futuro che vogliamo costruire.
1: La Grazia di Paolo Sorrentino stravince i Nastri d'Argento 2026 con 8 premi su 9 candidature. Un emplein per miglior film, per la regia e la sceneggiatura, firmate dal regista, e per i suoi interpreti con Anna Ferzetti e Toni Servillo e l'irresistibile Coco di Milva Marigliano, miglior attrice non protagonista. Vincono il nastro, sempre per La Grazia, anche Daria D'Antonio per la fotografia e per il sonoro Emanuele Cecere e Mirko Perri. A Valerio Mastandrea per 5 secondi di Paolo Virzì, il nastro per il miglior attore protagonista, in exequo con Servillo. Un premio speciale apre gli 80 anni del premio con il nastro a Monica Guerritore e al suo film Anna, che ha raccontato la storia, anche personale, della Magnani. Dopo la presentazione al Rijksmuseum di Amsterdam, approda a Roma la Galleria Borghese Metamorfosi, Ovidio e le Arti, il grande progetto espositivo nato dalla collaborazione tra le due istituzioni. Fino al 20 settembre la mostra mette in luce l'idea della metamorfosi come forza generativa, dai grandi maestri del Rinascimento e del Barocco fino ad artisti di epoche più vicine, tra cui Correggio, Michelangelo, Tiziano, Rubens, Poisson fino a Jérôme, Rodin e Brancusi. L'esposizione mette in luce la forza visiva e concettuale dei racconti ovidiani. Intorno all'Apollo e Daphne e al Plutone e Proserpina di Gian Lorenzo Bernini e agli altri capolavori della galleria, il percorso riafferma l'attualità del mito e il suo ruolo centrale nella costruzione dell'immaginario europeo. Torna a Roma Short Theater, il festival internazionale dedicato alla creazione contemporanea e alle performing arts, che dal 3 al 12 settembre promette 10 giorni di programmazione, 40 tra compagnie, progetti artistici e figure che uniscono arte, pensiero critico e politica in un cartellone che conta oltre 65 appuntamenti e mappa le geografie artistiche contemporanee. Il festival torna ad abitare gli spazi della Pelanda del Mattatoio e del Teatro India, ma l'apertura sarà all'Orto Botanico, con spettacoli, performance, riti sonori e ascolti come eventi atmosferici improvvisi. Tra le iniziative, in collaborazione con Fata Track Edizioni e con Palazzo Esposizioni, Short Theater propone incontri laboratoriali per l'infanzia. Torna a Lipari il Festival Eolia e Arte, Letteratura e Società. Dal 3 al 6 luglio la 6ª edizione della rassegna trasformerà le isole Eolie in un laboratorio internazionale di arte, cultura e pensiero contemporaneo. Il tema scelto per il 2026 è Mistero e Abisso, un percorso di riflessione che indaga il rapporto tra uomo e mare, memoria e conoscenza, profondità naturali e interiori. Tra i protagonisti della manifestazione spicca Jason De Caires

Taylor, considerato il più importante scultore underwater al mondo, che realizzerà nella piscina naturale di Sottomonastero una grande installazione subacquea dedicata alla memoria dell'archeologo Sebastiano Tusa, atteso sull'isola anche Iago.

Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Oltre 2000 visitatori, circa 120 stand, un successo commerciale di visibilità non solo per l'azienda ma per l'intero Vallo di Diano e probabilmente anche uno spot al Sud Italia che ce la fa. La DFL Gruppo Lamura ha celebrato i suoi primi 50 anni di attività con il Lamura Evolution Day 2026. L'evento ha riunito a Sala Consilina fornitori, rivenditori e partner commerciali in due giornate dedicate al confronto, alle novità di prodotto, alle private label e alle opportunità di business in un mercato sempre più competitivo in cui la velocità delle decisioni commerciali è diventata un fattore critico. Cresce il valore degli incontri diretti tra distributori, fornitori e punti vendita. I fratelli Lamura hanno ricordato anche il padre Giuseppe Pinuccio, che creò l'azienda nel 1976 da una piccola bottega di quartiere fino a diventare un punto di riferimento per l'Italia. Le due giornate di sabato e domenica ne sono la dimostrazione. In questo scenario si è quindi inserito il Lamura Evolution Day 2026, l'evento organizzato da DFL nella sede aziendale di Trinità, frazione di Sala Consilina. L'edizione 2026 ha assunto un significato esclusivo inserendosi nel percorso dei primi 50 anni dell'attività e si è confermato come un appuntamento strutturato di confronto operativo tra gli attori della filiera. Al taglio del nastro il consigliere regionale Corrado Matera, il sindaco Mimmo Cartolano, il vescovo Antonio De Luca e ovviamente i tre fratelli Lamura, Pasquale, Francesco e Carol. Il cuore dell'evento è stato rappresentato dall'area espositiva progettata per favorire un'interazione diretta tra fornitori e clienti. Per i rivenditori è stata un'occasione concreta per scoprire novità, ottimizzare gli assortimenti e accedere a condizioni commerciali dedicate, mentre per i fornitori l'evento ha rappresentato un'opportunità di dialogo diretto con il mercato. Un evento davvero importante, basti pensare che gli alberghi di tutto il Vallo di Diano erano stracolmi.
1: Un nuovo strumento per contrastare il caporalato, favorire l'emersione delle situazioni di sfruttamento ed offrire sostegno ai lavoratori stranieri più vulnerabili. È stato presentato in prefettura a Salerno il nuovo sportello multilingue promosso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nell'ambito delle iniziative dedicate alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla promozione della legalità. L'iniziativa nasce da un accordo quadro nazionale tra il Ministero del Lavoro e l'OIM e punta a rafforzare le attività di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo attraverso un servizio facilmente accessibile, grazie anche alla presenza di mediatori culturali. Lo sportello sarà un punto di riferimento per i lavoratori stranieri che spesso, a causa delle difficoltà linguistiche o del timore di possibili conseguenze, faticano a rivolgersi direttamente alle istituzioni. Alla presentazione hanno preso parte tra gli altri il prefetto di Salerno Francesco Esposito, l'assessore regionale al lavoro e alla formazione Angelica Saggese, i rappresentanti delle procure della Repubblica di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, il direttore interregionale del lavoro del Sud presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, i vertici delle forze dell'ordine, il direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, oltre ai rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, le organizzazioni sindacali e del terzo settore. Lo sportello si inserisce nel più ampio percorso avviato dal tavolo provinciale sul contrasto al caporalato, al lavoro sommerso e allo sfruttamento lavorativo, già operativo presso la prefettura di Salerno. Nel corso dell'incontro è emerso un quadro ancora più preoccupante sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo del salernitano. I dati relativi alle attività ispettive degli ultimi 3 anni evidenziano infatti che in circa un terzo dei controlli effettuati sono stati individuati i lavoratori impiegati in nero. Una situazione che conferma la complessità del fenomeno, spesso legato non solo a irregolarità contrattuali ma anche a condizioni di fragilità sociale, abitativa e logistica. Tra le criticità maggiormente evidenziate figurano le difficoltà legate all'accesso ad un alloggio dignitoso, ai trasporti, alla regolarità della posizione amministrativa di molti lavoratori stranieri, elementi che possono aumentare il rischio di sfruttamento. I partecipanti hanno sottolineato l'importanza della prevenzione attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e formazione professionale. È stata ribadita anche la necessità di valorizzare le imprese che operano nel rispetto delle norme.

Sarà l'autopsia a fornire le risposte decisive sulle cause della morte della giovane 22enne di Rionero in Vulture, deceduta lo scorso 22 giugno all'ospedale di Melfi dopo aver dato alla luce il suo secondo genito. Sulla vicenda, la Procura di Potenza ha aperto un fascicolo di indagine con l'obiettivo di ricostruire con esattezza ogni fase del percorso clinico e di chiarire eventuali criticità.

Testualmente è stato disposto l'esame autoptico che dovrebbe essere seguito nei prossimi giorni, passaggio ritenuto fondamentale per accertare le cause del decesso sopraggiunto dopo un parto cesareo. Il caso ha profondamente colpito la comunità di Rionero in Vulture, dove

0: intervenuti anche il presidente della regione Vito Bardi e l'assessore regionale alla salute Michele Latronico, esprimendo cordoglio e assicurando l'impegno dell'ente nel fare piena luce sull'accaduto. Entrambi hanno sottolineato la necessità di comprendere con precisione quanto avvenuto, annunciando iniziative e verifiche a livello regionale. Parallelamente, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo ha attivato le procedure interne previste per eventi di questa gravità. In una nota, la direzione ha comunicato l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di ricostruire in modo dettagliato l'intero percorso assistenziale, con l'obiettivo di garantire massima trasparenza e chiarezza. L'azienda ha inoltre ribadito la piena collaborazione con la magistratura e con tutte le autorità competenti, mettendo a disposizione tutta la documentazione utile alle indagini in corso.
1: Si è svolta in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati un'audizione nell'ambito del ciclo di incontri informali relativo all'esame del disegno di legge del Governo recante disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. All'audizione hanno partecipato il sindaco di Sala Consilina e l'onorevole Antonio D'Alessio, componente della Commissione Giustizia. Per la prima volta un sindaco è stato convocato per poter esporre in presenza davanti alla Commissione Giustizia della Camera le motivazioni che sono alla base della richiesta di riapertura del Tribunale di Sala Consilina. Nel corso dell'intervento è stata affrontata la questione della soppressione del Tribunale, avvenuta nel 2013, nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria che ha comportato l'accorpamento del presidio al Tribunale di Lago Negro. Sono state anche ripercorse le motivazioni e le criticità legate a tale scelta, evidenziando le conseguenze sul territorio in termini di servizi alla giustizia e presidio di legalità. È stata inoltre sottolineata la particolarità del caso di Sala Consilina, unico tra i tribunali soppressi nel 2013 a essere stato accorpato a una circoscrizione giudiziaria appartenente a un'altra regione, la Basilicata. Sono inoltre state rimarcate le valutazioni contenute in diverse relazioni della DDA che hanno evidenziato un crescente interesse della criminalità organizzata nell'area del Valdidiano, sostenendo come la riduzione della presenza giudiziaria sul territorio possa incidere sulla capacità di contrasto ai fenomeni criminali. È stato inoltre ribadito come gli obiettivi di efficienza e razionalizzazione della riforma non abbiano prodotto i risultati attesi nel caso specifico. È stata quindi richiesta la riapertura del Tribunale di Sala Consilina.
2: Il benessere ha trovato una cornice d'eccezione nelle grotte di Pertosauletta, dove si è svolta con grande partecipazione la prima edizione del Wellness Party del Vallo di Diano, un evento innovativo che ha saputo coniugare movimento, salute, crescita personale e convivialità in uno dei luoghi più suggestivi del territorio. L'iniziativa è ideata ed organizzata dalla dottoressa Antonia Delia, professoressa di scienze motorie e specialista del movimento, insieme alla dottoressa Teresa Tafuri, psicologa, psicoterapeuta iscritta ai PUE e sociologa, ha richiamato oltre 50 partecipanti, accomunati dalla voglia di vivere un'esperienza immersiva all'insegna del benessere psicofisico. Con il patrocinio della Fondazione Mida, il Wellness Party ha trasformato le grotte di Pertosauletta in un autentico laboratorio esperienziale. Le attività si sono sviluppate per l'intero pomeriggio e sono proseguite fino a sera, alternandosi tra gli spettacolari ambienti interni del complesso carsico e gli spazi esterni. Il programma ha proposto un percorso completo dedicato alla cura della persona, offrendo momenti di movimento, approfondimenti sulle più recenti tendenze del mondo wellness, consulenze personalizzate e preziosi consigli per migliorare il proprio stile di vita. Non sono mancati momenti di socializzazione, con una pericena a base di proposte healthy, esclusivi healthy drink e musica. Grande apprezzamento ha riscosso anche la Painting Experience, un'attività creativa di arte terapia che ha consentito a partecipanti e alle partecipanti di esprimere emozioni e sensazioni attraverso l'arte, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente e originale l'intera esperienza. Tra gli appuntamenti più prezzati della giornata, anche l'esperienza all'interno delle grotte di Pertosauletta, che ha rappresentato uno dei momenti più emozionanti dell'intero evento. La conclusione con una suggestione

0: un'esclusiva meditazione sotto il cielo stellato del solstizio d'estate ha regalato ai presenti un finale carico di emozione e consapevolezza, perfettamente in sintonia con lo spirito dell'iniziativa. Il successo della prima edizione conferma quanto il territorio del Vallo di Diano e del Tanagro possa diventare palcoscenico ideale per format innovativi, capaci di unire turismo esperienziale, valorizzazione del patrimonio naturalistico e promozione di uno stile di vita sano. L'entusiasmo dei partecipanti e i riscontri estremamente positivi raccolti dalle organizzatrici lasciano già intravedere nuove edizioni del Wellness Party, con l'obiettivo di consolidare un appuntamento destinato a diventare un punto di riferimento per chi desidera prendersi cura del proprio benessere in una location unica al mondo.
1: Il prefetto di Potenza Michele Campanaro ha inoltrato alle componenti del sistema provinciale di protezione civile le linee guida per la campagna antincendi 2026. Partendo dalle criticità registrate nel contrasto agli incendi boschivi dell'anno precedente, il prefetto ha ricordato che bisogna mantenere costantemente adeguata la capacità di risposta del sistema di protezione civile. L'ondata di calore di questi giorni, che sta interessando anche la nostra provincia con temperature elevate che facilitano l'innesco di incendi, rafforza l'esigenza di assicurare sin da subito il massimo impegno di tutte le componenti del sistema di protezione civile nell'azione di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi ed interfaccia, ha sottolineato il prefetto Campanaro. Per quanto riguarda l'attività di prevenzione, il prefetto ha innanzitutto richiamato l'attenzione dei sindaci, quali autorità locali di protezione civile, sulla necessità di potenziare l'azione di sensibilizzazione dei cittadini e delle associazioni di categoria, in particolare quelle degli agricoltori e degli allevatori, promuovendo le corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente. Parallelamente è stata rimarcata l'importanza dell'aggiornamento comunale del catasto delle aree percorse dal fuoco, nonché delle pianificazioni locali di protezione civile per gli incendi in interfaccia e dell'emissione di specifiche ordinanze per attività di prevenzione. Il prefetto inoltre ha rimarcato la necessità che siano previste attività formative ed esercitative, anche congiunte tra tutte le componenti del sistema di risposta agli incendi boschivi, coinvolgendo laddove possibile anche i gestori di servizi pubblici, così che eventuali criticità possano emergere in tempi utili per una loro rapida risoluzione. Tutte le attività descritte dal prefetto nelle linee guida dovranno trovare finalizzazione nell'adeguamento delle capacità di risposta, sia terrestre che aerea, della regione Basilicata. La capacità del sistema antincendio boschivo dipende anche dalle attività di prevenzione strutturale, che per essere efficaci necessitano di essere pianificate ed effettuate con anticipo rispetto al periodo di massima pericolosità. A riguardo, ha proseguito il rappresentante del governo, dovranno essere realizzate le operazioni silvicolturali di gestione, pulizia e manutenzione del bosco, così come gli interventi di riduzione della massa combustibile, in particolare lungo le reti viarie e ferroviarie, confidando che vengano curate specifiche azioni di protezione anche dei siti di interesse archeologico e culturale, in particolare quelli a maggior afflusso turistico. In questo contesto, nei giorni scorsi è stata sottoscritta dal prefetto di Potenza, dal presidente della regione Basilicata e dal direttore regionale dei Vigili del Fuoco la convenzione per il potenziamento del dispositivo antincendio boschivo 2026 degli stessi Vigili del Fuoco nelle macro aree territoriali regionali. Il prefetto ha infine invitato le forze di polizia ad una mirata intensificazione delle attività di controllo del territorio, chiedendo il massimo coordinamento della risposta operativa anche attraverso le corrette comunicazioni tra le sale operative e le strutture regionali preposte all'attività antincendio.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Oltre 2000 visitatori, circa 120 stand, un successo commerciale di visibilità non solo per l'azienda ma per l'intero Vallo di Diano e probabilmente anche uno spot al Sud Italia che ce la fa. La DFL Gruppo Lamura ha celebrato i suoi primi 50 anni di attività con il Lamura Evolution Day 2026. L'evento ha riunito a Sala Consilina fornitori, rivenditori e partner commerciali in due giornate dedicate al confronto, alle novità di prodotto, alle private label e alle opportunità di business in un mercato sempre più competitivo in cui la velocità delle decisioni commerciali è diventata un fattore critico. Cresce il valore degli incontri diretti tra distributori, fornitori e punti vendita. I fratelli Lamura hanno ricordato anche il padre Giuseppe Pinuccio, che creò l'azienda nel 1976 da una piccola bottega di quartiere fino a diventare un punto di riferimento per l'Italia. Le due giornate di sabato e domenica ne sono la dimostrazione. In questo scenario si è quindi inserito il Lamura Evolution Day 2026, l'evento organizzato da DFL nella sede aziendale di Trinità, frazione di Sala Consilina. L'edizione 2026 ha assunto un significato esclusivo inserendosi nel percorso dei primi 50 anni dell'attività e si è confermato come un appuntamento strutturato di confronto operativo tra gli attori della filiera. Al taglio del nastro il consigliere regionale Corrado Matera, il sindaco Mimmo Cartolano, il vescovo Antonio De Luca e ovviamente i tre fratelli Lamura, Pasquale, Francesco e Carol. Il cuore dell'evento è stato rappresentato dall'area espositiva progettata per favorire un'interazione diretta tra fornitori e clienti. Per i rivenditori è stata un'occasione concreta per scoprire novità, ottimizzare gli assortimenti e accedere a condizioni commerciali dedicate, mentre per i fornitori l'evento ha rappresentato un'opportunità di dialogo diretto con il mercato. Un evento davvero importante, basti pensare che gli alberghi di tutto il Vallo di Diano erano stracolmi.
1: Un nuovo strumento per contrastare il caporalato, favorire l'emersione delle situazioni di sfruttamento ed offrire sostegno ai lavoratori stranieri più vulnerabili. È stato presentato in prefettura a Salerno il nuovo sportello multilingue promosso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nell'ambito delle iniziative dedicate alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla promozione della legalità. L'iniziativa nasce da un accordo quadro nazionale tra il Ministero del Lavoro e l'OIM e punta a rafforzare le attività di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo attraverso un servizio facilmente accessibile, grazie anche alla presenza di mediatori culturali. Lo sportello sarà un punto di riferimento per i lavoratori stranieri che spesso, a causa delle difficoltà linguistiche o del timore di possibili conseguenze, faticano a rivolgersi direttamente alle istituzioni. Alla presentazione hanno preso parte tra gli altri il prefetto di Salerno Francesco Esposito, l'assessore regionale al lavoro e alla formazione Angelica Saggese, i rappresentanti delle procure della Repubblica di Salerno Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, il direttore interregionale del lavoro del Sud presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, i vertici delle forze dell'ordine, il direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, oltre ai rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, le organizzazioni sindacali e del terzo settore. Lo sportello si inserisce nel più ampio percorso avviato dal tavolo provinciale sul contrasto al caporalato, al lavoro sommerso e allo sfruttamento lavorativo, già operativo presso la prefettura di Salerno. Nel corso dell'incontro è emerso un quadro ancora più preoccupante sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo del salernitano. I dati relativi alle attività ispettive degli ultimi 3 anni evidenziano infatti che in circa un terzo dei controlli effettuati sono stati individuati i lavoratori impiegati in nero. Una situazione che conferma la complessità del fenomeno, spesso legato non solo a irregolarità contrattuali ma anche a condizioni di fragilità sociale, abitativa e logistica. Tra le criticità maggiormente evidenziate figurano le difficoltà legate all'accesso ad un alloggio dignitoso, ai trasporti, alla regolarità della posizione amministrativa di molti lavoratori stranieri, elementi che possono aumentare il rischio di sfruttamento. I partecipanti hanno sottolineato l'importanza della prevenzione attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e formazione professionale. È stata ribadita anche la necessità di valorizzare le imprese che operano nel rispetto delle norme.

0: Sarà l'autopsia a fornire le risposte decisive sulle cause della morte della giovane 22enne di Rionero in Vulture, deceduta lo scorso 22 giugno all'ospedale di Melfi dopo aver dato alla luce il suo secondo genito. Sulla vicenda, la Procura di Potenza ha aperto un fascicolo di indagine con l'obiettivo di ricostruire con esattezza ogni fase del percorso clinico e di chiarire eventuali criticità. Contestualmente è stato disposto l'esame autoptico che dovrebbe essere eseguito nei prossimi giorni, passaggio ritenuto fondamentale per accertare le cause del decesso sopraggiunto dopo un parto cesareo. Il caso ha profondamente colpito la comunità di Rionero in Vulture, dove la giovane donna viveva con la sua famiglia. In queste ore si moltiplicano sui social messaggi di cordoglio e ricordi commossi. Viene descritta come una ragazza solare, gentile e sempre sorridente. Un dolore improvviso che ha lasciato sgomenti parenti, amici e conoscenti che si sono stretti attorno al marito e ai familiari. Sul fronte istituzionale, nelle ore immediatamente successive alla tragedia, sono intervenuti anche il presidente della regione Vito Bardi e l'assessore regionale alla salute Michele Latronico, esprimendo cordoglio e assicurando l'impegno dell'ente nel fare piena luce sull'accaduto. Entrambi hanno sottolineato la necessità di comprendere con precisione quanto avvenuto, annunciando iniziative e verifiche a livello regionale. Parallelamente, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo ha attivato le procedure interne previste per eventi di questa gravità. In una nota, la direzione ha comunicato l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di ricostruire in modo dettagliato l'intero percorso assistenziale, con l'obiettivo di garantire massima trasparenza e chiarezza. L'azienda ha inoltre ribadito la piena collaborazione con la magistratura e con tutte le autorità competenti, mettendo a disposizione tutta la documentazione utile alle indagini in corso.
1: Si è svolta in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati un'audizione nell'ambito del ciclo di incontri informali relativo all'esame del disegno di legge del Governo recante disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. All'audizione hanno partecipato il sindaco di Sala Consilina e l'onorevole Antonio D'Alessio, componente della Commissione Giustizia. Per la prima volta un sindaco è stato convocato per poter esporre in presenza davanti alla Commissione Giustizia della Camera le motivazioni che sono alla base della richiesta di riapertura del Tribunale di Sala Consilina. Nel corso dell'intervento è stata affrontata la questione della soppressione del Tribunale, avvenuta nel 2013, nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria che ha comportato l'accorpamento del presidio al Tribunale di Lago Negro. Sono state anche ripercorse le motivazioni e le criticità legate a tale scelta, evidenziando le conseguenze sul territorio in termini di servizi alla giustizia e presidio di legalità. È stata inoltre sottolineata la particolarità del caso di Sala Consilina, unico tra i tribunali soppressi nel 2013 a essere stato accorpato a una circoscrizione giudiziaria appartenente a un'altra regione, la Basilicata. Sono inoltre state rimarcate le valutazioni contenute in diverse relazioni della DDA che hanno evidenziato un crescente interesse della criminalità organizzata nell'area del Valoidiano, sostenendo come la riduzione della presenza giudiziaria sul territorio possa incidere sulla capacità di contrasto ai fenomeni criminali. È stato inoltre ribadito come gli obiettivi di efficienza e razionalizzazione della riforma non abbiano prodotto i risultati attesi nel caso specifico. È stata quindi richiesta la riapertura del Tribunale di Sala Consilina.
2: Il benessere ha trovato una cornice d'eccezione nelle grotte di Pertosa Auletta, dove si è svolta con grande partecipazione la prima edizione del Wellness Party del Vallo di Diano, un evento innovativo che ha saputo coniugare movimento, salute, crescita personale e convivialità in uno dei luoghi più suggestivi del territorio. L'iniziativa è ideata ed organizzata dalla dottoressa Antonia D'Elia, professoressa di scienze motorie e specialista del movimento, insieme alla dottoressa Teresa Tafuri, psicologa, psicoterapeuta iscritta ai PUE e

0: sociologa, ha richiamato oltre 50 partecipanti, accomunati dalla voglia di vivere un'esperienza immersiva all'insegna del benessere psicofisico. Con il patrocinio della Fondazione Mida, il Wellness Party ha trasformato le grotte di Pertusa Oletta in un autentico laboratorio esperienziale. Le attività si sono sviluppate per l'intero pomeriggio e sono proseguite fino a sera, alternandosi tra gli spettacolari ambienti interni del complesso carsico e gli spazi esterni. Il programma ha proposto un percorso completo dedicato alla cura della persona, offrendo momenti di movimento, approfondimenti sulle più recenti tendenze del mondo wellness, consulenze personalizzate e preziosi consigli per migliorare il proprio stile di vita. Non sono mancati momenti di socializzazione, con una pericena a base di proposte healthy, esclusivi healthy drink e musica. Grande apprezzamento ha riscosso anche la Painting Experience, un'attività creativa di arte e terapia che ha consentito ai partecipanti e alle partecipanti di esprimere emozioni e sensazioni attraverso l'arte, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente e originale l'intera esperienza. Tra gli appuntamenti più prezzati della giornata, anche l'esperienza all'interno delle grotte di Pertusa Oletta, che ha rappresentato uno dei momenti più emozionanti dell'intero evento. La conclusione, con una suggestiva meditazione sotto il cielo stellato del solstizio d'estate, ha regalato ai presenti un finale carico di emozione e consapevolezza, perfettamente in sintonia con lo spirito dell'iniziativa. Il successo della prima edizione conferma quanto il territorio del Vallo di Diano e del Tanagro possa diventare palcoscenico ideale per format innovativi, capaci di unire turismo esperienziale, valorizzazione del patrimonio naturalistico e promozione di uno stile di vita sano. L'entusiasmo dei partecipanti e i riscontri estremamente positivi raccolti dalle organizzatrici lasciano già intravedere nuove edizioni del Wellness Party, con l'obiettivo di consolidare un appuntamento destinato a diventare un punto di riferimento per chi desidera prendersi cura del proprio benessere in una location unica al mondo.
1: Il prefetto di Potenza Michele Campanaro ha inoltrato alle componenti del sistema provinciale di protezione civile le linee guida per la campagna antincendi 2026. Partendo dalle criticità registrate nel contrasto agli incendi boschivi dell'anno precedente, il prefetto ha ricordato che bisogna mantenere costantemente adeguata la capacità di risposta del sistema di protezione civile. L'ondata di calore di questi giorni, che sta interessando anche la nostra provincia con temperature elevate che facilitano l'innesco di incendi, rafforza l'esigenza di assicurare sin da subito il massimo impegno di tutte le componenti del sistema di protezione civile nell'azione di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi ed interfaccia, ha sottolineato il prefetto Campanaro. Per quanto riguarda l'attività di prevenzione, il prefetto ha innanzitutto richiamato l'attenzione dei sindaci, quali autorità locali di protezione civile, sulla necessità di potenziare l'azione di sensibilizzazione dei cittadini e delle associazioni di categoria, in particolare quelle degli agricoltori e degli allevatori, promuovendo le corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente. Parallelamente è stata rimarcata l'importanza dell'aggiornamento comunale del catasto delle aree percorse dal fuoco, nonché delle pianificazioni locali di protezione civile per gli incendi in interfaccia e dell'emissione di specifiche ordinanze per attività di prevenzione. Il prefetto inoltre ha rimarcato la necessità che siano previste attività formative ed esercitative, anche congiunte tra tutte le componenti del sistema di risposta agli incendi boschivi, coinvolgendo laddove possibile anche i gestori di servizi pubblici, così che eventuali criticità possano emergere in tempi utili per una loro rapida risoluzione. Tutte le attività descritte dal prefetto nelle linee guida dovranno trovare finalizzazione nell'adeguamento delle capacità di risposta, sia terrestre che aerea, della regione Basilicata. La capacità del sistema antincendio boschivo dipende anche dalle attività di prevenzione strutturale, che per essere efficaci necessitano di essere pianificate ed effettuate con anticipo rispetto al periodo di massima pericolosità. A riguardo, ha proseguito il rappresentante del governo, dovranno essere realizzate le operazioni silvicolturali di gestione, pulizia e manutenzione del bosco, così come gli interventi di riduzione della massa combustibile, in particolare lungo le reti viarie e ferroviarie, confidando che vengano curate specifiche azioni di protezione anche dei siti di interesse archeologico e culturale, in particolare quelli a maggior afflusso turistico. In questo contesto, nei giorni scorsi è stata sottoscritta dal prefetto di Potenza, dal presidente della regione Basilicata e dal direttore regionale dei Vigili del Fuoco la convenzione per il potenziamento del dispositivo antincendio boschivo 2026 degli stessi Vigili del Fuoco nelle macro aree territoriali regionali. Il prefetto ha infine invitato le forze di polizia ad una mirata intensificazione delle attività di controllo del territorio, chiedendo il massimo coordinamento della risposta operativa, anche attraverso le corrette comunicazioni tra le sale operative e le strutture regionali preposte all'attività antincendio.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Oltre 2000 visitatori, circa 120 stand, un successo commerciale di visibilità non solo per l'azienda ma per l'intero Vallodidiano e probabilmente anche uno spot al sud Italia che ce la fa. La DFL Gruppo Lamura ha celebrato i suoi primi 50 anni di attività con il Lamura Evolution Day 2026. L'evento ha riunito a Sala Consilina fornitori, rivenditori e partner commerciali in due giornate dedicate al confronto, alle novità di prodotto, alle private label e alle opportunità di business in un mercato sempre più competitivo in cui la velocità delle decisioni commerciali è diventata un fattore critico. Cresce il valore degli incontri diretti tra distributori, fornitori e punti vendita. I fratelli Lamura hanno ricordato anche il padre Giuseppe Pinuccio, che creò l'azienda nel 1976 da una piccola bottega di quartiere fino a diventare un punto di riferimento per l'Italia. Le due giornate di sabato e domenica ne sono la dimostrazione. In questo scenario si è quindi inserito il Lamura Evolution Day 2026, l'evento organizzato da DFL nella sede aziendale di Trinità, frazione di Sala Consilina. L'edizione 2026 ha assunto un significato esclusivo inserendosi nel percorso dei primi 50 anni dell'attività e si è confermato come un appuntamento strutturato di confronto operativo tra gli attori della filiera. Al taglio del nastro il consigliere regionale Corrado Matera, il sindaco Mimmo Cartolano, il vescovo Antonio De Luca e ovviamente i tre fratelli Lamura, Pasquale, Francesco e Carol. Il cuore dell'evento è stato rappresentato dall'area espositiva progettata per favorire un'interazione diretta tra fornitori e clienti. Per i rivenditori è stata un'occasione concreta per scoprire novità, ottimizzare gli assortimenti e accedere a condizioni commerciali dedicate, mentre per i fornitori l'evento ha rappresentato un'opportunità di dialogo diretto con il mercato. Un evento davvero importante, basti pensare che gli alberghi di tutto il Vallodidiano erano stracolmi.
1: Un nuovo strumento per contrastare il caporalato, favorire l'emersione delle situazioni di sfruttamento ed offrire sostegno ai lavoratori stranieri più vulnerabili. È stato presentato in prefettura a Salerno il nuovo sportello multilingue promosso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nell'ambito delle iniziative dedicate alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla promozione della legalità. L'iniziativa nasce da un accordo quadro nazionale tra il Ministero del Lavoro e l'OIM e punta a rafforzare le attività di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo attraverso un servizio facilmente accessibile, grazie anche alla presenza di mediatori culturali. Lo sportello sarà un punto di riferimento per i lavoratori stranieri che spesso, a causa delle difficoltà linguistiche o del timore di possibili conseguenze, faticano a rivolgersi direttamente alle istituzioni. Alla presentazione hanno preso parte tra gli altri il prefetto di Salerno Francesco Esposito, l'assessore regionale al lavoro e alla formazione Angelica Saggese, i rappresentanti delle procure della Repubblica di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, il direttore interregionale del lavoro del sud presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, i vertici delle forze dell'ordine, il direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, oltre ai rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, le organizzazioni sindacali e del terzo settore. Lo sportello si inserisce nel più ampio percorso avviato dal tavolo provinciale sul contrasto al caporalato, al lavoro sommerso e allo sfruttamento lavorativo, già operativo presso la prefettura di Salerno. Nel corso dell'incontro è emerso un quadro ancora più preoccupante sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo del salernitano. I dati relativi alle attività ispettive degli ultimi 3 anni evidenziano infatti che in circa un terzo dei controlli effettuati sono stati individuati i lavoratori impiegati in nero. Una situazione che conferma la complessità del fenomeno, spesso legato non solo a irregolarità contrattuali ma anche a condizioni di fragilità sociale, abitativa e logistica. Tra le criticità maggiormente evidenziate figurano le difficoltà legate all'accesso ad un alloggio dignitoso, ai trasporti, alla regolarità della posizione amministrativa di molti lavoratori stranieri, elementi che possono aumentare il rischio di sfruttamento. I partecipanti hanno sottolineato l'importanza della prevenzione attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e formazione professionale. È stata ribadita anche la necessità di valorizzare le imprese che operano nel rispetto delle norme.

0: Sarà l'autopsia a fornire le risposte decisive sulle cause della morte della giovane 22enne di Rionero in Vulture, deceduta lo scorso 22 giugno all'ospedale di Melfi dopo aver dato alla luce il suo secondo genito. Sulla vicenda, la Procura di Potenza ha aperto un fascicolo di indagine con l'obiettivo di ricostruire con esattezza ogni fase del percorso clinico e di chiarire eventuali criticità. Contestualmente è stato disposto l'esame autoptico che dovrebbe essere eseguito nei prossimi giorni, passaggio ritenuto fondamentale per accertare le cause del decesso sopraggiunto dopo un parto cesareo. Il caso ha profondamente colpito la comunità di Rionero in Vulture, dove la giovane donna viveva con la sua famiglia. In queste ore si moltiplicano sui social messaggi di cordoglio e ricordi commossi. Viene descritta come una ragazza solare, gentile e sempre sorridente. Un dolore improvviso che ha lasciato sgomenti parenti, amici e conoscenti che si sono stretti attorno al marito e ai familiari. Sul fronte istituzionale, nelle ore immediatamente successive alla tragedia, sono intervenuti anche il presidente della regione Vito Bardi e l'assessore regionale alla salute Michele Latronico, esprimendo cordoglio e assicurando l'impegno dell'ente nel fare piena luce sull'accaduto. Entrambi hanno sottolineato la necessità di comprendere con precisione quanto avvenuto, annunciando iniziative e verifiche a livello regionale. Parallelamente, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo ha attivato le procedure interne previste per eventi di questa gravità. In una nota, la direzione ha comunicato l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di ricostruire in modo dettagliato l'intero percorso assistenziale, con l'obiettivo di garantire massima trasparenza e chiarezza. L'azienda ha inoltre ribadito la piena collaborazione con la magistratura e con tutte le autorità competenti, mettendo a disposizione tutta la documentazione utile alle indagini in corso.
1: Si è svolta in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati un'audizione nell'ambito del ciclo di incontri informali relativo all'esame del disegno di legge del Governo recante disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. All'audizione hanno partecipato il sindaco di Sala Consilina e l'onorevole Antonio D'Alessio, componente della Commissione Giustizia. Per la prima volta un sindaco è stato convocato per poter esporre in presenza davanti alla Commissione Giustizia della Camera le motivazioni che sono alla base della richiesta di riapertura del Tribunale di Sala Consilina. Nel corso dell'intervento è stata affrontata la questione della soppressione del Tribunale, avvenuta nel 2013, nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria che ha comportato l'accorpamento del presidio al Tribunale di Lago Negro. Sono state anche ripercorse le motivazioni e le criticità legate a tale scelta, evidenziando le conseguenze sul territorio in termini di servizi alla giustizia e presidio di legalità. È stata inoltre sottolineata la particolarità del caso di Sala Consilina, unico tra i tribunali soppressi nel 2013 a essere stato accorpato a una circoscrizione giudiziaria appartenente a un'altra regione, la Basilicata. Sono inoltre state rimarcate le valutazioni contenute in diverse relazioni della DDA che hanno evidenziato un crescente interesse della criminalità organizzata nell'area del Valdidiano, sostenendo come la riduzione della presenza giudiziaria sul territorio possa incidere sulla capacità di contrasto ai fenomeni criminali. È stato inoltre ribadito come gli obiettivi di efficienza e razionalizzazione della riforma non abbiano prodotto i risultati attesi nel caso specifico. È stata quindi richiesta la riapertura del Tribunale di Sala Consilina.
2: Il benessere ha trovato una cornice d'eccezione nelle grotte di Pertosa Auletta, dove si è svolta con grande partecipazione la prima edizione del Wellness Party del Vallo di Diano, un evento innovativo che ha saputo coniugare movimento, salute, crescita personale e convivialità in uno dei luoghi più suggestivi del territorio. L'iniziativa è ideata ed organizzata dalla dottoressa Antonia Delia, professoressa di scienze motorie e specialista del movimento, insieme alla dottoressa Teresa Tafuri, psicologa, psicoterapeuta iscritta a IPUE e sociologa, ha richiamato oltre 50 partecipanti, accomunati dalla voglia di vivere un'esperienza immersiva all'insegna del benessere psicofisico. Con il patrocinio della Fondazione Mida, il Wellness Party ha trasformato le grotte di Pertosaoletta in un autentico laboratorio esperienziale. Le attività si sono sviluppate per l'intero pomeriggio e sono proseguite fino a sera, alternandosi tra gli spettacolari ambienti interni del complesso carsico e gli spazi esterni. Il programma ha proposto un percorso completo dedicato alla cura della persona, offrendo momenti di movimento, approfondimenti sulle più recenti tendenze del mondo wellness, consulenze personalizzate e preziosi consigli per migliorare il proprio stile di vita. Non sono mancati momenti di socializzazione, con una pericena a base di proposte healthy, esclusivi healthy drink e musica. Grande apprezzamento ha riscosso anche la Painting Experience, un'attività creativa di arte terapia che ha consentito ai partecipanti e alle partecipanti di esprimere emozioni e sensazioni attraverso l'arte, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente e originale l'intera esperienza. Tra gli appuntamenti più prezzati della giornata, anche l'esperienza all'interno delle grotte di Pertosaoletta, che ha rappresentato uno dei momenti più emozionanti dell'intero evento. La conclusione, con una suggestiva meditazione sotto il cielo stellato del solstizio d'estate, ha regalato ai presenti un finale carico di emozione e consapevolezza, perfettamente in sintonia con lo spirito dell'iniziativa. Il successo della prima edizione conferma quanto il territorio del Vallo di Diano e del Tanagro possa diventare palcoscenico ideale per format innovativi, capaci di unire turismo esperienziale, valorizzazione del patrimonio naturalistico e promozione di uno stile di vita sano. L'entusiasmo dei partecipanti e i riscontri estremamente positivi raccolti dalle organizzatrici lasciano già intravedere nuove edizioni del Wellness Party, con l'obiettivo di consolidare un appuntamento destinato a diventare un punto di riferimento per chi desidera prendersi cura del proprio benessere in una location unica al mondo.
3: Il prefetto di Potenza Michele Campanaro ha inoltrato alle componenti del Sistema Provinciale di Protezione Civile le linee guida per la campagna antincendi 2026. Partendo dalle criticità registrate nel contrasto agli incendi boschivi dell'anno precedente, il prefetto ha ricordato che bisogna mantenere costantemente adeguata la capacità di risposta del sistema di protezione civile. L'ondata di calore di questi giorni, che sta interessando anche la nostra provincia con temperature elevate che facilitano l'innesco di incendi, rafforza l'esigenza di assicurare sin da subito il massimo impegno di tutte le componenti del sistema di protezione civile nell'azione di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi ed interfaccia, ha sottolineato il prefetto Campanaro. Per quanto riguarda l'attività di prevenzione, il prefetto ha innanzitutto richiamato l'attenzione dei sindaci, quali autorità locali di protezione civile, sulla necessità di potenziare l'azione di sensibilizzazione dei cittadini e delle associazioni di categoria, in particolare quelle degli agricoltori e degli allevatori, promuovendo le corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente. Parallelamente è stata rimarcata l'importanza dell'aggiornamento comunale del catasto delle aree percorse dal fuoco, nonché delle pianificazioni locali di protezione civile per gli incendi in interfaccia e dell'emissione di specifiche ordinanze per attività di prevenzione. Il prefetto inoltre ha rimarcato la necessità che siano previste attività formative ed esercitative, anche congiunte tra tutte le componenti del sistema di risposta agli incendi boschivi, coinvolgendo laddove possibile anche i gestori di servizi pubblici, così che eventuali criticità possano emergere in tempi utili per una loro rapida risoluzione. Tutte le attività descritte dal prefetto nelle linee guida dovranno trovare finalizzazione

Nell'adeguamento delle capacità di risposta, sia terrestre che aerea, della regione Basilicata. La capacità del sistema antincendio boschivo dipende anche dalle attività di prevenzione strutturale, che per essere efficaci necessitano di essere pianificate ed effettuate con anticipo rispetto al periodo di massima pericolosità. A riguardo, ha proseguito il rappresentante del governo, dovranno essere realizzate le operazioni silvicolturali di gestione, pulizia e manutenzione del bosco, così come gli interventi di riduzione della massa combustibile, in particolare lungo le reti viarie e ferroviarie, confidando che vengano curate specifiche azioni di protezione anche dei siti di interesse archeologico e culturale, in particolare quelli a maggior afflusso turistico. In questo contesto, nei giorni scorsi è stata sottoscritta dal prefetto di Potenza, dal presidente della regione Basilicata e dal direttore regionale dei Vigili del Fuoco la convenzione per il potenziamento del dispositivo antincendio boschivo 2026 degli stessi Vigili del Fuoco nelle macro aree territoriali regionali. Il prefetto ha infine invitato le forze di polizia ad una mirata intensificazione delle attività di controllo del territorio, chiedendo il massimo coordinamento della risposta operativa, anche attraverso le corrette comunicazioni tra le sale operative e le strutture regionali preposte all'attività antincendio.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Quel giorno il contadino Gopi andò al suo campo un po' triste. Perché nonostante fosse ormai estate, il suo campo non aveva dato ancora alcun raccolto.
1: Ah, povero me, neppure oggi riuscirò a cogliere qualcosa dal mio orto. Come posso fare? Se non porto al regno i frutti del campo, sono davvero nei guai.
0: Un giorno, Gopi, ormai stanco di scavare inutilmente quel campo arido, colpì con la pala qualcosa che si trovava sottoterra.
1: Eh? Ma cosa c'è?
0: Continuò a scavare e si rese conto che quell'oggetto era una pentola.
1: Cosa ci fa una pentola nel mio campo? E poi è vuota!
0: Gopi aveva aggiunto alla sua delusione altra delusione per aver speso tante energie senza alcuna ricompensa. Così, contrariato, lasciò cadere la zappa nella pentola e si sedette sotto un albero per riposarsi un po'. Di lì a poco si alzò per tornare a casa. Quando andò a riprendere la zappa, si accorse che nella pentola ce n'erano molte altre.
1: Cosa? Ma come è potuto succedere? Io ne avevo solo una di zappa.
0: Gopi svuotò la pentola dalle zappe e ci mise dentro la pala. Ma, con suo grande stupore, vide apparire nella pentola tante pale.
1: Ma allora, questa forse è una pentola magica. Chi l'avrebbe mai detto?
0: Gopi era stupito, ma anche entusiasta. Prese la pentola e la portò subito a casa. Afferrò un uovo di gallina e lo mise nella pentola. Ben presto, questa si riempì di uova.
1: Non posso credere ai miei occhi!
0: Allora provò con una mela e con del pane.

0: E la pentola diede a Gopi tante mele e tanto pane.
1: D'ora in poi non avrò più a che fare con campi aridi. Potrò vendere tutti questi prodotti nel mercato del legno.
0: Ogni giorno Gopi portava i frutti della sua pentola magica in vendita al mercato e ogni giorno provava un prodotto nuovo. Un giorno tessuti, il giorno dopo ortaggi e un altro giorno fagioli. Qualunque cosa mettesse nella pentola magica, quel qualcosa si moltiplicava. Alcuni venditori invidiosi del successo di Gopi si lamentarono di lui con un soldato del re. Il giorno successivo quel soldato seguì di nascosto Gopi. Quel mattino Gopi mise nella pentola magica un pulcino da vendere al mercato del regno. Poco dopo uscì dalla pentola un'enorme quantità di pulcini. Il soldato non credeva ai suoi occhi. Moltissimi pulcini scorrazzavano allegri per la casa di Gopi, ma uno di loro cadde accidentalmente nella pentola, producendo altrettanti pulcini. Gopi aveva persino un pulcino sulla testa. Altri erano sotto la poltrona, altri nel piatto della cena. Il soldato corse immediatamente dal re e gli raccontò ciò che aveva visto. Il sovrano ordinò allora che gli fossero portati immediatamente Gopi e la sua pentola magica. Gopi si presentò di fronte al re e lui gli confiscò la pentola come tesoro del regno. Gopi rimase molto turbato.
2: Fammi dare un'occhiata più da vicino a questa pentola magica, che mi farà diventare ancora più ricco.
0: Il re si avvicinò alla pentola magica e si chinò su di essa.
1: Vostra maestà, fate attenzione!
0: Ma in quel momento il re, non riuscendo a mantenere l'equilibrio, cadde dentro la pentola.
1: Oh no! Il nostro re è caduto nella pentola! No!
0: In pochi minuti la sala si riempì di moltissimi altri re che uscivano in quantità dalla pentola. I soldati erano confusi, mentre i re litigavano per sedersi sul trono.
3: Il re sono io! No! Sono io il vero re! No, il vero re sono io! Zitti, il re sono io!
0: Quando Gopi si rese conto di quanto potesse essere pericolosa la sua pentola magica, sgattaiolò fuori dal palazzo, approfittando della confusione, portando con sé la pentola. Andò dritto su una montagna e gettò la pentola magica dalla roccia. Questa si ruppe in mille pezzi e scomparve. Da quel giorno, Gopi riprese di buona lena a lavorare il suo campo, che gli diede tanti bei frutti. Il contadino capì che la terra non diventa fertile per magia, ma solo con il lavoro.

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Oltre 2000 visitatori, circa 120 stand, un successo commerciale di visibilità non solo per l'azienda ma per l'intero Vallo di Diano e probabilmente anche uno spot al Sud Italia che ce la fa. La DFL Gruppo Lamura ha celebrato i suoi primi 50 anni di attività con il Lamura Evolution Day 2026. L'evento ha riunito a Sala Consilina fornitori, rivenditori e partner commerciali in due giornate dedicate al confronto, alle novità di prodotto, alle private label e alle opportunità di business. In un mercato sempre più competitivo, in cui la velocità delle decisioni commerciali è diventata un fattore critico, cresce il valore degli incontri diretti tra distributori, fornitori e punti vendita. I fratelli Lamura hanno ricordato anche il padre, Giuseppe Pinuccio, che creò l'azienda nel 1976. Da una piccola bottega di quartiere fino a diventare un punto di riferimento per l'Italia, le due giornate di sabato e domenica ne sono la dimostrazione. In questo scenario si è quindi inserito il Lamura Evolution Day 2026, l'evento organizzato da DFL nella sede aziendale di Trinità, frazione di Sala Consilina. L'edizione 2026 ha assunto un significato esclusivo inserendosi nel percorso dei primi 50 anni dell'attività e si è confermato come un appuntamento strutturato di confronto operativo tra gli attori della filiera. Al taglio del nastro il consigliere regionale Corrado Matera, il sindaco Mimmo Cartolano, il vescovo Antonio De Luca e ovviamente i tre fratelli Lamura, Pasquale, Francesco e Carol. Il cuore dell'evento è stato rappresentato dall'area espositiva progettata per favorire un'interazione diretta tra fornitori e clienti. Per i rivenditori è stata un'occasione concreta per scoprire novità, ottimizzare gli assortimenti e accedere a condizioni commerciali dedicate, mentre per i fornitori l'evento ha rappresentato un'opportunità di dialogo diretto con il mercato. Un evento davvero importante, basti pensare che gli alberghi di tutto il Vallo di Diano erano stracolmi.
1: Un nuovo strumento per contrastare il caporalato, favorire l'emersione delle situazioni di sfruttamento ed offrire sostegno ai lavoratori stranieri più vulnerabili. È stato presentato in prefettura a Salerno il nuovo sportello multilingue promosso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni nell'ambito delle iniziative

dedicate alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla promozione della legalità. L'iniziativa nasce da un accordo quadro nazionale tra il Ministero del Lavoro e l'OIM e punta a rafforzare le attività di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo attraverso un servizio facilmente accessibile, grazie anche alla presenza di mediatori culturali. Lo sportello sarà un punto di riferimento per i lavoratori stranieri che spesso, a causa delle difficoltà linguistiche o del timore di possibili conseguenze, faticano a rivolgersi direttamente alle istituzioni. Alla presentazione hanno preso parte tra gli altri il prefetto di Salerno Francesco Esposito, l'assessore regionale al lavoro e alla formazione Angelica Saggese, i rappresentanti delle procure della Repubblica di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, il direttore interregionale del lavoro del Sud presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, i vertici delle forze dell'ordine, il direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, oltre ai rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, le organizzazioni sindacali del terzo settore. Lo sportello si inserisce nel più ampio percorso avviato dal tavolo provinciale sul contrasto al caporalato, al lavoro sommerso e allo sfruttamento lavorativo, già operativo presso la prefettura di Salerno. Nel corso dell'incontro è emerso un quadro ancora più preoccupante sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo del salernitano. I dati relativi alle attività ispettive degli ultimi 3 anni evidenziano infatti che in circa un terzo dei controlli effettuati sono stati individuati i lavoratori impiegati in nero. Una situazione che conferma la complessità del fenomeno, spesso legato non solo a irregolarità contrattuali, ma anche a condizioni di fragilità sociale, abitativa e logistica. Tra le criticità maggiormente evidenziate figurano le difficoltà legate all'accesso ad un alloggio dignitoso, ai trasporti, alla regolarità della posizione amministrativa di molti lavoratori stranieri, elementi che possono aumentare il rischio di sfruttamento. I partecipanti hanno sottolineato l'importanza della prevenzione attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e formazione professionale. È stata ribadita anche la necessità di valorizzare le imprese che operano nel rispetto delle norme.

0: Sarà l'autopsia a fornire le risposte decisive sulle cause della morte della giovane 22enne di Rionero in Vulture, deceduta lo scorso 22 giugno all'ospedale di Melfi dopo aver dato alla luce il suo secondogenito. Sulla vicenda, la Procura di Potenza ha aperto un fascicolo di indagine con l'obiettivo di ricostruire con esattezza ogni fase del percorso clinico e di chiarire eventuali criticità. Contestualmente è stato disposto l'esame autoptico che dovrebbe essere eseguito nei prossimi giorni, passaggio ritenuto fondamentale per accertare le cause del decesso sopraggiunto dopo un parto cesareo. Il caso ha profondamente colpito la comunità di Rionero in Vulture, dove la giovane donna viveva con la sua famiglia. In queste ore si moltiplicano sui social messaggi di cordoglio e ricordi commossi. Viene descritta come una ragazza solare, gentile e sempre sorridente. Un dolore improvviso che ha lasciato sgomenti parenti, amici e conoscenti che si sono stretti attorno al marito e ai familiari. Sul fronte istituzionale, nelle ore immediatamente successive alla tragedia, sono intervenuti anche il presidente della regione Vito Bardi e l'assessore regionale alla salute Michele Latronico, esprimendo cordoglio e assicurando l'impegno dell'ente nel fare piena luce sull'accaduto. Entrambi hanno sottolineato la necessità di comprendere con precisione quanto avvenuto, annunciando iniziative e verifiche a livello regionale. Parallelamente, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo ha attivato le procedure interne previste per eventi di questa gravità. In una nota, la direzione ha comunicato l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di ricostruire in modo dettagliato l'intero percorso assistenziale, con l'obiettivo di garantire massima trasparenza e chiarezza. L'azienda ha inoltre ribadito la piena collaborazione con la magistratura e con tutte le autorità competenti, mettendo a disposizione tutta la documentazione utile alle indagini in corso.
1: Si è svolta in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati un'audizione nel

nell'ambito del ciclo di incontri informali relativo all'esame del disegno di legge del governo recante disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. All'audizione hanno partecipato il sindaco di Sala Consilina e l'onorevole Antonio D'Alessio, componente della Commissione Giustizia. Per la prima volta un sindaco è stato convocato per poter esporre in presenza davanti alla Commissione Giustizia della Camera le motivazioni che sono alla base della richiesta di riapertura del Tribunale di Sala Consilina. Nel corso dell'intervento è stata affrontata la questione della soppressione del Tribunale, avvenuta nel 2013, nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria.

0: 2013 a essere stato accorpato a una circoscrizione giudiziaria appartenente a un'altra regione, la Basilicata. Sono inoltre state rimarcate le valutazioni contenute in diverse relazioni della DDA che hanno evidenziato un crescente interesse della criminalità organizzata nell'area del Valdidiano, sostenendo come la riduzione della presenza giudiziaria sul territorio possa incidere sulla capacità di contrasto ai fenomeni criminali. È stato inoltre ribadito come gli obiettivi di efficienza e razionalizzazione della riforma non abbiano prodotto i risultati attesi nel caso specifico. È stata quindi richiesta la riapertura del Tribunale di Sala Consilina.
1: Il benessere ha trovato una cornice d'eccezione nelle grotte di Pertosa Auletta, dove si è svolta con grande partecipazione la prima edizione del Wellness Party del Vallo di Diano, un evento innovativo che ha saputo coniugare movimento, salute, crescita personale e convivialità in uno dei luoghi più suggestivi del territorio. L'iniziativa è ideata ed organizzata dalla dottoressa Antonia Delia, professoressa di scienze motorie e specialista del movimento, insieme alla dottoressa Teresa Tafuri, psicologa, psicoterapeuta iscritta ai PUE e sociologa, ha richiamato oltre 50 partecipanti, accomunati dalla voglia di vivere un'esperienza immersiva all'insegna del benessere psicofisico. Con il patrocinio della Fondazione Mida, il Wellness Party ha trasformato le grotte di Pertosa Auletta in un autentico laboratorio esperienziale. Le attività si sono sviluppate per l'intero pomeriggio e sono proseguite fino a sera, alternandosi tra gli spettacolari ambienti interni del complesso carsico e gli spazi esterni. Il programma ha proposto un percorso completo dedicato alla cura della persona, offrendo momenti di movimento, approfondimenti sulle più recenti tendenze del mondo wellness, consulenze personalizzate e preziosi consigli per migliorare il proprio stile di vita. Non sono mancati momenti di socializzazione, con una pericena a base di proposte healthy, esclusivi healthy drink e musica. Grande apprezzamento ha riscosso anche la Painting Experience, un'attività creativa di arte terapia che ha consentito a partecipanti e alle partecipanti di esprimere emozioni e sensazioni attraverso l'arte, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente e originale l'intera esperienza. Tra gli appuntamenti più prezzati della giornata, anche l'esperienza all'interno delle grotte di Pertosa Auletta, che ha rappresentato uno dei momenti più emozionanti dell'intero evento. La conclusione, con una suggestiva meditazione sotto il cielo stellato del solstizio d'estate, ha regalato ai presenti un finale carico di emozione e consapevolezza, perfettamente in sintonia con lo spirito dell'iniziativa. Il successo della prima edizione conferma quanto il territorio del Vallo di Diano e del Tanagro possa diventare palcoscenico ideale per format innovativi, capaci di unire turismo esperienziale, valorizzazione del patrimonio naturalistico e promozione di uno stile di vita sano. L'entusiasmo dei partecipanti e i riscontri estremamente positivi raccolti dalle organizzatrici lasciano già intravedere nuove edizioni del Wellness Party, con l'obiettivo di consolidare un appuntamento destinato a diventare un punto di riferimento per chi desidera prendersi cura del proprio benessere in una location unica al mondo.
2: Il prefetto di Potenza Michele Campanaro ha inoltrato alle componenti del Sistema Provinciale di Protezione Civile le linee guida per la campagna antincendi 2026. Partendo dalle criticità registrate nel contrasto agli incendi boschivi dell'anno precedente, il prefetto ha ricordato che bisogna mantenere costantemente adeguata la capacità di risposta del sistema di protezione civile. L'ondata di calore di questi giorni, che sta interessando anche la nostra provincia con temperature elevate che facilitano l'innesco di incendi, rafforza l'esigenza di assicurare sin da subito il massimo impegno di tutte le componenti del sistema di protezione civile nell'azione di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi ed interfaccia, ha sottolineato il prefetto Campanaro. Per quanto riguarda l'attività di prevenzione, il prefetto ha innanzitutto richiamato l'attenzione dei sindaci, quali autorità locali di protezione civile, sulla necessità di potenziare l'azione di sensibilizzazione dei cittadini e delle associazioni di categoria, in particolare quelle degli agricoltori e degli allevatori, promuovendo le corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente. Parallelamente è stata rimarcata l'importanza dell'aggiornamento comunale del catasto delle aree percorse Forze dal Fuoco, nonché delle pianificazioni locali di protezione civile per gli incendi in interfaccia e dell'emissione di specifiche ordinanze per attività di prevenzione. Il prefetto inoltre ha rimarcato la necessità che siano previste attività formative ed esercitative, anche congiunte tra tutte le componenti del sistema di risposta agli incendi boschivi, coinvolgendo

coinvolgendo laddove possibile anche i gestori di servizi pubblici, così che eventuali criticità possano emergere in tempi utili per una loro rapida risoluzione. Tutte le attività descritte dal prefetto nelle linee guida dovranno trovare finalizzazione nell'adeguamento delle capacità di risposta, sia terrestre che aerea, della regione Basilicata. La capacità del sistema antincendio boschivo dipende anche dalle attività di prevenzione strutturale, che per essere efficaci necessitano di essere pianificate ed effettuate con anticipo rispetto al periodo di massima pericolosità. A riguardo, ha proseguito il rappresentante del governo, dovranno essere realizzate le operazioni silvicolturali di gestione, pulizia e manutenzione del bosco, così come gli interventi di riduzione della massa combustibile, in particolare lungo le reti viarie e ferroviarie, confidando che vengano curate specifiche azioni di protezione anche dei siti di interesse archeologico e culturale, in particolare quelli a maggior afflusso turistico. In questo contesto, nei giorni scorsi è stata sottoscritta dal prefetto di Potenza, dal presidente della regione Basilicata e dal direttore regionale dei Vigili del Fuoco la convenzione per il potenziamento del dispositivo antincendio boschivo 2026 degli stessi Vigili del Fuoco nelle macro aree territoriali regionali. Il prefetto ha infine invitato le forze di polizia ad una mirata intensificazione delle attività di controllo del territorio, chiedendo il massimo coordinamento della risposta operativa anche attraverso le corrette comunicazioni tra le sale operative e le strutture regionali preposte all'attività antincendio.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Oltre 2000 visitatori, circa 120 stand, un successo commerciale di visibilità non solo per l'azienda ma per l'intero Vallo di Diano e probabilmente anche uno spot al sud Italia che ce la fa. La DFL Gruppo Lamura ha celebrato i suoi primi 50 anni di attività con il Lamura Evolution Day 2026. L'evento ha riunito a Sala Consilina fornitori, rivenditori e partner commerciali in due giornate dedicate al confronto, alle novità di prodotto, alle private label e alle opportunità di business in un mercato sempre più competitivo in cui la velocità delle decisioni commerciali è diventata un fattore critico. Cresce il valore degli incontri diretti tra distributori, fornitori e punti vendita. I fratelli Lamura hanno ricordato anche il padre Giuseppe Pinuccio, che creò l'azienda nel 1976 da una piccola bottega di quartiere fino a diventare un punto di riferimento per l'Italia. Le due giornate di sabato e domenica ne sono la dimostrazione. In questo scenario si è quindi inserito il Lamura Evolution Day 2026, l'evento organizzato da DFL nella sede aziendale di Trinità, frazione di Sala Consilina. L'edizione 2026 ha assunto un significato esclusivo inserendosi nel percorso dei primi 50 anni dell'attività e si è confermato come un appuntamento strutturato di confronto operativo tra gli attori della filiera. Al taglio del nastro il consigliere regionale Corrado Matera, il sindaco Mimmo Cartolano, il vescovo Antonio De Luca e ovviamente i tre fratelli Lamura, Pasquale, Francesco e Carol. Il cuore dell'evento è stato rappresentato dall'area espositiva progettata per favorire un'interazione diretta tra fornitori e clienti. Per i rivenditori è stata un'occasione concreta per scoprire novità, ottimizzare gli assortimenti e accedere a condizioni commerciali dedicate, mentre per i fornitori l'evento ha rappresentato un'opportunità di dialogo diretto con il mercato. Un evento davvero importante, basti pensare che gli alberghi di tutto il Vallo di Diano erano stracolmi.
1: Un nuovo strumento per contrastare il caporalato, favorire l'emersione delle situazioni di sfruttamento.

ed offrire sostegno ai lavoratori stranieri più vulnerabili. È stato presentato in prefettura a Salerno il nuovo sportello multilingue promosso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nell'ambito delle iniziative dedicate alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla promozione della legalità. L'iniziativa nasce da un accordo quadro nazionale tra il Ministero del Lavoro e l'OIM e punta a rafforzare le attività di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo attraverso un servizio facilmente accessibile, grazie anche alla presenza di mediatori culturali. Lo sportello sarà un punto di riferimento per i lavoratori stranieri che spesso, a causa delle difficoltà linguistiche o del timore di possibili conseguenze, faticano a rivolgersi direttamente alle istituzioni. Alla presentazione hanno preso parte tra gli altri il prefetto di Salerno Francesco Esposito, l'assessore regionale al lavoro e alla formazione Angelica Saggese, i rappresentanti delle procure della Repubblica di Salerno Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, il direttore interregionale del lavoro del Sud presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, i vertici delle forze dell'ordine, il direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, oltre ai rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, le organizzazioni sindacali e del terzo settore. Lo sportello si inserisce nel più ampio percorso avviato dal tavolo provinciale sul contrasto al caporalato, al lavoro sommerso e allo sfruttamento lavorativo, già operativo presso la prefettura di Salerno. Nel corso dell'incontro è emerso un quadro ancora più preoccupante sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo del salernitano. I dati relativi alle attività ispettive degli ultimi 3 anni evidenziano infatti che in circa un terzo dei controlli effettuati sono stati individuati lavoratori impiegati in nero. Una situazione che conferma la complessità del fenomeno, spesso legato non solo a irregolarità contrattuali ma anche a condizioni di fragilità sociale, abitativa e logistica. Tra le criticità maggiormente evidenziate figurano le difficoltà legate all'accesso ad un alloggio dignitoso, ai trasporti, alla regolarità della posizione amministrativa di molti lavoratori stranieri, elementi che possono aumentare il rischio di sfruttamento. I partecipanti hanno sottolineato l'importanza della prevenzione attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e formazione professionale. È stata ribadita anche la necessità di valorizzare le imprese che operano nel rispetto delle norme.

Sarà l'autopsia a fornire le risposte decisive sulle cause della morte della giovane 22enne di Rionero in Vulture, deceduta lo scorso 22 giugno all'ospedale di Melfi dopo aver dato alla luce il suo secondo genito. Sulla vicenda, la Procura di Potenza ha aperto un fascicolo di indagine con l'obiettivo di ricostruire con esattezza ogni fase del percorso clinico e di chiarire eventuali criticità. Contestualmente è stato disposto l'esame autoptico che dovrebbe essere eseguito nei prossimi giorni, passaggio ritenuto fondamentale per accertare le cause del decesso sopraggiunto dopo un parto cesareo. Il caso ha profondamente colpito la comunità di Rionero in Vulture, dove la giovane donna viveva con la sua famiglia. In queste ore si moltiplicano sui social messaggi di cordoglio e ricordi commossi. Viene descritta come una ragazza solare, gentile e sempre sorridente. Un dolore improvviso che ha lasciato sgomenti parenti, amici e conoscenti che si sono stretti attorno al marito e ai familiari. Sul fronte istituzionale, nelle ore immediatamente successive alla tragedia, sono intervenuti anche il presidente della regione Vito Bardi e l'assessore regionale alla salute Michele Latronico, esprimendo cordoglio e assicurando l'impegno dell'ente nel fare piena luce sull'accaduto. Entrambi hanno sottolineato la necessità di comprendere con precisione quanto avvenuto, annunciando iniziative e verifiche a livello regionale. Parallelamente, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo ha attivato le procedure interne previste per eventi di questa gravità. In una nota, la direzione ha comunicato l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di ricostruire in modo dettagliato l'intero percorso assistenziale, con l'obiettivo di garantire massima trasparenza e chiarezza. L'azienda ha inoltre ribadito la piena collaborazione con la magistratura e con tutte le autorità competenti, mettendo a disposizione tutta la documentazione utile alle indagini in corso.

0: Si è svolta in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati un'audizione nell'ambito del ciclo di incontri informali relativo all'esame del disegno di legge del Governo recante disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. All'audizione hanno partecipato il sindaco di Sala Consilina e l'onorevole Antonio D'Alessio, componente della Commissione Giustizia. Per la prima volta un sindaco è stato convocato per poter esporre in presenza davanti alla Commissione Giustizia della Camera le motivazioni che sono alla base della richiesta di riapertura del Tribunale di Sala Consilina. Nel corso dell'intervento è stata affrontata la questione della soppressione del Tribunale, avvenuta nel 2013, nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria che ha comportato l'accorpamento del presidio al Tribunale di Lago Negro. Sono state anche ripercorse le motivazioni e le criticità legate a tale scelta, evidenziando le conseguenze sul territorio in termini di servizi alla giustizia e presidio di legalità. È stata inoltre sottolineata la particolarità del caso di Sala Consilina, unico tra i tribunali soppressi nel 2013 a essere stato accorpato a una circoscrizione giudiziaria appartenente a un'altra regione, la Basilicata. Sono inoltre state rimarcate le valutazioni contenute in diverse relazioni della DDA che hanno evidenziato un crescente interesse della criminalità organizzata nell'area del Valdidiano, sostenendo come la riduzione della presenza giudiziaria sul territorio possa incidere sulla capacità di contrasto ai fenomeni criminali. È stato inoltre ribadito come gli obiettivi di efficienza e razionalizzazione della riforma non abbiano prodotto i risultati attesi nel caso specifico. È stata quindi richiesta la riapertura del Tribunale di Sala Consilina.
1: Il benessere ha trovato una cornice d'eccezione nelle grotte di Pertosa Auletta, dove si è svolta con grande partecipazione la prima edizione del Wellness Party del Vallo di Diano, un evento innovativo che ha saputo coniugare movimento, salute, crescita personale e convivialità in uno dei luoghi più suggestivi del territorio. L'iniziativa è ideata ed organizzata dalla dottoressa Antonia Delia, professoressa di scienze motorie e specialista del movimento, insieme alla dottoressa Teresa Tafuri, psicologa, psicoterapeuta iscritta ai PUE e sociologa, ha richiamato oltre 50 partecipanti, accomunati dalla voglia di vivere un'esperienza immersiva all'insegna del benessere psicofisico. Con il patrocinio della Fondazione Mida, il Wellness Party ha trasformato le grotte di Pertosa Auletta in un autentico laboratorio esperienziale. Le attività si sono sviluppate per l'intero pomeriggio e sono proseguite fino a sera, alternandosi tra gli spettacolari ambienti interni del complesso carsico e gli spazi esterni. Il programma ha proposto un percorso completo dedicato alla cura della persona, offrendo momenti di movimento, approfondimenti sulle più recenti tendenze del mondo wellness, consulenze personalizzate e preziosi consigli per migliorare il proprio stile di vita. Non sono mancati momenti di socializzazione, con una pericena a base di proposte healthy, esclusivi healthy drink e musica. Grande apprezzamento ha riscosso anche la Painting Experience, un'attività creativa di arte terapia che ha consentito a partecipanti e alle partecipanti di esprimere emozioni e sensazioni attraverso l'arte, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente e originale l'intera esperienza. Tra gli appuntamenti più prezzati della giornata, anche l'esperienza all'interno delle grotte di Pertosa Auletta, che ha rappresentato uno dei momenti più emozionanti dell'intero evento. La conclusione, con una suggestiva meditazione sotto il cielo stellato del solstizio d'estate, ha regalato ai presenti un finale carico di emozione e consapevolezza, perfettamente in sintonia con lo spirito dell'iniziativa. Il successo della prima edizione conferma quanto il territorio del Vallo di Diano e del Tanagro possa diventare palcoscenico ideale per format innovativi, capaci di unire turismo esperienziale, valorizzazione del patrimonio naturalistico e promozione di uno stile di vita sano. L'entusiasmo dei partecipanti e i riscontri estremamente positivi raccolti dalle organizzatrici lasciano già intravedere nuove edizioni del Wellness Party, con l'obiettivo di consolidare un appuntamento destinato a diventare un punto di riferimento per chi desidera prendersi cura del proprio benessere in una location unica al mondo.
2: Il prefetto prefetto di Potenza Michele Campanaro ha inoltrato alle componenti del Sistema Provinciale di Protezione Civile le linee guida per la campagna antincendi 2026. Partendo dalle criticità registrate nel contrasto agli incendi boschivi dell'anno precedente, il prefetto ha ricordato che bisogna mantenere costantemente adeguata la capacità di risposta del sistema di protezione civile. L'ondata di calore di questi giorni, che sta interessando anche la nostra provincia con temperature elevate che facilitano l'innesco di incendi, rafforza l'esigenza di assicurare sin da subito il massimo impegno di tutte le componenti del sistema di protezione civile nell'azione di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi ed interfaccia, ha sottolineato il prefetto Campanaro. Per quanto riguarda l'attività di prevenzione, il prefetto ha innanzitutto richiamato l'attenzione dei sindaci, quali autorità locali di protezione civile, sulla necessità di potenziare l'azione di sensibilizzazione dei cittadini e delle associazioni di categoria, in particolare quelle degli agricoltori e degli allevatori, promuovendo le corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente. Parallelamente è stata rimarcata l'importanza dell'aggiornamento comunale del catasto delle aree percorse dal fuoco, nonché delle pianificazioni locali di protezione civile per gli incendi in interfaccia e dell'emissione di specifiche ordinanze per attività di prevenzione. Il prefetto inoltre ha rimarcato la necessità che siano previste attività formative ed esercitative, anche congiunte tra tutte le componenti del sistema di risposta agli incendi boschivi, coinvolgendo laddove possibile anche i gestori di servizi pubblici, così che eventuali criticità possano emergere in tempi utili per una loro rapida risoluzione. Tutte le attività descritte dal prefetto nelle linee guida dovranno trovare finalizzazione nell'adeguamento delle capacità di risposta, sia terrestre che aerea, della regione Basilicata. La capacità del sistema antincendio boschivo dipende anche dalle attività di prevenzione strutturale, che per essere efficaci necessitano di essere pianificate ed effettuate con anticipo rispetto al periodo di massima pericolosità. A riguardo, ha proseguito il rappresentante del governo, dovranno essere realizzate le operazioni silvicolturali di gestione, pulizia e manutenzione del bosco, così come gli interventi di riduzione della massa combustibile, in particolare lungo le reti viarie e ferroviarie, confidando che vengano curate specifiche azioni di protezione anche dei siti di interesse archeologico e culturale, in particolare quelli a maggior afflusso turistico. In questo contesto, nei giorni scorsi è stata sottoscritta dal prefetto di Potenza, dal presidente della regione Basilicata e dal direttore regionale dei Vigili del Fuoco la convenzione per il potenziamento del dispositivo antincendio boschivo 2026 degli stessi Vigili del Fuoco nelle macro aree territoriali regionali. Il prefetto ha infine invitato le forze di polizia ad una mirata intensificazione delle attività di controllo del territorio, chiedendo il massimo coordinamento della risposta operativa, anche attraverso le corrette comunicazioni tra le sale operative e le strutture regionali preposte all'attività antincendio.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Oltre 2000 visitatori, circa 120 stand, un successo commerciale di visibilità non solo per l'azienda ma per l'intero Vallo di Diano e probabilmente anche uno spot al Sud Italia che ce la fa. La DFL Gruppo Lamura ha celebrato i suoi primi 50 anni di attività con il Lamura Evolution Day 2026. L'evento ha riunito a Sala Consilina fornitori, rivenditori e partner commerciali in due giornate dedicate al confronto, alle novità di prodotto, alle private label e alle opportunità di business in un mercato sempre più competitivo in cui la velocità delle decisioni commerciali è diventata un fattore critico. Cresce il valore degli incontri diretti tra distributori, fornitori e punti vendita. I fratelli Lamura hanno ricordato anche il padre Giuseppe Pinuccio, che creò l'azienda nel 1976 da una piccola bottega di quartiere fino a diventare un punto di riferimento per l'Italia. Le due giornate di sabato e domenica ne sono la dimostrazione. In questo scenario si è quindi inserito il Lamura Evolution Day 2026, l'evento organizzato da DFL nella sede aziendale di Trinità, frazione di Sala Consilina. L'edizione 2026 ha assunto un significato esclusivo inserendosi nel percorso dei primi 50 anni dell'attività e si è confermato come un appuntamento strutturato di confronto operativo tra gli attori della filiera. Al taglio del nastro il consigliere regionale Corrado Matera, il sindaco Mimmo Cartolano, il vescovo Antonio De Luca e ovviamente i tre fratelli Lamura, Pasquale, Francesco e Carol. Il cuore dell'evento è stato rappresentato dall'area espositiva progettata per favorire un'interazione diretta tra fornitori e clienti. Per i rivenditori è stata un'occasione concreta per scoprire novità, ottimizzare gli assortimenti e accedere a condizioni commerciali dedicate, mentre per i fornitori l'evento ha rappresentato un'opportunità di dialogo diretto con il mercato. Un evento davvero importante, basti pensare che gli alberghi di tutto il Vallo di Diano erano stracolmi.
1: Un nuovo strumento per contrastare il caporalato, favorire l'emersione delle situazioni di sfruttamento ed offrire sostegno ai lavoratori stranieri più vulnerabili. È stato presentato in prefettura a Salerno il nuovo sportello multilingue promosso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nell'ambito delle iniziative dedicate alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla promozione della legalità. L'iniziativa nasce da un accordo quadro nazionale tra il Ministero del Lavoro e l'OIM e punta a rafforzare le attività di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo attraverso un servizio facilmente accessibile, grazie anche alla presenza di mediatori culturali. Lo sportello sarà un punto di riferimento per i lavoratori stranieri che spesso, a causa delle difficoltà linguistiche o del timore di possibili conseguenze, faticano a rivolgersi direttamente alle istituzioni. Alla presentazione hanno preso parte tra gli altri il prefetto di Salerno Francesco Esposito, l'assessore regionale al lavoro e alla formazione Angelica Saggese, i rappresentanti delle procure della Repubblica di Salerno Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, il direttore interregionale del lavoro del Sud presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, i vertici delle forze dell'ordine, il direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, oltre ai rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, le organizzazioni sindacali e del terzo settore. Lo sportello si inserisce nel più ampio percorso avviato dal tavolo provinciale sul contrasto al caporalato, al lavoro sommerso e allo sfruttamento lavorativo, già operativo presso la prefettura di Salerno. Nel corso dell'incontro è emerso un quadro ancora più preoccupante sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo del salernitano. I dati relativi alle attività ispettive degli ultimi 3 anni evidenziano infatti che in circa un terzo dei controlli effettuati sono stati individuati i lavoratori impiegati in nero. Una situazione che conferma la complessità del fenomeno, spesso legato non solo a irregolarità contrattuali ma anche a condizioni di fragilità sociale, abitativa e logistica. Tra le criticità maggiormente evidenziate figurano le difficoltà legate all'accesso ad un alloggio dignitoso, ai trasporti, alla regolarità della posizione amministrativa di molti lavoratori stranieri, elementi che possono aumentare il rischio di sfruttamento. I partecipanti hanno sottolineato l'importanza della prevenzione attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e formazione professionale. È stata ribadita anche la necessità di valorizzare le imprese che operano nel rispetto delle norme.

Sarà l'autopsia a fornire le risposte decisive sulle cause della morte della giovane 22enne di Rionero in Vulture, deceduta lo scorso 22 giugno all'ospedale di Melfi dopo aver dato alla luce il suo secondo genito. Sulla vicenda, la Procura di Potenza ha aperto un fascicolo di indagine con l'obiettivo di ricostruire con esattezza ogni fase del percorso clinico e di chiarire eventuali criticità. Contestualmente è stato disposto l'esame autoptico che dovrebbe essere eseguito nei prossimi giorni, passaggio ritenuto fondamentale per accertare le cause del decesso sopraggiunto dopo un parto cesareo. Il caso ha profondamente colpito la comunità di Rionero in Vulture, dove la giovane donna viveva con la sua famiglia.

0: In queste ore si moltiplicano sui social messaggi di cordoglio e ricordi commossi. Viene descritta come una ragazza solare, gentile e sempre sorridente. Un dolore improvviso che ha lasciato sgomenti parenti, amici e conoscenti che si sono stretti attorno al marito e ai familiari. Sul fronte istituzionale, nelle ore immediatamente successive alla tragedia, sono intervenuti anche il presidente della regione Vito Bardi e l'assessore regionale alla salute Michele Latronico, esprimendo cordoglio e assicurando l'impegno dell'ente nel fare piena luce sull'accaduto. Entrambi hanno sottolineato la necessità di comprendere con precisione quanto avvenuto, annunciando iniziative e verifiche a livello regionale. Parallelamente, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo ha attivato le procedure interne previste per eventi di questa gravità. In una nota, la direzione ha comunicato l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di ricostruire in modo dettagliato l'intero percorso assistenziale, con l'obiettivo di garantire massima trasparenza e chiarezza. L'azienda ha inoltre ribadito la piena collaborazione con la magistratura e con tutte le autorità competenti, mettendo a disposizione tutta la documentazione utile alle indagini in corso.
1: Si è svolta in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati un'audizione nell'ambito del ciclo di incontri informali relativo all'esame del disegno di legge del Governo recante disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. All'audizione hanno partecipato il sindaco di Sala Consilina e l'onorevole Antonio D'Alessio, componente della Commissione Giustizia. Per la prima volta un sindaco è stato convocato per poter esporre in presenza davanti alla Commissione Giustizia della Camera le motivazioni che sono alla base della richiesta di riapertura del Tribunale di Sala Consilina. Nel corso dell'intervento è stata affrontata la questione della soppressione del Tribunale, avvenuta nel 2013, nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria che ha comportato l'accorpamento del presidio al Tribunale di Lago Negro. Sono state anche ripercorse le motivazioni e le criticità legate a tale scelta, evidenziando le conseguenze sul territorio in termini di servizi alla giustizia e presidio di legalità. È stata inoltre sottolineata la particolarità del caso di Sala Consilina, unico tra i tribunali soppressi nel 2013 a essere stato accorpato a una circoscrizione giudiziaria appartenente a un'altra regione, la Basilicata. Sono inoltre state rimarcate le valutazioni contenute in diverse relazioni della DDA che hanno evidenziato un crescente interesse della criminalità organizzata nell'area del Valoidiano, sostenendo come la riduzione della presenza giudiziaria sul territorio possa incidere sulla capacità di contrasto ai fenomeni criminali. È stato inoltre ribadito come gli obiettivi di efficienza e razionalizzazione della riforma non abbiano prodotto i risultati attesi nel caso specifico. È stata quindi richiesta la riapertura del Tribunale di Sala Consilina.
2: Il benessere ha trovato una cornice d'eccezione nelle grotte di Pertosa Auletta, dove si è svolta con grande partecipazione la prima edizione del Wellness Party del Vallo di Diano, un evento innovativo che ha saputo coniugare movimento, salute, crescita personale e convivialità in uno dei luoghi più suggestivi del territorio. L'iniziativa è ideata ed organizzata dalla dottoressa Antonia D'Elia, professoressa di scienze motorie e specialista del movimento, insieme alla dottoressa Teresa Tafuri, psicologa, psicoterapeuta iscritta a IPUE e sociologa, ha richiamato oltre 50 partecipanti, accomunati dalla voglia di vivere un'esperienza immersiva all'insegna del benessere psicofisico. Con il patrocinio della Fondazione Mida, il Wellness Party ha trasformato le grotte di Pertosa Auletta in un autentico laboratorio esperienziale. Le attività si sono sviluppate per l'intero pomeriggio e sono proseguite fino a sera, alternandosi tra gli spettacolari ambienti interni del complesso carsico e gli spazi esterni. Il programma ha proposto un un percorso completo dedicato alla cura della persona, offrendo momenti di movimento, approfondimenti sulle più recenti tendenze del mondo wellness, consulenze personalizzate e preziosi consigli per migliorare il proprio stile di vita. Non sono mancati momenti di socializzazione, con una pericena a base di proposte healthy, esclusivi healthy drink e musica. Grande apprezzamento ha riscosso anche la Painting Experience, un'attività creativa di arte terapia che ha consentito ai partecipanti e alle partecipanti di esprimere emozioni e sensazioni attraverso l'arte, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente e originale l'intera esperienza. Tra gli appuntamenti più prezzati della giornata, anche l'esperienza all'interno delle grotte di Pertosa Oletta, che ha rappresentato uno dei momenti più emozionanti dell'intero evento. La conclusione, con una suggestiva meditazione sotto il cielo stellato del solstizio d'estate, ha regalato ai presenti un finale carico di emozione e consapevolezza, perfettamente in sintonia con lo spirito dell'iniziativa. Il successo della prima edizione conferma quanto il territorio del Vallo di Diano e del Tanagro possa diventare palcoscenico ideale per format innovativi, capaci di unire turismo esperienziale, valorizzazione del patrimonio naturalistico e promozione di uno stile di vita sano. L'entusiasmo dei partecipanti e i riscontri estremamente positivi raccolti dalle organizzatrici lasciano già intravedere nuove edizioni del Wellness Party, con l'obiettivo di consolidare un appuntamento destinato a diventare un punto di riferimento per chi desidera prendersi cura del proprio benessere in una location unica al mondo.
3: Il prefetto di Potenza Michele Campanaro ha inoltrato alle componenti del Sistema Provinciale di Protezione Civile le linee guida per la campagna antincendi 2026. Partendo dalle criticità registrate nel contrasto agli incendi boschivi dell'anno precedente, il prefetto ha ricordato che bisogna mantenere costantemente adeguata la capacità di risposta del sistema di protezione civile. L'ondata di calore di questi giorni, che sta interessando anche la nostra provincia con temperature elevate che facilitano l'innesco di incendi, rafforza l'esigenza di assicurare sin da subito il massimo impegno di tutte le componenti del sistema di protezione civile nell'azione di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi ed interfaccia, ha sottolineato il prefetto Campanaro. Per quanto riguarda l'attività di prevenzione, il prefetto ha innanzitutto richiamato l'attenzione dei sindaci, quali autorità locali di protezione civile, sulla necessità di potenziare l'azione di sensibilizzazione dei cittadini e delle associazioni di categoria, in particolare quelle degli agricoltori e degli allevatori, promuovendo le corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente. Parallelamente è stata rimarcata l'importanza dell'aggiornamento comunale del catasto delle aree percorse dal fuoco, nonché delle pianificazioni locali di protezione civile per gli incendi in interfaccia e dell'emissione di specifiche ordinanze per attività di prevenzione. Il prefetto inoltre ha rimarcato la necessità che siano previste attività formative ed esercitative, anche congiunte tra tutte le componenti del sistema di risposta agli incendi boschivi, coinvolgendo laddove possibile anche i gestori di servizi pubblici, così che eventuali criticità possano emergere in tempi utili per una loro rapida risoluzione. Tutte le attività descritte dal prefetto nelle linee guida dovranno trovare finalizzazione nell'adeguamento delle capacità di risposta, sia terrestre che aerea, della regione Basilicata. La capacità del sistema antincendio boschivo dipende anche dalle attività di prevenzione strutturale, che per essere efficaci necessitano di essere pianificate ed effettuate con anticipo rispetto al periodo di massima pericolosità. A riguardo, ha proseguito il rappresentante del governo, dovranno essere realizzate le operazioni silvicolturali di gestione, pulizia e manutenzione del bosco, così come gli interventi di riduzione della massa combustibile, in particolare lungo le reti viarie e ferroviarie, confidando che vengano curate specifiche azioni di protezione anche dei siti di interesse archeologico e culturale, in particolare quelli a maggior afflusso turistico. In questo contesto, nei giorni scorsi è stata sottoscritta dal prefetto di Potenza, dal presidente della regione Basilicata e dal direttore regionale dei Vigili del Fuoco la convenzione per il potenziamento del dispositivo antincendio boschivo 2026 degli stessi Vigili del Fuoco nelle macro aree territoriali regionali. Il prefetto ha infine invitato le forze di polizia ad una mirata intensificazione delle attività di controllo del territorio, chiedendo il massimo coordinamento della risposta operativa, anche attraverso le corrette comunicazioni tra le sale operative e le strutture regionali preposte all'attività antincendio.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Nella parte orientale della Sicilia, 11 comuni affondano le loro radici nella terra scura. Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia compongono il Gal Etna. Su questo territorio nutrito dal sole soffia il vento del vulcano, che trasporta i profumi delle sue eccellenze enogastronomiche in tutto il mondo.
1: Molti turisti vengono per gustare i nostri arancini, i nostri cannoli con ricotta, le nostre granite al pistacchio, alla mandorla, le nostre brioche, tutto quello che abbiamo come tavola, le pizzerie, è un, diciamo che è un cibo ricercato in un prodotto unico, perché veramente noi produciamo tantissimo, e parlando di produzione, visto che siamo un territorio che molto lavora sulla si sviluppa attraverso l'agricoltura, dall'arancia rossa che è di Paternò ma di tutto il territorio, al pistacchio di Bronte, alle fragole di Maletto, alle pesche tabacchiere di Adrano, Biancavilla, alla mela di Ragalna. C'è tantissimo nel nostro territorio, possiamo dare che invitiamo tutti a gustare queste prelibatezze. Aggiungo, forse lo dimandare, tanti altri prodotti, ne dimenticherò sicuramente qualcuno, dalle ciliegie all'olio d'olivo, alle nocciole, tantissimo. Il nostro è un territorio vivo che produce bellezza.
0: Già nel Neolitico questo territorio è stato la culla della civiltà agricola siciliana. Durante la colonizzazione greca, avvenuta tra l'VIII e il V secolo avanti Cristo, i filari di vite avvolgono per la prima volta le colline. Le foglie qui crescono ampie, punteggiate di frutti lucidi dal sapore dolce e deciso. Ancora oggi gli agricoltori investono su questo patrimonio dal gusto senza tempo. Ogni prodotto deve essere sottoposto a esami accurati.
2: I vini dell'Etna sono vini DOC, di origine controllata. La DOC Etna nasce nel 1968, la prima DOC siciliana, una delle prime in Italia, questa dimostrazione del fatto che il vino dell'Etna è un vino di qualità. I DOC Etna sono rosso, bianco, rosato e addirittura spumante. Gli spumanti dell'Etna DOC sono realizzati col Nerello Mascalese, un'uva autoctona che ha fatto, diciamo, la fortuna del nostro vulcano, grazie anche all'utilizzo che ne viene fatto per la realizzazione appunto dell'Etna rosso DOC, un vino elegante, un vino potente, di struttura e longevo. La longevità è una delle caratteristiche dei vini dell'Etna, non solo per i rossi ma anche per i bianchi. Negli ultimi anni si producono sempre più bianchi sull'Etna perché ci si è resi conto appunto che sono vini anch'essi eleganti, longevi, dotati di freschezza. L'Etna è un misto tra quelle che possono essere le caratteristiche dell'eleganza dei vini del nord, data l'altezza, l'altitudine delle nostre vigne, con la struttura e la potenza dei vini del sud, grazie al calore, alle alte temperature che si raggiungono nei mesi estivi.
0: Oltre ai vantaggi naturali offerti dal vulcano, gli imprenditori locali sfruttano ancora strutture che hanno fatto il passato dell'agricoltura siciliana. Si tratta di vere e proprie opere di ingegneria rurale. I palmenti, le costruzioni tradizionali in pietra lavica del territorio etneo.
2: Questo è il palmento arena, l'interno del palmento arena, cuore produttivo della struttura. Il palmento è una struttura tipicamente etnea. L'Etna è sempre stata, sin dal Settecento, un polo importante per la produzione del vino, spesso, quasi sempre, o meglio, vino da taglio. Soltanto nel comune di Ragarna sono stati conteggiati circa 37 strutture come questa. Il palmento etneo è una struttura che quasi sempre ripete lo stesso schema: diverse vasche di lavorazione, dalla pigiatura alla fermentazione alla maturazione, e la cosiddetta chianca, questa enorme trave in legno di castagno che era adibita alla pressatura delle bucce per l'estrazione dell'ultimo succo delle uve. Veniva azionata attraverso una vite in legno di sorbo che è molto più elastico, quindi adatto alla torchiatura, che purtroppo oggi non è più presente perché è un pezzo da collezione, quindi spesso è stato oggetto di razzie da parte dei collezionisti e degli antiquari. La struttura del palmento ovviamente era quasi sempre in pietra lavica. Abbiamo questo materiale eccezionale da costruzione che permette un isolamento termico della struttura, oltre che una robustezza non indifferente. Difatti i lavori di restauro si sono concentrati per lo più sul tetto, per renderlo più sicuro ed agibile, anche perché in passato nei palmenti la struttura del tetto era un canneto che doveva permettere ovviamente la reazione degli ambienti, dato che durante la fermentazione avveniva la produzione di anidride carbonica, quindi tossica per chi lavorava all'interno, per cui è stato realizzato un tetto in legno, riprendendo comunque la struttura delle travi che sostenevano il canneto originario. Qui è stato fatto un lavoro di restauro, cercando anche di integrare con quella che è l'attività di enoteca che oggi abbiamo qui, quindi sono stati posti degli elementi moderni in stile industriale, e le pareti sono state tra l'altro pitturate utilizzando vero e proprio vino, tant'è che i primi anni di apertura dopo il restauro ancora tutto l'ambiente profumava di vino.
0: Passiamo dal rosso del vino a quello delle arance. Siamo nella zona compresa tra Paternò e Centuripe, due paesi nei quali le note aromatiche degli agrumi sembrano farsi ancora più intense.
1: C'è il nostro prodotto principe, che è il prodotto della piana di Catania. È un motivo di sviluppo a livello di agricoltura e imprenditoriale, perché tante aziende nascono proprio vicino nella nostra Valle del Simeto, nella zona di Contrada Tre Fontane, che è l'arancia rossa di Paternò. Con l'arancia si fa di tutto, dall'insalata al prodotto tipico al dolce, tipo le torte all'arancia, tantissimo, e questo è quello proprio il biglietto di presentazione di Paternò, poi legate anche ad altri prodotti tipici, che può essere l'uva, che può essere la mela, ma al centro, e questo è proprio la vita e lo sviluppo della nostra Paternò, è l'arancia rossa.
3: Dal punto di vista enogastronomico è la città delle arance, veniva chiamata la città regina delle arance, proprio perché vengono tuttora prodotte delle arance di colorazione rossa, proprio perché la terra dell'Etna, il nostro territorio, il nostro suolo ricco di terra dell'Etna, determina questa pigmentazione rossa dell'arancia, determinando appunto questo color sangue delle arance.
0: Questi pigmenti, le antocianine, sono presenti nella maggior parte delle piante e il loro colore può variare dal rosso al blu a seconda della quantità di luce, della temperatura e della conformazione del terreno a cui vengono sottoposte. Nel caso delle arance rosse, l'altitudine del territorio etneo e l'esposizione al sole influiscono sulla maturazione di frutti dal tipico colore sanguigno, nei quali convivono perfettamente bilanciate dolcezza e acidità. Anche il paese di Centuripe si accende di rosso e di arancio in occasione della sagra dell'arancia rossa IGP. Le strade si animano di stoffe e balli tipici della tradizione. I carri sfilano in un clima di festa. Mentre l'arancia diventa l'indiscussa regina del menù. I ristoranti della zona la celebrano utilizzandone le sfumature cromatiche e aromatiche, nei primi come nei dolci, in un'esperienza gastronomica a tutto tondo. E se gli agrumi raccontano l'anima fresca e solare di questo territorio, lasciamoci avvolgere dal gusto setoso di uno dei tesori del

0: l'Etna. Solo a nominarlo l'immaginario si accende del rumore delle cicale, di distese di ulivi dalle foglie argentee illuminate dal sole. È uno dei tesori più inestimabili della Sicilia, l'olio.
1: La scelta di un buon olio a tavola è fondamentale perché l'olio è quell'alimento che va a condire ogni piatto e che ne esalta i sapori. Noi raccogliamo le olive a fine settembre, facciamo la spremitura e lo filtriamo nell'arco delle 8 ore. Questo ci dà pochissima resa in olio, ma ci dà più qualità in prodotto.
0: L'olio è una ricchezza che accompagna lo sviluppo della Sicilia sin dai primi scambi commerciali con i Fenici. Non è solo un alimento, ma una nota identitaria con la quale arricchire ogni piatto. L'ambiente collinare con terreni fertili e ben irrigati si presta perfettamente per la crescita di questi alberi dalla corteccia ruvida, resistente, che con le giuste cure può arrivare a vivere anche più di 1000 anni. In particolare, nel territorio di Ragalna, l'olio è considerato una vocazione.
2: Ancora oggi la nostra più grande produzione sono l'olio d'oliva DOP del Monte Etna, non per niente facciamo parte di quelle che sono il circuito delle città dell'olio.
0: Per poter controllare al meglio il sapore dell'olio, le olive vanno raccolte a mano. In questo modo è possibile scartare quelle troppo mature, evitando che vadano ad aumentare l'acidità. Le olive vengono poi lavorate a freddo in appositi frantoi, preservando così il sapore e il profumo tipici dell'olio siciliano. La versatilità del prodotto gli consente di essere gustato sia in cottura che a crudo, arricchendo la fragranza del pane o la freschezza delle verdure.
1: Le condizioni geografiche conferiscono alla nocellara etnea delle proprietà organolettiche che contraddistinguono il nostro prodotto. Perché al palato sentiamo il piccante, poi sentiamo l'amaro e al naso quindi abbiamo un fruttato intenso con delle note di carciofo, erba appena tagliata e pomodoro.
0: Aromi forti e sapori decisi che riflettono la conformazione del territorio, nel quale le sfide da affrontare vengono compensate dalla dolcezza dei raccolti. Ma la forza di questa terra non si esprime solo negli uliveti. Ci sono piante che lottano contro la natura apertamente, tra pietra e sole. Il fico d'India, amante del vento e dei climi aridi, è riuscito a far propri questi luoghi, diventando una presenza abituale nei campi assolati e lungo i muri a secco. Pur essendo un frutto originario del Messico, l'Italia ne ha fatto un vanto. Con una produzione di quasi 900.000 quintali l'anno, è diventato uno dei principali coltivatori al mondo. I frutti sono di 3 tipi principali, più o meno dolci, a seconda che facciano parte delle proprietà sulfarina, muscaredda o sanguigna, e giocano con note di acidità piacevolissime al palato. Quando raggiungono la piena maturità, i frutti hanno sfumature di gusto simili alla papaya e rappresentano una boccata di freschezza unica. Le pale, oltre ad essere commestibili, possono anche fornire il materiale di partenza per creare una nuova bioplastica facilmente degradabile. Il fico d'India diventa così non solo un elemento simbolico del panorama siciliano, ma anche della ricerca della sostenibilità sul territorio. Un altro colore riempie le pendici dell'Etna. Simili a nubi rosa, i mandorli allungano le fronde nel sole, custodendo i propri frutti nei malli delle guaine verdi e setose. Introdotto in Sicilia dai Fenici, il mandorlo si è fatto strada come una presenza costante e profumata nei paesaggi e nella cucina del territorio. La raccolta dei suoi frutti avviene a mano tra agosto e settembre, con l'aiuto di lunghi bastoni. Una volta liberate dal mallo e fatte essiccare, le mandorle si possono utilizzare in tantissime creme e unguenti. Ma è nella cucina tradizionale che questo ingrediente lascia il segno. Può essere utilizzata in una moltitudine di ricette dolci e salate. Un esempio è la pasta reale, nella quale la farina di mandorle viene lavorata con il miele fino a farne un composto dolce e duttile, da aromatizzare con limone e arancia. A Catena Nuova, la pasticceria locale ha fatto della sua variante al mandarino una specialità. La base di farina di mandorle si sposa con l'aroma fresco degli agrumi locali, in un connubio di artigianalità che parla di Sicilia

0: ogni morso. Sopra la terra scura di lava cresce un altro albero che ha fatto delle asperità la propria forza. Il suo nome evoca colore, lusso, sapore. È il pistacchio, un frutto tanto difficile da coltivare e raccogliere quanto ricco di soddisfazioni a livello di gusto e consistenza. Il pistacchio è un albero molto longevo che può raggiungere anche i 300 anni. Il suo accrescimento però è molto lento e anche se potrebbe arrivare ai 12 metri, spesso si ferma a 5 o 6. Questo, oltre al ciclo biennale della pianta, rende la coltivazione un'arte da trasmettere di generazione in generazione. Sormontato dalla cima innevata dell'Etna, il paese di Bronte ha una delle produzioni di pistacchio più ricercate. Il suo nome è diventato un sinonimo di qualità in tutto il mondo.
1: Noi abbiamo un grandissimo territorio con questa coltivazione di pistacchio, che è una pianta che non ha bisogno di essere innaffiata, cioè perché è una pianta che va ad assorbire delle sostanze, perché le sue radici sono talmente forti da distruggere la pietra lavica e andare a prendere delle sostanze organolettiche che si trovano all'interno del sottosuolo.
0: I pistacchi assorbono dal terreno e trattengono all'interno dei propri frutti una gran quantità di calcio, ferro e magnesio. Contengono anche polifenoli e antiossidanti e sembra abbiano effetti antinfiammatori e di prevenzione di rischi cardiovascolari. L'attrattiva di questa pianta ne aumenta esponenzialmente la richiesta, ma il pistacchio non segue i ritmi del mercato.
1: Questa pianta è una pianta molto forte, noi riusciamo a non... molti riescono a raccogliere anche ogni anno, però il prodotto diventa ancora più importante se viene raccolto ogni due anni, perché l'anno che non si raccoglie viene tolto il frutto da parte della pianta, in modo che la pianta non viene sfruttata. C'è un grandissimo lavoro, per questo il pistacchio costa tanto, perché non è una pianta su terra viva e riesce a essere raccolta in maniera facile.
0: Il metodo della raccolta biennale consente di arginare la variabilità della produzione. Anziché tentare di forzare la crescita della pianta, negli anni di scarica, chiamati così per la quantità inferiore di raccolto, i frutti vengono completamente eliminati. In questo modo la pianta può respirare e nella seconda parte del biennio produrre ancora di più. Non è solo la crescita della pianta a sfidare gli agricoltori. Quello di Bronte è un territorio arduo, difficile da raggiungere e coltivare, ma che ricompensa chi lo ama con una soddisfazione senza pari.
1: Molte persone si fanno male durante la raccolta perché queste piante si trovano in zone scoscese, ci sono queste pietre abbastanza appuntite, se cade il pistacchio dentro le pietre laviche non può essere ripreso, e molti contadini lo fanno con tanto amore che quando parlano del pistacchio o del loro piccolo appezzamento di terreno parlano come di qualcosa di proprio, perché molte generazioni è passato dal nonno al padre al figlio.
0: Il Galetna si tiene stretto alla tradizione, ma riesce a inserirsi anche in un panorama globalizzato, come a Santa Maria di Licodia, dove pistacchi, mandorle e altra frutta secca vengono ora lavorati in una dimensione produttiva più grande, con un approccio industriale. Nuova linfa per la produzione locale, che a ottobre viene celebrata in due weekend dedicati alla Sagra del Pistacchio. Carri e balli folcloristici animano le strade sulle note delle fanfare dei bersaglieri dell'Etna. Proprio ai bersaglieri è dedicata un'altra delizia del Galetna. A Centuripe si preparano infatti gli omonimi biscotti, ricoperti di glassa al cacao e tradizionalmente consumati in occasione della festa dei morti del 2 novembre. Farina, latte, strutto e uova vengono impastate con cacao amaro, vanillina e un pizzico di sale fino ad avere una pasta liscia e omogenea. Con abilità l'impasto va spezzettato e modellato per somigliare a dita, tortiglioni arrotolati o panetti. Dopo circa 25 minuti in forno, i bersaglieri vengono lasciati raffreddare e poi ricoperti con una glassa di zucchero e cacao amaro che conferisce loro il tipico aspetto lucido e appetitoso. Saliamo ora fino a uno dei paesi più elevati dell'Etna e della

provincia, che si è ben meritato il titolo di Città delle Fragole. Parliamo di Maletto, il cui castello arroccato affaccia sulla valle del torrente della Saracena. Circondato da antiche masserie, palmenti e paghiari, qui si respira ancora un forte contatto con le proprie origini.

0: di forse qualità superiore.
1: Tra i primi di maggio e la fine di giugno, le fragole maturano e la pasticceria locale si prepara ad accoglierle in una varietà straordinaria di ricette nelle quali profumi e colori si sposano in un'esperienza di gusto a tutto tondo.
0: Una delle tradizioni è la cosiddetta sagra della fragola. Quest'anno siamo arrivati alla 38esima edizione, che richiama turisti da diverse parti della Sicilia, richiama anche oltre ai turisti tutti gli abitanti di Maletto, i produttori di fragole e anche altri commercianti. Attraverso fragole e fragolina vengono ricavati diversi prodotti, quale la granita alla fragola, il gelato alla fragola, la torta alla fragola, anche il riso alla fragola. Proprio in occasione della sagra della fragola noi distribuiamo come amministrazione sia la torta alla fragola sia il riso alla fragola, ma abbiamo anche in passato, e sicuramente lo ripeteremo, organizzato un concorso del gelato alla fragola. Quindi senza dubbio la fragola è una eccellenza del territorio malettese.
1: Durante le tre giornate di festeggiamenti è possibile partecipare a visite guidate nel centro storico, nelle chiese e nel museo civico di Maletto e passeggiare presso i resti del castello, restando ammaliati dagli spettacoli dei giocolieri e dalla musica popolare di accompagnamento. È possibile poi scoprire anche altri prodotti dell'artigianato locale, oltre che tipici formaggi e legumi. A Maletto infatti non crescono solo le fragole, ma anche un importante ingrediente della cucina povera siciliana, le lenticchie. Ideali per zuppe e sfiziose polpette, le lenticchie dell'Etna si distinguono per un sapore intenso, carico di ferro e dal basso contenuto di fosforo e potassio. L'elevata componente proteica le rende un ingrediente versatile, ottimo per diete vegetariane o con un basso apporto di carne. Spostiamoci ora nella zona compresa tra Biancavilla, Ragalna, Adrano e Santa Maria di Licodia. La parte sud-ovest delle pendici etnee si incendia del bianco dei meli. Fino al Novecento la varietà principale era la melacola, chiamata così perché originaria della zona di Nicolosi. Si tratta di un frutto dalle dimensioni ridotte e dal gusto leggermente acidulo. La gelato cola sembra essere frutto di un incrocio spontaneo tra la varietà cola e la gelato. I suoi aromi più intensi, le maggiori precocità, dimensioni e produttività l'hanno resa una delle qualità più rappresentative del territorio etneo, conferendole il titolo di presidio slow food. I frutti vengono conservati in appositi fruttai, dei depositi in pietra lavica tipici dell'Etna. Le loro pareti nude e i pavimenti di pietra raccontano un'architettura semplice, agreste, radicata profondamente nel proprio territorio. Un contraltare al panorama etneo in cui le piante devono opporsi alla roccia per prosperare sono i Monti Nebrodi. Montagne dai versanti irregolari, nei quali l'acqua si raccoglie alimentando un tripudio di verde e di fauna. Siamo nell'Appennino siciliano, dalle parti di Maniace, un paese fondato nel XII secolo dalla regina Margherita di Navarra e Sicilia. Ed è in questo contesto naturale che pascolano le vacche e i suini dei Nebrodi. Il latte diventa più corposo e saporito, l'ideale per la produzione dei formaggi.
2: Maniace abbiamo in questo momento la famosa provola DOP dei Nebrodi. Questa ci è stata riconosciuta. Abbiamo circa 5 o 6 persone che lavorano il formaggio, la ricotta e c'è anche questa produzione della provola. Della provola DOP dei Nebrodi.
1: Una delle forme di formaggio più antiche della Sicilia è la provola, che differisce dal cugino caciocavallo per la tipica forma a pera affusolata e per il minor tempo che passa in fase di salatura e stagionatura. Si ottiene dal latte vaccino crudo delle vacche di razza modicana, che viene fatto cagliare e poi cotto per circa mezz'ora a 37 gradi. Dopo un processo di spurgo e acidificazione, la pasta ottenuta viene filata e plasmata fino ad ottenere la sua forma caratteristica, che poi viene lasciata assalare e maturare in luoghi freschi e ventilati. Il sapore dolce e l'odore gradevole la rendono un formaggio adatto per i palati più delicati. Maniace celebra le proprie competenze casearie in una delle tante feste che animano il territorio etneo.
2: noi facciamo una manifestazione

0: stazione, in cui facciamo la festa della ricotta, la sagra della ricotta e della provola DOP dei Nebrodi. In queste quattro giornate si fanno tantissime manifestazioni, l'assaggio diamo a chi viene, facciamo il cannolo con la ricotta, diciamo è una bella festa veramente molto seguita da tanti cittadini di tutta la Sicilia e anche molti turisti che fanno la visita a Castello e poi vengono sempre poi a visitare il nostro comune, laddove noi offriamo e facciamo. Poi Maniace abbiamo dei bellissimi frutteti, perché è una terra bellissima che ha un frutto, per il frutteto è una cosa eccezionale, pere, pesche, poi ortaggi, abbiamo ortaggi di qualità. Quest'anno speriamo di fare una manifestazione anche del pomodoro dei Nebrodi, pomodoro di Maniace, che è eccezionale.
1: Per accompagnare queste delizie, l'ideale è proprio il pane di Maniace. Cotto in forno a legna, restituisce il tepore e la ricchezza del vulcano. Si può sposare con un calice di bianco dei Nebrodi per esaltare al meglio i sapori della terra. E se ogni grande pasto termina con un dolce, prepariamoci a concludere il nostro viaggio con alcune delle ricette che hanno fatto della pasticceria siciliana una specialità. Parliamo ad esempio dello scumuni, una nota di freschezza e di artigianalità che trae le sue origini già nel XVII secolo, ma che a Biancavilla continua a essere simbolo di festeggiamenti e delizia. Si tratta di un gelato a due gusti, generalmente al cioccolato e zabaglione, con un cuore ripieno di un particolare pan di Spagna. Oltre al nome scumuni, in Italia è noto anche come pezzo duro per via della sua consistenza compatta. Il dolce viene infatti preparato inserendo il gelato e il pan di Spagna in appositi zuccotti. Dopo molte ore in congelatore, viene tagliato a fette e servito, a volte con l'aggiunta di panna come decorazione, in occasione di feste patronali e banchetti. Un'altra specialità di Biancavilla sono le tabelle da mattipaglia, delle ciambelle senza buco simili alle tradizionali fillette di Bronte. Entrambe le preparazioni comprendono ingredienti semplici, come farina, zucchero e uova. Le fillette, le cui prime testimonianze risalgono a più di 1200 anni fa, vengono cotte dentro ad apposite padelle di rame, su braci che ricordano il calore del vulcano. Terminiamo con la cassata, i cui colori e sapori racchiudono l'essenza stessa della sicilianità. Ogni ingrediente ci racconta un pezzo della storia della regione. La ricotta, che compone il ripieno principale della cassata, fa parte della sua cultura casearia sin dalla preistoria. La mandorla, che venne importata dai Fenici, conquistò ben presto tutta la Magna Grecia e qui viene utilizzata nella preparazione della pasta reale. E durante la dominazione araba vennero introdotti la canna da zucchero e tutti quei frutti che, canditi, avrebbero poi donato alla cassata le sue note di sapore caratteristiche, come il limone, il cedro, l'arancia amara e il mandarino. Un dolce irrinunciabile per chi voglia comprendere a fondo i gusti della pasticceria siciliana. Finisce qui un'altra tappa del nostro viaggio attraverso il Gal Etna, in un mondo di tradizioni culinarie che affondano nella terra scura, tra pascoli e campi ornati di pietra, montagne floride e il profilo dell'Etna, che accompagna l'uomo nei millenni e che si imprime come un marchio indelebile nei sapori di questa terra.

0: benvenuti a questa puntata speciale dedicata alle celebrazioni per i 125 anni dalla fondazione di FIOM CGIL, due giorni in cui si è ricordato il passato glorioso del sindacato dei metalmeccanici, ma soprattutto si è puntato lo sguardo al futuro. Le celebrazioni hanno avuto inizio con un'assemblea dei giovani delegati FIOM CGIL che hanno dato il loro punto di vista su cosa è l'organizzazione sindacale oggi e su come dovrebbe evolvere.
1: Sicuramente il settore metalmeccanico è stato una locomotiva per quanto riguarda i contratti nazionali nel corso del tempo. Sicuramente venendo comunque da un mondo del commercio, per poi essendo passato al mondo metallurgico, comunque metalmeccanico, provengo da un'azienda che fa affidamento su Federmeccanica. Io ho visto veramente che dalla parte della FIOM c'è una grandissima unione, una voglia di mantenere e conquistare diritti maggiori rispetto a qualsiasi altro settore, secondo il mio punto di vista, la CGIL. E questa unione fa sì che la FIOM comunque sia la locomotiva o comunque trascini tutto il mondo lavorativo in sé e quindi faccia da apripista a tutto il resto dei contratti nazionali.
2: La FIOM ha un'eredità veramente importante, storica, da preservare e di portare avanti grazie alla rappresentatività e anche soprattutto con i giovani e con i lavoratori e le lavoratrici che si affacciano al nuovo mondo del lavoro. Sicuramente c'è anche qualcosa da cambiare, ci sono delle modifiche che dobbiamo per forza di cose mettere in atto, perché se il mondo del lavoro cambia, anche la rappresentanza e la rappresentatività devono cambiare.
3: Bisogna cambiare il metodo di arrivare con la propria parola ai giovani. Adesso che c'è metodo e tecnologia, magari lo leggono molto meno sulle carte, quello che magari lo vedono in un video. Quindi bisogna adeguarsi allo strumento digitale, adesso che c'è anche AI, diciamo, collegarsi con questi strumenti. Tutti hanno telefonino, magari con un PDF lo leggono meglio, con un video ancora spiegato bene, quindi si capisce ancora meglio. E giovani, giorno d'oggi, insomma, con cellulare arrivano prima, magari fanno fatica a leggere un volantino di carta. Battaglie del futuro, secondo me, le continuiamo già a vedere oggi, perché è sempre quella di far partecipare più giovani, di far scrivere i giovani al sindacato. Non è facile farli scrivere, non si scrivono, fanno tante domande, è giusto fare le domande, però anche quando li rispondi magari non ne capiscono, non vogliono. Futuro è molto dura. Con i contratti, tanti tipi di contratti che abbiamo, staff leasing e via andando, insomma, e magari i giovani si sentono traditi, non si sentono tutelati dal sindacato, e per questo anche penso che magari ci tengono meno al sindacato.
4: I tempi cambiano, però comunque noi abbiamo una base di partenza che è importante, non è dettata soltanto da 125 anni ma da tutte le persone che hanno fatto la FIOM e che sono in FIOM. Quindi penso che ci siano i presupposti perché la FIOM possa continuare su un percorso di crescita, e in questo momento di crescita e di miglioramento anche da un punto di vista lavorativo, perché in questo momento se ne ha veramente tanto bisogno.
5: Essere qui oggi e festeggiare i 125 anni significa comunque ricostruire un po' quello che è stato il pezzo del forse più importante sicuramente della lotta degli operai e dei metalmeccanici. Quello che ci aspettiamo per il prossimo futuro, prossimi 50, 100 anni, è proprio continuare a mantenere quelli che sono gli ideali della FIOM stessa, ossia mettere al centro la collettività, l'interesse delle lavoratrici e dei lavoratori, e lottare affinché anche nel mondo del lavoro si mantenga la giustizia, una giustizia sociale equa, e soprattutto mettere al centro quelli che sono gli interessi e il benessere appunto di tutte le lavoratrici e lavoratori.
6: Io vorrei che si potesse ripartire dalle lotte operaie passate, penso sia importante averle in mente, aver chiaro cosa è successo, senza però pensare di poter replicare in toto quei modelli. Non credo sia possibile, è importante conoscere cosa è venuto prima, ma il mondo è cambiato, le persone sono cambiate, le condizioni sono cambiate, quindi io spero che ci siano come dire, delle forti mobilitazioni, a maggior ragione nella mia città che sta vedendo scomparire l'industria, però dobbiamo avere anche la capacità di immaginare anche delle forme nuove per poter, come dire, attivare le persone. Non sempre il classico corteo, la classica manifestazione sono lo strumento che funziona per forza oggi, forse bisogna trovarne anche altri.
0: Il 16 giugno 1901 a Livorno nasce la Federazione Italiana Operai Metallurgici. Al congresso costitutivo partecipano 40 sezioni, con oltre 18 che aderiscono a distanza, in rappresentanza di circa 18.000 iscritti. La FIOM nasce dentro un movimento operaio che intreccia rivendicazioni sociali e impegno politico. È l'approdo di un percorso iniziato già alla fine dell'Ottocento nelle officine e nelle fonderie delle principali città industriali italiane, dove i lavoratori avevano cominciato a organizzarsi per rivendicare salari più equi, la riduzione dell'orario, l'abolizione del cottimo e del lavoro notturno, la tutela degli apprendisti e la parità retributiva tra uomini e donne. Nel 1898 vede la luce il Metallurgico, giornale destinato a diventare la voce della categoria, mentre prende forma il Comitato Centrale di Propaganda, che prepara il congresso fondativo. Pochi anni dopo, nel 1906, la federazione sarà tra i protagonisti della nascita della Confederazione Generale del Lavoro, la futura CGIL. Nei suoi primi anni di vita, la FIOM attraversa una stagione segnata da scioperi, mobilitazioni e dure repressioni. Sotto la guida di Bruno Buozzi, che rimane in carica dal 1909 al 1926, la federazione si schiera contro l'intervento dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale, ma il conflitto travolge comunque il paese. Alla fine della guerra il sindacato esce rafforzato, con oltre 47.000 iscritti e più di 100 sezioni. Nel febbraio del 1919 la FIOM conquista uno dei risultati più importanti della sua storia, l'accordo con gli industriali che introduce la giornata lavorativa di 8 ore, riconosce le commissioni interne e avvia un confronto stabile sulle condizioni di lavoro e sul costo della vita. Vittorie che però la FIOM deve continuare a proteggere. Nell'estate del 1920 le serrate decise dagli imprenditori provocano la risposta degli operai. Oltre 400.000 metallurgici occupano le fabbriche in tutta Italia. Dopo settimane di tensione, si arriva all'accordo del 19 settembre. È il culmine di una stagione che consacra la FIOM come una delle principali protagoniste del movimento sindacale italiano. La prima giornata delle celebrazioni per i 125 anni dalla fondazione della FIOM si è conclusa con lo svelamento di una targa celebrativa proprio nel luogo in cui 125 anni fa venivano poste le basi della più grande organizzazione sindacale dei metalmeccanici italiani. Una targa che ricorderà il legame profondo fra la città di Livorno e la FIOM CGIL. Dopo la liberazione, la FIOM si trova davanti a una nuova sfida: ricostruire il paese e ottenere diritti stabili per milioni di lavoratrici e lavoratori dell'industria. È una stagione di crescita e di conflitti che segnerà profondamente la storia del lavoro italiano. Nel 1948 arriva il primo contratto nazionale dei metalmeccanici, una conquista destinata a consolidarsi negli anni successivi e a diventare il punto di riferimento della contrattazione di categoria. Negli anni 60, mentre l'Italia vive il boom economico, la FIOM rilancia la propria presenza nelle fabbriche. I rinnovi contrattuali del 1962 e del 1963 introducono la contrattazione articolata accanto a quella nazionale, aprendo nuovi spazi di negoziazione nei luoghi di lavoro. La svolta arriva però con l'autunno caldo del 1969. Dopo mesi di mobilitazione, i metalmeccanici conquistano aumenti salariali uguali per tutti, la settimana di 40 ore e parità di salario, il diritto di assemblea durante l'orario di lavoro e il riconoscimento delle rappresentanze sindacali e aziendali. Nascono anche i consigli di fabbrica, fondati sulla partecipazione diretta dei delegati eletti dai lavoratori. Quella stagione contribuisce anche all'approvazione dello Statuto dei lavoratori del 1970, che porta i diritti costituzionali dentro le aziende. Nel 1972 prende forma la Federazione Lavoratori Metalmeccanici, la FLM, che unisce FIOM, FIM e WILM. Un anno dopo arriva un altro contratto destinato a lasciare il segno, l'inquadramento unico tra operai e impiegati, le 150 ore retribuite per il diritto allo studio, 4 settimane di ferie e nuovi aumenti salariali. Negli anni successivi si affermano anche i diritti all'informazione sugli investimenti.

0: e sulle scelte occupazionali delle imprese. Sono conquiste che cambiano il volto del lavoro italiano e che ancora oggi rappresentano una parte essenziale dell'eredità della FIOM. Più salario, più democrazia e una maggiore capacità dei lavoratori di incidere sulle condizioni in cui lavorano e vivono. Il cuore delle celebrazioni è stata la seconda giornata, il 16 giugno, data in cui 125 anni prima veniva fondata la FIOM CGIL. Al Cinema Teatro Quattro Mori di Livorno si è parlato di passato, presente e futuro, insieme ai dirigenti del sindacato dei metalmeccanici e agli ospiti che hanno voluto rendere omaggio alla storia e al lavoro della FIOM.
1: Partendo dalla storia di questa città, vi dico con estrema convinzione, la FIOM non è nata a caso a Livorno, voi non siete a casa a Livorno, siete nella città giusta.
2: Pianificare l'industria del futuro, che vogliamo sostenibile, per recuperare sovranità industriale a partire dalla questione energetica, per noi serve recuperare risorse con una fiscalità progressiva e la lotta all'evasione fiscale e contributiva, funzionali quelle risorse a rilanciare gli investimenti per nuova capacità produttiva, completare le filiere, governare l'innovazione tecnologica. Ne abbiamo discusso anche recentemente nell'assemblea che abbiamo fatto a Bari, dove abbiamo messo proprio al centro lo stato dell'industria nel nostro paese e abbiamo avanzato delle proposte chiare e precise che con il governo intendiamo sostenere.
3: Credo che oggi, nel celebrare questi 125 anni, dovremo partire proprio da qui, dal tempo che stiamo attraversando, un tempo che assomiglia sempre più ad una transizione verso un mondo governato dalla forza. La guerra è tornata ad essere considerata lo strumento ordinario della politica internazionale. Assistiamo impotenti al massacro di Gaza, del Libano, alla devastazione dell'Ucraina, all'allargamento del conflitto in Medio Oriente e all'annientamento per fame della popolazione di Cuba, per citare i più evidenti. Vediamo crescere ovunque gli armamenti. Vediamo l'Europa rinunciare progressivamente alla propria vocazione politica per assumere sempre più una postura ipocrita e militare. E mentre si trovano centinaia di miliardi per il riarmo, si continua a dire che mancano le risorse per la sanità pubblica, per la scuola, per la cultura, per il welfare e per il lavoro.
4: Anche il peggior nemico del lavoro e della FIOM non può negare che la centralità del lavoro è stata la leva del cambiamento e l'inveramento dell'intero disegno costituzionale fin qui. La lotta per i diritti costituzionali ha trovato nei lavoratori il soggetto storico privilegiato, non unico, c'è un problema di alleanze, ma certamente privilegiato, è un fatto storico. Anzi, oggi il problema probabilmente è quello delle alleanze, proprio perché le trasformazioni del lavoro e quant'altro. Io voglio dire che il lavoro ha rappresentato una fonte di forte legittimazione soggettiva per tutte le richieste di emancipazione.
5: La FIOM, la CGIL, è per sua natura un soggetto politico. Trentin difende questa idea anche quando è difficile. Nello stesso anno della morte di Di Vittorio, il 57, scrive una lettera a Togliatti, dopo che il segretario del PC, in un suo intervento al Comitato Centrale, aveva detto che il sindacato non doveva avere voce in capitolo sulle trasformazioni tecnologiche delle imprese, ma limitarsi alle politiche salariali. Trentin manifesta apertamente il suo dissenso. Sottrarre al padrone la possibilità di decidere unilateralmente sugli indirizzi, le modalità, i tempi di realizzazione dei cambiamenti tecnologici e organizzativi è fin da allora per lui il compito fondamentale del sindacato, è il compito fondativo della sua autonomia politica. La FIOM è rimasta profondamente fedele a questa idea ed è nella stessa CGIL la più forte garanzia che questa idea rimanga la bussola.
6: E non è forse nel mettere in pratica davvero il dettato costituzionale che si realizza il compimento di quella rivoluzione propriamente democratica e antifascista avviatasi con la Resistenza e codificata nella Costituzione? E non dovrebbe questo essere l'obiettivo non solo della

0: Fiom, non solo dell'Ampi, ma dell'insieme della Repubblica Democratica fondata sul lavoro.
1: Nel corso della manifestazione si è parlato anche di pace e di come la guerra continui a rappresentare un crimine contro l'umanità.
2: La Fiom ha dimostrato che la solidarietà non è soltanto una parola, che la lotta per i diritti dei lavoratori è la lotta per i diritti umani, è la lotta per la dignità, non importa dove l'ingiustizia si dia. I palestinesi apprezzano profondamente il vostro sostegno, perché sappiamo che pagate un prezzo per questo. La vostra voce dimostra coraggio, dimostra che i principi, i valori sono la cosa per cui dobbiamo batterci e che dà senso al diritto internazionale.
3: Is what makes you strong.
4: Noi siamo in Palestina, siamo a Gaza da circa un anno e mezzo con due cliniche, in una situazione sempre più degradata, sempre più precaria, dove si parla di un cessate il fuoco che è cessato solo sulla carta, perché si parla di circa 9.000 vittime tra morti e feriti da ottobre ad oggi, quindi sto fuoco così cessato non lo è, dove continuano ad esserci blocchi costanti tutti i giorni per l'accesso agli aiuti umanitari e ai beni primari. Immaginate che cosa vuol dire in questo momento vivere a Gaza, in tende, sulla spiaggia, senza acqua corrente, senza elettricità, dove i rifiuti non possono essere smaltiti, 1,5 milioni di persone in queste condizioni.
1: Tra i protagonisti più attesi delle celebrazioni c'erano gli ultimi tre segretari generali della FIOM, l'attuale Michele De Palma, colei che lo ha preceduto e che adesso fa parte della segreteria confederale Francesca Re David, e l'attuale segretario generale della CGIL Maurizio Landini.
5: I diritti non li ha mai regalati nessuno. Se esistono dei diritti è perché le persone si sono battute per ottenerli. E questo secondo me è un punto fondamentale, soprattutto se noi parliamo e vogliamo dare voce alle nuove generazioni. Oggi i giovani vivono in uno stato di incertezza totale, di precarietà totale, sia perché il contesto generale vede la guerra e noi dobbiamo batterci per affermare la pace. Senza pace non c'è né libertà, né diritti, né eguaglianza. Senza pace, come si vede, si investe in armi, non si investe su come far crescere la condizione generale, ma soprattutto il tema diventa che le persone, i giovani in particolare, debbono essere messe nella condizione di poter avere davanti a sé un futuro e quindi di potersi realizzare concretamente nel lavoro che fanno, e per questo c'è bisogno di investire per dare un futuro anche al sistema industriale del nostro paese. L'intelligenza artificiale non sostituisce i prodotti, cambia la natura dei prodotti, non sostituisce la manifattura, cambia cosa significa lavorare. E da un certo punto di vista noi pensiamo che proprio per questa ragione quello che stiamo rivendicando è il diritto delle persone che lavorano a poter contrattare e negoziare la progettazione di questo cambiamento per affermare un modello sociale che abbia i valori sanciti dalla nostra Costituzione.
6: Sì, i metalmeccanici e le metalmeccaniche in Italia, ma non solo in Italia, sono dentro i processi produttivi in modo tale da essere il primo luogo dove c'è il confronto più diretto tra gli interessi del capitale e del lavoro, come si sarebbe detto un tempo, e quindi dove i rapporti di forza, il tema della giustizia sociale, come si fa ad affermarla, quali sono gli strumenti che danno forza o non danno forza, si confrontano in modo più diretto, più immediato, e questo io credo che abbia fatto la differenza nella storia dei metalmeccanici, che hanno capito molto presto che per confrontarsi con le imprese era necessario dare forza alla coalizione, quindi allo stare insieme e a lottare insieme e discutere insieme. Penso che questo sia l'elemento.
7: Uno si sente piccolo davanti ad una storia come quella della FIOM di 125 anni. Il caso della storia ha voluto che mi trovassi io a fare il segretario generale della FIOM, e devo dire la verità, è una responsabilità di non poco conto. Cioè, un po' mi mette anche un po' d'ansia, vi confesso. Però la cosa straordinaria è che quello che conta non è il suo segretario generale, sono la capacità organizzata delle delegate e dei delegati dentro i luoghi di lavoro. Cioè avere ancora oggi, penso all'ultimo anno della FIOM, noi abbiamo fatto più di 60 ore di sciopero per rinnovare il contratto nazionale che

0: tra l'altro ieri ha pagato più di quanto è l'andamento dell'inflazione, ma abbiamo fatto sciopero anche per fermare il genocidio in Palestina. Cioè, noi teniamo insieme la questione dell'umanità, della dignità e della contrattazione come caratteristiche fondamentali di un movimento delle lavoratrici e dei lavoratori che è nato dalla lotta al nazismo e al fascismo e determinando la nascita della nostra Repubblica. Ecco, se la nostra Repubblica è fondata sul lavoro, lo si deve anche agli scioperi del marzo del 43 delle metalmeccaniche e dei metalmeccanici.
1: Che al centro deve stare la persona, non il profitto, non il mercato, non lo sfruttamento. Al centro deve rimanere la persona, il lavoro e il diritto delle persone di potersi realizzare nel lavoro che fanno. Di poter non solo vivere con dignità, ma di poter usare la loro intelligenza per dare un futuro a loro, alle loro famiglie, ma anche alla società, al mondo. Questo del resto è la storia. La storia indica che il movimento sindacale, e in questo caso i metalmeccanici, ma il movimento sindacale in senso generale, è stato quel soggetto che ha permesso la costruzione della democrazia, della libertà e che ha permesso una crescita dei diritti non solo dei lavoratori ma di tutta la società. E proprio per questa ragione, di fronte al passaggio in cui siamo, bisogna proprio invertire la tendenza. Quello che è avvenuto negli ultimi anni è una svalorizzazione del lavoro.

La FIOM CGIL da 125 anni è al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori per migliorare le loro condizioni di vita e per costruire una società più equa e più giusta. Una storia lunga, attraversata da grandi cambiamenti, ma con una direzione che resta la stessa anche per il futuro. Continuare a lottare per il lavoro e per i diritti. Questo speciale Work in Progress, dedicato ai 125 anni dalla nascita di FIOM CGIL, termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

La più grande e dettagliata immagine mai realizzata in luce visibile del centro della nostra galassia, la Via Lattea, è stata svelata dalla missione Euclid dell'Agenzia Spaziale Europea. Con oltre 60 milioni di stelle, questa immagine apre la strada agli scienziati per confermare l'esistenza di eventuali esopianeti individuati in questa regione e misurarne la massa attraverso minuscole variazioni della luce stellare nel tempo. Progettata per osservare miliardi di galassie lontane, la fotocamera per la luce visibile del telescopio spaziale Euclid è sufficientemente sensibile da distinguere le singole stelle del nostro bulbo galattico, estremamente affollato, senza essere abbagliata. Questa rara capacità è fondamentale per lo scopo per cui gli scienziati intendono utilizzare questa immagine: studiare i pianeti attorno ad altre stelle utilizzando una tecnica speciale chiamata microlensing. Il Centro Studi Americani a Roma ha ospitato una consultazione a porte chiuse sull'AI nell'ambito di una delle iniziative nate con la presidenza italiana del G7 e ancorata al partenariato tra UNDP, Italia e il Piano Mattei per l'Africa. Presenti una delegazione bipartisan di funzionari della Commissione Affari Esteri della Camera, dei rappresentanti degli Stati Uniti, rappresentanti delle istituzioni italiane, partner transatlantici del settore privato e innovatori africani. La partecipazione ha riaffermato la centralità del Piano Mattei e dell'agenda italiana sull'intelligenza artificiale per lo sviluppo. La consultazione ha evidenziato un modello di partenariato orientato a mobilitare commercio, investimenti e cooperazione tecnologica a completamento degli aiuti tradizionali, individuando opportunità concrete di collaborazione su infrastrutture

0: infrastrutture per l'IA, modelli linguistici nelle lingue locali e mobilitazione di capitale privato a sostegno dell'economia africana dell'intelligenza artificiale. È stato il robottino del tagliare il nastro dell'edizione 2026 di We Make Future, grande evento sull'innovazione ideato e organizzato da Search On Media Group. Quella di Bologna è stata la più ampia e ricca edizione della rassegna mai realizzata. 70.000 metri quadrati di area fieristica, 9 hall, 90 stage, oltre 1.000 speaker, più di 800 espositori, 3.000 tra startup, PMI e investitori, oltre 50 delegazioni internazionali, 20 padiglioni esteri e più di 40 eventi partner, con realtà provenienti da oltre 90 paesi. Avevamo intuito che Bologna era la sede adatta anche perché la città sul tema dell'innovazione, a partire dal Tecnopolo, sta investendo molto, ha dichiarato il presidente della fiera Giampiero Calzolari. Questa è una bella manifestazione perché ci aiuta anche a individuare un linguaggio che è quello delle giovani generazioni e con cui bisogna inevitabilmente affrontare il tema dell'innovazione. Uno studio coordinato da ricercatori del campus di Milano dell'Università Cattolica del Sacro Cuore mette in guardia da un mondo digitale in cui tutti i volti tendono ad assomigliarsi. Il rischio è che diventi più difficile ricordare ciò che ci rende unici. Nel mirino, in particolare, l'uso di Instagram, che potrebbe influenzare, sostengono i ricercatori, non solo il modo in cui vediamo il nostro corpo, ma anche il modo in cui il cervello percepisce il corpo che abitiamo, fino al punto di non riconoscersi più nel proprio corpo. In piattaforme come Instagram il volto e l'aspetto fisico vengono continuamente esposti, osservati, confrontati, modificati attraverso filtri e valutati attraverso like e commenti. Questo confronto costante con immagini idealizzate e standard estetici spesso irrealistici può aumentare la pressione percepita rispetto al proprio aspetto, contribuendo non solo a una maggiore insoddisfazione corporea, ma anche a un giudizio più critico del proprio corpo.
1: Dalle Dog Beach alle spiagge libere, passando per le ordinanze regionali e comunali che regolano l'accesso degli animali agli arenili. EMPA ha pubblicato la guida 2026 alle spiagge per cani in Italia, uno strumento pratico pensato per aiutare cittadini e turisti a organizzare una vacanza o una semplice giornata al mare insieme ai propri amici a quattro zampe. La guida raccoglie informazioni utili sulle regole in vigore nelle diverse regioni italiane e ricorda un aspetto fondamentale. Nel nostro paese non esiste una normativa nazionale uniforme sull'accesso dei cani alle spiagge. Le disposizioni possono infatti variare da comune a comune e sono spesso disciplinate da specifiche ordinanze balneari o dalle disposizioni delle capitanerie di porto. La guida dedica inoltre uno spazio alle spiagge e ai lidi attrezzati per accogliere gli animali, una realtà sempre più diffusa lungo le coste italiane. La quercia maggiore della foresta di Sherwood, nel Nottinghamshire, l'albero più celebre d'Inghilterra e uno dei più antichi d'Europa, non ha prodotto foglie questa primavera. È morta. La sua circonferenza era di 11 metri, con una chioma che si estendeva per 28. Ogni anno attirava 350.000 visitatori. Alla leggenda di Robin Hood era legata da secoli. Si narrava che il fuorilegge e la sua banda vi trovassero rifugio. Nell'inverno del 2010, la neve caduta sul tronco aveva disegnato un'immagine quasi perfetta di Frat Tuck. A ucciderla non è stata una sola causa, ma una sovrapposizione di traumi accumulati nel tempo. Due secoli di turismo hanno compattato il terreno intorno alle radici, privandolo di ossigeno e di vita microbica. L'estrazione del carbone sottostante ha alterato la falda acquifera. E poi il clima. 5 estati consecutive con scarse precipitazioni e temperature anomale, culminate nell'ondata di calore del luglio 2022, quando la Gran Bretagna toccò i 40 gradi. La crisi climatica e l'innalzamento delle temperature marine stanno lasciando segni sempre più evidenti sui coralli del Mediterraneo, compromettendo la sopravvivenza di specie preziose per la biodiversità marina. A confermarlo i risultati di Mad Coral Guardians, progetto di tutela dei coralli realizzato dalla Fondazione Mare Vivo nelle aree marine protette di Ustica in Sicilia, Tavolara, Punta Coda Cavallo in Sardegna e Punta Campanella in Campania. Negli ultimi tempi il Mediterraneo ha fatto registrare temperature record, un picco storico raggiunto a giugno 2025, quando la temperatura superficiale media ha toccato quasi 24 gradi. In 2 anni di indagini, Mad Coral Guardians ha documentato

0: effetti del riscaldamento sulla cladocora, corallo endemico del Mediterraneo, mostrando la sua vulnerabilità allo stress termico. Ma le attività di monitoraggio hanno fornito indicazioni utili alla fase successiva di restauro che è stata adottata. In Germania ci si preoccupa di tattica, infortuni e del prossimo avversario. Qui bisogna pensare anche a cosa potrebbe nascondersi nell'erba. È stato Joshua Kimmich, capitano della nazionale di calcio tedesca, che ha rivelato quello che non fa dormire i calciatori, i serpenti. L'allarme durante il ritiro a Winston-Salem, nella Carolina del Nord, dove è molto comune il serpente testa di rame, esemplare velenoso. Anche i calciatori svizzeri e norvegesi hanno espresso le proprie preoccupazioni sui possibili incontri ravvicinati non graditi con la fauna selvatica locale. A Greensboro è stato raccomandato ai giocatori della Norvegia di non provocare i serpenti testa di rame. Il ritiro della Svizzera si trova invece a San Diego e la federazione ha descritto l'area intorno al centro di allenamento come una zona infestata, a circoscriverla delle strisce rosso scuro e la scritta «Attenzione ai serpenti».
1: Un viaggio tra le cupole dorate dell'Ucraina, da Leopoli verso est, in giorni di bombardamenti, con un incendio divampato anche sul tetto della Cattedrale della Dormizione, nel monastero delle Grotte a Kiev, simbolo della religiosità ortodossa. L'impegno è portare vicinanza e sostegno a giovani e famiglie segnate dal conflitto con la Russia, sottolinea Don Luca Barone, salesiano, presidente di Missioni Don Bosco.
2: Non c'è famiglia, non c'è casa nella quale non ci sia lacrime, sofferenza, ricordi per vite di giovani spezzate. E le città sono città che vivono nel rumore di questi allarmi costanti.
1: E gli allarmi scandiscono anche le giornate dei più piccoli. In molte scuole le lezioni proseguono nei rifugi sotterranei. L'inglese per tutti. Per venirsi incontro in Myanmar, un paese dove si parla birmano ma anche tante altre lingue e dove capirsi non è sempre facile. L'inglese si studia anche a Langet Usan Boys Training School, un istituto detentivo per minori. I maestri insegnano inglese e allo stesso tempo birmano e sono pronti a mettere in discussione anche se stessi.
3: Una difficoltà per me che insegno agli studenti della comunità Rohingya è perché non comprendono la lingua birmana. È molto difficile per me, ma sto facendo del mio meglio, sto insegnando loro anzitutto il birmano.
1: I corsi sono curati dalla Fondazione New Humanity, una ONG della Federazione FOXIV. L'impegno è preparare i giovani, che siano di origine birmana o appartengano ai Rohingya o a un'altra delle minoranze del Myanmar.
4: Abbiamo fatto corsi vocational training, si dice, dei corsi professionali, quale ad esempio la falegnameria, saldatura e poi anche elettricista.
1: Si impara grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma che aiuta i giovani anche in Myanmar e che si può anche sommare al 5x1000. Difendere uno dei grandi ecosistemi incontaminati dei Balcani. È questo l'impegno della Rivoluzione dei Fenicotteri, il movimento che si oppone al progetto di un resort turistico sostenuto da investitori statunitensi e qatarioti nell'area protetta del delta del Biosa in Albania. Il piano è stato approvato dal governo di Tirana, ma suscita proteste nel paese. Una mobilitazione che è arrivata anche in Italia, con iniziative promosse dall'organizzazione CELIM da Milano a Firenze. Un docufilm per raccontare l'eredità di Don Luigi Mazzucato, un visionario con i piedi per terra, capace di indicare nuovi orizzonti della cooperazione internazionale, a partire dal primo diritto, quello alla salute. Il documentario si intitola Africa, la mia vita e a 10 anni dalla scomparsa del sacerdote padovano sarà presentato anche a Roma Africa Film Festival il 17 luglio. Don Dante Carraro è il direttore di Medici con l'Africa QAM, l'ONG che Don Mazzucato ha guidato e fatto crescere.
5: Credo che la figura di Don Luigi, il documentario lo esprime bene, sottolinei questa capacità di guardare a lunga distanza, cioè di pensare in mezzo alle difficoltà di oggi a non perdere la rotta per un futuro che vogliamo costruire.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Oltre 2000 visitatori, circa 120 stand, un successo commerciale di visibilità non solo per l'azienda ma per l'intero Vallo di Diano e probabilmente anche uno spot al Sud Italia che ce la fa. La DFL Gruppo Lamura ha celebrato i suoi primi 50 anni di attività con il Lamura Evolution Day 2026. L'evento ha riunito a Sala Consilina fornitori, rivenditori e partner commerciali in due giornate dedicate al confronto, alle novità di prodotto, alle private label e alle opportunità di business in un mercato sempre più competitivo in cui la velocità delle decisioni commerciali è diventata un fattore critico. Cresce il valore degli incontri diretti tra distributori, fornitori e punti vendita. I fratelli Lamura hanno ricordato anche il padre Giuseppe Pinuccio, che creò l'azienda nel 1976 da una piccola bottega di quartiere fino a diventare un punto di riferimento per l'Italia. Le due giornate di sabato e domenica ne sono la dimostrazione. In questo scenario si è quindi inserito il Lamura Evolution Day 2026, l'evento organizzato da DFL nella sede aziendale di Trinità, frazione di Sala Consilina. L'edizione 2026 ha assunto un significato esclusivo inserendosi nel percorso dei primi 50 anni dell'attività e si è confermato come un appuntamento strutturato di confronto operativo tra gli attori della filiera. Al taglio del nastro il consigliere regionale Corrado Matera, il sindaco Mimmo Cartolano, il vescovo Antonio De Luca e ovviamente i tre fratelli Lamura, Pasquale, Francesco e Carol. Il cuore dell'evento è stato rappresentato dall'area espositiva progettata per favorire un'interazione diretta tra fornitori e clienti. Per i rivenditori è stata un'occasione concreta per scoprire novità, ottimizzare gli assortimenti e accedere a condizioni commerciali dedicate, mentre per i fornitori l'evento ha rappresentato un'opportunità di dialogo diretto con il mercato. Un evento davvero importante, basti pensare che gli alberghi di tutto il Vallo di Diano erano stracolmi.
1: Un nuovo strumento per contrastare il caporalato, favorire l'emersione delle situazioni di sfruttamento ed offrire sostegno ai lavoratori stranieri più vulnerabili. È stato presentato in prefettura a Salerno il nuovo sportello multilingue promosso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nell'ambito delle iniziative dedicate alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla promozione della legalità. L'iniziativa nasce da un accordo quadro nazionale tra il Ministero del Lavoro e l'OIM e punta a rafforzare le attività di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo attraverso un servizio facilmente accessibile, grazie anche alla presenza di mediatori culturali. Lo sportello sarà un punto di riferimento per i lavoratori stranieri che spesso, a causa delle difficoltà linguistiche o del timore di possibili conseguenze, faticano a rivolgersi direttamente alle istituzioni. Alla presentazione hanno preso parte tra gli altri il prefetto di Salerno Francesco Esposito, l'assessore regionale al lavoro e alla formazione Angelica Saggese, i rappresentanti delle procure della Repubblica di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, il direttore interregionale del lavoro del Sud presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, i vertici delle forze dell'ordine, il direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, oltre ai rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, le organizzazioni sindacali e del terzo settore. Lo sportello si inserisce nel più ampio percorso avviato dal tavolo provinciale sul contrasto al caporalato, al lavoro sommerso e allo sfruttamento lavorativo, già operativo presso la prefettura di Salerno. Nel corso dell'incontro è emerso un quadro ancora più preoccupante sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo del salernitano. I dati relativi alle attività ispettive degli ultimi 3 anni evidenziano infatti che in circa un terzo dei controlli effettuati sono stati individuati i lavoratori impiegati in nero. Una situazione che conferma la complessità del fenomeno, spesso legato non solo a irregolarità contrattuali ma anche a condizioni di fragilità sociale, abitativa e logistica. Tra le criticità maggiormente evidenziate figurano le difficoltà legate all'accesso ad un alloggio dignitoso, ai trasporti, alla regolarità della posizione amministrativa di molti lavoratori stranieri, elementi che possono aumentare il rischio di sfruttamento. I partecipanti hanno sottolineato l'importanza della prevenzione attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e formazione professionale. È stata ribadita anche la necessità di valorizzare le imprese che operano nel rispetto

0: Sarà l'autopsia a fornire le risposte decisive sulle cause della morte della giovane 22enne di Rionero in Vulture, deceduta lo scorso 22 giugno all'ospedale di Melfi dopo aver dato alla luce il suo secondo genito. Sulla vicenda, la Procura di Potenza ha aperto un fascicolo di indagine con l'obiettivo di ricostruire con esattezza ogni fase del percorso clinico e di chiarire eventuali criticità. Contestualmente è stato disposto l'esame autoptico che dovrebbe essere eseguito nei prossimi giorni, passaggio ritenuto fondamentale per accertare le cause del decesso sopraggiunto dopo un parto cesareo. Il caso ha profondamente colpito la comunità di Rionero in Vulture, dove la giovane donna viveva con la sua famiglia. In queste ore si moltiplicano sui social messaggi di cordoglio e ricordi commossi. Viene descritta come una ragazza solare, gentile e sempre sorridente. Un dolore improvviso che ha lasciato sgomenti parenti, amici e conoscenti che si sono stretti attorno al marito e ai familiari. Sul fronte istituzionale, nelle ore immediatamente successive alla tragedia, sono intervenuti anche il presidente della regione Vito Bardi e l'assessore regionale alla salute Michele Latronico, esprimendo cordoglio e assicurando l'impegno dell'ente nel fare piena luce sull'accaduto. Entrambi hanno sottolineato la necessità di comprendere con precisione quanto avvenuto, annunciando iniziative e verifiche a livello regionale. Parallelamente, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo ha attivato le procedure interne previste per eventi di questa gravità. In una nota, la direzione ha comunicato l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di ricostruire in modo dettagliato l'intero percorso assistenziale, con l'obiettivo di garantire massima trasparenza e chiarezza. L'azienda ha inoltre ribadito la piena collaborazione con la magistratura e con tutte le autorità competenti, mettendo a disposizione tutta la documentazione utile alle indagini in corso.
1: Si è svolta in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati un'audizione nell'ambito del ciclo di incontri informali relativo all'esame del disegno di legge del Governo recante disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. All'audizione hanno partecipato il sindaco di Sala Consilina e l'onorevole Antonio D'Alessio, componente della Commissione Giustizia. Per la prima volta un sindaco è stato convocato per poter esporre in presenza davanti alla Commissione Giustizia della Camera le motivazioni che sono alla base della richiesta di riapertura del Tribunale di Sala Consilina. Nel corso dell'intervento è stata affrontata la questione della soppressione del Tribunale, avvenuta nel 2013, nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria che ha comportato l'accorpamento del presidio al Tribunale di Lago Negro. Sono state anche ripercorse le motivazioni e le criticità legate a tale scelta, evidenziando le conseguenze sul territorio in termini di servizi alla giustizia e presidio di legalità. È stata inoltre sottolineata la particolarità del caso di Sala Consilina, unico tra i tribunali soppressi nel 2013 a essere stato accorpato a una circoscrizione giudiziaria appartenente a un'altra regione, la Basilicata. Sono inoltre state rimarcate le valutazioni contenute in diverse relazioni della DDA che hanno evidenziato un crescente interesse della criminalità organizzata nell'area del Valdidiano, sostenendo come la riduzione della presenza giudiziaria sul territorio possa incidere sulla capacità di contrasto ai fenomeni criminali. È stato inoltre ribadito come gli obiettivi di efficienza e razionalizzazione della riforma non abbiano prodotto i risultati attesi nel caso specifico. È stata quindi richiesta la riapertura del Tribunale di Sala Consilina.
2: Il benessere ha trovato una cornice d'eccezione nelle grotte di Pertosa Auletta, dove si è svolta con grande partecipazione la prima edizione del Wellness Party del Vallo di Diano, un evento innovativo che ha saputo coniugare movimento, salute, crescita personale e convivialità in uno dei luoghi più suggestivi del territorio. L'iniziativa è ideata ed organizzata dalla dottoressa

Antonia D'Elia, professoressa di scienze motorie e specialista del movimento, insieme alla dottoressa Teresa Tafuri, psicologa, psicoterapeuta iscritta ai PUE e sociologa, ha richiamato oltre 50 partecipanti, accomunati dalla voglia di vivere un'esperienza immersiva all'insegna del benessere psicofisico. Con il patrocinio della Fondazione Mida, il Wellness Party ha trasformato

0: consulenze personalizzate e preziosi consigli per migliorare il proprio stile di vita. Non sono mancati momenti di socializzazione, con una pericena a base di proposte healthy, esclusivi healthy drink e musica. Grande apprezzamento ha riscosso anche la Painting Experience, un'attività creativa di arte terapia che ha consentito ai partecipanti e alle partecipanti di esprimere emozioni e sensazioni attraverso l'arte, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente e originale l'intera esperienza. Tra gli appuntamenti più prezzati della giornata, anche l'esperienza all'interno delle grotte di Pertosa Oletta, che ha rappresentato uno dei momenti più emozionanti dell'intero evento. La conclusione, con una suggestiva meditazione sotto il cielo stellato del solstizio d'estate, ha regalato ai presenti un finale carico di emozione e consapevolezza, perfettamente in sintonia con lo spirito dell'iniziativa. Il successo della prima edizione conferma quanto il territorio del Vallo di Diano e del Tanagro possa diventare palcoscenico ideale per format innovativi, capaci di unire turismo esperienziale, valorizzazione del patrimonio naturalistico e promozione di uno stile di vita sano. L'entusiasmo dei partecipanti e i riscontri estremamente positivi raccolti dalle organizzatrici lasciano già intravedere nuove edizioni del Wellness Party, con l'obiettivo di consolidare un appuntamento destinato a diventare un punto di riferimento per chi desidera prendersi cura del proprio benessere in una location unica al mondo.
1: Il prefetto di Potenza Michele Campanaro ha inoltrato alle componenti del Sistema Provinciale di Protezione Civile le linee guida per la campagna antincendi 2026. Partendo dalle criticità registrate nel contrasto agli incendi boschivi dell'anno precedente, il prefetto ha ricordato che bisogna mantenere costantemente adeguata la capacità di risposta del sistema di protezione civile. L'ondata di calore di questi giorni, che sta interessando anche la nostra provincia con temperature elevate che facilitano l'innesco di incendi, rafforza l'esigenza di assicurare sin da subito il massimo impegno di tutte le componenti del sistema di protezione civile nell'azione di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi ed interfaccia, ha sottolineato il prefetto Campanaro. Per quanto riguarda l'attività di prevenzione, il prefetto ha innanzitutto richiamato l'attenzione dei sindaci, quali autorità locali di protezione civile, sulla necessità di potenziare l'azione di sensibilizzazione dei cittadini e delle associazioni di categoria, in particolare quelle degli agricoltori e degli allevatori, promuovendo le corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente. Parallelamente è stata rimarcata l'importanza dell'aggiornamento comunale del catasto delle aree percorse dal fuoco, nonché delle pianificazioni locali di protezione civile per gli incendi in interfaccia e dell'emissione di specifiche ordinanze per attività di prevenzione. Il prefetto inoltre ha rimarcato la necessità che siano previste attività formative ed esercitative, anche congiunte tra tutte le componenti del sistema di risposta agli incendi boschivi, coinvolgendo laddove possibile anche i gestori di servizi pubblici, così che eventuali criticità possano emergere in tempi utili per una loro rapida risoluzione. Tutte le attività descritte dal prefetto nelle linee guida dovranno trovare finalizzazione nell'adeguamento delle capacità di risposta, sia terrestre che aerea, della regione Basilicata. La capacità del sistema antincendio boschivo dipende anche dalle attività di prevenzione strutturale, che per essere efficaci necessitano di essere pianificate ed effettuate con anticipo rispetto al periodo di massima pericolosità. A riguardo, ha proseguito il rappresentante del governo, dovranno essere realizzate le operazioni silvicolturali di gestione, pulizia e manutenzione del bosco, così come gli interventi di riduzione della massa combustibile, in particolare lungo le reti viarie e ferroviarie, confidando che vengano curate specifiche azioni di protezione anche dei siti di interesse archeologico e culturale, in particolare quelli a maggior afflusso turistico. In questo contesto, nei giorni scorsi è stata sottoscritta dal prefetto di Potenza, dal presidente della regione Basilicata e dal direttore regionale dei Vigili del Fuoco la convenzione per il potenziamento del dispositivo antincendio boschivo 2026 degli stessi Vigili del Fuoco nelle macro aree territoriali regionali. Il prefetto ha infine invitato le forze di polizia ad una mirata intensificazione delle attività di controllo del territorio, chiedendo il massimo coordinamento della risposta operativa, anche attraverso le corrette comunicazioni tra le sale operative e le strutture regionali preposte all'attività antincendio.

0: Dietti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
2: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti

0: Oltre 2000 visitatori, circa 120 stand, un successo commerciale di visibilità non solo per l'azienda ma per l'intero Vallo di Diano e probabilmente anche uno spot al Sud Italia che ce la fa. La DFL Gruppo Lamura ha celebrato i suoi primi 50 anni di attività con il Lamura Evolution Day 2026. L'evento ha riunito a Sala Consilina fornitori, rivenditori e partner commerciali in due giornate dedicate al confronto, alle novità di prodotto, alle private label e alle opportunità di business in un mercato sempre più competitivo in cui la velocità delle decisioni commerciali è diventata un fattore critico. Cresce il valore degli incontri diretti tra distributori, fornitori e punti vendita. I fratelli Lamura hanno ricordato anche il padre Giuseppe Pinuccio, che creò l'azienda nel 1976 da una piccola bottega di quartiere fino a diventare un punto di riferimento per l'Italia. Le due giornate di sabato e domenica ne sono la dimostrazione. In questo scenario si è quindi inserito il Lamura Evolution Day 2026, l'evento organizzato da DFL nella sede aziendale di Trinità, frazione di Sala Consilina. L'edizione 2026 ha assunto un significato esclusivo inserendosi nel percorso dei primi 50 anni dell'attività e si è confermato come un appuntamento strutturato di confronto operativo tra gli attori della filiera. Al taglio del nastro il consigliere regionale Corrado Matera, il sindaco Mimmo Cartolano, il vescovo Antonio De Luca e ovviamente i tre fratelli Lamura, Pasquale, Francesco e Carol. Il cuore dell'evento è stato rappresentato dall'area espositiva progettata per favorire un'interazione diretta tra fornitori e clienti. Per i rivenditori è stata un'occasione concreta per scoprire novità, ottimizzare gli assortimenti e accedere a condizioni commerciali dedicate, mentre per i fornitori l'evento ha rappresentato un'opportunità di dialogo diretto con il mercato. Un evento davvero importante, basti pensare che gli alberghi di tutto il Vallo di Diano erano stracolmi.
1: Un nuovo strumento per contrastare il caporalato, favorire l'emersione delle situazioni di sfruttamento ed offrire sostegno ai lavoratori stranieri più vulnerabili. È stato presentato in prefettura a Salerno il nuovo sportello multilingue promosso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nell'ambito delle iniziative dedicate alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla promozione della legalità. L'iniziativa nasce da un accordo quadro nazionale tra il Ministero del Lavoro e l'OIM e punta a rafforzare le attività di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo attraverso un servizio facilmente accessibile, grazie anche alla presenza di mediatori culturali. Lo sportello sarà un punto di riferimento per i lavoratori stranieri che spesso, a causa delle difficoltà linguistiche o del timore di possibili conseguenze, faticano a rivolgersi direttamente alle istituzioni. Alla presentazione hanno preso parte tra gli altri il prefetto

0: di Salerno Francesco Esposito, l'assessore regionale al lavoro e alla formazione Angelica Saggese, i rappresentanti delle procure della Repubblica di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, il direttore interregionale del lavoro del Sud presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, i vertici delle forze dell'ordine, il direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, oltre ai rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, le organizzazioni sindacali e del terzo settore. Lo sportello si inserisce nel più ampio percorso avviato dal tavolo provinciale sul contrasto al caporalato, al lavoro sommerso e allo sfruttamento lavorativo, già operativo presso la prefettura di Salerno. Nel corso dell'incontro è emerso un quadro ancora più preoccupante sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo del salernitano. I dati relativi alle attività ispettive degli ultimi 3 anni evidenziano infatti che in circa un terzo dei controlli effettuati sono stati individuati i lavoratori impiegati in nero, una situazione che conferma la complessità del fenomeno, spesso legato non solo a irregolarità contrattuali ma anche a condizioni di fragilità sociale, abitativa e logistica. Tra le criticità maggiormente evidenziate figurano le difficoltà legate all'accesso ad un alloggio dignitoso, ai trasporti, alla regolarità della posizione amministrativa di molti lavoratori stranieri, elementi che possono aumentare il rischio di sfruttamento. I partecipanti hanno sottolineato l'importanza della prevenzione attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e formazione professionale. È stata ribadita anche la necessità di valorizzare le imprese che operano nel rispetto delle norme.
1: Sarà l'autopsia a fornire le risposte decisive sulle cause della morte della giovane 22enne di Rionero in Vulture, deceduta lo scorso 22 giugno all'ospedale di Melfi dopo aver dato alla luce il suo secondo genito. Sulla vicenda la procura di Potenza ha aperto un fascicolo di indagine con l'obiettivo di ricostruire con esattezza ogni fase del percorso clinico e di chiarire eventuali criticità. Contestualmente è stato disposto l'esame autoptico che dovrebbe essere eseguito nei prossimi giorni, passaggio ritenuto fondamentale per accertare le cause del decesso sopraggiunto dopo un parto cesareo. Il caso ha profondamente colpito la comunità di Rionero in Vulture, dove la giovane donna viveva con la sua famiglia. In queste ore si moltiplicano sui social messaggi di cordoglio e ricordi commossi. Viene descritta come una ragazza solare, gentile e sempre sorridente. Un dolore improvviso che ha lasciato sgomenti parenti, amici e conoscenti che si sono stretti attorno al marito e ai familiari. Sul fronte istituzionale, nelle ore immediatamente successive alla tragedia, sono intervenuti anche il presidente della regione Vito Bardi e l'assessore regionale alla salute Michele Latronico, esprimendo cordoglio e assicurando l'impegno dell'ente nel fare piena luce sull'accaduto. Entrambi hanno sottolineato la necessità di comprendere con precisione quanto avvenuto, annunciando iniziative e verifiche a livello regionale. Parallelamente, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo ha attivato le procedure interne previste per eventi di questa gravità. In una nota, la direzione ha comunicato l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di ricostruire in modo dettagliato l'intero percorso assistenziale, con l'obiettivo di garantire massima trasparenza e chiarezza. L'azienda ha inoltre ribadito la piena collaborazione con la magistratura e con tutte le autorità competenti, mettendo a disposizione tutta la documentazione utile alle indagini in corso.
2: Si è svolta in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati un'audizione nell'ambito del ciclo di incontri informali relativo all'esame del disegno di legge del Governo recante disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. All'audizione hanno partecipato il sindaco di Sala Consilina e l'onorevole Antonio D'Alessio, componente della Commissione Giustizia. Per la prima volta un sindaco è stato convocato per poter esporre in presenza davanti alla Commissione Giustizia della Camera le motivazioni che sono alla base della richiesta di riapertura del Tribunale di Sala Consilina. Nel corso dell'intervento è stata affrontata la questione della soppressione del Tribunale, avvenuta nel 2013, nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria che ha comportato l'accorpamento del presidio al Tribunale di Lago Negro. Sono state anche ripercorse le motivazioni e le criticità legate a tale scelta, evidenziando le conseguenze sul territorio in termini di servizi alla giustizia e presidio di legalità. È stata inoltre sottolineata la particolarità del caso di Sala Consilina, unico tra i tribunali soppressi nel 2013 a essere stato accorpato a una circoscrizione giudiziaria appartenente a un'altra regione, la Basilicata. Sono inoltre state rimarcate le valutazioni contenute in diverse relazioni della DDA che hanno evidenziato un crescente interesse della criminalità organizzata nell'area del Valdidiano, sostenendo come la riduzione della presenza giudiziaria sul territorio possa incidere sulla capacità di contrasto ai fenomeni criminali. È stato inoltre ribadito come gli obiettivi di efficienza e razionalizzazione della riforma non abbiano prodotto i risultati attesi nel caso specifico. È stata quindi richiesta la riapertura del Tribunale di Sala Consilina.
0: Il benessere ha trovato una cornice d'eccezione nelle grotte di Pertosa Auletta, dove si è svolta con grande partecipazione la prima edizione del Wellness Party del Vallo di Diano, un evento innovativo che ha saputo coniugare movimento, salute, crescita personale e convivialità in uno dei luoghi più suggestivi del territorio. L'iniziativa è ideata ed organizzata dalla dottoressa Antonia Delia, professoressa di scienze motorie e specialista del movimento, insieme alla dottoressa Teresa Tafuri, psicologa, psicoterapeuta iscritta ai PUE e sociologa, ha richiamato oltre 50 partecipanti, accomunati dalla voglia di vivere un'esperienza immersiva all'insegna del benessere psicofisico. Con il patrocinio della Fondazione Mida, il Wellness Party ha trasformato le grotte di Pertosa Auletta in un autentico laboratorio esperienziale. Le attività si sono sviluppate per l'intero pomeriggio e sono proseguite fino a sera, alternandosi tra gli spettacolari ambienti interni del complesso carsico e gli spazi esterni. Il programma ha proposto un percorso completo dedicato alla cura della persona, offrendo momenti di movimento, approfondimenti sulle più recenti tendenze del mondo wellness, consulenze personalizzate e preziosi consigli per migliorare il proprio stile di vita. Non sono mancati momenti di socializzazione, con una pericena a base di proposte healthy, esclusivi healthy drink e musica. Grande apprezzamento ha riscosso anche la Painting Experience, un'attività creativa di arte terapia che ha consentito a partecipanti e alle partecipanti di esprimere emozioni e sensazioni attraverso l'arte, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente e originale l'intera esperienza. Tra gli appuntamenti più prezzati della giornata, anche l'esperienza all'interno delle grotte di Pertosa Auletta, che ha rappresentato uno dei momenti più emozionanti dell'intero evento. La conclusione, con una suggestiva meditazione sotto il cielo stellato del solstizio d'estate, ha regalato ai presenti un finale carico di emozione e consapevolezza, perfettamente in sintonia con lo spirito dell'iniziativa. Il successo della prima edizione conferma quanto il territorio del Vallo di Diano e del Tanagro possa diventare palcoscenico ideale per format innovativi, capaci di unire turismo esperienziale, valorizzazione del patrimonio naturalistico e promozione di uno stile di vita sano. L'entusiasmo dei partecipanti e i riscontri estremamente positivi raccolti dalle organizzatrici lasciano già intravedere nuove edizioni del Wellness Party, con l'obiettivo di consolidare un appuntamento destinato a diventare un punto di riferimento per chi desidera prendersi cura del proprio benessere in una location unica al mondo.
3: Il prefetto di Potenza Michele Campanaro ha inoltrato alle componenti del Sistema Provinciale di Protezione Civile le linee guida per la campagna antincendi 2026. Partendo dalle criticità registrate nel contrasto agli incendi boschivi dell'anno precedente, il prefetto ha ricordato che bisogna mantenere costantemente adeguata la capacità di risposta del sistema di protezione civile. L'ondata di calore di questi giorni, che sta interessando anche la nostra provincia con temperature elevate che facilitano l'innesco di incendi, rafforza l'esigenza di assicurare sin da subito il massimo impegno di tutte le componenti del sistema di protezione Protezione Civile nell'azione di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi ed interfaccia, ha sottolineato il prefetto Campanaro. Per quanto riguarda l'attività di prevenzione, il prefetto ha innanzitutto richiamato l'attenzione dei sindaci, quali autorità locali di Protezione Civile, sulla necessità di potenziare l'azione di sensibilizzazione dei cittadini e delle associazioni di categoria, in particolare quelle degli agricoltori e degli allevatori, promuovendo

le corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente. Parallelamente è stata rimarcata l'importanza dell'aggiornamento comunale del catasto delle aree percorse dal fuoco, nonché delle pianificazioni locali di protezione civile per gli incendi in interfaccia e dell'emissione di specifiche ordinanze per attività di prevenzione. Il prefetto inoltre ha rimarcato la necessità che siano previste attività formative ed esercitative, anche congiunte tra tutte le componenti del sistema di risposta agli incendi boschivi, coinvolgendo laddove possibile anche i gestori di servizi pubblici, così che eventuali criticità possano emergere in tempi utili per una loro rapida risoluzione. Tutte le attività descritte dal prefetto nelle linee guida dovranno trovare finalizzazione nell'adeguamento delle capacità di risposta, sia terrestre che aerea, della regione Basilicata. La capacità del sistema antincendio boschivo dipende anche dalle attività di prevenzione strutturale, che per essere efficaci necessitano di essere pianificate ed effettuate con anticipo rispetto al periodo di massima pericolosità. A riguardo, ha proseguito il rappresentante del governo, dovranno essere realizzate le operazioni silvicolturali di gestione, pulizia e manutenzione del bosco, così come gli interventi di riduzione della massa combustibile, in particolare lungo le reti viarie e ferroviarie, confidando che vengano curate specifiche azioni di protezione anche dei siti di interesse archeologico e culturale, in particolare quelli a maggior afflusso turistico. In questo contesto, nei giorni scorsi è stata sottoscritta dal prefetto di Potenza, dal presidente della regione Basilicata e dal direttore regionale dei Vigili del Fuoco la convenzione per il potenziamento del dispositivo antincendio boschivo 2026 degli stessi Vigili del Fuoco nelle macro aree territoriali regionali. Il prefetto ha infine invitato le forze di polizia ad una mirata intensificazione delle attività di controllo del territorio, chiedendo il massimo coordinamento della risposta operativa, anche attraverso le corrette comunicazioni tra le sale operative e le strutture regionali preposte all'attività antincendio.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Oltre 2000 visitatori, circa 120 stand, un successo commerciale di visibilità non solo per l'azienda ma per l'intero Vallo di Diano e probabilmente anche uno spot al Sud Italia che ce la fa. La DFL Gruppo Lamura ha celebrato i suoi primi 50 anni di attività con il Lamura Evolution Day 2026. L'evento ha riunito a Sala Consilina fornitori, rivenditori e partner commerciali in due giornate dedicate al confronto, alle novità di prodotto, alle private label e alle opportunità di business. In un mercato sempre più competitivo, in cui la velocità delle decisioni commerciali è diventata un fattore critico, cresce il valore degli incontri diretti tra distributori, fornitori e punti vendita.

0: Fratelli La Mura hanno ricordato anche il padre, Giuseppe Pinuccio, che creò l'azienda nel 1976, da una piccola bottega di quartiere fino a diventare un punto di riferimento per l'Italia, e le due giornate di sabato e domenica ne sono la dimostrazione. In questo scenario si è quindi inserito il La Mura Evolution Day 2026, l'evento organizzato da DFL nella sede aziendale di Trinità, frazione di Sala Consilina. L'edizione 2026 ha assunto un significato esclusivo, inserendosi nel percorso dei primi 50 anni dell'attività, e si è confermato come un appuntamento strutturato di confronto operativo tra gli attori della filiera. Al taglio del nastro il consigliere regionale Corrado Matera, il sindaco Mimmo Cartolano, il vescovo Antonio De Luca e ovviamente i tre fratelli La Mura, Pasquale, Francesco e Carol. Il cuore dell'evento è stato rappresentato dall'area espositiva progettata per favorire un'interazione diretta tra fornitori e clienti. Per i rivenditori è stata un'occasione concreta per scoprire novità, ottimizzare gli assortimenti e accedere a condizioni commerciali dedicate, mentre per i fornitori l'evento ha rappresentato un'opportunità di dialogo diretto con il mercato. Un evento davvero importante, basti pensare che gli alberghi di tutto il Valdidiano erano stracolmi.
1: Un nuovo strumento per contrastare il caporalato, favorire l'emersione delle situazioni di sfruttamento ed offrire sostegno ai lavoratori stranieri più vulnerabili. È stato presentato in prefettura a Salerno il nuovo sportello multilingue promosso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nell'ambito delle iniziative dedicate alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla promozione della legalità. L'iniziativa nasce da un accordo quadro nazionale tra il Ministero del Lavoro e l'OIM e punta a rafforzare le attività di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo attraverso un servizio facilmente accessibile, grazie anche alla presenza di mediatori culturali. Lo sportello sarà un punto di riferimento per i lavoratori stranieri che spesso, a causa delle difficoltà linguistiche o del timore di possibili conseguenze, faticano a rivolgersi direttamente alle istituzioni. Alla presentazione hanno preso parte tra gli altri il prefetto di Salerno Francesco Esposito, l'assessore regionale al lavoro e alla formazione Angelica Saggese, i rappresentanti delle procure della Repubblica di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, il direttore interregionale del lavoro del Sud presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, i vertici delle forze dell'ordine, il direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, oltre ai rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, le organizzazioni sindacali e del terzo settore. Lo sportello si inserisce nel più ampio percorso avviato dal tavolo provinciale sul contrasto al caporalato, al lavoro sommerso e allo sfruttamento lavorativo, già operativo presso la prefettura di Salerno. Nel corso dell'incontro è emerso un quadro ancora più preoccupante sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo del salernitano. I dati relativi alle attività ispettive degli ultimi 3 anni evidenziano infatti che in circa un terzo dei controlli effettuati sono stati individuati i lavoratori impiegati in nero. Una situazione che conferma la complessità del fenomeno, spesso legato non solo a irregolarità contrattuali ma anche a condizioni di fragilità sociale, abitativa e logistica. Tra le criticità maggiormente evidenziate figurano le difficoltà legate all'accesso ad un alloggio dignitoso, ai trasporti, alla regolarità della posizione amministrativa di molti lavoratori stranieri, elementi che possono aumentare il rischio di sfruttamento. I partecipanti hanno sottolineato l'importanza della prevenzione attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e formazione professionale. È stata ribadita anche la necessità di valorizzare le imprese che operano nel rispetto delle norme.

0: Sarà l'autopsia a fornire le risposte decisive sulle cause della morte della giovane 22enne di Rionero in Vulture, deceduta lo scorso 22 giugno all'ospedale di Melfi dopo aver dato alla luce il suo secondo genito. Sulla vicenda, la Procura di Potenza ha aperto un fascicolo di indagine con l'obiettivo di ricostruire con esattezza ogni fase del percorso clinico e di chiarire eventuali criticità. Contestualmente è stato disposto l'esame autoptico che dovrebbe essere seguito nei prossimi giorni, passaggio ritenuto fondamentale per accertare le cause del decesso sopraggiunto dopo un parto cesareo. Il caso ha profondamente colpito la comunità di Rionero in Vulture, dove la giovane donna viveva con la sua famiglia. In queste ore si moltiplicano sui social messaggi di cordoglio e ricordi commossi. Viene descritta come una ragazza solare, gentile e sempre sorridente. Un dolore improvviso che ha lasciato sgomenti parenti, amici e conoscenti che si sono stretti attorno al marito e ai familiari. Sul fronte istituzionale, nelle ore immediatamente successive alla tragedia, sono intervenuti anche il presidente della regione Vito Bardi e l'assessore regionale alla salute Michele Latronico, esprimendo cordoglio e assicurando l'impegno dell'ente nel fare piena luce sull'accaduto. Entrambi hanno sottolineato la necessità di comprendere con precisione quanto avvenuto, annunciando iniziative e verifiche a livello regionale. Parallelamente, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo ha attivato le procedure interne previste per eventi di questa gravità. In una nota, la direzione ha comunicato l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di ricostruire in modo dettagliato l'intero percorso assistenziale, con l'obiettivo di garantire massima trasparenza e chiarezza. L'azienda ha inoltre ribadito la piena collaborazione con la magistratura e con tutte le autorità competenti, mettendo a disposizione tutta la documentazione utile alle indagini in corso.
1: Si è svolta in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati un'audizione nell'ambito del ciclo di incontri informali relativo all'esame del disegno di legge del Governo recante disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. All'audizione hanno partecipato il sindaco di Sala Consilina e l'onorevole Antonio D'Alessio, componente della Commissione Giustizia. Per la prima volta un sindaco è stato convocato per poter esporre in presenza davanti alla Commissione Giustizia della Camera le motivazioni che sono alla base della richiesta di riapertura del Tribunale di Sala Consilina. Nel corso dell'intervento è stata affrontata la questione della soppressione del Tribunale, avvenuta nel 2013, nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria che ha comportato l'accorpamento del presidio al Tribunale di Lago Negro. Sono state anche ripercorse le motivazioni e le criticità legate a tale scelta, evidenziando le conseguenze sul territorio in termini di servizi alla giustizia e presidio di legalità. È stata inoltre sottolineata la particolarità del caso di Sala Consilina, unico tra i tribunali soppressi nel 2013 a essere stato accorpato a una circoscrizione giudiziaria appartenente a un'altra regione, la Basilicata. Sono inoltre state rimarcate le valutazioni contenute in diverse relazioni della DDA che hanno evidenziato un crescente interesse della criminalità organizzata nell'area del Valdidiano, sostenendo come la riduzione della presenza giudiziaria sul territorio possa incidere sulla capacità di contrasto ai fenomeni criminali. È stato inoltre ribadito come gli obiettivi di efficienza e razionalizzazione della riforma non abbiano prodotto i risultati attesi nel caso specifico. È stata quindi richiesta la riapertura del Tribunale di Sala Consilina.
2: Il benessere ha trovato una cornice d'eccezione nelle grotte di Pertosauletta, dove si è svolta con grande partecipazione la prima edizione del Wellness Party del Vallo di Diano, un evento innovativo che ha saputo coniugare movimento, salute, crescita personale e convivialità in uno dei luoghi più suggestivi del territorio. L'iniziativa è ideata ed organizzata dalla dottoressa Antonia Delia, professoressa di scienze motorie e specialista del movimento, insieme alla dottoressa Teresa Tafuri, psicologa, psicoterapeuta iscritta ai PUE e sociologa, ha richiamato oltre 50 partecipanti, accomunati dalla voglia di vivere un'esperienza immersiva all'insegna del benessere psicofisico. Con il patrocinio della Fondazione Mida, il Wellness Party ha trasformato le grotte di Pertosauletta in un autentico laboratorio esperienziale. Le attività si sono sviluppate per l'intero pomeriggio e sono proseguite fino a sera, alternandosi tra gli spettacolari ambienti interni del complesso carsico e gli spazi esterni. Il programma ha proposto un percorso completo dedicato alla cura della persona, offrendo momenti di movimento, approfondimenti sulle più recenti tendenze del mondo wellness, consulenze personalizzate e preziosi consigli per migliorare il proprio stile di vita. Non sono mancati momenti di socializzazione, con una pericena a base di proposte

0: healthy, esclusivi healthy drink e musica. Grande apprezzamento ha riscosso anche la Painting Experience, un'attività creativa di arte terapia che ha consentito ai partecipanti e alle partecipanti di esprimere emozioni e sensazioni attraverso l'arte, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente e originale l'intera esperienza. Tra gli appuntamenti più prezzati della giornata, anche l'esperienza all'interno delle grotte di Pertosauletta, che ha rappresentato uno dei momenti più emozionanti dell'intero evento. La conclusione, con una suggestiva meditazione sotto il cielo stellato del solstizio d'estate, ha regalato ai presenti un finale carico di emozione e consapevolezza, perfettamente in sintonia con lo spirito dell'iniziativa. Il successo della prima edizione conferma quanto il territorio del Vallo di Diano e del Tanagro possa diventare palcoscenico ideale per format innovativi, capaci di unire turismo esperienziale, valorizzazione del patrimonio naturalistico e promozione di uno stile di vita sano. L'entusiasmo dei partecipanti e i riscontri estremamente positivi raccolti dalle organizzatrici lasciano già intravedere nuove edizioni del Wellness Party, con l'obiettivo di consolidare un appuntamento destinato a diventare un punto di riferimento per chi desidera prendersi cura del proprio benessere in una location unica al mondo.
1: Il prefetto di Potenza Michele Campanaro ha inoltrato alle componenti del Sistema Provinciale di Protezione Civile le linee guida per la campagna antincendi 2026. Partendo dalle criticità registrate nel contrasto agli incendi boschivi dell'anno precedente, il prefetto ha ricordato che bisogna mantenere costantemente adeguata la capacità di risposta del sistema di protezione civile. L'ondata di calore di questi giorni, che sta interessando anche la nostra provincia con temperature elevate che facilitano l'innesco di incendi, rafforza l'esigenza di assicurare sin da subito il massimo impegno di tutte le componenti del sistema di protezione civile nell'azione di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi ed interfaccia, ha sottolineato il prefetto Campanaro. Per quanto riguarda l'attività di prevenzione, il prefetto ha innanzitutto richiamato l'attenzione dei sindaci, quali autorità locali di protezione civile, sulla necessità di potenziare l'azione di sensibilizzazione dei cittadini e delle associazioni di categoria, in particolare quelle degli agricoltori e degli allevatori, promuovendo le corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente. Parallelamente è stata rimarcata l'importanza dell'aggiornamento comunale del catasto delle aree percorse dal fuoco, nonché delle pianificazioni locali di protezione civile per gli incendi in interfaccia e dell'emissione di specifiche ordinanze per attività di prevenzione. Il prefetto inoltre ha rimarcato la necessità che siano previste attività formative ed esercitative, anche congiunte tra tutte le componenti del sistema di risposta agli incendi boschivi, coinvolgendo laddove possibile anche i gestori di servizi pubblici, così che eventuali criticità possano emergere in tempi utili per una loro rapida risoluzione. Tutte le attività descritte dal prefetto nelle linee guida dovranno trovare finalizzazione nell'adeguamento delle capacità di risposta, sia terrestre che aerea, della regione Basilicata. La capacità del sistema antincendio boschivo dipende anche dalle attività di prevenzione strutturale, che per essere efficaci necessitano di essere pianificate ed effettuate con anticipo rispetto al periodo di massima pericolosità. A riguardo, ha proseguito il rappresentante del governo, dovranno essere realizzate le operazioni silvicolturali di gestione, pulizia e manutenzione del bosco, così come gli interventi di riduzione della massa combustibile, in particolare lungo le reti viarie e ferroviarie, confidando che vengano curate specifiche azioni di protezione anche dei siti di interesse archeologico e culturale, in particolare quelli a maggior afflusso turistico. In questo contesto, nei giorni scorsi è stata sottoscritta dal prefetto di Potenza, dal presidente della regione Basilicata e dal direttore regionale dei Vigili del Fuoco la convenzione per il potenziamento del dispositivo antincendio boschivo 2026 degli stessi Vigili del Fuoco nelle macro aree territoriali regionali. Il prefetto ha infine invitato le forze di polizia ad una mirata intensificazione delle attività di controllo del territorio, chiedendo il massimo coordinamento della risposta operativa, anche attraverso le corrette comunicazioni tra le sale operative e le strutture regionali preposte all'attività antincendio.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Ace, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
1: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
0: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale.
0: Non perderlo!

0: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa seconda puntata dedicata a Aldo Moro, seconda puntata del sequestro e omicidio del leader politico della Democrazia Cristiana. Ne parliamo anche oggi con i miei ospiti in studio, partendo dall'ospite ormai fisso, collaboratore di Diritti e Misteri, Alessandro Ceci, docente universitario. Bentornato Alessandro.
1: Grazie.
0: È entrato ospite anche la scorsa puntata il dottor Pietro Mazzucca, bentornato anche a lei dottor Mazzucca,
2: e
0: naturalmente l'avvocato Mario Cappalonga, bentornato anche lei avvocato.
1: Grazie,
0: abbiamo
1: buonasera.
0: In collegamento in studio come la scorsa puntata il generale Antonio Cornacchia, bentornato generale. Mi sente?
3: Non c'è il generale.
0: C'è qualche problema col collegamento col generale. Intanto abbiamo visto il video d'apertura, un video giusto per ricordare quello che stiamo parlando. Era, lo voglio ricordare, il 16 marzo del 78, per cui questo mese ricorre l'anniversario dell'azione che ha portato al sequestro e omicidio di Aldo Moro. Io partirei come sempre da Alessandro Ceci. Alessandro, insomma, la scorsa puntata abbiamo visto uno scenario anche un po' diverso rispetto a quello che siamo abituati a sentire sul sequestro Moro. Poi ridarò la parola anche al dottor Mazzucca, che insomma, ci ha svelato delle cose che ancora non erano di nostra conoscenza. Ecco, insomma, quanto secondo te l'azione di

0: Moro, politica di Moro, con l'apertura al centro-sinistra e al PC, ha contribuito al sequestro e all'omicidio del leader della Democrazia Cristiana?
1: Dal mio punto di vista, che è un po' diverso da quello che abbiamo ascoltato l'altra volta, è molto, moltissimo, anzi è stata una scelta determinante quella del compromesso storico, perché come si diceva anche nel filmato dell'altra puntata, se si fosse realizzato questo intervento del Partito Comunista nel governo, i ministri comunisti sarebbero venuti a conoscenza dei segreti militari che gli italiani avevano, specie della dislocazione delle basi nucleari americane in Italia. Ora, sappiamo nello schema logico generale che il mondo era stato diviso in due parti e che erano stati costruiti due stati cuscinetto in cui era possibile tutto, uno dalla parte dell'Unione Sovietica, allora, che era la Jugoslavia, dall'altra, da parte dell'Occidente, c'era l'Italia, che aveva il più importante Partito Comunista di Occidente. Non dimentichiamo che il Partito Comunista in quell'epoca storica faceva ancora parte del Cominform. Ora, per chi non lo sa, il Cominform era l'organizzazione NATO dell'Unione Sovietica. Il Partito Comunista faceva parte del Cominform e quindi era proprio una spina nel fianco rispetto allo schema logico della divisione di Yalta. Quindi questa strada era chiaramente sbagliata. Moro l'ha perseguita sullo schema dei socialisti del centro-sinistra che aveva fatto precedentemente con Nenni e con i socialisti, con De Martino in realtà e con i socialisti, seguì quella strada, ma i socialisti come partito politico erano già stati assorbiti nella cultura politica dell'Occidente, perché c'erano i socialdemocratici tedeschi, per esempio, c'era Mitterrand in Francia, per esempio, c'era un'area socialista che si distingueva molto dall'apporto dei comunisti. Invece il Partito Comunista Italiano era ancora un partito comunista, diciamo, catalogato come partito comunista diciamo filosovietico
2: ortodosso,
1: tant'è vero che si lega normalmente nella letteratura politologica l'assassinio di Moro all'attentato che ci fu a Berlinguer, cioè è come se da una parte l'Occidente avesse regolamentato le sue questioni con il leader di riferimento che era Moro, dall'altra parte l'Unione Sovietica regolamentava le sue questioni con il leader del Partito Comunista che era Berlinguer per evitare questo incontro. E il dato politico importante è che dopo l'assassinio di Moro il compromesso storico non c'è stato. Il che significa che Moro era considerato complessivamente il punto di riferimento per questo nuovo progetto politico. Assassinato Moro, c'è stata l'astensione esterna del Partito Comunista al governo Andreotti, poi finito rapidamente, e l'ipotesi del Partito Comunista al governo non si è mai più frequentata nel dibattito politico italiano. Quindi dal mio punto di vista, ho sentito anche l'altra volta che parlavamo dell'energia, ma dal mio punto di vista l'attentato di Moro è circoscritto a questa ipotesi politica italiana che non permetteva all'Italia di essere autonoma nelle
0: scelte. Io vorrei dare il benvenuto anche al generale Antonio Cornacchia. Generale, mi sente? Generale?
3: Sì, sì.
0: Ecco, bentornato in trasmissione, ci eravamo persi un attimino con i collegamenti.
3: Sì, sì.
1: Importante però,
0: ecco, sì,
1: è questo qua. Non dobbiamo dimenticare questa prassi politica. I presidenti del Consiglio nominati, prima di presentare la lista dei governi, andavano sempre in America a chiedere l'autorizzazione della struttura del governo. Anche Moro era andato in America prima della formazione del governo Andreotti e gli americani gli dissero chiaramente che lui non avrebbe dovuto continuare su quella strada, perché in quel periodo storico i premier italiani per fare la composizione politica del governo avevano comunque bisogno dell'autorizzazione degli Stati Uniti d'America, se no non avrebbero mai potuto farla.
0: Tra l'altro venne minacciato e poi si confidò con un suo collega.
1: Si confidò con il collega all'università. Dicendo... tornò prima di corsa, tutto torno, adesso esatto, non entro nel dettaglio.
0: Si confidò col collega e mi hanno minacciato di morte e poi di fatto è successo. Ma io vorrei passare a al dottor Mazzucca adesso.
4: Io, velemente.
0: No, io ricordo che la volta scorsa...
4: Mi riesce difficile.

0: Non sorridere, non per carità, rispetto massimo per gli amici, però che si dovesse andare in America per chiedere il beneplacito è vero, ma prima dell'America bisognava passare dalla City di Londra, perché, lasciatemelo leggere questo qua, Moro era implicato per carità, no, era l'artefice di quello che, a parte l'accordo Moro con l'accordo con l'OLP, di quello che quando c'è stata la crisi energetica nel 73 ha portato l'energia e il petrolio in Italia a un costo bassissimo grazie ad accordi particolari fatti, che sono quegli stessi che aveva fatto più o meno Mattei. Ma quello che Moro non aveva capito, non aveva saputo, che c'è stato un traffico clandestino di prodotti petroliferi dal 73 al 79 che interessò l'intero nord Italia, dalla Lombardia al Veneto, dal Piemonte alla Liguria, e che il generale Lopreti era a capo del servizio della formazione della Guardia di Finanza, quindi continuavo a dire i generali, i militari, quello che...
1: Questa di che è questa dichiarazione?
0: Absit iura verbis, caro generale, però... In Italia quando si parla da De Lorenzo in poi c'è qualcosa che ci sentiamo male tutti quanti, ci viene il mal di stomaco. E a un certo punto c'era implicato in questo traffico di petrolio, senza accise, anche Sereno Freato, per anni segretario personale dell'onorevole Moro.
1: Dottor Mazzucca, chi è che ha fatto queste dichiarazioni? Eh? Non si è capito chi ha fatto queste dichiarazioni?
0: Non solo dichiarazioni, sono fatti che sono venuti fuori dagli atti giudiziari.
1: Ecco, perfetto. Okay.
0: Ad atti giudiziari.
1: Era per capire, però non c'era.
0: Per cui, questo è importante, che il petrolio e l'energia sono da sempre stati, poi magari in altre occasioni parleremo anche della simbologia nelle morti, di alcune morti eccellenti che hanno la firma del Star Oil, per esempio. Allora, queste cose bisogna dirle, perché gli atti giudiziari non è che, sì, vengono pubblicizzati a spezzoni, o perlomeno enfatizzano quelli che interessano, gli altri no. La cosa importante è che con la morte di Aldo Moro finisce la prima Repubblica fatta di statisti e di persone che avevano comunque capacità di guardare al dopodomani. Dopo si è passato ad amministratori delegati, conto terzi, come oggi abbiamo gli amministratori conto terzi, che finiscono i partiti, perché oggi sul partito c'è il nome di qualcuno, sì, ma oggi, e tante altre cosette.
1: Io volevo farle un'altra domanda. Allora, Fiore, un ex membro del comando che rapì Aldo Moro e uccise la scorta, disse che in via Fani c'erano persone che non conosceva addirittura, che c'erano altri a gestire tutta la vicenda.
0: Nella vicenda Moro ci sono tante persone che non sono venute fuori rispetto a quello che è il loro ruolo vero. Anche i fotogrammi sono spariti e non si sa perché. Ma è chiaro che l'andrangheta calabrese, o perlomeno i vertici, sapessero esattamente cosa stava per succedere, esattamente come tante altre persone. Cioè, lo sapevano tutti, tranne che Moro, probabilmente. Questo è il dato esatto. Che quella mattina a Via Fani ci mancava soltanto il set cinematografico, ma c'erano tutti. C'erano tutti.
1: Io volevo chiedere una cosa al generale, Mazzucca. Generale, mi sente?
2: Sì.
1: Allora, abbiamo visto nella puntata precedente quella che è stata l'azione poi del sequestro e l'omicidio della scorta di Aldo Moro. Secondo lei, da militare, da carabiniere, da generale, da uomo che ha condotto indagini, ha visto decine di conflitti, ricordo che lei è stato quello che ha arrestato Vallanzasca con Cutelli, eccetera, per cui, insomma, un uomo di un'esperienza notevole. Secondo lei è possibile fare un'azione di guerriglia come quella, un'azione militare come quella, sparare tanti di quei colpi senza riuscire a ferire l'onorevole Moro?
2: Senta un po', io questo non me lo sono mai chiesto, perché la mia attenzione nei 55 giorni, purtroppo sono fatidici quei 55 giorni, che si cercava di liberare Moro, e naturalmente le ricerche sono state a 360 gradi e oltre, L'unico a non sapere, l'unico, ripeto, a non sapere dove stesse Moro era il sottoscritto, perché non volevano che Cornacchia venisse a conoscenza, non perché io fossi qualcuno speciale, assolutamente, ma io perché faccio queste affermazioni? Perché io mi sono servito, dato che si parla della mafia, della

0: che poi io ero in contatto anche con l'onorevole Benito Cazzola e lui si è servito anche di questi due personaggi e questi due personaggi ci hanno riferito dove a Cazzola. Cazzola ha detto al ministro, il ministro interni ha richiamato Cazzola di smettere di disturbare. Io dal canto mio ho cercato anche di far pervenire a Cossiga e con Cossiga io ci ho parlato pure e addirittura è stato anche il generale Dalla Chiesa un protagonista al riguardo, che io non perché per carità lui era il generale dei carabinieri, però non aveva degli incarichi speciali per poter fare il blitz. Lui comandava perché era un leone in gabbia e allora dopo, dal momento che l'hanno risollevato dall'incarico in Piemonte perché aveva fatto quello che ha fatto e i politici hanno avuto paura che andasse oltre, allora che cosa hanno fatto? L'hanno messo alle carceri speciali, ai servizi delle carceri, quindi non aveva uomini a disposizione, però lui dalle carceri è venuto a conoscenza dove stesse Moro. A me ovviamente non l'ha detto perché non dipendevo da lui. Io incominciai a dipendere da lui il 9 agosto, dopo 90 giorni che avevano ammazzato Moro. È strano perché non gli hanno dato l'incarico il 16 di marzo, quando fu sequestrato, dal momento che dalla Chiesa aveva dimostrato di saperci fare? Punto interrogativo. E questo non me lo sono chiesto soltanto
1: perché,
0: io.
1: Perché secondo lei, generale?
0: Com'è?
1: Perché secondo lei, si sarà fatto un'idea?
0: Perché?
1: Secondo lei non le hanno dato questo incarico da subito? Si sarà fatto un'idea?
0: Non ho capito.
1: Perché questo incarico non gli è stato dato subito? Si sarà fatto un'idea?
0: Perché Dalla Chiesa non era malleabile, non era un duttile Dalla Chiesa. Tanto è vero che in virtù di questo, Dalla Chiesa c'è un particolare che forse nessuno l'ha detto, nessuno lo sa. Quando abolirono sia il nucleo dei carabinieri sia anche quello della polizia a Torino, ebbene gli uomini che facevano chiamarono così che chiamò entrambi, Santillo e Dalla Chiesa, al Ministero degli Interni, dove furono istituiti i cosiddetti comitati di crisi, due in modo ufficiale, il terzo non si è mai saputo, poi si è saputo ovviamente. Ebbene, questi qui senza incarico, allora sul suggerimento di entrambi questi due personaggi, polizia e carabinieri, generale e Santillo, disse: senta un po', perché non facciamo venire anche del personale che ci siamo serviti a Torino?
1: Generale,
0: e hanno portato una quindicina di carabinieri, un quartiere di poliziotti che erano all'altezza della situazione, perché avevano già operato a Torino, c'erano una certa esperienza. Ebbene, quelli della polizia sono stati messi a fare i piantoni. E i carabinieri, quando se ne sono accorti che non gli potevano fare il carabiniere, fai il piantone perché si sarebbero ribellati contro il proprio generale, il loro generale, allora dice: generale, noi abbiamo lasciato le famiglie, noi ce ne andiamo. E se ne andare, nessuno fiatò. E perché?
1: Generale, le chiedo scusa.
0: Questo modo di agire da parte dei vertici.
1: Generale.
0: Ebbene, allora, quando il generale, ritorno al discorso di prima, venne a conoscenza, quando appunto stava alle carceri, dove stesse Moro, andò prima a Cossiga.
1: Generale, mi scusi, non voglio interromperla, ma dobbiamo andare con la pubblicità. Fra due minuti riprendiamo il discorso con lei.

0: Ecco, dottor Mazzucca, insomma, il generale stava dicendo delle cose, poi torniamo anche da lui, stava dicendo delle cose abbastanza interessanti, anche piuttosto inquietanti. Lei come la vede sta sorta di confessione del generale?
1: Allora, io vorrei sottolineare un attimo la figura del generale della Chiesa, che per me è un'icona, è una persona che aveva capito tutto. Non so come hanno fatto a fermarlo, indipendentemente dalle ultime vicende. Perché a fine di questa, dei 55 giorni, dopo qualche anno, assieme a Mino Pecorelli, si reca in Borghese, autista Mino Pecorelli, in un carcere piemontese, dove il maresciallo in candela gli consegna il memoriale Moro originale, cioè l'intero, perché ancora oggi l'intero memoriale Moro, cioè ci sono delle agende e agende, ci sono agende che spariscono quando
0: una
1: devono sparire,
0: sparite.
1: E ci sono quelle che si troveranno, quelle tipo Draghi, che ci sarà sempre,
0: quelle per tutti,
1: quella di Borsellino, Moro e altri, insomma, praticamente che non si troveranno mai. Eppure questa persona eccezionale, sia lui che Pecorelli hanno fatto una brutta fine, si sono recati in estremo silenzio, senza fare pubblicità, in questo carcere. Erano preso questo plico sigillato, che era nei bagni, pare, nelle fogne, non so esattamente, non c'ero. Lo portano a fare fotocopiare. Insomma, in qualche modo si pensa che dalla Chiesa non lo abbia consegnato tutto, o perlomeno aveva intenzione di consegnarlo tutto, ma voleva fare qualche altra indagine. Secondo me, questo è un mio pensiero. E questo l'ha portato alla morte. Perché quando, ragioniamo un attimo sulla morte della Chiesa per un secondo. Dalla Chiesa è un generale elegante, un'eleganza militare, come solo i militari sanno essere, anche se era prefetto quando è successo l'evento. In pochi sapevano che lui non portava nelle tasche né chiavi, né documenti, né nulla, perché la divisa doveva essere perfetta, perché i servitori dello Stato, con quell'eleganza, con quell'intelligenza, sono così, perfetto, chapeau. C'era la moglie, c'era un addetto, quindi evidentemente, probabilmente, penso che le chiavi di casa, potesse la moglie, non lo so. Dove abitava dalla Chiesa? A Palermo, in un appartamento, in un immobile, all'interno della prefettura, ma soprattutto come prefetto, è diverso da essere generale, il prefetto non ha i poteri di un generale dei carabinieri che ha dei poteri veramente importanti, un prefetto è molto più dimensionato, quindi evidentemente secondo me stava facendo delle indagini per conto suo per poter arrivare ad avere una soluzione completa.

0: bene viene ucciso in quel modo che sappiamo dalla Chiesa, e dentro un'ora c'è qualcuno che è riuscito a entrare nella sua abitazione, nella prefettura, con le chiavi ha aperto la cassaforte e ha rubato tutto. Cosa c'era in quella cassaforte? E come fa una persona normale a entrare in un appartamento, nella prefettura, con una prefettura qualsiasi, ma quella di Palermo in maniera particolare, nell'alloggio della Chiesa in particolare? Ecco, questi sono gli enigmi veri sui quali dobbiamo capire. Ha toccato lui il memoriale del Moro, e la stessa cosa ha fatto Mino Pecorelli, la stessa fine.
1: Avvocato Capalonga, insomma, tra quello che ha detto il generale e le affermazioni adesso del dottor Mazzucca, insomma, è sempre più intricata questo caso Moro.
2: Allora, io sarà poi, che poi sono abituato...
1: Scusa, poi vorrei leggere anche alcune dichiarazioni, alcune risposte a un'intervista di Alberto Franceschini, insomma, che aprono proprio a questi scenari, appunto, che stava dicendo il dottor Mazzucca.
2: Io purtroppo per deformazione professionale sono abituato a ragionare sui documenti, su fatti e su prove. Quando non ci sono documenti, fatti o prove, soprattutto i documenti, possiamo con il nostro pensiero arrivare sulla Luna e nessuno può dirci alcunché. Sotto il profilo strettamente politico, per quel poco che ho letto, sentito, eccetera, eccetera, c'è una cosa che secondo me viene sempre un po' sottaciuta. Che le Brigate Rosse nascono a sinistra, probabilmente in seno al Partito Comunista Emiliano più che Romagnolo, e muoiono a sinistra. Sembra quasi che gli obiettivi delle Brigate Rosse, al di là dell'onorevole Moro, del presidente Moro, se andiamo a guardare Vittorio Bachelet, era un democristiano della corrente di sinistra. Rammento quando uccisero o ferirono il professor Gallo, che insieme a un pool di altri giuristi stava redigendo il nuovo codice procedura penale, poi venuto alla luce con il ministro Vassalli, un codice abbastanza all'avanguardia, che si distaccava completamente dal rito inquisitorio per passare al rito accusatorio. Quindi gli obiettivi delle Brigate Rosse sono sempre stati soggetti che sicuramente erano dei progressisti. Moro si dice fosse l'uomo del fare, Andreotti si dice fosse l'uomo dell'attesa, perché tanto tutto si risolve. Secondo alcuni la politica italiana era, essendo l'Italia in un sistema di alleanze, più rappresentata da Andreotti e meno da Aldo Moro. Non dimentichiamoci che i maggiori informatori delle forze di polizia sono sempre stati, quando il Partito Comunista aveva la sua territorialità, addirittura sezioni nei quartieri e su strade precise di quartieri, le forze dell'ordine so che si rivolgevano al Partito Comunista per avere notizie.
1: Sì, ma io vorrei tornare al sequestro Moro, perché sennò deviamo anche dal discorso.
2: No, questo per concludere.
1: Per tornare un po' agli estranei a questa azione militare. Lo stesso Franceschini, che poi il fondatore, assieme a Renato Curcio, proprio a Reggio Emilia, da una frangia del ex PC, ex CGL, dice: Valerio Molucci e Mario Moretti avevano rapporti con altri, rapporti mai chiariti. Dice anche: qualcun altro voleva Moro morto, Aldo Moro era pericoloso per una serie di soggetti. E poi dice, rispondendo a un'altra domanda, se le BR fossero state strumentalizzate, dice: c'era qualcuno dietro che muoveva le file. La nostra storia è durata 20 anni, ha avuto una serie di relazioni a livello europeo, è impossibile che non sia stata monitorata dai servizi segreti e dai servizi segreti europei. Il nostro gruppo era quello più radicato socialmente, ci sono state operazioni diverse e di diverso tipo da parte di soggetti, diciamo così, extra istituzionali. Insomma, lo stesso Francesco.

0: Skinny di fatto sta conferma quello che poi è stato detto qui, no? Che in questa azione forse c'era qualche BR, ma c'erano anche altri personaggi che non appartenevano assolutamente alle Brigate Rosse. Mi sbaglio, dottor Mazzucca?
1: Le Brigate Rosse erano un paravento, erano infiltrate tutte. Molti che chiamano brigatisti erano agenti infiltrati, quelli al vertice. Per cui è inutile che andiamo su questo. Io ci ho messo un punto interrogativo qui, perché evidentemente le Brigate Rosse come struttura non c'entra nulla, proprio perché la struttura vera purtroppo è all'interno degli apparati, chiamiamoli statali, non deviati, perché sapevano tutto tutti. Qual è questo deviato? Ci stavano queste tre organizzazioni, abbiamo citato la Gladio, Noto Servizio Anello e UAR, che erano in grado di fare tutto. In più, le nostre forze di polizia addestrate in quegli anni avevano scoperto esattamente dove era Moro e quello che stava succedendo, lo sapevano, sono state fermate. Ma chi può fermare le forze di polizia italiane se non il governo, che a sua volta viene fermato da un organismo superiore?
0: Beh, di fatto il generale l'ha detto.
1: Insomma, vabbè, no? Questo è.
0: Parole sue.
1: Però c'è un fatto importante. I famosi depistaggi che sono stati fatti con la complicità di tutti. Questa è la tragica verità. Il depistaggio con la complicità di tutti. Non si è alzato uno a dire, ma scusatemi, cosa seduta spiritica, cosa stiamo dicendo? Oppure quel comunicato fatto, che lo leggo per cose, dal criminale simpatizzante brigatista Antonio Ciccherelli, che era un falsario della banda della Magliana, che aveva fatto quel comunicato strano, che sapevano tutti che era un comunicato falso. Perché andare dietro a queste cose? A chi serviva? Cui prodest? Ecco, queste domande, non c'è stato nessuno oggi che dava queste domande. A chi ha giovato questo sistema di depistaggio? In questo caso, come in tanti altri casi, a quali apparati dello Stato ha giovato?
2: A nessuno.
1: Questo è.
0: Ecco, poi in Italia, Alessandro, siamo...
1: E poi quei quattro personaggi del miracolo di Lourdes. Perché chiamiamolo seduto spirito? Del miracolo di Lourdes, perché ci stava Andreatta, che da preside dell'Università di Cosenza ha fatto il ministro, poi abbiamo visto l'81 cosa ha combinato con la lettera alla Banca d'Italia. Prodi, non c'è bisogno di presentarlo, sappiamo cosa è diventato. Il terzo era Baldassare, è diventato ministro pure lui. Il quarto, poveraccio, c'era Chloe, che è diventato sottosegretario. Quattro sconosciuti che diventano Don Bot per miracolo, ecco perché è De Lourdes. È successo questo. Perché cosa? Per una seduta spiritica. Ma questo stiamo scherzando o ce lo continuiamo a dire ancora dopo 46 anni? Chi è stato che ha dato l'ok? A chi ha giovato? Queste domande sono pietre miliari.
0: Secondo lei, a chi ha giovato?
1: Beh, non possiamo dirle con estrema certezza, però ci sono ampi strati della Chiesa, dell'ambito cattolico, per esempio, che hanno gioito, tipo si dice il Cardinal Siri, per esempio, che Moro, che era il pupillo di Paolo VI, a sua volta... pare che avesse degli scheletri nell'armadio, per cui tanta...
0: Non si è battuto molto neanche Paolo
1: VI. Non poteva, più di tanto, perché aveva degli scheletri, al di là della sua vita privata e personale, ma di altre cose, di una lettera scritta a un cardinale. Vabbè, questo ne possiamo parlare in altra sede, in un'altra puntata, per carità. C'erano ampi strati di quello che era il potere, ancora oggi importante in Italia, che è quello... che fa capo oltre il Tevere. È questo che è importante, perché poi diciamo i servizi, diciamo, la figura
0: quindi
1: centrale che
0: lei
1: c'è in Italia,
0: di un ruolo del Vaticano. Lei parla di un ruolo del
1: fuori.
0: Vaticano.
1: E loro
0: chiari.
1: Sono all'interno di questa cosa pure.
0: Diamo il nome alle cose.
1: Certamente.
0: Generale. Generale, mi sente?
3: Sì.
0: Allora, secondo lei, ascoltando le affermazioni del dottor Mazzucca, che ruolo può aver avuto il Vaticano in tutta questa vicenda?
3: Il Vaticano ha avuto un ruolo importantissimo. A dubbio fas, qualcuno in precedenza

0: Senza le famose parallele convergenti. Un conto era Paolo VI, che era purtroppo solo e pensava a salvare il suo amico Aldo Moro e l'ha fatto veramente impegnandosi di prima persona, e questo lo posso dire perché ho avuto modo di constatarlo de visu. E poi c'era l'altro apparato che, se posso soffermarmi su questo particolare, io quando mi resi conto che Moro non sarebbe ritornato a casa sua, quindi vivo, erano le 19.30 del 6 maggio, cioè prima che poi lo trovassi morto, a Castel Gandolfo. Io andai con Don Cesare Curione, che era l'ispettore generale del cappellano dei carceri d'Italia, con padre Enrico Zucca, che era il cappellano dell'Anello, tanto per intenderci. Andammo lì, io non ho visto il Papa, perché già stava lì alla sede pontificia d'estate, già stava lì il 6 maggio, e c'era il suo segretario Pasquale Macchi, che è morto qualche anno fa. Ebbene, mi presentò Giulio e dice: questo è il colonnello Cornacchio, si sta interessando di Moro. E allora mi fecero vedere i 10 miliardi di lire, però in dollari. Dopodiché ci fu una telefonata alle 7.35, ovviamente i cellulari non esistevano, il buon segretario particolare del Papa andò a rispondere, ritornò più pallido di quelle che era nella norma, rivolgendosi a Don Cesare Curione, dice: Monsignore, ci hanno proibito di versare il riscatto. Io come carabiniere ovviamente per istinto stavo dicendo: ma chi è che l'ha chiamato? Però mi fermai e chiesi a me stesso, naturalmente senza col pensiero, fino a che punto Cornacchia oggi è un ospite gradito?
1: Generale, disse chi l'affermò il pagamento del sequestro? Chi è che diede
0: allora,
1: l'ordine?
0: E allora,
1: no, scusi generale, scusi. Lei sa chi diede l'ordine di fermare il pagamento del riscatto? Gli è stato fatto qualche nome?
2: Ma qual è il riscatto?
1: Gli è stato fatto qualche nome?
0: Non ho capito.
1: Lei è venuta a conoscenza di chi è stato l'uomo, il personaggio che poi ha fermato il pagamento del riscatto, che non ha permesso che il riscatto venisse pagato? Gli è stato fatto qualche nome?
0: Il riscatto non è stato pagato, è stato precluso di versare il riscatto. Il segretario Pasquale Bacchi ha avuto la telefonata e dice di non versare il riscatto. E così si è rivolto a padre. Quindi a questo punto, quando siamo usciti,
1: da dove è partito lui?
0: Io l'ho preso con Don Generale, gli ho chiesto: Monsignore, eri tu a chiedere al tuo collega, Monsignore, ma chi è che l'ha telefonato? Dice: ma sai, anch'io mi sono trovato in difficoltà.
1: Ho capito.
0: E allora dopo due giorni, l'8 mattina alle 10, io ho chiamato Don Cesare Curione e ho detto: Don Cesare, vuoi sapere da dove è venuta quella telefonata? Dice: sì, da chi? Dalla loggia di Cristo Re in Paradiso. Ah, è venuto dal Vaticano, quindi il Vaticano al suo Papa ha proibito di versare il riscatto l'ho sacramentato anche nel mio libro.
1: Perfetto, generale, adesso la devo fermare un attimino perché andiamo in pubblicità, che siamo già in ritardo. Fra due minuti ci ricolleghiamo con lei.

0: Ecco Alessandro, insomma, io vorrei fare ricostruire queste cose che poi ha detto il generale. Insomma, io non ricordo questi 10 miliardi
1: No,
0: di.
1: nemmeno io ho mai sentito parlare di questo riscatto in soldi. C'è stata una trattativa invece sui detenuti, no? Si dice sia stata portata avanti anche dalla Chiesa, però io di soldi in tutta questa vicenda, in termini di riscatto, non ho mai sentito parlare. Magari il generale c'ha altre notizie che io non ho.
2: Forse aveva
0: Ma io
2: raccolto.
0: vorrei chiedere, ecco, vorrei.
1: No, aveva raccolto i soldi, ma il problema era lo scambio doveva essere fatto, nessuno scambio politico
2: Sì, era padre
0: esatto,
2: Zizza
0: loro avevano
2: che lo
0: chiesto
2: voleva
0: lo scambio
2: fare tutto.
0: politico, avevano
1: Con i
0: chiesto la
1: prigionieri, no,
0: liberazione
1: perché
0: di
1: sempre
0: due
1: lì è il punto.
0: o la chiusura
3: Che
0: dell'asilo.
3: costituiva il
2: Padre Zizza afferma.
1: riconoscimento. Sempre lì, scusate, sempre lì è il punto. L'attentato terroristico, il sequestro terroristico, l'azione dei terroristi è sempre comunque un'azione politica, perché i terroristi non sono criminali
0: Esatto.
1: normali come la criminalità organizzata o i rapinatori. I terroristi sono soggetti politici e quindi hanno sempre un comportamento politico di riferimento. Tutti i terroristi al mondo, da quando si sono costituiti ad oggi, la differenza fra gli assassini, proprio come setta, e i terroristi sta tutta quanta lì, che il
0: Certo.
1: terrorista compie un atto politico e l'atto politico ha dei connotati nella sua
0: Esatto.
1: dinamica che sono totalmente diversi da quelli che possono compiere.
0: L'obiettivo è politico, non
1: L'obiettivo è
0: arricchirsi,
1: politico,
0: non
1: ma non
0: arricchirsi
1: solo il
0: naturalmente.
1: terrorista politico, questo è un altro punto importante. Per esempio anche tipo i fedayeen di Yasser Arafat mirano sempre ad una cosa a cui noi non pensiamo mai, che è il consenso politico. Noi interpretiamo il consenso politico nei meccanismi di voto, per cui il nostro consenso politico è basato sul voto che uno prende. Il terrorista pensa di essere un'avanguardia rivoluzionaria, nel caso delle BR, e di portare dietro verso la rivoluzione l'intero popolo. Quindi ha bisogno del consenso politico del popolo. Ecco perché fa i comunicati e dice: quello era un delinquente, ho attaccato gli americani, ho fatto questo. Fa tutto questo per avere attorno a sé un consenso politico, per stringere un consenso politico della sua parte politica. Quindi l'azione di un terrorista politico è totalmente diversa. Non agisce mai un terrorista politico in base alla sua psicologia. Agisce sempre in funzione del suo ruolo. Se Bin Laden non faceva gli attentati, ammazzava Bin Laden. Tant'è vero che quando Bin Laden è voluto diventare soggetto politico, il Pakistan l'ha fatto prendere. Quindi,

0: C'è una proprio tipologia di comportamento e le Brigate Rosse non avrebbero mai accettato come soggetti politici. Poi dobbiamo discutere, giusto, sono d'accordo, che cosa erano le Brigate Rosse in quel momento, se erano ancora, quelle di prima, se erano cambiate. Per esempio Franceschini, che tu hai citato, uscito di galera, ha scritto un libro con Priore, con Rosario Priore, che era giudice, che era magistrato anche del sequestro Moro, il quale dichiara che le Brigate Rosse erano state totalmente epurate di alcune anime, l'anima emiliana per esempio, quella che si legava di più alla Resistenza, o l'anima padovana che si legava di più all'università Curcio Maracagol. Quell'area lì, dice Franceschini, era stata totalmente eliminata per lasciare come nucleo centrale decisionale l'area milanese che faceva capo a Moretti, quella industriale, cosiddetta sindacale.
1: Che è poi una delle figure più controverse.
0: Che è una figura controversa, poi specialmente nei rapporti fra Moretti e questo personaggio particolare che si chiama Simeoni,
1: bravo.
0: Che era quello che sostanzialmente, di cui Craxi parlò del grande fratello, esatto. C'era dietro un grande fratello e così via. Oh, però insisto su questo punto, dopo 45 anni la dinamica complessiva di questa cosa è sostanzialmente difficilissima da costruire. Ciò che interesserebbe noi discutere in generale in Italia è la funzione politica di Aldo Moro, che è stata fino adesso, anche per il caso dei Brigate Rosse, non interpretata e che pure invece è alla base del deficit democratico della politica italiana. Questo è un punto della democrazia italiana, questo è un punto fondamentale. Faccio un esempio brevissimo. Aldo Moro, nel famoso discorso che fece all'Assemblea della Democrazia Cristiana, prima di avere la maggioranza che votasse favorevolmente al compromesso storico, cioè l'accordo con i comunisti, fece il famoso discorso che cambiò le maggioranze in platea nel discorso. In quel discorso sostenne una cosa molto precisa, che è questa: noi dobbiamo portare i comunisti al governo con noi perché dobbiamo consolidare il nostro potere. L'obiettivo del compromesso storico non era l'alternativa alla classe dirigente che per 60 anni aveva governato l'Italia, era il consolidamento di quella classe dirigente. E questo è il deficit profondissimo della democrazia italiana, che è l'unica democrazia al mondo che dal 1948 fino al 1994 ha avuto sempre le stesse persone, lo stesso ceto politico cosiddetto, a governare quella democrazia. L'obiettivo di Moro era consolidare quel ceto politico, non la trasformazione italiana, era avere il Partito Comunista dalla parte loro, perché diceva siamo in tempi nuovi, le forze popolari devono unificarsi, eccetera, eccetera, per consolidare il ceto politico tradizionale. Questo è un punto centrale, perché è il punto di degenerazione principale della democrazia italiana.
1: No, io vorrei aggiungere tra l'altro quello che fu lo scontro che ci fu anche all'interno delle Brigate Rosse, e poi la paura di Franceschini e di quelli incarcerati.
0: Le Brigate Rosse
1: che fecero un appello dicendo liberatelo, perché loro avevano paura di essere assassinati a loro volta all'interno del carcere, come è successo alla Baader-Meinhof.
0: Esattamente, no? Ma le Brigate Rosse avevano in realtà inizialmente progettato di sequestrare Andreotti, come è noto.
1: Esatto.
0: E invece poi cambiarono successivamente, questo spiega, scrive Franceschini, successivamente a questa epurazione che ha determinato l'eliminazione delle due anime, prima ancora con la morte di Maracagol, che si salvò perché Maracagol era stata destinata dalla direzione delle Brigate Rosse a fare un attentato all'ambasciata greca. Le due donne, lei non ci andò, perché Curcio non ce la mandò, le due donne che andarono a fare l'attentato all'ambasciata greca morirono perché scoppiarono sulla bomba che stavano mettendo, che aveva lo stesso detonatore che aveva ammazzato Feltrinelli precedentemente. Quindi era programmato in qualche modo la morte di Maracagol e gradualmente l'eliminazione delle due anime.
1: Beh, anche poi sul conflitto a fuoco dove morì Maracagol,
0: ma delle due
1: ci sono molte versioni.
0: La cosa importante da capire è che nella fase del processo Moro, del sequestro Moro, l'unico gruppo che rimase in piedi come dominante, perché i romani contavano poco sostanzialmente, è stato il gruppo dei sindacalisti cosiddetto, che erano quelli che facevano capo a Moretti, il gruppo milanese, la famosa colonna milanese, erano quelli che hanno retto e hanno deciso a un certo punto di cambiare il soggetto del sequestro. Sembra che
1: poi se non ricordo male fu anche quello che garantì per Frate Mitre.
0: Esattamente, ma poi quel si pare che Moretti fosse indotto a questo processo decisionale da questo Simeoni, che non era di nessuna parte politica, ma era un soggetto che frequentava i servizi segreti di tutto il mondo, l'ultimo, in modo specifico i servizi segreti occidentali. Quindi è come se questo Simeoni avesse indotto, consigliato, tra virgolette, questo tipo di epurazione. Successivamente all'operazione delle BR, questa operazione delle BR è stata sostenuta da tutti questi equivoci giganteschi che stanno attorno al caso. La cosa più importante da capire è come era formato il comitato di gestione dell'attività di indagine sul caso Moro. Il comitato fatto da Cossiga al governo, erano tutti uomini della P2, non c'era nessun altro, tutti uomini della P2 che facevano parte di questo comitato ed erano coordinati da un consulente americano che stava in Italia, scelto da Cossiga per governare. Poi, dopo tutto quello che è accaduto, è talmente ampio, è talmente storicamente datato, che andare a decodificare i singoli passaggi, secondo me, è veramente complesso, quasi da un certo
2: punto. Possiamo fare una proprio piccola. All'interno di quello che è stato detto orora, io vedo la famosa frase di Ugo Vecchioli. Dice, per noi Cossiga è morto.
1: Moro.
2: Cioè,
1: Moro.
2: Moro è morto. Cossiga, cioè, è morto. Il Partito Comunista non voleva nemici alla sua sinistra. Moro, proprio per questo consolidamento del sistema politico che a cui dovevano partecipare anche i comunisti. Con il sequestro Moro si sfascia,
0: si rompe questo.
2: Questo è, ecco che subentra la frase di Vecchioli: per noi Moro è morto.
0: Ma questo è un dato importante che noi non discutiamo mai: i processi politici.
2: Perché non faceva comodo,
0: ascolta,
2: a nessuno.
0: I processi politici non si fermano alla presenza di una persona.
2: Ma assolutamente.
0: Non c'è un processo politico, se è fondato e profondo, continua indipendentemente dalla persona, no?
3: Ah, no, c'è un altro discorso.
0: Finisco. Com'è possibile che morto Moro, tutto questo processo politico, che pure aveva mantenuto nel Partito Comunista una certa forza, tant'è che quando è morto Berlinguer è arrivato ad essere il primo partito d'Italia?
1: Cioè, il dottor Mazzucco mi sembra molto d'accordo.
3: No, ma no.
1: Dottor Mazzucco.
3: No, ma il concetto è esatto. Quando c'è un progetto politico, il progetto va avanti. Peccato che in questo caso non c'era il progetto politico. Il vero progetto politico, e invito chi non l'ha letto a guardarlo bene, perché noi c'è un libro di Paolo Rumor che è fantastico. Dice le cose che gli sono state tramandate dal padre e dallo zio già dagli anni 70, 60, fine 60, 70, e doveva pubblicarle soltanto dopo l'anno 2000, per cui un solo minuto. Cosa è successo? Che quelli che noi chiamiamo fatti, come se fossero fatti temporali qui domani, dopodomani, fra una settimana, in certi ambienti vengono programmati con tempi che per noi sono lunghi, ma per loro che programmano la vita del mondo in maniera molto ristretti. La caduta del muro di Berlino era già stata programmata negli anni 60-70.
1: Ma tutto programmato.
3: E per cui già lo sapevano.
1: Assolutamente.
3: Quindi
1: sì.
3: Il progetto Moro non gli interessava politico, interessava in quel momento, in quei 2-3 anni. Alla fine non interessava e non c'era il progetto politico. Il progetto politico era quello di demolire, come hanno trovato Gorbaciov, che era un debole, a demolire l'Unione Sovietica, con quello che poi le conseguenze sono purtroppo vive anche oggi.
1: Ci stanno provando ancora oggi.
3: E questo è il progetto politico, non il compromesso storico, ma chi se ne importava. Il fatto vero era che bisognava arrivare a riunificare le due Germanie, approfittando che Kohl aveva 10 anni di processi di corruzione, non sono venuti mai fuori, ecco perché la signora Rebecca Kasner, in alto Angela Merkel, è subentrata a Kohl, perché stava venendo fuori quello che era venuto fuori in Italia, ma in Germania sono più seri, non lo hanno fatto venire fuori, 10 anni di processi di corruzione.

0: finalmente stavano arrivando alla fine, è entrata Merkel. Hanno unificato per questo motivo le due Germanie, per demolire tutto quello che era l'impero sovietico e arrivare alla situazione attuale. Qual è il progetto politico del compromesso storico? Era talmente poco, era talmente nulla. E infatti Paolo Rumor queste cose le dice, trascrive esattamente per come sono state. La lettura va fatta in termini di temporali più alti, non nell'arco temporale dell'anno, dei due, tre, dei cinque anni. Non significa nulla per chi è abituato a parlare di ampio respiro.
1: Di fronte a queste cose, che senso ha avuto l'omicidio Moro? Di fronte a queste cose che lei sta dicendo, che senso ha avuto l'omicidio Moro?
0: L'omicidio Moro doveva morire per il fatto dell'energia. L'energia è un fatto importante.
1: Quindi legato all'energia.
0: È un fatto importante. Tra l'altro, muore Matteo per questo.
1: Volevo chiedere anche un'altra cosa. Cioè, di fatto nella ricostruzione di Moro non torna nulla. Né nei 55 giorni e nemmeno a quanto pare la versione ufficiale di come è stato assassinato non regge.
0: Ma assolutamente no. C'è la firma. Giustino Del Buono.
1: Cioè lui non è stato assassinato nel garage?
0: No. E l'hanno sparava a raggiera e chi lo conosceva ha detto questa cosa, che poi questo fatto era stato già detto alla polizia e sparisce. Questi documenti sono spariti per anni, questa è la verità.
1: Mi scusi, abbiamo pochi minuti ancora. Generale, c'è ancora? Generale, mi sente? C'è qualche problema con l'audio. Alessandro, cioè anche l'uccisione nel garage pare che non regga nemmeno questa. Insomma, no, questo povero Cristo dove è stato assassinato?
2: Io non lo so. Non so come sia stato
1: ammazzato. Regge nulla, non regge più nulla su questa storia.
2: Non so come sia stato ammazzato Moro. In generale sono molto resistente a credere che ci sia una spectre che decide le sorti del mondo in tutte le sue dimensioni. Credo che le cose abbiano un decursus storico, perché altrimenti noi saremmo soltanto dei soggetti che non contano assolutamente nulla, nelle mani di chissà chi governa i destini del mondo, dalle evoluzioni più grandi a quelle più piccole. Non mi sembra che sia così. Credo che ci siano dei processi storici, politici molto importanti. Credo che Moro si sia messo in controtendenza rispetto a questi processi storici, anche perché se fosse stato ammazzato, mettiamo, per l'energia, tutte le fonti energetiche successive alla proposta Moro d'energia dovevano cambiare, no? Cioè gli effetti di un assassinio, i fatti, diceva Cicerone, i fatti parlano, l'eloquenza dei fatti, i fatti parlano, sono dei fatti che parlano. Se l'ipotesi del compromesso storico non è andata avanti, vuol dire che Moro è stato ammazzato per quello. Se l'energia non è cambiata in termini di approvvigionamento e cose varie, vuol dire che Moro non è stato ammazzato per quello. E così via. Allora io credo questo. Ricostruire tutto questo fenomeno 45 anni dopo
1: non è facile.
2: È praticamente impossibile, lo puoi fare sul piano storico, non è più nemmeno un caso criminologico, entrare nel dettaglio storico è complesso. Noi possiamo giudicare solo alcune cose, che sono gli effetti successivi.
1: Intanto ricordare questo 16 marzo.
2: Intanto tutti i protagonisti sono morti. Le Brigate Rosse sono scomparse dopo l'assassinio Moro. Alla fine si sono evaporate.
1: Di fatto sono morte.
2: Si sono evaporate.
1: Assolutamente sì.
2: Moro è morto, la sua politica è morta. La Democrazia Cristiana è rimasta al potere con lo stesso meccanismo fino al 1994. Andreotti, ripeto sempre, era sottosegretario a De Gasperi ed era presidente del Consiglio del 94, e questo fa capire la staticità del ceto politico italiano. E l'ultima cosa importante è che i grandi processi evolutivi, a cominciare dal crollo del muro di Berlino, quelli hanno avuto un impatto reale perché hanno cambiato la geopolitica internazionale.
1: Scusate, purtroppo, dottor Mazzucca, ne parleremo in un'altra puntata, perché Questo è un discorso che va,
0: è un discorso che va oltre
1: Moro, e mi piacerebbe fare un'altra trasmissione solo su questo tema, perché poi Moro è una parte, però a quanto è uscito fuori dal dibattito c'è ben altro oltre Moro. Bene, io intanto approfitto per ringraziarvi della vostra presenza, grazie Alessandro Cecci per essere stato sempre al mio fianco, ti aspetto naturalmente anche nelle prossime puntate.

Ringrazio veramente di cuore il dottor Pietro Mazzucca, grazie dottor Mazzucca, spero di averla nuovamente in trasmissione e approfondire questo aspetto internazionale soprattutto che c'è dietro non solo l'omicidio Moro ma ben altro. E naturalmente ringrazio anche l'avvocato Mario Cappalonga, grazie avvocato, ci vediamo anche con lei nelle prossime puntate. Bene, a questo punto cari amici mi resta che salutarvi, speriamo di aver chiarito in qualche modo almeno qualche aspetto della vicenda Moro. Vi aspetto per la prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con Delitti e Misteri. Ciao a tutti.

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco. Noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: benvenuti a questa puntata speciale dedicata alle celebrazioni per i 125 anni dalla fondazione di FIOM CGIL, due giorni in cui si è ricordato il passato glorioso del sindacato dei metalmeccanici, ma soprattutto si è puntato lo sguardo al futuro. Le celebrazioni hanno avuto inizio con un'assemblea dei giovani delegati FIOM CGIL che hanno dato il loro punto di vista su cosa è l'organizzazione sindacale oggi e su come dovrebbe evolvere.
1: Sicuramente il settore metalmeccanico è stato una locomotiva per quanto riguarda i contratti nazionali nel corso del tempo. Sicuramente venendo comunque da un mondo del commercio, per poi essendo passato al mondo metallurgico, comunque metalmeccanico, provengo da un'azienda che fa affidamento su Federmeccanica. Io ho visto veramente che dalla parte della FIOM c'è una grandissima unione, una voglia di mantenere e conquistare diritti maggiori rispetto a qualsiasi altro settore, secondo il mio punto di vista, la CGIL. E questa unione fa sì che la FIOM comunque sia la locomotiva o comunque trascini tutto il mondo lavorativo in sé e quindi faccia da apripista a tutto il resto dei contratti nazionali.
2: FIOM ha un'eredità veramente importante, storica, da preservare, di portare avanti grazie alla rappresentatività e anche e soprattutto con i giovani e con i lavoratori e le lavoratrici che si affacciano al nuovo mondo del lavoro. Sicuramente c'è anche qualcosa da cambiare, ci sono delle modifiche che dobbiamo per forza di cose mettere in atto, perché se il mondo del lavoro cambia, anche la rappresentanza e la rappresentatività devono cambiare.
3: Bisogna cambiare il metodo di arrivare con la propria parola ai giovani. Adesso che c'è metodo e tecnologia, magari lo leggono molto meno sulle carte, quello che magari lo vedono in un video. Quindi bisogna adeguarsi allo strumento digitale, adesso che c'è anche AI, diciamo, collegarsi con questi strumenti. Tutti hanno telefonino, magari con un PDF lo leggono meglio, con un video ancora spiegato bene, quindi si capisce ancora meglio. E giovani giorno d'oggi, insomma, con cellulare arrivano prima, magari fanno fatica a leggere un volantino di carta. Battaglie del futuro, secondo me, le continuiamo già a vedere oggi, perché è sempre quella di far partecipare più giovani, di far scrivere i giovani al sindacato. Non è facile farli scrivere, non si scrivono. E fanno tante domande, è giusto fare le domande, però anche quando li rispondi magari non ne capiscono, non vogliono. E futuro è molto dura con i contratti, tanti tipi di contratti che abbiamo, staff leasing e via andando, insomma. E magari i giovani si sentono traditi, non si sentono tutelati dal sindacato, e per questo anche penso che magari ci tengono meno al sindacato.
4: I tempi cambiano, però comunque noi abbiamo una base di partenza che è importante, non è dettata soltanto da 125 anni ma da tutte le persone che hanno fatto la FIOM e che sono in FIOM. Quindi penso che ci siano i presupposti perché la FIOM possa continuare su un percorso di crescita, e in questo momento di crescita e di miglioramento anche da un punto di vista lavorativo, perché in questo momento se ne ha veramente tanto bisogno.
5: Essere qui oggi e festeggiare i 125 anni significa comunque ricostruire un po' quello che è stato il pezzo del forse più importante sicuramente della lotta degli operai e dei metalmeccanici. Quello che ci aspettiamo per il prossimo futuro, prossimi 50 e 100 anni, è proprio continuare a mantenere quelli che sono gli ideali della FIOM stessa, ossia mettere al centro la collettività, l'interesse delle lavoratrici e dei lavoratori, e lottare affinché anche nel mondo del lavoro si mantenga la giustizia, una giustizia sociale equa, e soprattutto mettere al centro quelli che sono gli interessi e il benessere appunto di tutte le lavoratrici e i lavoratori.
6: Io vorrei che si potesse ripartire dalle lotte operaie passate, penso sia importante averle in mente, aver chiaro cosa è successo, senza però pensare di poter replicare in toto quei modelli. Non credo sia possibile, è importante conoscere cosa è venuto prima, ma il mondo è cambiato, le persone sono cambiate, le condizioni sono cambiate, quindi io spero che ci siano come dire, delle forti mobilitazioni, a maggior ragione nella mia città che sta vedendo scomparire l'industria, però dobbiamo avere anche la capacità di immaginare anche delle forme nuove per poter, come dire, attivare le persone. Non sempre il classico corteo, la classica manifestazione sono lo strumento che funziona per forza oggi, forse bisogna trovarne anche altri.
0: Il 16 giugno 1901 a Livorno nasce la Federazione Italiana Operai Metallurgici. Al congresso costitutivo partecipano 40 sezioni, con oltre 18 che aderiscono a distanza, in rappresentanza di circa 18.000 iscritti. La FIOM nasce dentro un movimento operaio che intreccia rivendicazioni sociali e impegno politico.

0: Pochi anni dopo, nel 1906, la Federazione sarà tra i protagonisti della nascita della Confederazione Generale del Lavoro, la futura CGIL. Nei suoi primi anni di vita, la FIOM attraversa una stagione segnata da scioperi, mobilitazioni e dure repressioni. Sotto la guida di Bruno Buozzi, che rimane in carica dal 1909 al 1926, la federazione si schiera contro l'intervento dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale, ma il conflitto travolge comunque il paese. Alla fine della guerra il sindacato esce rafforzato con oltre 47.000 iscritti e più di 100 sezioni. Nel febbraio del 1919 la FIOM conquista uno dei risultati più importanti della sua storia, l'accordo con gli industriali che introduce la giornata lavorativa di 8 ore, riconosce le commissioni interne e avvia un confronto stabile sulle condizioni di lavoro e sul costo della vita. Vittorie che però la FIOM deve continuare a proteggere. Nell'estate del 1920 le serrate decise dagli imprenditori provocano la risposta degli operai. Oltre 400.000 metallurgici occupano le fabbriche in tutta Italia. Dopo settimane di tensione, si arriva all'accordo del 19 settembre. È il culmine di una stagione che consacra la FIOM come una delle principali protagoniste del movimento sindacale italiano. La prima giornata delle celebrazioni per i 125 anni dalla fondazione della FIOM si è conclusa con lo svelamento di una targa celebrativa proprio nel luogo in cui 125 anni fa venivano poste le basi della più grande organizzazione sindacale dei metalmeccanici italiani. Una targa che ricorderà il legame profondo fra la città di Livorno e la FIOM CGIL. Dopo la liberazione, la FIOM si trova davanti a una nuova sfida: ricostruire il paese e ottenere diritti stabili per milioni di lavoratrici e lavoratori dell'industria. È una stagione di crescita e di conflitti che segnerà profondamente la storia del lavoro italiano. Nel 1948 arriva il primo contratto nazionale dei metalmeccanici, una conquista destinata a consolidarsi negli anni successivi e a diventare il punto di riferimento della contrattazione di categoria. Negli anni 60, mentre l'Italia vive il boom economico, la FIOM rilancia la propria presenza nelle fabbriche. I rinnovi contrattuali del 1962 e del 1963 introducono la contrattazione articolata accanto a quella nazionale, aprendo nuovi spazi di negoziazione nei luoghi di lavoro. La svolta arriva però con l'autunno caldo del 1969. Dopo mesi di mobilitazione, i metalmeccanici conquistano aumenti salariali uguali per tutti, la settimana di 40 ore e parità di salario, il diritto di assemblea durante l'orario di lavoro e il riconoscimento delle rappresentanze sindacali aziendali. Nascono anche i consigli di fabbrica, fondati sulla partecipazione diretta dei delegati eletti dai lavoratori. Quella stagione contribuisce anche all'approvazione dello Statuto dei lavoratori del 1970, che porta i diritti costituzionali dentro le aziende. Nel 1972 prende forma la Federazione Lavoratori Metalmeccanici, la FLM, che unisce FIOM, FIM e WILM. Un anno dopo arriva un altro contratto destinato a lasciare il segno, l'inquadramento unico tra operai e impiegati, le 150 ore retribuite per il diritto allo studio, 4 settimane di ferie e nuovi aumenti salariali. Negli anni successivi si affermano anche i diritti all'informazione sugli investimenti e sulle scelte occupazionali delle imprese. Sono conquiste che cambiano il volto del lavoro italiano e che ancora oggi rappresentano una parte essenziale dell'eredità della FIOM. Più salario, più democrazia e una maggiore capacità dei lavoratori di incidere sulle condizioni in cui lavorano e vivono. Il cuore delle celebrazioni è stata la seconda giornata, il 16 giugno, data in cui 125 anni prima veniva fondata la FIOM CGIL. Al Cinema Teatro Quattro Mori di Livorno si è parlato di passato, presente e futuro, insieme ai dirigenti del sindacato dei metalmeccanici e agli ospiti che hanno voluto rendere omaggio alla storia e al lavoro della FIOM.
1: Partendo dalla storia di questa città, vi dico con estrema convinzione, la FIOM non è nata a caso a Livorno, voi non siete a casa a Livorno, siete nella città giusta.
2: Pianificare l'industria del futuro, che vogliamo sostenibile,

0: per recuperare sovranità industriale a partire dalla questione energetica, per noi serve recuperare risorse con una fiscalità progressiva e la lotta all'evasione fiscale e contributiva, funzionali quelle risorse a rilanciare gli investimenti per nuova capacità produttiva, completare le filiere, governare l'innovazione tecnologica. Ne abbiamo discusso anche recentemente nell'assemblea che abbiamo fatto a Bari, dove abbiamo messo proprio al centro lo stato dell'industria nel nostro paese e abbiamo avanzato delle proposte chiare e precise che con il governo intendiamo sostenere.
1: Credo che oggi, nel celebrare questi 125 anni, dovremo partire proprio da qui, dal tempo che stiamo attraversando, un tempo che assomiglia sempre più ad una transizione verso un mondo governato dalla forza. La guerra è tornata ad essere considerata lo strumento ordinario della politica internazionale. Assistiamo impotenti al massacro di Gaza, del Libano, alla devastazione dell'Ucraina, all'allargamento del conflitto in Medio Oriente e all'annientamento per fame della popolazione di Cuba, per citare i più evidenti. Vediamo crescere ovunque gli armamenti. Vediamo l'Europa rinunciare progressivamente alla propria vocazione politica per assumere sempre più una postura ipocrita e militare. E mentre si trovano centinaia di miliardi per il riarmo, si continua a dire che mancano le risorse per la sanità pubblica, per la scuola, per la cultura, per il welfare e per il lavoro.
2: Anche il peggior nemico del lavoro e della FIOM non può negare che la centralità del lavoro è stata la leva del cambiamento e l'inveramento dell'intero disegno costituzionale fin qui. La lotta per i diritti costituzionali ha trovato nei lavoratori il soggetto storico privilegiato, non unico, c'è un problema delle alleanze, ma certamente privilegiato, è un fatto storico. Anzi, oggi il problema probabilmente è quello delle alleanze, proprio perché le trasformazioni del lavoro e quant'altro. Io voglio dire che il lavoro ha rappresentato una fonte di forte legittimazione soggettiva per tutte le richieste di emancipazione.
3: La FIOM, la CGIL, è per sua natura un soggetto politico. Trentin difende questa idea anche quando è difficile. Nello stesso anno della morte di Di Vittorio, il 57, scrive una lettera a Togliatti, dopo che il segretario del PC, in un suo intervento al Comitato Centrale, aveva detto che il sindacato non doveva avere voce in capitolo sulle trasformazioni tecnologiche delle imprese, ma limitarsi alle politiche salariali. Trentin manifesta apertamente il suo dissenso. Sottrarre al padrone la possibilità di decidere unilateralmente sugli indirizzi, le modalità, i tempi di realizzazione dei cambiamenti tecnologici e organizzativi è fin da allora per lui il compito fondamentale del sindacato, è il compito fondativo della sua autonomia politica. La FIOM è rimasta profondamente fedele a questa idea ed è nella stessa CGIL la più forte garanzia che questa idea rimanga la bussola.
4: E non è forse nel mettere in pratica davvero il dettato costituzionale che si realizza il compimento di quella rivoluzione propriamente democratica e antifascista avviatasi con la Resistenza e codificata nella Costituzione? E non dovrebbe questo essere l'obiettivo non solo della FIOM, non solo dell'AMPI, ma dell'insieme della Repubblica Democratica fondata sul lavoro?
5: Nel corso della manifestazione si è parlato anche di pace e di come la guerra continui a rappresentare un crimine contro l'umanità.
6: La FIOM ha dimostrato che la solidarietà non è soltanto una parola, che la lotta per i diritti dei lavoratori è la lotta per i diritti umani, è la lotta per la dignità, non importa dove l'ingiustizia si dia. I palestinesi apprezzano profondamente il vostro sostegno perché sappiamo che pagate un prezzo per questo. La vostra voce dimostra coraggio, dimostra che i principi, i valori sono la cosa per cui dobbiamo batterci e che dà senso al diritto internazionale.
7: Is what makes you strong.
8: Noi siamo in Palestina, siamo a Gaza da circa un anno e mezzo con due cliniche, in una situazione sempre più degradata, sempre più precaria, dove si parla di un cessate il fuoco che è cessato.

0: stato solo sulla carta, perché si parla di circa 9.000 vittime tra morti e feriti da ottobre ad oggi, quindi sto fuoco così cessato non lo è, dove continuano ad esserci blocchi costanti tutti i giorni per l'accesso agli aiuti umanitari e ai beni primari. Immaginate che cosa vuol dire in questo momento vivere a Gaza, in tende, sulla spiaggia, senza acqua corrente, senza elettricità, dove i rifiuti non possono essere smaltiti. 1,5 milioni di persone in queste condizioni.
1: Tra i protagonisti più attesi delle celebrazioni c'erano gli ultimi tre segretari generali della FIOM, l'attuale Michele De Palma, colei che lo ha preceduto e che adesso fa parte della segreteria confederale, Francesca Re David, e l'attuale segretario generale della CGIL, Maurizio Landini.
2: I diritti non li ha mai regalati nessuno. Se esistono dei diritti è perché le persone si sono battute per ottenerli. E questo secondo me è un punto fondamentale, soprattutto se noi parliamo e vogliamo dare voce alle nuove generazioni. Oggi i giovani vivono in uno stato di incertezza totale, di precarietà totale, sia perché il contesto generale vede la guerra e noi dobbiamo batterci per affermare la pace. Senza pace non c'è né libertà, né diritti, né uguaglianza. Senza pace, come si vede, si investe in armi, non si investe su come far crescere la condizione generale, ma soprattutto il tema diventa che le persone, i giovani in particolare, debbono essere messe nella condizione di poter avere davanti a sé un futuro e quindi di potersi realizzare concretamente nel lavoro che fanno, e per questo c'è bisogno di investire per dare un futuro anche al sistema industriale del nostro paese. L'intelligenza artificiale non sostituisce i prodotti, cambia la natura dei prodotti, non sostituisce la manifattura, cambia cosa significa lavorare. E da un certo punto di vista noi pensiamo che proprio per questa ragione quello che stiamo rivendicando è il diritto delle persone che lavorano a poter contrattare e negoziare la progettazione di questo cambiamento per affermare un modello sociale che abbia i valori sanciti dalla nostra Costituzione.
3: I metalmeccanici e le metalmeccaniche in Italia, ma non solo in Italia, sono dentro i processi produttivi in modo tale da essere il primo luogo dove c'è il confronto più diretto tra gli interessi del capitale e del lavoro, come si sarebbe detto un tempo, e quindi dove i rapporti di forza, il tema della giustizia sociale, come si fa ad affermarla, quali sono gli strumenti che danno forza o non danno forza, si confrontano in modo più diretto e più immediato, e questo io credo che abbia fatto la differenza nella storia dei metalmeccanici, che hanno capito molto presto che per confrontarsi con le imprese era necessario dare forza alla coalizione, quindi allo stare insieme e a lottare insieme e discutere insieme. Penso che questo sia l'elemento.
4: Uno si sente piccolo davanti ad una storia come quella della FIOM di 125 anni. Il caso della storia ha voluto che mi trovassi io a fare il segretario generale della FIOM, e devo dire la verità, è una responsabilità di non poco conto. Cioè, un po' mi mette anche un po' d'ansia, vi confesso. Però la cosa straordinaria è che quello che conta non è il suo segretario generale, sono la capacità organizzata delle delegate e dei delegati dentro i luoghi di lavoro. Cioè, avere ancora oggi, penso all'ultimo anno della FIO, noi abbiamo fatto più di 60 ore di sciopero per rinnovare il contratto nazionale, che tra l'altro ieri ha pagato più di quanto è l'andamento dell'inflazione, ma abbiamo fatto sciopero anche per fermare il genocidio in Palestina. Cioè, noi teniamo insieme la questione dell'umanità, della dignità e della contrattazione come caratteristiche fondamentali di un movimento delle lavoratrici e dei lavoratori che è nato dalla lotta al nazismo e al fascismo e determinando la nascita della nostra Repubblica. Ecco, se la nostra Repubblica è fondata sul lavoro, lo si deve anche agli scioperi del marzo del 43 delle metalmeccaniche e dei metalmeccanici.
2: Che al centro deve stare la persona, non il profitto, non il mercato, non lo sfruttamento. Al centro deve rimanere la persona, il lavoro e il diritto delle persone di potersi realizzare nel lavoro che fanno, di poter non solo vivere con dignità, ma di poter usare la loro intelligenza per dare un futuro a loro, alle loro famiglie, ma anche alla società, al mondo. Questo del resto è la storia. La storia indica che il movimento sindacale, e in questo caso i metalmeccanici, ma il movimento sindacale in senso generale, è stato quel soggetto che ha permesso la costruzione della democrazia, della libertà.

ha permesso una crescita dei diritti non solo dei lavoratori, ma di tutta la società. E proprio per questa ragione, di fronte al passaggio in cui siamo, bisogna proprio invertire la tendenza. Quello che è avvenuto negli ultimi anni è una svalorizzazione del lavoro.

la FIOM CGIL da 125 anni è al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori per migliorare le loro condizioni di vita e per costruire una società più equa e più giusta. Una storia lunga, attraversata da grandi cambiamenti, ma con una direzione che resta la stessa anche per il futuro: continuare a lottare per il lavoro e per i diritti. Questo speciale Work in Progress, dedicato ai 125 anni dalla nascita di FIOM CGIL, termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: È iniziato nell'aula della Camera con la discussione generale l'esame della legge elettorale. L'approvazione in prima lettura, secondo le prime ipotesi, dovrebbe arrivare nella settimana del 6 luglio. Il testo prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. La coalizione è inoltre obbligata a indicare il candidato premier. Resta sul tavolo il nodo delle preferenze. Confermate le attuali soglie di sbarramento, 3% per le liste, 10% per le coalizioni. Intenzione di Fratelli d'Italia sarebbe quella di riproporre la questione in aula, ma con voto segreto. Tensioni e proteste hanno accompagnato l'arrivo della legge elettorale in aula. Al centro delle polemiche l'emendamento denominato anti-Vannacci, che prevede l'esonero dalla raccolta firme per i partiti che dispongono di almeno un gruppo tra Camera e Senato. Secondo l'ex generale e leader di Futuro Nazionale, quello del governo è un regalo al pariolino radical chic Carlo Calenda. La replica del leader di Azione non si è fatta attendere. Caro Vannacci, dice l'ex ministro che accusa l'europarlamentare di incontrarsi con Renzi di nascosto. Meglio essere pariolino che traditore della patria come te. Sugli scudi per l'emendamento anche il segretario di Più Europa Riccardo Maggi. Quest'ultimo è stato espulso dall'aula per proteste. Questa legge, denuncia, è un colpo di Stato. Anche solo il recupero di una persona per il valore incommensurabile che ha ciascuna persona è un successo straordinario, inestimabile. Lo dice il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il suo intervento alla cerimonia al Quirinale per la Giornata Mondiale contro le Droghe. Per il Capo dello Stato, il pericolo nei giovani è talmente grande che richiede uno sforzo corale del Paese, pubblico e privato, delle istituzioni, della società e le sue varie componenti. Per questo il suo ringraziamento va alle comunità, alle strutture e ai tanti volontari per il recupero e il ritrovamento della vita e del futuro di tanti ragazzi. Il loro, spiega Mattarella, è un patrimonio che arricchisce il nostro Paese. Presente alla cerimonia anche il sottosegretario Alfredo Mantovano. Le istituzioni, spiega quest'ultimo, troppo spesso hanno considerato le dipendenze come un male endemico, quindi da ignorare. Con questo governo il trend è cambiato. Con oltre 2,3 milioni di iscritti e dopo 1.284 congressi provinciali, la UIL si unisce a congresso a Padova dal 2 al 4 luglio. Nel pomeriggio del primo giorno, dopo la relazione del segretario generale Pierpaolo Bombardieri, è previsto l'intervento della premier Giorgia Meloni. Il 3 mattina parteciperanno i leader di CGIL e CISL, Maurizio Landini e Daniela Fumarola. Al centro il tema dell'intelligenza artificiale, che per Bombardieri è una grande rivoluzione che va governata e gestita, e il sindacato deve essere protagonista.
1: Dopo l'entrata in vigore del patto UE asilo e migrazione, una ventina di migranti, presumibilmente arabi, sono stati trasferiti nella notte a Varsavia. Questo è il contenuto di una fake news

0: circolata in Polonia, dove crescono xenofobia e antieuropeismo. Contro il video, che ha ottenuto migliaia di visualizzazioni, è dovuto intervenire persino il Ministero dell'Interno per chiarire che il filmato altro non era che una fake e che raffigurava un gruppo di lavoratori stranieri irregolari. L'insofferenza però non interessa solo asiatici, medio orientali e africani, ma anche i profughi ucraini, come spiega il sociologo dell'Università di Varsavia, Ignacy Jóźwiak.
1: What we are observing an increase in hostile attitudes
2: Stiamo osservando un aumento negli atteggiamenti ostili contro l'Ucraina e gli ucraini rispetto al grande spirito di solidarietà del 2022. In qualche modo è incoraggiato da attori politici ed economici, anche vicino alla Russia. È un grosso problema.
0: Il nuovo presidente della Colombia è Abelardo de la Espreia. Il candidato della destra ha battuto di appena 250.000 voti il senatore socialista Iván Cepeda. Un voto che ha polarizzato il dibattito pubblico e che alla fine ha consegnato la vittoria all'uomo sostenuto da Trump, l'avvocato e imprenditore di 47 anni che non ha mai ricoperto incarichi pubblici e promette di ripristinare i rapporti con gli Stati Uniti, costruire 10 megaprigioni, dimezzare la spesa pubblica e porre fine al processo di pace coi paramilitari. I suoi modelli, oltre all'inquilino della Casa Bianca, sono l'omologo argentino Javier Milei e quello di El Salvador Nayib Bukele. L'opposizione però promette battaglia. Mentre Cepeda contesta irregolarità in oltre 30.000 seggi, il capo di Stato uscente Gustavo Petro accusa Israele di interferenze tramite attacchi al sistema informatico che gestisce il sistema di voto. Allarme per El Obeid, la capitale dello stato del Kordofan settentrionale in Sudan, stretta d'assedio dai paramilitari delle forze di supporto rapido. La situazione, in particolare per i timori di conseguenze sulla popolazione civile, è stata al centro di un colloquio telefonico tra l'inviato delle Nazioni Unite, Pekka Haavisto, e il comandante in capo dell'RSF, il generale Mohamed Hamdan Dagalo, soprannominato Emeti. Dal 2023 in Sudan si fronteggiano le forze di supporto rapido e l'esercito fedele a un altro generale, Abdel Fattah al-Burhan. L'allarme per El Obeid, per il rischio di nuove tragedie, è al centro di una dichiarazione comune di diversi paesi europei, dall'Italia alla Germania, dal Regno Unito alla Francia. Inaugurata al Museo di Storia Naturale di Maputo in Mozambico, la mostra Humus del fotografo italiano Marco Palombi. Gli scatti realizzati nella provincia di Manica raccontano comunità, territori e iniziative sostenute dalla cooperazione italiana. Si va dalla promozione della filiera del caffè all'empowerment femminile, fino alle iniziative di consolidamento della pace e di sviluppo rurale.
3: Marco Palombi è un grande artista, un grande fotografo italiano che viaggiò con noi durante una settimana tutta.
0: Le fotografie si inseriscono nel percorso di valorizzazione del futuro centro agroalimentare di Manica, uno dei progetti del Piano Mattei in Mozambico.
4: La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha votato il mandato ai relatori sulla legge elettorale. Il testo da venerdì 26 giugno è in aula per l'avvio della discussione generale. Il 1 luglio ci sarà una capigruppo per definire il calendario delle votazioni in assemblea. Resta irrisolto nella maggioranza la questione preferenze. Il tema è rimandato all'aula. Hanno votato a favore del testo Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Le opposizioni hanno protestato per la tagliola sulle proposte di modifica alla luce dell'esaurimento dei tempi rispetto al calendario deciso in commissione. Polemiche anche per la riformulazione di un emendamento ribattezzato Antivannacci e Salva Calenda sull'esonero dalla raccolta firme per le candidature. Il piano industriale di Stellantis non mette in sicurezza gli stabilimenti italiani e tutta la filiera della componentistica, lo ha detto Samuele Lodi, segretario nazionale FIOM CGIL, intervenendo alle commissioni attività produttive riunite di Camera e Senato. Secondo Lodi, l'intero settore è a rischio. È necessario che il governo ripristini il fondo Automotive, ha aggiunto il sindacalista. Sulla stessa linea il segretario generale della UILM Gianluca Ficco, che ha lanciato un appello per una

profonda e urgente revisione delle normative europee che elimini il sistema delle multe ai costruttori e abbracci il principio della neutralità tecnologica. Lo scopo, ha concluso, è evitare il grave svantaggio competitivo rispetto ai concorrenti extraeuropei, specialmente cinesi. Il Mediterraneo centrale non è solo una frontiera, ma uno spazio in cui si misura la credibilità democratica dell'Europa e dell'Italia. Le missioni internazionali non sono strumenti neutrali. Lo ha detto Aldo Ciani della ONG Mediterranea Saving Humans nel corso dell'audizione alle commissioni esteri e difesa della Camera. Secondo Ciani, quindi, la delega del controllo migratorio a soggetti terzi non elimina la responsabilità degli stati che contribuiscono materialmente a tale sistema. Per questo, ha concluso, ogni rifinanziamento delle attività connesse alla cooperazione marittima con la Libia deve essere subordinata alla piena trasparenza e alle verifiche pubbliche sui diritti umani. La presenza di alunni con disabilità nelle scuole è in costante aumento. In un decennio abbiamo registrato una crescita complessiva del 68%, soprattutto nella scuola dell'infanzia, con il più 146%, e nelle primarie con il più 83%. Lo ha detto la garante dei minori, Marina Terragni, durante l'audizione in Commissione parlamentare Infanzia, sottolineando che l'incremento è dovuto non solo a una maggiore capacità diagnostica. Come spiega una delle maggiori esperte del settore, Uta Fritt, che ha fatto sapere, Terragni sta invitando tutti ad una frenata e a fare marcia indietro. I veri casi di autismo, senza avere disabilità intellettive, dovrebbero essere ascritti non più ad autismo, ma ad ansia sociale e ipersensibilità. Centrale anche il ruolo dei genitori, per alcuni dei quali è molto più comodo dire mio figlio ha un disturbo nello spettro autistico, piuttosto che farlo dormire di più, parlarci di più o giocarci insieme. La più grande e dettagliata immagine mai realizzata in luce visibile del centro della nostra galassia, la Via Lattea, è stata svelata dalla missione Euclid dell'Agenzia Spaziale Europea. Con oltre 60 milioni di stelle, questa immagine apre la strada agli scienziati per confermare l'esistenza di eventuali esopianeti individuati in questa regione e misurarne la massa attraverso minuscole variazioni della luce stellare nel tempo. Progettata per osservare miliardi di galassie lontane, la fotocamera per la luce visibile del telescopio spaziale Euclid è sufficientemente sensibile da distinguere le singole stelle del nostro bulbo galattico, estremamente affollato, senza essere abbagliata. Questa rara capacità è fondamentale per lo scopo per cui gli scienziati intendono utilizzare questa immagine: studiare i pianeti attorno ad altre stelle utilizzando una tecnica speciale chiamata microlensing. Il Centro Studi Americani a Roma ha ospitato una consultazione a porte chiuse sull'AI nell'ambito di una delle iniziative nate con la presidenza italiana del G7 e ancorata al partenariato tra UNDP Italia e il Piano Mattei per l'Africa. Presenti una delegazione bipartisan di funzionari della Commissione Affari Esteri della Camera, dei rappresentanti degli Stati Uniti, rappresentanti delle istituzioni italiane, partner transatlantici del settore privato e innovatori africani. La partecipazione ha riaffermato la centralità del Piano Mattei e dell'agenda italiana sull'intelligenza artificiale per lo sviluppo. La consultazione ha evidenziato un modello di partenariato orientato a mobilitare commercio, investimenti e cooperazione tecnologica a completamento degli aiuti tradizionali, individuando opportunità concrete di collaborazione su infrastrutture per l'IA, modelli linguistici nelle lingue locali e mobilitazione di capitale privato a sostegno dell'economia africana dell'intelligenza artificiale. È stato il robottino del tagliare il nastro dell'edizione 2026 di We Make Future, grande evento sull'innovazione ideato e organizzato da Search On Media Group. Quella di Bologna è stata la più ampia e ricca edizione della rassegna mai realizzata. 70.000 metri quadrati di area fieristica, 9 hall, 90 stage, oltre 1.000 speaker, più di 800 espositori, 3.000 tra startup, PMI e investitori, oltre 50 delegazioni internazionali, 20 padiglioni esteri e più di 40 eventi partner, con realtà provenienti da oltre 90 paesi. Avevamo intuito che Bologna era la sede adatta anche perché la città sul tema dell'innovazione, a partire dal Tecnopolo, sta investendo molto, ha dichiarato il presidente della fiera, Giampiero Calzolari. Questa è una bella manifestazione.

0: comunicazione, perché ci aiuta anche a individuare un linguaggio che è quello delle giovani generazioni e con cui bisogna inevitabilmente affrontare il tema dell'innovazione. Uno studio coordinato da ricercatori del campus di Milano dell'Università Cattolica del Sacro Cuore mette in guardia da un mondo digitale in cui tutti i volti tendono ad assomigliarsi. Il rischio è che diventi più difficile ricordare ciò che ci rende unici. Nel mirino, in particolare, l'uso di Instagram, che potrebbe influenzare, sostengono i ricercatori, non solo il modo in cui vediamo il nostro corpo, ma anche il modo in cui il cervello percepisce il corpo che abitiamo, fino al punto di non riconoscersi più nel proprio corpo. In piattaforme come Instagram il volto e l'aspetto fisico vengono continuamente esposti, osservati, confrontati, modificati attraverso filtri e valutati attraverso like e commenti. Questo confronto costante con immagini idealizzate e standard estetici spesso irrealistici può aumentare la pressione percepita rispetto al proprio aspetto, contribuendo non solo a una maggiore insoddisfazione corporea, ma anche a un giudizio più critico del proprio corpo.
1: La Grazia di Paolo Sorrentino stravince i Nastri d'Argento 2026 con 8 premi su 9 candidature. Un emplein per miglior film, per la regia e la sceneggiatura, firmate dal regista, e per i suoi interpreti con Anna Ferzetti e Tony Servillo e l'irresistibile Coco di Milva Marigliano, miglior attrice non protagonista. Vincono il nastro, sempre per La Grazia, anche Daria D'Antonio per la fotografia e per il sonoro Emanuele Cecere e Mirko Perri. A Valerio Mastandrea, per 5 secondi di Paolo Virzì, il nastro per il miglior attore protagonista, in exequo con Servillo. Un premio speciale apre gli 80 anni del premio con il nastro a Monica Guerritore e al suo film Anna, che ha raccontato la storia, anche personale, della Magnani. Dopo la presentazione al Rijksmuseum di Amsterdam, approda a Roma la Galleria Borghese Metamorfosi, Ovidio e le Arti, il grande progetto espositivo nato dalla collaborazione tra le due istituzioni. Fino al 20 settembre la mostra mette in luce l'idea della metamorfosi come forza generativa, dai grandi maestri del Rinascimento e del Barocco fino ad artisti di epoche più vicine, tra cui Correggio, Michelangelo, Tiziano, Rubens, Poisson, fino a Jérôme, Rodin e Brancusi. L'esposizione mette in luce la forza visiva e concettuale dei racconti ovidiani. Intorno all'Apollo e Daphne e al Plutone e Proserpina di Gian Lorenzo Bernini e agli altri capolavori della galleria, il percorso riafferma l'attualità del mito e il suo ruolo centrale nella costruzione dell'immaginario europeo. Torna a Roma Short Theater, il festival internazionale dedicato alla creazione contemporanea e alle performing arts, che dal 3 al 12 settembre promette 10 giorni di programmazione, 40 tra compagnie, progetti artistici e figure che uniscono arte, pensiero critico e politica in un cartellone che conta oltre 65 appuntamenti e mappa le geografie artistiche contemporanee. Il festival torna ad abitare gli spazi della Pelanda del Mattatoio e del Teatro India, ma l'apertura sarà all'Orto Botanico, con spettacoli, performance, riti sonori e ascolti come eventi atmosferici improvvisi. Tra le iniziative, in collaborazione con Fata Track Edizioni e con Palazzo Esposizioni, Short Theater propone incontri laboratoriali per l'infanzia. Torna a Lipari il Festival Eolia e Arte, Letteratura e Società. Dal 3 al 6 luglio la sesta edizione della rassegna trasformerà le isole Eolie in un laboratorio internazionale di arte, cultura e pensiero contemporaneo. Il tema scelto per il 2026 è Mistero e Abisso, un percorso di riflessione che indaga il rapporto tra uomo e mare, memoria e conoscenza, profondità naturali e interiori. Tra i protagonisti della manifestazione spicca Jason DeCaires Taylor, considerato il più importante scultore underwater al mondo, che realizzerà nella piscina naturale di Sottomonastero una grande installazione subacquea dedicata alla memoria dell'archeologo Sebastiano Tusa. Atteso sull'isola anche Iago.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.

si sono concluse, nel peggiore dei modi, le ricerche della famiglia di origine salernitana dispersa dopo il terremoto che ha colpito il Venezuela. I soccorritori hanno estratto, senza vita, dalle macerie i corpi di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano, della moglie Trini Adrian, di 53 anni, e della figlia Isabella, di 22 anni. Abitavano all'ultimo piano di un palazzo di 14 piani, che è crollato in seguito alle violente scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 che hanno devastato il paese. Dopo ore di apprensione alimentate dall'allarme lanciato dall'Italia dal fratello di Enzo, Gerardo Cuomo, residente a Milano, è arrivata la conferma che nessuno dei tre purtroppo è riuscito a sopravvivere. I soccorritori, giunti sul posto dopo il crollo, sono riusciti a salvare soltanto due giovani che vivevano al secondo piano dello stabile. Per Enzo, la moglie e la figlia non c'è stato nulla da fare. L'auto della famiglia è stata ritrovata distrutta nelle vicinanze dell'edificio, mentre i telefoni cellulari avevano smesso di dare segnali fin dai primi momenti successivi al sisma. La tragedia assume contorni ancora più drammatici per una crudele coincidenza della storia. I nonni materni di Enzo Cuomo, Filomena Piserchia e Gerardo Nicola Cicoria, persero infatti la vita nel terremoto dell'Irpinia del 23 novembre del 1980, rimanendo schiacciati sotto le macerie della loro abitazione a Laviano, uno dei comuni più colpiti dal sisma.

0: I legami tra il cilento e il valdiviano e il Venezuela sono molto forti. In centinaia, anzi in migliaia di persone nel corso del tempo sono emigrate dalla zona sud della provincia di Salerno per il Venezuela e i legami sono rimasti vivi nel corso del tempo. Per questo motivo il terremoto che ha devastato il Venezuela con migliaia di vittime ha colpito al cuore anche l'area cilentana e valdianese. E anche per questo motivo sono diverse le raccolte fondi ad Ascea come a Moia di la Civitella, nel Cilento come nel Vallo di Diano. Ad annunciare la raccolta fondi avviata a Sassano è lo stesso sindaco di Sassano, Nicola Pellegrino.
1: Cari concittadini, Sassano e il Venezuela sono legati da una storia che attraversa generazioni. Tantissimi nostri concittadini hanno costruito lì la propria vita, la

le proprie famiglie e il proprio futuro. Ancora oggi quel legame è molto vivo, è forte ed è profondo. Per questo il drammatico terremoto che ha colpito quella terra non è una tragedia lontana, non deve essere una tragedia lontana. È una ferita che tocca anche la nostra comunità. In queste ore, proprio per questo motivo, siamo in costante contatto con una figlia della nostra terra che vive lì, in particolare con Daniela Di Loreto, che molti conoscono, è stato presidente del Centro Italo-Venezuelano di Caracas. Siamo in contatto con l'Associazione Latinoamericana in Italia e siamo con loro impegnati direttamente nelle attività di soccorso, nella raccolta di medicinali e beni di prima necessità. Come Comune di Sassano non intendiamo limitarci ad esprimere vicinanza, vogliamo trasformare la solidarietà in azioni concrete. Per questo motivo da lunedì attiveremo un conto dedicato attraverso il quale raccoglieremo contributi economici che saranno destinati proprio direttamente al Centro Italo-Venezuelano per far fronte alle prime e più urgenti necessità delle popolazioni colpite.

Due fatti di cronaca hanno purtroppo visto protagonisti due bambini nel fine settimana nel Salernitano. Il primo episodio si è verificato nella tarda serata di sabato a Sant'Egidio del Monte Albino, dove un bambino di 11 anni è stato investito mentre attraversava via Ugo Foscolo insieme ad un adulto. Dopo l'impatto, il conducente di una Volkswagen Golf si è allontanato senza prestare soccorso. Il piccolo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santo Bono di Napoli, dove è ricoverato in gravi condizioni, in prognosi riservata. Le indagini dei carabinieri, grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno consentito di identificare e rintracciare il presunto responsabile. Si tratta di un 32enne di Angri che avrebbe ammesso di essere stato alla guida dell'auto. La procura di Nocera Inferiore ha disposto ulteriori accertamenti, compresi gli esami tossicologici, per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. E poi un secondo episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Battipaglia, in zona Lago. Una bambina di 9 anni ha accusato un malore riconducibile ad un colpo di calore mentre si trovava all'interno di un camping. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del VOPI di Ponte Cagnano. Dopo le prime cure, la piccola è stata trasferita all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno per gli accertamenti del caso.

I carabinieri della stazione di campagna, guidati dal maresciallo Fabio Pignatiello, hanno messo in essere una serie di azioni di controllo sui locali della cittadina per verifiche e lotta al lavoro in nero, oltre che anche controlli sulle caratteristiche igienico-sanitarie dei locali. In questo ambito, i militari della compagnia di Eboli, guidati dal capitano Greta Gentili, hanno effettuato una serie di controlli con la collaborazione dei militari della tutela del lavoro di Salerno. I carabinieri di campagna hanno quindi individuato un locale molto frequentato, con all'interno dipendenti impiegati privi di contratto. Inoltre sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie all'interno del ristorante bar. Sono state anche elevate multe per circa 80.000 euro. È stata quindi disposta la chiusura temporanea del locale. I controlli su tale tipo di irregolarità nei locali di campagna proseguiranno anche nelle prossime settimane, sia per la tutela dei lavoratori sia per quella dei clienti dal punto di vista igienico-sanitario.

Due gravi episodi di forte tensione, uno sfociato in un'aggressione fisica e l'altro culminato in una segnalazione formale alla direzione dell'ospedale. E quanto accaduto in appena 24 ore all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove due animate discussioni tra la stessa guardia giurata e due diverse operatrici sanitarie, entrambe legate all'attraversamento di porte di sicurezza, hanno acceso i riflettori dell'opinione pubblica sulla struttura sanitaria del centro cilentano. Il primo episodio risale al 26 giugno e ha visto coinvolta un'operatrice sociosanitaria. Secondo la relazione trasmessa dalla dipendente alla direzione sanitaria amministrativa, dopo aver terminato un turno di 12 ore, avrebbe utilizzato per errore un'uscita di sicurezza posta nei pressi del marcatempo. Da quel momento sarebbe nata un'accesa discussione con la guardia giurata in servizio. L'OS riferisce di essere stata aggredita verbalmente davanti ad altri operatori e ad alcuni utenti presenti nella struttura, motivo per cui ha deciso di formalizzare una segnalazione ai vertici dell'ospedale. Il giorno successivo, il 27 giugno, un nuovo episodio ha coinvolto la stessa guardia giurata e un'altra operatrice sanitaria. Anche in questo caso, secondo le informazioni raccolte, il diverbio sarebbe nato per il passaggio dell'infermiera attraverso una porta di sicurezza. La discussione sarebbe poi degenerata fino a sfociare in un'aggressione fisica, rendendo necessario l'intervento dei carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Entrambi gli episodi si sarebbero verificati in aree frequentate da personale sanitario e utenti, circostanza che ha inevitabilmente destato preoccupazione all'interno del presidio ospedaliero. Alla luce dei due casi ravvicinati, l'attenzione si concentra anche sulle modalità con cui sono state gestite le contestazioni relative al rispetto delle procedure di accesso e di utilizzo delle uscite di sicurezza. Spetterà ora agli accertamenti in corso e alle valutazioni della direzione dell'ospedale fare piena luce su due episodi, verificando le rispettive responsabilità e adottando, se necessario, gli eventuali provvedimenti ritenuti opportuni.

Un complesso intervento di chirurgia ginecologica è stato portato a termine con successo presso la casa di cura di Tortorella di Salerno. L'operazione ha consentito l'asportazione di una massa addominopelvica dal peso di circa 5 kg. La paziente, una donna originaria della provincia di Potenza, presentava un quadro clinico particolarmente complesso e, secondo quanto riferito dalla struttura, era già stata valutata senza esito da altre realtà sanitarie. La complessa operazione chirurgica è stata eseguita dall'equipe guidata dal professor Mario Polichetti, responsabile della chirurgia ginecologica della clinica. La paziente presentava una massa di notevoli dimensioni e condizioni cliniche che rendevano l'intervento particolarmente delicato. Abbiamo valutato il caso e deciso di procedere adottando tutte le precauzioni necessarie. L'intervento si è concluso con esito favorevole e la paziente ha potuto lasciare la struttura dopo il decorso post-operatorio, ha dichiarato Polichetti. Al momento delle dimissioni, i familiari della donna hanno espresso il loro ringraziamento al personale sanitario della struttura. Vogliamo ringraziare il professore Polichetti e l'intera struttura per aver salvato nostra madre. In questo centro abbiamo trovato un altissimo livello qualitativo e professionale unito a una profonda umanità. Un altro delicato intervento ginecologico è stato effettuato a Ruggi di Salerno grazie al ginecologo Antonio Squitieri. Nella serata tra il 19 e il 20 giugno una donna originaria di Ponte Cagnano, incinta di 10 settimane, è stata ricoverata all'ospedale con forti dolori addomino pelvico. In seguito ai controlli è stata riscontrata una voluminosa massa annessiale destra di circa 10 cm con sospetto di torsione sul peduncolo tubo ovarico. A questo punto è stato allertato il primario di ginecologia dell'ospedale di Salerno, Giuseppe Laurelli. Successivamente il dirigente Laurelli e Squitieri hanno provveduto all'operazione in laparoscopia della paziente, salvaguardando la gravidanza. La donna di 31 anni è stata poi dimessa dopo alcuni giorni dal ricovero.

Si è conclusa ieri sera con una grande partecipazione di pubblico la due giorni della prima edizione di Protagonista, la manifestazione promossa dalla Proloco Sassano, presieduta da Rosa Orlando, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Sassano, guidato dal sindaco Nicola Pellegrino. Per due serate consecutive la Villa Comunale Paolo Borsellino si è trasformata in un palcoscenico dedicato alla cultura, allo spettacolo, all'informazione e alla valorizzazione delle eccellenze italiane. L'evento, nato con l'obiettivo di raccontare il talento e il valore di personalità che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali, ha visto alternarsi sul palco alcuni tra i volti più noti del panorama artistico e culturale italiano. A ricevere il riconoscimento sono stati l'attrice Ornella Muti, l'attore Sebastiano Somma, lo scrittore e il giornalista Pino Aprile, la showgirl Matilde Brandi e il giornalista Paolo Di Giannantonio ed il baritono Roberto De Candia, premiati per il loro contributo al mondo della cultura, dello spettacolo e dell'informazione. La manifestazione ha voluto inoltre rendere omaggio a figure del territorio del Vallo di Diano che con il loro impegno rappresentano un motivo di orgoglio per l'intera comunità. Un riconoscimento speciale è stato conferito al capitano della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina, Veronica Pastori, al sindaco di Sassano, Nicola Pellegrino, a Gianluca Vegliante e al gruppo teatrale sassanese Pasquale Petrizzo. Il tema della manifestazione, Sassano premia le eccellenze che raccontano

Il nostro tempo ha trovato piena espressione nelle testimonianze e nei racconti dei premiati, offrendo al pubblico momenti di riflessione, emozione e condivisione. Un valore aggiunto al premio protagonista è rappresentato anche dai riconoscimenti consegnati ai premiati, le eleganti sculture raffiguranti la P di protagonista.

Il sipario rosso si apre, una ballerina è al centro, si chiama Sara, Sara Fiume. Arriva la voce di Alessandra Amoroso, la sua stella incantevole, inizia la danza. Siamo a Casalnuovo, provincia di Napoli. Sul palco non si vede, ma arriva un'altra ballerina, si chiamava Federica Tropiano, la giovane, talentuosa ballerina venuta a mancare troppo presto, a 21 anni, a Teggiano, a causa di un incidente domestico. Ballano assieme Sara e Federica. L'esibizione intensa e meravigliosa di Sara, giovanissima e bravissima ballerina napoletana, è all'interno del saggio di fine anno della scuola a passi di danza Center Ballet e la coreografia è della maestra Adele Di Masi, una promessa lanciata e mantenuta durante l'ultima rassegna di danza dedicata a Federica Tropiano a Sala Conselina, organizzata dall'associazione 21 Passi, alla quale hanno partecipato anche le artiste partenopee. Durante la rassegna hanno conosciuto i genitori di Federica e la sorella Ilaria e ovviamente hanno anche conosciuto la storia di Federica. Già alla fine della serata di Sala Conselina al Teatro Cappuccini hanno promesso che avrebbero ricordato Federica durante il saggio a Casalnuovo con una esibizione a lei dedicata e così è stato, in un momento intenso e commovente.

Tre mondi diversi, sport, eccellenza enologica ed alta gioielleria si sono fusi in un'unica esperienza all'insegna dell'eleganza e della valorizzazione del Made in Italy. È accaduto a Radici Resort di Mirabella e Clano, struttura dell'azienda Mastro Berardino che ha ospitato una serata esclusiva. Protagonista dell'evento il prestigioso torneo di golf Banca Generali Private Banking Trophy, giunto alla 7ª edizione, accompagnato dalle degustazioni delle rinomate cantine Mastro Berardino, simbolo dell'eccellenza enologica irpina. Tra i protagonisti della serata la gioielleria Orzelleca, storica realtà imprenditoriale del Sannio e dell'Irpinia, attiva da oltre 85 anni e partner della Maison Damiani da più di mezzo secolo. Ed è stata proprio la gioielleria Orzelleca a portare in scena la collezione di Alta Gioielleria Damiani, simbolo di oltre un secolo di tradizione ed artigianalità italiana. L'evento si è trasformato in una raffinata sfilata con modelle che hanno indossato i gioielli Damiani esaltati dalla suggestiva cornice del resort. La serata ha rappresentato anche un momento di valorizzazione dell'identità della gioielleria Orzelleca, da sempre orientata alla qualità, all'eleganza e alla relazione con il cliente, con l'obiettivo di offrire non solo un gioiello, ma un'esperienza. Sulla stessa linea anche Alfredo Di Dio, referente Orzelleca Avellino, che ha sottolineato il valore della collaborazione con Damiani, un rapporto storico che si rinnova e cresce nel tempo, fondato sulla ricerca costante dell'eccellenza e sulla forza della tradizione artigianale italiana. E poi il Radici Resort ha fatto da scenario ideale ad un evento esclusivo. In questo contesto di eccellenza la gioielleria Orzelleca si conferma protagonista assoluta, con una storia fatta di esperienza, affidabilità e passione.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento.

0: l'abbinamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Consigli una farmacia ben fornita?
4: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
3: Anche prodotti per bambini?
4: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
3: Non ci credo!
4: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
3: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
5: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
6: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
7: Daikin Multiplus.
8: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo e in via Nazionale.
9: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
10: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

si sono concluse. Nel peggiore dei modi, le ricerche della famiglia di origine salernitana dispersa dopo il terremoto che ha colpito il Venezuela. I soccorritori hanno estratto senza vita dalle macerie i corpi di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di

Flaviano, della moglie Trini Adrian di 53 anni e della figlia Isabella di 22 anni. Abitavano all'ultimo piano di un palazzo di 14 piani che è crollato in seguito alle violente scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 che hanno devastato il paese. Dopo ore di apprensione alimentate dall'allarme lanciato dall'Italia dal fratello di Enzo, Gerardo Cuomo, residente a Milano, è arrivata la conferma che nessuno dei tre purtroppo è riuscito a sopravvivere. I soccorritori, giunti sul posto dopo il crollo, sono riusciti a salvare soltanto due giovani che vivevano al secondo piano dello stabile. Per Enzo, la moglie e la figlia, non c'è stato nulla da fare. L'auto della famiglia è stata ritrovata distrutta nelle vicinanze dell'edificio, mentre i telefoni cellulari avevano smesso di dare segnali fin dai primi momenti successivi al sisma. La tragedia assume contorni ancora più drammatici per una crudele coincidenza della storia. I nonni materni di Enzo Cuomo, Filomena Piserchia e Gerardo Nicola Cicoria, persero infatti la vita nel terremoto dell'Irpinia del 23 novembre del 1980, rimanendo schiacciati sotto le macerie della loro abitazione a Laviano, uno dei comuni più colpiti dal sisma.

0: I legami tra il cilento e il valdiviano e il Venezuela sono molto forti. In centinaia, anzi in migliaia di persone nel corso del tempo sono emigrate dalla zona sud della provincia di Salerno per il Venezuela e i legami sono rimasti vivi nel corso del tempo. Per questo motivo il terremoto che ha devastato il Venezuela con migliaia di vittime ha colpito al cuore anche l'area cilentana e valdianese. E anche per questo motivo sono diverse le raccolte fondi ad Ascea come a Moia di la Civitella, nel Cilento come nel Vallo di Diano. Ad annunciare la raccolta fondi avviata a Sassano è lo stesso sindaco di Sassano, Nicola Pellegrino.
1: Cari concittadini, Sassano e il Venezuela sono legati da una storia che attraversa generazioni. Tantissimi nostri concittadini hanno costruito lì la propria vita, le proprie famiglie e il proprio futuro. Ancora oggi quel legame è molto vivo, è forte ed è profondo. Per questo il drammatico terremoto che ha colpito quella terra non è una tragedia lontana, non deve essere una tragedia lontana. È una ferita che tocca anche la nostra comunità. In queste ore, proprio per questo motivo, siamo in costante contatto con una figlia della nostra terra che vive lì, in particolare con Daniela Di Loreto, che molti conoscono, è stato presidente del Centro Italo-Venezuelano di Caracas. Siamo in contatto con l'Associazione Latinoamericana in Italia e siamo con loro impegnati direttamente nelle attività di soccorso, nella raccolta di medicinali e beni di prima necessità. Come Comune di Sassano non intendiamo limitarci ad esprimere vicinanza, vogliamo trasformare la solidarietà in azioni concrete. Per questo motivo da lunedì attiveremo un conto dedicato attraverso il quale raccoglieremo contributi economici che saranno destinati proprio direttamente al Centro Italo-Venezuelano per far fronte alle prime e più urgenti necessità delle popolazioni colpite.

Due fatti di cronaca hanno purtroppo visto protagonisti due bambini nel fine settimana nel Salernitano. Il primo episodio si è verificato nella tarda serata di sabato a Sant'Egidio del Monte Albino, dove un bambino di 11 anni è stato investito mentre attraversava via Ugo Foscolo insieme ad un adulto. Dopo l'impatto, il conducente di una Volkswagen Golf si è allontanato senza prestare soccorso. Il piccolo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santo Bono di Napoli, dove è ricoverato in gravi condizioni, in prognosi riservata. Le indagini dei carabinieri, grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno consentito di identificare e rintracciare il presunto responsabile. Si tratta di un 32enne di Angri che avrebbe ammesso di essere stato alla guida dell'auto. La procura di Nocera Inferiore ha disposto ulteriori accertamenti, compresi gli esami tossicologici, per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. E poi un secondo episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Battipaglia, in zona Lago. Una bambina di 9 anni ha accusato un malore riconducibile ad un colpo di calore mentre si trovava all'interno di un camping. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del VOPI di Ponte Cagnano. Dopo le prime cure, la piccola è stata trasferita all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno per gli accertamenti del caso.

I carabinieri della stazione di campagna, guidati dal maresciallo Fabio Pignatiello, hanno messo in essere una serie di azioni di controllo sui locali della cittadina per verifiche e lotta al lavoro in nero, oltre che anche controlli sulle caratteristiche igienico-sanitarie dei locali. In questo ambito, i militari della compagnia di Eboli, guidati dal capitano Greta Gentili, hanno effettuato una serie di controlli con la collaborazione dei militari della tutela del lavoro di Salerno. I carabinieri di campagna hanno quindi individuato un locale molto frequentato con all'interno dipendenti impiegati privi di contratto. Inoltre sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie all'interno del ristorante bar. Sono state anche elevate multe per circa 80.000 euro. È stata quindi disposta la chiusura temporanea del locale. I controlli su tale tipo di irregolarità nei locali di campagna proseguiranno anche nelle prossime settimane, sia per la tutela dei lavoratori sia per quella dei clienti dal punto di vista igienico-sanitario.

Due gravi episodi di forte tensione, uno sfociato in un'aggressione fisica e l'altro culminato in una segnalazione formale alla direzione dell'ospedale. E quanto accaduto in appena 24 ore all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove due animate discussioni tra la stessa guardia giurata e due diverse operatrici sanitarie, entrambe legate all'attraversamento di porte di sicurezza, hanno acceso i riflettori dell'opinione pubblica sulla struttura sanitaria del centro cilentano. Il primo episodio risale al 26 giugno e ha visto coinvolta un'operatrice sociosanitaria. Secondo la relazione trasmessa dalla dipendente alla direzione sanitaria amministrativa, dopo aver terminato un turno di 12 ore, avrebbe utilizzato per errore un'uscita di sicurezza posta nei pressi del marcatempo. Da quel momento sarebbe nata un'accesa discussione con la guardia giurata in servizio. L'OS riferisce di essere stata aggredita verbalmente davanti ad altri operatori e ad alcuni utenti presenti nella struttura, motivo per cui ha deciso di formalizzare una segnalazione ai vertici dell'ospedale. Il giorno successivo, il 27 giugno, un nuovo episodio ha coinvolto la stessa guardia giurata e un'altra operatrice sanitaria. Anche in questo caso, secondo le informazioni raccolte, il diverbio sarebbe nato per il passaggio dell'infermiera attraverso una porta di sicurezza. La discussione sarebbe poi degenerata fino a sfociare in un'aggressione fisica, rendendo necessario l'intervento dei carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Entrambi gli episodi si sarebbero verificati in aree frequentate da personale sanitario e utenti, circostanza che ha inevitabilmente destato preoccupazione all'interno del presidio ospedaliero. Alla luce dei due casi ravvicinati, l'attenzione si concentra anche sulle modalità con cui sono state gestite le contestazioni relative al rispetto delle procedure di accesso e di utilizzo delle uscite di sicurezza. Spetterà ora agli accertamenti in corso e alle valutazioni della direzione dell'ospedale fare piena luce su due episodi, verificando le rispettive responsabilità e adottando, se necessario, gli eventuali provvedimenti ritenuti opportuni.

Un complesso intervento di chirurgia ginecologica è stato portato a termine con successo presso la casa di cura di Tortorella di Salerno. L'operazione ha consentito l'asportazione di una massa addominopelvica dal peso di circa 5 kg. La paziente, una donna originaria della provincia di Potenza, presentava un quadro clinico particolarmente complesso e, secondo quanto riferito dalla struttura, era già stata valutata senza esito da altre realtà sanitarie. La complessa operazione chirurgica è stata eseguita dall'equipe guidata dal professor Mario Polichetti, responsabile della chirurgia ginecologica della clinica. La paziente presentava una massa di notevoli dimensioni e condizioni cliniche che rendevano l'intervento particolarmente delicato. Abbiamo valutato il caso e deciso di procedere adottando tutte le precauzioni necessarie. L'intervento si è concluso con esito favorevole e la paziente ha potuto lasciare la struttura dopo il decorso post-operatorio, ha dichiarato Polichetti. Al momento delle dimissioni, i familiari della donna hanno espresso il loro ringraziamento al personale sanitario della struttura. Vogliamo ringraziare il professore Polichetti e l'intera struttura per aver salvato nostra madre. In questo centro abbiamo trovato un altissimo livello qualitativo e professionale unito a una profonda umanità. Un altro delicato intervento ginecologico è stato effettuato a Ruggi di Salerno grazie al ginecologo Antonio Squitieri. Nella serata tra il 19 e il 20 giugno

Una donna originaria di Pontecagnano, incinta di 10 settimane, è stata ricoverata all'ospedale con forti dolori addomino-pelvico. In seguito ai controlli è stata riscontrata una voluminosa massa annessiale destra di circa 10 cm con sospetto di torsione sul peduncolo tubo ovarico. A questo punto è stato allertato il primario di ginecologia dell'ospedale di Salerno, Giuseppe Laurelli. Successivamente il dirigente Laurelli e Squitieri hanno provveduto all'operazione in laparoscopia della paziente, salvaguardando la gravidanza. La donna di 31 anni è stata poi dimessa dopo alcuni giorni da ricovero.

si è conclusa ieri sera con una grande partecipazione di pubblico la due giorni della prima edizione di Protagonista, la manifestazione promossa dalla Proloco Sassano, presieduta da Rosa Orlando, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Sassano, guidato dal sindaco Nicola Pellegrino. Per due serate consecutive la Villa Comunale Paolo Borsellino si è trasformata in un palcoscenico dedicato alla cultura, allo spettacolo, all'informazione e alla valorizzazione delle eccellenze italiane. L'evento, nato con l'obiettivo di raccontare il talento e il valore di personalità che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali, ha visto alternarsi sul palco alcuni tra i volti più noti del panorama artistico e culturale italiano. A ricevere il riconoscimento sono stati l'attrice Ornella Muti, l'attore Sebastiano Somma, lo scrittore e il giornalista Pino Aprile, la showgirl Matilde Brandi e il giornalista Paolo Di Giannantonio ed il baritono Roberto De Candia, premiati per il loro contributo al mondo della cultura, dello spettacolo e dell'informazione. La manifestazione ha voluto inoltre rendere omaggio a figure del territorio del Vallo di Diano che con il loro impegno rappresentano un motivo di orgoglio per l'intera comunità. Un riconoscimento speciale è stato conferito al capitano della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina, Veronica Pastori, al sindaco di Sassano, Nicola Pellegrino, a Gianluca Vegliante e al gruppo teatrale sassanese Pasquale Petrizzo. Il tema della manifestazione Sassano premia le eccellenze che raccontano il nostro tempo ha trovato piena espressione nelle testimonianze e nei racconti dei premiati, offrendo al pubblico momenti di riflessione, emozione e condivisione. Un valore aggiunto al premio Protagonista è rappresentato anche dai riconoscimenti consegnati ai premiati. Le eleganti sculture raffiguranti la P di Protagonista sono state realizzate dal maestro fabbro Paolo Rubino.

Il sipario rosso si apre, una ballerina è al centro, si chiama Sara, Sara Fiume. Arriva la voce di Alessandra Moroso, la sua stella incantevole, inizia la danza. Siamo a Casalnuovo, provincia di Napoli. Sul palco non si vede, ma arriva un'altra ballerina, si chiamava Federica Tropiano, la giovane, talentuosa ballerina venuta a mancare troppo presto, a 21 anni, a Teggiano, a causa di un incidente domestico. Ballano assieme Sara e Federica. L'esibizione intensa e meravigliosa di Sara, giovanissima e bravissima ballerina napoletana, è all'interno del saggio di fine anno della scuola a passi di danza Center Ballet e la coreografia è della maestra Adele Di Masi, una promessa lanciata e mantenuta durante l'ultima rassegna di danza dedicata a Federica Tropiano a Sala Conselina, organizzata dall'associazione 21 Passi, alla quale hanno partecipato anche le artiste partenopee. Durante la rassegna hanno conosciuto i genitori di Federica e la sorella Ilaria e ovviamente hanno anche conosciuto la storia di Federica. Già alla fine della serata di Sala Conselina al Teatro Cappuccini hanno promesso che avrebbero ricordato Federica durante il saggio a Casalnuovo con una esibizione a lei dedicata e così è stato, in un momento intenso e commovente.

Tre mondi diversi, sport, eccellenza enologica ed alta gioielleria si sono fusi in un'unica esperienza all'insegna dell'eleganza e della valorizzazione del Made in Italy. È accaduto a Radici Resort di Mirabella e Clano, struttura dell'azienda Mastro Berardino che ha ospitato una serata esclusiva. Protagonista dell'evento il prestigioso torneo di golf Banca Generali Private Banking Trophy, giunto alla 7ª edizione, accompagnato dalle degustazioni delle rinomate cantine Mastro Berardino, simbolo dell'eccellenza enologica e spina. Tra i protagonisti della serata la gioielleria Orzelleca, storica realtà imprenditoriale del Sannio e dell'Irpinia, attiva da oltre 85 anni e partner della Maison Damiani da più di mezzo secolo. Ed è stata proprio la gioielleria Orzelleca a portare in scena la collezione di Alta Gioielleria Damiani, simbolo di oltre un secolo di tradizione ed artigianalità italiana. L'evento si è trasformato in una raffinata sfilata con modelle che hanno indossato i gioielli Damiani esaltati dalla suggestiva cornice del resort. La serata ha rappresentato anche un momento di valorizzazione dell'identità della gioielleria Orzelleca, da sempre orientata alla qualità, all'eleganza e alla relazione con il cliente, con l'obiettivo di offrire non solo un gioiello, ma un'esperienza. Sulla stessa linea anche Alfredo Di Dio, referente Orzelleca Avellino, che ha sottolineato il valore della collaborazione con Damiani, un rapporto storico che si rinnova e cresce nel tempo, fondato sulla ricerca costante dell'eccellenza e sulla forza della tradizione artigianale italiana. E poi il Radici Resort ha fatto da scenario ideale ad un evento esclusivo. In questo contesto di eccellenza la gioielleria Orzelleca si conferma protagonista assoluta, con una storia fatta di esperienza, affidabilità e passione.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

si sono concluse. Nel peggiore dei modi, le ricerche della famiglia di origine salernitana dispersa dopo il terremoto che ha colpito il Venezuela. I soccorritori hanno estratto senza vita dalle macerie i corpi di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano, della moglie Trini Adrian, di 53 anni, e della figlia Isabella, di 22 anni. Abitavano all'ultimo piano di un palazzo di 14 piani che è crollato in seguito alle violente scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 che hanno devastato il paese. Dopo ore di apprensione alimentate dall'allarme lanciato dall'Italia dal fratello di Enzo, Gerardo Cuomo, residente a Milano, è arrivata la conferma che nessuno dei tre purtroppo è riuscito a sopravvivere. I soccorritori, giunti sul posto dopo il crollo, sono riusciti a salvare soltanto due giovani che vivevano al secondo piano dello stabile. Per Enzo, la moglie e la figlia non c'è stato nulla da fare. L'auto della famiglia è stata ritrovata distrutta nelle vicinanze dell'edificio, mentre i telefoni cellulari avevano smesso di dare segnali fin dai primi momenti successivi al sisma. La tragedia assume contorni ancora più drammatici per una crudele coincidenza della storia. I nonni materni di Enzo Cuomo, Filomena Piserchia e Gerardo Nicola Cicoria, persero infatti la vita nel terremoto dell'Irpinia del 23 novembre del 1980, rimanendo schiacciati sotto le macerie della loro abitazione a Laviano, uno dei comuni più colpiti dal sisma.

0: I legami tra il cilento e il valdiviano e il Venezuela sono molto forti. In centinaia, anzi in migliaia di persone nel corso del tempo sono emigrate dalla zona sud della provincia di Salerno per il Venezuela e i legami sono rimasti vivi nel corso del tempo. Per questo motivo il terremoto che ha devastato il Venezuela con migliaia di vittime ha colpito al cuore anche l'area cilentana e valdianese. E anche per questo motivo sono diverse le raccolte fondi ad Ascea come a Moia di La Civitella, nel Cilento come nel Vallo di Diano. Ad annunciare la raccolta fondi avviata a Sassano è lo stesso sindaco di Sassano, Nicola Pellegrino.
1: Cari concittadini, Sassano e il Venezuela sono legati da una storia che attraversa generazioni. Tantissimi nostri concittadini hanno

costruito lì la propria vita, le proprie famiglie e il proprio futuro. Ancora oggi quel legame è molto vivo, è forte ed è profondo. Per questo il drammatico terremoto che ha colpito quella terra non è una tragedia lontana, non deve essere una tragedia lontana. È una ferita che tocca anche la nostra comunità. In queste ore, proprio per questo motivo, siamo in costante contatto con una figlia della nostra terra che vive lì, in particolare con Daniela Di Loreto, che molti conoscono, è stato presidente del Centro Italo-Venezuelano di Caracas. Siamo in contatto con l'Associazione Latinoamericana in Italia e siamo con loro impegnati direttamente nelle attività di soccorso, nella raccolta di medicinali e beni di prima necessità. Come Comune di Sassano non intendiamo limitarci ad esprimere vicinanza, vogliamo trasformare la solidarietà in azioni concrete. Per questo motivo da lunedì attiveremo un conto dedicato attraverso il quale raccoglieremo contributi economici che saranno destinati proprio direttamente al Centro Italo-Venezuelano per far fronte alle prime e più urgenti necessità delle popolazioni colpite.

Due fatti di cronaca hanno purtroppo visto protagonisti due bambini nel fine settimana nel Salernitano. Il primo episodio si è verificato nella tarda serata di sabato a Sant'Egidio del Monte Albino, dove un bambino di 11 anni è stato investito mentre attraversava via Ugo Foscolo insieme ad un adulto. Dopo l'impatto, il conducente di una Volkswagen Golf si è allontanato senza prestare soccorso. Il piccolo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santo Bono di Napoli, dove è ricoverato in gravi condizioni in prognosi riservata. Le indagini dei carabinieri, grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno consentito di identificare e rintracciare il presunto responsabile. Si tratta di un 32enne di Angri che avrebbe ammesso di essere stato alla guida dell'auto. La procura di Nocera Inferiore ha disposto ulteriori accertamenti, compresi gli esami tossicologici, per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. E poi un secondo episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Battipaglia, in zona Lago. Una bambina di 9 anni ha accusato un malore riconducibile ad un colpo di calore mentre si trovava all'interno di un camping. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del VOPI di Ponte Cagnano. Dopo le prime cure, la piccola è stata trasferita all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno per gli accertamenti del caso.

I carabinieri della stazione di campagna, guidati dal maresciallo Fabio Pignatiello, hanno messo in essere una serie di azioni di controllo sui locali della cittadina per verifiche e lotta al lavoro in nero, oltre che anche controlli sulle caratteristiche igienico-sanitarie dei locali. In questo ambito, i militari della compagnia di Eboli, guidati dal capitano Greta Gentili, hanno effettuato una serie di controlli con la collaborazione dei militari della tutela del lavoro di Salerno. I carabinieri di campagna hanno quindi individuato un locale molto frequentato, con all'interno dipendenti impiegati privi di contratto. Inoltre sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie all'interno del ristorante bar, sono state anche elevate multe per circa 80.000 euro, è stata quindi disposta la chiusura temporanea del locale. I controlli su tale tipo di irregolarità nei locali di campagna proseguiranno anche nelle prossime settimane, sia per la tutela dei lavoratori sia per quella dei clienti dal punto di vista igienico-sanitario.

Due gravi episodi di forte tensione, uno sfociato in un'aggressione fisica e l'altro culminato in una segnalazione formale alla direzione dell'ospedale. E quanto accaduto in appena 24 ore all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove due animate discussioni tra la stessa guardia giurata e due diverse operatrici sanitarie, entrambe legate all'attraversamento di porte di sicurezza, hanno acceso i riflettori dell'opinione pubblica sulla struttura sanitaria del centro cilentano. Il primo episodio risale al 26 giugno e ha visto coinvolta un'operatrice sociosanitaria. Secondo la relazione trasmessa dalla dipendente alla direzione sanitaria amministrativa, dopo aver terminato un turno di 12 ore, avrebbe utilizzato per errore un'uscita di sicurezza posta nei pressi del marcatempo. Da quel momento sarebbe nata un'accesa discussione

aggressione con la guardia giurata in servizio. L'OS riferisce di essere stata aggredita verbalmente davanti ad altri operatori e ad alcuni utenti presenti nella struttura, motivo per cui ha deciso di formalizzare una segnalazione ai vertici dell'ospedale. Il giorno successivo, il 27 giugno, un nuovo episodio ha coinvolto la stessa guardia giurata e un'altra operatrice sanitaria. Anche in questo caso, secondo le informazioni raccolte, il diverbio sarebbe nato per il passaggio dell'infermiera attraverso una porta di sicurezza. La discussione sarebbe poi degenerata fino a sfociare in un'aggressione fisica, rendendo necessario l'intervento dei carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Entrambi gli episodi si sarebbero verificati in aree frequentate da personale sanitario utente, circostanza che ha inevitabilmente destato preoccupazione all'interno del presidio ospedaliero. Alla luce dei due casi ravvicinati, l'attenzione si concentra anche sulle modalità con cui sono state gestite le contestazioni relative al rispetto delle procedure di accesso e di utilizzo delle uscite di sicurezza. Spetterà ora agli accertamenti in corso e alle valutazioni della direzione dell'ospedale fare piena luce su due episodi, verificando le rispettive responsabilità e adottando, se necessario, gli eventuali provvedimenti ritenuti opportuni.

Un complesso intervento di chirurgia ginecologica è stato portato a termine con successo presso la casa di cura di Tortorella di Salerno. L'operazione ha consentito l'asportazione di una massa addominopelvica dal peso di circa 5 kg. La paziente, una donna originaria della provincia di Potenza, presentava un quadro clinico particolarmente complesso e, secondo quanto riferito dalla struttura, era già stata valutata senza esito da altre realtà sanitarie. La complessa operazione chirurgica è stata eseguita dall'equipe guidata dal professor Mario Polichetti, responsabile della chirurgia ginecologica della clinica. La paziente presentava una massa di notevoli dimensioni e condizioni cliniche che rendevano l'intervento particolarmente delicato. Abbiamo valutato il caso e deciso di procedere adottando tutte le precauzioni necessarie. L'intervento si è concluso con esito favorevole e la paziente ha potuto lasciare la struttura dopo il decorso post-operatorio, ha dichiarato Polichetti. Al momento delle dimissioni, i familiari della donna hanno espresso il loro ringraziamento al personale sanitario della struttura. Vogliamo ringraziare il professore Polichetti e l'intera struttura per aver salvato nostra madre. In questo centro abbiamo trovato un altissimo livello qualitativo e professionale unito a una profonda umanità. Un altro delicato intervento ginecologico è stato effettuato a Ruggi di Salerno grazie al ginecologo Antonio Squitieri. Nella serata tra il 19 e il 20 giugno una donna originaria di Ponte Cagnano, incinta di 10 settimane, è stata ricoverata all'ospedale con forti dolori addomino pelvico. In seguito ai controlli è stata riscontrata una voluminosa massa annessiale destra di circa 10 cm con sospetto di torsione sul peduncolo tubo ovarico. A questo punto è stato allertato il primario di ginecologia dell'ospedale di Salerno, Giuseppe Laurelli. Successivamente il dirigente Laurelli e Squitieri hanno provveduto all'operazione in laparoscopia della paziente, salvaguardando la gravidanza. La donna di 31 anni è stata poi dimessa dopo alcuni giorni dal ricovero.

Si è conclusa ieri sera con una grande partecipazione di pubblico la 2 giorni della prima edizione di Protagonista, la manifestazione promossa dalla Proloco Sassano, presieduta da Rosa Orlando, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Sassano, guidato dal sindaco Nicola Pellegrino. Per 2 serate consecutive la Villa Comunale Paolo Borsellino si è trasformata in un palcoscenico dedicato alla cultura, allo spettacolo, all'informazione e alla valorizzazione delle eccellenze italiane. L'evento, nato con l'obiettivo di raccontare il talento e il valore di personalità che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali, ha visto alternarsi sul palco alcuni tra i volti più noti del panorama artistico e culturale italiano. A ricevere il riconoscimento sono stati l'attrice Ornella Muti, l'attore Sebastiano Somma, lo scrittore e il giornalista Pino Aprile, la showgirl Matilde Brandi e il giornalista Paolo Di Giannantonio ed il baritono Roberto De Candia, premiati per il loro contributo al mondo della cultura, dello spettacolo e dell'informazione. La manifestazione ha voluto inoltre rendere omaggio a figure del territorio del Vallo di Diano che con il loro impegno rappresentano un motivo di orgoglio per l'intera comunità. Un riconoscimento speciale è stato conferito al capitano della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina, Veronica Pastori, al sindaco di Sassano, Nicola Pellegrino, a Gianluca Vegliante e al gruppo teatrale sassanese Pasquale Petrizzo. Il tema della manifestazione, Sassano premia le eccellenze che raccontano

del nostro tempo ha trovato piena espressione nelle testimonianze e nei racconti dei premiati, offrendo al pubblico momenti di riflessione, emozione e condivisione. Un valore aggiunto al premio protagonista è rappresentato anche dai riconoscimenti consegnati ai premiati. Le eleganti sculture raffiguranti la P di protagonista sono state realizzate dal maestro fabbro Paolo Rubino,

Il sipario rosso si apre, una ballerina è al centro, si chiama Sara, Sara Fiume. Arriva la voce di Alessandra Amoroso, la sua stella incantevole, inizia la danza. Siamo a Casalnuovo, provincia di Napoli. Sul palco non si vede, ma arriva un'altra ballerina, si chiamava Federica Tropiano, la giovane, talentuosa ballerina venuta a mancare troppo presto, a 21 anni, a Teggiano, a causa di un incidente domestico. Ballano assieme Sara e Federica. L'esibizione intensa e meravigliosa di Sara, giovanissima e bravissima ballerina napoletana, è all'interno del saggio di fine anno della scuola a passi di danza Center Ballet e la coreografia è della maestra Adele Di Masi, una promessa lanciata e mantenuta durante l'ultima rassegna di danza dedicata a Federica Tropiano a Sala Conselina, organizzata dall'associazione 21 Passi, alla quale hanno partecipato anche le artiste partenopee. Durante la rassegna hanno conosciuto i genitori di Federica e la sorella Ilaria e ovviamente hanno anche conosciuto la storia di Federica. Già alla fine della serata di Sala Conselina al Teatro Cappuccini hanno promesso che avrebbero ricordato Federica durante il saggio a Casalnuovo con una esibizione a lei dedicata e così è stato, in un momento intenso e commovente.

Tre mondi diversi, sport, eccellenza enologica ed alta gioielleria, si sono fusi in un'unica esperienza all'insegna dell'eleganza e della valorizzazione del Made in Italy. È accaduto a Radici Resort di Mirabella e Clan, struttura dell'azienda Mastro Berardino che ha ospitato una serata esclusiva. Protagonista dell'evento il prestigioso torneo di golf Banca Generali Private Banking Trophy, giunto alla 7ª edizione, accompagnato dalle degustazioni delle rinomate cantine Mastro Berardino, simbolo dell'eccellenza enologica irpina. Tra i protagonisti della serata la gioielleria Orzelleca, storica realtà imprenditoriale del Sannio e dell'Irpinia, attiva da oltre 85 anni e partner della Maison Damiani da più di mezzo secolo. Ed è stata proprio la gioielleria Orzelleca a portare in scena la collezione di Alta Gioielleria Damiani, simbolo di oltre un secolo di tradizioni ed artigianalità italiana. L'evento si è trasformato in una raffinata sfilata con modelle che hanno indossato i gioielli Damiani esaltati dalla suggestiva cornice del resort. La serata ha rappresentato anche un momento di valorizzazione dell'identità della gioielleria Orzelleca, da sempre orientata alla qualità, all'eleganza e alla relazione con il cliente, con l'obiettivo di offrire non solo un gioiello, ma un'esperienza. Sulla stessa linea anche Alfredo Di Dio, referente Orzelleca Avellino, che ha sottolineato il valore della collaborazione con Damiani, un rapporto storico che si rinnova e cresce nel tempo, fondato sulla ricerca costante dell'eccellenza e sulla forza della tradizione artigianale italiana. E poi il Radici Resort ha fatto da scenario ideale ad un evento esclusivo. In questo contesto di eccellenza la gioielleria Orzelleca si conferma protagonista assoluta, con una storia fatta di esperienza, affidabilità e passione.

Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godè.

0: Elmo, Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
0: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
4: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
5: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
6: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

si sono concluse, nel peggiore dei modi, le ricerche della famiglia di origine salernitana dispersa dopo il terremoto che ha colpito il Venezuela. I soccorritori hanno estratto, senza vita, dalle macerie i corpi di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano, della moglie Trini Adrian, di 53 anni, e della figlia Isabella, di 22 anni. Abitavano all'ultimo piano di un palazzo di 14 piani che è crollato in seguito alle violente scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 che hanno devastato il paese. Dopo ore di apprensione alimentate dall'allarme lanciato dall'Italia dal fratello di Enzo, Gerardo Cuomo, residente a Milano, è arrivata la conferma che nessuno dei tre purtroppo è riuscito a sopravvivere. I soccorritori, giunti sul posto dopo il crollo, sono riusciti a salvare soltanto due giovani che vivevano al secondo piano dello stabile. Per Enzo, la moglie e la figlia non c'è stato nulla da fare. L'auto della famiglia è stata ritrovata distrutta nelle vicinanze dell'edificio, mentre i telefoni cellulari avevano smesso di dare segnali fin dai primi momenti successivi al sisma. La tragedia assume contorni ancora più drammatici per una crudele coincidenza della storia. I nonni materni di Enzo Cuomo, Filomena Piserchia e Gerardo Nicola Cicoria, persero infatti la vita nel terremoto dell'Irpinia del 23 novembre del 1980, rimanendo schiacciati sotto le macerie della loro abitazione a Laviano, uno dei comuni più colpiti dal sisma.

0: I legami tra il cilento e il valdiviano e il Venezuela sono molto forti. In centinaia, anzi in migliaia di persone nel corso del tempo sono emigrate dalla zona sud della provincia di Salerno per il Venezuela e i legami sono rimasti vivi nel corso del tempo. Per questo motivo il terremoto che ha devastato il Venezuela con migliaia di vittime ha colpito al cuore anche l'area cilentana e valdianese. E anche per questo motivo sono diverse le raccolte fondi ad Ascea come a Moia di la Civitella, nel Cilento come nel Vallo di Diano. Ad annunciare la raccolta fondi avviata a Sassano è lo stesso sindaco di Sassano, Nicola Pellegrino.
1: Cari concittadini, Sassano e il Venezuela sono legati da una storia che attraversa generazioni. Tantissimi nostri concittadini hanno costruito lì la propria vita, le proprie famiglie e il proprio futuro. Ancora oggi quel legame è molto vivo, è forte ed è profondo. Per questo il drammatico terremoto che ha colpito quella terra non è una tragedia lontana, non deve essere una tragedia lontana. È una ferita che tocca anche la nostra comunità. In queste ore, proprio per questo motivo, siamo in costante contatto con una figlia della nostra terra che vive lì, in particolare con Daniela Di Loreto, che molti conoscono, è stato presidente del Centro Italo-Venezuelano di Caracas. Siamo in contatto con l'Associazione Latinoamericana in Italia e siamo con loro impegnati direttamente nelle attività di soccorso, nella raccolta di medicinali e beni di prima necessità. Come Comune di Sassano non intendiamo limitarci ad esprimere vicinanza, vogliamo trasformare la solidarietà in azioni concrete. Per questo motivo da lunedì attiveremo un conto dedicato attraverso il quale raccoglieremo contributi economici che saranno destinati proprio direttamente al Centro Italo-Venezuelano per far fronte alle prime e più urgenti necessità delle popolazioni colpite.

Due fatti di cronaca hanno purtroppo visto protagonisti due bambini nel fine settimana nel Salernitano. Il primo episodio si è verificato nella tarda serata di sabato a Sant'Egidio del Monte Albino, dove un bambino di 11 anni è stato investito mentre attraversava via Ugo Foscolo insieme ad un adulto. Dopo l'impatto, il conducente di una Volkswagen Golf si è allontanato senza prestare soccorso. Il piccolo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santo Bono di Napoli, dove è ricoverato in gravi condizioni in prognosi riservata. Le indagini dei carabinieri, grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno consentito di identificare e rintracciare il presunto responsabile. Si tratta di un 32enne di Angri che avrebbe ammesso di essere stato alla guida dell'auto. La procura di Nocera Inferiore ha disposto ulteriori accertamenti, compresi gli esami tossicologici, per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. E poi un secondo episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Battipaglia, in zona Lago. Una bambina di 9 anni ha accusato un malore riconducibile ad un colpo di calore mentre si trovava all'interno di un camping. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del VOPI di Ponte Cagnano. Dopo le prime cure, la piccola è stata trasferita all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno per gli accertamenti del caso.

I carabinieri della stazione di campagna, guidati dal maresciallo Fabio Pignatiello, hanno messo in essere una serie di azioni di controllo sui locali della cittadina per verifiche e lotta al lavoro in nero, oltre che anche controlli sulle caratteristiche igienico-sanitarie dei locali. In questo ambito, i militari della compagnia di Eboli, guidati dal capitano Greta Gentili, hanno effettuato una serie di controlli con la collaborazione dei militari della tutela del lavoro di Salerno. I carabinieri di campagna hanno quindi individuato un locale molto frequentato con all'interno dipendenti impiegati privi di contratto. Inoltre sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie all'interno del ristorante bar. Sono state anche elevate multe per circa 80.000 euro. È stata quindi disposta la chiusura temporanea del locale. I controlli su tale tipo di irregolarità nei locali di campagna proseguiranno

Appena 24 ore all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove due animate discussioni tra la stessa guardia giurata e due diverse operatrici sanitarie, entrambe legate all'attraversamento di porte di sicurezza, hanno acceso i riflettori dell'opinione pubblica sulla struttura sanitaria del centro cilentano. Il primo episodio risale al 26 giugno e ha visto coinvolta un'operatrice sociosanitaria. Secondo la relazione trasmessa dalla dipendente alla direzione sanitaria amministrativa, dopo aver terminato un turno di 12 ore, avrebbe utilizzato per errore un'uscita di sicurezza posta nei pressi del marcatempo. Da quel momento sarebbe nata un'accesa discussione con la guardia giurata in servizio. L'OS riferisce di essere stata aggredita verbalmente davanti ad altri operatori e ad alcuni utenti presenti nella struttura, motivo per cui ha deciso di formalizzare una segnalazione ai vertici dell'ospedale. Il giorno successivo, il 27 giugno, un nuovo episodio ha coinvolto la stessa guardia giurata e un'altra operatrice sanitaria. Anche in questo caso, secondo le informazioni raccolte, il diverbio sarebbe nato per il passaggio dell'infermiera attraverso una porta di sicurezza. La discussione sarebbe poi degenerata fino a sfociare in un'aggressione fisica, rendendo necessario l'intervento dei carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Entrambi gli episodi si sarebbero verificati in aree frequentate da personale sanitario utente, circostanza che ha inevitabilmente destato preoccupazione all'interno del presidio ospedaliero. Alla luce dei due casi ravvicinati, l'attenzione si concentra anche sulle modalità con cui sono state gestite le contestazioni relative al rispetto delle procedure di accesso e di utilizzo delle uscite di sicurezza. Spetterà ora agli accertamenti in corso e alle valutazioni della direzione dell'ospedale fare piena luce su due episodi, verificando le rispettive responsabilità e adottando, se necessario, gli eventuali provvedimenti ritenuti opportuni.

Un complesso intervento di chirurgia ginecologica è stato portato a termine con successo presso la casa di cura di Tortorella di Salerno. L'operazione ha consentito l'asportazione di una massa addominopelvica dal peso di circa 5 kg. La paziente, una donna originaria della provincia di Potenza, presentava un quadro clinico particolarmente complesso e, secondo quanto riferito dalla struttura, era già stata valutata senza esito da altre realtà sanitarie. La complessa operazione chirurgica è stata eseguita dall'equipe guidata dal professor Mario Polichetti, responsabile della chirurgia ginecologica della clinica. La paziente presentava una massa di notevoli dimensioni e condizioni cliniche che rendevano l'intervento particolarmente delicato. Abbiamo valutato il caso e deciso di procedere adottando tutte le precauzioni necessarie. L'intervento si è concluso con esito favorevole e la paziente ha potuto lasciare la struttura dopo il decorso post-operatorio, ha dichiarato Polichetti. Al momento delle dimissioni, i familiari della donna hanno espresso il loro ringraziamento al personale sanitario della struttura. Vogliamo ringraziare il professore Polichetti e l'intera struttura per aver salvato nostra madre. In questo centro abbiamo trovato un altissimo livello qualitativo e professionale unito a una profonda umanità. Un altro delicato intervento ginecologico è stato effettuato a Ruggi di Salerno grazie al ginecologo Antonio Squitieri. Nella serata tra il 19 e il 20 giugno una donna originaria di Pontecagnano, incinta di 10 settimane, è stata ricoverata all'ospedale con forti dolori addominopelvico. In seguito ai controlli è stata riscontrata una voluminosa massa annessiale destra di circa 10 cm con sospetto di torsione sul peduncolo tubo ovarico. A questo punto è stato allertato il primario di ginecologia dell'ospedale di Salerno, Giuseppe Laurelli. Successivamente il dirigente Laurelli e Squitieri hanno provveduto all'operazione in laparoscopia della paziente, salvaguardando la gravidanza. La donna di 31 anni è stata poi dimessa dopo alcuni giorni dal ricovero.

Si è conclusa ieri sera con una grande partecipazione di pubblico la 2 giorni della prima edizione di Protagonista, la manifestazione promossa dalla Proloco Sassano, presieduta da Rosa Orlando, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Sassano, guidato dal sindaco Nicola Pellegrino. Per 2 serate consecutive la Villa Comunale Paolo Borsellino si è trasformata in un palcoscenico dedicato alla cultura, allo spettacolo, all'informazione e alla valorizzazione delle eccellenze italiane. L'evento, nato con l'obiettivo di raccontare il talento e il valore di personalità che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali, ha visto alternarsi sul palco alcuni tra i volti più noti del panorama artistico e culturale italiano. A ricevere il riconoscimento sono stati l'attrice Ornella

Muti, l'attore Sebastiano Somma, lo scrittore e il giornalista Pino Aprile, la showgirl Matilde Brandi e il giornalista Paolo Di Giannantonio ed il baritono Roberto De Candia, premiati per il loro contributo al mondo della cultura, dello spettacolo e dell'informazione. La manifestazione ha voluto inoltre rendere omaggio a figure del territorio del Vallo di Diano che con il loro impegno rappresentano un motivo di orgoglio per l'intera comunità. Un riconoscimento speciale è stato conferito al capitano della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina, Veronica Pastori, al sindaco di Sassano Nicola Pellegrino, a Gianluca Veglianti e al gruppo teatrale sassanese Pasquale Petrizzo. Il tema della manifestazione Sassano premia le eccellenze che raccontano il nostro tempo ha trovato piena espressione nelle testimonianze e nei racconti dei premiati, offrendo al pubblico momenti di riflessione, emozione e condivisione. Un valore aggiunto al premio protagonista è rappresentato anche dai riconoscimenti consegnati ai premiati. Le eleganti sculture raffiguranti la P di protagonista sono state realizzate dal maestro fabbro Paolo Rubino.

Il sipario rosso si apre, una ballerina è al centro, si chiama Sara, Sara Fiume. Arriva la voce di Alessandra Moroso, la sua stella incantevole, inizia la danza. Siamo a Casalnuovo, provincia di Napoli. Sul palco non si vede, ma arriva un'altra ballerina, si chiamava Federica Tropiano, la giovane, talentuosa ballerina venuta a mancare troppo presto, a 21 anni, a Teggiano, a causa di un incidente domestico. Ballano assieme Sara e Federica. L'esibizione intensa e meravigliosa di Sara, giovanissima e bravissima ballerina napoletana, è all'interno del saggio di fine anno della scuola a passi di danza Center Ballet e la coreografia è della maestra Adele Di Masi, una promessa lanciata e mantenuta durante l'ultima rassegna di danza dedicata a Federica Tropiano a Sala Conselina, organizzata dall'associazione 21 Passi, alla quale hanno partecipato anche le artiste partenopee. Durante la rassegna hanno conosciuto i genitori di Federica e la sorella Ilaria e ovviamente hanno anche conosciuto la storia di Federica. Già alla fine della serata di Sala Conselina al Teatro Cappuccini hanno promesso che avrebbero ricordato Federica durante il saggio a Casalnuovo con una esibizione a lei dedicata e così è stato, in un momento intenso e commovente.

Tre mondi diversi, sport, eccellenza enologica ed alta gioielleria si sono fusi in un'unica esperienza all'insegna dell'eleganza e della valorizzazione del Made in Italy. È accaduto a Radici Resort di Mirabella e Clano, struttura dell'azienda Mastro Berardino che ha ospitato una serata esclusiva. Protagonista dell'evento il prestigioso torneo di golf Banca Generali Private Banking Trophy, giunto alla 7ª edizione, accompagnato dalle degustazioni delle rinomate cantine Mastro Berardino, simbolo dell'eccellenza enologica e spina. Tra i protagonisti della serata la gioielleria Orzelleca, storica realtà imprenditoriale del Sannio e dell'Irpinia, attiva da oltre 85 anni e partner della Maison Damiani da più di mezzo secolo. Ed è stata proprio la gioielleria Orzelleca a portare in scena la collezione di Alta Gioielleria Damiani, simbolo di oltre un secolo di tradizione ed artigianalità italiana. L'evento si è trasformato in una raffinata sfilata con modelle che hanno indossato i gioielli Damiani esaltati dalla suggestiva cornice del resort. La serata ha rappresentato anche un momento di valorizzazione dell'identità della gioielleria Orzelleca, da sempre orientata alla qualità, all'eleganza e alla relazione con il cliente, con l'obiettivo di offrire non solo un gioiello, ma un'esperienza. Sulla stessa linea anche Alfredo Di Dio, referente Orzelleca Avellino, che ha sottolineato il valore della collaborazione con Damiani, un rapporto storico che si rinnova e cresce nel tempo, fondato sulla ricerca costante dell'eccellenza e sulla forza della tradizione artigianale italiana. E poi il Radici Resort ha fatto da scenario ideale ad un evento esclusivo. In questo contesto di eccellenza la gioielleria Orzelleca si conferma protagonista assoluta, con una storia fatta di esperienza, affidabilità e passione.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione con fermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza,

0: Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. 3 corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

si sono concluse. Nel peggiore dei modi, le ricerche della famiglia di origine salernitana dispersa dopo il terremoto che ha colpito il Venezuela. I soccorritori hanno estratto senza vita dalle macerie i corpi di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano, della moglie Trini Adrian, di 53 anni, e della figlia Isabella, di 22 anni. Abitavano all'ultimo piano di un palazzo di 14 piani che è crollato in seguito alle violente scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 che hanno devastato il paese. Dopo ore di apprensione alimentate dall'allarme lanciato dall'Italia dal fratello di Enzo, Gerardo Cuomo, residente a Milano, è arrivata la conferma che nessuno dei tre purtroppo è riuscito a sopravvivere. I soccorritori, giunti sul posto dopo il crollo, sono riusciti a salvare soltanto due giovani che vivevano al secondo piano dello stabile. Per Enzo, la moglie e la figlia non c'è stato nulla da fare. L'auto della famiglia è stata ritrovata distrutta nelle vicinanze dell'edificio, mentre i telefoni cellulari avevano smesso di dare segnali fin dai primi momenti successivi al sisma. La tragedia assume contorni ancora più drammatici per una crudele coincidenza della storia. I nonni materni di Enzo Cuomo, Filomena Piserchia e Gerardo Nicola Cicoria, persero infatti la vita nel terremoto dell'Irpinia del 23 novembre del 1980, rimanendo schiacciati sotto le macerie della loro abitazione a Laviano, uno dei comuni più colpiti dal sisma.

0: I legami tra il cilento e il valdiviano e il Venezuela sono molto forti. In centinaia, anzi in migliaia di persone nel corso del tempo sono emigrate dalla zona sud della provincia di Salerno per il Venezuela e i legami sono rimasti vivi nel corso del tempo. Per questo motivo il terremoto che ha devastato il Venezuela con migliaia di vittime ha colpito al cuore anche l'area cilentana e valdianese. E anche per questo motivo sono diverse le raccolte fondi ad Ascea come a Moia di la Civitella, nel Cilento come nel Vallo di Diano. Ad annunciare la raccolta fondi avviata a Sassano è lo stesso sindaco di Sassano, Nicola Pellegrino.
1: Cari concittadini, Sassano e il Venezuela sono legati da una storia che attraversa generazioni. Tantissimi nostri concittadini hanno costruito lì la propria vita, le proprie famiglie e il proprio futuro. Ancora oggi quel legame è molto vivo, è forte ed è profondo. Per questo il drammatico terremoto che ha colpito quella terra non è una tragedia lontana, non deve essere una tragedia lontana. È una ferita che tocca anche la nostra comunità. In queste ore, proprio per questo motivo, siamo in costante contatto con una figlia della nostra terra che vive lì, in particolare con Daniela Di Loreto, che molti conoscono, è stato presidente del Centro Italo-Venezuelano di Caracas. Siamo in contatto con l'Associazione Latinoamericana in Italia e siamo con loro impegnati direttamente nelle attività di soccorso, nella raccolta di medicinali e beni di prima necessità. Come Comune di Sassano non intendiamo limitarci ad esprimere vicinanza, vogliamo trasformare la solidarietà in azioni concrete. Per questo motivo da lunedì attiveremo un conto dedicato attraverso il quale raccoglieremo contributi economici che saranno destinati proprio direttamente al Centro Italo-Venezuelano per far fronte alle prime e più urgenti necessità delle popolazioni colpite.

Due fatti di cronaca hanno purtroppo visto protagonisti due bambini nel fine settimana nel Salernitano. Il primo episodio si è verificato nella tarda serata di sabato a Sant'Egidio del Monte Albino, dove un bambino di 11 anni è stato investito mentre attraversava via Ugo Foscolo insieme ad un adulto. Dopo l'impatto, il conducente di una Volkswagen Golf si è allontanato senza prestare soccorso. Il piccolo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santo Bono di Napoli, dove è ricoverato in gravi condizioni in prognosi riservata. Le indagini dei carabinieri, grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno consentito di identificare e rintracciare il presunto responsabile. Si tratta di un 32enne di Angri che avrebbe ammesso di essere stato alla guida dell'auto. La procura di Nocera Inferiore ha disposto ulteriori accertamenti, compresi gli esami tossicologici, per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. E poi un secondo episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Battipaglia, in zona Lago. Una bambina di 9 anni ha accusato un malore riconducibile ad un colpo di calore mentre si trovava all'interno di un camping. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del VOPI di Ponte Cagnano. Dopo le prime cure, la piccola è stata trasferita all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno per gli accertamenti del caso.

I carabinieri della stazione di campagna, guidati dal maresciallo Fabio Pignatiello, hanno messo in essere una serie di azioni di controllo sui locali della cittadina per verifiche e lotta al lavoro in nero, oltre che anche controlli sulle caratteristiche igienico-sanitarie dei locali. In questo ambito, i militari della compagnia di Eboli, guidati dal capitano Greta Gentili, hanno effettuato una serie di controlli con la collaborazione dei militari della tutela del lavoro di Salerno. I carabinieri di campagna hanno quindi individuato un locale molto frequentato con all'interno dipendenti impiegati privi di contratto. Inoltre sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie all'interno del ristorante bar. Sono state anche elevate multe per circa 80.000 euro. È stata quindi disposta la chiusura temporanea del locale. I controlli su tale tipo di irregolarità nei locali di campagna proseguiranno anche nelle prossime settimane, sia per la tutela dei lavoratori sia per quella dei clienti dal punto di vista igienico-sanitario.

Due gravi episodi di forte tensione, uno sfociato in un'aggressione fisica e l'altro culminato in una segnalazione formale alla direzione dell'ospedale. E quanto accaduto in appena 24 ore all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove due animate discussioni tra la stessa guardia giurata e due diverse operatrici sanitarie, entrambe legate all'attraversamento di porte di sicurezza, hanno acceso i riflettori dell'opinione pubblica sulla struttura sanitaria del centro cilentano. Il primo episodio risale al 26 giugno e ha visto coinvolta un'operatrice sociosanitaria. Secondo la relazione trasmessa dalla dipendente alla direzione sanitaria amministrativa, dopo aver terminato un turno di 12 ore, avrebbe utilizzato per errore un'uscita di sicurezza posta nei pressi del marcatempo. Da quel momento sarebbe nata un'accesa discussione con la guardia giurata in servizio. L'OS riferisce di essere stata aggredita verbalmente davanti ad altri operatori e ad alcuni utenti presenti nella struttura, motivo per cui ha deciso di formalizzare una segnalazione ai vertici dell'ospedale. Il giorno successivo, il 27 giugno, un nuovo episodio ha coinvolto la stessa guardia giurata e un'altra operatrice sanitaria. Anche in questo caso, secondo le informazioni raccolte, il diverbio sarebbe nato per il passaggio dell'infermiera attraverso una porta di sicurezza. La discussione sarebbe poi degenerata fino a sfociare in un'aggressione fisica, rendendo necessario l'intervento dei carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Entrambi gli episodi si sarebbero verificati in aree frequentate da personale sanitario e utenti, circostanza che ha inevitabilmente destato preoccupazione all'interno del presidio ospedaliero. Alla luce dei due casi ravvicinati, l'attenzione si concentra anche sulle modalità con cui sono state gestite le contestazioni relative al rispetto delle procedure di accesso e di utilizzo delle uscite di sicurezza. Spetterà ora agli accertamenti in corso e alle valutazioni

della direzione dell'ospedale fare piena luce su due episodi, verificando le rispettive responsabilità e adottando, se necessario, gli eventuali provvedimenti ritenuti opportuni.

Un complesso intervento di chirurgia ginecologica è stato portato a termine con successo presso la casa di cura di Tortorella di Salerno. L'operazione ha consentito l'asportazione di una massa addominopelvica dal peso di circa 5 kg. La paziente, una donna originaria della provincia di Potenza, presentava un quadro clinico particolarmente complesso e, secondo quanto riferito dalla struttura, era già stata valutata senza esito da altre realtà sanitarie. La complessa operazione chirurgica è stata eseguita dall'equipe guidata dal professor Mario Polichetti, responsabile della chirurgia ginecologica della clinica. La paziente presentava una massa di notevoli dimensioni e condizioni cliniche che rendevano l'intervento particolarmente delicato. Abbiamo valutato il caso e deciso di procedere adottando tutte le precauzioni necessarie. L'intervento si è concluso con esito favorevole e la paziente ha potuto lasciare la struttura dopo il decorso post-operatorio, ha dichiarato Polichetti. Al momento delle dimissioni, i familiari della donna hanno espresso il loro ringraziamento al personale sanitario della struttura. Vogliamo ringraziare il professore Polichetti e l'intera struttura per aver salvato nostra madre. In questo centro abbiamo trovato un altissimo livello qualitativo e professionale unito a una profonda umanità. Un altro delicato intervento ginecologico è stato effettuato a Ruggi di Salerno grazie al ginecologo Antonio Squitieri. Nella serata tra il 19 e il 20 giugno una donna originaria di Ponte Cagnano, incinta di 10 settimane, è stata ricoverata all'ospedale con forti dolori addomino pelvico. In seguito ai controlli è stata riscontrata una voluminosa massa annessiale destra di circa 10 cm con sospetto di torsione sul peduncolo tubo ovarico. A questo punto è stato allertato il primario di ginecologia dell'ospedale di Salerno, Giuseppe Laurelli. Successivamente il dirigente Laurelli e Squitieri hanno provveduto all'operazione in laparoscopia della paziente, salvaguardando la gravidanza. La donna di 31 anni è stata poi dimessa dopo alcuni giorni dal ricovero.

si è conclusa ieri sera con una grande partecipazione di pubblico la due giorni della prima edizione di Protagonista, la manifestazione promossa dalla Proloco Sassano, presieduta da Rosa Orlando, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Sassano, guidato dal sindaco Nicola Pellegrino. Per due serate consecutive la Villa Comunale Paolo Borsellino si è trasformata in un palcoscenico dedicato alla cultura, allo spettacolo, all'informazione e alla valorizzazione delle eccellenze italiane. L'evento, nato con l'obiettivo di raccontare il talento e il valore di personalità che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali, ha visto alternarsi sul palco alcuni tra i volti più noti del panorama artistico e culturale italiano. A ricevere il riconoscimento sono stati l'attrice Ornella Muti, l'attore Sebastiano Somma, lo scrittore e il giornalista Pino Aprile, la showgirl Matilde Brandi e il giornalista Paolo Di Giannantonio ed il baritono Roberto De Candia, premiati per il loro contributo al mondo della cultura, dello spettacolo e dell'informazione. La manifestazione ha voluto inoltre rendere omaggio a figure del territorio del Vallo di Diano che con il loro impegno rappresentano un motivo di orgoglio per l'intera comunità. Un riconoscimento speciale è stato conferito al capitano della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina, Veronica Pastori, al sindaco di Sassano, Nicola Pellegrino, a Gianluca Vegliante e al gruppo teatrale sassanese Pasquale Petrizzo. Il tema della manifestazione Sassano premia le eccellenze che raccontano il nostro tempo ha trovato piena espressione nelle testimonianze e nei racconti dei premiati, offrendo al pubblico momenti di riflessione, emozione e condivisione. Un valore aggiunto al premio Protagonista è rappresentato anche dai riconoscimenti consegnati ai premiati. Le eleganti sculture raffiguranti la P di Protagonista sono state realizzate dal maestro fabbro Paolo Rubino,

Il sipario rosso si apre, una ballerina è al centro, si chiama Sara, Sara Fiume. Arriva la voce di Alessandra Amoroso, la sua stella incantevole, inizia la danza. Siamo a Casalnuovo, provincia di Napoli. Sul palco non si vede, ma arriva un'altra ballerina, si chiamava Federica Tropiano, la giovane, talentuosa ballerina venuta a mancare troppo presto, a 21 anni, a Teggiano, a causa di un incidente.

domestico ballano assieme Sara e Federica. L'esibizione intensa e meravigliosa di Sara, giovanissima e bravissima ballerina napoletana, è all'interno del saggio di fine anno della scuola a passi di danza Center Ballet e la coreografia è della maestra Adele Di Masi, una promessa lanciata e mantenuta durante l'ultima rassegna di danza dedicata a Federica Tropiano a Sala Conselina, organizzata dall'associazione 21 Passi, alla quale hanno partecipato anche le artiste partenopee. Durante la rassegna hanno conosciuto i genitori di Federica e la sorella Ilaria e ovviamente hanno anche conosciuto la storia di Federica. Già alla fine della serata di Sala Conselina al Teatro Cappuccini hanno promesso che avrebbero ricordato Federica durante il saggio a Casal Nuovo con una esibizione a lei dedicata e così è stato, in un momento intenso e commovente.

Tre mondi diversi, sport, eccellenza enologica ed alta gioielleria, si sono fusi in un'unica esperienza all'insegna dell'eleganza e della valorizzazione del Made in Italy. È accaduto a Radici Resort di Mirabella e Clan, struttura dell'azienda Mastro Berardino, che ha ospitato una serata esclusiva. Protagonista dell'evento il prestigioso torneo di golf Banca Generali Private Banking Trophy, giunto alla 7ª edizione, accompagnato dalle degustazioni delle rinomate cantine Mastro Berardino, simbolo dell'eccellenza enologica irpina. Tra i protagonisti della serata la gioielleria Orzelleca, storica realtà imprenditoriale del Sannio e dell'Irpinia, attiva da oltre 85 anni e partner della Maison Damiani da più di mezzo secolo. Ed è stata proprio la gioielleria Orzelleca a portare in scena la collezione di Alta Gioielleria Damiani, simbolo di oltre un secolo di tradizioni ed artigianalità italiana. L'evento si è trasformato in una raffinata sfilata con modelle che hanno indossato i gioielli Damiani esaltati dalla suggestiva cornice del resort. La serata ha rappresentato anche un momento di valorizzazione dell'identità della gioielleria Orzelleca, da sempre orientata alla qualità, all'eleganza e alla relazione con il cliente, con l'obiettivo di offrire non solo un gioiello, ma un'esperienza. Sulla stessa linea anche Alfredo Di Dio, referente Orzelle Cavellino, che ha sottolineato il valore della collaborazione con Damiani, un rapporto storico che si rinnova e cresce nel tempo, fondato sulla ricerca costante dell'eccellenza e sulla forza della tradizione artigianale italiana. E poi il Radici Resort ha fatto da scenario ideale ad un evento esclusivo. In questo contesto di eccellenza la gioielleria Orzelleca si conferma protagonista assoluta, con una storia fatta di esperienza, affidabilità e passione.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettronici.

0: utensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globi, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globi hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globi a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globi, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
2: C'era una volta, nel cuore di un impero che ha segnato la storia, una città grandissima e piena di vita chiamata Roma. Provate a immaginarla, non come una rovina silenziosa, ma come un luogo brulicante di suoni, colori e storie infinite. Ogni giorno a Roma era un'avventura, un grande spettacolo che iniziava con le prime luci dell'alba. Al centro di tutto, nel suo magnifico palazzo sul Colle Palatino, viveva l'uomo più potente del mondo conosciuto, l'imperatore. La sua giornata iniziava prestissimo. Non appena il sole sorgeva, i suoi servi lo aiutavano a indossare abiti preziosi, tuniche di lino finissimo e una toga bordata di porpora, il colore riservato solo a lui. Sulla testa, a volte, portava una corona d'alloro dorata, simbolo del suo potere e della sua vittoria. Una volta pronto, si sedeva sul suo imponente trono di marmo e avorio. Da quella postazione, l'imperatore era il cuore pulsante di Roma. Riceveva generali che tornavano vittoriosi dalle province lontane, ascoltava senatori che proponevano nuove leggi, accoglieva ambasciatori da regni esotici che portavano doni e messaggi. Ogni sua decisione aveva un impatto su milioni di persone. Che si trattasse di costruire un nuovo acquedotto per portare acqua fresca in città, organizzare giochi grandiosi per celebrare una vittoria, o approvare la costruzione di un nuovo tempio per onorare gli dèi, tutto passava da lui. La sua parola era legge, e tutti, dal senatore più ricco al cittadino più umile, rispettavano la sua autorità e ascoltavano i suoi consigli. Governare un impero così vasto era un compito immenso e la giornata dell'imperatore era piena di responsabilità. Mentre il potere politico si concentrava nel palazzo imperiale, il potere spirituale risiedeva nei templi maestosi che sorgevano in ogni angolo della città. Templi dedicati a Giove, Giunone, Marte e a decine di altre divinità. Qui, i sacerdoti e le sacerdotesse, custodi del fuoco sacro di Roma, iniziavano la loro giornata con rituali e preghiere. Offrivano incenso, vino e piccoli sacrifici per assicurarsi che gli dèi fossero benevoli verso la città. Mantenere la Pax Deorum, la pace con gli dèi, era fondamentale. I romani credevano che la fortuna di Roma dipendesse interamente dal favore divino, quindi i sacerdoti svolgevano un ruolo cruciale nella vita quotidiana. Accanto a loro, in uffici e biblioteche, lavoravano gli scribi. Erano i custodi della memoria e dell'amministrazione. Con i loro stili appuntiti,

scrivevano meticolosamente su rotoli di papiro o tavolette di cera. Registravano tutto: le leggi promulgate dall'imperatore, le spese per le opere pubbliche, i resoconti delle battaglie, le entrate fiscali. Senza il loro lavoro instancabile, l'enorme macchina burocratica dell'impero romano si sarebbe fermata. Erano loro a garantire che ogni cosa fosse documentata, contata e archiviata per il futuro. Scendiamo ora dalle altezze del potere e della religione ed entriamo nel cuore pulsante e rumoroso della città, i mercati e le botteghe. Le strade di Roma, spesso strette e tortuose, erano un'esplosione di vita. Immaginate di camminare tra la folla circondati da un mix incredibile di odori. Il profumo del pane appena sfornato che esce da un panificio, l'aroma intenso delle spezie esotiche come pepe e cannella, arrivate da terre lontane, l'odore fresco della frutta e della verdura esposte sui banchi. Le voci si mescolavano in un chiacchiericcio continuo. Mercanti che gridavano per attirare clienti, artigiani che battevano il metallo nelle loro officine, bambini che ridevano giocando per strada, senatori che discutevano animatamente mentre si recavano al foro. Ogni bottega era un piccolo mondo. C'erano gli orafi che creavano gioielli d'oro e d'argento, i vasai che modellavano anfore e piatti di terracotta, i fabbri che forgiavano attrezzi e armi, i calzolai che producevano sandali resistenti per ogni tipo di piede. Le donne andavano al mercato per comprare il necessario per la cena, contrattando sul prezzo di olive, formaggio e pesce fresco. Era un flusso incessante di persone, merci e storie che rendeva Roma viva e vibrante. Ma c'era un altro luogo che attirava l'attenzione e le passioni di tutti i romani, un luogo di spettacolo, coraggio e a volte di violenza, l'anfiteatro. Il più famoso, ovviamente, era il Colosseo. Qui ogni giorno si allenavano i gladiatori. La loro vita era dura e disciplinata. La mattina presto iniziava l'addestramento. Correvano per chilometri per aumentare la resistenza, sollevavano pesi per rafforzare i muscoli e passavano ore e ore a imparare le tecniche di combattimento. Ogni gladiatore era specializzato in un tipo di armatura e di arma. C'era il reziario con la sua rete e il tridente, il mirmiglione con un grande scudo e una spada corta, e tanti altri. Questo allenamento massacrante serviva a prepararli per il grande giorno, quando avrebbero combattuto nell'arena davanti a migliaia di spettatori urlanti. Per alcuni era una condanna, ma per altri era un'opportunità. Un gladiatore forte, abile e coraggioso poteva diventare una vera e propria superstar, acclamato dalla folla e ammirato dalle donne. Poteva guadagnare fama, ricchezza e, il premio più ambito di tutti, la libertà. Sognavano di sentire il loro nome scandito da 50.000 persone, un sogno che li spingeva a superare ogni giorno i propri limiti. Mentre la città era un vortice di attività, la sua sopravvivenza dipendeva da chi lavorava la terra. Fuori dalle mura, lungo le rive del fiume Tevere e nelle campagne circostanti, i contadini si occupavano di sfamare quella popolazione immensa. La loro giornata iniziava all'alba e finiva al tramonto. Coltivavano vasti campi di grano, l'ingrediente base del pane, l'alimento principale dei romani. Si prendevano cura di orti pieni di verdure, di uliveti da cui si ricavava l'olio e di vigneti per produrre il vino che non mancava mai sulle tavole. Usavano sistemi di irrigazione ingegnosi per portare l'acqua del fiume ai loro campi, garantendo raccolti abbondanti. Anche i bambini davano il loro contributo. I più piccoli aiutavano in compiti semplici, come raccogliere la frutta o dare da mangiare agli animali. Ma appena avevano un momento libero, la loro natura prendeva il sopravvento. Correvano a giocare tra le strade dei villaggi, nei cortili delle grandi ville rustiche o lungo le rive del fiume. Si rincorrevano, giocavano con noci o piccole bambole di pezza, inventando giochi e ridendo a crepapelle. La loro allegria era un promemoria costante che, anche in un mondo così antico e disciplinato, l'infanzia trovava sempre il suo spazio. Poi, lentamente, il sole iniziava a calare, tingendo di rosso e arancione i sette colli di Roma. Il ritmo della città cambiava. Le botteghe chiudevano, i mercanti contavano i guadagni della giornata
e gli operai tornavano a casa stanchi ma soddisfatti. La sera era il momento della convivialità, della cena, il pasto più importante della giornata. Le famiglie si riunivano. Nelle case più ricche si tenevano sontuosi banchetti, sdraiati su letti triclinari, gustando piatti elaborati e ascoltando musica e poesie. Ma anche nelle case più umili, le insulae, ci si ritrovava. Si mangiava una zuppa calda, del pane con formaggio e si condividevano le esperienze della giornata. Era il momento di raccontare storie. Storie di eroi leggendari come Enea, di imperatori saggi come Augusto, di gladiatori coraggiosi che avevano conquistato la folla. Le risate e le voci riempivano l'aria, creando un senso di comunità e appartenenza. E infine, quando la notte avvolgeva completamente la città, Roma si addormentava. Un silenzio relativo calava sulle strade, rotto solo dal passaggio di qualche pattuglia di vigili. Sotto un cielo pieno di stelle, un milione di persone sognava. L'imperatore sognava forse nuove conquiste, il mercante nuovi affari, il gladiatore la libertà e il bambino una nuova giornata di giochi. Ognuno nel suo letto chiudeva gli occhi, portando con sé le fatiche e le gioie di una giornata vissuta nella città più grande del mondo, pronti a ricominciare tutto da capo il mattino seguente. Perché ogni giorno, a Roma, era una nuova pagina di storia da scrivere. Grazie per aver viaggiato con me nel tempo oggi. Se questa passeggiata nell'antica Roma vi è piaciuta, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime avventure nella storia. A presto!

0: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
1: Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo viaggio interstellare. Oggi vi racconto una storia che potrebbe essere successa tanto tempo fa, o forse proprio ieri. Una storia di coraggio, sogni e stelle. C'era una volta una squadra di astronauti eccezionali, pronti per la più grande avventura della loro vita. Tra di loro c'era Luca, un ragazzo che sognava lo spazio fin da quando era bambino, quando alzava gli occhi al cielo notturno e si chiedeva cosa ci fosse lassù. La giornata di un astronauta inizia prestissimo, quando il sole non è ancora sorto. Immaginate di svegliarvi e sapere che state per lasciare il pianeta. La colazione non è come la nostra, niente cornetto e cappuccino. Si mangiano cibi speciali, leggeri e nutrienti, pensati apposta per non creare problemi in assenza di gravità. Dopo questa colazione futuristica, arriva uno dei momenti più iconici: indossare la tuta spaziale. Pensate a queste tute, sono bianche, lucide, enormi. Sembrano l'armatura di un cavaliere moderno. Sono piene di tubi, pulsanti e hanno un grande casco con una visiera dorata. Non sono solo belle da vedere, sono dei veri e propri gusci protettivi, dei piccoli veicoli spaziali personali che garantiscono la sopravvivenza nel vuoto cosmico, proteggendo dal freddo estremo, dal caldo torrido e dalle radiazioni. Indossarla è un rituale lento e meticoloso. Ogni connessione deve essere perfetta. Una volta pronti, gli astronauti si dirigono verso il centro di controllo. Qui non si scherza. È un po' come una scuola per supereroi. Fanno esercizi di sicurezza, ripassano le procedure d'emergenza, studiano le mappe stellari e si allenano sui simulatori di volo. Ogni comando della navicella viene provato e riprovato decine, centinaia di volte. Devono essere pronti a qualsiasi imprevisto, perché nello spazio non c'è margine di errore. È un allenamento fisico e mentale durissimo, che trasforma

persone normali in veri e propri eroi dello spazio. E poi, finalmente, arriva il momento che tutti stavano aspettando. Il cuore inizia a battere più forte, l'adrenalina sale. È ora di salire a bordo della navicella spaziale. Immaginatela, un gigante d'acciaio, alto come un grattacielo, che punta dritto verso il cielo. È una macchina incredibilmente complessa, il risultato di anni di lavoro da parte di migliaia di scienziati e ingegneri. Mentre camminano sulla rampa di lancio, gli astronauti sentono il peso della loro missione, ma anche un'eccitazione incontenibile. Dentro, l'abitacolo è un concentrato di tecnologia, schermi, pulsanti, leve ovunque. Gli astronauti si siedono ai loro posti, si allacciano le cinture di sicurezza, che sono molto più complesse di quelle di un'auto. Fanno gli ultimi controlli, comunicano con la base a terra. C'è una tensione palpabile nell'aria, ma è una tensione positiva, carica di speranza. Luca, seduto al suo posto, respira profondamente. Sta per realizzare il sogno di una vita. E poi, la voce metallica dal centro di controllo inizia il conto alla rovescia, scandendo gli ultimi secondi sulla Terra. 10, 9, 8. Ogni numero è un battito di cuore. 7, 6, 5. L'emozione è al culmine. 4, 3, 2, 1. Decollo! Un boato assordante scuote ogni cosa. Una spinta potentissima schiaccia gli astronauti contro i loro sedili, mentre la navicella trema e si solleva lentamente da terra, avvolta in una nuvola di fumo e fiamme. La forza di gravità sembra volerli trattenere, ma la potenza dei motori è più forte. Luca guarda fuori dal piccolo oblò. La Terra si allontana a una velocità pazzesca. Vede il paesaggio diventare una mappa, le città trasformarsi in puntini luminosi. Vede le nuvole, che di solito guarda dal basso, scivolare via sotto di lui come un soffice tappeto bianco. Poi l'azzurro del cielo si fa sempre più scuro, fino a diventare un nero profondo e vellutato, punteggiato da milioni di stelle che brillano di una luce mai vista prima. Il sole non è più filtrato dall'atmosfera, è una sfera di fuoco accecante. È uno spettacolo che toglie il fiato. Dopo pochi minuti, la spinta dei motori si interrompe. Il rumore assordante e le vibrazioni cessano di colpo. E cala un silenzio irreale, assoluto. È il silenzio dello spazio. Le cinture di sicurezza si allentano e, come per magia, gli astronauti iniziano a fluttuare. La sensazione è indescrivibile. Sono leggeri come piume, liberi dalla gravità che li ha tenuti legati alla Terra per tutta la vita. Possono muoversi in tre dimensioni, fare capriole a mezz'aria, galleggiare da una parte all'altra della cabina. È un'esperienza divertente e surreale. Ma non sono lì solo per giocare. La missione ha inizio. Devono condurre esperimenti scientifici importanti. Raccolgono dati, analizzano campioni, osservano fenomeni che possono essere studiati solo in assenza di gravità. Il loro lavoro aiuterà a capire meglio l'universo e anche a migliorare la vita qui, sulla Terra. E mentre lavorano, ogni tanto si fermano a guardare fuori. E lo spettacolo che vedono è il più bello di tutti. La Terra. Vista da lassù è una sfera perfetta, meravigliosa. Un globo blu e verde, con le spirali bianche delle nuvole che si muovono lentamente. Non si vedono confini, non si vedono divisioni. È un pianeta unico, fragile e bellissimo, che galleggia nel buio infinito dello spazio. Vedere la propria casa da così lontano è un'emozione profonda, che cambia la prospettiva su ogni cosa. Luca capisce quanto sia prezioso il nostro mondo. A fine giornata, dopo ore di lavoro e di meraviglia, la stanchezza si fa sentire. Essere un astronauta è incredibilmente faticoso, sia fisicamente che mentalmente, ma è una stanchezza felice. Luca, mentre si prepara per riposare, guarda ancora una volta le stelle. Ha realizzato il suo sogno. Ha visto il mondo da un punto di vista che pochi hanno la fortuna di conoscere. E sa che questa avventura è solo l'inizio. Là fuori ci sono galassie intere da esplorare, nuovi mondi da scoprire. E lui è pronto per la prossima incredibile avventura tra le stelle. Grazie per aver viaggiato con noi oggi.
Se questa storia vi ha fatto sognare, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdere le prossime.

0: per far divertire grandi e piccini.
1: Viaggiate con me indietro nel tempo, in una terra di mistero, splendore e meraviglia. C'era una volta, lungo le fertili rive del grande fiume Nilo, una civiltà che ha segnato la storia dell'umanità, l'antico Egitto dei faraoni. Immaginate di aprire gli occhi e vedere il sole sorgere, tingendo di rosa e oro un paesaggio dominato da piramidi maestose e templi imponenti. Questa non è solo una lezione di storia, è un viaggio nel cuore pulsante di una giornata egiziana. Siete pronti a scoprire come vivevano, cosa sognavano e in cosa credevano gli uomini e le donne che hanno costruito un impero eterno? Allacciate le cinture del tempo, la nostra avventura sta per iniziare. La giornata in Egitto iniziava sempre con il sorgere di Ra, il dio del sole, e chi, più di tutti, era legato al divino. Il faraone. Nel suo immenso e sfarzoso palazzo dorato, il sovrano si svegliava mentre i primi raggi di sole filtravano attraverso le colonne decorate. I suoi servitori personali, con gesti precisi e rispettosi, lo assistevano nel rituale del risveglio. Gli acconciavano i capelli, lo vestivano con tuniche di lino finissimo, bianche e splendenti, e gli adornavano il collo e i polsi con gioielli d'oro e lapislazzuli. Il tocco finale era il copricapo a strisce, il famoso Nemes, simbolo inconfondibile del suo potere divino e terreno. Una volta pronto, il faraone, con un sorriso regale, si presentava ai suoi più stretti consiglieri e al visir, pronto a governare. Le sue decisioni influenzavano la vita di milioni di persone, dalla costruzione di un nuovo tempio alla gestione dei raccolti, dalla dichiarazione di una guerra alla firma di un trattato di pace. Ogni sua parola era legge, ogni suo gesto era sacro. Mentre il faraone dava inizio alla sua giornata di governo, la vita spirituale del regno era già in pieno fermento. Nei templi, enormi complessi di pietra dedicati agli dei, i sacerdoti avevano già acceso i fuochi sacri. Con il capo rasato e vestiti di pelli di leopardo o lino puro, si muovevano in processioni solenni, cantando inni e presentando offerte alle statue delle divinità. C'erano Amon-Ra, il re degli dei, Iside, la dea della magia e della maternità, Osiride, il signore dell'oltretomba, e Horus, il dio falco protettore del faraone. Ogni tempio era la casa di un dio, e i sacerdoti erano i suoi servitori. Il loro compito era fondamentale: assicurarsi che gli dei fossero soddisfatti, per garantire la prosperità dell'Egitto e l'equilibrio del cosmo. Le loro preghiere e i loro rituali erano il ponte tra il mondo umano e quello divino, un filo invisibile ma potentissimo che teneva unito l'intero regno. Non lontano dai templi, in stanze illuminate da lampade a olio, un'altra casta di persone era al lavoro con estrema concentrazione. Gli scribi erano la mente e la memoria dell'Egitto. Seduti a gambe incrociate con un rotolo di papiro sulle ginocchia e un calamo, una specie di penna fatta di giunco in mano, registravano ogni singolo aspetto della vita egiziana. Con la loro scrittura elegante, i geroglifici, scrivevano le gesta eroiche dei faraoni, copiavano testi religiosi come il Libro dei Morti e tenevano meticolosamente i conti. Registravano quante tasse venivano pagate, quanti sacchi di grano erano immagazzinati nei silos reali, quanti operai lavoravano alla costruzione delle piramidi. Senza gli scribi, l'amministrazione di un impero così vasto sarebbe stata impossibile. Erano i burocrati, gli storici e i letterati del loro tempo, custodi di un sapere prezioso che ci permette oggi di ricostruire la loro affascinante civiltà. Ogni segno che tracciavano era un pezzetto di storia che consegnavano all'eternità. Allontanandoci dai palazzi e dai templi, ci immergiamo nel cuore vibrante della città. Le strade brulicavano di vita, suoni e odori. Era un mondo di artigiani e mercanti. Nelle botteghe all'aperto si sentiva il ritmo martellante dei fabbri che forgiavano attrezzi in bronzo e armi scintillanti. Gli scultori, con scalpello e mazzuolo, davano forma a statue di faraoni e divinità, trasformando blocchi di pietra in opere d'arte immortali. I vasai modellavano l'argilla del Nilo, creando anfore per l'acqua.

l'acqua e il vino e ciotole per il cibo. I mercati erano un'esplosione di colori e profumi. Bancarelle cariche di frutta fresca come datteri e fichi, pane appena sfornato, cesti di verdure, pesce essiccato proveniente dal Nilo e stoffe tinte di indaco, rosso e giallo. I mercanti gridavano per attirare i clienti, la gente contrattava, rideva e chiacchierava. Era il centro della vita sociale ed economica, un luogo dove si scambiavano non solo merci, ma anche storie e pettegolezzi. Ma la vera spina dorsale dell'Egitto, la fonte della sua ricchezza, si trovava fuori dalle città, lungo le rive del Nilo. Lì, nei campi fertili bagnati dall'inondazione annuale del fiume, i contadini lavoravano dall'alba al tramonto. Il Nilo era tutto per loro, la sua piena depositava un limo nero e fertile che rendeva la terra incredibilmente produttiva. Usando semplici aratri trainati da buoi, i contadini aravano i campi per piantare grano e orzo, i cereali base della loro alimentazione. Costruivano canali e usavano lo shaduf, un ingegnoso sistema a bilanciere, per sollevare l'acqua del fiume e irrigare i campi durante la stagione secca. Raccoglievano verdure come lattuga e cipolle, e frutta dai loro orti. Era un lavoro duro, faticoso, svolto sotto il sole cocente. Ma erano consapevoli che dal loro sudore dipendeva il pane per tutto il regno. Alcuni di loro, durante la stagione dell'inondazione, quando i campi erano sommersi, venivano reclutati per un altro compito colossale: trasportare le enormi pietre necessarie per costruire le piramidi e i templi monumenti eterni al loro faraone e ai loro dei. E i bambini? Anche loro avevano un ruolo nella società egiziana. Certo, non andavano a scuola come oggi, a meno che non fossero destinati a diventare scribi. La maggior parte di loro imparava il mestiere dei genitori. I maschi aiutavano i padri nei campi o nelle botteghe, le femmine aiutavano le madri in casa. Davano una mano in piccoli compiti: raccogliere le uova dalle galline, portare l'acqua dal pozzo o dal fiume, sorvegliare gli animali più piccoli. Ma c'era anche tanto tempo per giocare. Finito il lavoro, i bambini correvano a frotte lungo le rive del Nilo. Si rincorrevano, si tuffavano nelle acque basse e sicure. Giocavano con palle di stoffa o piccole bambole di legno. Si raccontavano storie, forse le stesse che i loro nonni avevano raccontato loro, storie di dei, mostri e faraoni coraggiosi. Le loro risate gioiose echeggiavano nell'aria calda del pomeriggio, un suono di pura e semplice felicità. Quando il sole iniziava a calare all'orizzonte, tingendo il cielo di arancione e viola, la frenesia della giornata lasciava il posto a una calma serale. Il lavoro cessava e la gente tornava alle proprie case, semplici abitazioni di mattoni di fango. Era il momento di riunirsi con la famiglia. Le madri preparavano la cena: pane, birra d'orzo, verdure e qualche volta pesce. Si mangiava tutti insieme, seduti su stuoie per terra. Era un momento di condivisione. Dopo cena, spesso ci si riuniva attorno al focolare. I nonni raccontavano antiche leggende, storie di eroi mitici e delle origini del mondo. Si pregavano gli dei domestici per la protezione della casa e della famiglia. Era un momento di intimità e comunità, che rafforzava i legami e trasmetteva la cultura di generazione in generazione. Poi, stanchi ma soddisfatti dalla giornata, tutti andavano a dormire, pronti a ricominciare l'indomani con il sorgere di un nuovo sole. E così la ruota della vita girava incessantemente nell'antico Egitto. Dal faraone nel suo palazzo dorato, al contadino nei suoi campi fertili, ogni persona aveva un ruolo, un posto nel grande disegno del cosmo. Era una società complessa, basata sull'ordine, la religione e un profondo legame con la natura, incarnata dal fiume Nilo. Ogni giorno era un'avventura, una lotta, una celebrazione. Tra piramidi che toccavano il cielo, templi che onoravano gli dèi e le acque vitali del grande fiume, la vita scorreva, ricca e piena di significato. Questa era una giornata nell'Egitto dei faraoni, una civiltà che, anche a migliaia di anni di distanza, non smette mai di affascinarci e ispirarci. Grazie per aver viaggiato con me in questo incredibile mondo antico. Spero che questo tuffo nel passato vi sia piaciuto. Se volete scoprire altre storie e segreti dalle civiltà del passato,

non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi i prossimi video. Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere quale aspetto della vita egiziana vi ha incuriosito di più. Alla prossima avventura!

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
2: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.

0: Benvenuti amici di GoTV in questa super puntata. Oggi ci troviamo alla pista Sette Laghi di Castelletto di Branduzzo per il quinto atto stagionale del campionato Easy Kart. Rimanete con noi.
1: La volata finale del trofeo Easy Kart 2026 è entrata nel vivo al Sette Laghi Kart di Castelletto di Branduzzo, teatro del quinto round stagionale. In una giornata caratterizzata da spettacolo, gare combattute e distacchi ridotti, non sono mancati arrivi al photo finish, prime vittorie e conferme importanti in vista della fase decisiva della stagione.

0: dopo la vittoria di Cremona, Marco Di Fino non parte benissimo, insomma, in quel di Castellati e Branduzzo. Vediamo il suo kart tutto smontato.
1: Sì, purtroppo abbiamo avuto un problema tecnico in qualifica, è uscita la campana della frizione. Peccato perché i tempi c'erano, però adesso abbiamo due gare davanti in cui mi impegnerò per cercare di arrivare più davanti possibile.
0: Insomma, una super rimonta ti aspetta.
1: Speriamo.
0: Vai.

0: Come sempre c'è chi fa finta di lavorare, uno a caso che fa finta di lavorare. Chi è? Chi è?
1: Ma che? Hai un bel coraggio, eh. Coraggio da vendere.
0: Oggi
1: lavorare, sai cos'è, no?
0: No.
1: Non ti è mai capitato.
0: No. Però neanche a lui. Oggi è la prima volta che lo vedo con le
1: mani. La mano.
0: Esatto.
1: Perfetto.
0: Oggi non ti seguo nel bagno, ma siamo sotto la tua tenda. Uno, due, tre, quattro, cinque.
1: È uno specchio. È uno specchio, così sembra che ne ho tanti.
0: No, come stanno andando le cose, Max?
1: Bene, ma potrebbero andare meglio.
0: Sì. Me ne vado, quindi.
1: Te ne vai. Vai a lavorare.
0: A lavorare. Ciao, ciao, Max. Ciao. C'è aria di prima fila, c'è aria di prima fila, con Sapupo che partirà secondo. Vogliamo chiedere, dopo andiamo dal pilota, ma il meccanico?
2: Sì.
0: Dritte, consigli?
2: Beh, c'è il team che dà consigli, io sono un esecutore.
0: Un esecutore, bene. Cosa ti aspetti dal tuo pilota per questa gara?
2: Ma ci siamo lì, se la può giocare tranquillamente.
0: Bene, è arrivato anche il team manager. Allora, ci hanno detto che gli ordini arrivano dall'alto, lui è un esecutore. No. Ma cosa gli hai detto a sia meccanico che
3: pilota? Di andare forte.
0: Sei d'accordo?
4: Sì, molto.
0: Bene, quindi seconda posizione per questa sprint race, vi auguriamo una super gara e un buon weekend.
3: Speriamo vada bene, grazie ancora.
0: Ciao ragazzi. Ciao. E siamo davanti alla tenda Emilia Kart, uno dei team più blasonati del panorama Easy Kart, da una vita che siete in questo monomarca. Allora,
5: dai, è andata abbastanza bene anche la qualifica qua della 100, ho fatto sesto, un ragazzino che ha appena iniziato con noi, dai, sempre con l'Easy Kart si parte bene, e sono tanti piloti anche qua a Castelletto.
0: Allora, diciamo che è in forte espansione quest'anno il campionato, come lo vedi?
5: Lo vedo molto bene, anche le piste un po' più lontane, così che di solito c'era un po' meno gente, quest'anno andiamo molto bene. E le categorie, sono tutte le griglie piene, dai, sono belle gare, anche per quelli
0: stranieri. E voi siete sempre lì, a dire la vostra.
5: A giocarcela, dai, poi dopo quello che viene, viene, è importante che vada tutto bene, dai.
0: Ti auguriamo un super weekend.
5: Grazie anche a voi, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Allora, sentiamo una bellissima sigla che sta suonando in questa tenda. Ciao, siamo con?
6: Ciao, Claudio dalla Villa.
0: Ok, ma qui dov'è che sta andando? Ah, eccola qua, vedi?
7: Traguardo finale, Easy.
0: Insomma, una bella hit parade per l'estate.
6: Il più anziano del gruppo, 62 anni.
0: E stai correndo?
6: Certo, nella Master.
0: Ma dai, nome?
6: Claudio dalla Villa,
0: no scusa, prima non ti ho sentito perché ero affascinato da questa super musica. Come stanno andando le cose?
6: Bene, la passione è tanta e sono contento di essere qua, guarda, veramente.
0: Ecco, poi con questa musica che c'è, è una carica.
6: È una carica, la mettiamo sempre perché ci dà la carica.
0: Bene, grazie mille e buona gara.
6: Grazie a te.
0: Complimenti, ciao. Li nominiamo sempre. Però
1: no,
0: e non siamo mai venuti sotto la loro tenda, che tra l'altro devo dire che oggi hai parecchi piloti, due pole position, siamo qui col boss Vielmi, VZ Racing.
8: Sì, anche oggi come anche altre gare abbiamo fatto la pole sia in R2 che in R3, quindi siamo super soddisfatti.
0: Da Luca Romeo tra l'altro sta andando alla grande, sempre davanti, sì. Ma non solo lui.
8: Non solo lui, perché abbiamo anche Max Pezzucchi, che anche lui fa sempre del suo meglio, diciamo. Però un po' tutti, dai, siamo messi bene un po' tutti.
0: Sei piloti dal piede pesante, insomma.
8: Eh sì, chi più chi meno, però noi ci diamo sempre del gas.
0: Tra l'altro una struttura in forte crescita, perché insomma vediamo che state facendo le cose fatte molto molto bene.
8: Sì, adesso anche a Cremona avevamo proprio 25 metri di tenda, avevamo un bel po' di piloti. Qua un pelo di meno, però sei piloti anche qua, quindi...
0: Ultima domanda, come ti trovi nel monomarca Easy Kart?
8: Monomarca Easy Kart mi piace molto, anche perché noi siamo rivenditori Birrell da parecchi anni e quindi anche con i ricambi, se serve qualcosa di urgente così, ce l'abbiamo sempre disponibile, quindi sempre, sempre top.
0: Bene, quindi pollicione alto, grazie a VZ, uno dei top team, possiamo dirli, del Circus Easy Kart. Noi andiamo a fare altre interviste, grazie.
8: Ciao.
0: Non ce l'ho fatta per quattro gare, oggi che è la quinta ce l'ho fatta a fermarlo. Il project manager della Easy Kart, Fabio Foglieni, con il quale volevo fare un bilancio, visto che siamo a oltre metà stagione.
9: Sì, siamo alla quinta gara, abbiamo fatto il giro di buone campionato e abbiamo iniziato molto bene. I numeri sono sempre in crescita confronto gli anni scorsi, quindi non ci lamentiamo, stiamo andando bene, possiamo dirlo, non so se oggi ci

0: sono i quattro Moro Marca in contemporanea e siamo quelli con più piloti, quindi è un orgoglio, diciamo, è una soddisfazione da parte mia e da parte di tutto lo staff, che ringrazio, colgo l'occasione per ringraziare.
1: Tra l'altro, Fabio, gare super super tirate abbiamo visto in questi quattro primi round, oggi qui a Castelletto sarà uguale, distacchi risicatissimi, quindi insomma il monomarca Easy Kart ha fatto centro nella sua mission.
0: Sì, abbiamo, sono ormai anni che comunque abbiamo messo impegno per fare delle verifiche tecniche adeguate al tipo di monomarca che, insomma, noi abbiamo sia il telaio che il motore, che deve essere uguale per tutti, quindi è più impegnativo per fare per le verifiche tecniche, quindi l'impegno adesso si sta vedendo, nel senso che con questi distacchi minimi fa piacere.
1: Bene, quindi insomma tutto positivo per il monomarca Easy Kart. Prossimo round alla di Trento al 19 di luglio. Insomma, che dire, complimenti per l'ottimo lavoro che state facendo, sia tu ma che tutto il... Questo è il bello della diretta, ragazzi. No, continuiamo a registrare. Vedi, c'è anche un po' d'arietta, per fortuna. Complimenti a tutto lo staff Easy Kart per l'impegno. Adesso ci va in cancrena una mano, però tutto bene.
0: Grazie a voi, grazie a tutti.
1: E siamo in casa KCS, vediamo se Antonio c'è. Eccolo qua, sempre a lavorare. Cosa stai combinando?
2: Stavo iniziando un po' a fare i carburatori per la prefinale.
1: Ecco, Antonio, qui a Castelletto di Branduzzo serve un po' di cavalleria.
2: Sì, un po' in tutte le piste, non solo qui.
1: Ecco, voi come state lavorando qui?
2: Ma abbastanza bene, dai, non ci possiamo lamentare. Spagni Luca quarto tempo, il papà nono, altre categorie un sesto e un nono, dai, non ci possiamo lamentare.
1: Però abbiamo visto che comunque l'inizio del campionato K25 è sempre protagonista.
2: Sì, anche con la birra e l'arte ufficiale siamo sempre, diciamo sempre la nostra, dai.
1: Tra l'altro io vi voglio andare un po' indietro le quinte, magari Antonio non gli piace, ma guardate quante marmitte che abbiamo qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 marmitte. Ma cosa te ne fai, Antonio?
2: Ogni motore c'ha la sua, e così è. Serve, non è mai abbastanza.
1: Quante modifiche fai durante un weekend tra carburatori, motori e marmitte?
2: Non riesci a contarle, no? Troppe.
1: Dalla faccia però vediamo che sono parecchie.
2: Sì, molte, molte. Bene. Guardi bene.
1: Abbiamo anche la telemetria, ragazzi. Questo qui di che motore è?
2: Questo qui è di, allora, Spagni e un altro cardullo di un'altra categoria.
1: Ok, buono?
2: Sì, non male.
1: Che velocità raggiungiamo oggi?
2: 139 km orari, che non sono pochi per questo.
1: Sono pochi. E gli altri motori quanto arrivano? Della
2: concorrenza? Non te lo so dire. Penso, dai, più o meno lì, più dai. O meno lì.
1: Bene, noi ringraziamo tantissimo Antonio, lo lasciamo lavorare che vediamo che qui un po' di robine ce l'avete da fare. Grazie mille veramente per tutto.
2: Grazie a voi.
1: E complimenti.
2: Buona giornata.
1: Ci stiamo preparando. Buongiorno. Per cosa?
3: Sprint race.
1: E come partiamo?
3: Malissimo, malissimo. Bisogna recuperare. Sedicesimo.
1: Quanto?
3: Sedicesimo.
1: Vabbè, ma come si dice, gli ultimi?
3: Saranno i primi.
1: Quindi?
3: Speriamo. TM R2.
1: Bene, dai. Comunque, il meccanico è bravo?
3: Ma si difende.
1: Io gli sviterei una gomma, cosa dici?
4: Dico che la mia parte l'ho fatta, adesso tocca a lui.
1: Ecco, adesso ti dà a te la patata bollente in mano, dopo quello che hai detto ci mancherebbe. Grazie mille ragazzi, buona Sprint Race.
3: Grazie.
4: Grazie, grazie.
1: E siamo davanti alla tenda di uno dei team più numerosi, possiamo dire, del panorama Easy Kart. Siamo con Sabino De Castro, che anche qui a Castelletto di Branduzzo. Più di 16 piloti sotto la tenda.
5: Sì, quest'anno devo dire che siamo riusciti a dedicarci principalmente per tutte le categorie 60, quindi la 60 Academy preagonistica, 60 Under 10 e le 60 Easy Kart. Sicuramente un bel vivaio, questo fa ben sperare non solo per noi team ma anche per un futuro Easy Kart, perché tutti questi bambini chiaramente poi andranno nella categoria superiore e saranno la 100, la 125. Quindi da qua, quando hai un bel numero della 60, può dare dei buoni risultati nei prossimi anni.
1: Una bella filiera che tu fai crescere da piccolissimo.

0: da quando appena partoriscono, Sabino De Castro li mette già sul kart. No?
1: Sì, perché qua nell'ambito Easy Kart chiaramente partecipo col mio team che è Racer Group. Invece quando gestiamo i bambini più piccoli, quindi dai 5 ai 10 anni, allora lì lavoriamo
0: Fate i
1: con la
0: corsi.
1: Karting School Birrell Art per portarli poi nell'Easy Kart.
0: Bene. Insomma, super annata per il momento per Sabino De Castro alla Racer Group. E se voi che ci seguite da casa avete un bimbo o una bimba e gli volete far provare un go-kart, Sabino De Castro è la persona giusta. Grazie Sabino.
1: Grazie, grazie anche a voi per la comunicazione, per dare spazio nell'ambito kartistico, diciamo così, di far vedere noi, no, noi team.
0: Andiamo a vedere se le verifiche oggi funzionano bene. C'è Antonio Iannotta, sempre con le mani. Ta ta ta ta ta ta ta.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Tutto
0: Allora,
2: bene?
0: stanno facendo i bravi?
2: Assolutamente sì, tutto a
0: Tutto
2: posto.
0: a posto? Stanno facendo le verifiche, come vedete, attaccato alla flebo.
2: Esatto, perché facciamo le trasfusioni.
0: Esatto. Cosa serve quello? Magari i nostri amici da casa lo vogliono sapere.
2: Serve per fare la cubatura dei motori.
0: Allora, ragazzi, come vedete, oggi vi abbiamo portato anche nel parco chiuso di una gara Easy Kart. Qua, quando finisce una gara, vengono tutti messi in fila per uscire. Chi arriva nei primi tre va nella zona verifiche, mentre gli altri escono. Quindi, insomma, c'è un bel via vai. Oggi più di 160 piloti. Vedete che traffico. Noi siamo un po' in mezzo alle palle. Intanto vediamo anche che c'è Marco Pirovano. Vogliamo chiedergli com'è andata la gara. Abbiamo appena finito la sprint
3: Sì, è appena finita, sono partito decimo, è andata abbastanza bene, penso di essere tipo arrivato quinto, sesto, perché Frank ha avuto un problema con il filtro, quindi ne ho un po' approfittato. È andata bene, dai, grazie.
0: Bene, a dopo, ciao.
3: Dopo.
0: Meccanico, è contento, sorride, com'è andata?
4: Non benissimo, siamo partiti ventesimi, dai, però piccola rimonta, 17.
0: Beh, dai.
4: Non ci lamentiamo,
0: Bene.
4: calcolando che ieri abbiamo rotto un cuscinetto.
0: Vabbè, avanti tutto, come si dice, no?
4: Sempre.
0: Manca ancora la finale. Abbiamo. Ella! Come andiamo?
5: Benissimo, benissimo.
0: Com'è andata?
5: Poteva andare meglio,
0: Ma poteva
5: però
0: andare anche peggio.
5: poteva andare anche peggio.
0: Poteva
5: Abbiamo
0: andare.
5: finito la gara, abbiamo migliorato di un paio di decimini, però insomma, dai,
0: Dai, ma
5: avanti così,
0: avanti
5: vedrai che
0: tutto.
5: qualcosa
0: Modena
5: possiamo
0: Kart
5: fare.
0: Service, un nome, una garanzia. E poi, e poi, e poi, e poi. Ah, lui è stanco, eh? Tu sei stanco.
6: Fresco come una rosa.
0: Allora, guarda, adesso la finale sarà, non so se ve l'hanno detto, sono 120 giri.
6: Va bene, ci sto, dai.
0: Va bene.
6: Noi tutti i senior ci stiamo, dai. Possiamo usare una controfigura.
0: Com'è andata?
6: Insomma, non benissimo, piantone storto, un po' di problemini,
0: Ti
6: ma
0: sei toccato.
6: Ci siamo toccati con un master poi, quindi vabbè, dai, userò una
0: Vabbè,
6: controfigura per la finale.
0: avete fatto pace?
6: Abbiamo fatto pace, assolutamente, ci mancherebbe altro.
0: Erano d'accordo?
7: Io sono sopravvissuto, in mia opinione no, quindi vabbè, dai, ci rifaremo.
0: Allora, c'è ancora la finale, ragazzi, son 120 giri, eh? Ah, sei tu il vincitore, quindi?
6: Vediamo la aspetta la finale, perché a Cremona ho vinto la sprint e poi sono rimasto fermo in
0: Ma tu
6: partita.
0: non devi vincere la sprint, devi vincere la
6: Finale,
0: finale.
6: infatti, aspettiamo, vediamo, non mi pronuncio.
0: Bene, questo qua
6: Fermiamoci.
0: è il clima che si respira in casa 125 Master. Intanto c'è gente che lavora. Allora, Kruglik, com'è andata?
8: È andato male, hai visto, ho fatto un incidente.
0: Ah, ecco, infatti, Andri.
9: Mi è montato sulla gomma, poi mi ha mandato sul braccio.
0: Ma ti sei fatto male?
9: No, no.
2: Meno male.
0: Allora la finale ti dobbiamo vedere più aggressivo di prima.
9: Vediamo.
0: Ci sono i pilotini che si rilassano prima della loro fase. Ciao, tu sei?
10: Leonardo.
0: E in quale categoria corri? Fammi indovinare. 60 A? H?
10: Academy.
0: Bene, come stanno andando le cose?
10: Bene.
0: Sei contento? Ok, con la scuderia ti trovi bene?
10: Sì.
0: Bene, da quanto tempo fai questo sport?
10: 3 mesi.
0: Ah, 3 mesi, sei proprio novizio. Ma di dove sei?
10: Di Paderno.
0: Paderno Dugnano. Bene, noi ti auguriamo un buon divertimento. Cos'è la cosa che ti piace di più?
10: Corre.
0: Ok, e qual è il tuo pilota di Formula 1 preferito?
10: Kilian Antonelli.
0: Ok, Kimi Antonelli, tifi per lui. Arriva da 5 vittorie, lo sai, no?
10: Sì.
0: Bene, e vuoi essere come lui da grande? E vai. Ciao! Siamo in casa Kappadad e abbiamo trovato Domenico. Ciao Domenico!
11: Ciao, ciao, ciao a tutti.
0: Patron di casa Kappadad, che avete un bello sponsor, tra l'altro.
11: Molto interessante come sponsor.

0: Sponsor ci tiene compagnia nei nostri momenti di tristezza, ma anche d'allegria.
1: Oh, occhio a non far bere ai piloti.
0: I piloti sono roba analcolica, il problema è che anche i meccanici dovrebbero regolarsi, perché alla fine il kart lo diamo noi.
2: Le versioni zero, zero alcol.
1: Ah, c'è anche versione zero. Allora, oggi abbiamo qua quattro piloti.
0: Sì, abbiamo la categoria 100, il nostro Riccardo Busani. 125 Andrea Costa e Gabriele Magistro e nella Master Thomas Brundu.
1: Bene, con il monomarca Easy Kart vi trovate bene?
0: Benissimo, noi continuiamo a pensare che sia allo stato attuale nel mercato uno dei campionati migliori dove ci si può esprimere con mezzi veramente competitivi, con un budget gestibile e poi il fatto che sia tutto monomarca si corre tutti ad armi pari, quindi se i piloti non sono bravi non fanno la pole.
1: Bene, quindi niente, una domenica di festa in casa Capadad con Santero.
0: Sempre. Bene. Anzi, dopo se chi passa festeggia con noi.
1: E siamo con Busani sotto la tenda Capadad 100 Easy Kart. Allora, 18° nella sprint race.
3: Sì, allora, qualifiche non sono andate come speravo, abbiamo fatto molta fatica col motore, quindi in partenza puntavo a recuperare qualche posizione che per fortuna mi è riuscito, grazie anche a degli altri piloti che sono andati fuori. E per la prima metà della gara mi sono ritrovato molto bene con il kart, infatti ho recuperato 10 posizioni, penso. E, solo che dopo alcuni piloti che andavano più veloci di me mi hanno sorpassato. E,
1: è tutto da rifare per la finalissima. Intanto c'è qualcuno che lavora.
4: Che fa finta di lavorare.
1: Che fa finta di lavorare. Okay. Papà?
4: Papà e sponsor, mi viene da dire, però
1: ci vuole, no?
4: Serve, servono entrambi.
1: Forse
4: più il secondo del primo.
1: Esatto.
4: Sì, sono qua, grandissima passione, ma è la passione di Ricky, quindi io sono,
1: Io sono tra l'altro c'è un nome che è una garanzia.
4: Certo, assolutamente. Io sono felice di dargli supporto, poco di più.
1: Di dove siete?
4: Siamo di Parma.
1: Ah, di Parma, bene.
4: Siamo di Parma.
1: Quindi che dire, buona finalissima.
4: Crepi il lupo.
1: Vai. Ciao ragazzi.
4: Ciao, grazie.
1: Mi presento, chi scatterà dalla prima posizione, il pilota Herman Bilushenko del Team Tsunami. What about this race?
5: Only win.
1: Only win.
5: Yeah.
1: Fai vedere The Eye of Tiger ai nostri telespettatori. Vai, fai il pollicione, vai. Ciosco De Luise, prima della via della 60 under e over 10, hai vinto la sprint race all'ultima curva, però adesso partirai terzo perché hai fatto il terzo tempo nelle crono.
5: Sì.
1: Allora, dopo N vittorie quest'anno, l'ultima squalifica che avevi vinto a Cremona, cosa cerchi per la gara ma anche i fini del campionato, perché adesso le cose si stanno facendo un po' più difficili col tuo compagno di squadra?
5: Di cercare di tenere Herman terzo e se possibile io primo, così che subito nel campionato passo io primo.
1: Ed eccoci con Stefano Sapuppo che scatterà dalla seconda posizione.
6: Sì, sono molto contento di aver fatto questo risultato sia che in qualifica che in sprint race.
1: Ok, adesso per la gara arriverà questa prima vittoria stagionale?
6: Speriamo.
1: Vai, bocca al lupo.
6: Grazie.

Easy Carta 60, Francesco De Luise torna al successo al Sette Laghi. La Easy Carta 60 ha regalato una finale combattuta fino all'ultimo giro, con diversi cambi di posizione fino alle fasi finali della gara. A conquistare la vittoria, dopo essersi imposto anche nella sprint race, è stato Francesco De Luise, che in finale ha preceduto di appena 259 millesimi Herman Bilushenko, autore della pole position in qualifica. Terzo posto per Brian Di Staso, autore anche del giro più veloce della gara e staccato di 886 millesimi dal vincitore. Sul quarto gradino del podio, allargato, è salito Stefano

0: Non gli diamo neanche il tempo di togliere il casco a un super Francesco De Luise che l'ha voluta, l'ha cercata e l'ha conquistata.
1: Sì.
0: Quanto sei contento?
1: Vado una 10, 9 e mezzo.
0: Perché 9 e mezzo? Perché ti è mancata la pole?
1: Un po' sì.
0: Ok, allora ragazzi, adesso ci si rigioca un po' tutto, si rimettono un po' le cose a posto in ottica campionato.
1: Eh sì.
0: Bene, vai, grande.
2: Ragazzi, ma avete visto che gare ci hanno regalato i pilotini della 60 Under e Over 10? Ma andiamo a vedere tutto ciò che di bellissimo è successo in questa super emozionante gara, veramente, da brividi. Biluschenko, davanti a tutti, secondo, Sapuppo del team Cara, terzo De Luise, anche lui del team Tsunami, come Biluschenko che parte davanti a tutti. Vediamo la partenza è buona ragazzi, con Biluschenko che mantiene la corda e resta leader della corsa, ma intanto De Luise subito su Sapuppo. Che entrata che ha fatto il pilota bolognese, ma Sapuppo non ci sta, ed è là, ed è subito però De Luise in grandissima forma che si porta davanti a tutti con Biluschenko nella sua scia, poi Sapuppo, burro, quarto e primo della 60 Under 10, ma ormai non è più una novità, e Di Staso, il compagno di squadra di Burro, che è lì a dire la sua. Intanto stavamo vedendo anche immagini della sprint race, intanto Sapuppo come un missile in fondo al rettilineo di partenza si porta in seconda posizione su Biluschenko, quarto in questo momento è Di Staso, ma intanto è Sapuppo davanti a tutti. De Luise si è fatto sorprendere, ma arrivano in quattro addirittura al tornantino, qui sono in tre appaiati con Biluschenko che si porta davanti a tutti. De Luise aveva incrociato bene su Sapuppo, ma non aveva visto Biluschenko che arrivava però in fondo al rettilineo. Ragazzi, non ho già più voce. De Luise si porta come un cacciabombardiero in testa, e questo è l'ultimo giro. Sapuppo che ci ha provato, De Luise chiude, Biluschenko arriva lì per all'Omega rompere le scatole, De Luise però ha qualche metro di vantaggio, Sapuppo ci ha provato all'ultimo tornantino, ma poi è Burro ad approfittarne, così come Di Staso. Ma che gara ragazzi, De Luise di forza, come ha c'è scritto nel titolo, secondo Biluschenko per niente contento, terzo è Di Staso in questo podio, però terzo effettivamente era arrivato Burro, che però vince nella Under 10. Ragazzi, che gara, non c'ho voce. Quindi De Luise, Biluschenko, Burro, che però è, appunto è primo nella Under 10, non l'abbiamo visto sul podio, l'abbiamo visto prima negli highlights, e quindi ragazzi terzo è Di Staso. Biluschenko intanto comanda le operazioni per quanto riguarda la 60 over 10 in classifica, ma De Luise è a soli 2 punti dal leader. Terzo in classifica è Di Staso, mentre nella 60 under 10 Burro domina, anche perché veramente guardate dalle immagini è sempre lì davanti a giocarsi addirittura la over 10, secondo è Schiaffino, terzo è Pantuso. Questa è la classifica generale della 60 under 10, ma ragazzi meritano veramente mille volte.

volte di guardare queste immagini, perché avete fatto un capolavoro, più di tutti, De Luise, del team Tsunami, che veramente forse a un certo punto non ne aveva, ma con una prova di forza il gran Franceschino va a vincere questa bellissima gara. Complimenti comunque a tutti.

EasyCart 60 Under 10, Francesco Vurro si impone nella Under 10. Nuovo successo per Francesco Vurro, grande protagonista nel weekend di Castelletto, dove ha conquistato la pole position, la vittoria nella sprint race e il successo in finale, completando così un prezioso hat-trick. Alle sue spalle hanno chiuso Mattias Bartian e Diego Schiaffino, mentre Alessio Leva e Giacomo Pozzoni hanno completato le prime 5 posizioni. Il giro più veloce della finale è stato firmato da Samuele Sartori.

0: Francesco Vurro che rivince ancora nell'Under 10.
1: Sì, meno male, sono andato molto bene, ho vinto la gara.
0: Ormai ci hai preso gusto, sei il Kimi Antonelli della 60 Under 10.
1: Vorrei tanto vincere il campionato.
0: E sei sulla buona strada.
1: E vorrei ringraziare la mia famiglia, mia nonna, mio nonno e i miei amici, mia mamma e mio papà.
0: Assolutamente, grande e continua la leadership, il campionato per Francesco Vurro. E siamo con Leonardo Maisano che dopo la vittoria nella prima gara inaugurale a Franciacorta oggi parti dalla prima posizione.
2: Sì, è un'esperienza sicuramente bella, ci abbiamo lavorato molto durante il weekend e nulla, siamo qua.
0: Oggi fa tanto la tua posizione finale in ottica anche campionato.
2: Certo, si punta a stare davanti anche in campionato e ogni occasione deve essere perfetta.
0: Perfetto, grazie.
2: Grazie a voi.
0: Ormai Giovanni Ripoli ci ha abituato a essere sempre davanti. Sì. Oggi Castellato di Branduzzo, seconda posizione, prima fila.
3: Sì. Prima in gara 1 ho fatto una partenza a cannone, ho passato subito all'esterno. Spero di rifare la stessa cosa o al massimo lo passo comunque per fare il primo.
0: Ecco, però sai che partire secondo Castelletto non è così facile. Però,
3: ma tanto mi sono abituato, parto quasi sempre secondo, quindi ormai sono abituato, non è un problema.
0: Bene, la prossima volta partiamo primi?
3: Sì.
0: Ok, vai. Ed eccoci con Leonardo Rossini, terza posizione qua, però dopo il kart lo devi girare, eh?
3: Sì, immagino.
0: È colpa del meccanico. Team First, allora, oggi sei davanti, quindi Castelletto di Branduzzo che per ora porta bene a Leonardo Rossini.
4: Speriamo, almeno un podio anche. Poi il campionato ci penseremo un pochino avanti.
0: Ok, quindi oggi il tuo obiettivo è il podio.
4: Anche una terza posizione, non mi dispiace, o anche la vittoria.

Handicart 100, prima vittoria per Leonardo Rossini. Il Sette Laghi ha regalato un momento speciale a Leonardo Rossini, il quale ha conquistato la sua prima vittoria nella EasyCart 100. Dopo un weekend sempre nelle posizioni di vertice, Rossini ha avuto la meglio nella finale, firmando anche il giro più veloce della gara. Alle sue spalle hanno chiuso Leonardo Maisano, autore della pole position in qualifica, e Nicolas De Bortoli, mentre Giovanni Stefano Ripoli, vincitore della Sprint Race, e Alessandro Cereda hanno conquistato la top 5.

0: Allora, prima del via della finale eri un po' timido, sì, forse mi fa bene la terza posizione, forse no, mi accontento del podio e la vittoria è arrivata.
1: Allora, sul weekend eravamo veloci, però non mi sarei mai aspettato una vittoria, poi con un avversario abbastanza forti comunque anche alle spalle e anche davanti.
0: Tra l'altro i primi giri abbiamo visto Ripoli che era veramente scappato e quindi...
1: Grazie all'aiuto di De Bortoli siamo riusciti ad andare alla cura di ristorante verso la fine. Le porte l'ha passato, io ho visto lo spazio, mi hanno visto presso tutte e due e ho chiuso e io il penultimo giro, poi mi sono preso un po' di distacco, è stato un pochino più sicuro e ho lasciato un po' di più spazio.
0: E quindi arriva la tua prima vittoria in Centesicar.
1: Anche nel primo anno direi che sono anche abbastanza felice.
0: Al primo anno?
1: Sì.
0: Beh, allora stasera tombola.
1: Sono dire sì, la scuola è finita, quindi...
0: Grande, complimenti.
2: Le super gare della 60 non vi sono bastate? Beh, la 100 non è stata assolutamente da meno, ma andiamo a vedere tutto ciò che di bellissimo è successo in questa super categoria. Lì davanti, Maisano dalla pole e al suo fianco Ripoli in mezzo a tantissimi Orange, terzo è Rossini. La partenza, vediamola, la partenza con Ripoli lì dall'esterno che fa una super partenza, ce l'aveva detto nell'intervista pre-gara che avrebbe dato il tutto per tutto anche se partiva dall'esterno e così è stato, però secondo si porta il buon Rossini del team First, terza posizione in questo momento per Luca Muzzolon con De Bortoli però che si fa largo e si porta in terza posizione, intanto il pilota del team Green Racing Kart è là davanti con Rossini, De Bortoli e via via tutti gli altri, abbiamo visto anche Muzzolon e altri piloti a contendersi, Maisano, ecco, a contendersi, intanto guardate, non solo De Bortoli ha recuperato Ripoli, ma si porta in testa alle operazioni, e dopo subito Rossini ne passa due, ma cosa ha fatto il pilota del team First? Da segnalare intanto che però nel post gara abbiamo saputo che ha avuto un problema a un pneumatico il buon Ripoli ed è per questo che ha perso un po' il vantaggio che aveva accumulato. Rossini naturalmente ne approfitta alla grande e va a vincere così la sua prima gara davanti a Maisano, grandissima gara anche la sua, e il compagno di squadra De Bortoli. Vediamo tutta la felicità naturalmente di Rossini per la sua prima

0: Una vittoria in 100, seconda posizione per Maisano, come detto, e terzo è De Bortoli. Guardate qui che bel podio. Quarto il buon Ripoli, che sicuramente insomma si aspettava di più, soprattutto visto come era partito a cannone. E quinto è Cereda. Ma andiamo a ricapitolare anche un po' quello che è il campionato, perché c'è uno stravolgimento di fronte con Ripoli, Giovanni Ripoli del team Green Kart, che si porta adesso in testa alle operazioni, e è Miori è secondo a 5 lunghezze, sole 5 lunghezze dal leader, e Maisano è terzo a soli 13 punti dalla testa della classifica. Quindi ad Ala di Trento, ragazzi, date fuoco alle micce, perché ci si gioca veramente tantissimo. Ma che bella gara! Complimenti ancora, come cita il nostro titolo, a Rossini, che conquista la sua prima affermazione in 100. Easy Card, grandi ragazzi!
1: Prima posizione per questa 125 per Matteo Lonardi. Esatto. Che a Castelletto è sempre andato bene.
2: Esatto, sono 2 anni che andiamo abbastanza bene qui e speriamo di far bene anche quest'anno. E diciamo che le prime gare sono andate parecchio male, vediamo di far bene qui.
1: Che partenza intenderai fare?
2: Meglio di prima.
1: Ah beh.
2: Quindi speriamo bene. Speriamo bene. Molto bene.
1: E avversario che temi di più?
2: Sicuramente Andrea Torello e Federico Benedetti, che sono sicuramente, secondo me, i più veloci dopo la sprint.
1: Boh. Allora, buona gara.
2: Grazie.
1: Primo anno nella 125, ma già sta impensierendo un po' anche i più veterani. Federico Benedetti scatterà dalla seconda posizione in questa finalissima.
3: Sì, sono 2 gare dove abbiamo fatto un po' di fatica. Finalmente qua a Castelletto siamo riusciti, grazie al team, grazie al lavoro con mio papà, a riportarci sulle posizioni di testa. Siamo secondi in campionato con un po' di distacco dal mio compagno di squadra Lorenzo Magli.
1: Che però Lorenzo Magli dov'è? Oh, stavolta un po' indietro.
3: Un po' indietro, purtroppo.
1: Bisogna approfittarne, eh?
3: Sì, cercheremo di fare il meglio possibile, speriamo bene per questa finale.
1: In bocca al lupo.
2: Grazie, capi il lupo.
1: Vai. E siamo dalla terza posizione con Andrea Torello, che l'altra volta le corna.
4: Me l'hai gufata.
1: Te l'ho gufata, avete fatto un patatrack, sì. Però oggi?
4: Oggi spieghiamo bene, le corna, dita incrociate, anche dei piedi.
1: Esatto.
4: Anche dei piedi.
1: Esatto.
4: No dai, oggi il passo c'è, perché prima siamo andati forte, siamo scappati. Vediamo di fare lo stesso adesso, poi ce la giochiamo alla fine, essendo compagni di squadra. Vediamo chi ne ha di più, se riusciamo a fare come prima, speriamo.
1: Vai. Dai. Allora buona gara a tutti.

EasyCart 125, Francesco Ruga conquista la finale, Thomas Brundu vince in Master. Nella EasyCart 125, Francesco Ruga ha conquistato la vittoria nella finale, precedendo Andrea Torello e Matteo Leonardi. Quest'ultimo aveva aperto il weekend con la pole position e il successo nella sprint race, mentre il giro più veloce della finale è stato realizzato da Torello. Nella EasyCart 125 Master, Thomas Daniel Brundu ha completato un weekend perfetto, conquistando pole position, vittoria nella sprint race e successo in finale. Alle sue spalle hanno chiuso Marco Cordini e Marco Sertore, con Cordini autore del giro più veloce della gara.

0: Gli abbiamo appena fatto togliere il casco, era ora, eh?
1: Bravo,
0: ecco, è arrivato anche il papà, giustamente.
2: Solo a Castelletto, però.
0: Solo a Castelletto, dovremmo fare tutte le gare.
2: Tutte le gare qua.
0: No, quanto sei contento? Era un po' che ti mancava.
2: Era un po', poi ogni tanto mi saboto da solo, quindi.
0: Oggi.
2: No, in prefinale ho fatto un po' di casino, adesso andava.
0: Bene.
2: Brava.
0: Cioè, ok, bravo, adesso il campionato, dopo facciamo i conti, però possiamo ancora giocarci.
2: Mm.
0: No, io sono troppo ottimista.
2: Sei un po' ottimista, però faccio il meglio per quello che si può e si vede dove si arriva.
0: Vai, grande.
1: Bravo.
2: Grazie, ragazzi.
0: E Thomas Brundu, finalmente, come ha detto lui, vince una finale nella Master.
3: Finalmente, la terza volta. Stavolta è andato tutto bene, anche se oggi siamo tutti insieme, però è bello lo stesso tornare a vincere.
0: Senti come
3: è incollato, infatti.
0: Ci si incolla qua,
3: Devo iniziare ad allenarmi un po' fisicamente perché facevo molta fatica, quindi è stato un po'. Però è andata bene, dai, va bene così.
0: Beh, adesso anche il campionato. Sertor è arrivato dietro,
3: per recuperare, ora cerco di vincere le prossime due, l'ultima è doppia e quindi cerco di puntare sto campionato. Vediamo se
0: vai. E vai, grande Thomas, sì. Complimenti.
4: Allacciate tuta e casco, perché la 125 è pronta ad accendere il semaforo verde. Andiamo a vedere un po' le primissime posizioni. Lì davanti in prima fila Leonardi e Benedetti, inquadrato in questo momento. Poi seguono Torello e via via tutti gli altri. Vediamo la partenza con Leonardi che mantiene la leadership e Torello però parte benissimo, Benedetti un po' meno, terzo è subito Ruga e quarto è Pollastri. Ragazzi, che partenza da parte di tutti, con Ruga che subito ne fa fuori uno in fondo al curvone e uno al rampino del lago nella serie, prima Torello e poi Leonardi. Quindi Francesco Ruga in testa alle operazioni, Leonardi con la sua guida tutta di traverso in seconda posizione, terzo è Torello, in questo momento quarto è Pirovano e quinto, se non andiamo errato, De Gaetano. Intanto i due piloti del team AV Racing se le danno di santa ragione. Ruga, eccolo qua, in testa alle operazioni con Leonardi tutto di traverso in seconda posizione, con Torello che però all'ultimo giro, alla penultima curva incrociando, si porta in seconda posizione con Francesco Ruga che va a vincere questa corsa. Eccolo qua che fa un po' di burnout sul dritto, secondo è Torello e terzo Leonardi. Bellissima gara per Francesco Ruga del team Altitude, che torna alla vittoria dopo un bel po' di tempo, quindi insomma super weekend per il pilota svizzero. Anche Daniele D'Urso del team WRK si va a complimentare. Guardate qui che bella cartolina: Francesco Ruga, Torello e Leonardi, quindi super super gara. Mentre nella 125 Master, inquadrati in questo momento, vince Brundu davanti a Cordini, terza posizione per Sertore. In testa alle operazioni, per quanto riguarda ancora la classifica generale di campionato, c'è sempre il buon Magli del team AV Racing che precede il suo compagno di squadra Benedetti, terzo con questa seconda posizione si proietta Torello, stiamo rivedendo tra l'altro il suo sorpasso che gli vale la seconda posizione, la terza in classifica generale. Primo per quanto riguarda la 125 Master invece in classifica generale Sertore, seguito da Patai e Brundu. Grandi ragazzi!
0: E a partire dalla prima posizione, anche se manca da due gare, Gabriel Moretto che insomma non si è dimenticato come si va sul go-kart.
5: Beh dai, partire primo fa sempre piacere, insomma mancare due round un po' mi è dispiaciuto, però daremo il massimo per provare a recuperare quelli che sono i punti che mi mancano e prima di tutto vincere questa gara.
0: Ti parlo dal futuro, hanno fatto un po' di casino i tuoi compagni, quindi il campionato non è ancora chiuso anche se non hai fatto due gare.
5: No, sicuramente è tutto aperto, non è semplice, questo lo sappiamo, ma ce la metteremo tutta ovviamente per fare il meglio possibile.
0: Vai.

0: E noi te lo auguriamo, grande. Vai, buona gara. Siamo con il capo classifica che scatterà questa volta dalla seconda posizione, Andrea Calabrese. Insomma, una gara da fare un po' i calcolatori, forse.
1: Ma calcolatori sì, però la vittoria ci tengo. Quindi so che abbiamo un buon passo, gli avversari sono validi. Penso che sarà una bella gara.
0: Bene, noi te lo auguriamo.

0: È come andare in bicicletta, ti ricordavi?
1: No, qui sapevamo di avere un grande potenziale. Infatti in qualifica in realtà stavo facendo un bel tempo l'ultimo giro. Poi si è avuto un problema, mi sono dovuto fermare. Però adesso vediamo il passo da venerdì, che dovremmo essere i migliori. Quindi vediamo, dai.
0: Grazie.

B&B Challenge, Daniele D'Urso festeggia anche al 7 Laghi. La B&B Challenge ha visto Daniele D'Urso conquistare la vittoria in finale al termine di una gara molto combattuta. D'Urso ha preceduto Gabriele Moretto per appena 436 millesimi di secondo, completando la propria prestazione con il giro più veloce della corsa. Sul terzo gradino del podio è salito Davide Ostapenko. Moretto si era confermato tra i protagonisti fin dalle prime fasi della giornata, conquistando la pole position e la vittoria nella sprint race, ma in finale è stato D'Urso ad avere la meglio e a salire sul gradino più alto del podio.

0: È tornato alle competizioni e ha fatto un bel 2 su 2, Cremona e oggi qui a Castelletto di Branduzzo. Ci avevi detto prima della gara che anche se partivi terzo eri molto fiducioso per il passo e così è stato.
1: Sì, la sprint race è stata un po' complicata, un po' complessa, però è da venerdì che abbiamo un passo che è superiore agli altri. Infatti ho fatto il mio giro veloce all'ultimo giro, penso. E quindi sì, ero abbastanza fiducioso, poi partivo terzo, che comunque è una bella posizione, quindi sì.
0: Moretto, lo stavi studiando, ne avevi di più o lui è calato verso la fine?
1: No, all'inizio sapevamo che i primi 5-6 giri ne avevamo un po' meno, scivolavo. Poi ho avuto fortuna che ha trovato un doppiato in mezzo, quindi ho recuperato lo svantaggio. E poi in realtà l'ho passato più che per mettermi davanti perché avevo il radiatore che aveva l'acqua troppo calda, quindi dovevo passare per forza. Poi ho preso un po' di gap e niente.
0: Sono, bisogna dire al team WRK di tenerti fermo ancora 2 anni per poi tornare così.
1: Vabbè, vediamo adesso finché continuiamo la striscia di vittorie e andiamo avanti. Va bene. Poi magari una pausetta, 2-3 anni.
0: Esatto, e ci vediamo quando vai in pensione.
1: Va bene.
0: Bene, grande Dani, complimenti.
2: Andiamo ora a vedere ciò che è successo nella classe regina. Per quanto riguarda le monomarcia, vi stiamo parlando della B&B Challenge, dove ancora una volta erano tantissimi i piloti a giocarsi la vittoria. Seconda posizione inquadrato in prima, Calabrese lì davanti, Moretto che escono adesso per il giro di formazione, terzo Daniele D'Urso, ma la partenza vediamo come andrà con Moretto che sembra mantenere la leadership della corsa, che si porta nella sua scia Andrea Calabrese, terza posizione rimane Daniele D'Urso, quarto è Santese che va proprio a urtare Calabrese, i due piloti vanno fuori, intanto qua stiamo vedendo la sprint race dove Gaglianò c'entra in pieno Kruglik, dietro succede il finimondo, per fortuna Grandi non ha riportato grandi conseguenze fisiche, che questa è la cosa più importante. Intanto Deri si porta davanti a Ostapenko, ma arrivano al tornantino, Ostapenko si riporta davanti e si fa nella sua scia anche il buon Marogna e quindi Deri perde 2 posizioni. Qua stiamo vedendo immagini della sprint race dove

Gaber Moretto anticipava il buon calabrese. Intanto c'è da segnalare che c'è stato anche un doppiato che ha ostacolato un po' Moretto nelle fasi concitate, così che D'Urso si porta in scia al pilota Redder e va a rifilargli una grande staccata, ma Moretto, come vedete, non ci sta, incrocia la traiettoria però Daniele D'Urso del Twingo RK, che così si riporta al comando. Ma che gara che ci hanno fatto vivere questi due piloti, con Daniele D'Urso che, come cita il nostro titolo, bis per il pilota VRK, che dopo 2 anni di stop torna alle competizioni. E questo abbraccio è meritato con papà Davide, team manager del team VRK, che precede così il buon Gabriel Moretto. Terzo è Ostapenko. Abbiamo visto dalle immagini anche Kruglik, che dopo insomma aver rimontato dall'ultima posizione circa è arrivato ottavo. Questo è il super podio della BNB Challenge. Ma che gara, ragazzi, ma che gara! Ora in testa alle operazioni il buon sempre calabrese, che però appunto da leader della classifica, essendo stato urtato da Santese, ha finito lì la gara, quindi un bello zero. Intanto qua stiamo rivedendo lo super attacco di Daniele D'Urso, là dove osano le aquile in cima al ristorante. Quindi calabrese mantiene comunque la leadership della classifica, secondo è Fuzio e terzo è Ostapenko. Quindi un bel bis per Daniele D'Urso, che, come stavamo dicendo, ritorna nelle competizioni dopo 2 anni, vince Cremona e oggi qui a Castellet. Grandi comunque, ragazzi, questa categoria è veramente super!

0: Prima gara per Mattia Limena del team Best Kart. Insomma, sta andando bene.
1: Per ora sì, adesso comunque cercheremo di ripetere il risultato della prefinale e speriamo di portarla a casa sia io che il mio compagno di squadra, sarebbe un bel regalo per il team.
0: Infatti partite in prima fila, due compagni di squadra, ci sarà un po' di gioco di squadra?
1: Ma sinceramente l'obiettivo è...
0: vincere?
1: Sì, ma fare il nostro passo, cercare di allungare dopo quello che ne ha di più la spunta.
0: Bene, allora buona gara.
1: Grazie mille.
0: Siamo col secondo portacolori del team Best Kart, che insomma sono team appena arrivato in casa TM Car Challenge by Easy Kart. I risultati si vedono.
2: No, sì, dai, prima esperienza con questo team, direi che sta andando abbastanza bene. Siamo primi e secondi, ovviamente vorrei le parti invertite, però dai, adesso...
0: Infatti ho chiesto già al tuo compagno di squadra che non ti dico cosa ha risposto, perché vogliamo sentire la tua di risposta. Gioco di squadra o ognuno fa la sua gara?
2: No, comunque cerchiamo di essere entrambi corretti, ne abbiamo parlato, non vogliamo buttarci fuori la prima gara, però...
0: La prima curva.
2: Sì, prima gara e prima curva. Però se si può passare, si passano.
0: Bene, quindi abbiamo capito che ci sarà un po' di sfida in casa Best Kart.
2: Ma lui cosa ha detto?
0: Non te lo dico, guardati la puntata.
2: Va bene, dai, va bene.
0: Team VZ, di solito sei abituato a partire lì.
3: Oggi purtroppo non è andata bene in prefinale, perché il musetto si è sganciato per via di una bagarre nei primi giri. Adesso cerchiamo di recuperare, dai.
0: Beh, però sempre una terza posizione, che insomma è tutto ancora apertissimo.
3: Sì, sì, sicuramente. Ma è andata bene anche la qualifica, sono contento anche così. Ma la finale è la finale.
0: La finale è la finale, noi ci auguriamo una grande gara. Vai. E siamo con un altro protagonista della R2, Francesco Corricelli. Allora, che tra l'altro non c'ha team, lui corre con suo papà, giusto?
4: Sì, giusto. Beh, lui è meccanico, però sì, sono con mio padre, non ho un team a cui fare affidamento. Niente, il weekend sta andando bene, ero qui davanti anche a Jesolo, poi abbiamo rotto la sale nel giro di formazione, quindi non siamo partiti. Sta andando bene, insomma, speriamo che vada bene anche la finale, come la prefinale, abbiamo fatto terzi e basta.
0: Obiettivo per la finale?
4: Podio.
0: Podio. Ma podio c'ha tre gradini il podio.
4: Io sono quarto, uno di loro tre dovrà scendere.
0: No, voglio dire, qual è che vuoi di gradino?
4: Il primo.
0: Ah beh, allora, e noi te lo auguriamo, vai. Grazie.

TM Car Challenge R2, Mattia Limena vince Gianluca Cardin in Master. Nella TM Kart R2, Mattia Limena ha conquistato la vittoria in finale al termine di una gara decisa da appena 411 millesimi di secondo. Limena, autore anche del giro più veloce della corsa e vincitore della Sprint Race, ha preceduto Luca Romeo, che aveva aperto il weekend conquistando la pole position, e Pietro Fioravanti. Nella TM Kart R2 Master, Gianluca Cardin ha conquistato il gradino più alto del podio, precedendo Luca Gianassi. Quest'ultimo si era confermato tra i protagonisti della categoria grazie alla pole position e alla vittoria nella Sprint Race, ma in finale è stato Cardin ad avere la meglio.

0: però Romeo è arrivato e ha dovuto tenerlo a debita distanza.
1: Non è stato assolutamente facile, perché questa è una pista molto impegnativa. Io ero fermo da parecchi mesi e quando ho visto che era lì ho continuato a tirare e sentivo sempre il suo rumore lì, quindi era diventato un incubo una certa, però alla fine sono riuscito ad amministrarla abbastanza, probabilmente era tirato anche lui quanto me e niente, è stata una bella gara.
0: Bella gara, quindi debutto col botto.
1: Assolutamente.
0: Bene, buona la prima per il nostro Mattia Limena e ci vediamo a Dalla di Trento?
1: Speriamo di sì.
0: Vai, alla grande, ciao.
2: E passiamo ora, ragazzi, alle categorie. Col cambio, la TM Kart Challenge R2, che, come di consuetudine, ha regalato super spettacolo. Ma veniamo alla gara. In prima fila i due piloti del team Best Kart, ossia Limena e Fioravanti, che scattano davanti a tutti, con Fioravanti che però dalla seconda posizione brucia Limena e in seconda posizione, quindi Limena perde anche una posizione, anzi due posizioni, perché Luca Romeo del team VZ si porta in seconda posizione, là davanti Fioravanti scappa, ma è già un buon Limena che si porta in seconda posizione e va alla caccia del suo compagno di squadra. C'ha già la sua scia, vediamo in fondo qua il rettilineo, mette il suo paraurti davanti al compagno di squadra. Fioravanti ci riprova subito ma non ci sta, ed è pure Luca Romeo che arriva come un arco con le frecce degli indiani e dice: io alla curva sinistra-destra prima del dritto passo e come, e vado pure alla caccia del tuo compagno di squadra, che però arriva alla bandiera a scacchi, quindi Limena vince con questo bel fotogramma, eccolo qua, abbracci con il team Best Kart, vince al debutto come cita il nostro titolo, quindi sicuramente un grande esordio da parte del team Best Kart. Eccolo qui la foto finale di questa gara, vince Limena, secondo Romeo, terzo è Fioravanti. Mentre per quanto riguarda, ecco qua, l'immagine che stiamo vedendo in questo momento è Cardin che va a vincere nella R2 Master davanti a Gianassi. Ma da segnalare la classifica di campionato ora, perché Bellandi, seppur non ha assolutamente brillato in quel di Castelletto di Branduzzo, rimane comunque leader della classifica, ma attenzione a Romeo perché si porta più vicino al pilota toscano. Ricordiamo Romeo del team VZ, Bellandi del team LGK, mentre terzo è Bartolini in classifica generale. Ragazzi, vedremo a Dalla di Trento quello che succederà per questa super categoria.

0: Era un po' che non ti vedevamo in prima fila, in prima posizione.
1: Sì, qua in finale sì.
2: Sì.
1: Era fatto le due tappe di Cremona e Lonato. No, e

0: Francia corta la prima, e sempre fatto la pole, poi in prefinale avevamo un problema.
1: Esatto. E oggi?
0: Oggi sta andando tutto bene, speriamo vada bene anche in finale.
1: Bene, quindi noi ti auguriamo una grande gara. Che partenza farai a cannone?
0: Spero, dai.
1: Vai.
0: Speriamo. Grazie mille.
1: Vai. Filippo Calligaris, terza posizione, Team VZ. Sì. Insomma, oggi sei lì lì.
2: Sì, dai, questo weekend meglio. Prima gara a Birel. Vediamo.
1: Ti sta portando bene, Birelai. Ti stai trovando bene col terreno?
2: Va bene, sì, sì, sì. Siamo qui.
1: Da che carta arrivi?
2: Dal drago.
1: Ah, quindi.
2: Sì, però siamo qui nelle prime posizioni, dai. Speriamo di finire bene.
1: Nelle posizioni che contano, cosa ti aspetti dalla fine tra 17 giri, più o meno?
2: Beh, Max e Baldi vanno, anche Riccardo va forte, quindi sarà una bella lotta.
1: Tra l'altro compagno di squadra, Max.
2: Compagno di squadra, sì. Gli rubo un po' telemetrie e cose, ma va comunque forte.
1: Bene, ti auguriamo una grande gara. Ciao. Allora, siamo qui in quarta posizione, Riccardo Rigodanza, che l'ultima volta è saltato un po' in aria con Lombardo. Stavolta...
0: Speriamo di no.
1: Tocchiamo tutto quello che è di ferro.
0: Esatto, è un weekend difficile, non c'è molto da dire, stiamo facendo il massimo noi a livello telaistico, Giorgio a livello motoristico, io dentro, stiamo facendo fatica e vediamo cosa riusciamo a fare.
1: Però dai, una quarta posizione non la buttare, può succedere di...
0: Sì, vediamo cosa succede, la gara è lunga, sono 15 giri, vediamo.
1: Fai. Buona gara.
0: Grazie mille.

TM Car Challenge R3, Alessio Baldi vince in volata. La TM Kart R3 ha regalato uno degli arrivi più combattuti del quinto round, con Alessio Baldi capace di conquistare la vittoria in finale per appena 103 millesimi di secondo su Riccardo Rigodanza. Sul terzo gradino del podio è salito Massimiliano Pezzucchi, protagonista del weekend grazie alla pole position conquistata in qualifica, al successo nella sprint race e al giro più veloce in finale.

0: E arriva la prima vittoria per Alessio Baldi. Allora, partivi secondo.
1: Secondo. Era dura, durissima, e così è stata. È stata una gara tiratissima, bellissima, e sono riuscito a partire bene, mettermi davanti. Ho fatto un bel ritmo, penso, perché bene o male ero sempre sotto pressione e il mio meccanico me lo diceva, avevo vicini. Gara tiratissima.
0: Ecco, pensavi che Rigo Danza, soprattutto all'ultimo giro, ti poteva attaccare?
1: Siamo primo o secondo in campionato, sicché la lotta è, al momento è tra noi due, quindi sì, me l'aspettavo.
0: Adesso alla di Trento.
1: Alla di Trento, sì, lontanissima.
0: Per te sì, tu
1: per
0: da dove arrivi?
1: Toscana, Valdarno.
0: Valdarno, ah sì, vabbè, però... Però si fa, anche lì c'è la montagna.
1: Sì, montagna.
0: Anche voi, tu sei abbastanza in montagna. Quindi... magari gioca un po' il clima a favore del nostro Alessio Baldi. Comunque goditi per adesso la vittoria. Grazie. Poi facciamo i conti del campionato.
1: Voglio ringraziare tutto il team Scuderia Valdarno, la CRC per i telaie e Sani Competition per i motori.
0: Vai.
1: Materiale top, grazie mille.
0: Vai, grazie a te.
2: Arriviamo alla classe regina di giornata, la R3 della compagine TM Kart Challenge 2026. Entriamo nel dettaglio, entriamo in questa super gara dove i cavalli sono veramente tanti in pista, sia sul kart che a destra del proprio telaio, con Baldi che parte come un missile, brucia Pezzucchi. In terza posizione si porta Rigo Danza del team Steve Racing, quindi Baldi brucia tutti. Pezzucchi del team VZ partiva dalla pole, anche Rigo Danza in questo momento ha la meglio sul pilota del team bresciano. Qui stiamo vedendo anche delle bellissime immagini, le immagini della sprint race, quindi Baldi sul suo CRG comanda le operazioni, con Rigo Danza che però sicuramente non ci sta a arrivare secondo, non c'è mai stato e neanche questa volta sicuramente ci starà. Vediamo cosa succederà. L'ha recuperato, arrivano in scia sotto la bandiera scacchi, ma è Baldi a vincere la sua prima gara. Il pilota del team Steve gli fa i complimenti, questa è tutta la felicità del buon Baldi che va così a vincere una super gara. Terzo è Massimiliano Pezzucchi del team VZ Racing, bellissima gara anche per quanto riguarda la R3 che quest'anno veramente non smette mai di regalarci emozioni, come d'altronde, ragazzi, va detto, tutte le categorie del Circus Easy Kart quest'anno ci stanno regalando, come avete potuto vedere anche in questo quinto appuntamento stagionale, delle gare veramente straordinarie. Per quanto riguarda la classifica generale di campionato, abbiamo davanti sempre a tutti il buon Rigo Danza del team Steve Racing, secondo è Baldi che però si avvicina, e il gap tra i due è solo di 7 punti, quindi alla di Trento sarà veramente da scintille, ricordiamo il 19 luglio. Terzo rimane in classifica Stefano Di Bari. Complimenti, ragazzi.

0: Easy Kart 60 Academy, tanto divertimento in pista e nel paddock. Anche a Castelletto l'Academy ha regalato una giornata all'insegna del divertimento e della condivisione. I più giovani Easy Driver hanno avuto l'opportunità di scendere in pista, confrontarsi tra loro e vivere da protagonisti l'atmosfera del paddock Easy Kart, uno degli aspetti più apprezzati di questa realtà. Durante il weekend non è mancato il briefing con il pilota istruttore Sabino De Castro, che ha condiviso con i ragazzi la propria esperienza e preziosi consigli. Al termine della giornata tutti i partecipanti sono saliti sul podio nel pieno spirito dell'Academy: divertirsi, imparare e coltivare la passione per il karting insieme.
1: È appena finito la tua sessione, Francesco
2: Camunci.
1: Allora, com'è andata nella 60 Academy?
2: Bene, che sono partito e non mi andava il kart, però poi non sono riuscito a riprendere il gruppo e poi io passare su tutti a curva 1.
1: E allora fai un bel pollicione. Contento?
2: Sì.
1: Anche il papà è contento?
3: Tantissimo, è andato molto forte. Molto
1: bene, grandi, complimenti. E intanto c'è anche gente che lavora qui, si mette sul go-kart e si fanno crescere questi piccolini.
4: Sì, bisogna farli crescere perché sennò...
1: pilotino, eccolo qua. Vieni, Leo. Sei contento, Leo? Il meccanico è bravo?
2: Sì.
1: E fai un bel pollicione. Vai. Allora, lui ha il casco più grande del corpo. Come ti chiami?
5: Enea.
1: Come?
5: Enea.
1: Enea. Sei contento, Enea?
5: Sì.
1: Fa caldo, eh?
5: Sì.
1: Ma il kart andava forte?
5: Sì.
1: Bene. Sei contento dei tuoi tempi?
5: Sì.
1: Allora, guarda in camera e fai un bel pollicione anche te. Siamo con un altro pilota. Come ti chiami?
6: Kathleen.
1: Ma sei italiano?
6: Sì.
1: Ah, è solo il nome straniero, che ti chiami Kathleen. Ti sei divertito? Vai, batti 5. Ti sei divertito?
6: Sì.
1: Alla grande?
6: Sì.
1: Quanti anni hai?
6: 7 li faccio quest'anno.
1: Bene, e quindi tra un po' si passerà di categoria?
6: Sì.
1: Bene, sei d'accordo?
4: Sì.
1: Vai.
6: Intanto lo faccio col mini alla di Trento, ancora con l'Academy.
1: Ok, complimenti, però vediamo che qua nessuno dà una mano al meccanico, sono tutti comodamente seduti. Tu come ti chiami?
7: Eric.
1: Eric, sei andato bene?
7: Sì.
1: Il meccanico è stato bravo?
7: Sì.
1: Poi ti spinge anche, eh?
7: Sì.
1: Sei comodo?
7: Sì.
1: Vai, batti 5, vai!
0: Archiviato il round 5, il trofeo Easy Kart tornerà in pista il 19 luglio ad Ala, sede del sesto e penultimo appuntamento della stagione, prima della pausa estiva e del gran finale. Tutte le informazioni sul prossimo round saranno comunicate a breve. Easy Come, Easy Go, Easy Kart.
8: Questo programma è offerto da

0: Questo programma è offerto da...
1: Da, da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Evest Television, la festa numero 800 è finita, ma la 801 è ancora più bella. Abbiamo ancora voglia di festeggiare, di portare avanti la nostra allegria. Noi siamo qua pronti a raccontarvi il TG degli eventi italiani. Signori, lui, il pazzo, il folle, Marco Carena. Sigla.

0: primo servizio l'ambasciatore Carlo Sestini dalla Toscana ci confeziona un servizio forte, diretto e condiviso da uno stadio intero. Signori, diciamolo insieme, stop alla mafia.
1: Stadio Carlo Zecchini di Grosseto, stop alla mafia, grazie per avermi passato la linea Luca. Vedete alle spalle ci sono anche i fumogeni del Polo Manetti Porciatti, perché la squadra che ha battuto in finale Finanzia and Friends, la finalista che è venuta fuori dal quadrangolare appunto che è stato dedicato da Lux Evans insieme a Finanza and Friends, insieme al SAP della Polizia e insieme al SIM dei Carabinieri, per sensibilizzare i giovani che hanno assiepato lo stadio Carlo Zecchini su questa problematica, una problematica molto sentita, con grandi ospiti che hanno raccontato loro e che hanno appunto sottolineato gli aspetti di non mollare.
2: Il messaggio è arrivato alle scuole perché, come già sappiamo, oggi ricordiamo le vittime della mafia, purtroppo le persone che non ci sono più, non perché non ci sono ma perché la mafia l'ha portati via. Quindi oggi, in onore di Borsellino e Falcone, scendo in campo le massime autorità. Abbiamo fatto un grido a tutta la cittadinanza, a tutte le scuole, e siamo veramente felici di avere tutti quanti qua presenti oggi, oltre 4.000 studenti.
3: È un male che si rigenera. Dall'altra parte ci deve essere anche chi raccoglie il testimone per combattere questa gente, appoggiando questi eventi, raccogliendo il testimone e celebrando la legalità, perché è quella che ci garantisce la Repubblica e libertà.
4: L'impegno è proprio cercare di trasmettere ai ragazzi quei valori che hanno animato l'impegno fino all'estremo sacrificio di chi ci ha preceduto, mio padre, Falcone, Borsellino e tanti altri ancora. Trasmettere loro quei valori, trasmettere loro quei modelli, perché scelgano consapevolmente la strada giusta, scelgano cioè di vivere, di lavorare, di impegnarsi secondo quei valori.
5: La lotta alla mafia ha due temi: il fine, l'uso sistemico della violenza per fare picciole, per l'arricchimento. Ma il fine si può solo sconfiggere, e lo potrà solo sconfiggere la società civile, attraverso che cosa? Attraverso questi eventi, perché i ragazzi che partecipano, a che cosa partecipano? Alla giornata della memoria delle vittime di mafia. E cosa volevano le vittime di mafia? Libertà e giustizia, una giustizia sociale.
6: La prima vittoria è proprio la presenza di oltre 4.000 giovani negli spalti dello stadio Zecchini, e la speranza è che il messaggio di sensibilizzazione rimanga all'interno dei loro cuori, delle loro menti e delle loro anime, e quindi i giovani hanno un'esortazione da parte mia: perdete un po' del vostro tempo, che è tempo guadagnato e non perso, per capire chi siano questi eroi, cosa abbiano fatto e quanto importante sia vivere all'interno di un contesto di legalità, che vuol dire anche grande libertà.
7: Abbiamo puntato proprio sulla massiccia presenza dei ragazzi, perché dobbiamo far passare il chiaro messaggio contro la mafia, perché ogni tipo di mafia, quella passata ma anche questa attuale, che forse è ancora peggio. E quindi siamo molto contenti della grande risposta del pubblico, l'aiuto da parte di tutti i dirigenti scolastici di Grosseto e provincia, perché abbiamo scuole che vengono da Cavorano e anche da Montargentario, Manciano, quindi abbiamo avuto un bel segnale, siamo molto molto contenti.
8: Eventi importantissimo, perché riesce proprio a unire tutte le forze dell'ordine, le autorità, i grandi, i piccoli e i giovani, in quello che è, diciamo, una delle battaglie più importanti, che è quella proprio nella lotta alla criminalità e la lotta alla mafia. È evidente che noi siamo in prima fila proprio su questo, siamo noi come Sindacato Autonomo di Polizia, ma anche tutte le forze dell'ordine e anche tutte le associazioni che intendono fare questa attività. Riusciamo tra l'altro a fare anche del bene donando qualche cosa.
9: Il nostro messaggio è che i giovani cominciano da ragazzi a imparare la storia, e noi dobbiamo portare questo insegnamento, poi soprattutto noi che siamo in mezzo alla strada tutti i giorni, siamo servitori dello Stato.
10: L'importante è proprio la presenza, per dare un segnale chiaro e forte che noi ci siamo, gridando stop alla mafia, chiaramente a tutte le mafie, e questo è un evento dove abbiamo aderito anche l'anno scorso, e quest'anno risiamo con entusiasmo e con passione, perché crediamo fortemente in queste iniziative, che comunque danno un contributo e soprattutto poi coinvolgono tanti giovani.
0: Stop alla mafia, un appello che dal nord al sud si fa sempre più sentire. Un impegno collettivo quotidiano che si fonda sulla memoria delle vittime, sulla diffusione della cultura della legalità e sul rifiuto dell'omertà. A questo grido ci uniamo anche noi.
11: Stop alla mafia!
0: Un omaggio a Moreno Buccianti, patron nonché mister della nazionale suore, nazionale sacerdoti, Selesau sacerdoti, perché compie, ha compiuto recentemente, in questi giorni, diciamolo, 70 anni. Auguri, mister!

0: buon compleanno.
1: Eterno Peter Pan dello sport italiano si regala e ci regala a Suvereto, in provincia di Livorno, un pallone per un sorriso. Calcio, solidarietà e tanta musica celestiale.
2: Allora, Suore Bologna nasce da una grande passione per la musica, numero uno, mia, e poi anche dal dover convincere a partecipare mia madre, mia sorella, le amiche, tutte, perché insomma un gruppo di suore la Sister Act all'italiana. Siamo diventate viralissime e oggi siamo molto felici di quello che abbiamo ottenuto in 11 anni di grande carriera e facciamo tanti bellissimi eventi solo per beneficenza. Però noi siamo non solo suore non vere, ma anche suore vere, ci sono.
3: Questo team è nato nel 2021, è un gruppo fantastico, non solo per i colori azzurri, quindi sorriso, hanno una capigliatura bellissima, quindi vengono sempre...
1: Ok, ma le suore fino a ieri erano in convento, oggi che facciamo, le portiamo fuori?
3: No, non erano nel convento, erano nelle congregazioni, perché non è che stanno nei conventi di clausura. Queste hanno la loro attività, quindi uniscono l'utile al dilettevole facendo sport e partecipando a questo progetto. Questo progetto, come sai, è un progetto unico nel mondo ad oggi, siamo l'unica nazionale di suore che gioca a calcio per beneficenza, quindi aspettiamo con pazienza di trovare per fare un

0: incontro internazionale, altre realtà. Però oggi sono riuscito a scoprire un gruppo di ragazze che vengono dal Madagascar.
1: È un team giovanissimo, ragazze, Madagascar. Quanti anni avete, ragazze? Quanti anni hai tu?
2: 20 anni.
3: 21.
4: 20 anni.
1: 30 anni?
5: 32.
1: 32.
0: E di questo sono veramente felice. Perché? Perché per averle qui mi danno una motivazione in più per sostenere il mio progetto dell'Academy in Madagascar. Come sa benissimo, noi facciamo questo progetto con cui abbiamo 200 bambini dai 6 ai 18 anni a cui destiniamo i nostri proventi, le nostre raccolte fondi per dare a loro la soddisfazione di avere abbigliamento sportivo, pallone ed altro per continuare la loro attività. Quindi oggi vedrai dal vivo un gruppo di ragazze malgasce che da Roma è partita e è arrivata a Suvereto.

0: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
1: Attenzione, perché sempre in terra di Toscana, ospite dall'amico Moreno Bucciante, abbiamo incontrato una calciatrice vera, una grande sportiva che ha scritto un libro meritevole della nostra attenzione. Cari amici di TGM in Television, oggi incontriamo una calciatrice vera, insomma una che col pallone è del tour, possiamo dirlo, è portiera, lo dico subito, ha giocato tante partite in Serie A e ha fatto grandi parate, io ho l'onore di conoscerla oggi per la prima volta, da ignorante mi devo quasi inchinare, perdono, lei è Alice Pignagnoli di Reggio Emilia, ha un bel carattere, è simpatica, è solare e ha scritto questo libro, Volevo fare la calciatrice, giusto?
2: Giusto, era il mio sogno e alla fine l'ho realizzato, però in mezzo a tante difficoltà.
1: Una storia che comincia negli anni 90 con tante difficoltà, giustamente tu hai detto così, perché?
2: Perché la società non era pronta, dicono, secondo me non voleva essere pronta, e le bambine dovevano, come ancora oggi, un po' resiste un po' questo concetto, dovevano essere carine, fare giochi più femminili, si diceva, anche se io mi sono sempre chiesta cosa aveva poi il calcio di non femminile, visto che poi negli Stati Uniti era uno sport molto sviluppato al femminile, e quindi sono stata tra quelle bambine a essere le uniche in mezzo a un campionato di maschi e quindi a dover un po' battere la strada.
1: Ecco, un libro che lancia un bel messaggio, nel senso che questo è accaduto negli anni 90, ma oggi si spera che questa distanza, insomma, venga un pochino, si ravvicinino un pochino, il calcio non sia solo maschile, ma sia femminile anche.
2: Sì, alcune cose stanno cambiando effettivamente, però mi prometto di dire soprattutto nella parte apicale, mentre sotto ci sono ancora tante categorie senza tutele, tante bambine che non hanno spogliatoi, che non hanno possibilità di giocare, che poi smettono e quindi impoveriscono il nostro movimento e soprattutto mancanza di tutele in termini di diritti, di stipendi, di tanto altro.
1: Insomma, un calcio che cresce, che parla di soldi ogni giorno, mondiali di calcio, Serie A che vendono calciatori in cifre che io rimango lì, dico, ma a parte il valore, se valgono o non valgono, è una differenza non giusta. Il calcio femminile sta crescendo molto bene, sta dando ottimi risultati, anche perché ai mondiali voi ci siete.
2: Noi giocheremo lo spareggio per esserci, quindi siamo ancora in corsa, il mondiale del 2027, ma io credo che i numeri del calcio maschile siano rispettosi di qualsiasi persona che lavora, indipendentemente dal calcio femminile. Noi quello che vorremmo, che chiediamo come calcio femminile, è solo di avere una dignità del lavoro, di avere degli stipendi minimi in tutte le categorie professionistiche, insomma di avvicinarci appunto alla dignità. Non chiediamo assolutamente, io mi vergognerei a guadagnare quello che guadagnano i maschi.
1: Senti, oggi presenti il tuo libro in questa location meravigliosa e dacci un motivo per leggere il tuo libro.
2: Questa è una bella domanda, credo per vedere il calcio femminile sotto un altro punto di vista, magari non solo sotto il punto di vista del gioco che magari uno può vedere e vedere le differenze rispetto a quello maschile, ma dal punto di vista delle storie che ci sono dietro per arrivare ad esempio a giocare una Champions League, a vincere uno scudetto.
1: Quante partite hai fatto in Serie A?
2: Serie A non lo so, so che ne ho fatte più di 350 tra Serie A e Serie B.
1: Ragazzi, io mi schiero totalmente verso il calcio femminile, a parte lei che è molto carina, ma perché? Perché il calcio maschile non ci siamo, non mi piace. E dunque invece voi mi divertite perché avete quella grinta giusta, quella passione giusta, quella che nel calcio maschile sta un pochino andando via. Ho ritrovato questa passione in queste iniziative tipo Moreno Bucianti, con le squadre delle suore, dei preti, la solidarietà. Lì c'è ancora il calcio dove la

0: La semplicità vince, è quello che bisogna fare, forse è quella la strada giusta.
1: Assolutamente, io dico che il calcio femminile davvero è portatore di valori veri, che noi ancora a qualsiasi livello sudiamo la maglia, visto oggi come andate, quindi credo che questo sia il significato poi dello sport, che niente a che fare con i soldi.
0: Mi raccomando, Alice Pignagnoli, volevo solo fare la calciatrice, assolutamente da leggere.
1: Grazie.
0: Un messaggio, uno spot che aiuta a capire chi non vuol capire e che forse si sofferma a guardarci e meditare perché potrebbe capire. Linea Gigi Liviero.
2: Ciao a tutti gli amici di TG Events, sono Gigi Liviero e oggi vi presento Stelle, un film contro il bullismo fatto da ragazzi perché noi vogliamo che ogni persona che è rimasta al buio torni a brillare. Quindi mi raccomando, candidatevi su dreamsproduction76@gmail.com. Mi raccomando, Stelle è il nuovo film contro il bullismo. Vi aspetto alla candidatura e vi aspetto al cinema. Mi raccomando, non mancate perché l'indifferenza va combattuta.
3: Il bullismo è come un parassita. All'inizio ti colpisce da fuori. Parole, sguardi, silenzi. Ma poi ti si insinua dentro. Ti mangia l'autostima, ti riscrive i pensieri. E un giorno ti svegli che non sai più chi sei. Perché all'inizio ti colpisce con una risata, uno scherzo, una spinta, un'etichetta. E poi entra. Silenzioso, invisibile. E lì inizia il vero danno, il dramma. Non fuori, ma dentro. Il bullismo non è solo ciò che ti fanno. È ciò che ti fanno diventare. Ma ogni ombra nasce dalla luce. E ogni ferita può diventare forza.

0: più di successo arriva.
1: Ora raga, vogliamo chiamare qualcuno?
0: Un caso di revenge porn. Sai di stelle, oggi tua mania,
2: yeah. Sai che dicono di me che non amo veramente. E adesso una piccola pausa di piacere.
3: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
2: Signori, parliamo di una forte passione sportiva. Un servizio molto emozionante tra musica ed immagini mozzafiato, confezionato dagli amici di MTB Channel, dalle Dolomiti a Lavaredo, in provincia di Bolzano, che hanno ospitato una prova del circuito UC Gravel World Series, la CT3 Lavaredo. Organizzazione Team Pedali di Marca.

0: Io sono la dottoressa Giulia Pirazzini e oggi parliamo di allergie ai pollini. Con l'arrivo della bella stagione, per molte persone iniziano naso che cola, starnuti, occhi arrossati. E tra le allergie più diffuse troviamo quelle ai pollini delle graminacee e dell'ambrosia. Oggi vediamo come riconoscerle, quali sintomi provocano e come affrontarle al meglio. Ma cosa sono le graminacee e l'ambrosia? Le graminacee sono una famiglia di piante erbacee presente praticamente ovunque, campi, giardini, aree verdi. I loro pollini rappresentano una delle principali cause di allergia respiratoria. L'ambrosia invece è una pianta infestante originaria del Nord America, ormai presente ovunque, soprattutto nel Nord Italia, e produce una grande quantità di polline altamente allergizzante. I sintomi più comuni sono molto simili tra di loro e comprendono starnuti frequenti, naso chiuso o che cola continuamente, prurito al naso, tosse secca, sensazione di affaticamento. Le graminacee raggiungono il picco di diffusione generalmente tra aprile e luglio, anche se la stagione può variare in base al clima. L'ambrosia invece fiorisce più tardi e i livelli di polline aumentano tra agosto e ottobre. Come ridurre l'esposizione? Evitare attività all'aperto nelle giornate con un'elevata concentrazione di pollini. Tenere chiusi i finestrini dell'auto durante i viaggi. Cambiare vestiti e fare una doccia dopo essere stati all'esterno. Utilizzare, se necessario, filtri adeguati per l'area domestica. Quando i sintomi sono importanti, è necessario però rivolgersi a uno specialista allergologo. Le terapie più utilizzate comprendono antistaminici, spray nasali e colliri specifici. In alcuni casi può essere indicato il vaccino per l'allergia, che mira a modificare il sistema immunitario nel lungo periodo. Le allergie alla graminacea e all'ambrosia possono influenzare tantissimo sulla qualità della vita, ma una gestione adeguata può aiutare a controllare in modo efficace i sintomi. Vi ringrazio di essere stati con me, ci vediamo a una prossima puntata qui su TG Events.
1: Il TG delle 20 vi segnala un grande evento musicale che non si svolge in Italia. Segnatevi questi giorni in Spagna dal 16 al 22 agosto 2026 in questa caliente città, tutti sotto il motto The Place to Be, una 31esima edizione che coinvolgerà artisti dal mondo reggae e dalla dance hall. 12 ore di attività ininterrotte ogni giorno e attenzione perché il vero festival inizia molto prima che gli artisti principali salgono sul palco. Questo è il Rototom. Il concerto non è mai soltanto il concerto. Il 3, 4, 5 luglio a Garlanda, in provincia di Savona, si svolgerà la 43esima edizione del meeting internazionale del Fiat Club 500 Italia. In attesa del grande evento ci godiamo e ci rivediamo una storica intervista, una storica, diciamo, puntata speciale curata da Enzo Antinoro, che parlava di gusti, di auto, di passione, insomma, quello che a lui passava per la cabeça.
2: Ciao Luca, mi trovo a Garlanda. Io sono un appassionato di motori e qua ce ne sono veramente tanti. Ma ho deciso tra tutte le auto che ci sono qua di sceglierne tre senza darti motivazioni tecniche, semplicemente perché mi piacciono. Vieni a scoprire quali sono e intanto guardatevi questi gioielli. Luca, la prima che ho scelto è questa 500L del 70. La sua particolarità è un bicolore, ma non è un bicolore normale perché è sfumata. Il proprietario se ne va, ha deciso di lasciarmi qua, me la porta via. Guarda che bella, guarda. Ci sta provando in tutte le maniere, mi fa anche l'occhiolino. Ma non è la mia preferita. Ho scelto la seconda auto e ti spiego il perché. Perché? Ma dimmi un po', quando è stata immatricolata quest'auto?
3: 26/9/67.
2: E quando sei nato tu?
3: 26/9/67.
2: Cioè è stata immatricolata quando sei nato tu?
3: Lo stesso mio giorno di nascita.
2: Quest'auto mi piace un sacco, guarda che bella che è.
4: Signor sì, signor Ranger, guarda che bella questa.
5: L'ho trovata, eccola qua, quella che piace a me, bella, sportiva, parafanghi larghi, gomme larghe, minigonne, ma l'ho scelta semplicemente perché se hai davanti uno che va piano, tu gli dai un colpo di clacson e lui è costretto a spostarsi. Questa è la mia terza auto scelta.
1: E la puntata 801 finisce qua, è stata, devo dire, un'altra bellissima avventura condivisa con voi. Noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevenze.it. Scriveteci, info@tgevenze.it, siamo sui social, socializziamo, non vi devo dire altro, siete fantastici. Ragazzi, alla prossima settimana, sempre col TG degli eventi italiani. Ciao, Maragnano.
6: Questo programma è stato offerto da
7: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
8: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente In Casa. Con il montascale In Casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.

0: 7. Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul piano

0: L'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale In Casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale In Casa beneficiano, come gli sgravi

0: fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4% per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente E in casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. guardate com'è facile

0: comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare

0: La domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate.

0: date, approfittatene subito!
1: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
2: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Oggi siamo su un sito archeologico molto molto importante per la Campania. Ci troviamo a Nocera Superiore e siamo in un'area denominata Nuceria. Nuceria è un'occasione importantissima per tutto l'agro nocerino sarnese, per quello che rappresenta, per quello che ha rappresentato e per quello che rappresenterà. Oggi sarà qui con noi anche l'assessore Felice Casucci, con cui dovremo programmare lo sviluppo di quest'area archeologica. Tra l'altro Nocera si può dotare di quest'area ed essere ed avere un richiamo molto molto importante a livello turistico, sociale e culturale. Tra l'altro qui sono con l'associazione che si occupa di questi luoghi, li affianco da più di 11 anni e sono orgoglioso di quello che hanno fatto finora.

0: Ci troviamo nella sede del Battistero, un luogo sacro della cristianità, un luogo che ha 2000 anni.
1: È una fonte battesimale a pianta rotonda che dopo quella in San Giovanni Laterano è la più grande al mondo.
0: E quindi stiamo parlando di una storia bellissima, antichissima, una storia ricca, ricca di episodi religiosi, ricca di iconografie. Ricca soprattutto di un'opportunità, che è un'opportunità in questo momento più immateriale che materiale, ma che è fatta anche di materiali, fatta anche di beni, sui quali è necessario pensare degli investimenti, pensare delle realizzazioni che sono delle realizzazioni di interesse pubblico legate appunto a queste grandi vestigia.
1: Abbiamo raccolto con grande piacere la visita dell'onorevole Michele Cammarano e dell'assessore regionale Casucci che hanno visitato questi siti e stanno visitando tutti quelli che sono i siti archeologici dell'antica Nuceria. L'invito è anche ai nostri conterranei, ai campani e anche ai cittadini che vivono fuori dalla Campania a visitare quella che è l'antica Nuceria.

0: È una storia importante, significativa, che consideriamo che l'antica Nuceria Alfaterna era una delle città più importanti nell'antica Roma. È un territorio storico, è un territorio di una grande ricchezza non solo storica e culturale, ma anche enogastronomica. Quindi io sono convinto che valorizzare l'archeologia in questa città, e noi con la nostra amministrazione abbiamo istituito un assessorato specifico all'archeologia, significa valorizzare non solo la storia di Nocera Superiore, ma quella di un intero comprensorio.
1: Credo che le associazioni, l'associazione che ruota intorno a Nuceria sia meritevole, così come tutti coloro che ne fanno parte, sono tante persone che si dedicano con spirito di volontariato, ma è necessario che anche la Regione Campania, che anche gli enti pubblici, che anche il Ministero, che anche il Ministero tramite le sovrintendenze, che anche le amministrazioni locali siano oggetto di un interesse che ponga al centro di una progettualità regionale, nazionale e internazionale questi siti, perché più di uno, quindi questi siti che vanno dal appunto dal sito archeologico antichissimo al sito religioso, ma anche al sito civile, quello culturale, il castello, tante cose che raccontano un'unica storia di tradizione, un'unica storia di identità alla quale non possiamo in alcun modo rinunciare.

Io sono Pino Ruggero, direttore del gruppo archeologico Nucerio, gruppo iscritto ai gruppi archeologici d'Italia. Abbiamo voluto che la nostra associazione avesse una importanza nazionale, ci siamo riusciti, tant'è vero che il prossimo anno noi avremo qui a Nuceria l'evento di archeologia ritrovata, che sarebbe la valorizzazione dei piccoli siti, dei siti meno conosciuti. Abbiamo fondato questa associazione nell'anno 2020, proprio in pieno Covid. Facciamo valorizzazione di tutti i siti archeologici di Nuceria, a partire dalla Domus del Decumano, le terme, anche il teatro che è aperto da poco, e per finire il battistero, portato diciamo alla luce in quest'ultimo periodo in un modo dirompente, perché la sua bellezza è straordinaria.

Noi siamo volontari, ci occupiamo principalmente di pulire i siti che abbiamo avuto in gestione dalla sovrintendenza, con cui abbiamo un ottimo rapporto di collaborazione, e poi facciamo di tutto, informatizzazione, facciamo progetti. All'interno del nostro gruppo c'è anche un gruppo che fa rievocazioni storiche, quindi facciamo veramente di tutto.

gratuito. Invitiamo tutti quanti voi a venirci a trovare il sabato e la domenica, siamo sempre aperti con i siti archeologici Domus del Decumano, Terme Antiche di Nuceria, Teatro Ellenistico Romano e Battistero. Quindi veniteci a trovare perché troverete i volontari che sono assolutamente gratuito, come è gratuito tutto il nostro servizio che facciamo per la collettività.

dalle Dog Beach alle spiagge libere, passando per le ordinanze regionali e comunali che regolano l'accesso degli animali agli arenili. EMPA ha pubblicato la guida 2026 alle spiagge per cani in Italia, uno strumento pratico pensato per aiutare cittadini e turisti a organizzare una vacanza o una semplice giornata al mare insieme ai propri amici a quattro zampe. La guida raccoglie informazioni utili sulle regole in vigore nelle diverse regioni italiane e ricorda un aspetto fondamentale. Nel nostro paese non esiste una normativa nazionale uniforme sull'accesso dei cani alle spiagge. Le disposizioni possono infatti variare da comune a comune e sono spesso disciplinate da specifiche ordinanze balneari o dalle disposizioni delle capitanerie di porto. La guida dedica inoltre uno spazio alle spiagge e ai lidi attrezzati per accogliere gli animali, una realtà sempre più diffusa lungo le coste italiane. La quercia maggiore della foresta di Sherwood, nel Nottinghamshire, l'albero più celebre d'Inghilterra e uno dei più antichi d'Europa, non ha prodotto foglie questa primavera. È morta. La sua circonferenza era di 11 metri, con una chioma che si estendeva per 28. Ogni anno attirava 350.000 visitatori. Alla leggenda di Robin Hood era legata da secoli. Si narrava che il fuorilegge e la sua banda vi trovassero rifugio. Nell'inverno del 2010, la neve caduta sul tronco aveva disegnato un'immagine quasi perfetta di Frat Tuck. A ucciderla non è stata una sola causa, ma una sovrapposizione di traumi accumulati nel tempo. Due secoli di turismo hanno compattato il terreno intorno alle radici, privandolo di ossigeno e di vita microbica. L'estrazione del carbone sottostante ha alterato la falda acquifera. E poi il clima. 5 estati consecutive con scarse precipitazioni e temperature anomale, culminate nell'ondata di calore del luglio 2022, quando la Gran Bretagna toccò i 40 gradi. La crisi climatica e l'innalzamento delle temperature marine stanno lasciando segni sempre più evidenti sui coralli del Mediterraneo, compromettendo la sopravvivenza di specie preziose per la biodiversità marina. A confermarlo i risultati di Med Coral Guardians, progetto di tutela dei coralli realizzato dalla Fondazione Mare Vivo nelle aree marine protette di Ustica in Sicilia, Tavolara Punta Coda Cavallo in Sardegna e Punta Campanella in Campania. Negli ultimi tempi il Mediterraneo ha fatto registrare temperature record, un picco storico raggiunto a giugno 2025, quando la temperatura superficiale media ha toccato quasi 24 gradi. In 2 anni di indagini, Med Coral Guardians ha documentato gli effetti del riscaldamento sulla cladocora, corallo endemico del Mediterraneo, mostrando la sua vulnerabilità allo stress termico. Ma le attività di monitoraggio hanno fornito indicazioni utili alla fase successiva di restauro che è stata adottata. In Germania ci si preoccupa di tattica, infortuni e del prossimo avversario. Qui bisogna pensare anche a cosa potrebbe nascondersi nell'erba. È stato Joshua Kimmich, capitano della nazionale di calcio tedesca, che ha rivelato quello che non fa dormire i calciatori, i serpenti. L'allarme durante il ritiro a Winston-Salem, nella Carolina del Nord, dove è molto comune il serpente testa di rame, esemplare velenoso. Anche i calciatori svizzeri e norvegesi hanno espresso le proprie preoccupazioni sui possibili incontri ravvicinati non graditi con la fauna selvatica locale. A Greensboro è stato raccomandato ai giocatori della Norvegia di non provocare i serpenti testa di rame. Il ritiro della Svizzera si trova invece a San Diego e la federazione ha descritto l'area intorno al centro di allenamento come una zona infestata, a circoscriverla delle strisce rosso scuro e la scritta «Attenzione ai serpenti».

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: si sono concluse. Nel peggiore dei modi, le ricerche della famiglia di origine salernitana dispersa dopo il terremoto che ha colpito il Venezuela. I soccorritori hanno estratto senza vita dalle macerie i corpi di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano, della moglie Trini Adrian, di 53 anni, e della figlia Isabella, di 22 anni. Abitavano all'ultimo piano di un palazzo di 14 piani che è crollato in seguito alle violente scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 che hanno devastato il paese. Dopo ore di apprensione alimentate dall'allarme lanciato dall'Italia dal fratello di Enzo, Gerardo Cuomo, residente a Milano, è arrivata la conferma che nessuno dei tre purtroppo è riuscito a sopravvivere. I soccorritori, giunti sul posto dopo il crollo, sono riusciti a salvare soltanto due giovani che vivevano al secondo piano dello stabile. Per Enzo, la moglie e la figlia non c'è stato nulla da fare. L'auto della famiglia è stata ritrovata distrutta nelle vicinanze dell'edificio, mentre i telefoni cellulari avevano smesso di dare segnali fin dai primi momenti successivi al sisma. La tragedia assume contorni ancora più drammatici per una crudele coincidenza della storia. I nonni materni di Enzo Cuomo, Filomena Piserchia e Gerardo Nicola Cicoria, persero infatti la vita nel terremoto dell'Irpinia del 23 novembre del 1980, rimanendo schiacciati sotto le macerie della loro abitazione a Laviano, uno dei comuni più colpiti dal sisma. I legami tra il Cilento e il Valdiviano e il Venezuela sono molto forti. In centinaia, anzi in migliaia di persone nel corso del tempo sono emigrate dalla zona sud della provincia di Salerno per il Venezuela e i legami sono rimasti vivi nel corso del tempo. Per questo motivo il terremoto che ha devastato il Venezuela con migliaia di vittime ha colpito al cuore anche l'area cilentana e valdianese. E anche per questo motivo sono diverse le raccolte fondi ad Ascea come a Moia di La Civitella, nel Cilento come nel Vallo di Diano. Ad annunciare la raccolta fondi avviata a Sassano è lo stesso sindaco di Sassano, Nicola Pellegrino.
1: Cari concittadini, Sassano e il Venezuela sono legati da una storia che attraversa generazioni. Tantissimi nostri concittadini hanno costruito lì la propria vita, le proprie famiglie e il proprio futuro. Ancora oggi quel legame è molto vivo, è forte ed è profondo. Per questo il drammatico terremoto che ha colpito quella terra non è una tragedia lontana, non deve

0: essere una tragedia lontana, è una ferita che tocca anche la nostra comunità. In queste ore, proprio per questo motivo, siamo in costante contatto con una figlia della nostra terra che vive lì, in particolare con Daniela Di Loreto, che molti conoscono, è stato presidente del Centro Italo-Venezuelano di Caracas. Siamo in contatto con l'Associazione Latinoamericana in Italia e siamo con loro impegnati direttamente nelle attività di soccorso, nella raccolta di medicinali e beni di prima necessità. Come Comune di Sassano non intendiamo limitarci ad esprimere vicinanza, vogliamo trasformare la solidarietà in azioni concrete. Per questo motivo da lunedì attiveremo un conto dedicato attraverso il quale raccoglieremo contributi economici che saranno destinati proprio direttamente al Centro Italo-Venezuelano per far fronte alle prime e più urgenti necessità delle popolazioni colpite.
1: Due fatti di cronaca hanno purtroppo visto protagonisti due bambini nel fine settimana nel Salernitano. Il primo episodio si è verificato nella tarda serata di sabato a Sant'Egidio del Monte Albino, dove un bambino di 11 anni è stato investito mentre attraversava via Ugo Foscolo insieme ad un adulto. Dopo l'impatto, il conducente di una Volkswagen Golf si è allontanato senza prestare soccorso. Il piccolo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santo Bono di Napoli, dove è ricoverato in gravi condizioni in prognosi riservata. Le indagini dei carabinieri, grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno consentito di identificare e rintracciare il presunto responsabile. Si tratta di un 32enne di Angri che avrebbe ammesso di essere stato alla guida dell'auto. La procura di Nocera Inferiore ha disposto ulteriori accertamenti, compresi gli esami tossicologici, per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. E poi un secondo episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Battipaglia, in zona Lago. Una bambina di 9 anni ha accusato un malore riconducibile ad un colpo di calore mentre si trovava all'interno di un camping. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del VOPI di Ponte Cagnano. Dopo le prime cure, la piccola è stata trasferita all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno per gli accertamenti del caso.
2: I carabinieri della stazione di Campagna, guidati dal maresciallo Fabio Pignatiello, hanno messo in essere una serie di azioni di controllo sui locali della cittadina per verifiche e lotta al lavoro in nero, oltre che anche controlli sulle caratteristiche igienico-sanitarie dei locali. In questo ambito, i militari della compagnia di Eboli, guidati dal capitano Greta Gentili, hanno effettuato una serie di controlli con la collaborazione dei militari della tutela del lavoro di Salerno. I carabinieri di Campagna hanno quindi individuato un locale molto frequentato, con all'interno dipendenti impiegati privi di contratto. Inoltre sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie all'interno del ristorante bar. Sono state anche elevate multe per circa 80.000 euro. È stata quindi disposta la chiusura temporanea del locale. I controlli su tale tipo di irregolarità nei locali di Campagna proseguiranno anche nelle prossime settimane, sia per la tutela dei lavoratori sia per quella dei clienti dal punto di vista igienico-sanitario.
3: Due gravi episodi di forte tensione, uno sfociato in un'aggressione fisica e l'altro culminato in una segnalazione formale alla direzione dell'ospedale. E quanto accaduto in appena 24 ore all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove due animate discussioni tra la stessa guardia giurata e due diverse operatrici sanitarie, entrambe legate all'attraversamento di porte di sicurezza, hanno acceso i riflettori dell'opinione pubblica sulla struttura sanitaria del centro cilentano. Il primo episodio risale al 26 giugno e ha visto coinvolta un'operatrice sociosanitaria. Secondo la relazione trasmessa dalla dipendente alla direzione sanitaria amministrativa, dopo aver terminato un turno di 12 ore, avrebbe utilizzato per errore un'uscita di sicurezza posta nei pressi del marcatempo. Da quel momento sarebbe nata un'accesa discussione con la guardia giurata in servizio. L'OS riferisce di essere stata aggredita verbalmente davanti ad altri operatori e ad alcuni utenti presenti nella struttura, motivo per cui ha deciso di formalizzare una segnalazione ai vertici dell'ospedale. Il giorno successivo, il 27 giugno, un nuovo episodio ha coinvolto la stessa guardia giurata e un'altra operatrice sanitaria.

0: Anche in questo caso, secondo le informazioni raccolte, il diverbio sarebbe nato per il passaggio dell'infermiera attraverso una porta di sicurezza. La discussione sarebbe poi degenerata fino a sfociare in un'aggressione fisica, rendendo necessario l'intervento dei carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Entrambi gli episodi si sarebbero verificati in aree frequentate da personale sanitario utente, circostanza che ha inevitabilmente destato preoccupazione all'interno del presidio ospedaliero. Alla luce dei due casi ravvicinati, l'attenzione si concentra anche sulle modalità con cui sono state gestite le contestazioni relative al rispetto delle procedure di accesso e di utilizzo delle uscite di sicurezza. Spetterà ora agli accertamenti in corso e alle valutazioni della direzione dell'ospedale fare piena luce su due episodi, verificando le rispettive responsabilità e adottando, se necessario, gli eventuali provvedimenti ritenuti opportuni.
1: Un complesso intervento di chirurgia ginecologica è stato portato a termine con successo presso la casa di cura di Tortorella di Salerno. L'operazione ha consentito l'asportazione di una massa addominopelvica dal peso di circa 5 kg. La paziente, una donna originaria della provincia di Potenza, presentava un quadro clinico particolarmente complesso e, secondo quanto riferito dalla struttura, era già stata valutata senza esito da altre realtà sanitarie. La complessa operazione chirurgica è stata eseguita dall'equipe guidata dal professor Mario Polichetti, responsabile della chirurgia ginecologica della clinica. La paziente presentava una massa di notevoli dimensioni e condizioni cliniche che rendevano l'intervento particolarmente delicato. Abbiamo valutato il caso e deciso di procedere adottando tutte le precauzioni necessarie. L'intervento si è concluso con esito favorevole e la paziente ha potuto lasciare la struttura dopo il decorso post-operatorio, ha dichiarato Polichetti. Al momento delle dimissioni, i familiari della donna hanno espresso il loro ringraziamento al personale sanitario della struttura. Vogliamo ringraziare il professore Polichetti e l'intera struttura per aver salvato nostra madre. In questo centro abbiamo trovato un altissimo livello qualitativo e professionale unito a una profonda umanità. Un altro delicato intervento ginecologico è stato effettuato a Ruggi di Salerno grazie al ginecologo Antonio Squitieri. Nella serata tra il 19 e il 20 giugno una donna originaria di Pontecagnano, incinta di 10 settimane, è stata ricoverata all'ospedale con forti dolori addominopelvico. In seguito ai controlli è stata riscontrata una voluminosa massa annessiale destra di circa 10 cm con sospetto di torsione sul peduncolo tubo ovarico. A questo punto è stato allertato il primario di ginecologia dell'ospedale di Salerno, Giuseppe Laurelli. Successivamente il dirigente Laurelli e Squitieri hanno provveduto all'operazione in laparoscopia della paziente, salvaguardando la gravidanza. La donna di 31 anni è stata poi dimessa dopo alcuni giorni dal ricovero.
2: Si è conclusa ieri sera con una grande partecipazione di pubblico la due giorni della prima edizione di Protagonista, la manifestazione promossa dalla Proloco Sassano, presieduta da Rosa Orlando, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Sassano, guidato dal sindaco Nicola Pellegrino. Per due serate consecutive la Villa Comunale Paolo Borsellino si è trasformata in un palcoscenico dedicato alla cultura, allo spettacolo, all'informazione e alla valorizzazione delle eccellenze italiane. L'evento, nato con l'obiettivo di raccontare il talento e il valore di personalità che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali, ha visto alternarsi sul palco alcuni tra i volti più noti del panorama artistico e culturale italiano. A ricevere il riconoscimento sono stati l'attrice Ornella Muti, l'attore Sebastiano Somma, lo scrittore e il giornalista Pino Aprile, la showgirl Matilde Brandi e il giornalista Paolo Di Giannantonio ed il baritono Roberto De Candia, premiati per il loro contributo al mondo della cultura, dello spettacolo e dell'informazione. La manifestazione ha voluto inoltre rendere omaggio a figure del territorio del Vallo di Diano che con il loro impegno rappresentano un motivo di orgoglio per l'intera comunità. Un riconoscimento speciale è stato conferito al capitano della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina, Veronica Pastori, al sindaco di Sassano, Nicola Pellegrino, a Gianluca Vegliante e al gruppo teatrale sassanese Pasquale Petrizzo. Il tema della manifestazione, Sassano premia le eccellenze che raccontano il nostro tempo, ha trovato piena espressione nelle testimonianze e nei racconti dei premiati, offrendo al pubblico momenti di riflessione, emozione e condivisione. Un valore aggiunto al premio Protagonista è rappresentato anche dai riconoscimenti consegnati ai premiati. Le eleganti sculture raffiguranti la P di Protagonista sono state realizzate dal maestro fabbro Paolo Rubino,

0: Il sipario rosso si apre, una ballerina è al centro, si chiama Sara, Sara Fiume. Arriva la voce di Alessandra Amoroso, la sua stella incantevole, inizia la danza. Siamo a Casalnuovo, provincia di Napoli. Sul palco non si vede, ma arriva un'altra ballerina, si chiamava Federica Tropiano, la giovane, talentuosa ballerina venuta a mancare troppo presto, a 21 anni, a Teggiano, a causa di un incidente domestico. Ballano assieme Sara e Federica. L'esibizione intensa e meravigliosa di Sara, giovanissima e bravissima ballerina napoletana, è all'interno del saggio di fine anno della scuola a passi di danza Center Ballet e la coreografia è della maestra Adele Di Masi, una promessa lanciata e mantenuta durante l'ultima rassegna di danza dedicata a Federica Tropiano a Sala Conselina, organizzata dall'associazione 21 Passi, alla quale hanno partecipato anche le artiste partenopee. Durante la rassegna hanno conosciuto i genitori di Federica e la sorella Ilaria e ovviamente hanno anche conosciuto la storia di Federica. Già alla fine della serata di Sala Conselina al Teatro Cappuccini hanno promesso che avrebbero ricordato Federica durante il saggio a Casalnuovo con una esibizione a lei dedicata e così è stato, in un momento intenso e commovente.
1: Tre mondi diversi, sport, eccellenza enologica ed alta gioielleria si sono fusi in un'unica esperienza all'insegna dell'eleganza e della valorizzazione del Made in Italy. È accaduto a Radici Resort di Mirabella e Clan, struttura dell'azienda Mastro Berardino che ha ospitato una serata esclusiva. Protagonista dell'evento il prestigioso torneo di golf Banca Generali Private Banking Trophy, giunto alla 7ª edizione, accompagnato dalle degustazioni delle rinomate cantine Mastro Berardino, simbolo dell'eccellenza enologica irpina. Tra i protagonisti della serata la gioielleria Orzelleca, storica realtà imprenditoriale del Sannio e dell'Irpinia, attiva da oltre 85 anni e partner della Maison Damiani da più di mezzo secolo. Ed è stata proprio la gioielleria Orzelleca a portare in scena la collezione di Alta Gioielleria Damiani, simbolo di oltre un secolo di tradizioni ed artigianalità italiana. L'evento si è trasformato in una raffinata sfilata con modelle che hanno indossato i gioielli Damiani esaltati dalla suggestiva cornice del resort. La serata ha rappresentato anche un momento di valorizzazione dell'identità della gioielleria Orzelleca, da sempre orientata alla qualità, all'eleganza e alla relazione con il cliente, con l'obiettivo di offrire non solo un gioiello ma un'esperienza. Sulla stessa linea anche Alfredo Di Dio, referente Orzelle Cavellino, che ha sottolineato il valore della collaborazione con Damiani, un rapporto storico che si rinnova e cresce nel tempo, fondato sulla ricerca costante dell'eccellenza e sulla forza della tradizione artigianale italiana. E poi il Radici Resort ha fatto da scenario ideale ad un evento esclusivo. In questo contesto di eccellenza la gioielleria Orzelleca si conferma protagonista assoluta, con una storia fatta di esperienza, affidabilità e passione.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata.

giornata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera

0: Produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL. In via San Vito a Sanza. Salerno 0975 322 497. laveglieepeluso.it.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: si sono concluse. Nel peggiore dei modi, le ricerche della famiglia di origine salernitana dispersa dopo il terremoto che ha colpito il Venezuela. I soccorritori hanno estratto senza vita dalle macerie i corpi di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano, della moglie Trini Adrian, di 53 anni, e della figlia Isabella, di 22 anni. Abitavano all'ultimo piano di un palazzo di 14 piani che è crollato in seguito alle violente scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 che hanno devastato il paese. Dopo ore di apprensione alimentate dall'allarme lanciato dall'Italia dal fratello di Enzo, Gerardo Cuomo, residente a Milano, è arrivata la conferma che nessuno dei tre purtroppo è riuscito a sopravvivere. I soccorritori, giunti sul posto dopo il crollo, sono riusciti a salvare soltanto due giovani che vivevano al secondo piano dello stabile. Per Enzo, la moglie e la figlia, non c'è stato nulla da fare. L'auto della famiglia è stata ritrovata distrutta nelle vicinanze dell'edificio, mentre i telefoni cellulari avevano smesso di dare segnali fin dai primi momenti successivi al sisma. La tragedia assume contorni ancora più drammatici per una crudele coincidenza della storia. I nonni materni di Enzo Cuomo, Filomena Piserchia e Gerardo Nicola Cicoria, persero infatti la vita nel terremoto dell'Irpinia del 23 novembre del 1980, rimanendo schiacciati sotto le macerie della loro abitazione a Laviano, uno dei comuni più colpiti dal sisma. I legami tra il Cilento e il Valdiviano e il Venezuela sono molto forti. In centinaia, anzi in migliaia di persone nel corso del tempo sono emigrate dalla zona sud della provincia di Salerno per il Venezuela e i legami sono rimasti vivi nel corso del tempo. Per questo motivo il terremoto che ha devastato il Venezuela con migliaia di vittime ha colpito al cuore anche l'area cilentana e valdianese. E anche per questo motivo sono diverse le raccolte fondi ad Ascea come a Moia di La Civitella, nel Cilento come nel Valdiviano. Ad annunciare la raccolta fondi avviata a Sassano è lo stesso sindaco di Sassano, Nicola Pellegrino.
1: Cari concittadini, Sassano e il Venezuela sono legati da una storia che attraversa generazioni. Tantissimi nostri concittadini hanno costruito lì la propria vita, le proprie famiglie e il proprio futuro. Ancora oggi quel legame è molto vivo, è forte ed è profondo. Per questo il drammatico terremoto che ha colpito quella terra non è una tragedia lontana, non deve essere una tragedia lontana. È una ferita che tocca anche la nostra comunità. In queste ore, proprio per questo motivo, siamo in costante contatto con una figlia della nostra terra che vive lì, in particolare con Daniela Di Loreto, che molti conoscono, è stato presidente del Centro Italo-Venezuelano di Caracas. Siamo in contatto con l'Associazione Latinoamericana in Italia e siamo con loro impegnati direttamente nelle attività di soccorso, nella raccolta di medicinali e beni di prima necessità.

0: Come Comune di Sassano non intendiamo limitarci ad esprimere vicinanza, vogliamo trasformare la solidarietà in azioni concrete. Per questo motivo da lunedì attiveremo un conto dedicato attraverso il quale raccoglieremo contributi economici che saranno destinati proprio direttamente al centro italo-venezuelano per far fronte alle prime e più urgenti necessità delle popolazioni colpite.
1: Due fatti di cronaca hanno purtroppo visto protagonisti due bambini nel fine settimana nel Salernitano. Il primo episodio si è verificato nella tarda serata di sabato a Sant'Egidio del Monte Albino, dove un bambino di 11 anni è stato investito mentre attraversava via Ugo Foscolo insieme ad un adulto. Dopo l'impatto, il conducente di una Volkswagen Golf si è allontanato senza prestare soccorso. Il piccolo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santo Bono di Napoli, dove è ricoverato in gravi condizioni in prognosi riservata. Le indagini dei carabinieri, grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno consentito di identificare e rintracciare il presunto responsabile. Si tratta di un 32enne di Angri che avrebbe ammesso di essere stato alla guida dell'auto. La procura di Nocera è inferiore ha disposto ulteriori accertamenti, compresi gli esami tossicologici, per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. E poi un secondo episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Battipaglia, in zona Lago. Una bambina di 9 anni ha accusato un malore riconducibile ad un colpo di calore mentre si trovava all'interno di un camping. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del VOPI di Ponte Cagnano. Dopo le prime cure, la piccola è stata trasferita all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno per gli accertamenti del caso.
2: I carabinieri della stazione di Campagna, guidati dal maresciallo Fabio Pignatiello, hanno messo in essere una serie di azioni di controllo sui locali della cittadina per verifiche e lotta al lavoro in nero, oltre che anche controlli sulle caratteristiche igienico-sanitarie dei locali. In questo ambito, i militari della compagnia di Eboli, guidati dal capitano Greta Gentili, hanno effettuato una serie di controlli con la collaborazione dei militari della tutela del lavoro di Salerno. I carabinieri di Campagna hanno quindi individuato un locale molto frequentato, con all'interno dipendenti impiegati privi di contratto. Inoltre sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie all'interno del ristorante bar. Sono state anche elevate multe per circa 80.000 euro. È stata quindi disposta la chiusura temporanea del locale. I controlli su tale tipo di irregolarità nei locali di Campagna proseguiranno anche nelle prossime settimane, sia per la tutela dei lavoratori sia per quella dei clienti dal punto di vista igienico-sanitario.
3: Due gravi episodi di forte tensione, uno sfociato in un'aggressione fisica e l'altro culminato in una segnalazione formale alla direzione dell'ospedale. E quanto accaduto in appena 24 ore all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove due animate discussioni tra la stessa guardia giurata e due diverse operatrici sanitarie, entrambe legate all'attraversamento di porte di sicurezza, hanno acceso i riflettori dell'opinione pubblica sulla struttura sanitaria del centro cilentano. Il primo episodio risale al 26 giugno e ha visto coinvolta un'operatrice sociosanitaria. Secondo la relazione trasmessa dalla dipendente alla direzione sanitaria amministrativa, dopo aver terminato un turno di 12 ore, avrebbe utilizzato per errore un'uscita di sicurezza posta nei pressi del marcatempo. Da quel momento sarebbe nata un'accesa discussione con la guardia giurata in servizio. L'OS riferisce di essere stata aggredita verbalmente davanti ad altri operatori e ad alcuni utenti presenti nella struttura, motivo per cui ha deciso di formalizzare una segnalazione ai vertici dell'ospedale. Il giorno successivo, il 27 giugno, un nuovo episodio ha coinvolto la stessa guardia giurata e un'altra operatrice sanitaria. Anche in questo caso, secondo le informazioni raccolte, il diverbio sarebbe nato per il passaggio dell'infermiera attraverso una porta di sicurezza. La discussione sarebbe poi degenerata fino a sfociare in un'aggressione fisica, rendendo necessario l'intervento dei carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Entrambi gli episodi si sarebbero verificati in aree frequentate da personale sanitario utente, circostanza che ha inevitabilmente destato preoccupazione all'interno del presidio.

0: ospedaliero. Alla luce dei due casi ravvicinati, l'attenzione si concentra anche sulle modalità con cui sono state gestite le contestazioni relative al rispetto delle procedure di accesso e di utilizzo delle uscite di sicurezza. Spetterà ora agli accertamenti in corso e alle valutazioni della direzione dell'ospedale fare piena luce su due episodi, verificando le rispettive responsabilità e adottando, se necessario, gli eventuali provvedimenti ritenuti opportuni.
1: Un complesso intervento di chirurgia ginecologica è stato portato a termine con successo presso la casa di cura di Tortorella di Salerno. L'operazione ha consentito l'asportazione di una massa addominopelvica dal peso di circa 5 kg. La paziente, una donna originaria della provincia di Potenza, presentava un quadro clinico particolarmente complesso e, secondo quanto riferito dalla struttura, era già stata valutata senza esito da altre realtà sanitarie. La complessa operazione chirurgica è stata eseguita dall'equipe guidata dal professor Mario Polichetti, responsabile della chirurgia ginecologica della clinica. La paziente presentava una massa di notevoli dimensioni e condizioni cliniche che rendevano l'intervento particolarmente delicato. Abbiamo valutato il caso e deciso di procedere adottando tutte le precauzioni necessarie. L'intervento si è concluso con esito favorevole e la paziente ha potuto lasciare la struttura dopo il decorso post-operatorio, ha dichiarato Polichetti. Al momento delle dimissioni, i familiari della donna hanno espresso il loro ringraziamento al personale sanitario della struttura. Vogliamo ringraziare il professore Polichetti e l'intera struttura per aver salvato nostra madre. In questo centro abbiamo trovato un altissimo livello qualitativo e professionale unito a una profonda umanità. Un altro delicato intervento ginecologico è stato effettuato a Ruggi di Salerno grazie al ginecologo Antonio Squitieri. Nella serata tra il 19 e il 20 giugno, una donna originaria di Pontecagnano, incinta di 10 settimane, è stata ricoverata all'ospedale con forti dolori addominopelvico. In seguito ai controlli è stata riscontrata una voluminosa massa annessiale destra di circa 10 cm con sospetto di torsione sul peduncolo tubo ovarico. A questo punto è stato allertato il primario di ginecologia dello ospedale di Salerno, Giuseppe Laurelli. Successivamente il dirigente Laurelli e Squitieri hanno provveduto all'operazione in laparoscopia della paziente, salvaguardando la gravidanza. La donna di 31 anni è stata poi dimessa dopo alcuni giorni dal ricovero.
2: Si è conclusa ieri sera con una grande partecipazione di pubblico la due giorni della prima edizione di Protagonista. La manifestazione promossa dalla Proloco Sassano, presieduta da Rosa Orlando, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Sassano, guidato dal sindaco Nicola Pellegrino. Per due serate consecutive la Villa Comunale Paolo Borsellino si è trasformata in un palcoscenico dedicato alla cultura, allo spettacolo, all'informazione e alla valorizzazione delle eccellenze italiane. L'evento, nato con l'obiettivo di raccontare il talento e il valore di personalità che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali, ha visto alternarsi sul palco alcuni tra i volti più noti del panorama artistico e culturale italiano. A ricevere il riconoscimento sono stati l'attrice Ornella Muti, l'attore Sebastiano Somma, lo scrittore e il giornalista Pino Aprile, la showgirl Matilde Brandi e il giornalista Paolo Di Giannantonio ed il baritono Roberto De Candia, premiati per il loro contributo al mondo della cultura, dello spettacolo e dell'informazione. La manifestazione ha voluto inoltre rendere omaggio a figure del territorio del Vallo di Diano che con il loro impegno rappresentano un motivo di orgoglio per l'intera comunità. Un riconoscimento speciale è stato conferito al capitano della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina, Veronica Pastori, al sindaco di Sassano, Nicola Pellegrino, a Gianluca Vegliante e al gruppo teatrale sassanese Pasquale Petrizzo. Il tema della manifestazione, Sassano premia le eccellenze che raccontano il nostro tempo, ha trovato piena espressione nelle testimonianze e nei racconti dei premiati, offrendo al pubblico momenti di riflessione, emozione e condivisione. Un valore aggiunto al premio Protagonista è rappresentato anche dai riconoscimenti consegnati ai premiati. Le eleganti sculture raffiguranti la P di Protagonista sono state realizzate dal maestro fabbro Paolo Rubino.

Il sipario rosso si apre, una ballerina è al centro, si chiama Sara, Sara Fiume. Arriva la voce di Alessandra Amoroso, la sua stella incantevole, inizia la danza. Siamo a Casalnuovo, provincia di Napoli. Sul palco non si vede, ma arriva un'altra ballerina, si chiamava

0: Federica Tropiano, la giovane talentuosa ballerina venuta a mancare troppo presto a 21 anni a Teggiano a causa di un incidente domestico. Ballano assieme Sara e Federica. L'esibizione intensa e meravigliosa di Sara, giovanissima e bravissima ballerina napoletana, è all'interno del saggio di fine anno della scuola a passi di danza Center Ballet e la coreografia è della maestra Adele Di Masi. Una promessa lanciata e mantenuta durante l'ultima rassegna di danza dedicata a Federica Tropiano a Sala Conselina, organizzata dall'associazione 21 Passi, alla quale hanno partecipato anche le artiste partenopee. Durante la rassegna hanno conosciuto i genitori di Federica e la sorella Ilaria e ovviamente hanno anche conosciuto la storia di Federica. Già alla fine della serata di Sala Conselina, al Teatro Cappuccini, hanno promesso che avrebbero ricordato Federica durante il saggio a Casal Nuovo con una esibizione a lei dedicata e così è stato, in un momento intenso e commovente.
1: Tre mondi diversi, sport, eccellenza enologica ed alta gioielleria si sono fusi in un'unica esperienza all'insegna dell'eleganza e della valorizzazione del Made in Italy. È accaduto a Radici Resort di Mirabella e Clan, struttura dell'azienda Mastro Berardino che ha ospitato una serata esclusiva. Protagonista dell'evento il prestigioso torneo di golf Banca Generali Private Banking Trophy, giunto alla 7ª edizione, accompagnato dalle degustazioni delle rinomate cantine Mastro Berardino, simbolo dell'eccellenza enologica irpina. Tra i protagonisti della serata la gioielleria Orzelleca, storica realtà imprenditoriale del Sannio e dell'Irpinia, attiva da oltre 85 anni e partner della Maison Damiani da più di mezzo secolo. Ed è stata proprio la gioielleria Orzelleca a portare in scena la collezione di Alta Gioielleria Damiani, simbolo di oltre un secolo di tradizioni ed artigianalità italiana. L'evento si è trasformato in una raffinata sfilata con modelle che hanno indossato i gioielli Damiani esaltati dalla suggestiva cornice del resort. La serata ha rappresentato anche un momento di valorizzazione dell'identità della gioielleria Orzelleca, da sempre orientata alla qualità, all'eleganza e alla relazione con il cliente, con l'obiettivo di offrire non solo un gioiello ma un'esperienza. Sulla stessa linea anche Alfredo Di Dio, referente Orzelle Cavellino, che ha sottolineato il valore della collaborazione con Damiani, un rapporto storico che si rinnova e cresce nel tempo, fondato sulla ricerca costante dell'eccellenza e sulla forza della tradizione artigianale italiana. E poi il Radici Resort ha fatto da scenario ideale ad un evento esclusivo. In questo contesto di eccellenza la gioielleria Orzelleca si conferma protagonista assoluta, con una storia fatta di esperienza, affidabilità e passione.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Addis Ababa, favole e fiabe della buonanotte. Raperonzolo. C'era una volta, in un paese lontano lontano, una strega molto triste. Era tanto abbattuta perché non aveva figli. Le sarebbe piaciuto tanto averne uno, anche per trasmettergli tutti i suoi segreti e soprattutto i suoi poteri. Così un giorno decise che si sarebbe impossessata della prima neonata del paese. L'avrebbe presa e allevata come fosse una figlia, ma tenuta lontano da tutti.
1: La magia del male regnerà sempre sul mondo intero.
0: Non lontano dalla casa della strega viveva una coppia di sposi che si guadagnavano da vivere con i frutti dell'orto. Un giorno il marito, con grande sorpresa, ricevette una notizia bellissima. La moglie lo raggiunse nel campo e gli disse: «Presto avremo un figlio!» Ma purtroppo la loro gioia non durò a lungo. La giovane si ammalò gravemente e, con il passare dei giorni, cominciò anche a perdere peso. Se non si fosse ripresa rapidamente, avrebbe rischiato di perdere il bambino. Il marito faceva di tutto per aiutarla, cercò medicine e rimedi naturali, ma niente riusciva a curare sua moglie. Un giorno un guaritore disse all'uomo che c'era un solo modo per far tornare in salute quella donna.
2: Esiste un'erba curativa in grado di farla guarire, ma a possedere quell'erba è una strega malvagia. Devi andare da lei.
0: L'uomo allora si fece coraggio, si diresse al castello della strega e, arrivato là, bussò alla porta.
3: Come hai osato bussare alla mia porta? Devi avere qualcosa di molto importante da chiedere.
4: Mia moglie è molto ammalata e sta peggiorando sempre più. Mi hanno detto che lei è l'unica persona al mondo in grado di fare qualcosa per noi.
3: Davvero? E per quale ragione dovrei aiutarvi?
4: Vi prego, non rifiutatemi il vostro aiuto. Mia moglie aspetta un bambino e se non guarirà, io perderò lei e nostro figlio.
0: Quando udì queste parole, la strega cambiò immediatamente il suo atteggiamento e decise di aiutare quell'uomo.
3: Beh, allora vediamo cosa posso fare per voi.
0: La strega diede all'uomo l'erba medicinale.
3: Dai qualche foglia di quest'erba a tua moglie una volta al giorno e vedrai che presto guarirà.
0: Il giovane fu felicissimo e corse subito a casa. La moglie mangiò qualche foglia ogni giorno e piano piano migliorò e riacquistò il peso che aveva perso. Ma l'erba che la strega aveva dato al marito di lì a poco finì e la donna riprese a stare male, ma questa volta la malattia si sviluppò più rapidamente. L'uomo non ebbe altra scelta e fu costretto a rivolgersi di nuovo alla strega. Lei sapeva già che lui sarebbe tornato. Questa volta gli diede dei semi.
3: Questi sono i semi della pianta che ha guarito tua moglie. Se li pianti nel tuo giardino, avrai abbastanza erba per salvare la vita di tua moglie e di tuo figlio.
5: Ma te li lascerò? A una sola condizione. Se nascerà una bambina, dovrai portarmela e sarà mia.
2: Non posso accettare una proposta del genere.
1: Allora arrangiati!
0: La strega gli chiuse la porta in faccia. L'uomo tornò a casa sconsolato e non ebbe il coraggio di riferire alla moglie quello che era successo. Passarono i giorni e la giovane peggiorò fino al punto in cui il bambino fu seriamente in pericolo. Il marito non dormiva più, tormentato dal pensiero di come salvare la moglie e il bambino. Rifiutando l'offerta della strega, sarebbero morti entrambi. Ma se invece avesse accettato e magari fosse nato un maschio, sarebbero sopravvissuti e avrebbero potuto vivere felici tutti insieme. Così prese la decisione di andare di nuovo al castello della strega. Le disse che accettava l'offerta e tornò a casa con una borsa piena di semi. Piantò i semi che la strega gli aveva dato. In pochissimo tempo questi germogliarono e l'erba crebbe. Il marito ogni giorno dava alla moglie le foglie da mangiare e con il passare dei giorni la donna guarì. Quando si fu ripresa completamente, diede alla luce la creatura che portava in grembo, perfettamente sana. Ma per il giovane padre stava per arrivare il momento più difficile.
3: È una bambina meravigliosa.
0: In quello stesso giorno, al Palazzo Reale si stava celebrando una grande festa. La regina aveva partorito un bellissimo bambino Il re era molto felice perché aveva finalmente un erede a cui lasciare il suo regno, il futuro principe. Tutti nel regno amavano profondamente il re e la regina, che erano molto buoni con il loro popolo. Nessuno avrebbe mai immaginato che un giorno le vite dei due bambini avrebbero avuto qualcosa in comune. La gioia dei due genitori finì molto presto. Infatti, di lì a poco, la strega si presentò per portare via la bambina. La madre e il padre scoppiarono in lacrime.
6: Oh, mia piccolina!
0: Adesso è mia, ma non preoccuparti, mi prenderò cura di lei. Il suo nome sarà Raperonzolo. La strega prese la bambina e la portò in una torre altissima nel cuore della foresta. Salì le scale fino all'ultimo piano, il punto più alto della torre, e lì mise la bambina a dormire in una culla. Raperonzolo, ora sei la mia dolce bambina. La piccola rimase sempre nella torre e crebbe pensando che la strega fosse sua madre. Durante il giorno scendeva a giocare da sola nel verde, poi la sera tornava su nella sua stanzetta in cima alla torre. La strega le aveva lasciato crescere i suoi bei capelli biondi. Non glieli aveva mai tagliati e glieli pettinava a lungo e con cura ogni giorno. E questo piaceva molto a Raperonzolo. Erano passati gli anni, la bambina era cresciuta diventando una bella ragazza. Un giorno la strega, di ritorno alla torre, chiamò la fanciulla gridando:
7: Raperonzolo! Figlia mia, presto! Lascia scendere giù i tuoi capelli!
0: Lei lasciò cadere i suoi capelli fuori dalla finestra e questi arrivarono quasi a toccare terra.
8: Fantastico!
0: La strega salì le scale. Entrò nella stanza in cima alla torre, poi si fermò, sussurrò una formula magica e all'improvviso gli scalini cominciarono a staccarsi.
8: Nessun incantesimo al mondo, nessuno potrà mai più rimettere la scala per salire in questa torre!
0: Raperonzolo, che aveva visto tutto quello che era successo, si rese conto che non sarebbe mai più potuta uscire dalla torre. La strega, per scendere, cominciò a usare i capelli di Raperonzolo ogni giorno. E la sera, quando voleva tornare di nuovo in cima, la chiamava.
7: Raperonzolo! Raperonzolo! È arrivata la mamma! Buttami i capelli!
0: Come udiva la voce, la fanciulla lasciava cadere giù i suoi capelli. E la strega li usava per arrampicarsi fino alla finestra.
9: Mamma, perché non mi lasci mai uscire dalla torre? Perché mi tieni sempre qui?
8: Oh, tesoro mio, ti voglio talmente tanto bene che ti tengo qui per proteggerti da tutto il male che c'è nel mondo.
0: Raperonzolo passava le giornate cantando e parlando con gli uccellini che ogni tanto andavano a farle visita. Intanto, al Palazzo Reale, il principe, che era nato lo stesso giorno di Raperonzolo, era cresciuto ed era diventato un bel giovanotto. Il vecchio re si era ammalato e voleva che suo figlio, il principe, si trovasse una giovane principessa con cui sposarsi, avere un figlio e dargli così un nipotino. Ma sebbene il principe avesse ricevuto a palazzo diverse principesse, non era riuscito a trovare tra loro quella che sarebbe potuta diventare la sua amata moglie. Alla fine il principe decise di mettersi in viaggio alla ricerca del suo vero amore. Finché un giorno arrivò nei pressi della foresta in cui era nascosta la torre e disse:
4: Non sono mai entrato nella foresta. Proviamo ad attraversarla e vediamo se troviamo una scorciatoia.
10: Mio signore, pare che questa sia una foresta incantata. Dicono che chi ci entra non esce più.
4: Questo è ciò che si dice, ma potrebbe essere solo una voce messa in giro. Andiamo a vedere di persona.
0: Così il principe e i suoi uomini entrarono nella foresta. Lui si sentiva molto sicuro di sé, i suoi uomini un po' meno. Di lì a poco apparve la torre nella quale

0: viveva Raperonzolo e, dopo un po', si sentì una voce cantare. La la la la la la la la la la la la
1: la la la la la la la la la la la la la la. Che voce meravigliosa!
0: Avvicinatosi di più alla torre, il principe notò Raperonzolo che stava cantando e fu catturato da quella scena. Si fermò così ad ammirare la ragazza. Proprio in quel momento apparve la strega che chiamò Raperonzolo.
2: Raperonzolo! Raperonzolo! Presto! Buttami giù i capelli!
0: Raperonzolo si affacciò e lasciò cadere giù i suoi meravigliosi capelli biondi. Così la strega vi si aggrappò per salire sulla cima della torre.
1: Allora si chiama Raperonzolo.
0: Il principe decise di rimanere per un po' vicino alla torre per osservare Raperonzolo. La strega la mattina scendeva aggrappata ai capelli della ragazza e la sera, allo stesso modo, risaliva.
2: Raperonzolo! Raperonzolo! Buttami giù i capelli!
0: Finalmente il principe si fece coraggio e un giorno aspettò che la strega se ne andasse, si avvicinò alla torre e chiamò.
1: Raperonzolo! Raperonzolo!
0: Era la prima volta che la giovane ragazza sentiva una voce diversa da quella della strega. In un primo momento fu un po' titubante, ma poi, curiosa di sapere chi fosse, si affacciò alla finestra e guardò. Vide di sotto un bel giovane che la stava osservando.
3: Chi sei? E come mai conosci il mio nome?
1: Sono il principe di questo regno. Quando ho sentito la tua voce straordinaria, ho desiderato conoscerti.
3: Non posso parlare con le persone che non conosco! Devi andare via!
1: Non ho intenzione di farti del male, te lo prometto. Per favore, scendi e parliamo un momento.
3: Non posso! Qui non ci sono le scale!
0: Proprio in quel momento, Raperonzolo si accorse che la strega stava tornando.
3: Presto, allontanati! Mia madre sta tornando e non deve vederti!
0: Il principe si nascose rapidamente dietro gli alberi. La strega raggiunse la torre e chiamò. Raperonzolo gettò i capelli e la madre si arrampicò, come sempre, fino in cima. Il principe cominciò ad andare a trovare Raperonzolo tutti i giorni. Erano ormai diventati amici. Lei aveva capito che lui non le avrebbe certamente fatto del male, quindi gli buttò i suoi capelli biondi. Il principe si aggrappò alla meravigliosa chioma e arrivò su. Raperonzolo era emozionatissima. Per la prima volta in vita sua c'era di fronte a lei una persona che non aveva mai visto.
1: Perché tua madre ti tiene rinchiusa in questa torre?
3: Mia madre dice che là fuori c'è tanto male e vuole tenermi qui per proteggermi.
1: Ma è assurdo! Non so come possa una madre rinchiudere sua figlia in un posto come questo. È vero che nel mondo c'è il male, però esiste anche tanto bene e tanta bellezza.
0: Raperonzolo era curiosa di sapere se quello che le aveva detto il principe era vero e poi aveva sempre desiderato conoscere il mondo che si trovava al di fuori della torre. Così decisero di scappare insieme. E un bel giorno, quando la strega tornò, vide che i capelli di Raperonzolo erano già fuori lungo la torre.
2: Probabilmente mi ha visto arrivare e non ha aspettato che la chiamassi.
0: Dopo essersi arrampicata in cima alla torre, vide che Raperonzolo si era tagliata i capelli, li aveva legati a un anello di ferro e lei non c'era più. In quel momento si rese conto che Raperonzolo era scappata. Raperonzolo, tagliandosi i capelli e legandoli a un punto fisso, era riuscita a scendere dalla torre insieme al principe.
2: Raperonzolo, Raperonzolo, come hai potuto tradirmi?
0: Intanto il principe e Raperonzolo avevano lasciato la foresta. Era stata la strega a mettere in giro la voce che quello fosse un posto incantato perché voleva impedire che chiunque si avvicinasse a Raperonzolo. I due giovani arrivarono finalmente a palazzo. E il principe si presentò di fronte al re e alla regina insieme alla ragazza. Improvvisamente si accorse che suo padre

0: era completamente guarito, più sano che mai.
1: Padre mio, ti trovo benissimo. Cosa è successo?
0: Figliolo, è stato curato con un'erba straordinaria. Aspetta, fammi ricordare come si chiama. Ah sì, Raperonzolo.
1: Raperonzolo?
0: Il principe cominciò a raccontare quello che gli era successo. Allora il re spiegò che era stata una coppia a donargli quell'erba prodigiosa e che quelle due persone gli avevano parlato con grande tristezza di una strega cattiva alla quale avevano dovuto dare la loro figlia appena nata. Il principe e Raperonzolo si diressero a casa della coppia. Appena la donna vide quella ragazza dai capelli d'oro, capì subito che era Raperonzolo, la bambina che le era stata portata via.
2: Figlia mia, sei tu! Finalmente posso abbracciarti!
0: La ragazza ascoltò tutta la storia dall'inizio e capì che aveva finalmente conosciuto i suoi veri genitori. Poco tempo dopo, il principe e Raperonzolo si sposarono e vissero per sempre felici e contenti. Ma cosa accadde alla strega cattiva che era rimasta nella torre? Il re l'aveva catturata e costretta a non uscire più. La fece sorvegliare giorno e notte da due guardie affinché non potesse scappare. Così scomparvero insieme alla strega anche tutti i suoi trucchi malvagi.

0: Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante. Poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso per

0: che avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
1: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
1: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
3: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze

0: Medical Socks, le mie gambe sono così.
1: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
0: Sì.
1: provare?
0: Sì,

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia, per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per

0: migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamma.

0: gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
0: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiore ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
0: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare

0: In alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviato del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata ha un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare la...

0: tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
1: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
1: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamma.

0: gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
0: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola: da che parte stiamo?

conservare e tutelare la biodiversità o contribuire alla sua distruzione? Abbiamo puntato lo sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore delle nostre colline, e attraverso il discreto occhio delle fototrappole stiamo scoprendo che i nostri boschi non sono affatto immobili o silenziosi, ma vibrano di una vita intensa e a volte inaspettata.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia.

gete intemperie lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio, o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi, e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che, attraverso questi video, io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

L'impatto del dolore cronico sulla qualità della vita è devastante. I dati sul fenomeno sono emersi dalla survey Vivere con il dolore cronico, impatto del dolore nella vita quotidiana, presentata a Roma al Senato. La ricerca ha indicato le criticità che riguardano circa 13 milioni di italiani: grave ritardo diagnostico, mancanza di presa in carico strutturata, sofferenza psicologica ignorata, isolamento sociale, oneri economici nascosti. Il profilo prevalente è quello di una donna, 83%, di età compresa tra i 46 e i 60 anni, che convive con il dolore cronico da oltre 5 anni, 75%. Le risposte alla survey mostrano una grande varietà di condizioni patologiche personali che comprendono fibromialgia, artrite, reumatoide, psoriasica, endometriosi, emicrania, cefalea cronica, patologie autoimmuni, LES, Sjögren, diabete, malattie croniche intestinali e neuropatie. I partecipanti hanno

0: indicato poi quali aspetti della vita vengono percepiti come compromessi a causa del dolore. Benessere emotivo 56%, attività fisica 54%, lavoro studio 51% e sonno 51%. Nell'ambito della vita affettiva ed intima, il 74% dei partecipanti alla ricerca ha dichiarato che il dolore ha influenzato negativamente la propria vita sessuale. Infine, la spesa mensile aggiuntiva provocata dal dolore cronico. Il 35% dei rispondenti alla survey spende 50-150 euro al mese, il 22% deve stanziare 151-300 euro al mese e l'11% affronta una spesa mensile superiore a 300 euro. Non sono solo macchie bianche, non è un problema di bellezza e non è nemmeno contagiosa. È una malattia infiammatoria cronica della pelle, caratterizzata dalla comparsa di chiazze depigmentate dovute alla perdita dei melanociti, le cellule che producono il pigmento. Si tratta della vitiligine, che in Italia colpisce circa 350.000 persone, tra adulti e bambini. Sebbene infatti l'esordio avvenga solitamente tra i 20 e i 30 anni, una parte significativa dei pazienti inizia a mostrare i primi segni della malattia proprio durante l'infanzia. Il 25 giugno è stata la giornata mondiale della vitiligine e a PIAFCO, Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza, ha lanciato la campagna Pensavo che, per sfatare tutti i pregiudizi sulla malattia e per informare in maniera accurata e valida. Sui canali Instagram e Facebook si possono quindi fare domande e ricevere risposte su questa patologia. L'associazione, ha poi rimarcato la presidente Valeria Corazza, è impegnata affinché la vitiligine non sia più considerata un mero difetto estetico, ma una patologia cronica con diverse comorbidità, che merita pieno accesso alle cure innovative e l'inserimento nei percorsi diagnostico-terapeutici regionali. Per le persone con malattia rara in Italia, la strada verso la diagnosi rimane un percorso straordinariamente lungo e incerto. In media, dal primo sintomo alla diagnosi definitiva trascorrono 5,5 anni, ma per le donne il percorso si allunga a 6 anni, mentre per gli uomini rimane a 4. È quanto contenuto nel libro bianco Da rara a riconosciuta, che raccoglie i risultati dell'indagine condotta per Women in Rare, il think tank ideato e promosso da Alexion, AstraZeneca Rare Disease, in partnership con UNIAMO, Federazione Italiana Malattie Rare, e con la collaborazione di Fondazione Onda e di un comitato scientifico composto da esperti afferenti a diverse specializzazioni nell'ambito delle malattie rare e rappresentanti istituzionali. Il quadro è quello di un percorso diagnostico frammentato, che rivela due fasi critiche. La prima, dalla percezione dei sintomi alla prima visita medica, impiega mediamente 2,5 anni. Ma emerge una differenza di genere: le donne attendono in media quasi 3 anni, mentre gli uomini 1,4 anni. Segue una seconda fase, dalla prima visita alla diagnosi definitiva, che richiede mediamente 3 anni. Risulta allarmante la frammentazione del percorso. Solo nel 23,2% dei casi il medico che effettua la prima visita coincide con quello che fornisce la diagnosi definitiva. Il 57,1% delle persone con malattia ha riscontrato difficoltà nel trovare il centro e lo specialista appropriato e il 66,2% segnala che il professionista consultato ha avuto difficoltà nell'interpretare i sintomi. Seguire per tutta la vita una dieta estremamente restrittiva che richiede attenzione costante, pianificazione e rinunce quotidiane. È quello che devono fare le persone con fenilchetonuria, PKU, per non mettere a rischio la loro salute. Ma solo l'11% riesce a rimanere sempre fedele alla dieta con alimenti a fini medici speciali e il 56% dichiara che la malattia ha un impatto importante sul proprio rapporto con il cibo. Un quadro tracciato in occasione della giornata mondiale della PKU, il 28 giugno, nell'ambito del progetto Libertà Fenomenale, Liberi di Desiderare oltre le sfide della fenilchetonuria, promosso da Biomarin con il patrocinio di 8 associazioni di pazienti. Chi nasce con la PKU non riesce a metabolizzare correttamente la fenilalanina, un amminoacido presente nelle proteine contenute negli alimenti più comuni come carne, uova, latticini, cereali, legumi e frutta secca. Così, per evitare danni neurologici, le persone con PKU, fin dalla nascita, devono seguire un'alimentazione a base di alimenti a basso contenuto di proteine e di cibi preparati ad hoc. Le conseguenze vanno ben oltre l'alimentazione. il 51% delle persone con PKU segnala un impatto elevato sulla vita sociale, il 44% su amicizie e relazioni sentimentali e il 41% riferisce difficoltà nelle relazioni. Il progetto Libertà Fenomenale mira a informare e sensibilizzare al dialogo con lo specialista di riferimento per nuovi spazi di libertà e risposte concrete a bisogni e desideri. La necessità di ripensare il modello di presa in carico delle persone affette da fenilchetonuria, ponendo al centro le comorbidità e la qualità della vita, è stata al centro dell'incontro ospitato a Roma al Senato e promosso da Orfeo Mazzella, presidente dell'intergruppo parlamentare per le malattie rare, con il contributo non condizionante di PTC Therapeutics. L'iniziativa dal titolo PKU, comorbidità e qualità della vita, l'urgenza di un cambio di paradigma, ha rappresentato un'importante occasione di confronto tra istituzioni, comunità scientifica e associazioni dei pazienti. Tra le priorità emerse ci sono il rafforzamento della continuità assistenziale nella delicata fase di transizione dall'età pediatrica a quella adulta, integrazione strutturale della gestione delle comorbidità nei percorsi di cura attraverso equip multidisciplinari, il superamento delle disparità regionali nell'accesso ai servizi e alle terapie e alla promozione dell'innovazione terapeutica e organizzativa. L'obiettivo è costruire un modello di presa in carico capace non solo di migliorare gli esiti clinici, ma anche di garantire alle persone con fenilchetonuria una migliore qualità della vita, favorendone la piena partecipazione sociale, scolastica e lavorativa.
1: La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha votato il mandato ai relatori sulla legge elettorale. Il testo da venerdì 26 giugno è in aula per l'avvio della discussione generale. Il 1 luglio ci sarà una capigruppo per definire il calendario delle votazioni in assemblea. Resta irrisolto nella maggioranza la questione preferenze. Il tema è rimandato all'aula. Hanno votato a favore del testo Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Le opposizioni hanno protestato per la tagliola sulle proposte di modifica alla luce dell'esaurimento dei tempi rispetto al calendario deciso in commissione. Polemiche anche per la riformulazione di un emendamento ribattezzato Antivannacci e Salva Calenda sull'esonero dalla raccolta firme per le candidature. Il piano industriale di Stellantis non mette in sicurezza gli stabilimenti italiani e tutta la filiera della componentistica, lo ha detto Samuele Lodi, segretario nazionale FIOM CGL, intervenendo alle commissioni attività produttive riunite di Camera e Senato. Secondo Lodi, l'intero settore è a rischio, è necessario che il governo ripristini il fondo Automotive, ha aggiunto il sindacalista. Sulla stessa linea il segretario generale della UILM Gianluca Ficco, che ha lanciato un appello per una profonda e urgente revisione delle normative europee che elimini il sistema delle multe ai costruttori e abbracci il principio della neutralità tecnologica. Lo scopo, ha concluso, è evitare il grave svantaggio competitivo rispetto ai concorrenti extraeuropei, specialmente cinesi. Il Mediterraneo centrale non è solo una frontiera, ma uno spazio in cui si misura la credibilità democratica dell'Europa e dell'Italia. Le missioni internazionali non sono strumenti neutrali, lo ha detto Aldo Ciani della ONG Mediterranea Saving Humans nel corso dell'audizione alle commissioni esteri e difesa della Camera. Secondo Ciani, quindi, la delega del controllo migratorio a soggetti terzi non elimina la responsabilità degli stati che contribuiscono materialmente a tale sistema. Per questo, ha concluso, ogni rifinanziamento delle attività connesse alla cooperazione marittima con la Libia deve essere subordinata alla piena trasparenza e alle verifiche pubbliche sui diritti umani. La presenza di alunni con disabilità nelle scuole è in costante aumento. In un decennio abbiamo registrato una crescita complessiva del 68%, soprattutto nella scuola dell'infanzia, con il più 146%, e nelle primarie con il più 83%. Lo ha detto la garante dei minori, Marina Terragni, durante l'audizione in commissione parlamentare infanzia, sottolineando che l'incremento è dovuto non solo a una maggiore capacità diagnostica. Come spiega una delle maggiori esperte del settore, Uta Fritt, che ha fatto sapere Terragni sta invitando tutti ad una frenata e a fare marcia indietro. I veri casi di autismo, senza avere disabilità intellettive, dovrebbero essere ascritti non più ad autismo, ma ad ansia sociale e ipersensibilità. Centrale anche il ruolo dei genitori, per alcuni dei quali è molto più comodo dire mio figlio ha un disturbo nello spettro autistico, piuttosto

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa. Cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
11: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
12: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
13: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. In apertura ci occupiamo del terribile terremoto che ha colpito nei giorni scorsi il Venezuela e dove sono stati recuperati i corpi della famiglia Cuomo, originaria di Laviano. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Si sono concluse, nel peggiore dei modi, le ricerche della famiglia di origine salernitana dispersa dopo il terremoto che ha colpito il Venezuela. I soccorritori hanno estratto, senza vita, dalle macerie i corpi di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano, della moglie Trini Adrian, di 53 anni, e della figlia Isabella, di 22 anni. Abitavano all'ultimo piano di un palazzo di 14 piani che è crollato in seguito alle violente scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 che hanno devastato il paese. Dopo ore di apprensione alimentate dall'allarme lanciato dall'Italia dal fratello di Enzo, Gerardo Cuomo, residente a Milano, è arrivata la conferma che nessuno dei tre purtroppo è riuscito a sopravvivere. I soccorritori, giunti sul posto dopo il crollo, sono riusciti a salvare soltanto due giovani che vivevano al secondo piano dello stabile. Per Enzo, la moglie e la figlia non c'è stato nulla da fare. L'auto della famiglia è stata ritrovata distrutta nelle vicinanze dell'edificio, mentre i telefoni cellulari avevano smesso di dare segnali fin dai primi momenti successivi al sisma. La tragedia assume contorni ancora più drammatici per una crudele coincidenza della storia. I nonni materni di Enzo Cuomo, Filomena Piserchia e Gerardo Nicola Cicoria, persero infatti la vita nel terremoto dell'Irpinia del 23 novembre del 1980, rimanendo schiacciati sotto le macerie della loro abitazione a Laviano, uno dei comuni più colpiti dal sisma.
0: Continueremo a parlare del sisma dopo una breve pausa. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, torniamo a parlare del terremoto avvenuto in Venezuela. Il Vallo di Diano e il Cilento si sono mobilitati per sostenere le famiglie in questo momento di difficoltà. Sentiamo.
1: I legami tra il Cilento e il Vallo di Diano e il Venezuela sono molto forti. In centinaia, anzi in migliaia di persone nel corso del tempo sono emigrate dalla zona sud della provincia di Salerno per il Venezuela e i legami sono rimasti vivi nel corso del tempo. Per questo motivo il terremoto che ha devastato il Venezuela con migliaia di vittime ha colpito al cuore anche l'area cilentana e valdianese. E anche per questo motivo sono diverse le raccolte fondi, ad Ascea come a Moia di la Civitella, nel Cilento come nel Vallo di Diano. Ad annunciare la raccolta fondi avviata a Sassano è lo stesso sindaco di Sassano, Nicola Pellegrino.
3: Cari concittadini, Sassano e il Venezuela sono legati da una storia che attraversa generazioni. Tantissimi nostri concittadini hanno costruito lì la propria vita, le proprie famiglie e il proprio futuro. Ancora oggi quel legame è molto vivo, è forte ed è profondo. Per questo il drammatico terremoto che ha colpito quella terra non è una tragedia lontana, non deve essere una tragedia lontana. È una ferita che tocca anche la nostra comunità. In queste ore, proprio per questo motivo, siamo in costante contatto con una figlia della nostra terra che vive lì, in particolare con Daniela Di Loreto, che molti conoscono, è stato presidente del Centro Italo-Venezuelano di Caracas. Siamo in contatto con l'Associazione Latinoamericana in Italia e siamo con loro impegnati direttamente nelle attività di soccorso, nella raccolta di medicinali e beni di prima necessità. Come Comune di Sassano non intendiamo limitarci ad esprimere vicinanza, vogliamo trasformare la solidarietà in azioni concrete. Per questo motivo da lunedì attiveremo un conto dedicato attraverso il quale raccoglieremo contributi economici che saranno destinati proprio direttamente al Centro Italo-Venezuelano per far fronte alla prima e più urgente necessità delle popolazioni colpite.
0: E adesso ci spostiamo nel Salernitano dove si stanno vivendo ore di apprensione per due bambini. Scopriamo di più nel servizio a cura di Federica Pistone.
4: Due fatti di cronaca hanno purtroppo visto protagonisti due bambini nel fine settimana nel Salernitano. Il primo episodio si è verificato nella tarda serata di sabato a Sant'Egidio del Monte Albino, dove un bambino di 11 anni è stato investito mentre attraversava via Ugo Foscolo insieme ad un adulto. Dopo l'impatto, il conducente di una Volkswagen Golf si è allontanato senza prestare soccorso. Il piccolo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santo Bono di Napoli, dove è ricoverato in gravi condizioni in prognosi riservata. Le indagini dei carabinieri, grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno consentito di identificare e rintracciare il presunto responsabile. Si tratta di un 32enne di Angri che avrebbe ammesso di essere stato alla guida dell'auto. La procura di Nocera Inferiore ha disposto ulteriori accertamenti, compresi gli esami tossicologici, per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. E poi un secondo episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Battipaglia, in zona Lago. Una bambina di 9 anni ha accusato un malore riconducibile ad un colpo di calore mentre si trovava all'interno di un camping. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del VOPI di Ponte Cagnano. Dopo le prime cure, la piccola è stata trasferita all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno per gli accertamenti del caso.
0: Un locale è stato chiuso a Campagna per carenze igienico-sanitarie e per la presenza di lavoratori in nero. Vediamo.
1: I carabinieri della stazione di Campagna, guidati dal maresciallo Fabio Pignatiello, hanno messo in essere una serie di azioni di controllo sui locali della cittadina per verifiche e lotta al lavoro in nero, oltre che anche controlli sulle caratteristiche igienico-sanitarie dei locali. In questo ambito, i militari della compagnia di Eboli, guidati dal capitano Greta Gentili, hanno effettuato una serie di controlli con la collaborazione dei militari della tutela del lavoro di Salerno. I carabinieri di Campagna hanno quindi individuato un locale molto frequentato, con all'interno dipendenti impiegati privi di contratto. Inoltre sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie all'interno del ristorante bar. Sono state anche elevate multe per circa 80.000 euro. È stata quindi disposta la chiusura temporanea del locale. I controlli su tale tipo di irregolarità nei locali di Campagna proseguiranno anche nelle prossime settimane, sia per la tutela dei lavoratori sia per quella dei clienti dal punto di vista igienico-sanitario.
0: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: e ha dei dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
7: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Un'infermiera e una guardia giurata sono finiti alle mani all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania e si è reso necessario l'intervento dei carabinieri.
1: Due gravi episodi di forte tensione, uno sfociato in un'aggressione fisica e l'altro culminato in una segnalazione formale alla direzione dell'ospedale. E quanto accaduto in appena 24 ore all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove due animate discussioni tra la stessa guardia giurata e due diverse operatrici sanitarie, entrambe legate all'attraversamento di porte di sicurezza, hanno acceso i riflettori dell'opinione pubblica sulla struttura sanitaria del centro cilentano. Il primo episodio risale al 26 giugno e ha visto coinvolta un'operatrice sociosanitaria. Secondo la relazione trasmessa dalla dipendente alla direzione sanitaria amministrativa, dopo aver terminato un turno di 12 ore, avrebbe utilizzato per errore un'uscita di sicurezza posta nei pressi del marcatempo. Da quel momento sarebbe nata un'accesa discussione con la guardia giurata in servizio. L'OS riferisce di essere stata aggredita verbalmente davanti ad altri operatori e ad alcuni utenti presenti nella struttura, motivo per cui ha deciso di formalizzare una segnalazione ai vertici dell'ospedale. Il giorno successivo, il 27 giugno, un nuovo episodio ha coinvolto la stessa guardia giurata e un'altra operatrice sanitaria. Anche in questo caso, secondo le informazioni raccolte, il diverbio sarebbe nato per il passaggio dell'infermiera attraverso una porta di sicurezza. La discussione sarebbe poi degenerata fino a sfociare in un'aggressione fisica, rendendo necessario l'intervento dei carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Entrambi gli episodi si sarebbero verificati in aree frequentate da personale sanitario utente, circostanza che ha inevitabilmente destato preoccupazione all'interno del presidio ospedaliero. Alla luce dei due casi ravvicinati, l'attenzione si concentra anche sulle modalità con cui sono state gestite le contestazioni relative al rispetto delle procedure di accesso e di utilizzo delle uscite di sicurezza. Spetterà ora agli accertamenti in corso e alle valutazioni della direzione dell'ospedale fare piena luce su due episodi, verificando le rispettive responsabilità e adottando, se necessario, gli eventuali provvedimenti ritenuti opportuni.
0: Ed ora parliamo di due delicati interventi ginecologici effettuati a Salerno. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
2: Un complesso intervento di chirurgia ginecologica è stato portato a termine con successo presso la casa di cura di Tortorella di Salerno. L'operazione ha consentito l'asportazione di una massa addominopelvica dal peso di circa 5 kg. La paziente, una donna originaria della provincia di Potenza, presentava un quadro clinico particolarmente complesso e, secondo quanto riferito dalla struttura, era già stata valutata senza esito da altre realtà sanitarie. La complessa operazione chirurgica è stata eseguita dall'equipe guidata dal professor Mario Polichetti, responsabile della chirurgia ginecologica della clinica. La paziente presentava una massa di notevoli dimensioni e condizioni cliniche che rendevano l'intervento particolarmente delicato. Abbiamo valutato il caso e deciso di procedere adottando tutte le precauzioni necessarie. L'intervento si è concluso con esito favorevole e la paziente ha potuto lasciare la struttura dopo il decorso post-operatorio, ha dichiarato Polichetti. Al momento delle dimissioni, i familiari della donna hanno espresso il loro ringraziamento al personale sanitario della struttura. Vogliamo ringraziare il professore Polichetti e l'intera struttura per aver salvato nostra madre. In questo centro abbiamo trovato un altissimo livello qualitativo e professionale unito a una profonda umanità. Un altro delicato intervento ginecologico è stato effettuato a Ruggi di Salerno grazie al ginecologo Antonio Squitieri. Nella serata tra il 19 e il 20 giugno una donna originaria di Ponte Cagnano, incinta di 10 settimane, è stata ricoverata all'ospedale con forti dolori addomino pelvico. In seguito ai controlli è stata riscontrata una voluminosa massa annessiale destra di circa 10 cm con sospetto di torsione sul peduncolo tubo ovarico. A questo punto è stato allertato il primario di ginecologia dell'ospedale di Salerno, Giuseppe Laurelli. Successivamente il dirigente Laurelli e Squitieri hanno provveduto all'operazione in laparoscopia della paziente, salvaguardando la gravidanza. La donna di 31 anni è stata poi dimessa dopo alcuni giorni dal ricovero.
0: I carabinieri forestali hanno rafforzato il dispositivo nazionale per difendere i boschi durante la stagione estiva. Vediamo tutto nel prossimo servizio.
3: Con l'arrivo della stagione estiva si rafforza il dispositivo nazionale di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi. Il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri ha avviato ufficialmente la campagna Antincendio Boschivo 2026. L'obiettivo è tutelare boschi, aree protette e biodiversità attraverso un sistema coordinato che integra

0: analisi del rischio, presenza capillare sul territorio e impiego di strumenti tecnologici avanzati. Alla base della campagna c'è il lavoro del nucleo informativo antincendio boschivo, struttura specialistica del comando carabinieri per la tutela forestale e dei parchi, incaricato di raccogliere, elaborare e analizzare le informazioni provenienti dai reparti territoriali. Dal 1 luglio al 15 settembre il dispositivo sarà potenziato in 6 aree considerate a più elevato rischio di incendi boschivi, individuate come hotspot, e tra queste c'è il Cilento, insieme al Gargano, Pollino, Aieta, Itrifondi, Litorale Romano e Sarno. In ciascuna di queste aree opereranno quotidianamente almeno 2 pattuglie dedicate per un totale minimo di 4 militari, con la possibilità di incrementare il dispositivo in base all'evoluzione del rischio. Complessivamente saranno impiegati ogni giorno oltre 24 operatori altamente specializzati. Uno degli aspetti più innovativi della campagna riguarda l'utilizzo dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, ovvero i droni. Grande attenzione sarà dedicata anche alle indagini. Ogni incendio boschivo sarà oggetto di un'immediata valutazione da parte di personale specializzato dell'Arma dei Carabinieri.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco.

0: fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento anche partenze giornaliere.

0: supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: 1, 2, 3. Al centro mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Bentrovati con l'ultima parte del telegiornale di Italia 2 News. Questo fine settimana a Sassano si è svolta la prima edizione di Protagonista, la manifestazione nata per premiare le eccellenze nazionali e del Vallo di Diano.
1: Si è conclusa ieri sera con una grande partecipazione di pubblico la due giorni della prima edizione di Protagonista, la manifestazione promossa dalla Proloco Sassano, presieduta da Rosa Orlando, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Sassano, guidato dal sindaco Nicola Pellegrino. Per due serate consecutive la Villa Comunale Paolo Borsellino si è trasformata in un palcoscenico dedicato alla cultura, allo spettacolo, all'informazione e alla valorizzazione delle eccellenze italiane. L'evento, nato con l'obiettivo di raccontare il talento e il valore di personalità che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali, ha visto alternarsi sul palco alcuni tra i volti più noti del panorama artistico e culturale italiano. A ricevere il riconoscimento sono stati l'attrice Ornella Muti, l'attore Sebastiano Somma, lo scrittore e il giornalista Pino Aprile, la showgirl Matilde Brandi e il giornalista Paolo Di Giannantonio ed il baritono Roberto De Candia, premiati per il loro contributo al mondo della cultura, dello spettacolo e dell'informazione. La manifestazione ha voluto inoltre rendere omaggio a figure del territorio del Vallo di Diano che con il loro impegno rappresentano un motivo di orgoglio per l'intera comunità. Un riconoscimento speciale è stato conferito al capitano della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina, Veronica Pastori, al sindaco di Sassano, Nicola Pellegrino, a Gianluca Vegliante e al gruppo teatrale sassanese Pasquale Petrizzo. Il tema della manifestazione, Sassano premia le eccellenze che raccontano il nostro tempo, ha trovato piena espressione nelle testimonianze e nei racconti dei premiati, offrendo al pubblico momenti di riflessione, emozione e condivisione. Un valore aggiunto al premio Protagonista è rappresentato anche dai riconoscimenti consegnati ai premiati. Le eleganti sculture raffiguranti la P di Protagonista sono state realizzate dal maestro fabbro Paolo Rubino.
0: Adesso ci spostiamo a Napoli, dove la ballerina Sara Fiume si è esibita nel ricordo di Federica Tropiano, la giovane ballerina di Teggiano scomparsa prematuramente. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.

Il sipario rosso si apre, una ballerina è al centro, si chiama Sara, Sara Fiume. Arriva la voce di Alessandra Amoroso, la sua stella incantevole, inizia la danza. Siamo a Casalnuovo, provincia di Napoli. Sul palco non si vede, ma arriva un'altra ballerina, si chiamava Federica Tropiano, la giovane, talentuosa ballerina venuta a mancare troppo presto, a 21 anni, a Teggiano, a causa di un incidente domestico. Ballano assieme Sara e Federica. L'esibizione intensa e meravigliosa di Sara, giovanissima e bravissima ballerina napoletana, è all'interno del saggio di fine anno della scuola a passi di danza Center Ballet e la coreografia è della maestra Adele Di Masi, una promessa lanciata e mantenuta durante l'ultima rassegna di danza dedicata a Federica Tropiano a Sala Conselina, organizzata dall'associazione 21 Passi, alla quale hanno partecipato anche le artiste partenopee. Durante la rassegna hanno conosciuto i genitori di Federica e la sorella Ilaria e ovviamente hanno anche conosciuto la storia di Federica. Già alla fine della serata di Sala Conselina al Teatro Cappuccini hanno promesso che avrebbero ricordato Federica durante il saggio a

0: Casal Nuovo con una esibizione a lei dedicata, e così è stato, in un momento intenso e commovente.
1: Concludiamo con un evento che ha unito sport, vino e alta gioielleria, che ha visto tra i protagonisti la gioielleria Orzelleca.
2: Tre mondi diversi, sport, eccellenza enologica ed alta gioielleria, si sono fusi in un'unica esperienza all'insegna dell'eleganza e della valorizzazione del Made in Italy. È accaduto a Radici Resort di Mirabella e Clan, struttura dell'azienda Mastro Berardino, che ha ospitato una serata esclusiva. Protagonista dell'evento il prestigioso torneo di golf Banca Generali Private Banking Trophy, giunto alla settima edizione, accompagnato dalle degustazioni delle rinomate cantine Mastro Berardino, simbolo dell'eccellenza enologica e spina. Tra i protagonisti della serata la gioielleria Orzelleca, storica realtà imprenditoriale del Sannio e dell'Irpinia, attiva da oltre 85 anni e partner della Maison Damiani da più di mezzo secolo. Ed è stata proprio la gioielleria Orzelleca a portare in scena la collezione di alta gioielleria Damiani, simbolo di oltre un secolo di tradizioni ed artigianalità italiana. L'evento si è trasformato in una raffinata sfilata con modelle che hanno indossato i gioielli Damiani esaltati dalla suggestiva cornice del resort. La serata ha rappresentato anche un momento di valorizzazione dell'identità della gioielleria Orzelleca, da sempre orientata alla qualità, all'eleganza e alla relazione con il cliente, con l'obiettivo di offrire non solo un gioiello ma un'esperienza. Sulla stessa linea anche Alfredo Di Dio, referente Orzelleca Avellino, che ha sottolineato il valore della collaborazione con Damiani, un rapporto storico che si rinnova e cresce nel tempo, fondato sulla ricerca costante dell'eccellenza e sulla forza della tradizione artigianale italiana. E poi il Radici Resort ha fatto da scenario ideale ad un evento esclusivo. In questo contesto di eccellenza la gioielleria Orzelleca si conferma protagonista assoluta, con una storia fatta di esperienza, affidabilità e passione.
1: Vi ricordo che questa sera dopo il TG andrà in onda l'ultima puntata di Alburninet. I riflettori saranno puntati su Castel San Lorenzo, un borgo che vanta una tradizione vitivinicola lunga oltre 50 anni. Un viaggio tra storia, territorio e cultura del vino raccontato insieme agli ospiti della trasmissione, il sindaco Giuseppe Scorza e la proloco di Castel San Lorenzo, rappresentata dal presidente Gianfranco Miano. Un appuntamento dedicato alle eccellenze locali e alle radici di una comunità che continua a valorizzare il proprio patrimonio. Ed è tutto per questa sera, vi ringrazio per averci seguito, ma vi ricordo che potete continuare a rimanere informati seguendo i nostri canali social o il sito Italia 2 News. Vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano

propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Agostino, stasera non te la prendere, ma ho invitato degli ospiti a cena.
2: Ma non è che da un'imo, mamma, sono troppo lo zio in casa.
1: E mo vedi che ci viene.
2: Vediamo, speriamo bene,
1: mo
2: dai.
1: Lo scoprirai, scopriremo.

0: Gianfranco Miano, presidente, neopresidente della Proloco di Castel San Lorenzo, qui stasera dal Burninette, e ci hai portato insieme ai tuoi soci, ai tuoi compagni, agli amici di Castel San Lorenzo un sacco di cose buonissime per la festa del vino.
1: Del vino, sì, sì.
0: Allora, che ci hai portato, Gianfranco?
1: Beh, stasera abbiamo il cuore di Castel San Lorenzo, quello che è il nostro punto di forza, che ovviamente accompagnerà il principe della manifestazione stessa, che è il vino di Castel San Lorenzo. Stasera ci siamo rivolti all'azienda La Pertica di Castel San Lorenzo, al salumificio La Pertica, che ci ha omaggiato di questi buoni prodotti, prodotti fatti da loro, diciamo dall'origine. Quindi abbiamo la salsiccia, abbiamo in due versioni, sia piccante che dolce, poi abbiamo la soppressata. Abbiamo
0: questa a proposito qua. La tagli tu, bravo.
1: Non ne tagliare troppo perché il resto me lo devo portare a casa.
2: Benissimo. Non si può niente.
1: Poi abbiamo il culatello, che è il nostro cucularo, si chiama. E abbiamo il marzafegato, che è il marito dello scazzatillo castellese,
0: qua,
1: esattamente,
0: okay.
1: Questo è un po' più scuro, che è un prodotto fatto con carni magre, a cui si aggiunge il prezzemolo, un pizzico di formaggio e l'aglio. L'aglio ovviamente va a piacere, ogni casa, ogni famiglia ne mette a proprio piacimento, chi ne mette di più, chi ne mette in casa mia non si mette,
0: non si mette proprio. Ah, e quindi è questo che diverge, cioè,
1: sì, però diciamo il punto deve essere un giusto equilibrio, questo è quello originale che si fa a Castel San Lorenzo.
2: Che equilibrio, che profumo,
0: sì, molto,
2: no,
0: molto.
2: Voi non sentite, non capite. Non
0: lo possiamo descrivere.
2: Guarda questo rosso, guardalo.
1: Questa è la soppressata.
0: La soppressata.
1: Sì. Manca un prodotto che purtroppo non sembra, che è il capicollo castellese, che noi lo chiamiamolo trafilato, si chiama in castellese, che è il capicollo che facciamo noi, che è, diciamo, il prodotto di punta dei salumi castellesi. E quello poi prossimamente, nelle prossime puntate,
0: alle prossime puntate, ma anche alla festa del vino,
1: soprattutto alla festa del vino. Lo ritroveremo nel nostro antipasto,
0: che bello, bellissimo,
1: fatto esclusivamente di prodotti locali. Non andremo,
0: allora io andrei, guarda, ad abbinare questo primo vino che sarà presente poi alla festa, perché ricordiamolo, Castel San Lorenzo è il paese del vino,
1: è il paese del vino.
0: Magari si è perso un po' questa, non lo so, oppure mantiene quella diciamo quella linea di essere annoverato tra i paesi del vino. Che cosa si deve fare, Gianfranco, secondo te?
1: Ma diciamo che Castel San Lorenzo ancora gode di questi prodotti, perché abbiamo numerose cantine, tra l'altro siamo freschi di ulteriori premi, lo leggevo ieri, che Marco Peduto di Castel San Lorenzo, di cui ora apriremo questo buon aglianico, ha vinto ulteriori premi sul fiano, sui prodotti bianchi, sul rosato, è stato premiato a Bruxelles per il vino bianco.

0: Poi abbiamo l'Aglianico e abbiamo l'Aglianicone, che è il papà dell'Aglianico. È un prodotto nato a Castel Lorenzo, il primo vitigno è nato a Castel
1: Vedi,
0: Lorenzo.
1: proprio a Castel Lorenzo è nato
0: E questa è una
1: l'Aglianicone.
0: grande novità della festa del vino di quest'anno, che avremo una famosa, avremo una cantinetta dove ci saranno i vini di punta. Ogni cantina ci porterà un vino, quello esclusivo, che ovviamente non può essere un prodotto da festa, da sagra, perché logicamente raggiunge un target molto più elevato sia come costi che come assaggio, perché ci sarà un percorso dedicato, una wine experience, dove sarà possibile degustare il vino nel calice e daremo questo prodotto di qualità. Fermo restando che poi i vini che saranno all'interno della parte, diciamo, culinaria della ristorazione saranno comunque dei buon prodotti, diciamo, che Castel Lorenzo ne gode. Quello che magari dicevi tu era legato più alla cantina sociale, che questa festa è nata come festa dei 7 vini DOC. Oggi invece è più legata al paese stesso e a tutte le cantine che sono nate
1: Che
0: nel corso degli
1: bello,
0: anni.
1: che
0: Sì.
1: bello. Poi approfondiremo sicuramente di come verrà svolta la festa del vino a
0: Certamente,
1: tavola, perché
0: a tavola.
1: abbiamo un sacco di ospiti.
0: Sì.
1: Io a questo punto
0: Ah,
1: brinderei
0: vediamo.
1: con
0: Sì.
1: questo
0: Prego. Grazie.
1: Aglianico di Marco Veduto
0: Sì.
1: e niente, diamo il via a
0: Bene.
1: questa serata.
0: Cin.
1: Sai che cosa mi interessava di questa festa? L'avevi detto prima, questa cantinetta riservata all'interno della festa, no? È molto carina come cosa. Come ci si accede alla cantinetta?
0: Si accede comunque liberamente, cioè è una cantina con accesso a tutti. Logicamente sarà la forma di chiusura sarà legata al fatto che ci saranno i calici, quindi nel momento in cui per una questione di sicurezza ci sarà una sorta di, diciamo, di area riservata. E là sarà possibile degustare tutti i vini di punta, diciamo, quelli castellesi, delle cantine.
1: Ok, però cioè, il vino lo trovo anche all'interno della festa, cioè lo
0: Certamente,
1: trovo lì quelli special praticamente, no?
0: special,
1: Ok, ma io le volevo chiedere questo, come vede questa nuova festa del vino? Cioè, lei comunque ha visto un po' negli anni com'è andata, no? Che c'è da aspettarsi da questa edizione, secondo lei, da questa nuova edizione?
2: Allora, io la festa di vino l'ho vista anche nascere, ahimè, per l'età, quindi, quindi diciamo che abbiamo una contezza che viene dalla mia anagrafe. E ci aspettiamo sicuramente che insomma, sia innanzitutto portatrice di novità, come più o meno il ricco, diciamo così, background che stanno mettendo insieme i ragazzi sta in qualche maniera già facendo intravedere. E poi sicuramente una continuità rispetto a quella che è la valorizzazione del nostro prodotto di eccellenza di Castel Lorenzo, che è il vino, uno dei prodotti su cui la mia comunità ha investito, la nostra comunità ha investito tantissime energie, sia economiche sia umane. E diciamo che attraverso questa continuità che appunto il vino e la festa del vino vuole rappresentare, ci sia poi anche un rilancio di quella che è stata una grande tradizione della festa. E adesso con loro, diciamo, siamo convinti che si continuerà. Loro sono impegnati per organizzare una festa che, diciamo così, nel dare valore a quello che è il nostro prodotto tipico, abbia anche altri momenti di, diciamo così, di valore, di incontro, di sviluppo di tante iniziative che stanno mettendo in campo. Il nostro territorio aveva un vitigno autoctono proprio di Castel Lorenzo, che era l'Aglianicone di Castel Lorenzo. Accade che questo vitigno, per una diffusione della filossera, dico bene il nome delle
3: Sì,
2: tutti i vigneti subito dopo la seconda guerra mondiale non produssero per effetto di questo fitopatogeno, per cui in quel periodo storico l'ispettorato agrario stava diffondendo il Barbera e il Sangiovese, che erano vitigni, diciamo, di carattere nazionale, Trebbiano pure, benissimo, il Trebbiano, e anche pure il Moscato, pure, tra l'altro, pure il Moscato da cui è arrivato il nostro Lambiccato, e da lì cambiamo il tipo di coltivazione che avevamo, non facciamo più l'Aglianicone di Castel Lorenzo, ma i vigneti furono riconvertiti in queste nuove cultivar. Da lì hanno lavorato tanto, hanno continuato a produrre tantissima uva e vino castellesi, fino a quando poi nel 1968 parte la produzione della cooperativa Paccalore, per cui

0: di Don Donato Riccio e di tutti i soci fondatori che dietro lì a questa meravigliosa esperienza. E questa, diciamo così, dopo con la cantina sociale, con la Valcalura, ci fu un'espansione non solo del vino e dell'uva di Castel San Lorenzo, ma anche di una capacità di riconoscimento dell'uva e del vino che veniva da Castel San Lorenzo.
1: Ma Riccardo, sai che mi dispiace a me? Di Stagliani Comune, che forse si è perso.
2: Non si è adesso.
1: Allora, Stagliani Comune
2: c'è un grappolo che è piccolissimo.
1: Ok.
2: C'è una produzione.
1: Quindi produce poco?
2: Pochissimo.
1: Ok.
2: È un vino che da intenditori, non è un vino di nicchia.
1: Certo.
2: Che non è come stasera.
1: Cioè, ma l'Aglianicone, Riccardo, scusa, come veniva usato all'epoca? Cioè un vino.
0: Monovitigno.
1: Monovitigno, ok.
2: Però l'Aglianicone come era usato? Mi spiego come era usato.
1: Sì.
2: Si faceva il vino e si vendeva. Però poi si faceva un sottoprodotto, si aggiungeva l'acqua alle vinacce e si stringevano di nuovo, è quello che bevevano poi il contadino, perché il vino buono
3: lo dovevano vendere,
2: lo vendevano. Okay. E si chiamava rotopere. Poi c'era un rotoperietto addirittura, c'era il secondo passaggio dove perciò uno beveva molto, non beveva mai, perché era acqua. Noi pagavamo 80 milioni di vino, 80 milioni! Cioè si bevevano 80 milioni di vino, era un fiume di vino.
1: Era importante questa cosa però, che il vino era gratis, ma non si può fare più, immagino.
4: Non è più possibile. Anche per una serie di cambiamento di legislazioni, tutto il vino sfuso, quindi andiamo incontro a un percorso diverso. Logicamente quello che noi puntiamo come Prologo, come associazione, è creare l'entusiasmo che avevano loro, non che sia venuto meno in questi anni, attenzione, però loro avevano, diciamo, una marcia in più rispetto a quel gruppo, erano 100 persone, dicevano prima, lavorare. Oggi proprio fisiologicamente questo gruppo non c'è, non esiste, ma anche l'utente ovviamente è ridotto.
1: Cosimo, eccoti qua, però ovviamente. Allora, quindi Cosimo, Scazzatiello.
5: Sì.
1: Noi ti stiamo intervistando in un momento difficilissimo, però va bene così. Scazzatiello che... ma hai cucinato anche alla Sagra tu, no?
5: Sì, sì.
1: Sempre, quando ti aiuto.
5: Aspetta un attimo, sì. Scolali bene però, per favore.
1: Per favore, non fare.
5: Scolali bene, perché sennò facciamo tutte figure.
1: Esatto. Senti, Cosimo, che pasta è lo Scazzatiello? Come si abbina bene?
5: È una tipica pasta castellese di Castel San Lorenzo, e si abbina molto bene col marzafegato e il curiedo, cioè la cotica.
1: Benissimo. Ma è la pasta della domenica, Cosimo, a Castel San Lorenzo?
5: Il 99% delle case a Castel San Lorenzo mangia lo Scazzatiello la domenica.
1: È tipo alle feste religiose, che ne so.
5: Sì, sì.
1: E troveremo anche alla festa del vino questo piatto?
5: Sì, sicuramente sì.
1: Ma è difficilissimo farlo per tanta gente, o no?
5: Per tanta gente lo Scazzatiello è un po' più... come si dice, più si tratta bene per tanta gente, per molta gente, perché poi è una pasta che se sta un po' ferma ritira di più il sugo.
1: Ok.
5: Poi ci va il formaggio sopra, se è pecorino è meglio, caprino.
1: Questo sugo è bellissimo, questo sugo è molto bello. Ma anche gli uomini cucinano a Castel San Lorenzo?
5: A Castel San Lorenzo cucinano tutti. Di più gli uomini che le donne.
1: Allora, così, ascolta, bevono tutti, cucinano tutti.
5: Sì, Castello da questo punto di vista non ha problemi.
1: Da soddisfazione, è vero? Ok. Ora andiamo a mangiare lo Scazzatiello. Scazzatiello e abbiniamo un altro vino che farà parte, sarà un altro dei protagonisti di questa festa del vino. Caldezuolo. Ah!
4: Zona
0: detta no, questa è qua.
4: Aguara.
1: Quindi ospitate Aguara.
0: È una cantina nostra.
1: Ok.
6: Ma sì, è un altro quartiere della stessa città.
1: Che vino è? Che vino è?
2: Passa il fiume.
4: Questo che è Merlot, Sangiovese,
0: questo è Scorselli.
1: E Scorselli, ok, con questo fantastico Scazzatiello che
0: preparato da
5: che si dice in dialetto orsù.
1: Preparato da Cosimo. che mi ha spiegato ovviamente il piatto della domenica, il piatto dei castellesi, del

0: Tieni pure l'incidente, per esempio, che può essere una diatriba fra le varie paternità o non paternità o legate al territorio o non. Ma mi diceva proprio Marco, che è una persona che ha un'ampia visione del vino, che noi siamo cresciuti, anche Castel San Lorenzo è cresciuto grazie al brand Cilento. Noi dobbiamo ringraziare chi magari non badava alla qualità tendenzialmente del vino, ma esportava altrove. Prima c'era la canina sociale che dava lustro, oggi purtroppo quella è venuta meno, però diciamo che il Cilento va avanti. È ovvio che il prodotto ha una paternità, quindi quella va sempre riconosciuta.
1: E dopo questa cena fantastica non ci resta che invitarvi a
0: Castel San Lorenzo dal 13 al 18 agosto alla Festa del Vino, con tante nuove novità
1: e tanto vino.
2: Alla salute allora!
3: Buon cibo.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La provincia di Avellino, con le più alte cime dell'Appennino campano e una vegetazione spontanea che la rende una delle zone più verdi d'Italia, è una terra ricca di acque, sorgenti, laghi naturali e artificiali e fiumi. Le valli fluviali hanno da sempre rappresentato vere e proprie vie di passaggio e di comunicazione, incoraggiando scambi agricoli e commerciali, relazioni culturali, imprenditorialità artigianale, favorendo così anche il sorgere di borghi e paesi, molti dei quali ricchi di storia e di fascino. Realtà economico-sociali che, anche se in grande sofferenza demografica e produttiva, possono coniugare sviluppo e tutela delle risorse naturalistiche e ambientali dell'Irpinia, puntando sull'agricoltura e l'enogastronomia.

Il calore irpino o beneventano, per distinguerlo dall'omonimo calore lucano, affluente del Sele, è lungo circa 115 km ed è il principale affluente del Volturno. Il corso del calore è un tratto significativo dell'idrografia campana, caratterizzata dalla posizione e andamento della linea Sparti-Mare, la linea da cui si originano i fiumi diretti nel Tirreno o verso l'Adriatico. Il calore, il cui corso è diviso in alto, medio e basso calore, scorre per i primi 50 km nella provincia di Avellino, dividendola in due parti, quella occidentale, gravitante verso Avellino, e l'area metropolitana di Napoli, e quella dell'Irpinia d'Oriente, ricca di paesaggi naturalistici, paesaggi agrari tradizionali, borghi storici, risorse idriche. Il corso fluviale è elemento costitutivo della rete ecologica campana. Per la rete ecologica regionale, il sistema dei parchi naturalistici e delle aree appartenenti alla rete Natura 2000, come SIC, siti di importanza comunitaria, e ZPS, zone di protezione speciale, delineano parti omogenee del territorio campano, territori interessati da investimenti e interventi di sviluppo socio-economico previsti dalla programmazione europea. Approfondire le intrinseche relazioni tra gli aspetti rurali, ambientali, paesaggistici ed economici dell'Irpinia, scegliendo di risalire il fiume Calore fino alle sorgenti, non può prescindere dalla produzione enologica dell'Irpinia, che costituisce linfa vitale per l'economia locale. Essa si fregia dei ben tre denominazioni DOCG ed è apprezzata in tutto il mondo. L'intera provincia di Avellino può essere divisa in due grandi aree: quella delle colline costeggianti il fiume Sabato, dove dimorano i vitigni bianchi del Fiano di Avellino e del Greco di Tufo, e quella delle colline lungo il fiume Calore, che danno dimora ai vigneti dell'Aglianico, da cui si ricava il Taurasi Rosso. Il Taurasi, DOCG dal 1993, si ottiene da vitigni aglianico al 100% o 70% con l'aggiunta di altri vitigni a vacca rossa, come il Piedirosso, il Sangiovese e il Barbera. Presenta un colore rubino intenso che acquista con l'invecchiamento riflessi arancio. Odore intenso e sapore pieno, aromatico e robusto, che si sposa perfettamente con carni rosse, selvaggina e formaggi stagionati. Gradazione minima complessiva 12 gradi. Il Taurasi DOCG richiede un invecchiamento obbligatorio di almeno 3 anni, di cui almeno uno in botti di legno di rovere o castagno. Con un invecchiamento di 4 anni si ottiene la Riserva Taurasi. I vitigni del Taurasi sorgono in alta collina, tra i 350 e i 500 metri sul livello del mare. Come spesso avviene, il vino prende il nome del paese dove si è concentrata in passato la sua commercializzazione. Taurasi è infatti il paese dove l'aglianico veniva raccolto prima della Seconda Guerra Mondiale, conservato nelle grandi botti e poi spedito ad Avellino con la ferrovia Avellino-Rocchetta S.A., voluta dal letterato e politico irpino Francesco De Sanctis alla fine del XIX secolo. Taurasi, il più importante centro enologico dell'Alta Valle del Calore, è la sede dell'Enoteca regionale dei vini d'Irpinia, istituita con legge regionale nel 2004 e ospitata nel Castello Marchionale. L'attuale edificio ha le caratteristiche di palazzo rinascimentale. Anche una donna dai raffinati gusti rinascimentali come Eleonora d'Este, triste sposa del principe dei musici, il grande madrigalista Carlo Gesualdo, che secondo alcuni storici nacque proprio nel castello di Taurasi, portò nella sua Ferrara, capitale del Rinascimento italiano, varie botti di aglianico. Taurasi, nel suo centro antico, conserva un tessuto viario di origine medievale a spina di pesce e pregevoli costruzioni gentilizie e portali.
Curiosa, la tipica conformazione della via Municipio, che dai 7 metri iniziali si allarga fino a 20 in ossequio ad un atto di vendita di fine Ottocento. Un notabile del paese acconsentì che si costruisse sul suo terreno soltanto se la facciata della chiesa di San Domenico fosse visibile da Porta Maggiore. Una vera e propria intuizione urbanistica di grande rilievo.

Posta tra la Puglia e la Campania, l'Irpinia ha rappresentato fin dall'antichità un passaggio obbligato per i traffici commerciali, percorsi migratori e di colonizzazione. Ne sono testimonianza i numerosi siti archeologici e di musei allestiti negli ultimi 50 anni su tutto il suo territorio. Tracce di importanti vie di comunicazione romane come la Via Appia, Regina Viarum, con le relative traverse e diverticoli, sono ancora visibili. I fiumi e le loro valli restituivano le migliori condizioni orografiche per costruire quella rete di infrastrutture che gli abili ingegneri romani realizzarono in tutto l'impero, favorendo la fruibilità di luoghi spesso impervi ed ostili. Tra San Mango e Mirabella, il calore attraversa anche aree archeologiche di notevole pregio, tra cui ricordiamo quella di Ponte Rotto, che segna il tracciato della via Appia tra Mirabella e Clano, Apice e Bonito, e il cosiddetto Ponte Annibale o Ponte del Diavolo tra San Mango e Lapio, che segna il tracciato di una traversa secondaria che univa Nola con la via Appia passando per Villa Maina. Immerso nella natura lussureggiante, una surreale oasi nel cuore di un nucleo industriale, questo ponte romano ben conservato non sembra intitolato al grande condottiero Annibale, per mancanza di riferimenti storici certi, ma si chiama così perché il proprietario di quel terreno era appunto un certo Annibale. In epoca medievale, l'imponente struttura ad arco in laterizi, nell'immaginario popolare fu associato, come racconta la leggenda del mago alchimista Pietro Bailardo, ad un luogo dove il mago e il diavolo, in cerca di anime da portar via, costruivano i ponti degli inferi. Il fiume che doveva passare sotto al ponte è stato deviato per favorire l'insediamento industriale di San Mango, luogo sano, realizzato dalle leggi post-sisma del 1980 e che oggi presenta moltissimi stabilimenti chiusi, testimonianza di un risultato storico non proprio convincente delle politiche di industrializzazione delle aree interne. La deviazione del fiume ha favorito la creazione di una piccola palude, luogo dove acqua e terra si incontrano. Nonostante le dimensioni ridotte, lo stagno costituisce un vero e proprio ecosistema ricco di biodiversità. L'ambiente fisico è costituito da fango, sabbia e pietre sul fondo, dalle sponde che offrono un supporto ideale per la crescita di una vegetazione rigogliosa e ovviamente dall'acqua.

Nell'Ottocento l'ingegneria ferroviaria favoriva la costruzione delle rotaie in vicinanza dei corsi d'acqua che alimentavano i serbatoi di acqua utili al raffreddamento delle possenti locomotive a carbone. L'antica ferrovia Avellino-Rocchetta-Sant'Antonio, inaugurata nell'intero percorso nel 1895, può considerarsi a ben diritto il treno irpino del paesaggio. La ferrovia attraversa in più punti i fiumi Sabato, Calore ed Ofanto, con ardite opere ingegneristiche, come il ponte in ferro tra Lapio e Taurasi. Da un punto di vista paesaggistico ed ambientale, questo tracciato attraversa valli, fiumi, valichi, perfora montagne, insomma, rappresenta il mezzo più idoneo per accostarsi con lentezza e stupore alla scoperta di rilevanti qualità paesistiche che l'Irpinia offre. Il paesaggio ammirato dai finestrini del treno restituisce un'ammirabile ed emozionante lezione di geografia. Le scelte politiche della regione Campania hanno però favorito la soppressione di questa linea ferroviaria, nonostante sia stato dimostrato da parte di associazioni ambientaliste la convenienza economica nell'uso turistico del treno.

Rasi e Lapio, il Ponte Principe è una mirabile opera di ingegneria ottocentesca. La stessa tecnologia del ferro impiegata per la Torre Eiffel di Parigi ha consentito di costruire un ponte a tre navate reticolari di 95 metri di luce ed un'altezza di 10 metri, per una lunghezza totale di 340 metri. Pio è uno dei luoghi cult dei vini bianchi della provincia di Avellino. A 500 metri di altitudine crescono rigogliosi i filari di Fiano, la Vitis Apuana. Il Fiano di OCG dal 2003 è un vino dal colore giallo paglierino, odore delicato, in cui si fondono i sentori della nocciola e gli aromi floreali dei fiori di acacia e biancospino. Viene sottoposto ad una laboriosa procedura di vinificazione di parecchi mesi per ottenere la caratteristica limpidezza. Il fiume dal territorio di Lapio fino a Montella, passando per Nusco e Cassano, evidenzia il suo notevole pregio naturalistico, risultando habitat ideale anche per diverse specie dell'avifauna, tra cui l'airone cinerino, che trovando abbondanza di cibo, popola tutta l'asta fluviale da monte a valle. Qui il fiume Calore scorre profondo rispetto ai suoi argini, senza attraversare centri abitati. Dal punto di vista naturalistico, il tratto assume una rilevanza notevole, risultando per lunghi tratti ancora incontaminato ed essendo meta di diverse attività turistico-ricreative, tra cui la pesca sportiva.

Cassano Irpino è noto come terra delle acque per la ricchezza delle sorgenti del suo territorio. È un centro agricolo che vanta una considerevole attività artigianale del legno,

Il centro abitato è situato tra la catena montuosa dei Monti Picentini ed il fiume Calore Irpino, alimentato da diverse sorgenti presenti proprio nel territorio comunale, tra cui Pollentina, Peschiera, Acqua del Prete e Bagno della Regina.

In questo tratto il calore scorre all'interno di sponde per lo più naturali e nel corso degli anni ha profondamente mutato la sua morfologia e in alcuni punti anche sensibilmente il suo corso. Ad accentuare questo fenomeno sono i continui prelievi di acqua ad uso idropotabile, effettuati nella parte alta del bacino, sicché il fiume, pur risultando sempre vitale anche nei periodi di magra, presenta un alveo di piena ordinaria ridotto rispetto al passato e la sua portata varia a seconda delle precipitazioni atmosferiche. Solo all'altezza del depuratore di Cassano Irpino, il fiume acquisisce parte di quest'acqua destinata agli usi potabili, soprattutto della Puglia, grazie al rilascio in alveo dell'esubero delle captazioni del gruppo sorgentizio denominato Pollentina.

C'è da evidenziare che lo stato ecologico del fiume, secondo i dati dell'ARPAC, rientra nella classe 3 tendenzialmente in aumento, che rappresenta uno stato biologico alterato o molto

molto alterato. Il fiume, i torrenti e i corsi d'acqua secondari spesso risultano essere terminali impropri della maggior parte degli scarichi urbani per l'inefficiente funzionamento di moltissimi depuratori. All'interno della progettazione paesistica, la cultura dell'acqua deve costituire elemento integratore tra saperi, azioni e riqualificazione fluviale. La risorsa acqua va intesa sia come fattore costitutivo dell'identità in sé, sia in rapporto con il contesto territoriale e paesistico. In aderenza con i principi della Convenzione Europea del Paesaggio, sul piano dell'interpretazione estetico-percettiva, la dimensione paesaggistica si integra nel processo di riqualificazione e valorizzazione del paesaggio fluviale. L'ambito di un corridoio fluviale, innescando processi di valorizzazione dell'area e ripensando il rapporto fiume-paesaggio-difesa-suolo, individua modalità di intervento all'interno di un progetto di paesaggio fluviale. L'ambito di un corridoio fluviale, eventualmente localizzato in un'area protetta, come un parco o un'area della rete Natura 2000, va inteso come componente della rete ecologica regionale e gestione delle fasce pertinenziali fluviali in linea con la pianificazione di bacino. L'interpretazione del territorio necessita di una lettura complessiva delle risorse con richiami alla memoria storica per evidenziarne l'originaria identità territoriale rispetto all'attuale assetto dell'area. Il riferimento al contesto assume una particolare rilevanza per le forti interrelazioni con il territorio protetto. La restituzione del fiume al territorio ed il recupero del ruolo storico del sistema fluviale si inquadra nella prospettiva del rispetto del territorio del fiume e delle sue funzioni storiche, della valorizzazione del patrimonio ambientale, territoriale e culturale del fiume, del senso e dell'identità dei luoghi. Il convento di San Francesco a Folloni dei Frati Minori Conventuali deve il suo nome al Bosco Folloni, dove si insediò la prima comunità francescana nel 1222. L'attuale complesso architettonico è frutto di un rinnovato intervento della metà del Settecento. Montella sorge ai piedi del Monte Terminio, vetta più alta dei Monti Picentini e Cervialto.

La morfologia del territorio è caratterizzata dal fenomeno carsico che contraddistingue il paesaggio con improvvisi sbalzi altimetrici. Tutta l'area presenta una notevole ricchezza floristica. La zona collinare e quella pianeggiante sono occupate in gran parte da estese coltivazioni di nocciolo e castagni che producono la famosa e pregiata castagna di Montella, che si fregia della certificazione IGP, Indicazione Geografica Protetta.

Lungo i corsi d'acqua di questa fascia altitudinale è possibile trovare anche alcuni alberi di ontano nero e numerosi salici e pioppi. Questi boschi hanno un notevole valore naturalistico, anche grazie alla presenza di una ricca fauna favorita dall'abbondanza di acqua e dalle poche strade di penetrazione. Una fauna caratterizzata dalla presenza di molte specie, anche rare, sia tra i mammiferi sia tra uccelli, rettili e anfibi. Un altro elemento naturale che a Montella assume grande rilevanza è l'acqua. L'acqua scorre abbondante in superficie nel sottosuolo. Sono numerosi corsi d'acqua che lungo il loro letto hanno scavato gole profonde, dove scorrono silenziosi e lenti, in un'atmosfera suggestiva. E anche quando scorrono su fondali bassi, mostrano forza ed esuberanza che, nei tratti in dislivello, sfociano in allegre cascate naturali. Oltre alle cascate naturali, si possono ammirare anche tre coreografiche cascate artificiali: la cascata della Lavandaia, della Maronella e del Fascio, realizzata nel periodo fascista. Proprio nel territorio di Montella

nasce il fiume Calore Irpino. Le sorgenti sono situate tra gli 800 e i 1000 metri e sono localizzate al Varco Colle della Finestra, sul versante settentrionale del massiccio del Monte Acellica, nel cuore del Parco Naturalistico Regionale dei Monti Picentini e del sito di importanza comunitaria Monte Terminio e della zona di protezione speciale per gli uccelli picentini, appartenenti alla rete europea Natura 2000. Queste aree sono destinate alla salvaguardia e tutela della biodiversità e dei relativi servizi ecosistemici. Il Parco dei Picentini, nel cuore degli Appennini meridionali, si distingue per gli scorci che ricordano sorprendentemente quelli alpini, luoghi incantevoli per natura e panorami. I SIC Terminio e Monte Tuoro in uno con la ZPS Picentini rappresentano le aree ad alto valore naturalistico e con elevata complessità ecosistemica che caratterizzano la parte alta del bacino imbrifero del fiume Calore. Più avanzati modelli normativi e scientifici riconoscono all'intero territorio il valore di paesaggio. Ci sono paesaggi meglio assestati ed altri molto degradati. L'istanza di tutela si estende ad entrambi. È necessaria dunque una sistematica integrazione tra politiche di sviluppo e politiche di tutela, riconoscendo finalmente al paesaggio il ruolo di risorsa economica territoriale. Per promuovere un territorio da subito, occorrono politiche pubbliche di breve periodo, a tutela delle zone ancora integre d'Irpinia e che le valorizzino con servizi ed iniziative soprattutto di tipo turistico. Ma nel medio e lungo periodo non si può prescindere dalla riqualificazione dell'ambiente naturale d'Irpinia, dall'attuazione delle politiche di sostenibilità che sono priorità in Europa, in molte parti di Italia, ma non in Irpinia. I fiumi devono tornare alla bellezza e salubrità di prima. Questa è la sola vera promozione possibile per il nostro territorio.

Con la A390 l'Alpine entra in un territorio completamente nuovo. Non è più la piccola coupé leggera che ha costruito la reputazione del marchio francese, ma una sportiva elettrica a 5 porte lunga 4,62 metri che punta a coniugare prestazioni elevate, utilizzo quotidiano e una discreta praticità familiare. Si tratta di un modello fondamentale per la strategia della casa del gruppo Renault, che vorrebbe ampliare la sua gamma senza perdere quell'identità sportiva che ne costituisce il principale elemento distintivo. La sfida è impegnativa, perché la A390 deve riuscire a soddisfare sia gli appassionati della guida, sia chi cerca una vettura da usare ogni giorno. Comunque la base tecnica deriva dalla piattaforma già utilizzata da Mégane, Scenic e Nissan Ariya, anche se è stata profondamente modificata per adattarla a prestazioni e comportamento dinamico di livello superiore. La gamma è composta dalle versioni GT e GTS. Entrambe adottano una batteria da 89 kWh e una configurazione con tre motori elettrici, uno anteriore e due posteriori. La trazione è integrale e sfrutta un sofisticato sistema di distribuzione attiva della coppia tra le ruote posteriori. La GT sviluppa 400 cavalli e 661 Nm, mentre la GTS arriva a 470 cavalli e 824 Nm. Le prestazioni sono da autentica sportiva. Lo 0-100 km/h richiede 4,8 secondi sulla GT e appena 3,9 secondi sulla GTS, mentre la velocità massima raggiunge rispettivamente 200 e 220 km/h. E su strada la A390 sorprende. Il lavoro svolto sull'assetto, sull'elettronica e sulla gestione della coppia trasmessa alle ruote consente infatti di mascherare buona parte della massa. L'inserimento in curva è rapido, la motricità è eccellente e lo sterzo offre una risposta molto diretta. Nella guida veloce emerge una precisione superiore a quella di numerose concorrenti elettriche, mentre il sistema di torque vectoring contribuisce a rendere l'auto efficace nelle percorrenze e nelle uscite di curva. Anche sui percorsi più impegnativi trasmette una sensazione di controllo e sicurezza. Tra i pregi spiccano la forte personalità estetica, la qualità dinamica e la notevole capacità di scaricare a terra la potenza disponibile. La spinta è sempre vigorosa e la risposta dei motori è immediata, così come convince l'autonomia dichiarata, che nelle versioni più efficienti arriva fino a 555 km. La ricarica rapida in corrente continua può avvenire fino a 190 kW, consentendo soste relativamente contenute durante i viaggi. Il peso decisamente superiore alle 2 tonnellate però rappresenta l'opposto della filosofia che ha reso celebre la storica A110. Se è vero che il telaio riesce a nasconderne gran parte, nelle frenate più impegnative e nei rapidi cambi di direzione la massa resta percepibile. Inoltre la piattaforma utilizza un'architettura elettrica a 400 volt, mentre diverse concorrenti più recenti adottano sistemi a 800 volt che consentono tempi di ricarica inferiori. L'abitabilità è buona per chi occupa i posti anteriori, mentre lo spazio posteriore risulta meno generoso, soprattutto per la testa. Però la capacità del bagagliaio è adeguata alla categoria della vettura. Nell'abitacolo si apprezzano la qualità costruttiva e le finiture curate, anche se alcuni comandi e diversi elementi dell'interfaccia sono condivisi con modelli del gruppo Renault, commercializzati a prezzi inferiori. Perché il listino della A390, dopo tutto, parte dai 67.500 euro della GT da 400 cavalli e raggiunge i

La Genesis GV60 arriva per la prima volta sul mercato italiano in occasione dell'espansione europea del marchio premium del gruppo Hyundai. Il modello, presentato a livello internazionale nel 2021 e aggiornato recentemente, rappresenta la porta d'accesso alla gamma elettrica della casa coreana e condivide la piattaforma con gli Hyundai Ioniq 5 e Kia EV6. Per il debutto nel nostro paese si presenta direttamente nella versione aggiornata, con una batteria più capiente rispetto al passato, un'elettronica evoluta e alcuni interventi mirati a migliorare comfort, autonomia e qualità percepita. L'abitacolo continua a distinguersi per l'accuratezza della realizzazione. Materiali nobili, assemblaggi precisi e dettagli originali, come la sfera di cristallo che ruota e si trasforma nel selettore della trasmissione, contribuiscono a creare un ambiente diverso rispetto alle concorrenti europee. Non mancano soluzioni tecnologiche particolari, come il riconoscimento facciale del conducente e l'avviamento tramite impronta digitale. Anche se a dire il vero, alcune scelte appaiono più scenografiche che realmente utili e rischiano di complicare inutilmente operazioni che potrebbero essere svolte in modo più intuitivo. La gamma comprende una versione d'ingresso a trazione posteriore e diverse altre proposte con quattro ruote motrici e varie tipologie di carattere. La più equilibrata, oggetto di questo servizio, resta la Premium con due motori, trazione integrale e 318 cavalli complessivi. Mentre al vertice si colloca la sportiva Estrema Magma da 650 cavalli, alettonatissima, capace di scattare da 0 a 100 km all'ora in meno di 3,4 secondi grazie alla funzione Boost e di superare i 260 all'ora. Ma torniamo alla GV60 Premium, che su strada convince soprattutto per l'equilibrio. Lo sterzo è preciso, la risposta dell'acceleratore immediata e la trazione integrale garantisce sempre una notevole motricità. Le sospensioni assorbono bene le asperità e l'insonorizzazione è tra i punti forti del progetto. In autostrada il silenzio a bordo è notevole e il comfort resta elevato anche dopo molte ore di viaggio. Nei percorsi ricchi di curve si dimostra agile e piacevole, ma il peso abbondante si fa sentire nelle frenate più impegnative e nei cambi di direzione più rapidi. Inoltre, nonostante la potenza elevata, il comportamento dinamico privilegia la sicurezza e la fluidità rispetto al coinvolgimento di guida. Tra i pregi spiccano la rapidità di ricarica, resa possibile dall'architettura elettrica a 800 volt. In condizioni ideali si può passare dal 10 all'80% della batteria in circa 18 minuti. Anche la dotazione è molto ricca e comprende numerosi sistemi di assistenza alla guida, già nelle versioni meno costose. Lo spazio posteriore però non è abbondante per la categoria, soprattutto in altezza. Il bagagliaio invece ha una capacità notevole. Il prezzo, pur giustificato dalla qualità costruttiva e dalla tecnologia disponibile, si colloca nella fascia alta del segmento. In Italia la GV60 parte dai 56.400 euro dell'unica versione a trazione posteriore e arriva agli 88.400 euro della incredibile Magma.

La Fiat Panda è una delle automobili più popolari della storia italiana e a oltre 40 anni dal debutto, il modello originale torna sotto una veste completamente diversa grazie al progetto Panda Nuova Energia, abbreviato in Panda NE. Non si tratta di un restauro di lusso né di una reinterpretazione moderna, ma di una vera conversione elettrica del modello originale disegnato da Giorgetto Giugiaro. L'idea nasce dall'azienda torinese Nova Energia insieme a Electro Fit Systems, con l'obiettivo di prolungare la vita di vetture già esistenti, evitando la demolizione e riducendo l'impatto ambientale della produzione di nuove automobili. Nel caso della Panda, l'intervento prevede la rimozione del motore termico tradizionale e l'installazione di uno elettrico da 45 cavalli sviluppato appositamente. La batteria da circa 12 kWh trova posto sotto il vano bagagli, la velocità massima raggiunge 90 km all'ora e l'autonomia dichiarata supera i 110 km, mentre la ricarica completa avviene in circa 4,5 ore utilizzando una normale presa domestica. Esteticamente, la Panda NE conserva integralmente il fascino dell'originale. Le linee squadrate, la carrozzeria essenziale e la grande superficie vetrata restano inalterate. A seconda del livello di trasformazione scelto, possono essere rinnovati interni, meccanica e carrozzeria, fino ad arrivare a restauri quasi completi. E sono previste anche versioni commerciali e personalizzazioni su richiesta. Alla guida, le sensazioni sono molto particolari. L'assenza di rumore e vibrazioni rende questa Panda più gradevole nel traffico urbano rispetto al modello originale. Lo spunto ai bassi regimi è pronto e permette di muoversi con agilità nelle strade cittadine. Naturalmente sono stati soppressi quasi tutti gli ingranaggi del cambio originale e mantenuto solo un rapporto fisso per la marcia avanti. Il peso della batteria è percepibile, ma non altera in modo significativo il comportamento della vettura alle velocità per cui è stata progettata. Tra i principali pregi dell'iniziativa di Nova Energia ci sono il recupero di un'icona dell'automobilismo italiano, la possibilità di accedere alle aree urbane soggette a limitazioni ambientali e la semplicità tecnica dell'intervento. Insomma, la conservazione di una vettura storica rendendola utilizzabile nella mobilità quotidiana. Naturalmente però, la velocità massima ne limita l'utilizzo alle tratte urbane e suburbane. E in quest'ottica, i 110 km di autonomia dichiarata, che sono pochi rispetto alle elettriche moderne, possono essere sufficienti. E la conversione non elimina i limiti progettuali di un'automobile nata all'inizio degli anni Ottanta. Mancano airbag, sistemi di assistenza alla guida e gli standard di sicurezza oggi considerati normali. E anche il comfort acustico e l'isolamento restano quelli di un progetto concepito oltre 4 decenni fa. I prezzi della Panda NE partono da 15.000 euro e le cifre comprendono trasformazione, omologazione e in molti casi anche la vettura donatrice. Si tratta di importi elevati se confrontati con il valore commerciale di una Panda storica, ma giustificabili considerando la mole di lavoro necessaria per arrivare al risultato finale.

AIXAM guarda alla mobilità urbana con una gamma rinnovata, pensata per un pubblico sempre più ampio. Le minicar non sono più soltanto il primo veicolo per i 14enni con patente AM, ma anche una soluzione pratica per chi cerca un mezzo compatto, facile da parcheggiare e adatto agli spostamenti quotidiani. La novità più importante è Easy, la famiglia che rappresenta l'accesso al mondo AIXAM. Disponibile nelle versioni Access e Chic, propone linee semplici, dimensioni molto contenute e un'impostazione pensata per rendere la minicar più accessibile, senza rinunciare agli elementi indispensabili nella guida di tutti i giorni. A bordo Easy sceglie una soluzione volutamente essenziale. La strumentazione è minimal, con un piccolo display centrale, mentre la plancia può cambiare carattere grazie a pannelli colorati e decorazioni personalizzabili. Una scelta che lascia spazio anche alla creatività dei clienti, trasformando l'abitacolo in qualcosa di meno standardizzato. Easy può essere scelta sia con motore elettrico sia con motore diesel. È un punto importante, perché il mercato si sta spostando sempre più verso l'elettrico, ma AIXAM continua a proporre entrambe le soluzioni. Per molti utenti, soprattutto in alcune zone d'Europa, autonomia, distanze percorse e possibilità di ricarica non sono ancora compatibili con un utilizzo esclusivamente a batteria. Accanto alla nuova Easy, la gamma Premium conferma i modelli City, Coupé e Cross, rivolti a chi cerca più comfort, più tecnologia e dotazioni più vicine a quelle di una piccola automobile. Qui il salto è evidente soprattutto negli interni, plance più curate, display ampi in stile automotive, infotainment evoluto e una sensazione generale più ricca e automobilistica. Il quadro generale conferma la crescita del segmento. In Europa il mercato dei quadricicli leggeri è aumentato rispetto al periodo pre-Covid e l'elettrico ha ormai superato il diesel. Anche in Italia le minicar hanno vissuto una forte accelerazione, spinte soprattutto dai giovani, ma con un interesse crescente anche da parte degli adulti e di chi utilizza questi veicoli per lavoro.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento, che come di consueto si apre con la rubrica Info Salerno.
1: La Regione Campania ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi fino al 30 settembre. Il provvedimento introduce una serie di divieti, tra cui l'accensione di fuochi nei boschi, la combustione di residui vegetali e l'utilizzo di fuochi d'artificio vicino alle aree boscate. Previsti controlli rafforzati e sanzioni per i trasgressori. Il Comune di Agropoli ha ottenuto un finanziamento regionale di 2 milioni di euro per la riqualificazione del porto turistico. Le risorse rappresentano il primo passo di un progetto complessivo da circa 25 milioni destinato a migliorare funzionalità, servizi e attrattività di una delle infrastrutture strategiche della costa cilentana. Sono iniziati a Casalvelino i lavori di ripascimento del lungomare. Le attività consentiranno il ripristino della linea di costa. L'obiettivo è migliorare la fruibilità delle spiagge e assicurare condizioni più favorevoli alla balneazione. È entrato in funzione a Santa Maria di Casellabate il nuovo presidio di vigilanza urbana nato dalla collaborazione tra Comune, Associazione Commercianti Casellabate ed Eco Club. L'iniziativa mira a rafforzare la presenza sul territorio e a contrastare episodi di degrado urbano e comportamenti incivili. Il presidio sarà attivo nei fine settimana di giugno e a partire da luglio opererà quotidianamente fino alle ore serali. Ad Agropoli sarà installato un sistema elettronico di controllo denominato Targa System lungo la statale 18 variante. Il dispositivo non rileverà la velocità dei veicoli ma servirà a monitorare i transiti e supportare le attività di prevenzione e contrasto dei reati predatori, contribuendo a rafforzare la sicurezza urbana sul territorio. Il Comune di Felito ha pubblicato un avviso per selezionare i partecipanti al corso professionale per addetti al confezionamento dei prodotti alimentari. L'iniziativa è inserita nel progetto Kairos, è rivolta ai cittadini di paesi terzi e punta a favorire inclusione sociale e inserimento lavorativo attraverso formazione qualificata e sostegno economico ai partecipanti. Fino al 31 agosto torna ad Agropoli il progetto Spiaggia Solidale, dedicato alle persone con disabilità e alle realtà del terzo settore. L'iniziativa offre accesso gratuito a una spiaggia attrezzata e completamente accessibile, dotata anche del sistema Sea Track, che consente l'ingresso autonomo in mare alle persone con difficoltà motorie. Ed è stata inaugurata a Eboli la terza stagione di Summer on Solidarity Beach, il progetto promosso dal Comune e dall'azienda speciale Sele Inclusione, in collaborazione con Rafichi e il comitato di quartiere Campolongo a Versana. Il lido attrezzato inclusivo comunale si conferma uno spazio dedicato all'accoglienza, all'inclusione e al sostegno delle persone più fragili.
0: Successo per l'iniziativa promossa anche a Salerno da Udicon, SOS Amare. Vi propongo una breve intervista alla presidente della Campania, Anna Lamura.
2: Oggi siamo qui, come di consueto ogni anno, per SOS Amare, una iniziativa intrapresa da Udicon nazionale e seguita in tutte le regioni e province d'Italia. Oggi il mio malcontento è tanto perché su una spiaggia che viene attenzionata quotidianamente da un'associazione balnea che oggi ci ha ospitato, quindi una spiaggia generalmente comunque pulita e priva di rifiuti, all'esito di una giornata di mare risulta tappezzata da rifiuti. Veramente purtroppo il nostro bottino oggi è stato molto ricco e questa cosa mi rammarica molto. E tra una risata e l'altra dei bagnanti il mio malcontento cresce ancora di più, perché c'è proprio poca consapevolezza rispetto dell'ambiente. Cioè, questa è la nostra terra e molti studi dicono che siamo già in estremo ritardo, ma a quanto pare la gente non se ne rende conto. Quindi faccio riferimento anche alla civiltà che è stata tanto proclamata in queste ultime elezioni politiche.

0: Chiedo proprio un po' di attenzione perché fino a quando la cittadinanza non cambia, questi grandi cambiamenti in questa città non saranno mai possibili.
1: Per la rubrica Museando che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio vi propongo un servizio dedicato al Museo della Civiltà Contadina di Roscigno Vecchia.

0: Rocigno è un paese del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, dove il tempo sembra essersi fermato, vero Andrea?
1: Sì, assolutamente, il tempo qui si è fermato, insomma il paese è rimasto così com'era in quegli anni, insomma negli anni della frana. Ovviamente è un paese insomma abbandonato, spopolato, però lo definirei un paese museo, no? In cui appunto c'erano gli ultimi abitanti, Dorina che abitava nella casa di fronte a noi e Giuseppe Spagnuolo che è morto qualche tempo fa, insomma, e che io ho raccontato nel Sentiero dei Lupi.
0: Ecco, proprio in quella circostanza sei stato qui e lo hai incontrato, lui era un po' insomma l'ultimo abitante, anche se naturalmente la vera ultima abitante era Dorina, però insomma ha saputo in qualche modo custodire questo patrimonio.
1: Sì, assolutamente, lui secondo me era un po' l'anima di questo luogo, perché appunto venivi a qualsiasi ora e lo trovavi qui, insomma, e quindi ha raccontato nel film per esempio gli incontri che lui ha avuto con i lupi in questi territori, e raccontava come questo paese, come dire, abbia ancora un'anima, no? Forse il silenzio di questo luogo è un po' qualcosa che parla, ci racconta, insomma non è un silenzio di quelli dimenticati, ma è un silenzio che ci porta indietro nel tempo, ma forse anche nel futuro, perché rappresenta uno scrigno importante, no? di non solo di memoria, ma anche credo di conservazione dell'identità, un po', perché è un posto in cui io ogni tanto ci vengo proprio per, come dire, ritrovare forse anche certe cose che abbiamo perso, no?
2: È proprio così, poi sono contento che lo dici tu e ritorni qua dopo qualche anno. Io ricordo, devo dire che il merito dei risultati della proroga anche di questo museo, anche di Annavelia quando era la ragazzina Annavelia, adesso è mamma Annavelia, quindi il peso è ancora di più, e se tu ritorni su queste cose vuol dire che avevamo già ragione, però dobbiamo riconoscere che forse abbiamo fatto poco pure noi e dobbiamo fare un poco in più. Io mi sono convinto, soprattutto nel 2023 che erano i 40 anni della Proloco, che bisognava dare un impulso in più, bisognava fare qualcosa in più. In questo anno sono successe tante cose, è cambiata pure la sovrintendenza, c'è stata un'attenzione maggiore, e credo che adesso ci sono le condizioni per sperimentare anche il contributo che può dare il museo, l'attività museale. Io direi qua a Rocigno Vecchio proprio il futuro ecomuseo, perché ci dobbiamo organizzare per farlo diventare ecomuseo per meglio organizzare una prospettiva futura e che coinvolge la comunità. Poi c'è un'altra cosa importante che è stata indicata dalla sovrintendente, che è la convenzione di fare, che valorizza le risorse umane e consente al patrimonio culturale di essere utilizzata dalle risorse umane per fare anche economie. Allora sono due cose e penso che la tua idea cada al momento giusto, quindi bisogna organizzarsi con la comunità per far sì che il bene culturale impedisca lo spopolamento o quantomeno lo rallenti, fa qualcosa, perché se bene culturale e turismo insieme non hanno questo effetto, credo che saremo tutti perdenti.
0: E intanto insomma noi ci proiettiamo ancora al passato con una visita nel Museo della Civiltà Contadina.

0: Ed ora è arrivato il momento della rubrica Che cucino?
1: Oggi preparo dei calzoncelli fritti. Mi servono il matterello, la farina, un pizzico di sale, olio extravergine di oliva, acqua tiepida. Mescolo il tutto. Aggiungo poi il lievito. Lavoro ancora il composto, lo lascio riposare un po'. Poi preparo i dischetti di pasta. Vi metto della passata di pomodoro, fior di latte, chiudo i calzoncelli e li friggo in olio caldo. E i calzoncelli sono pronti.
0: Termina qui questa puntata che potete rivedere su vocitalcilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

È iniziato nell'aula della Camera con la discussione generale l'esame della legge elettorale. L'approvazione in prima lettura, secondo le prime ipotesi, dovrebbe arrivare nella settimana del 6 luglio. Il testo prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. La coalizione è inoltre obbligata a indicare il candidato premier. Resta sul tavolo il nodo delle preferenze. Confermate le attuali soglie di sbarramento, 3% per le liste, 10% per le coalizioni. Intenzione di Fratelli d'Italia sarebbe quella di riproporre la questione in aula, ma con voto segreto. Tensioni e proteste hanno accompagnato l'arrivo della legge elettorale in aula. Al centro delle polemiche l'emendamento denominato anti-Vannacci, che prevede l'esonero dalla raccolta firme per i partiti che dispongono di almeno un gruppo tra Camera e Senato. Secondo l'ex generale e leader di Futuro Nazionale, quello del governo è un regalo al pariolino radical chic Carlo Calenda. La replica del leader di Azione non si è fatta attendere. Caro Vannacci, dice l'ex ministro che accusa l'europarlamentare di incontrarsi con Renzi di nascosto. Meglio essere pariolino che traditore della patria come te. Sugli scudi per l'emendamento anche il segretario di Più Europa Riccardo Maggi. Quest'ultimo è stato espulso dall'aula per proteste. Questa legge, denuncia, è un colpo di Stato. Anche solo il recupero di una persona per il valore incommensurabile che ha ciascuna persona è un successo straordinario, inestimabile. Lo dice il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il suo intervento alla cerimonia al Quirinale per la Giornata Mondiale contro le Droghe. Per il Capo dello Stato, il pericolo nei giovani è talmente grande che richiede uno sforzo corale del Paese, pubblico e privato, delle istituzioni, della società e le sue varie componenti. Per questo il suo ringraziamento va alle comunità, alle strutture e ai tanti volontari per il recupero e il ritrovamento della vita e del futuro di tanti ragazzi. Il loro, spiega Mattarella, è un patrimonio che arricchisce il nostro Paese. Presente alla cerimonia anche il sottosegretario Alfredo Mantovano. Le istituzioni, spiega quest'ultimo, troppo spesso hanno considerato le dipendenze come un male endemico, quindi da ignorare. Con questo governo il trend è cambiato. Con oltre 2,3 milioni di iscritti e dopo 1.284 congressi provinciali, la UIL si unisce a congresso a Padova dal 2 al 4 luglio.

0: Nel pomeriggio del primo giorno, dopo la relazione del segretario generale Pierpaolo Bombardieri, è previsto l'intervento della premier Giorgia Meloni. Il 3 mattina parteciperanno i leader di CGIL e CISL, Maurizio Landini e Daniela Fumarola. Al centro il tema dell'intelligenza artificiale, che per Bombardieri è una grande rivoluzione che va governata e gestita, e il sindacato deve essere protagonista.
1: Dopo l'entrata in vigore del patto UE asilo e migrazione, una ventina di migranti, presumibilmente arabi, sono stati trasferiti nella notte a Varsavia. Questo è il contenuto di una fake news circolata in Polonia, dove crescono xenofobia e antieuropeismo. Contro il video, che ha ottenuto migliaia di visualizzazioni, è dovuto intervenire persino il Ministero dell'Interno per chiarire che il filmato altro non era che una fake e che raffigurava un gruppo di lavoratori stranieri regolari. L'insofferenza però non interessa solo asiatici, medio orientali e africani, ma anche i profughi ucraini, come spiega il sociologo dell'Università di Varsavia, Ignace Jusbiak.
2: Stiamo osservando un aumento negli atteggiamenti ostili contro l'Ucraina e gli ucraini rispetto al grande spirito di solidarietà del 2022. In qualche modo è incoraggiato da attori politici ed economici, anche vicino alla Russia. È un grosso problema.
1: Il nuovo presidente della Colombia è Abelardo de la Espreia. Il candidato della destra ha battuto di appena 250.000 voti il senatore socialista Iván Cepeda. Un voto che ha polarizzato il dibattito pubblico e che alla fine ha consegnato la vittoria all'uomo sostenuto da Trump, l'avvocato e imprenditore di 47 anni che non ha mai ricoperto incarichi pubblici e promette di ripristinare i rapporti con gli Stati Uniti, costruire 10 mega prigioni, dimezzare la spesa pubblica e porre fine al processo di pace coi paramilitari. I suoi modelli, oltre all'inquilino della Casa Bianca, sono l'omologo argentino Javier Milei e quello di El Salvador Nayib Bukele. L'opposizione però promette battaglia. Mentre Cepeda contesta irregolarità in oltre 30.000 seggi, il capo di Stato uscente Gustavo Petro accusa Israele di interferenze tramite attacchi al sistema informatico che gestisce il sistema di voto. Allarme per El Obeid, la capitale dello stato del Kordofan settentrionale in Sudan, stretta d'assedio dai paramilitari delle forze di supporto rapido. La situazione, in particolare per i timori di conseguenze sulla popolazione civile, è stata al centro di un colloquio telefonico tra l'inviato delle Nazioni Unite Pekka Haavisto e il comandante in capo dell'RSF, il generale Mohamed Hamdan Dagalo, soprannominato Emeti. Dal 2023 in Sudan si fronteggiano le forze di supporto rapido e l'esercito fedele a un altro generale, Abdel Fattah al-Burhan. L'allarme per El Obeid, per il rischio di nuove tragedie, è al centro di una dichiarazione comune di diversi paesi europei, dall'Italia alla Germania, dal Regno Unito alla Francia. Inaugurata al Museo di Storia Naturale di Maputo in Mozambico, la mostra Humus del fotografo italiano Marco Palombi. Gli scatti realizzati nella provincia di Manica raccontano comunità, territori e iniziative sostenute dalla cooperazione italiana. Si va dalla promozione della filiera del caffè all'empowerment femminile, fino alle iniziative di consolidamento della pace e di sviluppo rurale.
3: Marco Palombi è un grande artista, un grande fotografo italiano che viaggiò conosco durante una settimana tutta.
1: Le fotografie si inseriscono nel percorso di valorizzazione del futuro centro agroalimentare di Manica, uno dei progetti del Piano Mattei in Mozambico.
0: La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha votato il mandato ai relatori sulla legge elettorale. Il testo, da venerdì 26 giugno, è in aula per l'avvio della discussione generale. Il 1 luglio ci sarà una capigruppo per definire il calendario delle votazioni in assemblea. Resta irrisolto, nella maggioranza, la questione preferenze. Il tema è rimandato all'aula. hanno votato a favore del testo Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Le opposizioni hanno protestato per la tagliola sulle proposte di modifica alla luce dell'esaurimento dei tempi rispetto al calendario

calendario deciso in commissione. Polemiche anche per la riformulazione di un emendamento ribattezzato Antivannacci e Salva Calenda sull'esonero dalla raccolta firme per le candidature. Il piano industriale di Stellantis non mette in sicurezza gli stabilimenti italiani e tutta la filiera della componentistica, lo ha detto Samuele Lodi, segretario nazionale FIOM CGL, intervenendo alle commissioni attività produttive riunite di Camera e Senato. Secondo Lodi, l'intero settore è a rischio, è necessario che il governo ripristini il fondo Automotive, ha aggiunto il sindacalista. Sulla stessa linea il segretario generale della UILM Gianluca Ficco, che ha lanciato un appello per una profonda e urgente revisione delle normative europee che elimini il sistema delle multe ai costruttori e abbracci il principio della neutralità tecnologica. Lo scopo, ha concluso, è evitare il grave svantaggio competitivo rispetto ai concorrenti extraeuropei, specialmente cinesi. Il Mediterraneo centrale non è solo una frontiera, ma uno spazio in cui si misura la credibilità democratica dell'Europa e dell'Italia. Le missioni internazionali non sono strumenti neutrali, lo ha detto Aldo Ciani della ONG Mediterranea Saving Humans nel corso dell'audizione alle commissioni esteri e difesa della Camera. Secondo Ciani, quindi, la delega del controllo migratorio a soggetti terzi non elimina la responsabilità degli stati che contribuiscono materialmente a tale sistema. Per questo, ha concluso, ogni rifinanziamento delle attività connesse alla cooperazione marittima con la Libia deve essere subordinata alla piena trasparenza e alle verifiche pubbliche sui diritti umani. La presenza di alunni con disabilità nelle scuole è in costante aumento. In un decennio abbiamo registrato una crescita complessiva del 68%, soprattutto nella scuola dell'infanzia, con il più 146%, e nelle primarie con il più 83%. Lo ha detto la garante dei minori, Marina Terragni, durante l'audizione in commissione parlamentare infanzia, sottolineando che l'incremento è dovuto non solo a una maggiore capacità diagnostica. Come spiega una delle maggiori esperte del settore, Uta Fritt, che ha fatto sapere, Terragni sta invitando tutti ad una frenata e a fare marcia indietro. I veri casi di autismo, senza avere disabilità intellettive, dovrebbero essere ascritti non più ad autismo, ma ad ansia sociale e ipersensibilità. Centrale anche il ruolo dei genitori, per alcuni dei quali è molto più comodo dire mio figlio ha un disturbo nello spettro autistico, piuttosto che farlo dormire di più, parlarci di più o giocarci insieme. La più grande e dettagliata immagine mai realizzata in luce visibile del centro della nostra galassia, la Via Lattea, è stata svelata dalla missione Euclid dell'Agenzia Spaziale Europea. Con oltre 60 milioni di stelle, questa immagine apre la strada agli scienziati per confermare l'esistenza di eventuali esopianeti individuati in questa regione e misurarne la massa attraverso minuscole variazioni della luce stellare nel tempo. Progettata per osservare miliardi di galassie lontane, la fotocamera per la luce visibile del telescopio spaziale Euclid è sufficientemente sensibile da distinguere le singole stelle del nostro bulbo galattico, estremamente affollato, senza essere abbagliata. Questa rara capacità è fondamentale per lo scopo per cui gli scienziati intendono utilizzare questa immagine: studiare i pianeti attorno ad altre stelle utilizzando una tecnica speciale chiamata microlensing. Il Centro Studi Americani a Roma ha ospitato una consultazione a porte chiuse sull'AI nell'ambito di una delle iniziative nate con la presidenza italiana del G7 e ancorata al partenariato tra UNDP, Italia e il Piano Mattei per l'Africa. Presenti una delegazione bipartisan di funzionari della Commissione Affari Esteri della Camera, dei rappresentanti degli Stati Uniti, rappresentanti delle istituzioni italiane, partner transatlantici del settore privato e innovatori africani. La partecipazione ha riaffermato la centralità del Piano Mattei e dell'agenda italiana sull'intelligenza artificiale per lo sviluppo. La consultazione ha evidenziato un modello di partenariato orientato a mobilitare commercio, investimenti e cooperazione tecnologica a completamento degli aiuti tradizionali, individuando opportunità concrete di collaborazione su infrastrutture per l'IA, modelli linguistici nelle lingue locali e mobilitazione di capitale privato a sostegno dell'economia africana dell'intelligenza artificiale. È stato il robottino del tagliare il nastro dell'edizione 2026 di We Make Future, grande evento sull'innovazione.

0: innovazione ideato e organizzato da Search On Media Group. Quella di Bologna è stata la più ampia e ricca edizione della rassegna mai realizzata. 70.000 metri quadrati di area fieristica, 9 hall, 90 stage, oltre 1.000 speaker, più di 800 espositori, 3.000 tra startup, PMI e investitori, oltre 50 delegazioni internazionali, 20 padiglioni esteri e più di 40 eventi partner, con realtà provenienti da oltre 90 paesi. Avevamo intuito che Bologna era la sede adatta anche perché la città sul tema dell'innovazione, a partire dal Tecnopolo, sta investendo molto, ha dichiarato il presidente della fiera Giampiero Calzolari. Questa è una bella manifestazione perché ci aiuta anche a individuare un linguaggio che è quello delle giovani generazioni e con cui bisogna inevitabilmente affrontare il tema dell'innovazione. Uno studio coordinato da ricercatori del campus di Milano dell'Università Cattolica del Sacro Cuore mette in guardia da un mondo digitale in cui tutti i volti tendono ad assomigliarsi. Il rischio è che diventi più difficile ricordare ciò che ci rende unici. Nel mirino, in particolare, l'uso di Instagram, che potrebbe influenzare, sostengono i ricercatori, non solo il modo in cui vediamo il nostro corpo, ma anche il modo in cui il cervello percepisce il corpo che abitiamo, fino al punto di non riconoscersi più nel proprio corpo. In piattaforme come Instagram il volto e l'aspetto fisico vengono continuamente esposti, osservati, confrontati, modificati attraverso filtri e valutati attraverso like e commenti. Questo confronto costante con immagini idealizzate e standard estetici spesso irrealistici può aumentare la pressione percepita rispetto al proprio aspetto, contribuendo non solo a una maggiore insoddisfazione corporea, ma anche a un giudizio più critico del proprio corpo.
1: L'impatto del dolore cronico sulla qualità della vita è devastante. I dati sul fenomeno sono emersi dalla survey Vivere con il dolore cronico, impatto del dolore nella vita quotidiana, presentata a Roma al Senato. La ricerca ha indicato le criticità che riguardano circa 13 milioni di italiani: grave ritardo diagnostico, mancanza di presa in carico strutturata, sofferenza psicologica ignorata, isolamento sociale, oneri economici nascosti. Il profilo prevalente è quello di una donna, 83%, di età compresa tra i 46 e i 60 anni, che convive con il dolore cronico da oltre 5 anni, 75%. Le risposte alla survey mostrano una grande varietà di condizioni patologiche personali che comprendono fibromialgia, artrite, reumatoide, psoriasica, endometriosi, emicrania, cefalea cronica, patologie autoimmuni, LES, Sjögren, diabete, malattie croniche intestinali e neuropatie. I partecipanti hanno indicato poi quali aspetti della vita vengono percepiti come compromessi a causa del dolore: benessere emotivo 56%, attività fisica 54%, lavoro studio 51% e sonno 51%. Nell'ambito della vita affettiva ed intima, il 74% dei partecipanti alla ricerca ha dichiarato che il dolore ha influenzato negativamente la propria vita sessuale. Infine, la spesa mensile aggiuntiva provocata dal dolore cronico. Il 35% dei rispondenti alla survey spende 50-150 euro al mese, il 22% deve stanziare 151-300 euro al mese e l'11% affronta una spesa mensile superiore a 300 euro. Non sono solo macchie bianche, non è un problema di bellezza e non è nemmeno contagiosa. È una malattia infiammatoria cronica della pelle, caratterizzata dalla comparsa di chiazze depigmentate dovute alla perdita dei melanociti, le cellule che producono il pigmento. Si tratta della vitiligine, che in Italia colpisce circa 350.000 persone, tra adulti e bambini. Sebbene infatti l'esordio avvenga solitamente tra i 20 e i 30 anni, una parte significativa dei pazienti inizia a mostrare i primi segni della malattia proprio durante l'infanzia. Il 25 giugno è stata la giornata mondiale della vitiligine e APIAFCO, Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza, ha lanciato la campagna Pensavo Che, per sfatare tutti i pregiudizi sulla malattia e per informare in maniera accurata e valida. Sui canali Instagram e Facebook si possono quindi fare domande e ricevere risposte su questa patologia. L'associazione, ha poi rimarcato la presidente Valeria Corazza, è impegnata affinché la vitiligine non sia più considerata un mero difetto estetico, ma una patologia cronica con diverse comorbidità, che merita pieno accesso alle cure innovative e l'inserimento nei percorsi di

0: diagnostico-terapeutici regionali. Per le persone con malattia rara in Italia, la strada verso la diagnosi rimane un percorso straordinariamente lungo e incerto. In media, dal primo sintomo alla diagnosi definitiva trascorrono 5,5 anni, ma per le donne il percorso si allunga a 6 anni, mentre per gli uomini rimane a 4. È quanto contenuto nel libro bianco Da rara a riconosciuta, che raccoglie i risultati dell'indagine condotta per Women in Rare, il think tank ideato e promosso da Alexion, AstraZeneca Rare Disease, in partnership con UNIAMO, Federazione Italiana Malattie Rare, e con la collaborazione di Fondazione Onda e di un comitato scientifico composto da esperti afferenti a diverse specializzazioni nell'ambito delle malattie rare e rappresentanti istituzionali. Il quadro è quello di un percorso diagnostico frammentato che rivela due fasi critiche. La prima, dalla percezione dei sintomi alla prima visita medica, impiega mediamente 2,5 anni. Ma emerge una differenza di genere: le donne attendono in media quasi 3 anni, mentre gli uomini 1,4 anni. Segue una seconda fase, dalla prima visita alla diagnosi definitiva, che richiede mediamente 3 anni. Risulta allarmante la frammentazione del percorso. Solo nel 23,2% dei casi il medico che effettua la prima visita coincide con quello che fornisce la diagnosi definitiva. Il 57,1% delle persone con malattia ha riscontrato difficoltà nel trovare il centro e lo specialista appropriato, e il 66,2% segnala che il professionista consultato ha avuto difficoltà nell'interpretare i sintomi. Seguire per tutta la vita una dieta estremamente restrittiva che richiede attenzione costante, pianificazione e rinunce quotidiane. È quello che devono fare le persone con fenilchetonuria, PKU, per non mettere a rischio la loro salute. Ma solo l'11% riesce a rimanere sempre fedele alla dieta con alimenti a fini medici speciali. E il 56% dichiara che la malattia ha un impatto importante sul proprio rapporto con il cibo. Un quadro tracciato in occasione della Giornata Mondiale della PKU, il 28 giugno, nell'ambito del progetto Libertà Fenomenale, liberi di desiderare oltre le sfide della fenilchetonuria, promosso da Biomarin con il patrocinio di 8 associazioni di pazienti. Chi nasce con la PKU non riesce a metabolizzare correttamente la fenilalanina, un amminoacido presente nelle proteine contenute negli alimenti più comuni come carne, uova, latticini, cereali, legumi e frutta secca. Così, per evitare danni neurologici, le persone con PKU, fin dalla nascita, devono seguire un'alimentazione a base di alimenti a basso contenuto di proteine e di cibi preparati ad hoc. Le conseguenze vanno ben oltre l'alimentazione. Il 51% delle persone con PKU segnala un impatto elevato sulla vita sociale, il 44% su amicizie e relazioni sentimentali e il 41% riferisce difficoltà nelle relazioni. Il progetto Libertà Fenomenale mira a informare e sensibilizzare al dialogo con lo specialista di riferimento per nuovi spazi di libertà e risposte concrete a bisogni e desideri. La necessità di ripensare il modello di presa in carico delle persone affette da fenilchetonuria, ponendo al centro le comorbidità e la qualità della vita, è stata al centro dell'incontro ospitato a Roma al Senato e promosso da Orfeo Mazzella, presidente dell'intergruppo parlamentare per le malattie rare, con il contributo non condizionante di PTC Therapeutics. L'iniziativa dal titolo PKU, comorbidità e qualità della vita, l'urgenza di un cambio di paradigma, ha rappresentato un'importante occasione di confronto tra istituzioni, comunità scientifica e associazioni dei pazienti. Tra le priorità emerse ci sono il rafforzamento della continuità assistenziale nella delicata fase di transizione dall'età pediatrica a quella adulta, integrazione strutturale della gestione delle comorbidità nei percorsi di cura attraverso equip multidisciplinari, il superamento delle disparità regionali nell'accesso ai servizi e alle terapie e alla promozione dell'innovazione terapeutica e organizzativa. L'obiettivo è costruire un modello di presa in carico capace non solo di migliorare gli esiti clinici, ma anche di garantire alle persone con fenilchetonuria una migliore qualità della vita, favorendone la piena partecipazione sociale, scolastica e lavorativa.
1: Dalle Dog Beach alle spiagge libere, passando per le ordinanze regionali e comunali che regolano l'accesso degli animali agli arenili. ENPA ha pubblicato la guida 2026 alle spiagge per cani in Italia, uno strumento pratico pensato per aiutare cittadini e turisti a organizzare una vacanza o una semplice giornata al mare insieme ai propri amici a quattro zampe. La guida raccoglie informazioni utili sulle regole in vigore nelle diverse regioni italiane e ricorda un aspetto fondamentale. Nel nostro paese non esiste una normativa nazionale uniforme sull'accesso dei cani alle spiagge. Le disposizioni possono infatti variare da comune a comune e sono spesso disciplinate da specifiche ordinanze balneari o dalle disposizioni delle capitanerie di porto. La guida dedica inoltre uno spazio alle spiagge e ai lidi attrezzati per accogliere gli animali, una realtà sempre più diffusa lungo le coste italiane. La quercia maggiore della foresta di Sherwood, nel Nottinghamshire, l'albero più celebre d'Inghilterra e uno dei più antichi d'Europa, non ha prodotto foglie questa primavera. È morta. La sua circonferenza era di 11 metri, con una chioma che si estendeva per 28. Ogni anno attirava 350.000 visitatori. Alla leggenda di Robin Hood era legata da secoli. Si narrava che il fuorilegge e la sua banda vi trovassero rifugio. Nell'inverno del 2010, la neve caduta sul tronco aveva disegnato un'immagine quasi perfetta di Frat Tuck. A ucciderla non è stata una sola causa, ma una sovrapposizione di traumi accumulati nel tempo. Due secoli di turismo hanno compattato il terreno intorno alle radici, privandolo di ossigeno e di vita microbica. L'estrazione del carbone sottostante ha alterato la falda acquifera. E poi il clima. 5 estati consecutive con scarse precipitazioni e temperature anomale, culminate nell'ondata di calore del luglio 2022, quando la Gran Bretagna toccò i 40 gradi. La crisi climatica e l'innalzamento delle temperature marine stanno lasciando segni sempre più evidenti sui coralli del Mediterraneo, compromettendo la sopravvivenza di specie preziose per la biodiversità marina. A confermarlo i risultati di Med Coral Guardians, progetto di tutela dei coralli realizzato dalla Fondazione Mare Vivo nelle aree marine protette di Ustica in Sicilia, Tavolara, Punta Coda Cavallo in Sardegna e Punta Campanella in Campania. Negli ultimi tempi il Mediterraneo ha fatto registrare temperature record, un picco storico raggiunto a giugno 2025, quando la temperatura superficiale media ha toccato quasi 24 gradi. In 2 anni di indagini, Med Coral Guardians ha documentato gli effetti del riscaldamento sulla cladocora, corallo endemico del Mediterraneo, mostrando la sua vulnerabilità allo stress termico. Ma le attività di monitoraggio hanno fornito indicazioni utili alla fase successiva di restauro che è stata adottata. In Germania ci si preoccupa di tattica, infortuni e del prossimo avversario. Qui bisogna pensare anche a cosa potrebbe nascondersi nell'erba. È stato Joshua Kimmich, capitano della nazionale di calcio tedesca, che ha rivelato quello che non fa dormire i calciatori, i serpenti. L'allarme durante il ritiro a Winston-Salem, nella Carolina del Nord, dove è molto comune il serpente testa di rame, esemplare velenoso. Anche i calciatori svizzeri e norvegesi hanno espresso le proprie preoccupazioni sui possibili incontri ravvicinati non graditi con la fauna selvatica locale. A Greensboro è stato raccomandato ai giocatori della Norvegia di non provocare i serpenti testa di rame. Il ritiro della Svizzera si trova invece a San Diego e la federazione ha descritto l'area intorno al centro di allenamento come una zona infestata. A circoscriverla delle strisce rosso scuro e la scritta «Attenzione ai serpenti».
2: Un viaggio tra le cupole dorate dell'Ucraina, da Leopoli verso est, in giorni di bombardamenti, con un incendio divampato anche sul tetto della Cattedrale della Dormizione, nel monastero delle Grotte a Kiev, simbolo della religiosità ortodossa. L'impegno è portare vicinanza e sostegno a giovani e famiglie segnate dal conflitto con la Russia, sottolinea Don Luca Barone, salesiano, presidente di Missioni Don Bosco.
3: Non c'è famiglia, non c'è casa nella quale non ci sia lacrime, sofferenza, ricordi per vite di giovani spezzate. E le città sono città che vivono nel rumore di questi allarmi costanti.
2: E gli allarmi scandiscono anche le giornate dei più piccoli. In molte scuole le lezioni proseguono nei rifugi sotterranei. L'inglese per tutti. Per venirsi incontro in Myanmar, un paese dove si parla birmano ma anche tante altre lingue e dove capirsi non è sempre facile. L'inglese si studia anche all'Anget Usan Boys Training School, un istituto detentivo per minori. I maestri insegnano inglese e allo stesso tempo birmano e sono pronti a mettere in discussione anche

0: se stessi.
1: Una difficoltà per me che insegno agli studenti della comunità Rohingya è perché non comprendono la lingua birmana. È molto difficile per me, ma sto facendo del mio meglio, sto insegnando loro anzitutto il birmano.
0: I corsi sono curati dalla Fondazione New Humanity, una ONG della Federazione FOXIV. L'impegno è preparare i giovani, che siano di origine birmana o appartengano ai Rohingya o a un'altra delle minoranze del Myanmar.
2: Abbiamo fatto corsi vocational training, si dice, dei corsi professionali, quale ad esempio la falegnameria, saldatura e poi anche elettricista.
0: Si impara grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma che aiuta i giovani anche in Myanmar e che si può anche sommare al 5x1000. Difendere uno dei grandi ecosistemi incontaminati dei Balcani. È questo l'impegno della Rivoluzione dei Fenicotteri, il movimento che si oppone al progetto di un resort turistico sostenuto da investitori statunitensi e qatarioti nell'area protetta del delta del Biosa in Albania. Il piano è stato approvato dal governo di Tirana, ma suscita proteste nel paese. Una mobilitazione che è arrivata anche in Italia, con iniziative promosse dall'organizzazione CELIM da Milano a Firenze. Un docufilm per raccontare l'eredità di Don Luigi Mazzucato, un visionario con i piedi per terra, capace di indicare nuovi orizzonti della cooperazione internazionale, a partire dal primo diritto, quello alla salute. Il documentario si intitola Africa, la mia vita e a 10 anni dalla scomparsa del sacerdote padovano sarà presentato anche a Roma Africa Film Festival il 17 luglio. Don Dante Carraro è il direttore di Medici con l'Africa QAM, l'ONG che Don Mazzucato ha guidato e fatto crescere.
3: Credo che la figura di Don Luigi, e il documentario lo esprime bene, sottolinei questa capacità di guardare a lunga distanza, cioè di pensare in mezzo alle difficoltà di oggi a non perdere la rotta per un futuro che vogliamo costruire.
0: La Grazia di Paolo Sorrentino stravince i Nastri d'Argento 2026 con 8 premi su 9 candidature. Un emplein per miglior film, per la regia e la sceneggiatura, firmate dal regista, e per i suoi interpreti con Anna Ferzetti e Tony Servillo e l'irresistibile Coco di Milva Marigliano, miglior attrice non protagonista. Vincono il nastro sempre per la grazia anche Daria D'Antonio per la fotografia e per il sonoro Emanuele Cecere e Mirko Perri. A Valerio Mastandrea per 5 secondi di Paolo Virzì il nastro per il miglior attore protagonista in exequo con Servillo. Un premio speciale apre gli 80 anni del premio con il nastro a Monica Guerritore e al suo film Anna, che ha raccontato la storia anche personale della Magnani. Dopo la presentazione al Rijksmuseum di Amsterdam, approda a Roma la Galleria Borghese Metamorfosi, Ovidio e le Arti, il grande progetto espositivo nato dalla collaborazione tra le due istituzioni. Fino al 20 settembre la mostra mette in luce l'idea della metamorfosi come forza generativa, dai grandi maestri del Rinascimento e del Barocco fino ad artisti di epoche più vicine, tra cui Correggio, Michelangelo, Tiziano, Rubens, Poisson fino a Jérôme, Rodin e Brancusi. L'esposizione mette in luce la forza visiva e concettuale dei racconti ovidiani. Intorno all'Apollo e Daphne e al Plutone e Proserpina di Gian Lorenzo Bernini e agli altri capolavori della galleria, il percorso riafferma l'attualità del mito e il suo ruolo centrale nella costruzione dell'immaginario europeo. Torna a Roma Short Theater, il festival internazionale dedicato alla creazione contemporanea e alle performing arts, che dal 3 al 12 settembre promette 10 giorni di programmazione, 40 tra compagnie, progetti artistici e figure che uniscono arte, pensiero critico e politica in un cartellone che conta oltre 65 appuntamenti e mappa le geografie artistiche contemporanee. Il festival torna ad abitare gli spazi della Pelanda del Mattatoio e del Teatro India, ma l'apertura sarà all'Orto Botanico, con spettacoli, performance, riti sonori e ascolti come eventi atmosferici improvvisi.

Tra le iniziative in collaborazione con Fata Track Edizioni e con Palazzo Esposizioni, Short Theater propone incontri laboratoriali per l'infanzia. Torna a Lipari il Festival Eolia e Arte, Letteratura e Società. Dal 3 al 6 luglio, la sesta edizione della rassegna trasformerà le isole Eolie

Spicca Jason De Kyres Taylor, considerato il più importante scultore underwater al mondo, che realizzerà nella piscina naturale di Sottomonastero una grande installazione subacquea dedicata alla memoria dell'archeologo Sebastiano Tusa. Atteso sull'isola anche Iago.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a

0: Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
4: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
5: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
6: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione con fermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
7: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
8: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. In apertura ci occupiamo del terribile terremoto che ha colpito nei giorni scorsi il Venezuela e dove sono stati recuperati i corpi della famiglia Cuomo, originaria di Laviano. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Si sono concluse, nel peggiore dei modi, le ricerche della famiglia di origine salernitana dispersa dopo il terremoto che ha colpito il Venezuela. I soccorritori hanno estratto, senza vita, dalle macerie i corpi di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano, della moglie Trini Adrian, di 53 anni, e della figlia Isabella, di 22 anni. Abitavano all'ultimo piano di un palazzo di 14 piani che è crollato in seguito alle violente scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 che hanno devastato il paese. Dopo ore di apprensione alimentate dall'allarme lanciato dall'Italia dal fratello di Enzo, Gerardo Cuomo, residente a Milano, è arrivata la conferma che nessuno dei tre purtroppo è riuscito a sopravvivere. I soccorritori, giunti sul posto dopo il crollo, sono riusciti a salvare soltanto due giovani che vivevano al secondo piano dello stabile. Per Enzo, la moglie e la figlia non c'è stato nulla da fare. L'auto della famiglia è stata ritrovata distrutta nelle vicinanze dell'edificio, mentre i telefoni cellulari avevano smesso di dare segnali fin dai primi momenti successivi al sisma. La tragedia assume contorni ancora più drammatici per una crudele coincidenza della storia. I nonni materni di Enzo Cuomo, Filomena Piserchia e Gerardo Nicola Cicoria, persero infatti la vita nel terremoto dell'Irpinia del 23 novembre del 1980, rimanendo schiacciati sotto le macerie della loro abitazione a Laviano, uno dei comuni più colpiti dal sisma.
0: Continueremo a parlare del sisma dopo una breve pausa. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, torniamo a parlare del terremoto avvenuto in Venezuela. Il Vallo di Diano e il Cilento si sono mobilitati per sostenere le famiglie in questo momento di difficoltà. Sentiamo.
1: I legami tra il Cilento e il Vallo di Diano e il Venezuela sono molto forti. In centinaia, anzi in migliaia di persone nel corso del tempo sono emigrate dalla zona sud della provincia di Salerno per il Venezuela e i legami sono rimasti vivi nel corso del tempo. Per questo motivo il terremoto che ha devastato il Venezuela con migliaia di vittime ha colpito al cuore anche l'area cilentana e valdianese. E anche per questo motivo sono diverse le raccolte fondi ad Ascea come a Moia di la Civitella, nel Cilento come nel Vallo di Diano. Ad annunciare la raccolta fondi avviata a Sassano è lo stesso sindaco di Sassano, Nicola Pellegrino.
3: Cari concittadini, Sassano e il Venezuela sono legati da una storia che attraversa generazioni. Tantissimi nostri concittadini hanno costruito lì la propria vita, le proprie famiglie e il proprio futuro. Ancora oggi quel legame è molto vivo, è forte ed è profondo. Per questo il drammatico terremoto che ha colpito quella terra non è una tragedia lontana, non deve essere una tragedia lontana. È una ferita che tocca anche la nostra comunità. In queste ore, proprio per questo motivo, siamo in costante contatto con una figlia della nostra terra che vive lì, in particolare con Daniela Di Loreto, che molti conoscono, è stato presidente del Centro Italo-Venezuelano di Caracas. Siamo in contatto con l'Associazione Latinoamericana in Italia e siamo con loro impegnati direttamente nelle attività di soccorso, nella raccolta di medicinali e beni di prima necessità. Come Comune di Sassano non intendiamo limitarci ad esprimere vicinanza, vogliamo trasformare la solidarietà in azioni concrete. Per questo motivo da lunedì attiveremo un conto dedicato attraverso il quale raccoglieremo contributi economici che saranno destinati proprio direttamente al Centro Italo-Venezuelano per far fronte alla prima e più urgente necessità delle popolazioni colpite.
0: E adesso ci spostiamo nel Salernitano dove si stanno vivendo ore di apprensione per due bambini. Scopriamo di più nel servizio a cura di Federica Pistone.
4: Due fatti di cronaca hanno purtroppo visto protagonisti due bambini nel fine settimana nel Salernitano. Il primo episodio si è verificato nella tarda serata di sabato a Sant'Egidio del Monte Albino, dove un bambino di 11 anni è stato investito mentre attraversava via Ugo Foscolo insieme ad un adulto. Dopo l'impatto, il conducente di una Volkswagen Golf si è allontanato senza prestare soccorso. Il piccolo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santo Bono di Napoli, dove è ricoverato in gravi condizioni in prognosi riservata. Le indagini dei carabinieri, grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno consentito di identificare e rintracciare il presunto responsabile. Si tratta di un 32enne di Angri che avrebbe ammesso di essere stato alla guida dell'auto. La procura di Nocera Inferiore ha disposto ulteriori accertamenti, compresi gli esami tossicologici, per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. E poi un secondo episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Battipaglia, in zona Lago. Una bambina di 9 anni ha accusato un malore riconducibile ad un colpo di calore mentre si trovava all'interno di un camping. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del VOPI di Ponte Cagnano. Dopo le prime cure, la piccola è stata trasferita all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno per gli accertamenti del caso.
0: Un locale è stato chiuso a Campagna per carenze igienico-sanitarie e per la presenza di lavoratori in nero. Vediamo.
1: I carabinieri della stazione di Campagna, guidati dal maresciallo Fabio Pignatiello, hanno messo in essere una serie di azioni di controllo sui locali della cittadina per verifiche e lotta al lavoro in nero, oltre che anche controlli sulle caratteristiche igienico-sanitarie dei locali. In questo ambito, i militari della compagnia di Eboli, guidati dal capitano Greta Gentili, hanno effettuato una serie di controlli con la collaborazione dei militari della tutela del lavoro di Salerno. I carabinieri di Campagna hanno quindi individuato un locale molto frequentato, con all'interno dipendenti impiegati privi di contratto. Inoltre sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie all'interno del ristorante bar. Sono state anche elevate multe per circa 80.000 euro. È stata quindi disposta la chiusura temporanea del locale. I controlli su tale tipo di irregolarità nei locali di Campagna proseguiranno anche nelle prossime settimane, sia per la tutela dei lavoratori sia per quella dei clienti dal punto di vista igienico-sanitario.
0: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Un infermiere e una guardia giurata sono finiti alle mani all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania e si è reso necessario l'intervento dei carabinieri.
1: Due gravi episodi di forte tensione, uno sfociato in un'aggressione fisica e l'altro culminato in una segnalazione formale alla direzione dell'ospedale. E quanto accaduto in appena 24 ore all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove due animate discussioni tra la stessa guardia giurata e due diverse operatrici sanitarie, entrambe legate all'attraversamento di porte di sicurezza, hanno acceso i riflettori dell'opinione pubblica sulla struttura sanitaria del centro cilentano. Il primo episodio risale al 26 giugno e ha visto coinvolta un'operatrice sociosanitaria. Secondo la relazione trasmessa dalla dipendente alla direzione sanitaria amministrativa, dopo aver terminato un turno di 12 ore, avrebbe utilizzato per errore un'uscita di sicurezza posta nei pressi del marcatempo. Da quel momento sarebbe nata un'accesa discussione con la guardia giurata in servizio. L'OS riferisce di essere stata aggredita verbalmente davanti ad altri operatori e ad alcuni utenti presenti nella struttura, motivo per cui ha deciso di formalizzare una segnalazione ai vertici dell'ospedale. Il giorno successivo, il 27 giugno, un nuovo episodio ha coinvolto la stessa guardia giurata e un'altra operatrice sanitaria. Anche in questo caso, secondo le informazioni raccolte, il diverbio sarebbe nato per il passaggio dell'infermiera attraverso una porta di sicurezza. La discussione sarebbe poi degenerata fino a sfociare in un'aggressione fisica, rendendo necessario l'intervento dei carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Entrambi gli episodi si sarebbero verificati in aree frequentate da personale sanitario e utenti, circostanza che ha inevitabilmente destato preoccupazione all'interno del presidio ospedaliero. Alla luce dei due casi ravvicinati, l'attenzione si concentra anche sulle modalità con cui sono state gestite le contestazioni relative al rispetto delle procedure di accesso e di utilizzo delle uscite di sicurezza. Spetterà ora agli accertamenti in corso e alle valutazioni della direzione dell'ospedale fare piena luce su due episodi, verificando le rispettive responsabilità e adottando, se necessario, gli eventuali provvedimenti ritenuti opportuni.
0: Ed ora parliamo di due delicati interventi ginecologici effettuati a Salerno. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
2: Un complesso intervento di chirurgia ginecologica è stato portato a termine con successo presso la casa di cura di Tortorella di Salerno. L'operazione ha consentito l'asportazione di una massa addominopelvica dal peso di circa 5 kg. La paziente, una donna originaria della provincia di Potenza, presentava un quadro clinico particolarmente complesso e, secondo quanto riferito dalla struttura, era già stata valutata senza esito da altre realtà sanitarie.

0: Sanitarie. La complessa operazione chirurgica è stata eseguita dall'equipe guidata dal professor Mario Polichetti, responsabile della chirurgia ginecologica della clinica. La paziente presentava una massa di notevoli dimensioni e condizioni cliniche che rendevano l'intervento particolarmente delicato. Abbiamo valutato il caso e deciso di procedere adottando tutte le precauzioni necessarie. L'intervento si è concluso con esito favorevole e la paziente ha potuto lasciare la struttura dopo il decorso post-operatorio, ha dichiarato Polichetti. Al momento delle dimissioni, i familiari della donna hanno espresso il loro ringraziamento al personale sanitario della struttura. Vogliamo ringraziare il professore Polichetti e l'intera struttura per aver salvato nostra madre. In questo centro abbiamo trovato un altissimo livello qualitativo e professionale unito a una profonda umanità. Un altro delicato intervento ginecologico è stato effettuato a Ruggi di Salerno grazie al ginecologo Antonio Squitieri. Nella serata tra il 19 e il 20 giugno, una donna originaria di Ponte Cagnano, incinta di 10 settimane, è stata ricoverata all'ospedale con forti dolori addomino pelvico. In seguito ai controlli è stata riscontrata una voluminosa massa annessiale destra di circa 10 cm con sospetto di torsione sul peduncolo tubo ovarico. A questo punto è stato allertato il primario di ginecologia dell'ospedale di Salerno, Giuseppe Laurelli. Successivamente il dirigente Laurelli e Squitieri hanno provveduto all'operazione in laparoscopia della paziente, salvaguardando la gravidanza. La donna di 31 anni è stata poi dimessa dopo alcuni giorni dal ricovero. I carabinieri forestali hanno rafforzato il dispositivo nazionale per difendere i boschi durante la stagione estiva. Vediamo tutto nel prossimo servizio.
1: Con l'arrivo della stagione estiva si rafforza il dispositivo nazionale di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi. Il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri ha avviato ufficialmente la campagna antincendio boschivo 2026. L'obiettivo è tutelare boschi, aree protette e biodiversità attraverso un sistema coordinato che integra analisi del rischio, presenza capillare sul territorio e impiego di strumenti tecnologici avanzati. Alla base della campagna c'è il lavoro del nucleo informativo antincendio boschivo, struttura specialistica del Comando Carabinieri per la tutela forestale e dei parchi, incaricato di raccogliere, elaborare e analizzare le informazioni provenienti dai reparti territoriali. Dal 1 luglio al 15 settembre il dispositivo sarà potenziato in 6 aree considerate a più elevato rischio di incendi boschivi, individuate come hotspot, e tra queste c'è il Cilento, insieme al Gargano, Pollino, Aieta, i Trifondi, Litorale Romano e Sarno. In ciascuna di queste aree opereranno quotidianamente almeno 2 pattuglie dedicate per un totale minimo di 4 militari, con la possibilità di incrementare il dispositivo in base all'evoluzione del rischio. Complessivamente saranno impiegati ogni giorno oltre 24 operatori altamente specializzati. Uno degli aspetti più innovativi della campagna riguarda l'utilizzo dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, ovvero i droni. Grande attenzione sarà dedicata anche alle indagini. Ogni incendio boschivo sarà oggetto di un'immediata valutazione da parte di personale specializzato dell'Arma dei Carabinieri.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico.

0: esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso. Uso SRL in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497 laveglia-epeluso.it.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
4: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati con l'ultima parte del telegiornale di Italia 2 News. Questo fine settimana a Sassano si è svolta la prima edizione di Protagonista, la manifestazione nata per premiare le eccellenze nazionali e del Vallo di Diano.
1: Si è conclusa ieri sera con una grande partecipazione di pubblico la due giorni della prima edizione di Protagonista, la manifestazione promossa dalla Proloco Sassano, presieduta da Rosa Orlando, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Sassano, guidato dal sindaco Nicola Pellegrino. Per due serate consecutive la Villa Comunale Paolo Borsellino si è trasformata in un palcoscenico dedicato alla cultura, allo spettacolo, all'informazione e alla valorizzazione delle eccellenze italiane. L'evento, nato con l'obiettivo di raccontare il talento e il valore di personalità che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali, ha visto alternarsi sul palco alcuni tra i volti più noti del panorama artistico e culturale italiano. A ricevere il riconoscimento sono stati l'attrice Ornella Muti, l'attore Sebastiano Somma, lo scrittore e il giornalista Pino Aprile, la showgirl Matilde Brandi e il giornalista Paolo Di Giannantonio ed il baritono Roberto De Candia, premiati per il loro contributo al mondo della cultura, dello spettacolo e dell'informazione. La manifestazione ha voluto inoltre rendere omaggio a figure del territorio del Vallo di Diano che con il loro impegno rappresentano un motivo di orgoglio per l'intera comunità. Un riconoscimento speciale è stato conferito al capitano della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina, Veronica Pastori, al sindaco di Sassano, Nicola Pellegrino, a Gianluca Vegliante e al gruppo teatrale sassanese Pasquale Petrizzo. Il tema della manifestazione Sassano premia le eccellenze che raccontano il nostro tempo ha trovato piena espressione nelle testimonianze e nei racconti dei premiati, offrendo al pubblico momenti di riflessione, emozione e condivisione. Un valore aggiunto al premio Protagonista è rappresentato anche dai riconoscimenti consegnati ai premiati. Le eleganti sculture raffiguranti la P di Protagonista sono state realizzate dal maestro fabbro Paolo Rubino.
0: Adesso ci spostiamo a Napoli, dove la ballerina Sara Fiume si è esibita nel ricordo di Federica Tropiano, la giovane ballerina di Teggiano scomparsa prematuramente. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.

0: Il sipario rosso si apre, una ballerina è al centro, si chiama Sara, Sara Fiume. Arriva la voce di Alessandra Amoroso, la sua stella incantevole, inizia la danza. Siamo a Casalnuovo, provincia di Napoli. Sul palco non si vede, ma arriva un'altra ballerina, si chiamava Federica Tropiano, la giovane, talentuosa ballerina venuta a mancare troppo presto, a 21 anni, a Teggiano, a causa di un incidente domestico. Ballano assieme Sara e Federica. L'esibizione intensa e meravigliosa di Sara, giovanissima e bravissima ballerina napoletana, è all'interno del saggio di fine anno della scuola a passi di danza Center Ballet e la coreografia è della maestra Adele Di Masi, una promessa lanciata e mantenuta durante l'ultima rassegna di danza dedicata a Federica Tropiano a Sala Conselina, organizzata dall'associazione 21 Passi, alla quale hanno partecipato anche le artiste partenopee. Durante la rassegna hanno conosciuto i genitori di Federica e la sorella Ilaria e ovviamente hanno anche conosciuto la storia di Federica. Già alla fine della serata di Sala Conselina al Teatro Cappuccini hanno promesso che avrebbero ricordato Federica durante il saggio a Casalnuovo con una esibizione a lei dedicata e così è stato, in un momento intenso e commovente.
1: Concludiamo con un evento che ha unito sport, vino e alta gioielleria, che ha visto tra i protagonisti la gioielleria Orzelleca.
2: Tre mondi diversi, sport, eccellenza enologica ed alta gioielleria, si sono fusi in un'unica esperienza all'insegna dell'eleganza e della valorizzazione del Made in Italy. È accaduto a Radici Resort di Mirabella e Clano, struttura dell'azienda Mastro Berardino che ha ospitato una serata esclusiva. Protagonista dell'evento il prestigioso torneo di golf, Banca Generali Private Banking Trophy, giunto alla 7ª edizione, accompagnato dalle degustazioni delle rinomate cantine Mastro Berardino, simbolo dell'eccellenza enologica irpina. Tra i protagonisti della serata la gioielleria Orzelleca, storica realtà imprenditoriale del Sannio e dell'Irpinia, attiva da oltre 85 anni e partner della Maison Damiani da più di mezzo secolo. Ed è stata proprio la gioielleria Orzelleca a portare in scena la collezione di alta gioielleria Damiani, simbolo di oltre un secolo di tradizioni ed artigianalità italiana. L'evento si è trasformato in una raffinata sfilata con modelle che hanno indossato i gioielli Damiani esaltati dalla suggestiva cornice del resort. La serata ha rappresentato anche un momento di valorizzazione dell'identità della gioielleria Orzelleca, da sempre orientata alla qualità, all'eleganza e alla relazione con il cliente, con l'obiettivo di offrire non solo un gioiello ma un'esperienza. Sulla stessa linea anche Alfredo Di Dio, referente Orzelleca Avellino, che ha sottolineato il valore della collaborazione con Damiani, un rapporto storico che si rinnova e cresce nel tempo, fondato sulla ricerca costante dell'eccellenza e sulla forza della tradizione artigianale italiana. E poi il Radici Resort ha fatto da scenario ideale ad un evento esclusivo. In questo contesto di eccellenza la gioielleria Orzelleca si conferma protagonista assoluta, con una storia fatta di esperienza, affidabilità e passione.
1: Vi ricordo che questa sera dopo il TG andrà in onda l'ultima puntata di Alburninet. I riflettori saranno puntati su Castel San Lorenzo, un borgo che vanta una tradizione vitivinicola lunga oltre 50 anni. Un viaggio tra storia, territorio e cultura del vino raccontato insieme agli ospiti della trasmissione, il sindaco Giuseppe Scorza e la proloco di Castel San Lorenzo, rappresentata dal presidente Gianfranco Miano. Un appuntamento dedicato alle eccellenze locali e alle radici di una comunità che continua a valorizzare il proprio patrimonio. Ed è tutto per questa

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la

0: e stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351.

351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Glow, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Questo programma è offerto da...
1: Da, da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Evest Television, la festa numero 800 è finita, ma l'801 è ancora più bella. Abbiamo ancora voglia di festeggiare, di portare avanti la nostra allegria. Noi siamo qua pronti a raccontarvi il TG degli eventi italiani. Signori, lui, il pazzo, il folle, Marco Carena. Sigla.

primo servizio l'ambasciatore Carlo Sestini dalla Toscana ci confeziona un servizio forte, diretto e condiviso da uno stadio intero.

0: Signori, diciamolo insieme, stop alla mafia.
1: Stadio Carlo Zecchini di Grosseto, stop alla mafia. Grazie per avermi passato la linea, Luca. Vedete alle spalle ci sono anche i fumogeni del Polo Manetti Porciatti, perché la squadra che ha battuto in finale Finanza & Friends, la finalista che è venuta fuori dal quadrangolare, appunto, che è stato dedicato da Lux Evans insieme a Finanza & Friends, insieme al SAP della Polizia e insieme al SIM dei Carabinieri, per sensibilizzare i giovani che hanno assiepato lo stadio Carlo Zecchini su questa problematica, una problematica molto sentita, con grandi ospiti che hanno raccontato loro e che hanno, appunto, sottolineato gli aspetti di non mollare.
2: Il messaggio è arrivato alle scuole, perché come già sappiamo oggi ricordiamo le vittime della mafia, purtroppo le persone che non ci sono più, non perché non ci sono ma perché la mafia l'ha portati via. Quindi oggi, in onore di Borsellino e Falcone, scendo in campo le massime autorità. Abbiamo fatto un grido a tutta la cittadinanza, a tutte le scuole, e siamo veramente felici di avere tutti quanti qua presenti oggi, oltre 4.000 studenti.
3: È un male che si rigenera. Dall'altra parte ci deve essere anche chi raccoglie il testimone per combattere questa gente, appoggiando questi eventi, raccogliendo il testimone e celebrando la legalità, perché è quella che ci garantisce la Repubblica e libertà.
4: L'impegno è proprio cercare di trasmettere ai ragazzi quei valori che hanno animato l'impegno fino all'estremo sacrificio di chi ci ha preceduto, mio padre, Falcone, Borsellino e tanti altri ancora. Trasmettere loro quei valori, trasmettere loro quei modelli, perché scelgano consapevolmente la strada giusta, scelgano cioè di vivere, di lavorare, di impegnarsi secondo quei valori.
5: La lotta alla mafia ha due temi: il fine, l'uso sistemico della violenza per fare picciole, per l'arricchimento. Ma il fine si può solo sconfiggere, e lo potrà solo sconfiggere la società civile. Attraverso che cosa? Attraverso questi eventi, perché i ragazzi che partecipano, a che cosa partecipano? Alla giornata della memoria delle vittime di mafia. E cosa volevano le vittime di mafia? Libertà e giustizia, una giustizia sociale.
6: La prima vittoria è proprio la presenza di oltre 4.000 giovani negli spalti dello stadio Zecchini, e la speranza è che il messaggio di sensibilizzazione rimanga all'interno dei loro cuori, delle loro menti e delle loro anime. E quindi i giovani hanno un'esortazione da parte mia: perdete un po' del vostro tempo, che è tempo guadagnato e non perso, per capire chi siano questi eroi, cosa abbiano fatto e quanto importante sia vivere all'interno di un contesto di legalità, che vuol dire anche grande libertà.
7: Abbiamo puntato proprio sulla massiccia presenza dei ragazzi, perché dobbiamo far passare il chiaro messaggio contro la mafia, perché ogni tipo di mafia, quella passata ma anche questa attuale, che forse è ancora peggio. E quindi siamo molto contenti della grande risposta del pubblico, l'aiuto da parte di tutti dirigenti scolastici di Grosseto e provincia, perché abbiamo scuole che vengono da Cavorano e anche da Montargentario, Manciano, quindi abbiamo avuto un bel segnale, siamo molto molto contenti.
8: Un evento importantissimo, perché riesce proprio a unire tutte le forze dell'ordine, le autorità, i grandi, i piccoli e i giovani, in quello che è, diciamo, una delle battaglie più importanti, che è quella proprio della lotta alla criminalità e la lotta alla mafia. È evidente che noi siamo in prima fila proprio su questo, siamo noi come sindacato autonomo di polizia, ma anche tutte le forze dell'ordine e anche tutte le associazioni che intendono fare questa attività. Riusciamo tra l'altro a fare anche del bene donando qualche cosa.
9: Il nostro messaggio è che i giovani cominciano da ragazzi a imparare la storia, e noi dobbiamo portare questo insegnamento, poi soprattutto noi che siamo in mezzo alla strada tutti i giorni, siamo servitori dello Stato.
10: Importante è proprio la presenza, per dare un segnale chiaro e forte che noi ci siamo, gridando stop alla mafia, chiaramente a tutte le mafie, e questo è un evento dove abbiamo aderito anche l'anno scorso, e quest'anno risiamo con entusiasmo e con passione, perché crediamo fortemente in queste iniziative, che comunque danno un contributo e soprattutto poi coinvolgono tanti giovani.
0: Stop alla mafia, un appello che dal nord al sud si fa sempre più sentire. Un impegno collettivo quotidiano che si fonda sulla memoria delle vittime, sulla diffusione della cultura della legalità e sul rifiuto dell'omertà. A questo grido ci uniamo anche noi.
11: Stop alla mafia!
0: Un omaggio a Moreno Buccianti, patron nonché mister della Nazionale Suore, Nazionale Sacerdoti, se li sa o sacerdoti, perché compie, ha compiuto recentemente, in questi giorni, diciamolo, 70 anni. Auguri, mister.

0: Buon compleanno.
1: Eterno Peter Pan dello sport italiano si regala e ci regala a Suvereto, in provincia di Livorno, un pallone per un sorriso. Calcio, solidarietà e tanta musica celestiale.
2: Allora, Suore Bologna nasce da una grande passione per la musica, numero uno, mia, e poi anche dal dover convincere a partecipare mia madre, mia sorella, le amiche, tutte, perché insomma un gruppo di suore era la Sister Act all'italiana. Siamo diventate viralissime e oggi siamo molto felici di quello che abbiamo ottenuto in 11 anni di grande carriera, e facciamo tanti bellissimi eventi solo per beneficenza. Però noi siamo non solo suore non vere, ma anche suore vere, ci sono.
3: Questo team è nato nel 2021, è un gruppo fantastico, non solo per i colori, colori azzurri, quindi sorriso, hanno una capigliatura bellissima, quindi vengono sempre.
1: Ok, ma le suore fino a ieri erano in convento, oggi che facciamo? Le portiamo fuori?
3: No, non erano nel convento, erano nelle congregazioni, perché non è che stanno nei conventi di clausura. Queste hanno la loro attività, quindi uniscono l'utile al dilettevole facendo sport e partecipando a questo progetto. Questo progetto, come sai, è un progetto unico nel mondo ad oggi. Siamo l'unica nazionale di suore che gioca a calcio per beneficenza, quindi aspettiamo con pazienza di trovare per fare un incontro internazionale altre realtà. Però oggi sono riuscito a scoprire un gruppo di ragazze che vengono dal Madagascar.
1: È un team giovanissimo, ragazzi, a Madagascar. Quanti anni avete, ragazzi? Quanti anni hai tu?
4: 20 anni. 21.
5: 20 anni.
1: 30 anni?
6: 32.
1: 32.
3: E di questo sono veramente felice. Perché? Perché per averle qui mi danno una motivazione in più per sostenere il mio progetto dell'Academy in Madagascar. Come sai benissimo, noi facciamo questo progetto con cui abbiamo 200 bambini dai 6 ai 18 anni a cui destiniamo i nostri proventi, le nostre raccolte fondi per dare a loro la soddisfazione di avere abbigliamento sportivo, pallone ed altro per continuare la loro attività. Quindi oggi vedrai dal vivo un gruppo di ragazze malgasce che da Roma è partita e è arrivata a Suvereto.

0: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
1: Attenzione, perché sempre in terra di Toscana, ospite dall'amico Moreno Bucciante, abbiamo incontrato una calciatrice vera, una grande sportiva che ha scritto un libro meritevole della nostra attenzione. Cari amici di TGM in Televisione, oggi incontriamo una calciatrice vera, insomma una che col pallone è del tour, possiamo dirlo, è portiera, lo dico subito, ha giocato tante partite in Serie A e ha fatto grandi parate, io ho l'onore di conoscerla oggi per la prima volta, da ignorante mi devo quasi inchinare, no. Perdono, lei è Alice Pignagnoli di Reggio Emilia, ha un bel carattere, è simpatica, è solare e ha scritto questo libro, Volevo fare la calciatrice, giusto?
2: Giusto, era il mio sogno e alla fine l'ho realizzato, però in mezzo a tante difficoltà.
1: Una storia che comincia negli anni 90 con tante difficoltà, giustamente tu hai detto così, perché?
2: Perché la società non era pronta, dicono, secondo me non voleva essere pronta, e le bambine dovevano, come ancora oggi, un po' resiste un po' questo concetto, dovevano essere carine, fare giochi più femminili, si diceva, anche se io mi sono sempre chiesta cosa aveva poi il calcio di non femminile, visto che poi negli Stati Uniti era uno sport molto sviluppato al femminile, e quindi sono stata tra quelle bambine a essere le uniche in mezzo a un campionato di maschi e quindi a dover un po' battere la strada.
1: Ecco, un libro che lancia un bel messaggio, nel senso che questo è accaduto negli anni 90, ma oggi si spera che questa distanza, insomma, venga un pochino, si riavvicini un pochino, il calcio non sia solo maschile, ma sia femminile anche.
2: Sì, alcune cose stanno cambiando effettivamente, però mi prometto di dire soprattutto nella parte apicale, mentre sotto ci sono ancora tante categorie senza tutele, tante bambine

0: che non hanno spogliatoi, che non hanno possibilità di giocare, che poi smettono e quindi impoveriscono il nostro movimento e soprattutto mancanza di tutela in termini di diritti, di stipendi, di tanto altro.
1: Insomma, un calcio che cresce, che parla di soldi ogni giorno, mondiali di calcio, Serie A che vendono calciatori in cifre che io rimango lì, dico, ma a parte il valore, se valgono o non valgono, è una differenza non giusta. Il calcio femminile sta crescendo molto bene, sta dando ottimi risultati, anche perché ai mondiali voi ci siete.
0: Noi giocheremo lo spareggio per esserci, quindi siamo ancora in corsa, il mondiale del 2020.

0: I maschi.
1: Senti, oggi presenti il tuo libro in questa location meravigliosa e dacci un motivo per leggere il tuo libro.
0: Questa è una bella domanda. Credo per vedere il calcio femminile sotto un altro punto di vista, magari non solo sotto il punto di vista del gioco che magari uno può vedere e vedere le differenze rispetto a quello maschile, ma dal punto di vista delle storie che ci sono dietro per arrivare ad esempio a giocare una Champions League, a vincere uno scudetto.
1: Quante partite hai fatto in Serie A?
0: Serie A non lo so, so che ne ho fatte più di 350 tra Serie A e Serie B.
1: Ragazzi, io mi schiero totalmente verso il calcio femminile, a parte lei che è molto carina, ma perché? Perché il calcio maschile non ci siamo, non mi piace. E dunque invece voi mi divertite perché avete quella grinta giusta, quella passione giusta, quella che nel calcio maschile sta un pochino andando via. Ho ritrovato questa passione in queste iniziative tipo Moreno Bucianti, con le squadre delle suore, dei preti, la solidarietà. Lì c'è ancora il calcio dove la semplicità vince, è quello che bisogna fare, forse è quella la strada giusta.
0: Assolutamente, io dico che il calcio femminile davvero è portatore di valori veri, che noi ancora a qualsiasi livello sudiamo la maglia, hai visto oggi come andate, quindi credo che questo sia il significato poi dello sport, che niente a che fare con i soldi.
1: Mi raccomando, Alice Pignagnoli, volevo solo fare la calciatrice, assolutamente da leggere.
0: Grazie.
1: Un messaggio, uno spot che aiuta a capire chi non vuol capire e che forse si sofferma a guardarci e meditare, perché potrebbe capire. Linea Gigi Liviero.
2: Ciao a tutti gli amici di TG Events, sono Gigi Liviero e oggi vi presento Stelle, un film contro il bullismo fatto da ragazzi, perché noi vogliamo che ogni persona che è rimasta al buio torni a brillare. Quindi mi raccomando, candidatevi su dreamsproduction76@gmail.com. Mi raccomando, Stelle è il nuovo film contro il bullismo. Vi aspetto alla candidatura e vi aspetto al cinema. Mi raccomando, non mancate, perché l'indifferenza va combattuta.
3: Il bullismo è come un parassita. All'inizio ti colpisce da fuori. Parole, sguardi, silenzi. Ma poi ti si insinua dentro. Ti mangia l'autostima, ti riscrivi i pensieri. E un giorno ti svegli che non sai più chi sei. Perché all'inizio ti colpisce con una risata, uno scherzo, una spinta, un'etichetta. E poi entra. Silenzioso, invisibile. E lì inizia il vero danno, il dramma. Non fuori, ma dentro. Il bullismo non è solo ciò che ti fanno, è ciò che ti fanno diventare. Ma ogni ombra nasce dalla luce e ogni ferita può diventare

0: Studi successo arriva. Dici che traspare su di
1: me. Ora raga, vogliamo chiamare qualcuno.
2: In caso di revenge porn. Sai di stelle. Oggi tua mania
3: è yeah. Sai che dicono di me che non amo vera. Adesso una piccola pausa di piacere.
4: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
3: Signori, parliamo di una forte passione sportiva. Un servizio molto emozionante tra musica ed immagini mozzafiato, confezionato dagli amici di MTB Channel dalle Dolomiti a Lavaredo, in provincia di Bolzano, che hanno ospitato una prova del circuito UC Gravel World Series, la CT3 Lavaredo. Organizzazione team Pedali di Marca.

0: Sì, io sono la dottoressa Giulia Pirazzini e oggi parliamo di allergie ai pollini. Con l'arrivo della bella stagione, per molte persone iniziano naso che cola, starnuti, occhi arrossati. E tra le allergie più diffuse troviamo quelle ai pollini delle graminacee e dell'ambrosia. Oggi vediamo come riconoscerle, quali sintomi provocano e come affrontarle al meglio. Ma cosa sono le graminacee e l'ambrosia? Le graminacee sono una famiglia di piante erbacee presente praticamente ovunque, campi, giardini, aree verdi. I loro pollini rappresentano una delle principali cause di allergia respiratoria. L'ambrosia invece è una pianta infestante originaria del Nord America, ormai presente ovunque, soprattutto nel Nord Italia, e produce una grande quantità di polline altamente allergizzante. I sintomi più comuni sono molto simili tra di loro e comprendono starnuti frequenti, naso chiuso o che cola continuamente, prurito al naso, tosse secca, sensazione di affaticamento. Le graminacee raggiungono il picco di diffusione generalmente tra aprile e luglio, anche se la stagione può variare in base al clima. L'ambrosia invece fiorisce più tardi e i livelli di polline aumentano tra agosto e ottobre. Come ridurre l'esposizione? Evitare attività all'aperto nelle giornate con un'elevata concentrazione di pollini. Tenere chiusi i finestrini dell'auto durante i viaggi. Cambiare vestiti e fare una doccia dopo essere stati all'esterno. Utilizzare, se necessario, filtri adeguati per l'area domestica. Quando i sintomi sono importanti, è necessario però rivolgersi a uno specialista allergologo. Le terapie più utilizzate comprendono antistaminici, spray nasali e colliri specifici. In alcuni casi può essere indicato il vaccino per l'allergia, che mira a modificare il sistema immunitario nel lungo periodo. Le allergie alla graminacea e all'ambrosia possono influenzare tantissimo sulla qualità della vita, ma una gestione adeguata può aiutare a controllare in modo efficace i sintomi. Vi ringrazio di essere stati con me, ci vediamo a una prossima puntata qui su TG Events.
1: Il TG degli eventi vi segnala un grande evento musicale che non si svolge in Italia. Segnatevi questi giorni in Spagna dal 16 al 22 agosto 2026 in questa caliente città, tutti sotto il motto The Place to Be, una 31esima edizione che coinvolgerà artisti dal mondo reggae e dalla dance hall. 12 ore di attività ininterrotte ogni giorno e attenzione perché il vero festival inizia molto prima che gli artisti principali salgono sul palco. Questo è il Rototom.

0: Il concerto non è mai soltanto il concerto. Il 3, 4, 5 luglio a Garlanda, in provincia di Savona, si svolgerà la 43esima edizione del meeting internazionale del Fiat Club 500 Italia. In attesa del grande evento ci godiamo e ci rivediamo una storica intervista, una storica, diciamo, puntata speciale curata da Enzo Antinoro, che parlava di gusti, di auto, di passione, insomma, quello che a lui passava per la cabeça.
1: Ciao Luca, mi trovo a Garlanda. Io sono un appassionato di motori e qua ce ne sono veramente tanti, ma ho deciso tra tutte le auto che ci sono qua di sceglierne tre senza darti motivazioni tecniche, semplicemente perché mi piacciono. Vieni a scoprire quali sono e intanto guardatevi questi gioielli. Luca, la prima che ho scelto è questa 500L del 70. La sua particolarità è un bicolore, ma non è un bicolore normale perché è sfumata. Il proprietario se ne va, ha deciso di lasciarmi qua, me la porta via, me la porta via. Guarda che bella che è, guarda. Ci sta provando in tutte le maniere, mi fa anche l'occhiolino. Ma non è la mia preferita. Ho scelto la seconda auto e ti spiego il perché. Perché? Ma dimmi un po', quando è stata immatricolata quest'auto?
2: 26/9/67.
1: E quando sei nato tu?
2: 26/9/67.
1: Cioè, è stata immatricolata quando sei nato tu?
2: Lo stesso mio giorno di nascita.
1: Quest'auto mi piace un sacco, guarda che bella che è.
3: Signor sì, signor Ranger, guarda che bella questa.
1: L'ho trovata, eccola qua, quella che piace a me, bella sportiva, parafanghi larghi, gomme larghe, minigonne, ma l'ho scelta semplicemente perché se hai davanti uno che va piano, tu gli dai un colpo di clacson e lui è costretto a spostarsi. Questa è la mia terza auto scelta.
0: E la puntata 801 finisce qua, è stata, devo dire, un'altra bellissima avventura condivisa con voi. Noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevenze.it, scriveteci, info@tgevenze.it, siamo sui social, socializziamo, non vi devo dire altro, siete fantastici. Ragazzi, alla prossima settimana, sempre col TG degli eventi italiani. Ciao, Maragnano.
4: Questo programma è stato offerto da
5: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
6: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Bam!

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti. E occupa

occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4%. E la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

0: La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha votato il mandato ai relatori sulla legge elettorale. Il testo da venerdì 26 giugno è in aula per l'avvio della discussione generale. Il 1 luglio ci sarà una capigruppo per definire il calendario delle votazioni in assemblea. Resta irrisolto nella maggioranza la questione preferenze. Il tema è rimandato all'aula. Hanno votato a favore del testo Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Le opposizioni hanno protestato per la tagliola sulle proposte di modifica alla luce dell'esaurimento dei tempi rispetto al calendario deciso in commissione. Polemiche anche per la riformulazione di un emendamento ribattezzato Antivannacci e Salva Calenda sull'esonero dalla raccolta firme per le candidature. Il piano industriale di Stellantis non mette in sicurezza gli stabilimenti italiani e tutta la filiera della componentistica, lo ha detto Samuele Lodi, segretario nazionale FIOM CGL, intervenendo alle commissioni attività produttive riunite di Camera e Senato. Secondo Lodi, l'intero settore è a rischio, è necessario che il governo ripristini il fondo Automotive, ha aggiunto il sindacalista. Sulla stessa linea il segretario generale della UILM Gianluca Ficco, che ha lanciato un appello per una profonda e urgente revisione delle normative europee che elimini il sistema delle multe ai costruttori e abbracci il principio della neutralità tecnologica. Lo scopo, ha concluso, è evitare il grave svantaggio competitivo rispetto ai concorrenti extraeuropei, specialmente cinesi. Il Mediterraneo centrale non è solo una frontiera, ma uno spazio in cui si misura la credibilità democratica dell'Europa e dell'Italia. Le missioni internazionali non sono strumenti neutrali, lo ha detto Aldo Ciani della ONG Mediterranea Saving Humans nel corso dell'audizione alle commissioni esteri e difesa della Camera. Secondo Ciani, quindi, la delega del controllo migratorio a soggetti terzi non elimina la responsabilità degli stati che contribuiscono materialmente a tale sistema. Per questo, ha concluso, ogni rifinanziamento delle attività connesse alla cooperazione marittima con la Libia deve essere subordinata alla piena trasparenza e alle verifiche pubbliche sui diritti umani. La presenza di alunni con disabilità nelle scuole è in costante aumento. In un decennio abbiamo registrato una crescita complessiva del 68%, soprattutto nella scuola dell'infanzia, con il più 146%, e nelle primarie con il più 83%. Lo ha detto la garante dei minori, Marina Terragni, durante l'audizione in commissione parlamentare infanzia, sottolineando che l'incremento è dovuto non solo a una maggiore capacità diagnostica. Come spiega una delle maggiori esperte del settore, Uta Fritt, che ha fatto sapere, Terragni sta invitando tutti ad una frenata e a fare marcia indietro. I veri casi di autismo, senza avere disabilità intellettive, dovrebbero essere ascritti non più ad autismo, ma ad ansia sociale e ipersensibilità. Centrale anche il ruolo dei genitori, per alcuni dei quali è molto più comodo dire mio figlio ha un disturbo nello spettro autistico, piuttosto che farlo dormire di più, parlarci di più o giocarci insieme.
1: Un viaggio tra le cupole dorate dell'Ucraina, da Leopoli verso est, in giorni di bombardamenti, con un incendio divampato anche sul tetto della Cattedrale della Dormizione, nel monastero delle Grotte a Kiev, simbolo della religiosità ortodossa. L'impegno è portare vicinanza e sostegno a giovani e famiglie segnate dal conflitto con la Russia, sottolinea Don Luca Barone, salesiano, presidente di Missioni Don Bosco.
2: Non c'è famiglia, non c'è casa nella quale non ci sia lacrime, sofferenza, ricordi per vite di giovani spezzate. E le città sono città che vivono nel rumore di questi allarmi costanti.
1: E gli allarmi scandiscono anche le giornate.

0: giornate dei più piccoli. In molte scuole le lezioni proseguono nei rifugi sotterranei. L'inglese per tutti. Per venirsi incontro in Myanmar, un paese dove si parla birmano ma anche tante altre lingue e dove capirsi non è sempre facile. L'inglese si studia anche all'Anget Usan Boys Training School, un istituto detentivo per minori. I maestri insegnano inglese e allo stesso tempo birmano e sono pronti a mettere in discussione anche se stessi.
1: Una difficoltà per me che insegno agli studenti della comunità Rohingya è perché non comprendono la lingua birmana. È molto difficile per me, ma sto facendo del mio meglio, sto insegnando loro anzitutto il birmano.
0: I corsi sono curati dalla Fondazione New Humanity, una ONG della Federazione FOXIV. L'impegno è preparare i giovani, che siano di origine birmana o appartengano ai Rohingya o a un'altra delle minoranze del Myanmar.
2: Abbiamo fatto corsi vocational training, si dice, dei corsi professionali, quale ad esempio la falegnameria, saldatura e poi anche elettricista.
0: Si impara grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma che aiuta i giovani anche in Myanmar e che si può anche sommare al 5x1000. Difendere uno dei grandi ecosistemi incontaminati dei Balcani. È questo l'impegno della Rivoluzione dei Fenicotteri, il movimento che si oppone al progetto di un resort turistico sostenuto da investitori statunitensi e qatarioti nell'area protetta del Delta del Biosa in Albania. Il piano è stato approvato dal governo di Tirana, ma suscita proteste nel paese. Una mobilitazione che è arrivata anche in Italia, con iniziative promosse dall'organizzazione CELIM da Milano a Firenze. Un docufilm per raccontare l'eredità di Don Luigi Mazzucato, un visionario con i piedi per terra, capace di indicare nuovi orizzonti della cooperazione internazionale, a partire dal primo diritto, quello alla salute. Il documentario si intitola Africa, la mia vita e a 10 anni dalla scomparsa del sacerdote padovano sarà presentato anche a Roma Africa Film Festival il 17 luglio. Don Dante Carraro è il direttore di Medici con l'Africa QAM, l'ONG che Don Mazzucato ha guidato e fatto crescere.
3: Credo che la figura di Don Luigi, e il documentario lo esprime bene, sottolinei questa capacità di guardare a lunga distanza, cioè di pensare in mezzo alle difficoltà di oggi a non perdere la rotta per un futuro che vogliamo costruire.
4: La più grande e dettagliata immagine mai realizzata in luce visibile del centro della nostra galassia, la Via Lattea, è stata svelata dalla missione Euclid dell'Agenzia Spaziale Europea. Con oltre 60 milioni di stelle, questa immagine apre la strada agli scienziati per confermare l'esistenza di eventuali esopianeti individuati in questa regione e misurarne la massa attraverso minuscole variazioni della luce stellare nel tempo. Progettata per osservare miliardi di galassie lontane, la fotocamera per la luce visibile del telescopio spaziale Euclid è sufficientemente sensibile da distinguere le singole stelle del nostro bulbo galattico, estremamente affollato, senza essere abbagliata. Questa rara capacità è fondamentale per lo scopo per cui gli scienziati intendono utilizzare questa immagine, studiare i pianeti attorno ad altre stelle utilizzando una tecnica speciale chiamata microlensing. Il Centro Studi Americani a Roma ha ospitato una consultazione a porte chiuse sull'AI nell'ambito di una delle iniziative nate con la presidenza italiana del G7 e ancorata al partenariato tra UNDP Italia e il Piano Mattei per l'Africa. Presenti una delegazione bipartisan di funzionari della Commissione Affari Esteri della Camera, dei rappresentanti degli Stati Uniti, rappresentanti delle istituzioni italiane, partner transatlantici del settore privato e innovatori africani. La partecipazione ha riaffermato la centralità del Piano Mattei e dell'agenda italiana sull'intelligenza artificiale per lo sviluppo. La consultazione ha evidenziato un modello di partenariato orientato a mobilitare commercio, investimenti e cooperazione tecnologica a completamento degli aiuti tradizionali, individuando opportunità concrete di collaborazione su infrastrutture per l'IA, modelli linguistici nelle lingue locali e mobilitazione di capitale privato a sostegno dell'economia africana dell'intelligenza artificiale.

0: È stato il robottino del tagliare il nastro dell'edizione 2026 di We Make Future, grande evento sull'innovazione ideato e organizzato da Search On Media Group. Quella di Bologna è stata la più ampia e ricca edizione della rassegna mai realizzata. 70.000 metri quadrati di area fieristica, 9 hall, 90 stage, oltre 1.000 speaker, più di 800 espositori, 3.000 tra start-up, PMI e investitori, oltre 50 delegazioni internazionali, 20 padiglioni esteri e più di 40 eventi partner, con realtà provenienti da oltre 90 paesi. Avevamo intuito che Bologna era la sede adatta anche perché la città sul tema dell'innovazione, a partire dal Tecnopolo, sta investendo molto, ha dichiarato il presidente della fiera Giampiero Calzolari. Questa è una bella manifestazione perché ci aiuta anche a individuare un linguaggio che è quello delle giovani generazioni e con cui bisogna inevitabilmente affrontare il tema dell'innovazione. Uno studio coordinato da ricercatori del campus di Milano dell'Università Cattolica del Sacro Cuore mette in guardia da un mondo digitale in cui tutti i volti tendono ad assomigliarsi. Il rischio è che diventi più difficile ricordare ciò che ci rende unici. Nel mirino, in particolare, l'uso di Instagram, che potrebbe influenzare, sostengono i ricercatori, non solo il modo in cui vediamo il nostro corpo, ma anche il modo in cui il cervello percepisce il corpo che abitiamo, fino al punto di non riconoscersi più nel proprio corpo. In piattaforme come Instagram il volto e l'aspetto fisico vengono continuamente esposti, osservati, confrontati, modificati attraverso filtri e valutati attraverso like e commenti. Questo confronto costante con immagini idealizzate e standard estetici spesso irrealistici può aumentare la pressione percepita rispetto al proprio aspetto, contribuendo non solo a una maggiore insoddisfazione corporea, ma anche a un giudizio più critico del proprio corpo.
1: La Grazia di Paolo Sorrentino stravince i Nastri d'Argento 2026 con 8 premi su 9 candidature. Un emplein per miglior film, per la regia e la sceneggiatura, firmate dal regista, e per i suoi interpreti con Anna Ferzetti e Tony Servillo e l'irresistibile Coco di Milva Marigliano, miglior attrice non protagonista. Vincono il nastro, sempre per la grazia, anche Daria D'Antonio per la fotografia e per il sonoro Emanuele Cecere e Mirko Perri. A Valerio Mastandrea, per 5 secondi di Paolo Virzì, il nastro per il miglior attore protagonista, in exequo con Servillo. Un premio speciale apre gli 80 anni del premio con il nastro a Monica Guerritore e al suo film Anna, che ha raccontato la storia, anche personale, della Magnani. Dopo la presentazione al Rijksmuseum di Amsterdam, approda a Roma la Galleria Borghese Metamorfosi, Ovidio e le Arti, il grande progetto espositivo nato dalla collaborazione tra le due istituzioni. Fino al 20 settembre la mostra mette in luce l'idea della metamorfosi come forza generativa, dai grandi maestri del Rinascimento e del Barocco fino ad artisti di epoche più vicine, tra cui Correggio, Michelangelo, Tiziano, Rubens, Poisson fino a Jérôme, Rodin e Brancusi. L'esposizione mette in luce la forza visiva e concettuale dei racconti ovidiani. Intorno all'Apollo e Daphne e al Plutone e Proserpina di Gian Lorenzo Bernini e agli altri capolavori della galleria, il percorso riafferma l'attualità del mito e il suo ruolo centrale nella costruzione dell'immaginario europeo. Torna a Roma Short Theatre, il festival internazionale dedicato alla creazione contemporanea e alle performing arts, che dal 3 al 12 settembre promette 10 giorni di programmazione, 40 tra compagnie, progetti artistici e figure che uniscono arte, pensiero critico e politica in un cartellone che conta oltre 65 appuntamenti e mappa le geografie artistiche contemporanee. Il festival torna ad abitare gli spazi della Pelanda del Mattatoio e del Teatro India, ma l'apertura sarà all'Orto Botanico, con spettacoli, performance, riti sonori e ascolti come eventi atmosferici improvvisi. Tra le iniziative, in collaborazione con Fata Track Edizioni e con Palazzo Esposizioni, Short Theater propone incontri laboratoriali per l'infanzia. Torna a Lipari il Festival Eolia e Arte, Letteratura e Società. Dal 3 al 6 luglio, la sesta edizione della rassegna trasformerà le isole Eolie in un laboratorio internazionale

nazionale di arte, cultura e pensiero contemporaneo. Il tema scelto per il 2026 è Mistero e Abisso, un percorso di riflessione che indaga il rapporto tra uomo e mare, memoria e conoscenza, profondità naturali e interiori. Tra i protagonisti della manifestazione spicca Jason DeCaires Taylor, considerato il più importante scultore underwater al mondo, che realizzerà nella piscina naturale di Sottomonastero una grande installazione subacquea dedicata alla memoria dell'archeologo Sebastiano Tusa, atteso sull'isola anche Iago.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. In apertura ci occupiamo del terribile terremoto che ha colpito nei giorni scorsi il Venezuela e dove sono stati recuperati i corpi della famiglia Cuomo, originaria di Laviano. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Si sono concluse, nel peggiore dei modi, le ricerche della famiglia di origine salernitana dispersa dopo il terremoto che ha colpito il Venezuela. I soccorritori hanno estratto, senza vita, dalle macerie i corpi di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano, della moglie Trini Adrian, di 53 anni, e della figlia Isabella, di 22 anni. Abitavano all'ultimo piano di un palazzo di 14 piani, che è crollato in seguito alle violente scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 che hanno devastato il paese. Dopo ore di apprensione alimentate dall'allarme lanciato dall'Italia dal fratello di Enzo, Gerardo Cuomo, residente a Milano, è arrivata la conferma che nessuno dei tre purtroppo è riuscito a sopravvivere. I soccorritori, giunti sul posto dopo il crollo, sono riusciti a salvare soltanto due giovani che vivevano al secondo piano dello stabile. Per Enzo, la moglie e la figlia non c'è stato nulla da fare. L'auto della famiglia è stata ritrovata distrutta nelle vicinanze dell'edificio, mentre i telefoni cellulari avevano smesso di dare segnali fin dai primi momenti successivi al sisma. La tragedia assume contorni ancora più drammatici per una crudele coincidenza della storia. I nonni materni di Enzo Cuomo, Filomena Piserchia e Gerardo Nicola Cicoria, persero infatti la vita nel terremoto delle Pigne del 23 novembre del 1980, rimanendo schiacciati sotto le macerie della loro abitazione a Laviano, uno dei comuni più colpiti dal sisma.
0: Continueremo a parlare del sisma dopo una breve pausa. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettronici.

0: utensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio, torniamo a parlare del terremoto avvenuto in Venezuela. Il Vallo di Diano e il Cilento si sono mobilitati per sostenere le famiglie in questo momento di difficoltà. Sentiamo.
2: I legami tra il Cilento e il Vallo di Diano e il Venezuela sono molto forti. In centinaia, anzi in migliaia di persone nel corso del tempo sono emigrate dalla zona sud della provincia di Salerno per il Venezuela e i legami sono rimasti vivi nel corso del tempo. Per questo motivo il terremoto che ha devastato il Venezuela con migliaia di vittime ha colpito al cuore anche l'area cilentana e valdianese. E anche per questo motivo sono diverse le raccolte fondi ad Ascea come a Moia di La Civitella, nel Cilento come nel Vallo di Diano. Ad annunciare la raccolta fondi avviata a Sassano è lo stesso sindaco di Sassano, Nicola Pellegrino.
3: Cari concittadini, Sassano e il Venezuela sono legati da una storia che attraversa generazioni. Tantissimi nostri concittadini hanno costruito lì la propria vita, le proprie famiglie e il proprio futuro. Ancora oggi quel legame è molto vivo, è forte ed è profondo. Per questo il drammatico terremoto che ha colpito quella terra non è una tragedia lontana, non deve essere una tragedia lontana. È una ferita che tocca anche la nostra comunità. In queste ore, proprio per questo motivo, siamo in costante contatto con una figlia della nostra terra che vive lì, in particolare con Daniela Di Loreto, che molti conoscono, è stato presidente del Centro Italo Venezuelano di Caracas. Siamo in contatto con l'Associazione Latinoamericana in Italia e siamo con loro impegnati direttamente nelle attività di soccorso, nella raccolta di medicinali e beni di prima necessità. Come Comune di Sassano non intendiamo limitarci ad esprimere vicinanza, vogliamo trasformare la solidarietà in azioni concrete. Per questo motivo da lunedì attiveremo un conto dedicato attraverso il quale raccoglieremo contributi economici che saranno destinati proprio direttamente al Centro Italo-Venezuelano per far fronte alle prime e più urgenti necessità delle popolazioni colpite.
1: E adesso ci spostiamo nel Salernitano dove si stanno vivendo ore di apprensione per due bambini. Scopriamo di più nel servizio a cura di Federica Pistone.
4: Due fatti di cronaca hanno purtroppo visto protagonisti due bambini nel fine settimana nel Salernitano. Il primo episodio si è verificato nella tarda serata di sabato a Sant'Egidio del Monte Albino, dove un bambino di 11 anni è stato investito mentre attraversava via Ugo Foscolo insieme ad un adulto. Dopo l'impatto, il conducente di una Volkswagen Golf si è allontanato senza prestare soccorso. Il piccolo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santo Bono di Napoli, dove è ricoverato in gravi condizioni in prognosi riservata. Le indagini dei carabinieri, grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno consentito di identificare e rintracciare il presunto responsabile. Si tratta di un 32enne di Angri che avrebbe ammesso di essere stato alla guida dell'auto. La procura di Nocera Inferiore ha disposto ulteriori accertamenti, compresi gli esami tossicologici, per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. E poi un secondo episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Battipaglia, in zona Lago. Una bambina di 9 anni ha accusato un malore riconducibile ad un colpo di calore mentre si trovava all'interno di un camping. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del VOPI di Ponte Cagnano. Dopo le prime cure, la piccola è stata trasferita all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno per gli accertamenti del caso.
1: Un locale è stato chiuso a Campagna per carenze igienico-sanitarie e per la presenza di lavoratori in nero. Vediamo.
2: I carabinieri della stazione di Campagna, guidati dal maresciallo Fabio Pignatiello, hanno messo in essere una serie di azioni di controllo sui locali della cittadina per verifiche e lotta al lavoro in nero, oltre che anche controlli sulle caratteristiche igienico-sanitarie dei locali. In questo ambito, i militari della compagnia di Eboli, guidati dal capitano Greta Gentili, hanno effettuato una serie di controlli con la collaborazione dei militari della tutela del lavoro di Salerno. I carabinieri di Campagna hanno quindi individuato un locale molto frequentato con all'interno dipendenti impiegati privi di contratto. Inoltre sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie all'interno del ristorante e bar. Sono state anche elevate multe per circa 80.000 euro. È stata quindi disposta la chiusura temporanea

0: del locale. I controlli su tale tipo di irregolarità nei locali di campagna proseguiranno anche nelle prossime settimane, sia per la tutela dei lavoratori sia per quella dei clienti dal punto di vista igienico-sanitario.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Un'infermiera e una guardia giurata sono finiti alle mani all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania e si è reso necessario l'intervento dei carabinieri.
1: Due gravi episodi di forte tensione, uno sfociato in un'aggressione fisica e l'altro culminato in una segnalazione formale alla direzione dell'ospedale. E quanto accaduto in appena 24 ore all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove due animate discussioni tra la stessa guardia giurata e due diverse operatrici sanitarie, entrambe legate all'attraversamento di porte di sicurezza, hanno acceso i riflettori dell'opinione pubblica sulla struttura sanitaria del centro cilentano. Il primo episodio risale al 26 giugno e ha visto coinvolta un'operatrice sociosanitaria. Secondo la relazione trasmessa dalla dipendente alla direzione sanitaria amministrativa, dopo aver terminato un turno di 12 ore, avrebbe utilizzato per errore un'uscita di sicurezza posta nei pressi del marcatempo. Da quel momento sarebbe nata un'accesa discussione con la guardia giurata in servizio. L'OS riferisce di essere stata aggredita verbalmente davanti ad altri operatori e ad alcuni utenti presenti nella struttura, motivo per cui ha deciso di formalizzare una segnalazione ai vertici dell'ospedale. Il giorno successivo, il 27 giugno,

0: Nuovo episodio ha coinvolto la stessa guardia giurata e un'altra operatrice sanitaria. Anche in questo caso, secondo le informazioni raccolte, il diverbio sarebbe nato per il passaggio dell'infermiera attraverso una porta di sicurezza. La discussione sarebbe poi degenerata fino a sfociare in un'aggressione fisica, rendendo necessario l'intervento dei carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Entrambi gli episodi si sarebbero verificati in aree frequentate da personale sanitario utente, circostanza che ha inevitabilmente destato preoccupazione all'interno del presidio ospedaliero. Alla luce dei due casi ravvicinati, l'attenzione si concentra anche sulle modalità con cui sono state gestite le contestazioni relative al rispetto delle procedure di accesso e di utilizzo delle uscite di sicurezza. Spetterà ora agli accertamenti in corso e alle valutazioni della direzione dell'ospedale fare piena luce su due episodi, verificando le rispettive responsabilità e adottando, se necessario, gli eventuali provvedimenti ritenuti opportuni.
1: Ed ora parliamo di due delicati interventi ginecologici effettuati a Salerno. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
2: Un complesso intervento di chirurgia ginecologica è stato portato a termine con successo presso la casa di cura di Tortorella di Salerno. L'operazione ha consentito l'asportazione di una massa addominopelvica dal peso di circa 5 kg. La paziente, una donna originaria della provincia di Potenza, presentava un quadro clinico particolarmente complesso e, secondo quanto riferito dalla struttura, era già stata valutata senza esito da altre realtà sanitarie. La complessa operazione chirurgica è stata eseguita dall'equipe guidata dal professor Mario Polichetti, responsabile della chirurgia ginecologica della clinica. La paziente presentava una massa di notevoli dimensioni e condizioni cliniche che rendevano l'intervento particolarmente delicato. Abbiamo valutato il caso e deciso di procedere adottando tutte le precauzioni necessarie. L'intervento si è concluso con esito favorevole e la paziente ha potuto lasciare la struttura dopo il decorso post-operatorio, ha dichiarato Polichetti. Al momento delle dimissioni, i familiari della donna hanno espresso il loro ringraziamento al personale sanitario della struttura. Vogliamo ringraziare il professore Polichetti e l'intera struttura per aver salvato nostra madre. In questo centro abbiamo trovato un altissimo livello qualitativo e professionale unito a una profonda umanità. Un altro delicato intervento ginecologico è stato effettuato a Ruggi di Salerno grazie al ginecologo Antonio Squitieri. Nella serata tra il 19 e il 20 giugno una donna originaria di Pontecagnano, incinta di 10 settimane, è stata ricoverata all'ospedale con forti dolori addomino pelvico. In seguito ai controlli è stata riscontrata una voluminosa massa annessiale destra di circa 10 cm con sospetto di torsione sul peduncolo tubo ovarico. A questo punto è stato allertato il primario di ginecologia dell'ospedale di Salerno, Giuseppe Laurelli. Successivamente il dirigente Laurelli e Squitieri hanno provveduto all'operazione in laparoscopia della paziente, salvaguardando la gravidanza. La donna di 31 anni è stata poi dimessa dopo alcuni giorni dal ricovero.
1: I carabinieri forestali hanno rafforzato il dispositivo nazionale per difendere i boschi durante la stagione estiva. Vediamo tutto nel prossimo servizio.
3: Con l'arrivo della stagione estiva si rafforza il dispositivo nazionale di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi. Il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri ha avviato ufficialmente la campagna Antincendio Boschivo 2026. L'obiettivo è tutelare boschi, aree protette e biodiversità attraverso un sistema coordinato che integra analisi del rischio, presenza capillare sul territorio e impiego di strumenti tecnologici avanzati. Alla base della campagna c'è il lavoro del nucleo informativo antincendio boschivo, struttura specialistica del Comando Carabinieri per la tutela forestale e dei parchi, incaricato di raccogliere, elaborare e analizzare le informazioni provenienti dai reparti territoriali. Dal 1 luglio al 15 settembre il dispositivo sarà potenziato in 6 aree considerate a più elevato rischio di incendi boschivi, individuate come hotspot, e tra queste c'è il Cilento, insieme al Gargano, Pollino, Aieta, i Trifondi, Litorale Romano e Sarno. In ciascuna di queste aree opereranno quotidianamente almeno 2 pattuglie dedicate per un totale minimo di 4 militari, con la possibilità di incrementare il dispositivo in base all'evoluzione del rischio. Complessivamente saranno impiegati ogni giorno oltre 24 operatori altamente specializzati. Uno degli aspetti più innovativi della campagna riguarda l'utilizzo dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, ovvero i droni. Grande attenzione sarà dedicata anche alle indagini. Ogni incendio boschivo sarà oggetto di un'immediata valutazione da parte di personale specializzato dell'Arma dei Carabinieri.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica Centro Analisi Cliniche e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica Centro Analisi Cliniche la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentrovati con l'ultima parte del telegiornale di Italia 2 News. Questo fine settimana a Sassano si è svolta la prima edizione di Protagonista, la manifestazione nata per premiare le eccellenze nazionali e del Vallo di Diano.
1: Si è conclusa ieri sera con una grande partecipazione di pubblico la due giorni della prima edizione di Protagonista, la manifestazione promossa dalla Proloco Sassano, presieduta da Rosa Orlando, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Sassano, guidato dal sindaco Nicola Pellegrino. Per due serate consecutive la Villa Comunale Paolo Borsellino si è trasformata in un palcoscenico dedicato alla cultura, allo spettacolo, all'informazione e alla valorizzazione delle eccellenze italiane. L'evento, nato con l'obiettivo di raccontare il talento e il valore di personalità che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali, ha visto alternarsi sul palco alcuni tra i volti più noti del panorama artistico e culturale italiano. A ricevere il riconoscimento sono stati l'attrice Ornella Muti, l'attore Sebastiano Somma, lo scrittore e il giornalista Pino Aprile, la showgirl Matilde Brandi e il giornalista Paolo Di Giannantonio ed il baritono Roberto De Candia, premiati per il loro contributo al mondo della cultura, dello spettacolo e dell'informazione. La manifestazione ha voluto inoltre rendere omaggio a figure del territorio del Vallo di Diano che con il loro impegno rappresentano un motivo di orgoglio per l'intera comunità. Un riconoscimento speciale è stato conferito al capitano della Compagnia Carabinieri di Sala Consiliare.

Cina Veronica Pastori, al sindaco di Sassano Nicola Pellegrino, a Gianluca Vegliante e al gruppo teatrale sassanese Pasquale Petrizzo. Il tema della manifestazione Sassano premia le eccellenze che raccontano il nostro tempo ha trovato piena espressione nelle testimonianze e nei racconti dei premiati, offrendo al pubblico momenti di riflessione, emozione e condivisione. Un valore aggiunto al premio protagonista è rappresentato anche dai riconoscimenti consegnati ai premiati, le eleganti sculture

0: sia al mondo che dal 1948 fino al 1994 ha avuto sempre le stesse persone, lo stesso ceto politico cosiddetto, a governare quella democrazia. L'obiettivo di Moro era consolidare quel ceto politico, non la trasformazione italiana, era avere il Partito Comunista dalla parte loro, perché diceva siamo in tempi nuovi, le forze popolari devono unificarsi, eccetera, eccetera, per consolidare il ceto politico tradizionale. Questo è un punto centrale, perché è il punto di degenerazione principale della democrazia italiana.
1: No, io vorrei aggiungere tra l'altro quello che fu lo scontro che ci fu anche all'interno delle Brigate Rosse, e poi la paura di Franceschini e di quelli incarcerati.
0: Le Brigate Rosse
1: che fecero un appello dicendo liberatelo, perché loro avevano paura di essere assassinati a loro volta all'interno del carcere, come è successo alla Baader-Meinhof.
0: Esattamente, no? Ma le Brigate Rosse avevano in realtà inizialmente progettato di sequestrare Andreotti, come è noto.
1: Esatto.
0: E invece poi cambiarono successivamente, questo scrive Franceschini, successivamente a questa epurazione che ha determinato l'eliminazione delle due anime, prima ancora con la morte di Mara Kagol, che si salvò perché Mara Kagol era stata destinata dalla direzione delle Brigate Rosse a fare un attentato all'ambasciata greca. Le due donne, lei non ci andò, perché Curcio non ce la mandò, le due donne che andarono a fare l'attentato all'ambasciata greca morirono perché scoppiarono sulla bomba che stavano mettendo, che aveva lo stesso detonatore che aveva ammazzato Feltrinelli precedentemente. Quindi era programmato in qualche modo la morte di Mara Kagol e gradualmente l'eliminazione delle due anime.
1: Beh, anche poi sul conflitto a fuoco dove morì Mara Kagol,
0: ma delle due
1: ci sono molte versioni.
0: La cosa importante da capire è che nella fase del processo Moro, del sequestro Moro, l'unico gruppo che rimase in piedi come dominante, perché i romani contavano poco sostanzialmente, è stato il gruppo dei sindacalisti cosiddetto, che erano quelli che facevano capo a Moretti, il gruppo milanese, la famosa colonna milanese, erano quelli che hanno retto e hanno deciso a un certo punto di cambiare il soggetto del sequestro. Sembra che
1: poi, se non ricordo male, fu anche quello che garantì per Frate Mitre.
0: Esattamente, ma poi si pare che Moretti fosse indotto a questo processo decisionale da questo Simeoni, che non era di nessuna parte politica, ma era un soggetto che frequentava i servizi segreti di tutto il mondo,
1: l'ultimo,
0: in modo specifico i servizi segreti occidentali. Quindi è come se questo Simeoni avesse indotto, consigliato, tra virgolette, questo tipo di epurazione. Successivamente all'operazione delle BR, questa operazione delle BR è stata sostenuta da tutti questi equivoci giganteschi che stanno attorno al caso. La cosa più importante da capire è come era formato il comitato di gestione dell'attività di indagine sul caso Moro. Il comitato fatto da Cossiga al governo, erano tutti uomini della P2, non c'era nessun altro, tutti uomini della P2 che facevano parte di questo comitato ed erano coordinati da un consulente americano che stava in Italia, scelto da Cossiga per governare. Poi, dopo tutto quello che è accaduto, è talmente ampio, è talmente storicamente datato, che andare a decodificare i singoli passaggi, secondo me, è veramente complesso, quasi da un certo
2: punto. Possiamo fare una proprio piccola... all'interno di quello che è stato detto orora, io vedo la famosa frase di Ugo Vecchioli, dice: per noi Cossiga è morto.
1: Moro.
2: Cioè,
1: Moro.
2: Moro è morto,
1: Cossiga
2: cioè
1: è morto.
2: Il Partito Comunista non voleva nemici alla sua sinistra. Moro, proprio per questo consolidamento del sistema politico a cui dovevano partecipare anche i comunisti, con il sequestro Moro si sfascia,
0: si rompe questo,
2: questo è, ecco che subentra la frase di Vecchioli: per noi Moro è morto.
0: Ma questo è un dato importante che noi non discutiamo mai. I processi politici,
2: perché non faceva comodo,
0: ascolta,
2: a nessuno.
0: I processi politici non si fermano alla presenza di una persona.
2: Ma assolutamente.
0: Un processo politico, se è fondato e profondo, continua indipendentemente dalla persona, no?
3: No, c'è un altro discorso.
1: Allora,
0: finisco.
3: Ti prego,

0: Com'è possibile che Morto Moro, tutto questo processo politico, che pure aveva mantenuto nel Partito Comunista una certa forza, tant'è che quando è morto Berlinguer è arrivato ad essere il primo partito d'Italia?
1: Cioè, ma il dottor Mazzucco mi sembra molto d'accordo.
2: No, ma no.
1: Dottor Mazzucco.
2: No, ma il concetto è esatto. Quando c'è un progetto politico, il progetto va avanti. Peccato che in questo caso non c'era il progetto politico. Il vero progetto politico, e invito chi non l'ha letto a guardarlo bene, perché noi... C'è un libro di Paolo Rumor, che è fantastico. Dice le cose che gli sono state tramandate dal padre e dallo zio, già dagli anni 70, 60, fine 60, 70, e doveva pubblicarle soltanto dopo l'anno 2000, per cui un solo minuto. Cosa è successo? Che quelli che noi chiamiamo fatti, come se fossero fatti temporali qui domani, dopodomani, fra una settimana, in certi ambienti vengono programmati con tempi che per noi sono lunghi, ma per loro che programmano la vita del mondo in maniera molto ristretti. La caduta del muro di Berlino era già stata programmata negli anni 60-70.
1: Ma tutto programmato.
2: E per cui già lo sapevano.
1: Assolutamente.
2: Quindi
1: sì.
2: Il progetto Moro non gli interessava politico, interessava in quel momento, in quei 2-3 anni. Alla fine non interessava e non c'era il progetto politico. Il progetto politico era quello di demolire, come hanno trovato Gorbaciov, che era un debole, a demolire l'Unione Sovietica, con quelle che poi le conseguenze sono purtroppo vive anche oggi.
1: Ci stanno provando ancora oggi.
2: Questo era il progetto politico, non il compromesso storico, ma chi se ne importava. Il fatto vero era che bisognava arrivare a riunificare le due Germanie, approfittando che Kohl aveva 10 anni di processi di corruzione e non sono venuti mai fuori. Ecco perché la signora Rebecca Kasner, in alto è Angela Merkel, è subentrata a Kohl, perché stava venendo fuori quello che era venuto fuori in Italia, ma in Germania sono più seri, non lo hanno fatto venire fuori. 10 anni di processi di corruzione, finalmente stavano arrivando alla fine, è entrata Merkel. Hanno unificato per questo motivo le due Germanie, per demolire tutto quello che era l'impero sovietico e arrivare alla situazione attuale. Qual è il progetto politico del compromesso storico? Era talmente poco, talmente nulla. E infatti Paolo Rumor queste cose le dice, trascrive esattamente per come sono state. La lettura va fatta in termini di temporali più alti, non nell'arco temporale dell'anno, dei 2, 3, dei 5 anni. Non significa nulla per chi è abituato
1: Dottor Mazzucco, di fronte a queste cose, che senso ha avuto l'omicidio Moro? Di fronte a queste cose che lei sta dicendo, che senso ha avuto l'omicidio Moro?
2: L'omicidio Moro doveva morire per il fatto dell'energia. L'energia è un fatto importante.
1: Quindi legato all'energia.
2: È un fatto importante. Tra l'altro, muore Matteo per questo.
1: Volevo chiedere anche un'altra cosa. Cioè, di fatto nella ricostruzione di Moro non torna nulla. Né nei 55 giorni e nemmeno a quanto pare la versione ufficiale di come è stato assassinato non regge.
2: Ma assolutamente no. C'è la firma. Giustino Del Buono.
1: Cioè lui non è stato assassinato nel garage?
2: No. E l'hanno sparava a raggiera. E chi lo conosceva ha detto questa cosa, che poi questo fatto era stato già detto alla polizia e sparisce. Questi documenti sono spariti per anni. Questa è la verità.
1: Mi scusi, abbiamo pochi minuti ancora. Generale, c'è ancora? Generale, mi sente? Generale, mi sente? C'è qualche problema con l'audio. Alessandro, cioè anche l'uccisione nel garage pare che non regga nemmeno questa. Insomma, no, questo povero Cristo dove è stato assassinato?
0: Io non lo so. Non so come sia stato
1: ammazzato. Non regge nulla, non regge più nulla su questo.
0: Non so come sia stato ammazzato Moro. In generale sono molto resistente a credere che ci sia una spectre che decide le sorti del mondo in tutte le sue dimensioni. Credo che le cose abbiano un decursus storico, perché altrimenti noi saremmo soltanto dei soggetti che non contano assolutamente nulla, nelle mani di chissà chi governa i destini del mondo, dalle evoluzioni più grandi a quelle più piccole. Non mi sembra che sia così. Credo che ci siano dei processi dei processi storici, politici molto importanti. Credo che Moro si sia messo in

0: controtendenza rispetto a questi processi storici, anche perché se fosse stato ammazzato, mettiamo, per l'energia, tutte le fonti energetiche successive alla proposta Moro d'energia dovevano cambiare, no? Cioè, gli effetti di un assassinio, i fatti, diceva Cicerone, i fatti parlano, l'eloquenza dei fatti, i fatti parlano, ci sono dei fatti che parlano. Se l'ipotesi, il compromesso storico non è andato avanti, vuol dire che Moro è stato ammazzato per quello. Se l'energia non è cambiata in termini di approvvigionamento e cose varie, vuol dire che Moro non è stato ammazzato per quello, e così via. Allora io credo questo, ricostruire tutto questo fenomeno 45 anni dopo
1: non è facile,
0: è praticamente impossibile, lo puoi fare sul piano storico, non è più nemmeno un caso criminologico, entrare nel dettaglio storico è complesso. Noi possiamo giudicare solo alcune cose, che sono gli effetti successivi.
1: Intanto ricordare questo,
0: gli effetti successivi.
1: Intanto ricordare questo 16 marzo.
0: Intanto tutti i protagonisti sono morti. Le Brigate Rosse sono scomparse dopo l'assassinio Moro.
2: Dopo un po', però alla fine si sono evaporate.
1: Assolutamente sì.
0: Moro è morto, la sua politica è morta, la Democrazia Cristiana è rimasta al potere con lo stesso meccanismo fino al 1994. Andreotti, ripeto sempre, era sottosegretario a De Gasperi ed era presidente del Consiglio del 94, e questo fa capire la staticità del ceto politico italiano. E la cosa, l'ultima cosa importante è che i grandi processi evolutivi, a cominciare dal crollo del muro di Berlino, quelli hanno avuto un impatto reale perché hanno cambiato la geopolitica internazionale.
1: Scusate, purtroppo dottor Mazzucca, ne parleremo in un'altra puntata, perché questo è un discorso che va oltre Moro, e mi piacerebbe fare un'altra trasmissione solo su questo tema, perché poi Moro è una parte, però a quanto è uscito fuori dal dibattito c'è ben altro oltre Moro. Bene, io intanto approfitto per ringraziarvi della vostra presenza, grazie Alessandro Cecci per essere stato sempre al mio fianco, ti aspetto naturalmente anche nelle prossime puntate, certo. Ringrazio veramente di cuore dottor Pietro Mazzucca, grazie dottor Mazzucca, spero di averla nuovamente in trasmissione e approfondire questo aspetto internazionale soprattutto che c'è dietro, non solo l'omicidio Moro ma ben altro. E naturalmente ringrazio anche l'avvocato Mario Cappalonga, grazie avvocato, ci vediamo anche con lei nelle prossime puntate. Bene, a questo punto, cari amici, mi resta che salutarvi, speriamo di aver chiarito in qualche modo almeno qualche aspetto della vicenda Moro. Vi aspetto per la prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con Delitti e Misteri. Ciao a tutti.

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco. Non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco. Mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

0: Benvenuti amici di GoTV in questa super puntata. Oggi ci troviamo alla pista Sette Laghi di Castelletto di Branduzzo per il quinto atto stagionale del campionato Easy Kart. Rimanete con noi.
1: La volata finale del trofeo Easy Kart 2026 è entrata nel vivo al Sette Laghi Kart di Castelletto di Branduzzo, teatro del quinto round stagionale. In una giornata caratterizzata da spettacolo, gare combattute e distacchi ridotti, non

0: la vittoria di Cremona, Marco Di Fino non parte benissimo, insomma, in quel di Castellati e Branduzzo, vediamo il suo kart tutto smontato.
1: Sì, purtroppo abbiamo avuto un problema tecnico in qualifica, è uscita la campana della frizione. Peccato perché i tempi c'erano, però adesso abbiamo due gare davanti in cui mi impegnerò per cercare di arrivare più davanti possibile.
0: Insomma, una super rimonta ti aspetta.
1: Speriamo.
0: Vai. Come sempre c'è chi fa finta di lavorare. Uno a caso che fa finta di lavorare. Chi è? Chi è?
2: Ma che? Hai un bel coraggio, eh. Coraggio da vendere.
0: Oggi
2: lavorare, sai cos'è, no?
0: No.
2: Non ti è mai capitato.
0: Però neanche a lui. Oggi è la prima volta che
2: quindi
0: lo vedo con le
2: mani.
0: Esatto.
2: No? Perfetto.
0: Oggi non ti seguo nel bagno, ma siamo sotto la tua tenda. Uno, due, tre, quattro, cinque.
2: È uno specchio. È uno specchio. Così sembra che ne ho tanti.
0: No, come stanno andando le cose, Max?
2: Bene, ma potrebbero andare meglio.
0: Sì. Me ne vado quindi.
2: Te ne vai. Vai a lavorare.
0: A lavorare. Ciao, ciao, Max. Ciao. C'è aria di prima fila, c'è aria di prima fila, con Sapuppo che partirà secondo. Vogliamo chiedere, dopo andiamo dal pilota, ma il meccanico?
3: Sì.
0: Dritte, consigli?
3: Beh, c'è il team che dà consigli, io sono un esecutore.
0: Un esecutore, bene. Cosa ti aspetti dal tuo pilota per questa gara?
3: Ma ci siamo lì, se la può giocare tranquillamente.
0: Bene, è arrivato anche il team manager. Allora, ci hanno detto che gli ordini arrivano dall'alto, lui è un esecutore. No. Ma cosa gli hai detto a sia meccanico che
4: di andare forte?
0: Sei d'accordo?
5: Sì, molto.
0: Bene, quindi seconda posizione per questa sprint race. Vi auguriamo una super gara e un buon weekend.
4: Speriamo vada bene, grazie ancora.
0: Ciao ragazzi. Ciao. E siamo davanti alla tenda Emilia Kart, uno dei team più blasonati del panorama Easy Kart, da una vita che siete in questo monomarca. Allora,
6: dai, è andata abbastanza bene anche la qualifica qua della 100, ho fatto sesto, un ragazzino che ha appena iniziato con noi, dai, sempre con l'Easy Kart si parte bene, e sono tanti piloti anche qua a Castelletto.
0: Allora, diciamo che è in forte espansione quest'anno il campionato, come lo vedi?
6: Oh, lo vedo molto bene, anche le piste un po' più lontane, così che di solito c'era un po' meno gente, quest'anno andiamo molto bene. E le categorie, sono tutte le griglie piene, dai, sono belle gare, anche per quelli
0: stranieri. E voi siete sempre lì, a dire la vostra.
6: A giocarcela, dai, poi dopo quello che viene, viene, è importante che vada tutto bene, dai.
0: Ti auguriamo un super weekend.
6: Grazie anche a voi, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Allora, sentiamo una bellissima sigla che sta suonando in questa tenda. Ciao, siamo con?
7: Ciao, Claudio dalla Villa.
0: Ok, ma qui dov'è che sta andando? Ah, eccola qua, vedi?
8: Traguardo finale, easy.
0: Insomma, una bella hit parade per l'estate.
7: Il più anziano del gruppo, 62 anni.
0: E stai correndo?
7: Certo, nella Master.
0: Ma dai, nome?
7: Claudio dalla Villa.
0: Claudio dalla Villa, no scusa, prima non ti ho sentito perché ero affascinato da questa super musica. Come stanno andando le cose?
7: Bene, la passione è tanta e sono contento di essere qua, guarda, veramente.
0: Ecco, poi con questa musica che c'è, è una carica.
7: È una carica, la mettiamo sempre perché ci dà la carica.
0: Bene, grazie mille e buona gara.
7: Grazie a te.
0: Complimenti, ciao. Li nominiamo sempre. Però
2: non,
0: non siamo mai venuti sotto la loro tenda, che tra l'altro devo dire che oggi hai parecchi piloti, due pole position, siamo qui col boss Vielmi, VZ Racing.
9: Sì, anche oggi come anche altre gare abbiamo fatto la pole sia in R2 che in R3, quindi siamo super soddisfatti.
0: Beh, Luca Romeo tra l'altro sta andando alla grande, sempre davanti, sì. Ma non solo lui.
9: Non solo lui, perché abbiamo anche Max Pezzucchi, che anche lui fa sempre del suo meglio, diciamo. Però un po' tutti, dai, siamo messi bene un po' tutti.
0: Sei piloti dal piede pesante, insomma.
9: Eh sì, chi più chi meno, però noi ci diamo sempre del gas.
0: Tra l'altro una struttura in forte crescita, perché insomma vediamo che state facendo le cose fatte molto molto bene.
9: Sì, adesso anche a Cremona avevamo proprio 25 metri di tenda, avevamo un bel po' di piloti. Qua un pelo di meno, però sei piloti anche qua, quindi...
0: Ultima domanda, come ti trovi nel monomarca Easy Car?
9: Monomarca Easy Car mi piace molto, anche perché noi siamo rivenditori Biral da parecchi anni e quindi anche con i ricambi, se serve qualcosa di urgente.

0: Così ce l'abbiamo sempre disponibile, quindi sempre top.
1: Bene, quindi pollicione alto, grazie a Vizzeta, uno dei top team, possiamo dirli, del Circus Easy Kart. Noi andiamo a fare altre interviste, grazie.
0: Ciao.
1: Non ce l'ho fatta per quattro gare, oggi che è la quinta ce l'ho fatta a fermarlo. Il project manager della Easy Kart, Fabio Foglieni, con il quale volevo fare un bilancio, visto che siamo a oltre metà stagione.
2: Sì, siamo alla quinta gara, abbiamo fatto il giro di vuole campionato e abbiamo iniziato molto bene, i numeri sono sempre in crescita confronto gli anni scorsi, quindi non ci lamentiamo, stiamo andando bene, possiamo dirlo, non so se oggi ci sono i quattro Moro Marca in contemporanea e siamo quelli con più piloti, quindi è un orgoglio, diciamo, è una soddisfazione da parte mia e da parte di tutto lo staff, che ringrazio, colgo l'occasione per ringraziare.
1: Tra l'altro, Fabio, gare super super tirate abbiamo visto in questi quattro primi round, oggi qui a Castelletto sarà uguale, distacchi risicatissimi, quindi insomma il monomarca Easy Kart ha fatto centro nella sua mission.
2: Sì, sono ormai anni che comunque abbiamo messo impegno per fare delle verifiche tecniche adeguate al tipo di monomarca che, insomma, noi abbiamo sia il telaio che il motore, che deve essere uguale per tutti, quindi è più impegnativo per le verifiche tecniche, quindi l'impegno adesso si sta vedendo, nel senso che con questi distacchi minimi fa piacere.
1: Bene, quindi insomma tutto positivo per il monomarca Easy Kart, prossimo round alla di Trento al 19 di luglio, insomma, che dire, complimenti per l'ottimo lavoro che state facendo sia tu ma che tutto il... questo è il bello della diretta, ragazzi, no continuiamo a registrare, vedi c'è anche un po' d'arietta per fortuna, male. Complimenti a tutto lo staff Easy Kart per l'impegno, adesso ci va in cancrena una mano, però tutto bene.
2: Grazie a voi, grazie a tutti.
1: E siamo in casa KCS, vediamo se Antonio c'è, eccolo qua, sempre a lavorare, cosa stai combinando?
3: Stavo iniziando un po' a fare i carburatori per la prefinale.
1: Ecco Antonio, qui a Castelletto di Branduzzo serve un po' di cavalleria.
3: Sì, un po' in tutte le piste, non solo qui.
1: Ecco, voi come state lavorando qui?
3: Ma abbastanza bene, dai, non ci possiamo lamentare. Spagni Luca quarto tempo, il papà nono, altre categorie un sesto e un nono, dai, non ci possiamo lamentare.
1: Beh, però abbiamo visto che comunque l'inizio del campionato K25 è sempre protagonista.
3: Sì, anche con la Birra l'Arte Ufficiale siamo sempre, diciamo sempre la nostra, dai.
1: Tra l'altro io vi voglio andare un po' indietro le quinte, magari Antonio non gli piace, ma guardate quante marmitte che abbiamo qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 marmitte, ma cosa te ne fai Antonio?
3: Ogni motore c'ha la sua, e così è, serve, non è mai abbastanza.
1: Quante modifiche fai durante un weekend tra carburatori, motori e marmitte?
3: Non riesci a contarlo, no. Troppe.
1: Dalla faccia però vediamo che sono parecchie.
3: Sì, molte, molte.
1: Bene.
3: Guardi bene.
1: Abbiamo anche la telemetria, ragazzi. Questo qui di che motore è?
3: Questo qui è di, allora, Spagni e un altro cardullo di un'altra categoria.
1: Ok, buono?
3: Sì, non male.
1: Che velocità raggiungiamo oggi?
3: 139 km orari, che non sono pochi per questo.
1: Sono pochi. E gli altri motori quanto arrivano? Della concorrenza,
3: non te lo so dire, penso, dai, più o meno lì, più o meno lì.
1: Bene, noi ringraziamo tantissimo Antonio, lo lasciamo lavorare che vediamo che qui un po' di robine ce l'avete da fare, grazie mille veramente per tutto,
3: grazie a voi
1: e complimenti.
3: Buona giornata.
1: Ci stiamo preparando.
4: Buongiorno
1: per cosa?
4: Sprint race.
1: E come partiamo?
4: Malissimo. Ma bisogna recuperare, sedicesimo.
1: Quanto?
4: Sedicesimo.
1: Vabbè, ma come si dice, gli ultimi?
4: Saranno i primi.
1: Quindi?
4: Speriamo. TMR2.
1: R2, bene, dai. Comunque, il meccanico è bravo?
4: Ma si difende.
1: Io gli sviterei una gomma, cosa dici?
5: dico che la mia parte l'ho fatta, adesso tocca a lui.
1: Ecco, adesso ti dà a te la patata bollente in mano, dopo quello che hai detto ci mancherebbe. Grazie mille ragazzi, buona Sprint Race.
4: Grazie.
5: Grazie, grazie.
1: E siamo davanti alla tenda di

0: di uno dei team più numerosi, possiamo dire, del panorama Easy Kart. Siamo con Sabino De Castro, che anche qui a Castelletto di Branduzzo, più di 16 piloti sotto la tenda.
1: Sì, quest'anno devo dire che siamo riusciti a dedicarci principalmente per tutte le categorie 60, quindi la 60 Academy preagonistica, 60 Under 10 e le 60 Easy Kart. Sicuramente un bel vivaio, questo fa ben sperare non solo per noi team ma anche per un futuro dell'Easy Kart, perché tutti questi bambini chiaramente poi andranno nella categoria superiore, che saranno la 100 e la 125, quindi da qua, quando hai un bel numero della 60, può dare dei buoni risultati nei prossimi anni.
0: Una bella filiera, una filiera che tu fai crescere da piccolissimi, da quando appena partoriscono. Sabino De Castro li mette già sul kart, no?
1: Sì, perché qua nell'ambito Easy Kart chiaramente partecipo col mio team, che è Racer Group. Invece quando gestiamo i bambini più piccoli, quindi dai 5 ai 10 anni, allora lì lavoriamo con Karting School Birrell Art per portarli poi nell'Easy Kart.
0: Bene, insomma, super annata per il momento per Sabino De Castro alla Racer Group. E se voi che ci seguite da casa avete un bimbo o una bimba e li volete far provare un go-kart, Sabino De Castro è la persona giusta. Grazie Sabino.
1: Grazie anche a voi per la comunicazione, per dare spazio nell'ambito kartistico, diciamo così, di far vedere noi team.
0: Andiamo a vedere se le verifiche oggi funzionano bene. C'è Antonio Iannotta, sempre con le mani. Buongiorno. Allora, stanno facendo i bravi?
2: Assolutamente sì, tutto a posto.
0: Tutto a posto? Stanno facendo le verifiche, come vedete, attaccato alla flebo.
2: Esatto, perché facciamo le trasfusioni.
0: Esatto. Cosa serve quello? Magari i nostri amici da casa lo vogliono sapere.
2: Serve per fare la cubatura dei motori.
0: Allora ragazzi, come vedete, oggi vi abbiamo portato anche nel parco chiuso di una gara Easy Kart. Qua, quando finisce una gara, vengono tutti messi in fila per uscire. Chi arriva nei primi tre va nella zona verifiche, mentre gli altri escono. Quindi insomma c'è un bel via vai, oggi più di 160 piloti, vedete che traffico, noi siamo un po' in mezzo alle palle. Intanto vediamo anche che c'è Marco Pirovano, vogliamo chiedergli com'è andata la gara. Abbiamo appena finito la sprint race.
3: Sì, è appena finita, sono partito decimo, è andata abbastanza bene, penso di essere tipo arrivato quinto, sesto, perché Frank ha avuto un problema con il filtro, quindi ne ho un po' approfittato. Andata bene, dai, grazie.
0: Bene, a dopo, ciao. A dopo. Meccanico, è contento, sorride, com'è andata?
4: Non benissimo, allora. Siamo partiti ventesimi, dai, però piccola rimonta, 17.
0: Beh, dai.
4: Non ci lamentiamo, calcolando che ieri abbiamo rotto un cuscinetto.
0: Vabbè, avanti tutto, come si dice, no?
4: Sempre.
0: Manca ancora la finale, abbiamo... Ella! Come andiamo?
5: Benissimo, benissimo.
0: Com'è andata?
5: Poteva andare meglio.
0: Ma poteva andare anche peggio.
5: Poteva andare anche peggio. Abbiamo finito la gara, abbiamo migliorato di un paio di decimini, però insomma dai avanti così.
0: Avanti tutto. Modena Car Service, un nome, una garanzia. E poi. Ah, lui è stanco, Tu sei stanco
6: come una rosa.
0: Allora guarda, adesso la finale sarà, non so se ve l'hanno detto, sono 120 giri.
6: Va bene, ci sto, dai.
0: Va bene.
6: Noi tutti senior ci stiamo, dai.
7: Possiamo usare una controfigura.
0: Com'è andata?
7: Insomma, non benissimo, piantone storto, un po' di problemini, ma...
0: Ti sei toccato?
7: Ci siamo toccati con un master poi, quindi vabbè, dai. Userò una controfigura per
0: vabbè.
7: La finale.
0: Avete fatto pace?
7: Abbiamo fatto pace, assolutamente, ci mancherebbe altro.
0: Erano d'accordo?
8: Io sono sopravvissuto, in mia opinione no, quindi vabbè dai, ci rifaremo.
0: Allora, c'è ancora la finale ragazzi, sono 120 giri, eh? Ah, sei tu il vincitore quindi?
7: Vediamo la finale, aspetta la finale, perché a Cremona ho vinto la sprint e poi sono rimasto fermo in partita.
0: Ma tu non devi vincere la sprint, devi vincere la finale.
7: Infatti, aspettiamo, vediamo, non mi pronuncio.
0: Bene, questo qua è il clima che si respira in casa 125 Master, intanto c'è gente che lavora. Ora, allora, Kruglik, com'è andata?
9: È andato male, hai visto, ho fatto un incidente.
0: Ah, ecco, infatti, Andri.
10: Mi è montato sulla gomma, poi mi è montato sul braccio.
0: Ma ti sei fatto male?
10: No.
9: Era male.
0: Allora la finale dobbiamo vedere più aggressivo di prima.
10: Vediamo.
0: Ci sono i pilotini che si rilassano prima della loro fase. Ciao, tu sei?
11: Leonardo.
0: E in quale categoria corri? Fammi indovinare. 60 A?
11: Sì.
0: A? H?
11: Academy.
0: Bene, come stanno andando le cose?
11: Bene.
0: Sei contento?